0: O anche oggi che sbeffeggia la Meloni un giorno sì e l'altro pure, il buon Trumpone rimane il suo idolo. E in ultimo volevo ricordare sempre a Jonathan che tutti gli immigrati che sono qui in Italia ci sono grazie alla legge Bossi-Fini, altro che sinistra.
1: E sai cosa ti faccio ascoltare adesso, visto la provocazione della nostra Silvana? Fiorenza Sarzanini, proprio nella tua trasmissione ieri a In Onda, in cui cerca di spiegare per quale motivo Trump ce l'ha così tanto con la Meloni. Ascoltala, anzi riascolta.
2: È abbastanza prevedibile, perché poi gli altri che arrivano, per quanto riguarda gli europei, sono comunque leader in, diciamo, in scadenza, mentre Meloni è l'unica che agli occhi di Trump è diciamo ancora in sella e ancora al governo. Quindi comunque rompere questa diciamo questo nuovo patto che si è creato tra Meloni e gli altri leader europei mi sembra che sia l'obiettivo primario di Trump. Adesso bisognerà vedere appunto se già lì oppure dopo, come è successo durante l'ultimo vertice, Trump deciderà di attaccare. Io non credo assolutamente che Trump tornerà indietro, anzi c'è quasi una sorta di divertimento in questo suo diciamo marcare la distanza adesso con Meloni. Quale sia il suo obiettivo non lo so, lui dice sempre questa storia di Sigonella, che però chiaramente è un pretesto, perché evidentemente c'è qualcos'altro che lui si aspettava dal governo italiano e che il governo italiano o non ha potuto o non ha saputo dargli rispetto ai patti precedenti, perché al di là di Sigonella, che ripeto non è, non può essere, anche perché molti aerei sono atterrati a Sigonella, lì c'è un problema con i dazi, c'è un problema di diciamo rapporti pregressi che per Trump e Meloni erano idilliaci e che all'improvviso sono diventati appunto come due fidanzati che rompono su un tradimento, quindi mi sembra un po' più diciamo complesso. Una piccola...
1: E così Fiorenza Sarzanì ha In Onda ieri. Che cosa ci sia dietro lo scapremo di sicuro nelle prossime ore. Certo è che si approssima il vertice di Ankara. Beh, io penso che ci sia qualcosa che riguarda il vertice che si sta per aprire ad Ankara sulla NATO, che sarà un vertice particolarmente impegnativo e denso di contrapposizioni, e penso che Fiorenza Sarzanini abbia avuto una buona intuizione dicendo che la Meloni agli occhi di Trump è l'Europa, è l'unica salda al governo in Europa, dunque se si deve attaccare l'Europa si attacca il punto più saldo di quel continente. Sono assolutamente persuaso che sia una lettura che può trovare degli spazi e dell'intelligenza. Adesso Luca, però siamo arrivati all'ora del giornale radio, del giornale come lo chiami tu, lungo dell'ora tonda. Bene, allora tondo, se sei d'accordo, lungo. O tondo dell'ora lunga, ce l'ascoltiamo insieme e poi un po' di pubblicità e torniamo qui con le nostre chiacchierate, notizie e vai anche con Bezos, qualche intervista.
3: Vai da Bezos, mi raccomando.
1: Non ti dico dove devi andare tu, Luca, ma credo che te lo immagini.
4: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 11 11 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
7: Sono le 2 e 5 minuti.
4: Giornale radio.
8: Meteo. Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
7: Giornale radio. La radio libera di informare.
10: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale radio che non ti aspetti.
6: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
11: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
12: Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno Guido Baldi, coraggio, sostieniti da solo, ma noi ti capiamo. E buongiorno Luca Teresi, la democrazia funziona in maniera diversa. Non è che qui non c'è Robin Hood, voglio dire, ognuno negli Stati Uniti paga delle tasse in proporzione a quello che guadagna, che percepisce e alle proprie ricchezze. Si tratta di un sindaco populista che non funziona e che non piace. Tra 5 anni New York sarà in difficoltà perché ha dei costi di gestione che lui con queste riforme non può assolutamente assolvere. Quindi questo è un idealista populista anacronistico, e chi l'ha votato se ne pente già. Quindi non capisco tutta questa diatriba. Quindi Guido Baldi, resisti e si cazzuto, tanto oggi le parolacce te le se le ha già dette. Ciao.
13: Buongiorno cari, dopo Ciccio Ingrassia adesso abbiamo Teresa e Guido Baldi, che meraviglia!
14: Buongiorno Luca, sono Paolo dall'Arabia. Volevo farti una domanda, ma perché ti brucia lo stomaco quando la gente guadagna milioni di euro? Alla fine se li guadagnano perché se li sono meritati. Non vedo questo tuo accanimento contro chi guadagna tanti soldi. È giusto che pagano le tasse come le pagano gli altri, perché devono pagare di più perché sono ricchi? Ciao.
15: Buongiorno Emilio, ma i soldi hanno presi dove ci sono, in abbondanza, non sempre i soldi poveracci che pagano, che non hanno i soldi per mandare i figli a scuola, piuttosto.
16: Giuliano e Luca, buongiorno, mi sembrava di essere in casa Vianello. In ogni caso, ascoltare 20 minuti di New York, i milionari che parlano o non parlano, ha un certo interesse limitato, dice, nel popolo italiano, anzi nella parte popolo italiano che io vivo. E perché qua non si parla di milioni di euro, qua si parla che è difficile arrivare a fine mese con 1500 euro, 2000 euro al mese, e paghi tutto e lo paghi anche a tassazioni piuttosto alte, perché diciamo che il 33% ti viene detratto direttamente da questa paga. Ora, su 240 milioni per un appartamento, il 33% sarebbe una vita per diverse decine di persone, quindi facciamo un ragionamento su quello.
17: Rieccoci, ma non c'è molto da discutere, c'è chi difende il privilegio, chi no. Io sono uno che guadagna bene, che paga un euro per ogni euro che guadagna, e penso che l'amministratore delegato di JP Morgan, la più grande banca d'affari del mondo, possa debba pagare. È semplice, come dice benissimo il nostro ascoltatore, i soldi vanno presi dove sono.
1: E se tu ascoltassi la saggezza dei nostri ascoltatori, capiresti che le questioni sono sempre di diversa complessità e che quelli lì che guadagnano molti soldi, le tasse le pagano ovviamente come gli altri, e le pagano un po' di più in termini assoluti e lo stesso in termini percentuali. Però diventa, come dicono davvero gli ascoltatori, una questione un po' noiosa mentre il mondo brucia. E stanotte è stata un'altra notte d'inferno dalle parti dell'Ucraina. C'è stato un nuovo attacco russo su Kiev, missili e droni hanno colpito la capitale stanotte, con il bilancio è ovviamente provvisorio.
17: Scusa, almeno prima di chiudere, ma che cosa c'è? Qual è la cosa che ti colpisce? In che cosa sarebbe esosa la tassa che mette Mandani? Cioè, in che cosa sarebbe insostenibile?
1: Io, vedi, non ho mai detto che sia né esosa né insostenibile. Ho fatto un altro ragionamento e ti ho detto che le tasse debbono essere imposte in maniera proporzionale, sì, per tutti nello stesso modo. E ti ho detto che si dovrebbero le tasse in aumento dovrebbero essere.
17: Ma tu non sai neanche di quant'è la tassa di Mandani? mi pare di capire.
1: Però se non, se, però se non si può, se non si può parlare, se non si può parlare,
17: sì,
1: ma probabilmente è il caso di parlare da altro.
17: Prima di andare a
1: googolare, no, io non rispondo subito, cambio
17: la tassa,
1: cambio
17: la tassa
1: cambio
17: che di, conte

0: Mega. E allora ne parliamo con Ugo Poletti, che è qui con noi. Buongiorno e bentornato, Ugo.
1: Buongiorno carissimi, non litigate, dai, cosa posso dire per rincuorarvi?
0: Beh, insomma, tu che di litigi te ne intendi da quelle parti, potresti far vedere a Telese quali sono i danni delle bombe dei prepotenti. E va bene, allora cosa succede dalle vostre parti?
1: Ma allora, beh, quello che abbiamo visto e che si è ripetuto di nuovo l'ultima notte è la rappresaglia russa, che è un segnale al Cremlino stanno passando un momento molto pesante. Perché? Perché ormai è cascato il velo, il velo di ipocrisia. I russi si stanno accorgendo che la guerra non sta andando bene, gli hanno venduto per 3 anni vittorie una dietro l'altra, ma si accorgono che è un bluff. Se poi ogni russo può col suo telefonino riprendere quelle che sono gli attacchi alle varie e poi metterlo sui social, sono vere e proprie rappresaglie. La cosa che l'abbiamo detto 1000 volte, ma lo ripetiamo, c'è una differenza tra distruggere una raffineria di petrolio e mettere in crisi quello che è il sistema logistico e carburanti, invece decidere di massacrare civili, 30 la scorsa settimana, per far vedere che sei più forti. Riguardo alle vittorie militari che continuano a vendere, qui io ne vedo tantissimi di report di esperti. Qui c'è la guerra che si è portata sui media e sulle immagini e sulle bufale, perché continuano a mandare soldati in avanscoperta in territorio nemico, parlo dei russi, che tirano fuori delle bandiere, ma quando poi il territorio non è ancora sicuro. A Kostantinivka stanno combattendo, parte della città è ancora in mano agli ucraini. I russi si stanno lentamente conquistando la città, non è ancora loro, ma il problema è che continuano a presentare, anche quando l'avranno conquistata, sarà come le città precedenti. Bakhmut ci hanno messo un anno a prenderla, Pokrovsk un anno a prenderla. Poi non cambia la situazione del fronte, cioè non è Stalingrado, non sono quelle battaglie che cambiano. Hanno conquistato l'ennesimo paesino con gli chilometri quadrati strappati al nemico, città distrutte che gli rimangono in mano, però prese a carissimo prezzo. Ecco, questa è la situazione. La cosa, se volete, un po' strana, un po' divertente da raccontare: i militari russi sono sotto uno stress pesantissimo, parliamo dei generali, e devono dimostrare a Putin che stanno combinando qualcosa. Quindi, e a loro volta, dal generale al colonnello, al maggiore, fino al capitano, al tenente sul capo di battaglia, se non portano a casa un risultato, questo crea grossi problemi, chiaramente, perché ci sono punizioni e cose varie. Cosa fa? Succede che sono tutti motivati a mostrare risultati laddove non ci sono. Quindi i report fino al capo di battaglia sono quelli di acquisizione di villaggi che poi invece non hanno preso, e quindi si crea una differenza da quella che è la realtà e quella che è invece la rappresentazione russa. Però gli esperti militari, che hanno a disposizione anche mappe satellitari, queste cose le sanno.
0: Senti, parallelamente c'è stato nella notte tra il 5 e il 6 un attacco dell'Ucraina nella Crimea, in una base militare russa, si chiama, cerco di pronunciarlo senza essere troppo ridicolo, Gvardinske, e lo Stato Maggiore ucraino dice che la base è utilizzata dall'aviazione russa per missioni di combattimento, logistica e manutenzione. Quindi si attacca alla Crimea per cercare di minare la capacità operativa della Russia.
1: Sì, allora quello che è importante, come mi piace ripetere, non è l'attacco singolo, ma è, diciamo, tutta la strategia e il complesso delle azioni. Quello che sta succedendo in Crimea è interessante. La Crimea sta venendo attaccata regolarmente, quotidianamente, questo è l'ennesimo degli attacchi, ma soprattutto la Crimea sta per essere messa in ginocchio da un punto di vista proprio di rifornimenti di carburante. È sempre stato così, la Crimea è sempre stata vulnerabile perché è attaccata per un ponte su cui i russi non si azzardano più a far passare convogli militari, perché questo, se venissero colpiti, danneggerebbero il ponte. Usavano i traghetti, gli ucraini gliel'hanno colpiti tutti.

0: usavano la strada che avevano costruito per collegare lungo invece la parte costiera vicino al fronte russo, anche gli ucraini la stanno attaccando, sta avvenendo uno strangolamento economico della Crimea, tant'è che i russi hanno iniziato anche a ritirare i reparti dove non riuscivano più a rifornirli. Questa è una strategia interessante perché non cambia neanche questo, diciamo, i risultati sul fronte. Quello che cambia è che mette in difficoltà i russi, che vivono di simboli storici. La Crimea per loro è intoccabile, e fa parte un po' anche della loro narrazione identitaria e politica, ed è si sta creando una situazione in cui fanno veramente fatica a difenderla e a mantenere i rifornimenti delle truppe. Però vorrei aggiungere una cosa invece più interessante dal punto di vista economico. Si è conclusa, io c'ero, sono andato a Danzica a fine giugno, la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, e quello che ho visto, che ho sentito, c'era anche una presenza italiana molto nutrita, perché erano presenti vertici non solo della diplomazia italiana, della Farnesina, ma anche di Confindustria, delle rappresentanze economiche, e c'è sempre di più motivazione nel partecipare a quello che sarà il grande gioco della ricostruzione, che non inizierà il giorno della pace, ma sta già iniziando in questo momento. Gli italiani ci si avvicinano con più circospezione, ma io ho aziende che mi contattano per sapere qualcosa di più, ma polacchi, francesi, tedeschi, inglesi stanno costruendo fabbriche, non mandano molti loro dipendenti, usano tendenzialmente manovalanze ucraine che sono ben disponibili a lavorare, e questa è una cosa molto interessante. L'economia sta diventando una parte molto preponderante di questa guerra.
1: C'è sullo sfondo la candidatura che arriva dall'Inghilterra, da Londra, di Zalužny, che dice che si vorrà candidare alle prossime elezioni presidenziali. Che cosa vuol dire questa candidatura? Zalužny è da molti indicato come la longa manus dei servizi segreti britannici all'interno delle decisioni ucraine. È vero, intanto, secondo te, ti risulta? Oppure che cosa indica la candidatura di Zalužny?
0: Allora, queste teorie sul fatto che qualcuno, diciamo, la marionetta di questo o di quell'altro, le abbiamo sentite. Anche Zelensky, per un certo tempo andava in voga questa idea che fosse la marionetta degli americani, poi abbiamo scoperto che la realtà era ben diversa, perché gli americani hanno iniziato anche a trattarlo male. Tenete presente che quasi tutti i servizi, quelli che contano, occidentali, gli inglesi, gli americani in primis, però tiriamoci dentro anche un po' di francese e un po' di tedesco, in italiani sulla Corina non eravamo molto presenti, sono sempre stati però molto poco conoscitori del territorio, nel senso che esperti di Ucraina paradossalmente proprio in America ce n'erano pochi, e adesso poi c'è questa favola, quindi è pilotato da questo, da quell'altro. Altro. Certamente Zalužny ha ottimi rapporti con i vertici militari occidentali, li aveva abbastanza buoni con gli americani, li ha molto buoni con i britannici. Oltretutto lui è ancora in posizione di ambasciatore a Londra, quindi è chiaro che ha avuto la possibilità di fare dei colloqui, dei dialoghi. Risponde, saranno anche le elezioni italiane a avere risponde.
1: Ma come hai visto in Ucraina? È una candidatura temibile per Zelensky?
0: Secondo me è quello che potrebbe vincere a man bassa, e sicuramente se un generale che ha cambiato la storia, cioè gli ucraini, ricordiamolo un attimo, erano considerati un'armata scalcagnata, ci si aspettava che l'esercito ucraino si squagliasse al sole al primo attacco, come è successo per gli afghani. Vi ricordate quando c'è stata la ritirata precipitosa, anche un po' vergognosa, di tutto il sistema NATO che era in Afghanistan? C'era un esercito afghano che era da anni che veniva pagato, rifornito, foraggiato, sono durati poche ore, perché non c'era motivazione, perché avevano perso un riferimento politico, ci sono tutte, è facile spiegarlo. In Ucraina c'è stato una sorta di miracolo, Zelensky ci ha contribuito, perché il fatto di essere rimasto al suo posto è stato un sussulto di orgoglio a tutti quanti, è stato un richiamo alla responsabilità. Ma Zalužny era riuscito, in pochi mesi era stato nominato circa 8 mesi prima a rivoltare tutta l'organizzazione di quell'esercito e metterlo in condizione di operatività. E poi è un personaggio con un'immagine altissima presso gli ucraini, non solo per questo, diciamo, suo successo da guerriero, ma perché è un personaggio che trasmette empatia anche da, io l'ho visto in diversi video, cioè sembra, come dire, il generale sensibile che soffre perché i suoi uomini muoiono, e ci sono molte leggende su di lui perché comunque era considerato un generale, a differenza per esempio di Sieski, che è considerato uno molto freddo e severo. Zaluzhny era molto ufficiali che lavoravano con lui, è sempre stato considerato un personaggio molto umano. Questo uomo ha un'immagine altissima, mentre Zelensky ha estimatori ma anche detrattori. La gestione dello Stato di Zelensky è molto criticata da moltissimi ucraini, e come poi è successo spesso in altre guerre, scomodiamo l'esempio di Churchill, dopo una guerra la gente tende a fare, vuole fare una rimozione
1: dopo, però dire,
0: bravo, ti ricorderemo dopo, per cui qualcuno parla di queste potenziali elezioni ad autunno, ma siamo ancora, io ho ancora dei grossi dubbi che riusciranno a realizzarle. Però ripeto, se Zaluzhny si presentasse, lui l'ha detto ufficialmente a Zelensky, se fate le elezioni autunno mi presento, io sono pronto a scommettere che vincerà a mano bassa. È il candidato in questo momento più forte, piace a tutti, sia ai nazionalisti che ai moderati, non ha le mani sporche.
2: Detto in tempi non sospetti.
0: L'avevo già detto? Sì, secondo me, ma vi ripeto, è quello che sento dire da tutti, non c'è nessuno che si azzarda a criticare Zaluzhny, anche perché non ha mai dovuto governare, ha fatto una sua bella carriera militare, è sempre stato visto come un riformatore, come il generale dall'animo buono. Ripeto questa cosa perché è molto, me la sento dire anche da gente di cui mi fido. Zelensky invece è un personaggio che il giorno dopo che è finita la guerra qualcuno non vorrà più vederlo in televisione, secondo me, e sono convinto che Telese di questo è contentissimo. Ha già rivelato la sua antipatia personale per Zelensky, questo però secondo me è anche giusto,
2: no, sano. Cioè, io voglio
0: Personalizziamo il personaggio, è stato utile, e non abbiamo mai visto una guerra, diciamo, in un paese lontano che fosse sull'agenda internazionale di tutte le cancellerie. Questo è merito anche della sua comunicazione, io questo glielo riconosco volentieri. Su il suo atteggiamento, il suo comportamento come uomo di Stato, le critiche le ho espresse anch'io, inesperienza, ma anche un approccio da piccola azienda, da centratore, non ha portato un miglioramento.
1: Mi pare che tu voterai Zaluzhny, se non ho inteso male le tue parole.
0: Non posso votare, ma quello che mi piace dell'Ucraina, che è un paese democratico e i presidenti li ha cambiati spesso, e anche in questo caso bisognerà cambiare pagina e voltare. Mi piacciono, e poi soprattutto di Zaluzhny lo vedo come un personaggio che è moderato e che è pronto a creare compromessi, lo vedo come un personaggio ideale, come temperamento, a bilanciare diverse tendenze in Ucraina, perché ci abbiamo tendenza destra-sinistra, nazionalisti, moderati, insomma è un bel bordello.
1: Un'ultima domanda su questo, Mosca sarebbe contenta dell'elezione di Zaluzhny?
0: Beh, si trova di fronte l'uomo che li ha sconfitti, cioè l'uomo che ha utilizzato ad arte, perché la sconfitta, che è stata una sconfitta, il piano, questo possiamo dirlo, è a prova di scemo, nel senso che non ha funzionato il piano di battaglia russo, sia per gli errori che hanno fatto i russi, sia per l'abilità di Zaluzhny di utilizzare questi errori e di non combattere la sovietica, ma di utilizzare una difesa flessibile, molto, molto simile a quello che hanno fatto i finlandesi contro Stalin, altro caso in cui avevano l'invasione di un esercito che era 10 volte più forte di loro. Ecco, avere Zaluzhny, oltre che dare, alzare il morale anche agli ucraini, premi russi di fronte a uno che gli ha dato delle Non credo che cambierebbe quello il tenore dei negoziati, nel senso che comunque chi si deve convincere a smettere con le sue ambizioni di grandezza è Putin. Nel momento in cui si rende conto che la guerra è economicamente insostenibile, grazie a Dio l'Ucraina è sostenuta dall'Europa e questo la rende stabile, per i russi invece inizia a essere veramente difficile. Quando lui smetterà e troverà una via d'uscita, comunicherà al popolo che si considera soddisfatto, che hanno vinto secondo loro, che sia Zelensky o che sia Zelensky il negoziatore, non cambierà molto. Forse essendosi insultato a destra manca con Zelensky, mentre invece Zelensky è un militare che si è guadagnato il rispetto dei militari russi, potrebbe essere, sì, forse, ecco, dice, siamo ottimisti, potrebbe essere una
1: via d'uscita. Grazie Ugo Poletti.
0: Carissimi, grazie a voi. Ciao, buona giornata, a presto.
2: Prossimo. Grazie, ciao Ugo.
1: E sono le 8:30, sai.
2: Break.
1: Pubblicità, ci sentiamo fra pochissimo, torniamo.
3: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E a volte la risposta arriva proprio da voi. Mandate un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare, perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
6: Tutti ne parlano.
7: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
8: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
9: Sono le 2:29. Giornale Radio.
10: Meteo. Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
13: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
14: Buongiorno Terese, perché chi ha milioni di dollari prima o poi quei soldi li investirebbe in Gaza Beach.
15: Mi calmo, sono Marco da Roma, sono profondamente scosso, come svegliato da un sogno. Il calcio, che è un mondo così limpido, pieno di valori e di onestà, sempre nella sua storia ci ha rappresentato cose così elevate, l'unico valore rimasto ormai in questa società. Cade questa piccola gaffe politica, ma come? No, per favore, non rompete il giocattolo. Buona giornata a tutti.
16: Buongiorno Luca. Allora, manteniamo la nostra direzione in direzione ostinata e contraria. E poi volevo fare una specie di paragone dicendo che ognuno ha il proprio Italo Bocchino. Vabbè, il suo è Guida Bardi. Buona giornata a tutti e due comunque, e sempre dalla stessa parte. Un'ex imprenditrice.
5: Buongiorno Enrico di Roma. Allora, faccio un esempio molto semplice, in modo tale che lo possa capire anche Bardi. Allora, noi abbiamo una Costituzione, dice le tasse vanno pagate in maniera proporzionale. Cosa vuol dire? Che se io guadagno 1000 euro e mi togli 100 euro, l'incidenza invece di chi guadagna 100 milioni di euro non può essere 10 milioni di euro, non può essere sempre il 10%. Ok? Cioè non è difficile da capire, perché a chi ne guadagna 1000 gli togli 100 euro, ha un'incidenza maggiore rispetto a chi ha 100 milioni di euro e gliene togli 10, quindi ne deve pagare di più. Non è difficile da capire, Bardi, un po' di impegno. Io capisco che i poveri te non li sopporti proprio, te fanno schifo e devono morire, però è così, cambia la Costituzione, magari con questi personaggi che ci stanno adesso la faranno cambiare, che te devo dire.
1: E rieccoci in linea in questo 6 luglio all'attimo fuggente. Giuliano Guidabardi qui con voi al microfono. Allora, giusto per rispetto, un paio di secondi per rispondere. La tassazione, caro amico, non è in maniera proporzionale secondo la nostra Costituzione, è in maniera progressiva. Studiare un po' prima dei messaggi dovrebbe essere sempre utile, giusto per dire delle cose che non ci facciano fare troppa brutta figura. E poi, in quanto a Italo Bocchino, lo rimandiamo molto serenamente al mittente. Noi ci occupiamo di notizie, andiamo verso gli esteri, perché è iniziato il funerale nazionale d'Ali Khamenei. È iniziata a Teheran una lunga cerimonia funebre per la guida suprema, uccisa già a febbraio, dello scorso febbraio, e il corteo attraverserà la capitale prima di trasferire poi la salma a Mashhad, la città natale di Khamenei. Molti i misteri intorno a questi funerali, intanto una partecipazione così addolorata e scenografica, vorrei dire, e poi l'assenza dell'erede del Khamenei, figlio che oggi è la guida suprema dell'Iran. Intanto questi funerali hanno sospeso i negoziati con gli Stati Uniti, rimangono sospesi per evidenti ragioni di rispetto, ma lo stretto di Hormuz sta lavorando, anche se il confronto strategico ovviamente continua. Ne parliamo con un esperto di primissimo livello, perché è tornato a trovarci Andrea Nicastro. Buongiorno e bentornato.
6: Buongiorno Giuliano e i suoi ascoltatori.
1: Allora, cosa rappresentano questi funerali così scenografici, così sentiti, così anche impostati in una maniera quasi cinematografica, vorrei dire, pur parlandone con rispetto?
6: Assolutamente sì, fai benissimo a considerarli un evento che deve essere guardato, è concepito per essere guardato, perché l'Iran è un paese che esce da una guerra in cui è stato bombardato, in cui non aveva la capacità di impedire i raid aerei nemici, in questo caso israelo-americani, eppure è un paese che ha resistito, eppure è un paese che è riuscito e sta riuscendo fino adesso nelle trattative a imporre anche parte delle sue condizioni. Hai citato Hormuz, pensiamo anche alla restituzione di fondi iraniani congelati e addirittura al pagamento dei danni di guerra sostanzialmente. Quindi un paese che può dire al suo pubblico di aver vinto, può cercare con questo funerale di mostrarsi in controllo, tanto più che la salma di Khamenei, ucciso il 28 febbraio, andrà addirittura in trasferta in Iraq, a Najaf e Karbala, le due città sante sciite irachene, che dimostrano questo viaggio di un funerale, come dire, plurinazionale, dimostrano come la capacità di influenza iraniana della potenza regionale è ancora intatta. Questo è il messaggio che il regime vuole dare. Quanto è vicino alla realtà, quanto è lontano, è da discutere, però sicuramente quello che ha fatto l'Iran resistendo all'attacco israelo-americano è incredibile.
1: Incredibile soprattutto quanto Trump sia riuscito a peggiorare la sua posizione e a non ammetterlo, cioè anzi, come si è sentito anche nel discorso per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza, rappresentare una realtà totalmente inventata e all'opposto dei dati che tu hai correttamente riferito. Intanto però l'OPEC, l'organizzazione dei paesi produttori di petrolio, l'OPEC Plus, ha deciso di aumentare nuovamente la produzione a partire dal 1 agosto, e i prezzi del greggio hanno registrato un lieve calo, insomma niente di eccezionale, però è ovviamente una notizia, una buona notizia per chi dipende come noi dalle forniture di petrolio. Intanto la tensione però rimane molto elevata anche all'interno della società iraniana.
6: Assolutamente sì, e diciamo, noi soffriamo per il calo delle forniture energetiche, gioiamo perché siamo arrivati al 5 milioni di barili in transito da Hormuz quando la media era più del doppio, e questo ci fa ben sperare, ma gli iraniani hanno avuto un contraccolpo violentissimo sulla loro economia, perché se noi non consumiamo loro non vendono, gli iraniani in primis, anche tutti gli altri paesi del Golfo, e questo ci porterebbe lontano come ragionamento, ma limitandoci agli iraniani, si calcola che almeno 2 milioni di persone hanno perso il loro posto di lavoro, che ovviamente l'economia è ferma, non riesce a produrre. E l'Iran, ricordiamoci, è un paese giovanissimo ed in crescita demografica, è un paese che a gennaio era sceso in piazza, aveva protestato, il regime aveva spezzato queste proteste, si parla di decine di migliaia di morti, magari sono meno, non siamo in grado di calcolarlo in modo oggettivo, però sicuramente il rapporto tra almeno una parte della società iraniana con i propri governanti è tragico, ma tragico da almeno 20 anni, dal 2009, l'onda verde che protestavano contro i brogli elettorali, da allora veramente non si è più sanata la frattura e la legittimità del regime iraniano nei confronti del suo popolo. Oggi è chiaro che dopo essere stati bombardati, un afflato patriottico in un paese con una storia così importante come l'Iran ci sta, quindi uniamoci tutti, però il problema dell'Iran resta la difficoltà di crescita economica dovuta alle sanzioni, dovuta alla corruzione, e adesso a questi problemi si è aggiunta anche la distruzione della guerra, che è stata molto molto importante.
1: Cioè, bisogna, una cosa dovremmo ricordarla, perché adesso non lo so, per le curiose deformazioni dell'informazione, l'Iran che si afferma sugli Stati Uniti sembra diventato un paese in qualche modo da guardare con ammirazione e interesse, però secondo Iran Human Rights solo in questi primi 6 mesi del 2026 ci sono state 372 esecuzioni, tra cui 9 donne, e ci sono ancora 78 tra manifestanti, dissidenti e presunti affiliati a gruppi vietati che sono sotto condanna a morte e rischiano nelle prossime ore, nelle prossime settimane l'esecuzione.
6: Guarda, non c'è dubbio che l'Iran sia una dittatura, non c'è dubbio che abbia una basso, medio, non sappiamo veramente definirlo, indice di popolarità presso i suoi abitanti, ma non c'è neppure dubbio che l'Iran rappresenta nella regione e nel mondo uno dei rari esempi di resistenza contro, virgolette, ma forse possiamo anche toglierle, l'imperialismo americano. Cioè, il fatto che l'Iran abbia resistito, il fatto che l'Iran continui a sfidare l'autorità americana e i suoi diktat è un esempio per tantissimi altri paesi. all'interno lo stanno pagando in modo grave, con le loro tasche, con i loro portafogli, con i loro stipendi, con i loro lavori, con la crisi delle infrastrutture, con la mancanza di crescita del paese, che investe in armamenti, espansionismo militare invece che in sviluppo e crescita interna. Ma la giustificazione è: siamo in guerra da 50 anni, questo è l'unico, uno dei pochissimi, diciamo, stati che si oppone all'imperialismo americano sin dalla sua fondazione. Dobbiamo pagare questo prezzo per la nostra libertà. C'è chi è disposto, insomma, a pagarlo.
1: Diciamo così. Senti, ma Khamenei Junior dove è finito? Non partecipa ai funerali, è scomparso, è vivo, sta bene, sta male, è amputato, come dice parte della propaganda americana?
6: Si dice in Iran, si dice che volesse dirigere l'ultimo orazione funebre a Mashhad, città santa in Iran, prima della tumulazione del padre, ma che i Pasdaran gliel'abbiano vietato per questioni di sicurezza, perché ricordiamoci, l'Iran avrà anche vinto, starà anche celebrando la sua resistenza, ma resta assolutamente scoperto nei confronti dell'aviazione israeliana, degli attacchi e gli omicidi mirati da parte di
1: Israele. Appare a Mashhad la tentazione è troppo forte, uno potrebbe anche non reggere al desiderio di mandargli una bomba o un missile. Hai toccato un argomento, ti faccio quest'ultima domanda, Andrea, prima di liberarti, che è quello degli altri paesi del Golfo. Sono stati attaccati durante questa guerra in maniera ripetuta da parte dell'Iran, hanno scelto di non reagire, ma certo, se si dovesse arrivare, e se si arriverà come pare, ad una lunga tregua, ad una pace, chiamala come preferisci, con gli Stati Uniti e Israele, rimane il problema della ricostituzione di rapporti che sono fortemente incrinati. Il dissidio tra sunniti e sciiti è storico, però qualcosa stava andando in un altro verso. Sino a una 8-9 mesi fa, l'Arabia Saudita faceva esercitazioni militari congiunte con la Repubblica Iraniana. Che succederà adesso?
6: È veramente difficile poterlo dire. Io posso sottolineare due aspetti: che i rapporti con i paesi del Golfo, ovviamente nei confronti dell'Iran, sono difficili, perché l'Iran gli ha azzoppato l'economia, gli ha messo a terra i progetti di sviluppo che avevano costruito negli ultimi 10 anni, tagliandogli le entrate petrolifere e tagliandogli la possibilità di usare il turismo come leva di crescita. È chiaro che gli ha fatto un danno enorme. Quindi la possibilità di ricostruire quelle scarse relazioni che la Cina aveva favorito tra sciiti e sunniti sarà difficile, ma non impossibile. Allo stesso tempo, però, i paesi del Golfo hanno preso coscienza della loro difficoltà di dipendere per la sicurezza dagli Stati Uniti. Questo è il passaggio ancora più importante rispetto al rapporto con l'Iran. E quindi, guarda cosa hanno fatto, citavi prima l'OPEC Plus, gli Emirati Arabi Uniti si sono staccati dall'organizzazione e si sono indirizzati verso una totale dipendenza e simbiosi con l'alleato americano. Arabia Saudita e gli altri no, e l'Arabia Saudita e gli altri stanno pensando: uno, l'Israele è il nemico più potente nella regione, dobbiamo farcelo amico, possiamo fidarci, chi lo sa, gli americani che dovevano difenderci, per i quali abbiamo sempre lavorato, abbassato il prezzo del petrolio a comando, alzato eccetera, non ci hanno davvero difeso e hanno preferito Israele, quindi non possiamo più fidarci. 3, continuavamo a comprare armi dagli Stati Uniti, ma abbiamo scoperto che al momento opportuno gli Stati Uniti non ce le forniscono queste armi quando servono, quindi abbiamo pagato, ma non per una reale autonomia strategica. 4, dobbiamo guardare altrove, e quell'altrove inevitabilmente in questo quadro è la Cina.
1: E il futuro dunque è tutto da scrivere e vediamo come sarà. Intanto noi ringraziamo davvero Andrea Nicastro, sempre prezioso ascoltarlo e ascoltare le sue analisi. Grazie Andrea, buon lavoro.
6: Grazie a voi e buona giornata agli ascoltatori.
1: E questa musichetta fa capire che voliamo verso la zona extraterritoriale più distopica del mondo. Ce ne andiamo al Labaro, dove c'è il profeta del Labaro, il nostro Alberto Fazzolo. Buongiorno e buon lunedì.
17: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, buon inizio di settimana. E che settimana pare che sarà?
1: Sarà una settimana difficile, ma intanto tu sei qui o sei andato ai funerali di Khamenei?
17: No, io sono a Roma, però ho tanti amici che sono andati, quindi se poi vogliamo chiamarli nei prossimi giorni ci proviamo, se volete.
1: Ma intanto comincia a dirci oggi qualche notizia su questi funerali, ma questa sceneggiata che fanno battendosi il petto, ululando, piangendo, strappandosi i capelli, a che cosa è dovuta?
17: Allora, piano con le parole, comunque diciamo che anche nella tradizione cristiana ci stavano, se non erro, si chiamavano le perpetue,
1: sì. le prefiche, però erano almeno a morto fresco, questo è morto a febbraio.
17: Sì, ma l'hanno tenuto in fresco perché appunto non c'erano le condizioni di sicurezza per fare i funerali.
1: Cioè, dicevo così che un po' prima, il dolore, quello che si chiama il periodo dell'elaborazione del lutto, sarebbe dovuto essere compiuto, ecco.
17: Sì, sempre detto, diciamo, con rispetto. Creare le condizioni di sicurezza. E poi comunque non ci viviamo intorno alla questione, è un funerale politico, è un atto politico che andava fatto nel momento politico opportuno, e il momento politico opportuno è questo, cioè il momento in cui sostanzialmente gli Stati Uniti hanno trovato un'intesa molto fragile, instabile con l'Iran, che pone una centralità del soggetto Iran nell'area medio orientale e altera i rapporti tra la potenza statunitense e quelli che erano i partner storici della regione. E badate bene, non soltanto le petromonarchie del Golfo, ma anche Israele, perché la partita della settimana è tutta nel capire quali saranno i futuri rapporti tra Stati Uniti e Israele, cioè cosa succederà al vertice NATO di Ankara. Ricordiamo che Israele non fa parte della NATO, ma fatto di fare un vertice come quello che si preannuncia in questo momento ad Ankara ovviamente avrà delle conseguenze devastanti. In questo momento la Turchia è il competitor diretto di Israele nella regione e ci sono forti tensioni su vari fronti. Banalmente in Siria ci sono i combattimenti di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, che di fatto sono tra Turchia e Israele, perché da un lato abbiamo le truppe regolari israeliane e dall'altro abbiamo delle milizie, che dire che non sia la Turchia, insomma un po' una forzatura, c'è ovviamente la mano di Ankara dietro quelle persone. E quindi appunto capiamo che cosa succederà e quali saranno i riflessi anche su altri quadranti della regione, perché ovviamente uno pensa subito a Gaza, quali possono essere i riflessi, ma attenzione perché abbiamo cose anche più vicine, perché Israele è strettissimo alleato della Grecia e una partita potrebbe essere ad esempio nei rapporti quello che può succedere a Cipro, o ancora di più attenzione perché la Turchia è molto presente in Libia, dove c'è una situazione di guerra civile a media intensità, e lì cambiando gli equilibri si potrebbe arrivare a un qualcosa di più intenso, e a quel punto l'Italia sarebbe davvero in prima fila. Quindi tutto molto delicato, tutto molto complesso, e su quest'ultima cosa attenzione, si innesta pure la proposta italiana, perché in questo vertice NATO che si terrà ad Ankara ci sta anche la proposta italiana di estendere al fronte sud l'attività della NATO, quindi pattugliamento del Mediterraneo, e questo andrebbe in conflitto con gli interessi turchi ovviamente.
1: Senti Alberto, vorrei mettere in connessione tre notizie di oggi e vedere se davvero esiste anche secondo te una connessione. La prima, la minaccia che arriva dalla Russia alla Polonia, state attenti a quello che state facendo. La seconda, il vertice di Ankara di cui ho appena parlato, della NATO. E la terza, questo non comprensibile in maniera immediata meme che arriva da Trump, che chiede un ordine restrittivo per la Meloni, ovviamente dileggiandola e comunque attaccandola direttamente poche ore prima di un vertice così importante come quello che tu hai descritto. È possibile creare, che ci sia un fil rouge che unisce questi tre fatti?
17: Sì, sì, Phil Rouge si va ritrovato nella telefonata tra Putin e Trump che c'è stata ieri da un'ora e 15 minuti, quindi una telefonata molto intensa di cui hanno parlato sostanzialmente di tutte queste cose, anche se sulla questione Meloni probabilmente non l'hanno affrontata, ma le altre tutte quante. E perché? Innanzitutto da un lato perché è evidente che il futuro della guerra potrebbe essere o sulla Moldavia, però questione un po' più delicata, o sul Baltico, dove ci sono delle tensioni che abbiamo documentato nel tempo, ci sono dei problemi irrisolti e ci sta un attrito di fondo tra Stati Uniti e Unione Europea. Ma ancora più grave è la questione del vertice NATO in Turchia. La devo prendere un po' lunga, però ricorderete tutti sì. bene la crisi dei missili di Cuba. Ecco, non nacque a Cuba, nacque perché la NATO volle mettere delle postazioni missilistiche in Turchia che attraverso il Mar Nero potevano raggiungere facilmente le coste meridionali della Russia, e dopo la crisi di Cuba si decise che non ci sarebbero mai state postazioni di quel tipo sul territorio turco, e invece questo vertice della NATO rimette in discussione pure questo. Quindi stiamo tornando sostanzialmente, ovviamente Trump non è Kennedy, però stiamo ritornando sostanzialmente a quei tempi, e in questo schema si vanno ridefinendo tutte le alleanze, e Trump vuole circondarsi soltanto di una squadra di cui si fida molto, e la Meloni non è una di cui probabilmente lui si fidi.
1: Allora, io non credo che nessuno sappia come andranno le cose in futuro, perché gli elementi di discontinuità, di instabilità sono davvero moltissimi. Una cosa mi sembra chiara, che nella fase successiva a Trump, e Trump finirà comunque, se non sconfitto dalle urne, sconfitto perlomeno dalle regole di Nostro Signore, sarà veramente arduo ricostruire tutto quello che Trump ha distrutto per il momento in questo anno e mezzo di mandato, ma figuriamoci se arriva alla fine.
17: Ne sono convinto anch'io che sarà difficile ricostruire tutto quello che è distrutto, e a maggior ragione dico allora sfruttiamola come un'opportunità per costruire un qualcosa di diverso e di nuovo.
1: Ah, vabbè, io mi accontento solo di raccontare i fatti, non ho la pretesa che avete voi invece di formarli, ma vi ammiro con sincera trepidazione, devo dirti, per questa volontà di intervenire nei fatti e di riuscire a cambiarli. Senti, veniamo invece al dettaglio del militare di stanotte tra l'Ucraina e la Russia. La Russia ha bombardato Kiev e Kiev ha bombardato in Crimea. Come sono andate dal punto di vista militare le vicende?
17: Beh, partiamo da un giorno prima. Si inserisce tutto nella generale escalation, nell'aumentare dell'intensità e la durezza dei bombardamenti, però il fatto scatenante non è stato riportato neanche nelle corrispondenze precedenti, è il fatto cioè che l'Ucraina ha bombardato nel fine settimana un mercato nel settore di Zaporizhia, facendo 5 morti. Il mercato era civile, ovviamente al mercato andavano anche dei militari, quello fuori di dubbio, però non era un obiettivo militare, e quindi questa escalation, che è in corso già da alcuni giorni, ha avuto un'accelerazione in virtù di questo fatto e di un altro fatto avvenuto sempre a Zaporizhia, dove è stata colpita di nuovo la centrale nucleare che alimenta la città sotto controllo degli ucraini, ma sta sul territorio dei russi, quindi è una situazione un po' ibrida, e i russi hanno detto in tutti i modi che questa cosa non la devono fare, che la centrale non va toccata. E quindi la risposta dei russi è anche attraverso azioni più risolute che spieghino bene questo concetto.
1: Senti, sei d'accordo con la lettura che ha dato il nostro Ugo Poletti? Zaluzhny ha molte probabilità di vincere se si candidasse a improbabili elezioni in Ucraina in ottobre.
17: Potrebbe vincere, ma appunto sottolineerei il termine improbabili, non penso che verranno fatte queste elezioni, e comunque bisogna sempre ricordare che anche se le facessero potrebbero partecipare soltanto i partiti che decide una ristretta cerchia, quindi da lì a parlare di democrazia andiamoci molto piano.
1: E vabbè, simulacro di democrazia, qualcosa meglio di quello che succede dall'altra parte. E va bene, caro Alberto, grazie, anche oggi siamo arrivati.
17: Elezioni, però.
1: Vabbè, sì, certo, con il 90% è candidato unico, e quando qualcuno si oppone gli si dà un po' di polonio. Siamo arrivati, caro Alberto, alle 9, ma domani torniamo ovviamente con la formula integrale dell'attimo fuggente. A domani, e adesso vi lascio nelle mani di Vicky Mangone. Fra pochissimo.
18: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 3.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
1: E allora un filo conduttore, ben ritrovati, puntata 205 di Italia No Limits. Un filo conduttore questa sera, la pazzia. Nella prima parte parliamo infatti delle ultime di Trump, che riattacca Meloni, e sempre per il filo conduttore la pazzia, quello di quell'uomo di seconda generazione, quel ragazzo che ha coltellato un passante a Milano. Beh, adesso si fa passare per pazzo. Vedete che la pazzia è ovunque. State qui,

7:01. Intanto vi ricordo che siamo in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 all'1, e che c'è il sito www.giornaleradio.fm per seguirci, seguire le nostre trasmissioni e sapere di più sui nostri programmi. È 334 11 11 622 per intervenire in diretta, e questa sera partiamo da Ankara, perché domani mercoledì la capitale turca ospita il vertice NATO, ma non sarà un vertice come gli altri, non sarà solo una riunione tecnica tra alleati, sarà forse, anzi senza forse, il primo vero branco di prova della nuova alleanza atlantica nell'era Trump. Il motto della dichiarazione finale è già molto chiaro: un'Europa più forte in una NATO più forte. Ma dietro questa forma

C'è una domanda fondamentale. L'Europa si sta davvero preparando a difendersi di più da sola? Gli Stati Uniti restano il garante ultimo della sicurezza europea, oppure con Trump quel rapporto diventa più instabile, più condizionato, più costoso? Perché sul tavolo c'è l'impegno preso lo scorso anno di portare la spesa per difesa e sicurezza al 5% del PIL entro il 2035. È una cifra enorme, una svolta politica, industriale, economica, perché non si parla soltanto di comprare più armi, ma di costruire capacità militari, rafforzare la produzione europea, sostenere l'Ucraina, proteggere infrastrutture critiche, cyber, energia, mobilità militare. Mark Rutte lo ha detto chiaramente: l'Europa e il Canada stanno già investendo circa il 4% del PIL in difesa e sicurezza. Ma Trump non si fida, continua a chiedere di più agli alleati, continua a dire che il rapporto con la NATO è sbilanciato ed arriva ad Ankara con una domanda implicita: quanto siete disposti a pagare per la vostra sicurezza? E l'Italia si presenta con una posizione delicata. Tajani ha ribadito che rispetteremo l'impegno verso il 5% in 10 anni, ma oggi Roma arriva al vertice con una spesa indicata attorno al 2,8% del PIL, dentro cui rientrano anche voci di sicurezza interna. Non ci sono al momento nuovi pacchetti militari per Kiev, il ricorso al SAFE, il prestito europeo per la difesa, è rinviato, il contributo italiano al nuovo pacchetto per l'Ucraina resta da capire, e poi arriva il nodo politico. Possiamo promettere più difesa senza dire dove prendiamo i soldi? Possiamo aumentare la spesa militare mentre nel paese si parla di sanità, salari, casa, trasporti, bollette? E se l'Europa deve diventare più autonoma dagli Stati Uniti, che guida questa nuova NATO? Chi guida questa nuova NATO europea? La Germania, la Francia, la Polonia? E l'Italia che ruolo vuole giocare? Poi c'è il caso Trump-Meloni. Alla vigilia del vertice, il presidente americano ha pubblicato su Truth un nuovo meme, contro la premier italiana, con la battuta sull'ordine restrittivo che andrebbe imposto a Meloni per tenerla lontana da lui. Palazzo Chigi non ha replicato, Tajani ha detto che quelle parole si commentano da sole e che le relazioni transatlantiche vengono prima delle singole dichiarazioni. Crosetto ha aggiunto che le persone passano, i rapporti con gli alleati restano, Salvini ha scelto di non commentare più, ma la domanda resta: come si va a un vertice NATO con il presidente degli Stati Uniti che attacca pubblicamente il capo del governo italiano? Si fa finta di niente in nome dell'interesse nazionale, oppure questo è il segnale che il rapporto con Washington va ripensato? Intanto sullo sfondo c'è l'Ucraina. Zelensky andrà ad Ankara e chiede decisioni forti, soprattutto sulla difesa aerea e sui Patriot. Rutte dice che Putin è sempre più disperato, ma che gli alleati devono continuare a sostenere Kiev. Trump invece dice che Putin vuole finire la guerra e che anche Zelensky lo vuole. Ne parlerà la NATO, ma con quale linea? Più pressione su Mosca o più trattativa? Più armi a Kiev o più diplomazia? E allora la domanda di questa sera è: Ankara segna davvero la nascita di una NATO europea più autonoma e più responsabile, oppure è solo il tentativo di tenere assieme un'alleanza sempre più fragile? L'Italia deve aumentare le spese militari fino al 5% come chiede la NATO? Dobbiamo seguire Trump comunque anche quando attacca Meloni, oppure costruire una difesa europea più indipendente dagli Stati Uniti? E sull'Ucraina bisogna continuare a inviare armi o spingere di più per un negoziato? Scriveteci, mandate i vostri vocali, il numero lo conoscete, è 334 11 11 622.

0: rieccoci, rieccoci. Tra poco il direttore editoriale Daniele Biacchessi ed altri commentatori, prima di passare alla sicurezza nelle nostre città. E voi cosa ne pensate su questo Trump che continua ad attaccare incessantemente, a stalkerizzare Giorgia Meloni? Cosa ne pensate dell'Italia costretta ad aumentare le spese militari? Quei soldi poi da dove arrivano? Ma insomma, ne parliamo. Direttore Biacchessi, buonasera.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti.
0: Ecco, il nostro direttore è l'uomo delle 6 del mattino, mi raccomando, alle 6 del mattino il timone di Daniele Biacchessi, che ascoltate già in un numero incredibile di persone. Aggiungetevi anche voi del pomeriggio al timone, perché il direttore non fa sconti a nessuno, tutte le mattine alle 6, l'unico sconto che non fa è quello alla sveglia, ma alle 6 siete tutti belli pimpanti lo stesso. Direttore, allora parliamo del vertice di Ankara che rischia di trasformarsi in un'altra delle sceneggiate di Trump a svantaggio di tutti noi.
1: Sì, io dico che ormai il presidente americano Trump si sta muovendo sulla scena internazionale, direi fuori da ogni controllo e ben oltre le più elementari regole democratiche, diplomatiche, molto alto ancora. Addirittura ha scelto l'inizio del vertice NATO che si tiene in Turchia per lanciare una vera e propria minaccia contro la premier Giorgia Meloni, una minaccia assolutamente gratuita e inaccettabile, che segue peraltro quelle dopo il G7 di Evian. Serve un ordine restrittivo. Questa volta si è inventato un meme che raffigura la premier quasi in adorazione del capo della Casa Bianca, lo pubblica sui social ed è un riferimento pesante, il riferimento del presidente americano alla misura cautelare che viene utilizzata, come sappiamo, per proteggere una persona potenzialmente vittima di molestia o di stalking. Il problema ormai è psichiatrico e devo dire, ecco, diciamo che Basaglia non era riuscito a fare fino in fondo quel lavoro straordinario che non solo tanto la chiusura dei manicomi, ma anche la realizzazione di casi di cura. E direi che Donald Trump sarebbe stato un paziente molto complicato, molto complesso anche ai tempi di Basaglia da seguire. E detto questo, però, dietro alla sua ormai totale follia conclamata ci sta un bagno di negativo di consenso, perché Trump fa tutto questo perché ormai sa benissimo e sa perfettamente che ci sono tantissime probabilità che lui possa andare alle elezioni di midterm con l'intero congresso, che potrebbe già essere nel momento stesso in cui si va al midterm già democratico, peraltro democratico con idee socialiste o progressiste, cioè, visto che il Partito Democratico ancora non si è mosso, con ogni probabilità stanno vincendo, questo lo vediamo giorno dopo giorno, tutti i candidati che fanno riferimento all'ala diciamo di sinistra del Partito Democratico. E le questioni legate all'economia per Trump sono un disastro. Lui può fare tutte le narrazioni che vuole, ma qui ci sono i dati, i numeri, e direi che non gli stanno dando ragione. Non gli sta dando ragione nemmeno la guerra che lui stesso ha scatenato, che si è impantanato. Devo dire che ho visto con grande così anche stupore la quantità impressionante di persone che stanno partecipando ormai da 3 giorni ai funerali dell'Ayatollah, addirittura ci sono pezzi consistenti del corteo che lanciano sassate contro l'immagine di Trump. Quindi c'è una situazione internazionale che però lui stesso ha creato, cioè non l'abbiamo creato io, te, Roberto, e nessun altro dei nostri ascoltatori, l'ha creato lui, e ci ha costretti poi a commentare ogni giorno le sue gesta. E poi, se mi consenti, c'è l'aspetto, secondo me, importante invece dell'impegno italiano nella NATO.
0: Sì.
1: Nel senso che Meloni porterà la proposta al governo italiano, l'Italia spenderà nel 2026 il 2,8% in più nelle spese militari e non sfrutterà SAFE per alzare ancora di più questa asticella. Tutto questo avviene nonostante le critiche pubbliche rivolte da Trump contro gli alleati europei. Quindi Giorgia Meloni si è prima consultata con i ministri Giorgetti e Crosetto e poi ha definito un piano che però resta ancora molto vago e che tracerà la traiettoria di crescita nel prossimo biennio. E poi c'è anche il sostegno economico e militare italiano all'Ucraina, per cui Meloni si impegna nel documento finale del vertice, stiamo parlando complessivamente, non solo per l'Italia, di 80 miliardi nel 2027-2028, che sarebbero 40 miliardi all'anno.
0: Ebbè, un bel impegno, no, direttore? Che peserà
1: impressionante,
0: anche nel dibattito
1: perché politico. No, dico che è impressionante tutto questo, perché ovviamente è tutto fasullo quello che sta dicendo Donald Trump. Non è vero che l'Italia, ora si possono fare molte critiche al governo, all'opposizione, a chiunque, però è indubbio che il nostro paese abbia dato, così come tutti gli altri paesi, una grossa fetta di soldi, di quattrini, di finanziamenti, anche di impegno per tenere in piedi la NATO. Io ricordo che l'Alleanza Atlantica, il primo firmatario e il primo amministratore delegato, se la NATO fosse, diciamo così, un'azienda, è proprio il signor Donald Trump e gli Stati Uniti. Quindi dovrebbero essere loro i primi a preoccuparsi se un giorno non ci fosse più la NATO. Invece sembra che sia proprio questa amministrazione a contribuire al fallimento dell'Alleanza Atlantica. E questo è tutto paradossale, sia sul piano politico che militare.
0: Allora, c'è da aspettarsi di tutto, da quello che definivi un pazzo, e la pazzia è il filo conduttore della puntata di oggi, ma perché insomma poi andremo agli episodi degli attacchi per strada a Milano. Ma voglio chiederti, cosa può fare di più Trump e come può non reagire Meloni, conoscendo anche il carattere della Premier? Là, davanti al mondo, gli può fare la qualsiasi.
1: Giorgia Meloni ha scelto una strada che secondo me è giusta di fronte a degli attacchi veramente assolutamente vergognosi, però devo anche dire, per onestà intellettuale, che Giorgia Meloni fino a qualche mese fa avrebbe candidato al premio Nobel della pace Donald Trump. Ha cominciato a girare le spalle al presidente americano quando ovviamente Trump ha cominciato non solo a attaccarla personalmente, ma a attaccare anche il Papa e molti altri ancora, a dire che la NATO doveva sciogliersi. Insomma, è chiaro che Giorgia Meloni aveva scelto una strada complicata, difficile. Non poteva stare in mezzo tra un personaggio come Donald Trump e una Unione Europea che non è riuscita fino adesso a portare a casa nulla o poco altro su tutta la scena internazionale, compresa la guerra in corso tra Stati Uniti e Iran, ma anche per Gaza e per la Russia-Ucraina, per tutti i conflitti di questi anni. E quindi Meloni a un certo punto ha dovuto scegliere. Diciamo che Trump la sua posizione l'ha facilitata a guardare verso Bruxelles, ma è un punto di vista peraltro inevitabile, ma è stato anche un suo errore, anche un errore di Giorgia Meloni, nel senso che era chiaro che Donald Trump sarebbe andato verso questa deriva.
0: Ecco. Direttore, grazie. Grazie a Daniele Biacchessi, direttore editoriale del Giornale Radio. Domani il timone è alle 6 puntuali qui su Giornale Radio, giusto,
1: sì.
0: Direttore?
1: Sì.
0: Puntualissimi, grazie.
1: Puntuali, grazie, puntuali, direttore. Alle 6 in punto. C'è una sveglia già puntata, insomma, qui è un impegno veramente fisico.
0: Va bene.
1: Cari miei.
0: Caro abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: E noi torniamo, linea alla regia.
2: L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
3: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
2: Questo è L'attimo fuggente. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 3 e 36 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E allora tra poco andiamo ad ascoltare ancora i nostri esperti sulla questione Trump, spese militari, ma anche quel cervello di Trump che organizza un agguato a Giorgia Meloni. Boh, vedremo.

0: E bentornato al generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare della Difesa. Buonasera, generale.
1: Buonasera, buonasera a chi ci ascolta.
0: A generale, al di là degli slogan, il 5% del PIL entro il 2035 è davvero necessario oppure una soglia più politica che militare?
1: Ma vede, un militare quando si parla di risorse per la difesa parte da quello che gli serve, non parte dai soldi che chi chiede. C'è una definizione delle esigenze operative, una definizione delle capacità che sono necessarie e poi si vede quanto costano e questo può essere il 3%, il 5%, l'1,5%. Alzarsi un mattino e dire voglio che tutti quanti spendano il 5% per la difesa, francamente lascia il tempo che trova, insomma è un parametro nel nulla e mi ricorda tempi in cui si diceva ai generali al stanziamento di bilancio: generali, questi sono i vostri soldi, fatene quello che volete. Purtroppo è un brutto vizio che la politica credo che non abbia ancora perso del tutto.
0: Ecco, se lei, generale Camporini, fosse oggi il consigliere del governo italiano, dove investirebbe il primo euro in più? Nella difesa aerea, quella marina, la cyberdifesa, lo spazio? Dove?
1: Ma se noi ragioniamo in un'ottica che non sia puramente nazionale, cosa che io credo assolutamente obbligatoria, quindi ragioniamo in un'ottica di capacità dei paesi europei di assicurare collettivamente la loro difesa, ci sono delle componenti, delle capacità in cui l'Europa oggettivamente è carente, ad esempio la sorveglianza dallo spazio, la capacità di vedere dallo spazio quello che accade sul terreno in tempo reale. In questo noi abbiamo qualche capacità nazionale che però è largamente insufficiente. Come un altro tema che deve essere perseguito con determinazione è quello della trasmissione dei dati. Ricorderete la polemica che ci fu qualche mese fa sulla opportunità o meno di prendere Starlink per le comunicazioni militari in Europa. Ebbene, quella è una capacità che all'Europa manca, ne è consapevole, tant'è che ha lanciato un programma per superare questa manchevolezza, programma che si chiama Iris Quadro, Iris con due all'esponente, il cui primo satellite andrà in orbita nel 2030. Sono tempi che non sono compatibili con una reale capacità operativa di reazione. E qui bisogna effettivamente che i paesi europei, e non dico l'Unione in quanto tale, ma l'insieme di alcuni paesi di un'avanguardia, si mettano insieme e definiscano questo tipo di capacità collettive che in qualche modo possano calmare qualche preoccupazione circa le intenzioni americane che verranno palesate adesso ad Ankara in questo vertice.
0: Si parla, generale Camporini, di una NATO più europea, ma è davvero possibile senza gli Stati Uniti? Ancora un obiettivo lontano?
1: No, è tecnicamente possibile. I paesi hanno delle loro capacità che già da decenni la NATO riesce a impiegare in modo coerente, quindi assemblando capacità che provengono da vari paesi. Il punto fondamentale, sono due punti fondamentali: quello di carattere operativo e di pianificazione. L'Europa, i paesi europei non hanno una simile capacità, hanno capacità puramente nazionali, mentre la NATO ha questa meravigliosa macchina che si chiama SHAPE, Supreme Headquarters Allied Powers in Europe, MONS, con tutte le sue derivazioni territoriali e funzionali, che è in grado di pianificare e condurre le operazioni. È comandata da un americano, il vicecomandante è un europeo, attualmente è un inglese, è quasi sempre stato un inglese. Se l'Europa si potesse impadronire, diciamo così, di Shape, nel senso che gli americani ritirano il loro personale da questa struttura e noi andiamo a occupare le posizioni chiave che vengono lasciate libere, noi per questo punto abbiamo risolto il problema del comando e controllo. Però dicevo che c'è un altro problema, è quello, ma chi prende le decisioni politiche? E su questo, certo, francamente, io non ho le competenze per poter dire come. Dico il mio desiderio, ma non posso andare più in là.
0: Generale Vincenzo Camporini, l'industria europea della difesa è davvero pronta ad aumentare la produzione, oppure rischiamo di spendere di più acquistando soprattutto sistemi americani?
1: Ma le capacità dell'industria europea ci sono, ma lei si metta nei panni dell'imprenditore. L'imprenditore investe quando ha una ragionevole probabilità di continuità nel tempo,
0: certo,
1: cosa che non sempre avviene. Noi abbiamo l'esempio in queste ore in Italia, dove a causa di alcune decisioni politiche che non voglio commentare, è stato drasticamente rallentato il programma per il nuovo carro armato italo-tedesco. Ora lei si metta nei panni di chi deve assumere personale, addestrarlo, comprare macchinari per fare qualche cosa, e improvvisamente gli dice: sì, va bene, però il contratto te lo facciamo fra 3 anni. Questo è un problema.
0: Eh sì. Sull'Ucraina, generale Camporini, oggi inviare nuovi sistemi d'arma aumenta la possibilità di arrivare alla pace o prolunga il conflitto?
1: Ma il conflitto si prolunga non perché mandiamo le armi, ma perché purtroppo qualcuno non smette di lanciare missili. L'Ucraina sta reagendo in modo militarmente estremamente efficace. Anche oggi è stata colpita una grande raffineria a 1700 chilometri di distanza dal confine, e questo dà un'idea di quali capacità l'Ucraina si è riuscita a sviluppare in questo periodo. È chiaro che quando vediamo che ogni notte vengono lanciati decine e decine di missili balistici e di droni contro città, perché abbiamo visto immagini drammatiche di condomini sventrati, è chiaro che la necessità di sostenere la difesa aerea ucraina è palese. E credo che tirarsi indietro da questa esigenza non risponda alle esigenze politiche prima ancora che militari dei paesi europei.
0: Chiarissimo, io ringrazio il generale Vincenzo Camporini per questa chiacchierata. Si impara sempre, ovviamente, da lei, generale. Alla prossima.
1: Grazie.
0: 334 11 11 622 per intervenire in diretta, questo è il nostro numero per i vostri messaggi vocali, per i vostri WhatsApp. Vi ricordo che Italia No Limits è fatta dal sottoscritto, con Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione.

0: Buonasera al generale Marco Bertolini, già comandante del comando operativo di vertice interforze della brigata paracadutisti Folgore. Salve generale.
1: Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora,
0: generale, molti italiani si chiedono: spendere il 5% del PIL per la difesa significa inevitabilmente togliere risorse a sanità, pensioni, scuola?
1: Beh, certo, è chiaro che i fondi non sono un bene, diciamo, inesauribile, quindi bisogna fare delle scelte. Io credo che l'Italia nel tempo abbia sottovalutato l'importanza della difesa, adesso si trova particolarmente in difficoltà di fronte anche alle richieste pressanti da parte di Trump e da parte dell'Europa, che vede nella riconversione industriale verso la produzione della difesa, vede un modo per risolvere le sue crisi. Noi abbiamo nel tempo sottovalutato l'importanza della difesa, che è importante come la sanità, è importante come la giustizia. Certo. Abbiamo un apparato di giustizia importante anche in termini di forze di polizia, mentre l'esercito è stato anemizzato. C'era l'idea che ormai l'esercito servisse soltanto per fare le operazioni di pace, c'era questa ingenuità, questa illusione che ormai era comune a tutti quanti, non solo in Italia. Adesso sì, in effetti il fatto di passare dal 2% che è quello che era l'obiettivo al quale già tendevamo da anni, al 5% sarebbe uno sforzo enorme, uno sforzo veramente spropositato. Si dovrebbero sicuramente fare delle scelte che non potrebbero non ricadere anche sui consumatori, sui cittadini, perché è chiaro che ci saranno sicuramente settori dell'apparato statale che verranno penalizzati. Questo purtroppo è vero.
0: Generale Marco Bertolini, l'Italia dovrebbe continuare a inviare armi all'Ucraina oppure è arrivato il momento di fermarsi e puntare esclusivamente sulla diplomazia?
1: Ma io sono dell'avviso che dall'inizio l'Italia avrebbe dovuto fare, l'Italia e l'Europa, ma soprattutto l'Italia con la tradizione che ha, avrebbe dovuto spingere per una trattativa. Avrebbe dovuto fare quello che ha fatto sempre, tranne che in questa circostanza. Le guerre si concludono o con la distruzione reciproca dei belligeranti, e noi non dobbiamo dimenticare che abbiamo assunto questa connotazione da tempo, partecipando con le nostre risorse e anche con la retorica, con una retorica bellica che era veramente incredibile. Noi dall'inizio abbiamo appunto scelto una strada bellicista, ed è anche paradossale che proprio quelli che in passato si segnalavano per il loro antimilitarismo, direi proprio cronico, siano adesso fra i fautori più importanti di un appoggio all'Ucraina senza se e senza ma. Ma non credo che stiamo appoggiando l'Ucraina, perché l'Ucraina sta pagando in solido, sta pagando con la vita dei suoi uomini, sta pagando con un depopolamento enorme del paese, che andrà ricostruito e non potrà essere ricostruito dai vecchi che non saranno toccati eventualmente dal conflitto. Sì, quindi l'Italia dovrebbe cercare di privilegiare la trattativa, avrebbe dovuto svolgere il ruolo, ripeto, che ha fatto in moltissimi contesti in questo dopoguerra. L'Italia è sempre stata una che ha saputo, anche per il credito che ha a livello internazionale, anche per la fascinazione che l'Italia emana nei confronti degli altri paesi, avrebbe dovuto cercare di avvicinare i due belligeranti. L'Italia ha avuto dei rapporti anche molto cordiali con la Russia, soprattutto dopo che è finita la guerra fredda. Ricordiamo Pratica di Mare, ricordiamo Berlusconi con Putin. Improvvisamente invece l'Italia si è accodata con tutti gli altri paesi europei a una posizione di chiusura nei confronti di ogni spiraglio negoziale. Questo è molto strano perché non è mai successo. L'impressione che io ho avuto è una mia impressione personale, insomma, prendetela per quello che è, è che ci sia stata una specie di ordine di scuderia. No, dobbiamo andare avanti a tutti i costi. Per una guerra che in fin dei conti si basa sulle stesse motivazioni di tutte le guerre che hanno interessato il nostro continente, quindi la rivendicazione di un territorio o la difesa di un territorio dall'aggressione da parte di un altro. Si doveva trovare la maniera di arrivare a una soluzione. Noi avevamo anche forse dei modelli da proporre, parlo dell'Alto Adige, tanto per intenderci, il bilinguismo in Alto Adige, la possibilità quindi di consentire anche alle minoranze non nazionali di vivere armoniosamente con il resto del paese. Abbiamo rinunciato, abbiamo detto no, senza se, senza ma bisogna andare avanti, in una maniera secondo me anche un po' pelosa, mi passi il termine, perché chi ci lascia le penne appunto sono certo. gli ucraini, e questo non è bello.
0: Generale Marco Bertolini, guardando i prossimi 10 anni, qual è oggi la minaccia più concreta per l'Italia? La Russia, il terrorismo, il Mediterraneo, la cyberguerra o altro?
1: Allora, la Russia viene agitata come minaccia, come spauracchio per rivitalizzare un'alleanza, quella della NATO, che è alla canna del gas. La NATO ha delle spaccature interne notevoli proprio nei confronti della guerra in Ucraina, ricordiamo la Repubblica Ceca, oppure l'oltranzismo dei paesi baltici, la prudenza dei paesi mediterranei, fra i quali anche l'Italia, la spinta dei cosiddetti volenterosi, che lo fanno però non per l'interesse dell'alleanza, ma per il loro interesse nazionale, parlo di Germania, Francia, Inghilterra, Polonia stessa. Quindi ci sono queste spaccature. Ecco, la NATO ha bisogno di una minaccia per poter trovare un punto di saldatura che risolva questo problema. Io non credo che la Russia abbia l'interesse ad attaccare l'Europa, anche perché un rapporto con l'Europa era diciamo la maggiore assicurazione sulla soluzione dei problemi economici grossi che la Russia deve affrontare, non da oggi, non dal 2022. Per la Russia l'Europa sarebbe stata l'amicizia con l'Europa, l'alleanza con l'Europa sarebbe stata molto molto importante. Ecco, quindi sostanzialmente questo è quello che penso. Il fatto di spingere nei confronti di questa minaccia, che è improponibile, anche perché certo la Russia è dotata di armi potentissime, è la più grande potenza nucleare al mondo in termini di quantità di armi nucleari a disposizione, ha dei missili ipersonici che, come vediamo anche in questi giorni, sono estremamente efficienti, però in fin dei conti un paese di 140-150 milioni di abitanti, anche in Ucraina diciamo non è che stia facendo una passeggiata, certo. Sta affrontando delle difficoltà. Quindi il fatto che la Russia voglia prendersi con il resto dell'Europa non lo credo possibile, però tirando la corda si creano delle situazioni critiche. Una situazione critica appunto è in Ucraina, questa l'abbiamo sotto gli occhi da più di 4 anni. Una prossima situazione critica penso che la potremo avere nel Baltico, perché nel Baltico quello che era un lago una volta sotto controllato buona parte dalla Russia e dal patto di Varsavia, adesso è diventato un lago NATO nel quale ci sono solo 2 spot, quindi San Pietroburgo e Kaliningrad, che sono in mano alla Russia, e lì gli sconfinamenti sono giornalieri. Quindi ecco, anche questa potrebbe essere un'area nella quale potrebbero succedere degli incidenti che potrebbero innescare un conflitto più importante. Ecco questo.
0: Grazie sì, al generale Marco prego. Bertolini, grazie davvero.
1: Prego.
0: Grazie,
1: prego, buonasera.
0: Linea
1: buonasera.
0: Alla regia e noi si torna sempre 334 1111 622.
2: Sono le 4 e 3 minuti.
3: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora, dalle pazzie di Trump a quelli che per strada ammazzano gente, ricorderete l'attentatore di Modena e nel fine settimana scorso questo di Milano che ha mandato all'ospedale grave un 55enne scelto a caso, e poi passano tutti per pazzi, quindi siamo bersaglio di pazzi, e quindi così è normale. Pazzi o ci odiano? Ne parleremo tra poco, e credo che anche voi abbiate qualcosa da dire, sempre al 334 11 11 622.

Eccoci qua e adesso andiamo a Milano perché quello che è successo a Milano ha scosso l'opinione pubblica e riporta al centro uno dei temi più divisivi della politica italiana, immigrazione e sicurezza. Cosa succede? Che

si trasformasse in un omicidio. A rendere ancora più inquietante la vicenda sono le parole attribuite al 22enne arrestato, nato in Italia da genitori gambiani. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Una frase che ha inevitabilmente acceso il dibattito politico, perché gli investigatori stanno verificando l'ipotesi di disturbi psichici, stanno ricostruendo il suo passato e un possibile precedente nel Regno Unito. Ma resta il fatto che un uomo è stato accoltellato mentre beveva un caffè. E qui la discussione si allarga, perché ogni volta che accade un episodio come questo torna la stessa domanda: il problema è l'immigrazione? È l'integrazione che non funziona? È la presenza di persone che sfuggono ai controlli? Oppure è un tema più ampio che riguarda anche salute mentale, degrado sociale e prevenzione? Chi sostiene politiche più rigorose dice che questi episodi dimostrano la necessità di espulsioni più rapide, controlli più severi e pene certe. Altri invitano invece a non trasformare un fatto di cronaca in un processo collettivo contro gli immigrati, ricordando che le responsabilità sono sempre individuali e che il nodo in questo caso potrebbe essere quello psichiatrico. E mentre Milano continua a interrogarsi su questa brutale aggressione, nelle ultime ore arriva un altro episodio. Questa volta a Nogara, nel Veronese, un 51enne viene assalito mentre entra in un ristorante da un 28enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell'ordine. Prima un coltello da cucina, poi un taglierino. Anche qui, secondo la ricostruzione degli investigatori, senza alcun motivo apparente, l'uomo è stato arrestato. Due episodi diversi, ma che riaccendono il dibattito su immigrazione, sicurezza e controllo del territorio. Ve lo dicevo. E allora questa sera ci chiediamo: l'Italia sta facendo abbastanza per garantire la sicurezza dei cittadini? Le norme sull'immigrazione e sulle espulsioni sono sufficienti o vanno cambiate? E come si può conciliare il diritto all'accoglienza con un diritto dei cittadini a sentirsi sicuri nelle proprie città? Scrivete, mandate i vostri vocali al 334 11 11 622. 334 11 11 622. Ma poi è possibile che tutti trovano la strada per farsi passare per pazzi? Ma ditemi voi, 334 11 11 622.

0: Roberto Poletti, buonasera, Giosuè da Legnano. Ma è normale, questa è la conseguenza di una generatrice creata ad hoc da questi fascisti che ci sono al governo. Portano ad esasperazioni, portano a incertezze, tutte queste, questa propaganda che si viene a creare, compresa quella del generale Demente. È ovvio che genera già in mente menti labili un po' particolari, generano violenza, generano evidentemente qualcosa che era già in essere. Questa è la conseguenza della politica di questi fascisti. È normale. E qui non è ancora finita la storia, perché io immagino quando emergerà questa generatrice di odio che arriverà dall'Iran, arriverà dal Libano, arriverà dai palestinesi, arriveranno dai popoli oppressi, da questi fascisti di merda, perché sono fascisti di merda, compresa Trump. Adesso la sciacquetta va a fare a scodinzolare in giro a questo cretino psicopatico. Cioè, ma io dico, ma la dignità. Premesso che anche il nostro ministro degli esteri andava in mano con il cappellino e è andato lì alla riunione dei miliardari con il cappellino dei MAGA, ma ti rendi conto? Oggi dici che lui non si è mai prostrato a Trump, ma questo in che mondo vive? Ma questo sa esattamente come si chiama, da dove viene, chi è? Ma per favore, poi queste saranno le conseguenze, ma questo è solo l'inizio.
1: Giosuè dice che solo l'inizio, che è colpa della destra. A me non sembra normale niente, né quello che è accaduto né il ragionamento dell'ascoltatore, che io non censuro ma posso anche commentare. Buonasera a Riccardo Decorato, deputato di Fratelli d'Italia, storico vice sindaco di Milano.
2: Buonasera a tutti voi, buonasera a lei.
1: Allora, io oggi ero ospite nel pomeriggio di una trasmissione televisiva. Si discuteva di questo fatto di Milano, dell'accoltellato. Io dicevo, ma guardate che lì la zona è fuori controllo, i vigili ci sono per fare le multe alle auto in doppia fila, giustamente, ma poi quando c'è da controllare questi delinquenti che passano e spacciano e si girano dall'altra parte, e poi parliamo di questa cosa qua perché stava per morire il tizio, ma ogni giorno ci sono decine, centinaia di episodi nelle periferie di Milano. Sono stato trattato come un appestato, come se avessi detto delle cose stupide. Io invece rivendico il fatto di averlo detto. Milano è insicura, i vigili li usano per fare le multe, i vigili sono stati aumentati con i fondi di questo governo, ma non li vedo per strada a chiedere documenti o chiedere conto a delinquenti che fanno lì. Insomma, è una situazione imbarazzante, Decorato.
2: Ma che la situazione sia imbarazzante lo dicono anche i numeri. Milano è la città più pericolosa d'Italia allo Stato. I dati sono del Sole 24 Ore d'Italia Oggi e sono stati forniti dal Dipartimento Sicurezza del Viminale. Questi dati dicono chiaramente che Milano non è solo in periferia. Il problema della sicurezza c'è anche in centro, perché ci sono tanti stranieri che vengono aggrediti, derubati di orologi o di altre, nel centro di Milano, in via Manzoni. Quindi non è che il problema si limita alla periferia, ormai la situazione è degenerata anche nel centro della città. La polizia e i carabinieri fanno quello che possono nei confronti di una situazione che vede una città come Milano, che ha 3.600 uomini e donne della polizia locale, che sono impiegati devo dire che negli ultimi tempi col nuovo comandante la situazione è un po' mutata, ma la situazione è stata completamente sottovalutata dal precedente assessore alla sicurezza e Granelli, e voglio dire, oggi, tant'è che oggi l'assessore alla sicurezza di Milano, pensi un po', è il sindaco. perché si è data la delega anche della sicurezza, vista la situazione di emergenza in cui era Milano, in cui è ancora Milano. Quella zona, la zona di quel fatto, è una zona ormai diventata araba, perché è una banlieue parigina, perché San Siro ormai, se uno va a San Siro, trova centinaia di case, i primi tre piani di ogni casa popolare sono occupati da arabi, quindi è una zona praticamente quasi araba, tant'è che rapper e trapper lì fanno concerti che vengono puntualmente mandati via dalle forze dell'ordine, che devono intervenire con centinaia di uomini, perché questi
1: anche
2: concerti,
1: perché mi scusi, non sono canzonette, sono inni. Spesso violenti e devastano tutto.
2: Sono inni
1: e
2: violenti
1: devastano
2: che,
1: tutto.
2: Esatto, che incitano alla violenza, tant'è che qualcuno di questi trapper e rapper sono a San Vittore in questo momento, un paio che non hanno dovuto arrestare perché continuano a fare i cavoli loro in quella zona lì. Quindi il problema è che noi abbiamo una città che è totalmente in balia, se ad esclusione di alcune zone qual è la ZTL, ma nella ZTL, la ZTL è il centro storico di Milano, la ZTL è stata salvaguardata con quel provvedimento che vieta le auto, ovviamente escluse i residenti, e quindi ha un po' tolto quella zona dalla situazione di insicurezza in cui c'era. Ma dove è avvenuto il fatto? In via Capecelatro. Ma tutti sanno che cosa succede lì. Lì dopo le 20 c'è il coprifuoco, non si può uscire. Una donna italiana, una donna bianca italiana, non può uscire di casa in quella zona dopo le 20, quando comincia a far buio, non c'è la possibilità di girare. Questa è la situazione. Questo lo sanno tutti. Nelle case popolari, poi non immaginiamoci cosa succede nelle case popolari. E questo è il problema. E del resto, se non c'è un intervento, l'Aler ha 5.000 abitazioni occupate abusivamente. Ma c'è un magistrato a Milano che si rende conto di cosa succede? Perché per sgomberare questi abusivi ci vuole, come lei sa come me, l'ordine del magistrato, se no la polizia mica può entrare e dire ti butto fuori. Allora, ma la magistratura lo sa questa situazione? Un magistrato a Milano si rende conto che 5.000 abitazioni occupate abusivamente sono un danno enorme? Ma non solo.
1: Ecco,
2: ma
1: decorato. La fermo perché ci tengo anche a parlare di un altro fatto. E voglio sentire lei, onorevole, ma è possibile che siano tutti pazzi e che quindi se c'è l'allarme sicurezza è colpa del governo? Se questi sono pazzi è colpa del governo perché non fa i centri per tenerli dentro lì e eccetera, ma tutti pazzi hanno imparato la legge. Questo ha detto mi sono divertito, esco e lo rifaccio. Non mi sembra tanto pazzo, mi sembra che abbia capito come funziona il sistema.
2: Certo, perché così ha l'attenuante, ha tutte le attenuanti. Questo ha detto che se uscisse lo rifarebbe, che ha fatto bene a fare quello che ha fatto. E uno, e dicono, questo qui è in preda forse a sostanze stupefacenti. Invece non era, almeno da quello che risulta, non è che fosse ubriaco o fosse drogato. Il problema è che si dichiarano così perché così poi riescono ad avere tutte le attenuanti di legge che la magistratura è pronta a dargli. È un continuum di questi qua che commettono fatti gravissimi, poi vengono presi e vengono messi agli arresti domiciliari. Non gli si dà nemmeno il tempo di entrare in una galera, gli si dà l'arresto domiciliare, gli si mette il controllo, quello che viene messo ai polsi, e poi basta. Questi sono in giro, continuano a fare quello che vogliono. Questo è il problema di una magistratura che purtroppo si è messa in queste situazioni con troppa facilità. Bisognerebbe che i magistrati guardino meglio a quello che succede in questa città, perché questa era una città dove, quando noi abbiamo lasciato Milano nel 2011, aveva il 40% dei reati in meno. Parola del questore di allora, alla festa della polizia di allora: ora è diventata la città più pericolosa d'Italia. Come mai si passa dal 40% dei reati in meno a una città più pericolosa d'Italia? Perché sono stati tolti dalle strade di Milano 450 militari dell'operazione Strade Sicure, che l'allora sindaco Pisapia, appena arrivato, ha tolto dalle strade, consegnando Milano alla malavita, alla delinquenza e agli stupri.
1: Io ringrazio Riccardo Decorato, grazie.
2: Grazie ancora a lei, onorevole. Grazie.
1: E intanto viene fuori che il 22enne nato in Italia da genitori gambiani, vi ricordo che ha coltellato uno sconosciuto fuori di un bar a Milano, nel 2023 ha fatto la stessa cosa davanti a un pub di Leeds, dove ferì un 25enne. All'epoca finì in galera nel Regno Unito. E allora io avevo intervistato la sua famiglia in trasmissione sabato scorso, che aveva detto che non aveva mai dato problemi sto ragazzo. Ma se te l'hanno arrestato nel Regno Unito per la stessa cosa, come fai a dire mio figlio non ha mai avuto problemi? Se ha dichiarato, preso atto dalle forze dell'ordine, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, e questo fatto l'ha rifatto? Cioè, ma dai, sentiamo i vocali, va?
3: Sto sentendo l'intervento di questo signore che dà dei fascisti di escrementi e a tutti quanti, chiaramente quelli di sinistra, supponenti, arroganti, ormai devono usare solamente il torpiloquio. E faccio presente comunque che i signori che stanno commettendo reati, marocchini, egiziani, chi per loro, sono persone che non leggono il Corriere della Sera, che non vedono il TG1, quindi l'odio non ce l'hanno, loro sono proprio delinquenti e basta, sono venuti qui per spacciare e fondamentalmente per derubare, tutto lì, è una manovalanza della mafia, la sinistra non se ne accorge che la maggior parte dei marocchini che vengono qua vengono per spacciare, basta andare a vedere in tutte le piazze. E poi ci sono ormai i pali, che sono i centroafricani, che hanno il potere assoluto, però a un livello superiore. È così, è sempre stato così, adesso finalmente c'è qualcuno che ne parla.
4: Buonasera dottor Poletti, sono Mabel. La stavo ascoltando per radio e in merito alla sua valutazione e preoccupazione per quanto riguarda la città di Milano, che l'hai vista coinvolta in questi episodi di cronaca molto gravi, le posso assicurare che comunque anche la città di Roma non è per niente sicura. Si ha sempre la paura, una volta usciti di casa, che ti possa succedere qualsiasi cosa, proprio per mano anche di persone che apparentemente potrebbero sembrare normali. Quindi magari uno sta tranquillamente a fare una passeggiata con il proprio marito, con la propria cagnolina, con le figlie, con le amiche, con chiunque, e dietro le spalle può arrivare il pazzo della situazione, ti può colpire senza un motivo, così come è successo a Milano proprio in questi giorni. Quindi è un problema molto grave, però come risolverlo? Questo, indipendentemente dal colore della pelle, perché poi questi atti vengono perpetrati anche da persone non sempre stranieri, cioè anche da italiani. Purtroppo il disagio mentale c'è, è tanto, però la soluzione io non la vedo, non credo ci sia. Grazie
1: Mabel, sempre cortese e col sorriso, ma c'è poco da ridere, ma quando sorride lei invece è meraviglioso. Torniamo tra poco.
5: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete. Tutto con uno stile fresco e pop. Grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 4 e 33 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo.
8: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E stiamo parlando di chi va in giro ad accoltellare la gente per strada, poi si fa passare per pazzo e poi ce l'abbiamo sul groppone per sempre.

0: Dottor Poletti, Enrico di Roma. Adesso sentiamo questo dei Fratelli d'Italia che ci racconta. Ma qualcuno glielo può dire che sono loro che stanno al governo da 4 anni? Magari qualcuno glielo può ricordare. La sicurezza spetta al Ministero degli Interni, il grande Piantedosi. Ragazzi, dai, su. Poi ho tutta sta narrazione, no? Capito? Io hanno fatto il blocco navale. E gli immigrati li rimpatriano tutti, non c'è tutto, io veramente non vi capisco, cioè 4 anni di successi di questa destra interagerrima, severissima con tutti quanti, è una cosa incredibile, ma io proporrei il 20° decreto sicurezza, secondo me con 20° decreto sicurezza probabilmente saremmo tutti più sicuri, dai. Dottor Poletti, scusi, ma mi faccia capire, ma questo è un onorevole, lo paghiamo noi? Cioè, questo analfabeta funzionale lo paghiamo noi? Cioè, questo è il suo livello? Cioè, quindi credo anche secondo lei, e basta dirsi pazzo che ti passano per pazzo, quindi tutti i psichiatri che vengono nominati dal tribunale, tutta gente che ha studiato, no, non contano, che gli fanno le perizie poi per valutare se lo sono o meno. No, quindi è tutto finto, quindi basta che uno si dichiara pazzo, io per favore però fate informazione però e non chiamate certa gente, quantomeno fategli, controlliamo, facciamogli fare un test attitudinale a questi personaggi che chiama, mo onorevole o no, non onorevole, ma per cortesia, io penso che i miei soldi delle tasse vanno a pagare questo, io mi sento male.
1: Buon pomeriggio, Roberto, allora sono appena tornato dalla Turchia. Sono stato a Istanbul, 20 milioni di abitanti, Ankara 7 milioni di abitanti, Izmir 4 milioni e mezzo di abitanti. Mi sono fatto la vacanza. Ho chiesto alla guida, gli dico: ma senti, ma è sicuro? Io vorrei andare, a me piace andare a fare i giretti di sera, che ero con la mia famiglia. Mi fa: vai tranquillo, stai attento, ma vai tranquillo. Però io, siccome mi fido e non mi fido, e ho voluto tastare, sono andato nei vicoletti in centro, piazza Taksmin a Istanbul, che sono tutte le viette, nessuno che mi ha rotto i cosiddetti, con mia figlia e mia moglie. Sono andato a Ankara, anche in posti, diciamo, dove ci sono le persone di sera, di no, uguale. L'ultimo, Izmir, sono andato a Izmir, la stessa cosa, al porto di Izmir, in giro al centro dove ci sono le viette, zero assoluto. Il terzo mondo siamo noi, qui in Italia, perché c'è la giustizia che non funziona. Sergio da Milano.
2: Caro dottor Poletti, buonasera, Giovanni da Pisa, mi rifaccio vivo dopo tanto tempo, stavolta non ce la faccio a stare zitto. In una società che premia i furbi, dove l'onesto è considerato un fesso, questo è il minimo che possa accadere. C'è poco da dire, c'è poco da fare, c'è poco da fare agli ipocriti. Questo non riferito a lei, senza dubbio, ma a certi commenti che sento in giro, e non solo oggi, ma spesso. Buona serata, Giovanni da Pisa.
3: Buonasera, stavo ascoltando la radio. Io mi chiamo Filippo, competenze in ambito socio-sanitario. Volevo solo esprimere un'opinione su una cosa. Sì, è vero che la salute mentale in Italia purtroppo è quello che è, e questo è il risultato di tutto quello che è stato puramente ideologia, perché lo Stato italiano è stato l'unico a chiudere gli ospedali psichiatrici, e questo è importante dirlo e farlo conoscere alle persone, perché altrimenti si pensa che sia da tutte le parti così. Assolutamente no. Seconda cosa, il disagio sociale è correlato al lavoro, ovvero la mancanza di lavoro. I luoghi piccoli sono diventati prigioni, quindi paesini, se vai in un paesino non te ne esci più, tanto per dire, perché spendi nel paesino e dopo non puoi più andare in città, Quindi il problema è che la politica non ha saputo arginare questo, poiché anziché ragionare in modo tecnico hanno ragionato più che altro in modo ideologico, e questo è il risultato sociale ed è nefasto. Non si può nemmeno più parlare di salute mentale in Italia, perché la salute mentale, io personalmente abito in Toscana, questa è una regione che non ha mai avuto una legge sulla salute mentale, e qui è un disastro a livello sociale. Ma il problema principale è che proprio lo Stato, avendo chiuso questi ospedali psichiatrici e...
4: No, capisco, vedremo poi se sarà davvero pazzo questo aggressore. Buonasera a Carmela Rozza del Partito Democratico.
5: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
4: Che sta succedendo? Lei che quei quartieri li conosce bene, non è normale quello che accade ogni giorno,
5: quello che è accaduto sabato non è sicuramente normale, quel che accade tutti i giorni purtroppo. Comunque abbiamo situazioni di difficoltà in tutti i quartieri, ma anche nei luoghi diciamo dove la vita economica delle famiglie è più alta, ma dove la malattia mentale comunque segna e crea problemi se non gestita, alle persone, alle famiglie e a chi sta vicino e anche ai quartieri a secondo le case.
4: Ma quindi abbiamo deciso, chiedo scusa Rozza, so che me lo permette, abbiamo deciso che questo è pazzo.
5: Ho deciso che questo è pazzo, perché questo lo decideranno i medici che lo dovranno valutare. Io so solo che in questo corcio di anno di cose gravissime tipo queste ne sono già successe. Ricordo a tutti l'italianissimo che aspettava la persona giusta da colpire a caso in piazza Gaia Aulenti, che ha accoltellato una dipendente tra l'altro di una società di Regione Lombardia e poi se n'è andato tranquillo in albergo e ha detto che quando l'hanno arrestato ha detto che la cosa l'aveva fatto sentire meglio, era geloso che gli altri vivevano bene e lui no. Quindi non possiamo escluderlo e non possiamo neanche far finta che il problema della malattia mentale nelle nostre città non ci sia e che c'è un problema di sicurezza legato anche a questo. La sicurezza significa comunque che io non devo essere accoltellata né dal pazzo né dal sano, e questo però non può, ogni volta la buttiamo sul criminale e continuiamo a far finta che non abbiamo atti di violenza legati alla malattia mentale.
4: No, capisco, ma non è che questo italiano di seconda generazione, che tra l'altro l'aveva rifatto questo episodio nel Regno Unito qualche tempo fa, è venuto fuori, ma non è che questo italiano di seconda generazione avesse semplicemente la motivazione che odiava gli italiani, odiava la gente di casa nostra?
5: Ma allora io personalmente evito di classificare sia i criminali che i pazzi in base all'etnia di origine, perché se no io sono una milanese di prima, una siciliana di prima generazione a Milano. Mi spiego. E voglio dire, l'odio verso gli altri è un elemento che appartiene sia all'ideologia ma anche alle patologie mentali, quindi può essere un criminale che odia gli italiani e li vuole ammazzare tutti, come può essere un fuori di testa che odia tutti, chiunque, perché lui sta male. Questo lo deve accertare sicuramente il medico. Da politico io dico che devo prevenire, tentare di evitare il criminale che odia tutti e ammazza, ma devo prevenire e prendermi carico e capire come prevenire che il fuori di testa esca con un coltello e ammazzi. Ripeto, poi che questo, se pazzo e criminale, ci sono i soggetti deputati per deciderlo. A me preoccupa che non teniamo nel tema sicurezza i due aspetti assieme.
4: Grazie Carmela Rozza,
5: persona,
4: Partito
5: Democratico.
4: Certo,
5: problema.
4: Certo. Grazie Carmela Rozza del Partito Democratico. È ancora in vigore, sto leggendo i vostri. Grazie. Sto leggendo i vostri messaggi, ancora in vigore la legge Bossi-Fini, legge della Lega e dei fascisti, quindi di cosa si lamentano? Se sono passati 4 anni di governo di questa gente, e poi altro messaggio. Se è pazzo e pericoloso lo si rinchiuda in un luogo sicuro, se non è pazzo lo si rinchiuda in un luogo sicuro, cioè in galera. Dov'è il problema? Cioè cazzarola, il problema è che non doveva succedere, caro ascoltatore, lo capisce? Non doveva succedere, l'aveva fatto nel Regno Unito 2 anni fa, non doveva succedere.

0: Salve, Giuliano da Prato. Ma in Italia si è sempre pensato e bastava dire chiudere le cliniche per la salute mentale barra manicomi e il problema non c'era più. Invece il problema è stato delegato alle famiglie che si distruggono per seguire queste persone, e dove non ci sono le famiglie ad auto di assumersi il mantenimento di questi malati, c'è la comunità che rischia ovviamente un giorno perché quello ti vuole accoltellare nella testa, un altro perché gli prende di darsi fuoco, e questo è il problema che la nostra politica tutta ha trovato per risolvere il problema delle malattie mentali. Poi un TSO ogni tanto non si nega a nessuno, ma poi alla fine o li rispediscono in strada o li rispediscono alle famiglie, e quello è.
1: Va bene, avete deciso che è pazzo, va bene. Intanto l'aggressore di Milano non risponde al GIP, non ricordo nulla, era stato in carcere anche in Inghilterra ed era arrivato a Milano il 23 giugno. Deciderà domani il GIP di Milano Luigi Iannelli, ma è scontato che Lamin Saldilli, nato in Italia da genitori gambiani, rimarrà in carcere, anche perché è stato lo stesso 22enne a chiederlo. È apparso molto scosso e non ricorda nulla di quanto ha fatto sabato mattina, quando senza alcun motivo ha colpito con 20 coltellate un informatico di 55 anni, Gerardo P, che stava facendo colazione al bar con il padre in via Capecelatro alla periferia di Milano. Il PM Elio Ramondini lo accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, e nell'interrogatorio davanti al GIP nel carcere di San Vittore si è avvalso della facoltà di non rispondere. Prima del brevissimo colloquio col giudice, parlando con la sua legale, l'avvocatessa Simona Brambilla, Lamin ha detto di non ricordare nulla della feroce aggressione fino a quando si era ritrovato a bordo dell'auto della polizia. Non si ricorda neanche la frase, che pure risulta agli atti: mi sono divertito, quando esco lo rifaccio. Non risultano problemi psichiatrici o alterazione da alcol e droga quando ha quasi ucciso Gerardo P, tuttora ricoverato all'ospedale di Niguarda. Il giovane ha raccontato che la sua partenza da Conegliano Veneto, dove viveva con il padre, non era stata una fuga, ma una sorta di percorso alla ricerca di se stesso, come ha detto la sua legale, che lo ha portato questo percorso a Milano il 23 giugno. E in tasca gli sono stati trovati bigliettini scritti a mano in inglese come "credi in te stesso e nella vita bisogna impegnarsi". Scavando nel suo passato è emerso, attraverso le autorità inglesi, che è stato in carcere in Inghilterra prima di tornare in Italia. Inquirenti e investigatori stanno accertando quanto tempo sia stato detenuto in Gran Bretagna e se per una rapina o per un gesto simile a quello di sabato, avvenuto in un pub di Leeds. Il giovane non ha chiesto domiciliari o altre misure alternative, anche per non mettere in difficoltà il padre, e all'avvocato Brambilla è sembrato un ragazzino molto smarrito e confuso. Non mi risulta sia stato in cura per problemi psichiatrici, ha aggiunto l'avvocatessa, e riguardo l'accoltellamento in Inghilterra si è limitata a precisare di non poter dire assolutamente nulla, anche perché questo attiene a problemi deontologici e alla riservatezza dovute alle dichiarazioni fatte dall'assistito con il proprio difensore. Non ha avuto parole nemmeno per difendere se stesso, ha risposto l'avvocato Brambilla alla domanda se ha avuto parole per l'uomo accoltellato. Ho parlato un poco con il papà e con la mamma, che ovviamente sono basiti, e nessuno di loro si sarebbe aspettato una cosa del genere, e più volte mi hanno chiesto le prove di quello che dicevo, ha concluso la legale. Ditemi voi se vi torna. 334 11 11 622, brano.

0: E allora avete dato tutti per scontato che sia un pazzo, non ci sono altre motivazioni, va bene così. Il meccanismo della giustizia italiana evidentemente lo conosce bene, ma io voglio discuterne anche nella prossima ora con tanti ospiti politici e non che verranno a trovarci qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Voglio ricordare che avete la possibilità di dire la vostra anche e soprattutto in dissenso con quel che sentite, perché non mi piacciono le cose che non vengono criticate, tutto esige una critica. Potete intervenire registrando un messaggio vocale al 334 11 11 622, però attenzione, adesso ascoltate il nostro GR, poi si torna.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Allora, passare per strada, camminare tranquilli per strada e beccarsi uno che ti dà oltre 20 coltellate senza alcun motivo apparente, quasi omicidio, e tutto è normale. Il 22enne italiano di seconda generazione, nato da in Italia da genitori gambiani, degli onesti lavoratori peraltro, perché io li ho sentiti, sono delle persone semplici, dei lavoratori, ecco, che partoriscono un assassino che gira per strada come un pazzo e che probabilmente si fa passare per pazzo. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Poi, dopo aver parlato con la sua avvocata, quella frase non se la ricorda più, l'episodio non se lo ricorda più, l'accoltellamento che probabilmente aveva fatto qualche anno fa nel Regno Unito non se lo ricorda più, e via, e vissero tutti felici e contenti, col problema della sicurezza. Ne continuiamo a parlare, ricordate anche voi 334 1111 622.

0: Buongiorno Poletti. Ma mi domando una cosa, dall'insediamento del primo governo Berlusconi ad oggi, la destra, il centrodestra, ha governato per 5.153 giorni contro i 4.958 della sinistra. Ora io dico, fanno della pubblica sicurezza il loro cavallo di battaglia i governi di centrodestra, ma hanno governato più di tutti gli altri, sebbene loro continuino a dire 20 anni di governi della sinistra, che solo nel loro cervello eventualmente funziona così. Perché non fanno delle semplici leggi ordinarie che puntano a sistemare questi problemi? Perché questi sono problemi, quelli di, come dice lei, quel ragazzo che ora ci deve tenere sul groppone e tutti questi casi di follia pura. Quindi che si diano da fare, ma questo è già quasi il quinto anno di governo, basta dire che è colpa degli altri, fare, fare, invece non si fa nulla. Davide da Monza.
1: Buonasera al direttore dell'unità Piero Sansonetti. Piero?
2: Buonasera. Mi sentite?
1: Malissimo, Piero, sai? Malissimo.
2: Allora,
1: adesso mando un brano e ristabiliamo il collegamento con Sansonetti, un collegamento civile. Grazie, regia.

0: il collegamento con il direttore dell'unità Piero Sansonetti. Buonasera Piero.
1: Buonasera a voi.
0: Mamma mia, ti sento ancora male, sai?
1: Male.
0: Prova a parlare. Ti sento malissimo.
1: Pronto?
0: Potrei dirti che ti sento bene, ma ti sento male. Però proviamoci. Senti Piero, bisogna far passare per pazzi tutti questi che in giro seminano il terrore, come l'accoltellatore di Milano, l'altro di Mantova, eccetera.
1: E non è che bisogna farli passare per pazzi, bisogna stare attenti alla follia, quella è la questione. È possibile controllare meglio la follia? Non deve essere difficilissimo sapere che c'è una persona che non sta bene con la testa, perché ci se ne accorge, no? Anche perché non è che questo, i delitti di questo genere li fa uno che è un pochino svalvolato, li fa uno che sta male forte, no? Non è che. E allora perché non ci se ne accorge? E se ci se ne accorge, ci sono le misure di prevenzione? È possibile averle? È possibile un controllo? Questo mi pare che sia la possibilità, sempre poi pensando al fatto che naturalmente in una società come la nostra, forte, libera, tecnologica, è complicato, perché non è facile, il controllo non è facile, e un eccessivo controllo sarebbe persino negativo, no? Perché vorrebbe dire ridurre la libertà, ridurre le possibilità di riservatezza, di segretezza. È molto complicata la questione, però penso che possa essere affrontata. Andrebbe affrontata con un maggior. Alcune malattie noi non sappiamo neanche che esistono. Il bipolarismo, per esempio, che è una malattia controllabilissima, è un disagio controllabilissimo, però bisogna sapere che c'è. E probabilmente sono molte centinaia di migliaia, se non alcuni milioni di persone affette da bipolarismo leggero o più pesante, ma non sono in nessun modo aiutate e controllate. Se uno ha l'appendicite non hai dubbi, anche se uno ha l'epatite, no? E invece se è bipolare non te ne importa niente, e magari lui non lo saprà mai.
0: Senti, visto che siamo nel settore, no? Trump
1: credo che sia bipolare, sì, però lo sappiamo tutti, almeno nel suo caso lo sappiamo tutti, non sappiamo come possiamo controllarlo.

0: perché un TSO a Trump è più complicato da fare. Però che sia bipolare non c'è dubbio, questa ultima
1: cosa
0: sua
1: potrà
0: uscita.
1: Combinare, cosa potrà combinare domani, dopo?
0: Beh, questo adesso come andrà questo vertice di Ankara domani non lo so, perché a lui gli sia venuta questa fissazione della Meloni neanche lo so, perché è evidente una fissazione, no? Perché oltretutto i leader europei più o meno con lui hanno lo stesso atteggiamento, non è che Macron o Merz hanno un atteggiamento diverso, lui invece proprio si è fissato con la Meloni, non sembra proprio che ci sia una un problema, naturalmente è un problema, perché quello è il Presidente degli Stati Uniti e questo era il Presidente dell'Italia e quindi il problema c'è, però forse bisognerebbe non drammatizzarlo, perché è l'unico modo, spero. E che possiamo fare, Roberto? Possiamo sperare che duri poco sto Trump, che se adesso perda le elezioni di mezzo e quindi perda un po' di potere e fra due anni se ne vada a casa, non mi pare che abbiamo altre speranze. Purtroppo è così, la democrazia prevede anche che ogni tanto succede che leggi quello sbagliato e poi per fortuna dura solo 4 anni. Stavolta proprio ci sono caduti gli americani con tutte le scarpe, perché un po' lo sapevano, aveva già fatto 4 anni, aveva fatto l'assalto a Capitol Hill, non l'hanno capito, hanno pensato che fosse un grande leader che faceva grande l'America, sta riducendo l'America a pezzi, altro che la fa grande la
1: e cosa
0: a
1: può
0: pezzi.
1: Succedere alla nostra Giorgia Meloni che si finge tranquilla, ma insomma mettere piede a Ankara la espone ad altre critiche, altri assalti e...
0: Beh, insomma, no, io penso che lei può stare abbastanza tranquilla, anche perché ho visto poi che le reazioni alla cosa di Trump sono state abbastanza univoche in Italia, non è che nessuno si è schierato dalla parte di Trump, mi sembra. Poi, naturalmente, la sinistra gli contesta di non essersene accorta prima, questo è normale, gli altri partiti no, anche ho visto Calenda, anche Renzi hanno fatto tutte dichiarazioni di grande solidarietà, quindi non è che ci... Certo, fare il premier italiano sapendo di avere l'America contro e la Russia contro è un po' un problema, no? Le due grandi potenze ci guardano con forte inimicizia, tutte e due, questo è il fatto. Naturalmente questo non la rafforza, non è che la rende più forte, la rende più debole, però che cosa deve fare? Non è che si può fare molto, l'importante è che riesca a trovare la freddezza e la lucidità per governare bene quest'ultimo anno. Il mio parere sui primi 4 anni è pessimo, però questa è tutta un'altra discussione, adesso noi parliamo di una cosa diversa, parliamo dei rapporti internazionali, e comunque penso che su quel piano lì non si possa che non è che uno può stare dalla parte di Trump, anche per i motivi che dicevamo prima sul bipolarismo e sul TSO, perché davvero è un problema. Sto presidente degli Stati Uniti è davvero un problema. Io sono vecchio, ne ho visti quando ero piccolo, c'era Eisenhower che era presidente, me lo ricordo poco, però da Kennedy in poi me li ricordo tutti. Una roba del genere non si era mai vista, proprio non si era mai vista una cosa così, né coi repubblicani né coi democratici.
1: Un abbraccio a Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, presto.
0: A voi.
1: È in questo momento una vera e propria odissea per chi prende il treno, tanto per cambiare, ritardi e guasti da Milano a Firenze, odissea treni per molti viaggiatori oggi in Italia, tra un guasto alla stazione di Milano Centrale che ha causato ritardi e ripercussioni in Lombardia, un altro sulla linea tirrenica, Follonica, Grosseto e i lavori per la prima fase della sostituzione di Ponte Alpino nel nodo di Firenze, che comportano il blocco ferroviario tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella, dividendo di fatto l'Italia in due. Intervento quest'ultimo ritenuto fondamentale dal ministro dei trasporti Matteo Salvini, 3 giorni di disagio per avere 30 anni di alta velocità più moderna, puntuale, veloce e sicura. Attacca invece l'opposizione, guasti e ritardi sono ormai la regola, sottolinea il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, mentre per il deputato del PD Andrea Casu il problema non sono i cantieri, ma un ministro incapace di occuparsi degli effetti dei lavori nella vita delle persone. Nel capoluogo toscano i lavori, partiti domenica sera alle 23, proseguiranno fino alle 4 di venerdì 10 luglio per consentire ai passeggeri di poter proseguire il loro viaggio, seppur con tempi di percorrenza decisamente allungati. Sono state allestite navette sostitutive per trasportare i viaggiatori da una stazione all'altra. Appositi autobus portano invece pendolari e passeggeri dei treni regionali fino alla fermata più vicina della tranvia. Il tutto unito a una riduzione del 50% del traffico ferroviario. Soluzioni ampiamente comunicate da giorni, che oggi non hanno fatto registrare disagi critici, ma che per molti si sono tradotti in una sorta di viaggio della speranza, con sali e scendi tra treno, autobus o tranvia al caldo dei 35 gradi di Firenze, che domani diventeranno 36, o sotto la pioggia di un veloce acquazzone nel tardo pomeriggio. Per il presidente della regione toscana Eugenio Giani sta andando meno peggio di quel che si poteva pensare. La sindaca di Firenze Sara Furnaro parla di giornata impegnativa ma con un primo bilancio positivo, e tra i passeggeri dei treni dell'alta velocità c'è chi promuove anche con ironia l'esperienza vissuta e chi esprime un giudizio negativo sul trasbordo tra mezzi e stazioni. Questa volta Ferrovie si è organizzata stranamente molto bene, commenta un ragazzo in viaggio per la Venezia per lavoro. Ci hanno preso direttamente sul binario, dove c'era anche la protezione civile che distribuiva bottigliette d'acqua. Sulla Tirrenica intanto ritardi fino a 80 minuti su 4 convogli. E insomma, continua il dramma delle ferrovie. Andiamo ai vostri vocali.
2: Buonasera Poletti, sono Roberto, le dico di Milano. Io, scherzando con i miei clienti, dico sempre che se dovessi diventare sindaco di Milano probabilmente mi farebbero la pelle. Io troverei lavoro un sacco di gente. I primi, i carri attrezzi per i mezzi e le macchine messe dove vogliono. Io sono in questo momento in Piazza Miani. Se sono in chiamata non posso mandarle una fotografia, ma sono in tripla fila in Piazza Miani. I vigili dicono di lasciar perdere, tanto passano a fare le multe, e non capiscono che il problema non è la multa, è la sicurezza. Ok? E lungo via Santa Rita, guardi, non le dico poco, ci sono almeno 10 macchine in seconda fila. Io metterei i dissuasori ai semafori. Quando scatta il verde voglio il palo fuori un metro che impedisca ai furbi di svoltare. Sono tante piccole cose. Voglio le telecamere di sicurezza per vedere chi concia la nostra zona come dei rifiuti. Vi ho mandato le foto di un giorno, 14 punti della mia zona solo nel giro del mio palazzo pieni di rifiuti abbandonati. Ho mandato le foto perché in una trasmissione di una tua collega in quella radio parlavano di questo, e il politico parlava di come si dovrebbe fare, ma da come si dovrebbe a come si fa ci passa un mare. E noi che persone corrette ci facciamo del male al fegato, perché io dico sempre di non pensarci. Poi però, se io metto una busta nella plastica prendo la multa al palazzo, però poi vivo nella pattumiera abbandonata dai barboni, capisce? Quindi, non lo so, mi piacerebbe presentarmi come sindaco, ma secondo me, quando combatti queste cose di voti non ne pigli mica tanti.
1: Bah, lasci perdere, va, che ci vogliono un sacco di soldi per diventare sindaco, un sacco di idee, e per veicolarle serve una potenza economica dietro. Prenderà 15 voti se si presenta come sindaco, però faccia il consigliere da qualche parte, scelga un partito che la rappresenta, oppure resti all'ascolto di giornale radio, che è più bello che fare il sindaco. 334 11 11 622 per i vostri messaggi in diretta, linea alla regia per la pubblicità e torniamo.
3: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su giornale radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 5. e 28 minuti. Giornale radio.
5: Meteo.
6: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
1: Paese che non si ferma, poi ho appena dato conto dei treni con 6 ore per raggiungere Roma, però verranno tempi migliori anche sulla sicurezza, ne parliamo tra poco, va?

0: E allora saluto Emanuele Monti, consigliere regionale in Lombardia per la Lega.
1: Buongiorno, saluto a tutti.
0: Prima di andare a parlare della sicurezza, voglio chiederle conto di una notizia che è appena uscita. Camontanà, Regione Lombardia, si costituisce parte civile. La giunta regionale, su proposta del presidente Attilio Fontana, ha approvato la delibera che prevede la costituzione di Regione Lombardia parte civile nel procedimento penale in relazione al tragico incendio avvenuto nel locale Le Constellazioni a Camontanà, nel cantone vallese della Confederazione Svizzera, nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio 2026. Il drammatico evento, viene sottolineato, ha causato la morte e il ferimento di diversi cittadini, tra cui numerosi giovani lombardi. L'incarico legale per la difesa dell'ente è stato affidato al professor avvocato Paolo Bernasconi del Foro del Cantone Ticino. E allora le chiedo un commento, Monti, su questa iniziativa di Regione Lombardia.
1: Beh, in primo luogo non è mai troppo un ringraziamento a Niguarda, al Centro Grandi Ustioni, ai professionisti che hanno curato subito ragazzi arrivati dalla Svizzera e curato anche ragazzi svizzeri e di altri paesi senza poi mandare la fattura a nessuno, cosa che invece è successa con i colleghi svizzeri. E quindi mi sembra il minimo che Regione Lombardia si costituisse parte civile anche a tutela dei tanti danneggiati cittadini lombardi durante, ahimè, quei giorni tristi, ce li ricordiamo tutti, erano giorni di festa per la stragrande maggioranza di noi, di orrore per i familiari, in alcuni casi che hanno dovuto poi vedere certificata la morte di figli e nipoti, e in altri casi di dover assistere a lunghi periodi di cura che riporteranno, ahimè, sulla pelle dei ragazzi che sono stati curati, ma ahimè con segni indelebili tutta la vita.
0: Quindi un atto quasi dovuto quello di Regione Lombardia, Monti.
1: Ah, un atto dovuto, vediamo una Svizzera che forse, non so, non si rende conto della gravità di quello che è successo, oltretutto come è emerso dai fatti raccontati da tanti giornali e poi oggi segnatamente sempre più chiari dalle indagini che la procura svizzera sta svolgendo, sempre di più è chiaro come ci sono gravi responsabilità da parte di chi doveva garantire la sicurezza e il rispetto di minimi criteri che insomma l'abbiamo commentato quante volte. Uno pensa alla Svizzera come un luogo fatto dal rispetto delle regole, l'intransigenza, in realtà siamo trovati a un locale in una oltretutto zona di villeggiatura rinomatissima, conosciutissima, dove i minimi criteri di sicurezza non erano rispettati, ecco. Quindi insomma poi leggiamo la notizia dei figli di Moretti che sono stati rifiutati nella scuola privata ben pagata, ma io penso che le notizie dovrebbero essere altre, ad esempio questa, che la Regione Lombardia con un atto di civiltà si costituisce parte civile in tutto questo processo.
0: Ecco, di civile non c'è niente invece in quello che è avvenuto sabato scorso. Siamo stati tra i primi, si ricorderà, a commentare quella che poteva essere una tragedia, questo italiano nato da genitori gambiani che ha preso accoltellato. Adesso va per la maggiore, e a parte che si sta scoprendo che probabilmente l'ha fatto anche nel Regno Unito, eccetera, va per la maggiore considerare pazzi tutti questi, e quindi è colpa di chi lascia i pazzi per strada. E allora
1: ormai sembra quasi voler giustificare in qualche modo una furia omicida, 20 coltellate a uno sconosciuto, e poi il commento alle forze dell'ordine: appena esco lo rifaccio. Questo poi il tema è, bisogna curare. Sento qualcuno della sinistra dire serve uno psicologo in più, ma sicuramente insomma tutte queste azioni feroci hanno una matrice che va al di là della volontà di una persona normale, ma io vorrei dire chi è normale nell'uccidere o nell'ammazzare qualche altro essere umano, ecco, no? Poi vogliamo oggi dare un titolo, un'etichetta a tutto, quindi diamo l'etichetta dei pazzi a chi vuole, chi invece è un omicida, questo è un omicida, punto, pazzo non pazzo. Sicuramente c'è un tema che sta dietro a tutto questo, che anche qua ha commentato più volte, come la difficile integrazione di persone, magari di seconda generazione, nel nostro paese, ma poi come in Francia, come in Germania, come in tutta l'Eurozona, si lasciano dietro strascichi che poi portano...
0: E quindi è odio, il movente è l'odio, la difficile integrazione, odiano questo paese che magari li ha accolti, li ha protetti...
1: Ci sono sicuramente situazioni di grande fragilità che hanno poi delle origini. Allora, se l'origine è la difficoltà a integrarsi in un paese o la non volontà a integrarsi in un paese, perché attenzione, cioè qui commentiamo le cose negative, poi ci sono le cose positive di tantissimi extracomunitari che sono venuti nel nostro paese per farsi una vita. Seriamente lavorano, seriamente pagano le tasse, i figli sono integrati, parlano in italiano anche in casa. E poi ci sono invece situazioni nelle quali l'integrazione non c'è, non viene richiesta. Adesso sta venendo fuori che questo ragazzo anche in Inghilterra si era reso forse protagonista di non di una cosa di questa gravità, ma comunque di un atto di violenza. Forse questo giustifica il fatto che la famiglia era entrata in Italia. Insomma, escono tutta una serie di retroscena. Qual è la verità? Lo scopriremo, gli inquirenti faranno il loro lavoro. Sicuramente dietro c'è una traccia che deve portare tutti noi non solo a commentare i fatti di cronaca, ma a intervenire. Quindi non possiamo rimanere qua fermi a dire va tutto bene, non va tutto bene, quindi bisogna intervenire su questo.
0: Grazie Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega. Buon lavoro.
1: Grazie,
0: buonasera.
1: Grazie Poletti e a tutti i radioascoltatori. Arrivederci.
0: Sempre 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Torniamo tra poco a sentirli.

0: Paolo, deputato di Futuro Nazionale.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, è il tema della sicurezza, perché poi questo accoltella un passante a caso, uno seduto al bar a caso, e rischia di ucciderlo, e poi la gente dice: beh, facciamo qualcosa, sennò poi sono tutti i voti che vanno a Vannacci. Perché il tema della sicurezza alla fine l'hanno sottovalutato tutti.
1: Il tema della sicurezza è proprio il tema che interessa a chiunque, che interessa principalmente le persone normali. È il tema che se scendi sotto casa apri la porta ti trovi qualcuno sotto, se sei in spiaggia che prendi il sole può capitare che qualcuno faccia quello che forse aspettiamo naturalmente prima di dire chi, cosa, quando e come ha fatto che stiamo raccontando. Il tema della sicurezza è il presupposto per una società libera. O ci sta la sicurezza o la libertà è uno slogan.
0: Senta, questi poi sono tutti pazzi, quello di Mantova, questo di Milano, tutti pazzi, tutti pazzi.
1: Lo schema della follia sembra che sia un po'. Mi scusi se ho interrotto. Lo schema della follia sembra che sia un pochettino oramai però come dire artefatto, no? Siamo in una società di matti, su questo sono parzialmente d'accordo, però il tema vero è che ci sono i matti simpatici e i matti che fanno del male agli altri, e questo è il tema di fondo.
0: Senta Pozzolo, e poi c'è l'atteggiamento della sinistra che in certi casi è uguale a quello della destra.
1: L'atteggiamento della sinistra e l'atteggiamento della destra sono cose che oramai non riguardano più il popolo italiano, perché non credo che il fatto di essere tranquilli se una figlia esce di casa, se la moglie esce di casa, se esce di casa il papà sia inerente a essere di destra o di sinistra. Dovrebbe essere dato per assodato che viaggiare su un treno in Italia dovrebbe essere una cosa tranquilla, dovrebbe essere dato per assodato che stare in spiaggia a prendere il sole non possa comportare una coltellata. Tutto questo oggi in Italia non è più così, ed è questo il tema vero. La sicurezza è, lo ribadisco, il presupposto per la libertà. Senza che noi possiamo essere tranquilli di prendere il sole senza essere accoltellati è un presupposto del vivere civile.
0: Grazie Emanuele Pozzolo, deputato di Futuro Nazionale.
1: Grazie a voi.
0: Sempre 334 11 11 622 per dire la vostra. Intanto leggo che l'aeroporto di Catania, l'apertura slitta alle 10 di domani, e va bene. L'Etna sta facendo il suo. Buonasera Paolo Macchi, segretario generale provinciale del SIURP di Varese, come va?
2: Benissimo, vi ho ascoltato con attenzione e con rabbia, con svilimento.
0: Perché con rabbia?
2: No, perché faccio il poliziotto, cerco di farlo e penso a quanti ancora cerchino di farlo. Sentivo i parlamentari che sono intervenuti prima, sposo totalmente le loro tesi. Qualcuno che pensa di divertirsi accoltellando uno di noi o uno anche di loro fa preoccupare. Stiamo attendendo di capire dall'Inghilterra se avesse problemi mentali, va bene, nonostante lo stesso padre abbia già escluso che il figlio fosse pazzo, quindi smettiamola di preoccuparci di questo. Ma chi se ne frega?
0: Però
2: se
0: ha notato, Macchi ha notato una cosa, sì. che capita spesso, no? Conversazione prima, insomma, dice ai colleghi: intanto esco, poi lo rifaccio, mi sono divertito, certo. No? I colleghi suoi che l'arrestano, certo. Poi dialoga con l'avvocato, improvvisamente non ricorda niente, è solo, è povero, è spaesato, insomma, hanno capito bene come funziona la giustizia dalle nostre parti.
2: Ma nessuno teme questo paese, non temono questo paese, non temono le leggi di questo paese, non lo rispettano. Lo stesso giorno o il giorno dopo, davanti alla stazione dei carabinieri Duomo viene rapinato un turista inglese, sì. Sotto la stazione, sì. Vuol dire che il gesto è ovviamente più...
0: Poi scendono i carabinieri, ne acciuffano uno, l'altro con la refurtiva scappa.
2: È meno grave, però è indice del fatto che questo paese fa ridere. Ci aspettiamo provvedimenti importanti che non arrivino mai, diciamo che la polizia deve essere più severa, ma non la vogliamo più severa, tranne noi che cerchiamo ancora di farlo, E quindi poi una situazione come questa capisce quanto scade anche la possibilità di una sicurezza predittiva. Qua è peggio ancora del terrorismo. Come puoi immaginare che uno che passa dietro mio padre o mio figlio d'un tratto toglie un coltello dalla tasca e ci impugnala? Abbiamo importato il terzo mondo, siamo una giungla. Non possiamo dire alla gente chiudetevi in casa, non possiamo proporre il coprifuoco per garantire sicurezza. Ho sentito il deputato Pozzolo che diceva la stessa cosa prima. La libertà non si può garantire se non si garantisce la sicurezza. Questa è una situazione gravissima. Dobbiamo prendere atto che accoglienza, integrazione, tutte quelle stupidaggini di qualche parlamentare di un'altra parte hanno toppato. Non posso dire quale pena darei a questo perché verrei cacciato dalla polizia. Ma perlomeno portiamolo su un'isola lontana, ecco, non in un carcere dei nostri. A 20 anni, Poletti, vuol dire che fra questo a 40 anni, nella peggiore dei casi, è fuori ancora a rompere le palle in questo paese. E non dico rompere le palle, magari da coltellare o fare ancora peggio. I carceri non formano,
0: ma
2: i carceri non migliorano le persone.
0: Lei è ottimista, lei crede, ecco, che si faccia ragione. Solo 20 anni? guardi, 4-5 anni ed è a spasso. Ecco. No, purtroppo lo dico per esperienza. Io leggo
2: e
0: le
2: poi,
0: cronache.
2: Lo so, lei le conosce meglio ancora di noi. Però l'indomani, quando diciamo all'indomani di fatti simili, vuol dire che all'indomani abbiamo un'altra vittima. Caspita, quando diciamo, quando uno di questi commette un reato, riportiamolo al suo paese, riportiamolo via. Ma quando commette un reato, spesso vuol dire che abbiamo una persona su strada, abbiamo una persona per terra in un pozzo di sangue. E gli stranieri oggi sono moltissimi, non dico che delinquono tutti assolutamente, però le persone che non riusciamo a controllare, delle quali non sappiamo niente, sono tantissime. Così non va bene. Non possiamo permetterci che possa ancora accadere qualcosa del genere, ma accadrà sicuramente nelle prossime ore, perché ormai è sempre peggio. Io credo che lei, che è un acuto osservatore, stia apprezzando il fatto che l'incidenza è sempre più stretta, sempre più serrata. Prima c'era un caso di questi ogni mese, ora ce n'è ogni settimana, tra un po' ogni giorno. Non lo so, se qualcuno pensa di non vedere quello che vedo io, vuol dire che abbiamo degli occhi diversi.
0: Ecco, tra l'altro, al di là di questo episodio, lì in quel quartiere di Milano, della zona San Siro, vivono praticamente barricati i cittadini. Dopo le 8 di sera non escono, anche prima.
2: Ma le pare normale? Questo è veramente dire alla gente: vi diamo la sicurezza solo col coprifuoco. Ma non si può, io voglio stare nelle mie piazze, voglio che mio papà, che ha 84 anni, possa girare tranquillo, non con la quasi sicurezza che in certe vie qualcosa deve capitargli per forza. Capisce che è possibile che la gente per bene non abbia voglia di farsi sentire, non deve rompere niente, non deve dar fuoco niente, non deve andare nelle piazze, però farsi sentire. Abbiamo degli strumenti, gli strumenti sono quelli tra persone per bene di intervenire e poi un giorno scegliere politici che possano anche far qualcosa, non soltanto promettere.
0: Si aspettava di più da questo governo?
2: Si costringe a far politica. Aspettavo
0: beh,
2: molto
0: insomma,
2: di più.
0: Sindacalista sì. Del SIULP, polizia, deve fare anche un po' politica.
2: Sì,
0: dai.
2: Sì, io mi aspettavo provvedimenti molto forti, provvedimenti di destra che facessero anche parlare, che facessero anche tacciare di estremismo, però che potessero farci sentire più forti di fare quello che vogliamo fare ogni giorno e la gente più sicura. Non è detto che non possano ancora attuarli, manca ancora del tempo e magari anche un altro mandato, non voglio dire nulla, io sono un elettore come lei, però sono anche un osservatore, finito di fare il mio lavoro,
0: ecco,
2: faccio il cittadino.
0: E anche un operatore della sicurezza.
2: Ecco, sì.
0: Mi fa l'ultimo esempio in cui si è sentito smarrito per il lavoro che fa, impotente, in cui insomma indossare una divisa non le ha dato nessuna tranquillità.
2: Ah, penso di ogni arresto che vedo compiere dai miei ragazzi ogni giorno, tutti i giorni li vedo scrivere tantissimo, tutti i giorni li vedo sviliti, tutti i giorni li vedo preoccupati anche di essere denunciati quella volta in cui hanno stretto le manette un po' troppo. Accade ogni giorno, magari avessi un esempio solo da raccontarle. Accade ogni giorno. Noi quando portiamo un arrestato in caserma gli offriamo la brioche, il caffè, l'acqua fresca e stiamo attenti che non si lamenti del trattamento perché i guai per noi sono dietro la porta. E si fa fatica a garantire la sicurezza degli altri così. Ci vuole il coraggio di operare.
0: Ringrazio Paolo Macchi, segretario generale del SIULP di Varese. Grazie. Io ho concluso anche per questa sera, ma naturalmente torno domani dalle 17 alle 20, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Mi prendo un attimo di tempo per ricordarvi il sito www.giornaleradio.fm. Attraverso quel sito potete ascoltare la radio, ma potete anche approfondire i nostri programmi, le nostre idee, che sono tante e variopinte, in nostre trasmissioni altrettanto numerose e i nostri conduttori. Prendetelo come punto di riferimento, oppure come dico sempre, scaricatevi l'app, è ancora più semplice. Pensate che con l'app scaricata sui vostri telefonini potete anche raggiungere la diretta schiacciando un tastino, quello del WhatsApp, registrare i vostri messaggi vocali, insomma essere parte della nostra squadra. E tra poco il timone delle 20 con Francesco Massardo, sempre qui su Giornale Radio. Fatemi ringraziare negli ultimi secondi che mi restano per questa sera, perché ripeto, torno domani, e fatemi ringraziare Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. A tutti una buona serata.

7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Sono le 6:01.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il Timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Eccoci puntuali 6:02, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, e quello che state ascoltando è Il Timone, prima edizione, con Daniele Biacchessi e in regia Peter Bescapè. Ci sono notizie che sono in qualche modo concatenate. Ormai abbiamo capito da tempo, il presidente americano Trump si muove sulla scena internazionale fuori da ogni controllo e praticamente ben oltre le più regolari, elementari regole democratiche e diplomatiche. Sceglie l'inizio del vertice della NATO che si tiene in Turchia per lanciare una vera e propria minaccia contro Giorgia Meloni, che peraltro segue quelle gli strali, le minacce, quelle effettuate dopo il G7 di Evian. Serve un ordine restrittivo. Trump si inventa pure un meme che raffigura la Premier quasi in adorazione del capo della Casa Bianca, e poi alla fine tutta questa schifezza viene pubblicata sui social. True. Questo è il livello. Il riferimento del presidente americano è alla misura cautelare usata per proteggere una persona potenzialmente vittima di molestie e di stalking. Giorgia Meloni giustamente non risponde, va al vertice della NATO e porterà la proposta del governo italiano. Il nostro paese spenderà nel 2026 2,8% del prodotto interno lordo in spese militari, senza però sfruttare SAFE per alzare ancora di più questa asticella. E ciò avviene nonostante le critiche pubbliche rivolte da Trump contro gli alleati europei. Meloni si è consultata prima con i ministri Giorgetti e Crosetto, ha definito un piano che però resta ancora vago e che tracerà comunque la traiettoria di crescita anche nel prossimo biennio. Nel 2028 il target raggiungerà il 3,4% del PIL, cioè 19 miliardi in più in due anni. Per il 2027 dovrebbe raggiungere più 0,25-0,3% del PIL, nel 2028 più 0,55, più 0,65. E poi c'è il sostegno economico e militare all'Ucraina, per cui Meloni si impegna nel documento finale del vertice: 80 miliardi nel 2027-28, 40 all'anno. Uno sforzo che graverà in gran parte nel prossimo esecutivo, visto che tra pochi mesi l'Italia tornerà con ogni probabilità, da quello che vediamo, alle urne. E intanto però diciamo la frittata è stata fatta dal signor Trump, e quindi però all'interno dell'amministrazione Trump c'è chi condivide considerazioni un pochino più intelligenti, a mio avviso. dobbiamo assolutamente ricostruire il rapporto con Giorgia Meloni, ci stiamo lavorando, dice un funzionario anonimo a Repubblica. Il vertice NATO è l'occasione giusta con quale mettere in campo questo gesto formale, ma anche concreto. Un'idea sarebbe affidare a Italia e Turchia la Libia per stabilizzare e sfruttare le sue risorse. Questo fa parte però di quello che parla dell'ala governativa che vuole ricomporre la frattura con la premier italiana, perché giudica Roma un alleato troppo importante per perderlo a causa del meme via social, tipo quello pubblicato da Donald nella giornata di domenica. E poi però c'è tutta la vicenda che riguarda i mondiali, ed è anche il titolo di molti quotidiani che trovate questa mattina in edicola. Trump dice sì, ho chiamato Infantino per far togliere la squalifica al giocatore americano. Il calcio europeo si scaglia contro il numero uno della FIFA, dice che è scandaloso, oltrepassata la linea rossa. Questo è il clima. E poi vi ricordate il drammatico tentativo di far fuori Sinfredo Ranucci? Ebbene, dopo i presunti organizzatori di questo attentato, ieri si è saputo che il signor Walter Ravitola, giornalista, ex editore, imprenditore, potrebbe essere uno dei mandanti di questo attentato. Per mesi nelle intercettazioni è stato soltanto quello messo tra virgolette, nessun nome, nessun cognome, un pronome sufficiente a tutti gli interlocutori per capire di chi si stesse parlando. L'uomo che aveva commissionato l'attentato contro Ranucci non doveva essere nominato. Ma i carabinieri del nucleo investigativo di Roma hanno poi finito per risalire un passaggio dopo l'altro a quella che oggi ritengono essere la testa pensante della catena di comando. L'approdo dell'inchiesta ha il nome di Walter Ravitola. Era nel passato intrigato dentro in note vicende giudiziarie degli ultimi due decenni, dalla casa Monte Carlo di Giancarlo Fini fino alla condanna per estorsione a Berlusconi nella vicenda Tarantini. E Ravitola, secondo la Procura di Roma, il presunto mandante di questo attentato dinamitardo compiuto il 16 ottobre 2025 sotto l'abitazione del conduttore di Report a Campo Ascolano sul litorale romano. Ma poi ci sono, e troverete nella nostra impaginazione, moltissime altre pagine. Intanto vediamo la musica, la grande musica dei Cosmi.

0: Allora veniamo al riepilogo delle notizie principali, ma il nostro focus riguarda soprattutto le vere e proprie minacce di Donald Trump contro Giorgia Meloni e il vertice della NATO, il servizio di intelligence.
1: Direttore, buongiorno, buon martedì. Il destino della NATO torna sui tavoli di Ankara. Al complesso presidenziale Bestep si tratterranno fra oggi e domani 32 capi di Stato e di Governo. Oltre a Donald Trump, che ha più volte detto che avrebbe disertato il vertice se a ospitarlo non fosse stato l'amico Erdogan, sono arrivati nella capitale turca anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i rappresentanti del blocco AP4, Corea del Sud, Giappone, Australia e Nuova Zelanda, praticamente i partner asiatici della NATO. In primo piano, naturalmente, il tema delle spese militari, con l'impegno a raggiungere l'oramai arcinota soglia del 5% del PIL, sottoscritto peraltro anche dal governo italiano. Fra i temi in agenda, accanto alla storica incognita del burden sharing, la ripartizione degli oneri, anche il rafforzamento del fianco sud e la consacrazione del ruolo crescente della Turchia, per cui questo vertice rappresenta anche una preziosa occasione d'immagine. Sull'alleanza atlantica pesa naturalmente la variabile Trump, dopo che già nei mesi scorsi il segretario alla guerra americano Pete Hegseth aveva pianificato di recarsi a Bruxelles per annunciare drastici tagli nell'impegno militare in Europa e nella contribuzione americana. Ma i limiti e le carenze della NATO sono il frutto di domande a cui Europa e Stati Uniti non hanno mai dato una risposta chiara, sin da quando, con la disgregazione dell'Unione Sovietica, è venuta a meno l'unica minaccia a cui il continente europeo poteva essere esposto. La rigidità dell'alleanza, che si appoggia su una diseguaglianza costitutiva di potere e ruoli, era infatti pensata per un sistema internazionale altamente determinato e tendenzialmente prevedibile come quello bipolare della Guerra Fredda. In fin dei conti, a sostenere la necessità di sciogliere la NATO nel 1989 erano stati studiosi con un passato di diretta affiliazione all'amministrazione americana, primo fra tutti George Kennan. Ma la scelta degli Stati Uniti fu diversa. Da lì nacque l'idea di trasformare l'alleanza in un'agenzia di noleggio di risorse

0: quello che pensa il ministro degli esteri Tajani, secondo cui i rapporti transatlantici sono solidi e non bisogna fare polemica con Donald Trump. Sentiamo Tajani.
1: Ma si commentano da soli, noi non facciamo polemica, riteniamo che i rapporti transatlantici siano solidi, crediamo nell'alleanza atlantica e da domani ad Ankara ribadiremo il nostro impegno per sostenere le relazioni positive tra l'Europa e gli Stati Uniti, mantenendo fede anche agli impegni che abbiamo preso di incremento delle spese per la sicurezza, con l'obiettivo di aumentare fino al 5% entro 10 anni.
0: Vediamo cosa pensa invece l'opposizione. Partiamo dal leader del 5 Stelle Conte.
2: Dobbiamo respingere al mittente le dichiarazioni di Trump, ma è certo che Giorgia Meloni lo ha secondato in tutto e adesso ne paghiamo le conseguenze, perché ci sono stati degli impegni folli, insostenibili, che ricadranno sulle spalle dei nostri figli e dei nostri nipoti. Ecco perché tocca a noi assolutamente prendere in mano questo paese, cercare di rimettere in piedi la sanità, cercare di garantire salari dignitosi, cercare di offrire una speranza e un futuro migliore, visto che questo futuro è stato ipotecato da queste firme irresponsabili, ripeto, su impegni insostenibili da parte di questo governo attuale.
0: Così Giuseppe Conte, che respinge le parole di Trump. Sentiamo, sempre per quanto riguarda l'opposizione, la leader del PD Schlein a Sky TG24.
3: Sono stata la prima a dire che questi attacchi sono assolutamente inaccettabili e che non li accettiamo nemmeno dall'opposizione, perché saremo anche avversari nella politica, ma siamo tutti italiani, rappresentanti degli italiani, quindi non possiamo accettare attacchi, minacce o insulti da parte di capi di governo stranieri.
0: Sono le 6:17, siete all'ascolto di Giornale Radio, è Radio Libera di informare, la musica di Malcolm Todd.

0: Le 6:19 qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora apriamo la pagina e l'approfondimento dedicato agli esteri con il professor Giampiero Gramaglia. Buona mattina, grazie di essere qui con noi.
1: Buongiorno direttore e buongiorno a chi segue il programma.
0: Ci può spiegare se è una questione di malattia mentale oppure di strategia questa idea folle di Trump di pubblicare all'inizio del vertice NATO con un meme una vera e propria minaccia contro la nostra premier Giorgia Meloni, che segue peraltro quelle che abbiamo già più volte commentato, soprattutto quelle dopo il G7 di Evian. Serve un ordine restrittivo?
1: Ma credo che sia uno dei tanti comportamenti di Trump che sfuggono a logiche o a ricerche di logiche. Evidentemente si è creato in Trump un meccanismo dopo il vertice di Evian, il vertice del G7 a metà giugno. Si è creata un meccanismo nei confronti di Meloni, per cui lui si è sentito usato o forzato da Meloni a fare qualcosa che non intendeva fare, non gli è piaciuto fare, e da quel momento reagisce piccato, irritato, con comportamenti che appaiono anche infantili. Lei dice una malattia mentale, ma moltissime cose di Trump rispondono a questa sua logica che appare bambinesca di voler sempre essere quello che ha l'ultima parola e quello cui nessuno può dire di no o rifiutare la marmellata. E poi nella circostanza Meloni non gli aveva neppure rifiutato la marmellata, come tutti i leader europei fino a un certo punto, direi fino al 28 febbraio, fino allo scatenamento dell'aggressione all'Iran, aveva concesso tutto quello che gli si poteva concedere e che lui voleva. Serve forse a mettere ancora una volta l'Europa in difficoltà alla vigilia del vertice di Ankara della NATO questa sera e domani, poi un vertice tenuto nei minimi termini perché tutti cercano di ridurre i minimi termini di durata, perché ci saranno solo 4 ore di riunione, tutti cercano di evitare che Trump abbia modo di dare sfoggio di qualche show o esibirsi in qualche show anti-europeo. Cosa può chiedere agli europei? Io vedo i titoli dei giornali americani oggi, a parte che la sconfitta degli Stati Uniti contro il Belgio ha risolto uno dei problemi appena creati da Trump e da quel suo troppo amico presidente della FIFA Gianni Infantino, quindi nonostante le loro manovre gli Stati Uniti sono stati eliminati, però dicevo i giornali dicono cercherà di avere dagli europei tutto quello che può avere, ma cosa può? Ha già avuto la promessa del 5% di spesa per la difesa del PIL entro il 2035. È difficile che possa pretendere che questo aumento si verifichi in un anno, e comunque in un anno c'è stato già un grosso aumento di spesa per la difesa, che significa soltanto maggiori acquisti di materiale americano. Però Trump, se vuole un numero, se lo può sempre montare, una giustificazione la può trovare. Abbiamo tutti, cioè non io personalmente, ma si direbbe si è tirato un sospiro di sollievo quando abbiamo saputo che Trump sarebbe andato ad Ankara dopo aver anche pensato di non andarci. siamo proprio sicuri che sia un sospiro di sollievo. Adesso tutti
0: questo lo vedremo nelle prossime ore. Allora, c'è un aspetto che tira fuori oggi Repubblica, cita un altro funzionario dell'amministrazione Trump, ovviamente anonimo, che però si chiede, e penso che ce ne siano anche altri all'interno dell'amministrazione Trump: dobbiamo ricostruire il rapporto con Giorgia Meloni, ci stiamo lavorando, il vertice NATO è l'occasione giusta, con qualche gesto formale, si chiede questo funzionario, e in concreto sarebbe un'idea di affidare all'Italia e anche alla Turchia la Libia per stabilizzarla e sfruttare le sue risorse. Come dire, è un bidone oppure una cosa che a noi conviene come italiani, gestire la Libia?
1: Allora, sostenere che gestire la Libia convenga a qualcuno mi sembra un'assurdità, perché la Libia non è gestibile, la Turchia comunque cerca di gestirla da alcuni anni senza grossissimi risultati. Comunque uno degli elementi della divisione, una delle ragioni della divisione in due della Libia. L'Italia, a parte i trascorsi storici, ha scarsissime possibilità di cavarsela in un contesto libico. Dopodiché al Dipartimento di Stato, più che alla Casa Bianca, ma forse anche alla Casa Bianca, ci sarà pure qualche mente pensante con schemi tradizionali che dice: adesso gli diamo un contentino così facciamo la pace, perché non abbiamo nessun motivo, nessuna ragione di litigare con la Turchia, con l'Italia. Quanto alla Turchia, il vero contentino saranno gli F-35 che probabilmente Trump gli venderà, anche se Israele non vuole. Però questa mente pensante che con schemi tradizionali che c'è al Dipartimento di Stato, di sicuro che forse c'è anche alla Casa Bianca, almeno al Consiglio per la Sicurezza Nazionale, non è detto che sia un interprete del pensiero di Trump. Magari è qualcuno che dice a Trump: si potrebbe fare così. Dopodiché non è detto che Trump lo faccia, e quindi il suo lo vedremo se è un affare o meno che Trump sia andato ad Ankara resta valido anche per questo aspetto.
0: E certo. Senta, un'ultima domanda: ma conviene a Donald Trump mantenere questa linea a pochi mesi dal midterm, con la possibilità cioè di una sconfitta probabilmente ancora più grave, perché non ho visto dei segnali di risalita dei suoi livelli di consenso? O lei ha visto qualcosa di un miglioramento per Trump? A me non pare.
1: No, non c'è, almeno nei dati non c'è, però Trump sta giocando la partita delle elezioni sull'altro fronte, cioè al posto di rafforzare se stesso sta cercando di indebolire i democratici. Il discorso di sabato, nel giorno nel 4 luglio, nella festa dell'indipendenza, con quella: sono dei comunisti, noi non vogliamo i comunisti, mira a quello, lo sentiremo ripetere molte volte. I democratici un po' stanno, non dico cadendo nella trappola, ma dandogli un estro, perché da una parte hanno dei candidati, quello che sta succedendo nel Maine, che è pure uno stato che potrebbe consentire loro di riconquistare il Senato, è sintomatico. Un candidato accusato di violenza sessuale, che adesso verrà probabilmente indotto a ritirarsi, ma che ha appena vinto le primarie, va detto. E hanno dei candidati che possono metterli in imbarazzo. Dall'altra, come fanno i trampiani quando vincono le primarie, loro trampiani, eliminando dei candidati moderati, stanno scegliendo molti candidati che noi diremmo di sinistra, che si autodefiniscono socialisti e che possono essere indigesti all'elettorato centrista e moderato. E quindi in qualche misura sono i democratici che in questo momento stanno dando una chance ai repubblicani di conservare il Senato e più difficilmente di conservare la Camera.
0: Grazie al professor Giampiero Gramaglia e benvenuto e ovviamente ben svegliato con noi per averci raccontato le sue opinioni sulle molte notizie che si concatenano, il vertice della NATO, le minacce di Trump contro Giorgia Meloni. Restate con noi, tra poco torneremo, nuovamente parleremo di G8 di Genova, ve lo ricordate, 25 anni fa in Italia, a Genova, e poi parleremo di libri, ma parleremo ancora di esteri e di cronaca. A tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
5: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare.
6: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Il Punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 6 e 32 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Tempo stabile e asciutto su gran parte d'Italia, salvo rovesci pomeridiani sui rilievi. Nella prima parte della giornata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole. Durante le ore pomeridiane si svilupperà invece qualche acquazzone o temporale lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con fenomeni in temporaneo sconfinamento fin verso i litorali del basso Tirreno, mentre sul resto del paese splenderà indisturbato il sole. Massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
7: Eccoci qui, puntuali come sempre, il racconto del timone. Allora, veniamo subito al nostro sito, perché il nostro sito è molto importante, ragazzi. Dovete andarlo a cercare, a vedere, a sfrugugliare dentro, a ascoltare. C'è anche la vostra opinione, intervenuta a Rimini in occasione della presentazione di una nuova serie televisiva di cui è protagonista. L'attrice Elena Soppiarici si è espressa senza mezzi termini, senza mezze misure nei confronti della messa in onda della serie televisiva alle 22, definendola una scelta scandalosa. Una volta si iniziava alle 20:30, poi si è arrivati alle 9:15 e adesso addirittura alle 22. Secondo la Ricci questi orari compromettono sensibilmente il successo dei programmi e propone quindi di anticiparne l'entrata in onda di 3/4 d'ora. Rimpiangete anche voi i tempi in cui gli sceneggiati iniziavano subito dopo il telegiornale? Diciamo che non c'è partita per i nostri ascoltatori, il 100% dice sì, rimpiangono i tempi in cui gli sceneggiati iniziavano proprio subito dopo il telegiornale. Allora, la politica con Marco Tombetta.
8: Buongiorno. In primo piano il vertice NATO di oggi in Turchia ad Ankara. La premier Meloni conferma gli impegni di spesa militare al 2,8% del PIL. Si discute anche di Ucraina e continuano a far discutere le nuove accuse di Trump alla nostra presidente del Consiglio. Palazzo Chigi decide di non rispondere. Tajani solida l'alleanza tra i due paesi. E Crosetto, gli uomini passano, i buoni rapporti tra USA e Italia restano. Solidarietà alla Meloni anche da parte delle opposizioni, anche se accusano e la di essersi troppo chinata alle volontà di Trump. Calenda il più duro, atteggiamento da bullo quello del presidente americano. I partiti a Roma. Fratelli d'Italia continua a mettere in evidenza i dati positivi del turismo italiano. La Lega batte sulla sicurezza e Forza Italia spinge sulla crescita delle imprese. Mannacci striglia il centrodestra e chiede le preferenze senza le quote rosa per le donne. Nel campo largo la Schlein punta tutto sul rilancio della sanità pubblica con la richiesta dell'aumento dei fondi, primo atto di un futuro governo di centrosinistra. Giuseppe Conte respinge duramente le accuse della commissione Covid. È tutto, a voi la linea, Marco Tombetta, Giornale Radio, Roma.
7: Grazie Marco Tombetta e veniamo al vertice della NATO in Turchia che si apre in un clima, come avete sentito anche nella prima parte, segnato dalle pressioni molto forti dell'amministrazione Trump per un maggiore contributo europeo alla difesa, dall'attuazione del nuovo obiettivo del 5% del PIL ormai entro il 2035 e la necessità di trasformare gli impegni di spesa in una capacità militare concreta. Sul tavolo di questo vertice c'è anche il sostegno all'Ucraina, il rafforzamento della base industriale della difesa e il ruolo dell'Alleanza Atlantica dopo le tensioni in Medio Oriente. Sentiamo chi ha intervistato oggi il nostro Matteo Respinti.
9: Buongiorno direttore, io saluto Gian Andrea Gaiani, direttore di analisi difese ed esperto di geopolitica, sicurezza e affari militari. Buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno a voi e al vostro pubblico.
9: Direttore Gaiani, al vertice di Ankara si parlerà molto del cosiddetto burden shifting, cioè del progressivo trasferimento agli alleati europei di una parte delle responsabilità militari finora sostenute dagli Stati Uniti. A suo avviso è un cambiamento realmente praticabile oppure senza le capacità strategiche statunitensi l'Europa non è ancora in grado di garantire da sola la deterrenza dell'alleanza?
10: Allora, la NATO è un'alleanza del Nord Atlantico nata appunto nel 49 unendo gli Stati Uniti all'Europa. Pensare a una NATO senza gli Stati Uniti non è la NATO, è un'altra cosa. Quindi diciamo che il progetto ha un obiettivo molto preciso, che è quello di far pagare i costi della deterrenza nucleare americana agli europei, di far pagare, di indurre gli europei a comprare armi negli Stati Uniti o soprattutto negli Stati Uniti e ha l'obiettivo di ridurre i costi per gli Stati Uniti. Il problema è che gli Stati Uniti riducono così anche gli ingaggi, anche gli impegni. Siamo certi oggi, visti i rapporti tra le due sponde dell'Atlantico, che gli americani sarebbero disposti a combattere una guerra, finanche una guerra nucleare, per difendere gli europei? Credo che la risposta sia molto chiara ed è no. Quindi pensare a una NATO che cambia la sua natura vuol dire cercare di ostinarsi a difendere una NATO che non esiste più. La NATO è morta e lo dimostrano anche i fatti recenti e le contrapposizioni che ci sono fra europei e americani, a partire dalle pretese americane sulla Groenlandia.
9: Ecco, immaginandoci comunque una NATO che proseguirà la sua attività negli anni, nonostante lo stato dell'alleanza che giustamente riscriveva lei, tra i dossier del summit c'è anche l'attuazione dei nuovi capability targets e dell'obiettivo del 5% del PIL per i paesi membri dell'alleanza. A suo avviso, al di là della cifra, quali sono oggi i principali gap operativi dell'alleanza che il vertice di Ankara dovrebbe affrontare con maggiore urgenza?
10: Ma l'alleanza ha fatto un errore strategico gravissimo, si è data l'obiettivo di contrastare militarmente la Russia, ha indicato la Russia come nemico e questo è un gravissimo errore perché al di là di tutto, al netto delle percezioni che hanno alcuni paesi scandinavi o baltici che per ragioni storiche hanno a che fare o con la Russia o sono sempre stati fra l'incudine russa e il martello tedesco, la gran parte dell'opinione pubblica europea non percepisce i russi come una minaccia. Incentrare il riarmo, soprattutto un 5% del PIL, che è una cifra spaventosa e che serve solo a comprare armi americane, come infatti pretende Trump e non solo lui ma anche i suoi predecessori, significa non guardare in faccia la realtà. L'Europa oggi ha bisogno di pace con la Russia, perché questa guerra, questo confronto nasce da una guerra in Ucraina che avremmo dovuto scongiurare, pace con la Russia, ritorno a condizioni energetiche, anche utilizzando il gas russo, per l'Europa che siano convenienti, perché parlare di riarmo quando l'acciaio europeo è fuori da ogni mercato mondiale, quando le materie prime non le abbiamo, l'industria chimica fugge dall'Europa, è un salasso che non ha alcun senso. L'Europa dovrebbe avere l'obiettivo di chiudere quella crisi con la Russia, tornare ad avere energia a buon mercato, non il gas liquido americano, e se domani le navi cambiano rotta non l'avremo più, ma tornare al gas via tubo russo che ci costava poco, e poi a quel punto puntare a un riarmo che serva a colmare i gap che abbiamo.
9: Io ringrazio e saluto Gian Andrea Gaiani, direttore di analisi difesa.
10: A voi.
7: Grazie Matteo Respinti. Avete sentito, si parlava anche di questioni energetiche, l'energia elettrica, il gas. Il report di ARERA svela cosa accade in questi giorni nelle tasche di noi italiani, sempre più in bolletta, sempre più in difficoltà. Il racconto di Nicola Compagnone.
11: Direttore, io do il buongiorno qui al timone all'europarlamentare del Partito Democratico Annalisa Corrado. Oggi parliamo di energia, ecco, una situazione piuttosto incerta nel contesto internazionale che fa male economicamente parlando alle famiglie italiane.
12: C'è un duplice aspetto: quelle che vanno più in difficoltà sono le famiglie italiane per le bollette che arrivano a casa e sono, diciamo, insostenibili, soprattutto se associate anche al caro vita, alle altre difficoltà tipo la sanità e all'inflazione, no? Ma anche le aziende italiane pagano un pegno incredibile per la loro competitività, non solo rispetto ai tradizionali competitor come la Cina, per esempio, no? Ma addirittura ormai con gli altri paesi europei, perché appunto noi paghiamo all'ingrosso l'energia elettrica, per fare un esempio, più alta d'Europa, e adesso i dati ARERA ci dicono che le imprese italiane, compresi tutti gli altri oneri, la fiscalità eccetera eccetera, pagano un'energia di più del 24% in più della media europea. Quindi questo vuol dire che noi siamo veramente svantaggiati, siamo veramente esposti, e questa esposizione dipende dalla nostra dipendenza dal gas.
13: Può essere il nucleare una soluzione?
12: No. Non può essere nucleare per vari motivi. Ci sono tre tipi di nucleare. Il primo tipo è quello, diciamo, che esiste in tanti paesi, anche in Europa, per esempio in Francia, no? Quello che viene chiamato di terza generazione avanzata, che è un po' la stessa tecnologia che avevamo anche noi in Italia. E allora, intanto costa veramente tantissimo. Quindi il motivo per cui poi i paesi che ce l'hanno hanno una bolletta più bassa è perché c'è una pesantissima contribuzione statale sui costi dell'energia, quindi diciamo che è un costo in bolletta semmai più basso, ma perché c'è un ingresso statale altissimo.
11: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
7: La musica di Rihanna qui su Giornale Radio. Shine bright like a diamond.

0: bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: È Giornale Radio quella che state ascoltando, Giornale Radio, la radio libera di informare. E allora saluto il prossimo ospite, che è Vittorio Agnoletto. Buongiorno, buona mattina.
2: Buongiorno a tutti e a tutte.
1: Allora, 25 anni fa il suo libro è uscito in questi giorni, si chiama Il G8 di Genova, ieri, oggi, domani. Lei in quel luglio del 2001 era il portavoce del Genoa Social Forum, cioè l'espressione del movimento altermondista che era arrivato ad un passo per cambiare la storia. Sono passati 25 anni e ci ricordiamo di tutto, dalla morte di Carlo Giuliani, l'irruzione della polizia nella scuola Diaz, le torture nella caserma di Bolzaneto, ma ci vediamo ancora le immagini dei Black Bloc e di molto altro ancora. Cosa ci dicono tutti questi fatti 25 anni dopo, in una società come questa, dove però quelle differenze, quelle disuguaglianze che voi a Genova in quei giorni denunciavate sono rimaste praticamente identiche, anzi probabilmente sono perfino peggiorate?
2: Innanzitutto oggi possiamo dire che noi avevamo totalmente ragione e che quello che avevamo previsto si è purtroppo e drammaticamente realizzato, e cioè questo modello di sviluppo ha portato un aumento della povertà, un rischio grosso per il futuro del pianeta e della stessa umanità. Oggi noi abbiamo che il 40% della popolazione mondiale ha meno del 5% della ricchezza di cui dispone il pianeta. Quindi siamo in una situazione incredibile dove un numero piccolissimo di persone controlla la stragrande maggioranza della ricchezza e delle risorse. Questo comporta anche una modifica forte della situazione a livello globale relativamente ai diritti e alla democrazia. Stiamo andando verso un restringimento delle libertà, e questo è evidente in tutto il mondo e in particolare nel mondo occidentale. L'architettura costruita dopo la Seconda Guerra Mondiale attraverso l'Organizzazione delle Nazioni Unite, gli accordi e le convenzioni internazionali sui diritti umani e via dicendo sono state completamente cancellate dalla logica della legge del più forte. Chi ha la forza ritiene di poter fare qualunque cosa abbattendo qualunque contrappeso che serviva a garantire uno sviluppo in qualche modo democratico. Questo lo vediamo sia a livello internazionale sia a livello nazionale. Sulla scena globale geopolitica abbiamo un dominio enorme della finanza. La finanza ha sottomesso totalmente l'economia reale. E questo era uno dei rischi che noi indicavamo proprio nell'assemblea di apertura del pomeriggio del 16 luglio 2001, quando per esempio intervenendo in assemblea Susan George, allora presidente di Attacca Francia, diceva: attenzione, se la finanza dominerà sull'economia reale andremo incontro a una crisi economica e sociale senza precedenti, ed è esattamente quello che sta avvenendo.
1: Ecco, allora Amnesty International, ma non solo, aveva definito i fatti di Genova la più grande sospensione dei diritti democratici in un paese occidentale del secondo dopoguerra. Dicevo, la morte di Giuliani, le vicende della scuola Diaz, della caserma di Bolzaneto. Che cosa ci insegna tutto quello che è accaduto? E poi c'è stata una giustizia dal punto di vista processuale?
2: Per quanto riguarda l'omicidio di Carlo non c'è stata nessuna giustizia, non c'è stato nemmeno il processo, tutto è stato concluso, archiviato in nome della legittima difesa, e non c'è stata nessuna possibilità di avere un dibattito pubblico nel quale portare prove documentali che smentissero la versione ufficiale. Ci sono stati invece i processi sulla Diaz e i processi sulle torture avvenute a Bolzaneto, e lì le conclusioni sono molto chiare: le responsabilità delle forze dell'ordine, della polizia per quanto riguarda la Diaz, polizia, carabinieri e polizia penitenziaria per quanto riguarda Bolzaneto sono state individuate in modo estremamente preciso. Ci sono state delle condanne, ma non una delle persone in divisa è stata un solo giorno rinchiusa in prigione. E dico questo perché è evidente che si dimostra che siamo di fronte a delle falle dal punto di vista della giustizia assolutamente enormi. Anzi, le persone che sono state condannate sono potute rimanere all'interno delle loro istituzioni, polizia, carabinieri, amministrazione penitenziaria, tranne in quelle situazioni particolari dove la magistratura stessa ha detto no, questa persona non può continuare a svolgere il suo ruolo. La cosa incredibile è che per esempio relativamente alle torture verificatesi a Bolzaneto, chi ha dovuto abbandonare l'amministrazione penitenziaria sono stati proprio due infermieri, Marco Poggi e Ivano Pratissoli, che avevano denunciato quello che era accaduto, che erano andati dal magistrato a raccontare le violenze e le torture che si erano verificate. Bene, loro hanno dovuto lasciare l'amministrazione penitenziaria perché sono stati accusati dai loro colleghi di rovinare l'immagine di quella istituzione. Ecco, su questo terreno direi che di passi avanti non ce ne sono stati, e anzi direi che recentemente con i decreti sicurezza si va a colpire la possibilità di manifestare. Quello che sta emergendo è la logica secondo la quale opinioni differenti, anziché essere il sale della democrazia, sono visti come un rischio per l'ordine costituito e quindi in quanto tale vanno represse e vietate. E questa è la situazione che stiamo vivendo in Italia, la situazione che si sta vivendo ad esempio negli Stati Uniti. Aggiungo.
1: Grazie a Vittorio Agnoletto, ha scritto questo libro pubblicato e che è uscito proprio oggi, i G8 di Genova, ieri, oggi, domani. Grazie ancora. Allora, sempre di libri parliamo e vediamo che cosa ha scelto per noi la nostra Adele Marini, ed è un libro di uno scrittore importante, di un giallista, ma di un romanziere, che è Valerio Varesi, e che saluto. Buona mattina.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Neri Pozza, uscito in proprio esattamente in questi giorni. Ecco, diciamo che lei torna indietro nel tempo, e anche già il titolo È sangue di noi tutti è un pezzo di una canzone che si chiama I morti di Reggio Emilia. Era il 7 luglio 1960, oggi è il 7 luglio, siamo a Reggio Emilia allora, e nella Piazza dei Teatri ci sono decine di migliaia di persone richiamati dalla sinistra, dal sindacato, che protestano contro il congresso del Movimento Sociale Italiano a Genova, una città medaglia d'oro della resistenza. Iniziano i tafferugli, in realtà è la polizia che spara, vengono uccisi Lauro Farioli, Ovidio Franchi, Emilio Reverberi, Marino Serri, Afro Tondelli, tutti ragazzi, padri di famiglia. Ecco, perché tornare indietro e raccontare con la sua penna, cioè la penna di un romanziere, quindi un occhio che è diverso, anche se poi lei è un giornalista, di un cronista, raccontare tutto questo 66 anni dopo, giusto?
3: Sì, 66 anni dopo, ma sembra oggi, cioè in realtà non è che poi sono tornato indietro di molto, perché racconto come il fascismo eterno, diceva Umberto Eco, il titolo di un suo libro, sia comunque sopravvissuto alla liberazione, e a 15 anni dalla liberazione la polizia, che era rimasta interamente fascista, il prefetto, il questore di Reggio Emilia, che erano rimasti gli stessi di Mussolini, danno l'ordine di uccidere, di sparare, con la conseguenza di aver lasciato feriti e 5 morti in piazza dei teatri. Quello che mi ha colpito è che 3 di questi 5 morti sono ex partigiani, e quindi c'è un contorsionismo della storia. Coloro che avevano commesso a rischio la propria vita per liberare questo paese da una dittatura odiosa, alla fine vengono uccisi da quelli che hanno la divisa repubblicana ma sotto hanno ancora la camicia nera. E questo racconto, secondo me, è emblematico anche dell'oggi, cioè il fascismo è un fiume carsico che in certi momenti si nasconde sottoterra ma poi riemerge, e credo che oggi sia riemerso in pieno. Quindi è tornare indietro per conoscere il nostro passato prossimo, ma per conoscere anche un passato che appunto non passa, che rimane sempre immobile.
1: Concordo molto con il suo ragionamento. Il suo però è un taglio diverso, il suo non è un saggio, è un racconto con nomi veri, questa volta però un romanzo, e quindi sceglie l'occhio letterario, che però devo dire che in tutti questi anni è stato anche un po' complice della perdita della memoria del nostro paese. Cioè, se ci fossero stati più letterati, romanzieri come lei a raccontare queste pagine amare della nostra storia, lasciando poi i cronisti a raccontare le inchieste, le indagini e quant'altro, ecco, devo dire che poi il risultato finale è quello che vediamo in questi ultimi anni: la perdita di una memoria di un paese.
3: Sì, è evidente. Noi siamo un paese con l'Alzheimer, non ricordiamo neanche quello che è successo 6 mesi fa, e per questo credo che il compito di uno scrittore sia anche quello di impegnarsi per mantenere viva il monito che ci arriva dal passato, insomma. Il mio romanzo è vero, un romanzo costruito come un romanzo. Ho preso 2 vite parallele, potremmo citare un libro famoso, quella di Afro Tondelli, che era un ex partigiano della SAP di Reggio Emilia, che lavorava a Santa Maria Nuova, l'ospedale di Reggio Emilia, e questo personaggio che io chiamo il poliziotto, perché rappresenta in realtà la polizia di allora, e che invece nasce in una famiglia fascista, cresce in una famiglia fascista, attraversa tutto il periodo del ventennio, è un agente dell'OVRA, il servizio segreto fascista, poi alla fine della guerra confluisce nella polizia e diventa un poliziotto. L'altro invece nasce in una Tondelli, nasce in una famiglia di mezzadri comunisti a Gavassetto di Reggio Emilia, e cresce con tutt'altra educazione, ed è anche il simbolo, questo romanzo, anche il simbolo di 2 Italie molto diverse, radicalmente diverse idealmente, che però non si sono mai riconciliate, quindi non c'è mai stata una riconciliazione, anche perché questo paese non ha fatto i conti col passato, non ha avuto la Norimberga o nemmeno il processo a Vichy come hanno avuto i francesi, e questo purtroppo è un peccato originale che ancora oggi ci trasciniamo dietro.
1: Grazie a Valerio Varesi, che ricordo ha scritto questo libro per I tipi di Neri, Pozza e Sangue di Noi Tutti. Noi ci sentiamo domani alle 6. Tra poco c'è il notiziario, non andate via, e subito dopo L'attimo fuggente. Noi ci sentiamo domani. A lei.
4: Giornale Radio. Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 7:01.
8: Giornale Radio News.
9: Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Un silenzio che pesa quanto una risposta. Da settimane la linea di Palazzo Chigi è chiara: non replicare colpo su colpo alle uscite di Donald Trump, e anche stavolta il governo italiano sceglie il più classico dei no comment davanti all'ultimo affondo del presidente statunitense contro la premier, un meme pubblicato su Truth, il suo social network, che ritrae lui e Giorgia Meloni con una didascalia tagliente, necessario un ordine restrittivo. Roma ospiterà il prossimo round di negoziati tra Israele e Libano. I colloqui sono in programma il 15 e 16 luglio e si svolgeranno ancora una volta a livello di ambasciatori. A renderlo noto è stato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti nel corso di un incontro con il Council of Foreign Relations a Washington. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza. Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. L'azienda elettrica statale ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024. Il calcio finisce la storia di Cristiano Ronaldo. Ronaldo al mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta gli ottavi di finale, mentre la Spagna vola ai quarti, dove se la vedrà con il Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare, con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti. Per ora è tutto, a più tardi.
10: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavalli.
11: L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente. Il morning show che non ti aspetti.
12: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
13: L'attimo fuggente.
14: L'attimo fuggente.
15: Stop al genocidio.
16: Parole e idee possono cambiare il mondo.
17: Qui c'è uno che chiama le armi!
18: Lo senti l'odore?
19: Cosa? Che cos'è? Diesel!
20: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
14: chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
15: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
19: Fagli vedere chi sei.
20: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
14: Aperego, sei democratico?
20: Padre di un figlio assassinato.
14: Oh, dico, sei democratico?
20: Marito di una moglie uccisa.
14: Sei democratico?
21: E allora me la fa parlare, Bill.
20: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
22: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, della regia, grazie.
23: Abbiamo gente furiosa.
24: Un paese che ha gli stipendi tra i più bassi d'Europa, un paese che ha raggiunto il record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni al 43%, un paese in cui le liste d'attesa per fare una mammografia possono arrivare a un anno e mezzo. In questo paese è incredibile che l'unica priorità di questa maggioranza sia cambiare la legge elettorale.
25: Buongiorno! Martedì 7 luglio 2026, Santa Edda e San Claudio. E ricordate, imparate a rischiare, perché i rimpianti sono peggio. Ciao.
26: Buongiorno, vorrei chiedere a Jonathan che cosa ne pensa del trampone.
27: Belgio 4, Stati Uniti 1. Giustizia è fatta, a meno che Rutte chiami Infantino chiedendogli di ribaltare il risultato per far contento Papi. Ci sta anche questa. Ciao Fabrizio Milano.
28: Buongiorno giornale radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Ma io stamattina ho avuto una sensazione, sai quando dici cazzo, ah meglio così. Stamattina ho aperto il cellulare, ho visto un po' di notizie, pronti via, prima notizia, mi sono sentito veramente molto felice di essere europeo, molto europeo. Vedere il Belgio che strapazza gli Stati Uniti mi ha dato una sorta di godimento interiore. E poi la seconda notizia, hanno riaperto le danze per l'abbonamento del Milan. Insomma, bisogna un attimo leggere tra le righe, poi vi farò sapere che ne penso. E va bene, per il resto ragazzi, sono tutte chiacchiere al vento, fanno finta di litigare per poi mettersi d'accordo sotto banco. E noi siamo lì che ci crediamo che questi litigano uno con l'altro. Ragazzi, vi voglio bene, allegra allegra, andate piano e comunque sempre forza Milan. Ciao ciao, alla prossima.

Svegliate i dormienti, che oggi sembra la trama di un film giallo, sembra la trama di un film noir. Duri a Marsiglia, Jean Gabin, Alain Delon, bombe, rappresaglie, misteri. Sì, perché oggi la prima cosa che mi colpisce è che viene incriminato, indagato un uomo per l'attentato a Ranucci. Ricordate quella bomba che fece saltare per aria una macchina a mezzo quartiere? Si cercò e si trovarono subito una banda di responsabili. Ma chi era il mandante? Chi è il mandante? Ebbene, oggi sui giornali c'è il nome di quello che secondo gli inquirenti è il mandante. Ho fatto un salto sulla sedia. Sì, perché il nome è quello di La Vitola. Ora, chi conosce la storia recente sa che quest'uomo, La Vitola, era un protagonista della fase finale della guerra fra Fini e Berlusconi. Era un ex giovane socialista, brillante, intelligente, con dei rapporti sul Sud America, spregiudicato. Fu lui a volare a trovare ai tropici le prove della, diciamo così, del fatto che Fini aveva dei rapporti con alcuni finanzieri che avevano fatto delle speculazioni. Insomma, in quel tormentato 2011 questo ragazzo, diventato uomo capace di viaggiare attraverso due mondi, fu l'arma con cui Berlusconi colpì Gianfranco Fini, trovando però poi una certificazione vera e mettendolo in grande difficoltà. Bene, la vita, il tempo, le cose passano. Dopo mille polemiche, dopo essere stato al centro di questo incredibile raggiro quasi da romanzo, come un film di Le Carré, ebbene, era successo che il protagonista della storia avesse aperto, pensate, un ristorante a Monteverde. Ora fate attenzione a questi dettagli, perché alla fine c'è il colpo di scena. Quindi l'uomo che è stato al centro di mille domande, mille dubbi, qualcuno disse addirittura che era stato aiutato, indirizzato per consentire a Berlusconi di far fuori Fini, insomma Walter La Vitola, ex giovane socialista nella prima vita e poi faccendiere, si diceva, nella seconda, era diventato un signore tranquillo, ironico, spiritoso, che aveva aperto un ristorante a Monteverde. Ora il dettaglio è quello: questo ristorante lo frequentavo, conobbi La Vitola nella sua terza vita perché gli feci un'ampia intervista, e in questo ristorante abitualmente era a pranzo Siegfriedo Ranucci, al punto che Walter ogni tanto mandava dei messaggi, diceva: stasera c'è Siegfriedo, passi? E quindi i due scoprì che erano molto amici, che c'era ironia, c'era relazione. Era quasi, come dire, probabile, possibile che andando a trovare il primo trovavi il secondo. Ora potete immaginare il salto sulla sedia, essendo stato dietro invitato con un messaggio: senti, ci sta Siegfriedo, sali pure tu, ci mangiamo due spaghetti. Scoprire che secondo gli inquirenti Walter La Vitola è il mandante di quel terrificante attentato con esplosivo, tritolo, macchine saltate per aria, cioè, questo mi ha veramente colpito, al punto che io in questo momento penso e devo pensare che non sia vero. Perché se fosse invece vero che l'amico, il compagno di mille bevute, l'uomo che in questo ristorante ospitava Siegfriedo Ranucci, Bobo Craxi, lo scrittore Fulvio Abbate, ecco, sia il mandante di un delitto così efferato, allora proprio penserei che nulla è possibile,
o che tutto è possibile, penserei e immaginerei che è stato superato un limite nella drammaturgia del tradimento che non è neanche ipotizzabile. Quindi vi dirò, oggi leggo questa notizia, solo il Corriere della Sera diciamo ha il racconto di questo intreccio, tutti danno notizia secca, raccontano appunto che lui è il sospettato, ma il Corriere della Sera ha qualcosa di più,

fra l'altro un ottimo ristorante a Viale dei 420, dove Walter Lavitola aveva messo le tende per la sua terza vita. È strano, no? 334 11 11 622 per i vostri messaggi, ma oggi è il giorno di Donald Trump. Messi da parte Caino e Abele, qua c'è solo Caino. E rispetto a ieri c'è una doppia cosa da raccontare, va bene? La prima è l'incredibile messaggio, lo schiaffo in faccia a Giorgia Meloni con un insulto sessista, quella foto, la foto è uno scatto in cui Giorgia è quasi adorante, può capitare in un fermo immagine di fronte a Donald Trump, Trump è di spalle e noi vediamo la foto di Giorgia che sta beata e se lo guarda come si guarda una divinità, ma può capitare un fermo immagine in una discussione che ti fotografa in quel micro fotogramma che ha quella, che comunica quella sensazione, e una sola scritta: ordine restrittivo. Ordine restrittivo vuol dire a questa stalker che mi angosciava e mi tormentava dovrebbero imporre un ordine restrittivo. Quindi immaginate che i giornali sono pieni di retroscena, lo sconcerto di Palazzo Chigi, perché tutto alla vigilia di un vertice NATO in cui i due si incontreranno di nuovo. C'è anche la voce, o come dire, la notizia informale che Giorgio avrebbe chiesto agli Sherpa di non incontrarsi mai, fate qualunque cosa, evitate l'incontro con Berlusconi. Non credo che sia vero, perché sarebbe quasi impossibile. Tuttavia, questo è il ceffone numero uno di Donald Trump, ennesima bastonata contro la Presidente del Consiglio, che ti porta anche a farti una domanda. A prescindere dal fatto che sia vera questa sua idea di Giorgia traditrice, ma come è possibile? Perché tanto astio e tanta violenza? Ecco, questa è la prima domanda della Trumpede di oggi. Ma la seconda, signori, è clamorosa, l'aveva anticipata ieri Gennaro, che in fondo è un rubrichista, ci aveva dato questa informazione. Noi pensavamo a tutt'altro, lui diceva infantino, lo scandalo infantino. Bene, lo scandalo infantino è esploso, ed è esploso in maniera davvero dirompente. Anche qui sembra un romanzo, non ci si crede che sia vero, e non a caso domina le prime pagine dei giornali, e giustamente il Corriere della Sera lo mette come prima notizia. Allora, è molto semplice, c'era stato questo, diciamo, questo antefatto: viene espulso un giocatore molto importante per gli Stati Uniti, e voi sapete che Trump in questo momento si getta su qualunque cosa gli possa far recuperare popolarità. Ebbene, era stato espulso questo giocatore, calternino rosso, come sapete, squalifica, e dopo questo cartellino per Fularin Balogun, improvvisamente la FIFA prende una decisione incomprensibile, cioè è stata la squalifica, e revoca la squalifica. Allora scoppiano mille polemiche, qualcuno dice no, ci saranno state delle pressioni da parte degli Stati Uniti che volevano recuperare il loro talento, l'arbitro aveva emesso il suo verdetto e qualcuno doveva averlo riscritto, perché era impossibile immaginare che la FIFA davvero agisse su un mandato. Ebbene, nel pieno di questa polemica arriva Trump e parla con i giornalisti con una esternazione davvero suicida. Sì, perché dice sì è vero, grazie a Infantino che è stato bravissimo, sono io che sono intervenuto per chiedere la revoca della squalifica di Fularin Balogun, e lo fa dicendo Trump ma sì, perché

0: Non c'era stato un fallo a quella velocità, i corpi si intrecciano, sto recitando testualmente. E io sono rimasto indignato quando poi mi hanno spiegato che questo cartellino rosso non era solo una punizione per quella partita, ma addirittura una punizione che si trascinava su un'altra partita e impediva a un giocatore importante dell'America di essere in campo. Insomma, ho chiamato Infantino, gli ho detto revoca questa decisione e lui lo ha fatto. Apriti cielo, la fine, la follia, il delirio, ne avevamo viste di tutti i colori, ma mai, dico mai, era accaduto in un mondiale che un capo di Stato, un presidente del Consiglio, un premier intervenissero direttamente per cancellare una sanzione sportiva. La figura più terrificante ovviamente la fa Infantino, il cameriere che ha obbedito agli ordini, ma che Trump si autoaccusi di aver manipolato un presidente della FIFA per revocare una squalifica è veramente un romanzo di fantascienza. Forse ieri molti che non avevano capito il pericolo di Trump lo hanno capito proprio perché questa scena è declinata nel calcio. L'UEFA, la Federazione Europea, ha attaccato la FIFA per questa decisione. Malagò dice sconcerto ogni oltre immaginazione, precedente pericolosissimo, tutto il mondo condanna, e Trump è l'uomo che ha detto sì sì è vero, sono stato io, è la fine del mondo. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
1: Fossi nella Meloni, approfitterei del vertice della NATO, affronterei Trump e gli chiederei: che fai? Mi cacci? Mi finiana a memoria con Berlusconi. Saluti Marco da Napoli.
0: Nicola Compagnone ha lavorato per noi anche oggi. Ci sono tante voci importanti da sentire, ma signori, si è svegliato presto persino Giuliano Infantino Bardi, che forse vuole prendere le parti di questo statista. Pronto Giuliano, che dici? Aveva detto che c'era, non c'è, guarda, sto scioperato, morto di sonno. Allora, 334 11 11 622, perché la domanda è: il trumpismo, quando arriva la manipolazione del mondiale, mostra la sua vera faccia, oppure era tutto scontato, è normale, sta facendo al calcio quello che fa a qualunque altra cosa? Questa è la domanda che vi faccio questa mattina. Metti un po' di musica, Peter, un lampo.

0: Giovanni Orsina, al punto G torna perfettamente attuale il 17 di lunedì. Quando ci sono fenomeni storici come il trumpismo, qualche ragione dietro ci deve pure essere.
1: Quando emergono fenomeni storici come il trumpismo, come l'emergere di nuovi partiti politici di protesta, e ci possiamo mettere dentro tantissime cose, dal Movimento 5 Stelle a Podemos, da Alternative für Deutschland a Reform UK, a Mélenchon, alla Le Pen, cioè quando emergono fenomeni politici così forti, beh, insomma, qualche ragione dietro ci deve essere. Un conto è se poi emerge un partito di protesta che prende il 3%, il 4%, magari c'è qualcuno semplicemente che è irritato. Quando cominciano a prendere il 25, il 30%, certo, quando cominciano a crescere, beh, vuol dire che sotto c'è una insoddisfazione reale. Poi loro stessi la alimentano, però non la creano. E io credo assolutamente, appunto, prendiamo Trump per tutti, Trump è un sintomo, è il sintomo di una malattia, non è la malattia.
0: Un bel sintomo, direbbero le madri che mettono le pezze sulle fronti arroventate dei figli quando stanno male. De Luca attacca la Meloni e sentite come, e dice: non si è mai parlato i presidenti di destra e di sinistra. Sentite 10.
2: L'onorevole Meloni ha fatto un'affermazione che a mio parere è stata una scivolata sul piano politico ed è un segnale di scarsa lucidità che riguarda l'elezione del presidente della Repubblica, premesso ovviamente che è un problema che si porrà fra 2 anni. Ha detto, utilizzando un'espressione a mio parere del tutto inopportuna, poco corretta, non ci deve essere un problema a eleggere un presidente della Repubblica di destra. Non si è mai parlato nei decenni passati, riferendosi all'elezione del presidente della Repubblica, di un presidente di sinistra o di destra. Si è mantenuto da parte di tutti un garbo, una prudenza, un'attenzione istituzionale per non connotare neanche sul piano delle ipotesi in termini partitici i presidenti della Repubblica. Presidenti eletti venivano dalla DC, venivano dal PD, venivano da area politica di centrosinistra, ma nessuno, quando si è posto il problema, ha detto: noi vogliamo eleggere uno di sinistra.
0: Ancora.
2: Allora il problema non è di sinistra o di destra, il problema è il senso delle istituzioni e il rigore personale di chi viene eletto Presidente della Repubblica. Senso delle istituzioni significa capire e poi essere coerenti. Capire che quando si rappresenta tutta l'Italia, la caratteristica partitica deve essere eliminata. Negli anni scorsi, quando si eleggeva un presidente della Camera, figuriamoci il presidente della Repubblica, si aveva il buon gusto di lasciare le tessere di partito. Questo lo ha fatto Luciano Violante, credo perfino Bertinotti. Abbiamo avuto presidenti della Camera che sono stati un esempio di oggettività e di rispetto del ruolo. Ora, qual è il problema? Se uno mi dice: tu eleggeresti uno come Tatarella, che era un esponente del Movimento Sociale, io non avrei obiezioni. Tatarella era un uomo di destra, ma era una personalità che aveva senso delle istituzioni, aveva coerenza personale e rigore. Il problema vero è questo, è la qualità delle persone, il rigore personale, lo spirito di libertà.
0: Sì, davvero. In questo momento vi dirò un'opinione chiara. È ovvio che uno non può che dire: difendo Giorgia Meloni come difenderei qualunque presidente del Consiglio, da un capo di Stato straniero che addirittura gli dà dello stalker sessuale. Cioè, la Meloni sarebbe uno stalker sessuale di quel mostro di Trump. E di qui la parola ordinanza restrittiva. La difendo ovviamente da questo attacco come farei con chiunque, ma a maggior ragione con lei, però veramente mi dico, ma le destre, come fanno i leader delle destre ad avere un piede nella staffa e uno no con il trumpismo? Cioè, come fanno in questo caso a dire, aver sostenuto che Trump era un alleato, che quando bombardava paesi interi e in fondo non si poteva né approvarlo né condannarlo? Come si fa? È come se questa orribile sceneggiata di Trump, da uomo arrogante e volgare qual è, ci aiuti a rivelare una tremenda ambiguità politica che sta uccidendo il posizionamento politico dei partiti della destra europea. Non si può stare con Trump e contro Trump, questo è evidente, non te lo consente lui, ma non te lo consente neanche la logica. Trump è un virus della politica e non si può dire che c'è il trumpiano che sbaglia. Trump sbaglia sempre. Trump ha preso delle posizioni che sono nefaste, ha violato il diritto internazionale e quindi tu devi avere la forza di condannarlo, distanziartene, perché poi il suo abbraccio mortale ti porta a fondo. 334 11 11 622 per i vostri messaggi, le vostre opinioni. L'attimo fuggente, il primo programma in cui gli editorialisti siete voi.
3: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai qualcosa da dire? Dilla bene. Mandaci un vocale al 334 11 11 622. Breve, diretto, senza giri larghi. Perché qui anche 20 secondi possono accendere il dibattito. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
6: Stanco della routine?
7: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
6: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 7 e 33 minuti.
4: Guidare informati.
5: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in ripresa come sempre a quest'ora, torno a Milano con i primi incolonnamenti in A4 tra Monza e Cinisello verso Torino e tra Viale Certosa e Monza verso Trieste. Prime code anche in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. In Liguria per un incidente code a tratti in A10 tra Varazze e Albissola verso Ventimiglia. Verso Roma code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Cassia Bis da Formello verso il centro, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli prime code per lavori sull'asse mediano traversa Merito e Arzano verso Acerra. Code anche sul raccordo di Capodichino per il traffico verso la tangenziale. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
4: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
6: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
7: Ieri è intervenuto un ascoltatore per sostenere che i ricchi dovessero pagare di più della povera gente, in proporzione. Giuliano lo ha ripreso dicendo che non era ben informato perché in realtà la nostra Costituzione parla di tassazione progressiva e non di tassazione proporzionale. Bene, soltanto che si è dimenticato di specificare che tassazione progressiva vuol dire più che proporzionale, nel senso che più hai e più paghi, ma non in proporzione. Ancora di più di quello che avresti dovuto pagare in proporzione. Quindi la tassazione progressiva è ancora più forte della tassazione proporzionale rispetto a chi guadagna e chi ha più rendite. Benissimo. Ecco, questo però Giuliano ha omesso di dirlo. Il problema è che in Italia questa progressività non esiste più, come non esiste più nel mondo, perché le rendite per cui i ricchi pagano di meno della povera gente. Anzi, siamo di fronte a una tassazione regressiva, siamo di fronte a flat tax e quindi, insomma, sarà il caso forse di ripristinare il principio in Costituzione, cioè la progressività della tassazione, che vuol dire, ripeto, più che proporzionale. Ma questo Giuliano non l'ha detto. Da Roma.
8: Secondo me il trampone ce l'ha a morte con la Meloni perché non gliel'ha data. Poi ve li immaginate il Trump sopra e la Giorgia sotto? Mamma mia, mi vengono i brividi. Un bacio da Nicole Borromeo.
9: Buongiorno, Gennaro da Scalea. Trump è in bandino, il truffaldino non ce l'hanno fatta. Gli States a casa, 4-1, il Belgio li ha strabattuti. Ora pare che ci sia un'ultima notizia, ultima ora, che pare che alcuni membri della FIFA abbiano chiesto la dimissione di, appunto, di Infantino e il truffaldino. Speriamo che avvenga, ma io questo penso che abbia le ore contate, cioè ho addirittura i mesi contati. Quando poi Trump finirà di fare il suo show, la sua pazzeria, questo qua, il primo che pagherà, a parte la politica, ma a livello calcistico, sarà proprio Infantino il truffaldino.
10: Ciao ragazzi, ormai si è capito che l'establishment americano, democratico, repubblicano è la stessa cosa, non cambia, cioè di destra o di sinistra, l'intento egemone americano è sempre quello. Quindi io, se fossi la Meloni, io vabbè, sapete che sono anti riarmo, però a questo punto, se fossi la Meloni, coglierei la palla al balzo per dire: mi ha rotto i marroni, adesso faccio con l'Europa, con i miei amichetti europei, facciamo una NATO europea di difensiva, e non se ne parla più di questa NATO, di questo inciuccio americano che sempre bisogna sempre poi dover rendere conto, non si può dire niente all'America. Quindi io, se fossi la Meloni, coglierei la palla al balzo e mi staccherei dalla NATO americana e farei una NATO europea che, insomma, aiuta ed ausilio alla nostra amica Europa. Gabriele Milano.
0: Eccoli. Eccoci, 334 11 11 622, ma ovviamente ci sono tante notizie che arrivano. La lunga telefonata fra Trump e Putin che si sono detti, circolano le prime indiscrezioni e addirittura che questa volta Trump sarebbe convinto di poter portare a casa un accordo conservativo totale con Putin sull'Ucraina. Cioè, che vuol dire? Che vengono fotografate le posizioni così come sono e finisce lì la guerra. Ci credete? Io no, però 334 11 11 622. E sentite Conte sul caso Trump e Meloni. 19.
11: Dobbiamo respingere al mittente le dichiarazioni di Trump, ma è certo che Giorgia Meloni lo ha secondato in tutto e adesso ne paghiamo le conseguenze, perché ci sono stati degli impegni folli, insostenibili, che ricadranno sulle spalle dei nostri figli e dei nostri nipoti. Ecco perché tocca a noi assolutamente prendere in mano questo paese, cercare di rimettere in piedi la sanità, cercare di garantire salari dignitosi, cercare di offrire una speranza e un futuro migliore, visto che questo futuro è stato ipotecato da queste firme irresponsabili, ripeto, su impegni insostenibili da parte di questo governo attuale.
0: E poi quell'audio shock da film, lui che nel pieno della bufera col presidente Infantino al centro delle polemiche, anziché dire non c'entra niente, parla e dice sì, ho parlato io con lui. Ho parlato con Infantino, gli ha chiesto di ritirare la squalifica perché il fallo non c'era, roba da matti.
12: I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other. You can't take your foot and properly place it on somebody else's foot. And this referee, who is a little bit suspect, if you check his past, I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect. If you'd like, I'll provide you with the past. He made a call that nobody could believe. You know, even people on the other side, they said, "Oh, we got lucky. Wow, that's." Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected.
0: E sentite subito una bandiera del calcio italiano come Marco Tardelli che dice brutalmente: la FIFA riceve ordini.
13: Una gran brutta cosa, perché questa, a parte il fallo che lui possa averlo fatto, non volontariamente o meno, ma questo, se era stato fatto in area di rigore, davano rigore. Sicuramente, no? Questo era rigore. E allora era anche fallo. E di conseguenza non andava annullata questa cosa. Ma in questo mondiale si può fare di tutto, perché basta ricevere degli ordini.
14: Dei?
13: Degli ordini.
14: Ah, degli ordini tu dici. Vabbè, certo, quello che dici è una cosa importante, te ne prendi la responsabilità. Detto ciò, Paolo Roberto, sì, beh, non so chi possa dare un ordine a Infantino.
0: La Ferrari, occasione persa per tacere, te ne prendi la responsabilità, ma come l'abbiamo sentito, lo abbiamo sentito, mamma mia. E allora qui ci sta bene la durezza spietata della Fornero. Trump è circondato di servi.
15: Ecco, io non mi stupisco di Trump perché ogni giorno dà prove di questo tipo, e qualche volta un po' più gravi, qualche volta meno gravi. Oggi ha anche ripreso la questione della Groenlandia. Devo dire che, lasciatemelo dire, Trump è forte anche perché è circondato da servi sciocchi. E Infantino ne è l'esempio. Bravo. Non è possibile che tutti se la prendano con Trump e non chiedano le dimissioni di Infantino, perché Infantino avrebbe dovuto, non potuto, ma dovuto dire a Trump: il calcio ha le sue regole, presidente, e questo non è un ambito nel quale lei possa decidere il bello e il brutto quando le fa comodo. Questo avrebbe dovuto fare una persona indipendente.
0: Your 334 11 11 622 per le vostre voci.
16: Carissimo, buongiorno. Ma sarebbe poi così difficile, così impossibile dichiarare la neutralità dell'Italia? Non vogliamo e non possiamo spendere il 5%? Bene, cominciamo a dire, beh, ci dichiariamo neutrali noi. La Russia bombarda, intanto per cominciare inizierà a bombardare le basi americane in Italia, se mai un giorno invadesse l'Europa. Se noi siamo neutrali, tutto quello che mandiamo per la difesa lo mettiamo negli ospedali, nella cultura, nell'istruzione, già dicendo. Proviamo un po' a rifletterci. Ciao Luciano da Milano.
17: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidapardi. Ma a me mi sembra state facendo una polemica inutile. Alla fine il trampone che ha fatto, ha visto che era stato fischiato un fallo assurdo, no? Ha chiamato Infantino e ha detto: ma che cazzo fate? Cioè, sono cose che si fanno, voglio dire, non mi sembra una cosa normale. Mi sembra la vostra reazione è proprio la polemica che state facendo dimostra che non avete nient'altro di cui parlare. Stamattina io mi aspettavo che voi parlaste, a parte il caso La Vitola, che è una cosa gravissima, e meno male che verrà fuori quello che è successo e tutto, ma voi dovevate parlare di quello che succede, delle mascherine, del Covid, di Conte, dovete parlare. Perché non parlate di Travaglio, di quante volte ha cercato di insabbiare tutto, le notizie, di non far venire fuori le notizie sulle mascherine Farlock, di Conte? Questo bolle in pentola, Telese, no? Il fallo del giocatore USA ai mondiali, ma alla fine, ma chi se ne frega, non c'è nemmeno l'Italia, ma che ve ne frega dei mondiali? Siete sempre lì a guardare quel pallone rotolare e basta. Solo vi interessa, solo perché potete parlare male del trampone. Ecco quello che siete, vi siete veramente smascherati. Ma parliamo di cose serie. Io voglio sapere chi ha preso i soldi di queste mascherine, perché le mascherine Farlock sono passate quando c'era il Covid e ci sono arrivate a noi. Come sono andati i fatti? Buona giornata a tutti, Jonathan, Tunisi.
0: Jonathan, tu devi... è saltato. Ah, finiva così. Bene, sono le 7.46, siamo nel pieno della tempesta sul caso Infantino, ma non c'è solo quello. E sentite Padellaro sull'attacco di Trump alla Meloni 25.
18: Io credo che la domanda che si stiano facendo a Palazzo Chigi è perché, qual è lo scopo di tutto questo. Allora, credo che insomma alcune cose siano abbastanza evidenti. La prima, parliamo un po' di roba di casa nostra, è chiaro che Trump sta cambiando cavallo. Cioè non, la Meloni è stata completamente accantonata, probabilmente lui sa che potrebbe cambiare la maggioranza, potrebbe essere, e poi insomma io credo che anche, ce lo dirà il nostro corrispondente, anche a Washington si conoscono le percentuali del generale Vannacci, e quindi perché no? il fondo generale Vannacci è più omogeneo al trumpismo di quanto forse ne sia stato allora, la seconda cosa, no, al volo è il vertice di domani. Cioè, è evidente che lui sta già predisponendo le pedine per il vertice di domani, e il vertice di domani sarà un vertice dove se ne vedranno delle belle, e la Meloni lì deve decidere cosa fare, perché anche il problema è come risponderà domani la Meloni alle provocazioni di Trump, come difenderà l'interesse nazionale e via discorrendo. Insomma, un bel problema.
0: È veramente incredibile, no? Ma sentite un frammento d'epoca, quando Arianna Meloni diceva: Giorgia ha riportato l'Italia al centro dello scacchiere internazionale. Ale,
19: l'Italia è tornata centrale. Io per carità, le attestazioni tutto sommato di stima ci arrivano dagli italiani tutti i giorni, quando li incontriamo in mezzo alla strada. Siamo dopo 1000 giorni di governo, siamo stabili, siamo cresciuti nei sondaggi, è un'Italia che sta andando bene, c'è fiducia in Giorgia Meloni, ma soprattutto le attestazioni di stima arrivano anche da tutto il resto del mondo.
0: Ancora.
19: Perché Giorgia ha riportato l'Italia al centro dello scacchiere internazionale. Pochi giorni fa, forse la rivista più autorevole al mondo ha scritto un lunghissimo articolo di elogio su Giorgia Meloni e sulle sue buone politiche, raccontando di un'Italia che è tornata a crescere. Beh, mi dovete credere, io quando ho visto la copertina del Time mi sono emozionata. E mi sono emozionata perché quella non era solo mia sorella.
0: Eh sì, non era solo sua sorella, era la presidente del Consiglio, ora sotto accusa, del leader del principale della più grande superpotenza del mondo. Vi ho detto la posizione: difenderla a patto che tagli qualunque legame e sudditanza con Donald Trump, a partire dal primo tema, ed ecco l'ultimo anello, che è la richiesta esosa, inaccettabile, insostenibile, la richiesta di contribuire col 5% del PIL italiano alle spese della NATO. Allora, già oggi ci sono 17 miliardi che ballano e che vogliono dire stop a qualunque spesa sociale per lo Stato, ma ieri è stata molto brava la Fornero sulle spese militari, spiegando che servono un colpo mortale per il nostro paese e per i suoi conti. Tuttavia c'è qualcuno che vuole fare ancora il bravo bambino, i compiti a casa, quindi Trump ci può schiaffeggiare, ma noi dobbiamo obbedire. Allora sentite il Fight 24.
15: Però abbiamo già visto, guardi, io di calcio non mi intendo, e per quel poco di tifo che
0: già sentito, no. Questo è su Trump, lo dico per compagnone, questo è su Trump. Bisogna trovare l'altro, ma lo troviamo, non vi preoccupate, perché è veramente importante. Allora, 334 11 11 622 per le vostre voci, e interessante quel file in cui la Meloni rimpiangeva il tempo delle belle passeggiate a Roma 9.
19: Potete immaginare che per chi ha fatto un percorso come il nostro, dove non c'è mai stato un interesse personale, non ci riusciranno. Primo, perché non abbiamo scheletri nell'armadio. Secondo, perché lo facciamo solo ed esclusivamente perché ci crediamo. Le rinunce sono tante, mia sorella lo dice spesso, e vi assicuro che non è facile un periodo dove tu non puoi più andare a fare una passeggiata con tua sorella al centro di Roma, magari a fare shopping. Non è semplice.
20: Oh, ma c'è stata una piappa il culo questi?
21: No!
20: No!
21: No!
20: Mica mi sono tante a me.
21: No, no, no!
0: E sentite il duello con una ascoltatrice che ribatte a Giuseppe Cruciani, lo ha criticato per le sue posizioni definendole razzista, e Cruciani insulta l'ascoltatrice, lei risponde splendidamente, molto gagliardamente sui social. Sei.
22: Signora bolognese che non conoscevo, che di nome fa Erika e di cognome Capasso, che non conosce nessuno, mi dà del razzista. Ti faccio un culo così, chiaro, perché mi sono rotto i coglioni di questo.
23: Allora, Cruciani, che pazienza. Mi sono accorta solo adesso del tuo teatrino andato in trasmissione. Bene, sai, Cruciani, nella vita io lavoro e i pavoneggiamenti degli uomini frustrati non sono esattamente la mia priorità. E quindi mi minacci di farmi il culo. Quello che io apprendo dalla tua scomposta reazione, Cruciani, è che dopo anni passati a vendere il politicamente scorretto e a costruirci una carriera sopra come se fosse coraggio, è bastato il video di pochi minuti di una sconosciuta, come dici tu, per trasformarti nel più fragile e innervosito dei censurati immaginari.
0: Che rispottina, eh? Le vostre voci all'attimo fuggente.
24: Buongiorno ragazzi, io ve l'avevo detto sabato che Infantino era un pusillanime, uno che lascia che una massa di tifosi inferociti si scaglino a colpi di puto, puto, contro un povero giocatore di fronte ai suoi occhi, non è una persona seria, che si dimetta immediatamente. Comunque oggi sul Corriere c'è un articolo molto interessante di una proposta di legge di Carlo Cottarelli, che secondo me è una persona seria, e sarebbe su un disegno di legge misure per la trasparenza dei programmi elettorali dei partiti, dove si imporrebbe a tutte le nuove proposte dei partiti anche di indicare qual è la loro copertura finanziaria, cioè se avete delle proposte dite anche dove andate a pescare i soldi, per rendere un pochino più di dignità a quelli che sono i programmi veri e i programmi autentici e che sono attuabili. Ciao Roberto da Amsterdam.
25: Ciao Luca, buongiorno, Patrizio da Roma. Sento molti ascoltatori con i quali sono d'accordo che suggeriscono alla Meloni di uscire dalla NATO e ridirottare quelle allucinanti spese che ci chiedono di fare verso ambiti che potrebbero essere più utili al nostro paese. Il punto è che credo siamo ricattabili dagli Stati Uniti su mille fronti, ne cito soltanto uno che è quello più vicino al mio mondo. Oggi tutte le più grandi aziende italiane pubbliche e private utilizzano piattaforme di elaborazione dati, le cosiddette piattaforme cloud di aziende americane. Immaginate che non dico se gli Stati Uniti la volessero spegnere per noi, ma basterebbe che alzassero i prezzi del 30%, 40%, 50%, 100% e metterebbero in ginocchio un paese. Questo è solo uno degli aspetti sui quali siamo ricattabili, per cui ottimo sarebbe sganciarci da questo paese che ormai produce soltanto danni, ma dovremmo farlo con un'ottica di medio periodo come Europa. Buona giornata e complimenti.
0: È arrivato fra di noi il dottor ingegner Cavaliere, aggiunge il commendator trampizzator Giuliano Guidabardi.
26: Ma certo che hai una bella faccia tosta. Buongiorno, tu che sei un noto trampiano e che sei sempre sulle posizioni in Italia di chi Trump lo sostiene e che hai maltrattato Biden al punto da contribuire alla sua clamorosa sconfitta e a quello della sua povera seguace Kamala Harris. Pensa un po' tu come sei capace di rivoltare la storia, ma grazie a Dio, gli ascoltatori ed io ce la ricordiamo, caro Infantino Telese.
0: Sì, sì, sì, scherzo, scherzo, eravate voi lì a strizzare l'occhio, ma voglio capire come, cosa immagini, che conseguenze ci saranno, perché due fra le parole di Trump c'è anche una minaccia all'arbitro. Sappiamo qual è la sua storia e poi lo racconteremo, sappiamo qual è il dettaglio della vita di quest'uomo. Che c'è una, che c'è, che
26: ci sono due possibilità.
0: Una donna, la prima, nel letto, le foto di un tradimento,
26: a ridere, un comunista che... ma non lo so, ma la prima possibilità è ridere molto, ridere del meme con la richiesta di ordine restrittivo, ridere del fatto che, non lo so, nell'audio che abbiamo mandato poc'anzi, la parte più divertente è che lui, come sempre Trump intendo, inizia i discorsi dicendo che lui è il più esperto al mondo della materia di cui si sta parlando, quindi se si sta parlando di coltivazione dell'agave marginata, lui è il più grande esperto di coltivazione dell'agave marginata, se si parla di economia della pesca nel Nord Atlantico, lui è il più grande esperto di pesca del Nord Atlantico, e ugualmente era il più grande esperto di sport. E quindi non si, lui, a lui non la si fa, non si poteva dire che lì non ci fosse un fallo, quando evidentemente il più grande esperto mondiale di sport aveva visto che non lo fosse. E allora, come ha detto il vostro preferito editorialista, come li chiami tu in maniera un po' incauta secondo me tra gli ascoltatori, ha semplicemente chiamato come si fa per indicare a Infantino le cose. In realtà l'unico modo di affrontare la vicenda è proprio quella di riderne, perché sono saltati completamente tutti gli schemi, e siccome l'intelligenza è quello di adattarsi all'ambiente, bisogna comprendere cosa fare quando siede sulla poltrona più importante del mondo, su una delle più importanti del mondo, un soggetto che ha deciso, un po' per follia, un po' per calcolo, un po' per cinismo, di abbattere completamente il sistema delle regole che c'erano prima. Non possiamo continuare a utilizzare quelle regole, dovremmo in qualche modo adeguare anche la nostra comunicazione a un soggetto bullo, prepotente,
0: sì,
26: che si beffa di ogni regola, sai.
0: Sì, però voglio capire se c'è una strategia per te, o apre bocca e parla come gli dice il cervello.
26: Allora, secondo me è duplice la vicenda, nel senso che lui apre bocca e fa quello che gli pare, perché ha compreso che seminare il terrore nel mondo serve a due cose. La prima, spiazzare gli avversari, che non hanno appunto più i file di lettura per comprendere quello che lui dice, e il secondo, a impostare e concentrare l'attenzione generale su questioni meno importanti. Nel frattempo io continuo a pensare che l'inchiesta pubblicata dalla stampa americana, che porta il patrimonio personale di Trump a più 2 miliardi di dollari nel giro di un anno e 6 mesi di presidenza, sia importante, importantissima, per comprendere che in realtà lui si sta occupando con molta lucidità di questioni che lo riguardano, e queste sono una quantità mondiale di strategie di distrazione. E poi lui credo che rida pure di queste vicende, cioè il modo con cui uno sceglie, al di là della Meloni, di cui puoi pensare legittimamente quello che vuoi, di prendere un paese del G7 e sbeffeggiarlo, e lo fa con questa, con la leggerezza con cui l'ha fatto, con cui sa che oggi la incontrerà e magari andrà e le tirerà una pacca sulla spalla dicendo: l'hai visto, ti ho fatto ridere, come sono simpatico. Penso che la dica lunga su quella che è la sua, il suo valore di comunicazione. Ma nel frattempo gli affari suoi se li fa, e altro che se li fa, e se li fa anche bene.
0: Allora ci fermiamo, perché abbiamo davvero volato. Tutti questi argomenti bollono in pentola, ma ora è giunto il momento, Giuliano, il giornale lungo dell'ora tonda.
1: L'attimo fuggente continua. E tu che ascolti sempre ma non scrivi mai, oggi potresti fare un'eccezione. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 1111 622. Breve, chiaro, senza paura. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno.
2: L'attimo fuggente ritorna tra poco.
1: Giornale radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 8 e 3 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si apre stamane ad Ankara la due giorni di vertice della NATO con esiti più che mai incerti su dossier delicati e con esplicite divergenze tra gli alleati. In primo piano l'aumento delle spese militari, caldeggiato ancora dal leader della NATO Rutte e nuovi aiuti all'Ucraina, su cui Trump dice di portare intenzioni di pace da Putin. Sentiamo Alessandro Cisilin.
8: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani con il forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
7: Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso stavolta di non rispondere. Unico commento quello del ministro degli esteri Tajani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Intanto si consuma la bufera sui mondiali 2026, dopo che sempre Trump ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti, Balogun. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. L'ira della UEFA, la Federazione Mondiale, ha passato una linea rossa, l'accusa di Nyon. Si tratta di una decisione senza precedenti. Il calcio, come qualsiasi altro sport, si basa su regole che garantiscono una competizione equa e onesta. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport Mikhaev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Svolta nelle indagini sull'attentato dello scorso ottobre avvenuto a Pomezia contro il giornalista Sigfrido Ranucci, indagato Walter Lavitola, giornalista ed editore coinvolto in passato in varie vicende giudiziarie. La sua abitazione è stata perquisita. Per i PM di Roma sarebbe il mandante dell'azione dinamitarda davanti all'abitazione del conduttore di Report.
9: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
7: E come sentivate, non è bastata agli Stati Uniti la revoca della sospensione del suo attaccante Balogun al Seattle Stadium. Il Belgio di Rudy Garcia ha travolto i padroni di casa di Pochettino per 4-1 grazie a una doppietta di De Ketelaar e dei gol di Hans Van Aken e Romelu Lukaku. Il Belgio passa così ai quarti, nessuno dei paesi ospitanti del Mondiale 2026 resta così in corsa dopo l'eliminazione del Canada ad opera del Marocco e del Messico da parte dell'Inghilterra. E ai quarti la squadra di Garcia si troverà di fronte alla Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro molto equilibrato. La rete decisiva messa a segno da Merino. Al termine, commozione e lacrime per Cristiano Ronaldo, il campione ha concluso infatti il suo ultimo mondiale dopo aver giocato in ben 6 edizioni iridate.
9: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
7: Flavio Cobolli e Jasmine Paolini regalano un'altra giornata perfetta al tennis italiano, conquistando entrambi un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner. Il servizio di Jenny De Gaetano.
10: Ci prende gusto Flavio Cobolli a suo agio nel giardino inglese per la seconda volta di fila tra gli 8 più forti del reame. Stavolta spinto dal tifo di Kimi Antonelli, look in stile Royal Box. Non è da meno Jasmine Paolini davanti all'idolo Federer, restituita anima e corpo al tennis 2 anni dopo aver centrato la finale. Insomma, a Wimbledon splende più che mai l'azzurro. Il 24enne romano regola 7-5-7-6-6-3, l'australiano De Minor esulta in stile CR7 e nei quarti domani troverà la sorpresa Arthur Ferry, 23 anni, britannico con cittadinanza francese, fuori dalla top 100, capace di domare in 5 partite Grigor Dimitrov, mentre a IAS sono servite oltre 2 ore per superare la brava filippina Alexandra Eala. Contenderà domani un posto in semifinale all'Ucraina in ascesa Kostiuk. Quale miglior viatico tutto ciò per il ritorno in missione di Jannik Sinner, che alle 14 dovrà vedersela con il 36enne tedesco Struff, 74 dell'ATP. Una sorta di mina vagante felice.
7: Ed è tutto, a più tardi.
11: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
12: Ormai il presidente americano Donald Trump si

0: ufficio, non hai bisogno di uscire per cercare un bar. Diciamo che però è un'immagine di un futuro abbastanza triste. Poi lo consegna l'uomo, invece lo consegna il drone, non c'è la lavandaia, c'è la lavatrice, per chi se lo può permettere cambia poco. Però sono tanti aspetti di un futuro in cui adesso noi vediamo le macchine da guerra che sono sempre più cattive, sempre più autonome, sempre più feroci. E c'è un elemento, vabbè, e però ci sono aspetti positivi. Adesso c'è stato il primo salvataggio di un pilota abbattuto da parte di una nave drone. Pensate che cosa possono fare le navi droni di soccorso in mare. Sono motoscafi che potranno essere più numerosi, che non temono il mare e quando ci sono le onde troppo alte, sono condizioni meteo avverse, e potranno salvare tante persone facendo ricerche più sistematiche degli umani. Insomma, cioè, il mondo dei droni ha delle prospettive positive. Per adesso abbiamo soltanto una strage. Recentemente ho scritto di questo volume stampato da un piccolo editore, un collettivo praticamente, che si chiama 550 BC, che ha fatto un volume raccogliendo le immagini di 200 persone nell'attimo in cui il drone le sta uccidendo. 200 russi, ucraini di ogni età, tutti militari sul fronte, ritratti nell'istante in cui capiscono che il drone li sta per uccidere, perché il drone ha le telecamere che li filma. Vi posso assicurare che è un documento semplicemente sconvolgente. Hanno fatto questa raccolta fotografica che si intitola Kill for Points, perché c'è anche questi, ci sono queste gare tra dronisti in cui, a seconda delle persone che uccidono, i soldati che uccidono, c'è un punteggio diverso. Cioè un soldato semplice vale 10 punti, se ha un'arma contro capo vale 14, se prendi un dronista vale 100. E quindi questo volume si chiama Kill for Points, ti dà un'idea di che cosa sia diventato oggi l'orrore della guerra, in cui il dato che leggevo ieri è il 90% dei soldati russi in Ucraina vengono uccisi dai droni, quindi ormai sono gli sterminatori.
1: Ma ci sarà una contromossa, un drone antidrone?
0: C'è il drone antidrone, ma il problema è che il drone è un concetto che si aggiorna tecnicamente ogni 6 mesi, quindi il drone antidrone esiste, però esiste la nuova generazione di droni con guida intelligenza artificiale. Quelli che hanno introdotto gli ucraini si chiamano Hornet, li fa la società di Eric Schmidt, il CEO di Google, e quelli russi pure li hanno introdotti, perché ogni cosa che viene fatta da uno dei due belligeranti, l'altro entro 2-3 mesi riesce a realizzarla copiandola o declinandola a modo suo. Quelli russi si chiamano Molinia, guidati da intelligenza artificiale, e entrambi attualmente riescono a battere i droni antidroni della generazione precedente. Le uniche armi attualmente, l'unico antidoto funzionante, sono dei sistemi evoluti di mitragliatrici e cannoni a tiro rapido, perché quelli vedono l'oggetto e gli sparano contro. Ce n'è uno formidabile che viene prodotto da Rheinmetall Italia alle porte di Roma. Quello ieri si è visto che riesce ad abbattere persino con questo cannone, questo mitragliatrice rapido, riesce a abbattere persino i missili cruisi, i missili ipersonici. È una cosa straordinaria, però è una batteria che protegge uno spazio, diciamo, limitato, lo spazio di un impianto industriale, di un aeroporto al massimo, ecco, non può proteggere la linea del fronte, ce ne vogliono tante. Però attualmente i droni vanno considerati come una sorta di epidemia. Cioè, vi ricordate quando c'è stato il Covid? Ogni 6 mesi c'era una nuova variante e tu ti chiedevi: il vaccino funziona contro quella variante?
2: Funziona,
0: bisogna
2: sì.
0: Cambiare il vaccino. È la stessa cosa, ogni 6 mesi c'è una nuova variante di droni volanti e droni navali, e bisogna chiederti se gli antidoti esistenti funzionano oppure se ci vuole un nuovo antidoto. Attualmente esiste un modello che è il drone, quello filo guidato via cavo, tecnologia inventata dai russi, adottata poi da tutti, che persino contro Israele si è dimostrato invincibile. Hezbollah l'ha usato contro Israele, e Israele nei 3 mesi abbondanti di combattimenti da marzo a giugno non è riuscito a trovare una forma di antidoto, e stiamo parlando del paese che ha gli strumenti tecnologici militari più avanzati in assoluto.
2: Senti Gianluca, è tornato recentemente in TV uno spot storico, quello di Massimo Lopez per una nota azienda telefonica che dice: una telefonata ti allunga la vita. In questa telefonata di 90 minuti un po' misteriosa tra Trump e Putin, che cosa si saranno detti?

0: che si vogliono tanto bene, che la pensano allo stesso modo, che non vedono l'ora di poter. Che non vedo, beh, è vero, non è ironia. C'è
1: sì, però fa ridere.
0: Ma fa ridere, ma i due signori sono sempre stati in perfetta sintonia. E c'è chi sostiene che lo fossero da prima che Trump diventasse presidente negli affari, ma di sicuro il Trump, i due presidenti hanno molti punti in comune sulla visione del mondo, la visione degli affari, il rapporto tra Stato e religione, una certa ammirazione, un certo senso del potere assoluto che non dispiace neanche a Trump, come si è visto persino per far togliere i cartellini rossi ai calciatori suoi e tante altre cose. Soprattutto c'è una grande volontà di fare deal, cosa in cui Trump li vede come modo di fare soldi, mentre i deal economici per Putin sono strumenti di potere. Diciamo che la differente visione è che uno ragiona in un termine di potere come se fosse un giocatore di scacchi, quale Putin è sempre stato, l'altro invece è più per i deal commerciali e per un'idea di potere che è più economica ed immediata. Però tra i due è sempre esistita una grande sintonia e si vide in quell'incontro straordinario, a tratti surreale e inquietante, di Anchorage dell'estate del Ferragosto scorso e del primo Ferragosto di Trump. Adesso il problema è, per fare la pace non bastano loro due, ci vogliono anche gli ucraini. Però gli stessi ucraini sanno perfettamente che per fare la pace Donald Trump è indispensabile. Oggi, questa mattina, a Budanov, il signore molto inquietante, che è il capo dei servizi segreti militari ucraini e adesso è diventato il capo dello staff presidenziale di Zelensky, quindi è praticamente l'uomo più potente dopo Zelensky in Ucraina, ha detto che per fare la pace è indispensabile Trump, ma Trump ha stima soltanto dei vincenti e quindi loro, gli ucraini, devono presentarsi vincenti alle trattative. Che è un ragionamento psicologico non sbagliato. Vi ricordate quando offese Zelensky Trump nel celebre incontro della Sala Ovale in cui lo fece a pezzi dicendo tu non hai carte? Adesso gli ucraini stanno dimostrando di avere alcune carte, anche se non si può dire assolutamente che stiano vincendo. Lo si è visto dagli attacchi missilistici terribili della scorsa settimana, due attacchi in 72 ore in cui i russi hanno tirato su Mosca, su Kiev, una quantità di missili che l'Europa non riesce a produrre in 3, 4, 5 anni, anche perché alcuni di quei modelli ipersonici e balistici in Europa nessuno li produce. Ma per darvi un numero, i missili cruise che i russi hanno lanciato in una sola notte contro Kiev sono quelli che gli Stati Uniti producono in un anno. Cioè, questo vi dà un'idea di che cosa sia diventata la macchina industriale bellica russa, la quantità di armi che produce e anche, a guardare i video, una certa qualità di armi.
1: Gianluca, cosa vuol dire questo, quello che tu dici, il riferire della grande potenza militare russa, che dovremmo, l'Occidente dovrebbe attrezzarsi ad avere altrettante armi o che bisognerebbe rassegnarsi a subire la preponderanza militare russa?
2: Posizioni, il mobbing.
0: Io contrariamente a Luca sono per una deterrenza. Io credo che l'Occidente non debba prendere altrettante armi. Noi non siamo in grado di trasformarci in un'economia di guerra, non è concepibile per la nostra società, però è necessario di dotarsi degli strumenti che servono per una difesa delle nostre città e per avere una capacità di deterrenza, cioè mettere davanti la Russia al fatto che qualsiasi azione ostile riceverebbe un'azione di uguale potenza. Attualmente l'Europa non ha né gli strumenti per difendersi da un attacco come quello di Kiev, cioè quello che è successo a Kiev la scorsa notte troverebbe tutte le capitali europee, salvo Berlino, prive di qualsiasi difesa, avremmo molti più danni di quelli che ha subito Kiev, e non abbiamo neanche nessun modo di dire: guarda Putin, statti fermo, perché se tu ci provi io ti rispondo con un attacco simile, perché non c'è nessuno strumento in tutta Europa di attacco a lungo raggio. Quindi senza lo scudo americano, che sarà il tema dell'incontro di oggi ad Ankara, incontro in cui tutti si aspettano che, se Trump non perde il controllo, sarà una roba molto rapida e molto di facciata, in cui diranno la NATO è unita, siamo tutti insieme, più forti, più belli di prima, mentre non è così. E quindi senza,
2: chi sta facendo l'intelligence che prima facevano gli americani, fondamentale per guidare truppe, droni, uomini sul territorio, ora nel Donbass e ovviamente negli attacchi di Mosca, gli inglesi e i tedeschi?
0: Allora, a quel che si sa, il flusso di intelligence da parte della CIA non si è interrotto. La CIA è stata autorizzata a mantenere una collaborazione con gli ucraini, è una collaborazione attiva, anche perché la campagna di attacchi a lungo raggio contro le installazioni petrolifere russe, contro l'esportazione di petrolio russo, è benedetta dagli Stati Uniti. Lo ha detto anche Peskov nel certo. discorso contro l'Occidente. Lui ha detto: dietro gli ucraini ci sono Oslo, Berlino, Parigi e purtroppo, ha aggiunto, anche Washington. La campagna di attacchi petroliferi è comunque benedetta dagli Stati Uniti. Non è chiaro se è benedetta perché pensano che quello sia lo strumento per obbligare Putin a sedersi al tavolo delle trattative, oppure semplicemente perché meno petrolio esporta di russi, più ci sono chance di esportare quello americano, e quindi quella logica petrolifera che ha ispirato le operazioni statunitensi in Venezuela e quella fallita in Iran si risverbera anche in questo. Ti devo dire però che gli ucraini ormai hanno costruito una rete di intelligence satellitare autonoma, che a quello che se ne sa sull'intelligence loro sono molto capaci e molto silenziosi, perché comunque sono di scuola sovietica, e in particolar modo hanno fatto un accordo con questa società privata finlandese che si chiama ISAI, che ha una costellazione di satelliti di studio della Terra e che, a quel che si sa, è in grado di fornire una copertura satellitare della Russia molto molto dinamica e molto molto valida. E in più c'è un flusso di notizie da parte della NATO, quello è indubbio che ci sia uno scambio di intelligence sulla NATO, però gli ucraini ormai non si fidano e quindi dovunque possono costruiscono delle proprie reti di intelligence e di formazione, anche perché se tu dipendi dalle informazioni, dalle immagini satellitari di un altro, ti devi fidare e il rischio è che tu venga indotto in errori, indotto in calcoli sbagliati, mentre loro non si fidano più di nessuno e quindi hanno le loro foto satellitari degli amici finlandesi che vivono lo stesso clima di assedio e si fidano più di quelle.
1: E come non capirli. Beh, grazie anche per oggi Gianluca.
2: Grazie Gianluca, a presto.
0: Grazie a voi, buona
2: ma
0: giornata.
2: Tu, aspetta, ma giocherà secondo te il giocatore più discusso del pianeta dopo l'intervento di Trump?
0: Se non gioca Trump lo fucile. L'avete visto quel video fatto con l'intervento?
1: Scusate, ha già giocato.
2: No, che
1: scusate,
2: video,
1: Video? Hanno già giocato e hanno anche perso. Forse la notte è bello riposare, ma poi la mattina leggersi anche le notizie. Pubblicità.
0: Comunque c'è un video che circola in rete fatto con l'intelligenza artificiale sui mondiali, non so se l'avete visto, che dice praticamente la partita finale, in cui fa vedere ai mondiali la partita Europa contro Stati Uniti, nel senso che Europa giocano Meloni, Merz, Macron, von der Leyen, allenatore, l'arbitro è Papaleo, e dall'altra parte sono Trump, Eggset, loro.
2: No,
0: e c'è questa
2: stupendo.
0: Partita fatta con l'intelligenza artificiale in cui a un certo punto il Papa vuole espellere Trump, intervengono le truppe, prendono il controllo dello stadio e obbligano gli europei a subire quello che vuole Trump, ma c'è un finale molto molto carino che praticamente frega Trump attraverso la storia. Trump riceve un regalo, cioè c'è un cavallo e lui se lo mette in camera e non sa la storia del cavallo di Troia, e lì c'è un finale veramente divertente.
2: No, bello da vedere.
0: Perché ci sono delle cose che a te piacerebbero, Luca, perché a un certo punto, perché c'è il telefonista, che è un telefonista famoso, che a un certo punto dice: ma dov'è finita la difesa dell'Europa? Ah, la difesa è affidata alla sinistra, stanno discutendo tra loro, come fanno sempre.
2: Cosa devo cercare per trovarlo? Video cavallo di Troia Trump?
0: Te lo giro subito.
2: Bene, intanto nel mondo reale gli Stati Uniti hanno perso 1-4 contro il Belgio. Giuliano, ma le buone notizie,
1: pubblicità, Luca, pubblicità,
3: Attimo fuggente,
4: l'attimo fuggente,
3: l'attimo fuggente, ritorna tra poco. Giornale radio.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
7: Buongiorno. Dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 8 e 35 minuti.
12: Guidare informati.
13: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. In Campania verso Napoli in autostrada per lavori. Code anche questa mattina in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni, zona industriale. Ripercussioni in A1 con circa 3 km di code tra Casoria e il Bivio per Napoli centro verso Napoli. Nell'area Flegrea code sulla statale 74 Domiziana tra Monteruscello Sud e Lago d'Averno verso Pozzuoli. Verso Roma code sulla Via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Cassia Bis da Formello verso il centro, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e da 24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Perugia per lavori code sul raccordo di Bettolle tra Prepo e Ferro di Cavallo in ambo i sensi. In Toscana code in A11 tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze. In Liguria code a tratti per ripristino incidente in A10 tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia. A Torino code in tangenziale nord da Borgaro a statale 24 e in sud da sito a Corso Francia. Traffico in ulteriore aumento anche attorno a Milano con code in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino, in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Est via Padova verso Bologna, in ovest da Roa Settimo verso la 1. Code inoltre in A1 dalla tangenziale esterna alla tangenziale ovest verso Milano. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
15: Come va? Tutto a posto, eh? Allora che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
16: Noto dell'insoddisfazione.
17: Buongiorno, sono Riccardo da Roma e volevo dire a tutti quei signori che ce l'hanno contro la Fornero che la Fornero appartiene alla storia. Le cose recenti sono i governi della Meloni e di Salvini, che doveva abolire, annullare, distruggere la Fornero, non hanno fatto altro che amplificare i risultati della Fornero. Quindi la povera Fornero, e io dico povera Fornero, ha fatto quello che doveva fare e non quello che doveva servire per i voti. Buona giornata a tutti.
18: Buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Allora,
4: vi prego, ogni volta che parla Jonathan da Prato, quel signore che dice cose più stupide di quelle che dice Trump, io sono obbligato a abbassare completamente, mettere il muto alla radio, perché uno più stupido di lui esiste solo in America e si chiama Trump.
1: Beh, e rieccoci. Siamo tornati. Luca Telese e Giuliano Guidabardi con voi. Quale video hai visto, Luca?
2: Fantastico, quello di cui parlava Di Feo nella nostra interruzione, veramente. Vabbè, ormai esiste una forma di propaganda, di comunicazione alternativa che è istantanea, ti colpisce la velocità delle cose, la satira istantanea.
1: La satira istantanea e la follia ha preso forse un po' il posto di quella che un tempo si chiamava l'analisi politica. Ricordi quelle lunghe giornate con le verifiche, le analisi, i discorsi, le fumisterie? Adesso ci sono i meme di Trump e le partite di calcio ricostruite con l'intelligenza artificiale, e forse noi dovremmo cominciare ad adeguare i nostri criteri cognitivi a queste novità e a queste innovazioni. Allora ne parliamo con un osservatore profondo del mondo anglosassone, inglese e statunitense, come Antonio Caprarica, che è tornato a trovarci. Buongiorno e bentornato.
18: Buongiorno, bentrovati, bentrovati gli ascoltatori.
1: Allora, quanto c'è di follia e quanto di disegno, Antonio?
18: No, scusa, fatemi cominciare la giornata con una buona notizia, però, no? Cioè, la sconfitta di Trump, no? Cioè, il Belgio ha vinto
1: 4-1.
18: Onore al Belgio, che ha vendicato l'onore d'Europa.
2: Perché sei molto competitivo.
18: No, io non ce l'ho con i giocatori americani simpaticissimi, talentuosi, eccetera, ma una squadra che purtroppo si ritrova un presidente che si permette di interferire perfino nelle partite di pallone e che trova in noi un presidente della FIFA così sdraiato, vergognosamente sdraiato, da accettare di violare le regole fondamentali del calcio, è una roba che fa veramente indignare perfino più dell'abbandono dell'America della NATO, guarda, cioè è più grave perfino di questo, se posso usare una iperbole. Quanto al resto, che volete che vi dica, è la tragedia dei social. Sentivo adesso le telefonate dei vostri ascoltatori, quello non lo posso sentire, quello è ripugnante, cioè abbiamo perso la misura del dialogo, non sappiamo più ascoltarci, sappiamo solo esprimere veleno, odio, intolleranza. È veramente terribile, terribile, e questo è il portato di un mondo dominato dalla quella che avete giustamente definito l'informazione istantanea, l'usa e getta, è peggio stavo per dire una marca di caffè che si fa istantaneo e che naturalmente è una
2: abbiamo intuito.
18: Ecco, e siamo di fronte all'informazione ciofeca, ecco, purtroppo questa è la situazione. Come uscirne? Beh, un modo per uscirne, ad esempio, è quello che hanno fatto il premier australiano e che si preparava, o comunque che vorrebbe fare il dimissionario premier britannico: intanto vietare i social ai minori di 16 anni. Già è un modo di ripulire la mente dei nostri giovani dal veleno che i padroni della Silicon Valley stanno iniettando nelle vene delle democrazie del
1: mondo. Ma come fai, Antonio? Il principio è lodevole, poi l'attuazione è impossibile.
18: No, l'attuazione è complicata, ma abbiamo affrontato cose più complicate di questo, caro mio. Cioè, si tratta di, intanto, ognuno si riassuma le sue responsabilità. Io quando vedo genitori con bambini di 2 anni al ristorante che per tenerli buoni gli mettono in mano il telefonino e lo fanno giocare col telefonino, io quei genitori lì mi verrebbe voglia di denunciarli all'autorità giudiziaria.
2: Antonio, ma torniamo a Trump. Non pensi che stia perdendo dei colpi? Perché una cosa, se ci troviamo di fronte a un autocrate luminoso, perfetto, arrogante, feroce, ma efficiente, a me sembra che tutta questa parabola dell'infantino del Belgio sia finita veramente con un 4-1. Cioè, nel senso che il suo prestigio è veramente intaccato adesso, o no?
18: Sì, ma guarda che tutto il trumpismo finirà a 4-1, per fortuna. E poi, ma sai, è la forza dei fatti, no? Ma scusate, qui abbiamo un signore che è andato, che non fa altro ogni giorno che ripeterci che lui è più potente. Intanto già uno che ti dice che lui è più potente di Napoleone da noi una volta finiva ai matti, dico bene? Ora, sì. Lui dice che è più potente di Attila, di Alessandro, di Napoleone, eccetera, dopodiché va... comincia una guerra con un assassinio di un leader, cosa che raramente si è fatta nella storia, non si fece nemmeno con Hitler. Ci fu la discussione se tentare di eliminare il pericolo nazista assassinando il capo nazista, il risultato fu che questa roba non si faceva. Adesso questi hanno cominciato una guerra ammazzando il leader di una nazione, per carità è un personaggio spregevole come era Khamenei, quindi nessuno lo rimpiange certamente. Ciò non toglie che la famosa guerra che Trump ha dichiarato di aver vinto 40 volte l'ha sostanzialmente perduta. Cioè Trump ha trasformato l'Iran da una potenza regionale timorosa di un attacco israelo-americano in una superpotenza regionale che ha dimostrato di poter resistere all'esercito più potente del mondo ed è in grado di minacciare apertamente i suoi vicini e di ridurli in uno stato di soggezione. Non solo, ma che ha scoperto per la prima volta di avere in mano l'atomica senza nemmeno costruirla e si chiama Hormuz, stretto di Hormuz. Quindi il trumpismo è un fallimento in America, un fallimento triplice, che ne dica qualche autorevole corrispondente italiano convertito al trumpismo, va bene? Perché di questo si tratta, cioè un paese smarrito, diviso, incerto, in cui ci sono appunto i fanatici che sono lì appresso da una parte e dall'altra e che sono ormai incapaci di dialogare. Quindi la grande democrazia americana, come sapete, è ormai governata dalla Corte Suprema, la quale come dire, si barcamena, no? Ha regalato a questo presidente l'impunità assoluta, però per fortuna gli ha bloccato i dazi, gli ha bloccato il tentativo di cancellare il diritto di votare, che è il modo che ha concepito per non perdere le elezioni di novembre. E questo è, però sai, capisci che se lui perde le elezioni di novembre la prima cosa che gli capita è un'inchiesta parlamentare su quella vergogna assoluta che l'arricchimento della famiglia Trump alla Casa Bianca? Mi spiegate voi come fanno gli americani?
2: È quello che dicevo adesso, penso che le possa perdere.
18: Ma sai, è questo il punto, certo che le può perdere, ma la questione è: l'uomo che ha tentato il putsch del 6 gennaio lascerà che le elezioni si svolgano correttamente e regolarmente? Questo è l'interrogativo vero, caro Luca, perché se si va a votare, beh, con una popolarità che è sotto le scarpe, certamente che ne perde le elezioni, ma il punto è: si va a votare e se si va a votare consentirà un voto regolare e pulito o farà come con Infantino? Sai, è tutto lì la faccenda.
1: Senti, Antonio, come va interpretato secondo te l'ultimo post su Truth della Casa Bianca, cioè la Meloni adorante, colui che chiede un ordine di restrizione, come uno dei suoi scherzetti, una sua voglia di giocare, come una manifestazione di bullismo, o c'è qualcosa di più profondo nella comunicazione che ci sfugge?
18: Beh, intanto c'è un dato straordinario, una relazione così deteriorata tra i leader degli Stati Uniti e d'Italia non si era mai verificata nella storia, mai, e si verifica per la prima volta proprio con la leader che si era proposto come obiettivo quello di rappresentare un ponte tra l'Europa e gli Stati Uniti. E questo è intanto un paradosso incredibile, che si è un cortocircuito che si è verificato incredibile. Perché? Ma la ragione, ci sono svariate ragioni. Intanto c'è anche una misoginia di fondo, perché lui, sapete perfettamente, come sanno gli ascoltatori, ha maltrattato praticamente tutti i leader europei, ma con nessuno è stato così violento, disgustoso come con Meloni. Con nessuno è arrivato al punto di non potersi più parlare, perché questi due chiaramente non si possono più parlare.
2: O almeno c'è un retroscena che non conosciamo, oltre a tutto quello che abbiamo già sviscerato per giustificare tanta violenza.
18: Ma guarda, lui è un uomo che non accetta le distinzioni e le differenze. Questo è il punto, lui è un autocrate nello spirito e nei comportamenti. Il fatto che Meloni, che lui considerava ormai, non era, lei aveva capito male, pensava di essere una sua amica, non aveva capito che lui la considerava una cheerleader, la considerava semplicemente, come dire, una specie di Orbani che stava lì, adorante. Questo è il punto, nel momento in cui c'è stata una minima presa di distanze, di cui poi per la verità non sappiamo nemmeno qual è stata la vera entità, perché il governo italiano ci ha detto che sono state negate le basi ai voli d'attacco contro l'Iran, però il segretario della NATO Rutte invece ci dice che le basi sono state concesse. Ma io voglio credere al governo italiano, nel momento in cui c'è stata una minima presa di distanza, e questo l'ha ritenuta una traditrice, l'ha cancellata. E l'uomo che fa fuori i suoi fedelissimi uno dopo l'altro, come Birilli, ha fatto fuori la ministra della giustizia Parbondi, perché? Perché non era stata capace di impedire
1: una donna, anche lei,
18: anche lei una donna, con le donne alla mano particolarmente pesante. Ma perché?
1: E anche l'altra ministra.
18: Sì, certo, la Cristinomi, che è un'altra, una pazza scatenata.
1: Un'altra donna,
18: lui,
1: quindi.
18: Sì. Ma comunque,
1: è vero che con gli uomini non ha mai avuto queste marce pesanti, hai ragione.
18: Ma, lui c'è una misoginia di fondo, e questo è l'uomo che disse, ve lo ricordate nella prima campagna elettorale, che lui le donne le afferra per là, no? E questo è l'uomo. E io la cosa che infatti trovo incredibile è che milioni di donne americane abbiano votato questo personaggio. È una cosa che ci dice quanto disgustoso sia l'avvelenamento del dialogo e del dibattito pubblico da parte dei social media, perché questo cancella la verità e la realtà a favore di un mondo fantastico in cui un personaggio come Trump può vincere. Questa è la tragedia.
1: Sembra in realtà di essere davvero immersi in Gotham City. Grazie davvero,
2: grazie
1: Antonio,
2: davvero
1: Caprarica.
2: Antonio Caprarica.
18: Buona giornata.
2: Buongiorno, buon lavoro.
18: Indignazione, ma ogni tanto ci vuole, no?
2: Beh, salvifica per noi.
18: Buona giornata a tutti.
1: Ciao Antonio, grazie. Senti,
2: se
1: queste dolci note.
2: Al supervertice verranno fotografati gli attuali rapporti di forza sul campo, in Donbass e anche all'Abaro, sai? Resta tutto com'è, con Fazzolo sindaco dell'Abaro.
1: Podestà.
19: Presidente, che sindaco, ci accontentiamo di questi titoli che si distribuiscono.
1: Podestà,
19: così
1: podestà,
19: anche
1: come vedi.
19: No, podestà no, per carità, non sia mai.
1: Te l'ho subito corretto.
19: Non siamo
2: i sacchetti di sabbia posti all'ingresso dell'Abaro.
19: E quello l'avevi invitato a fare anche Lucio Dalla, ricordiamoci.
2: allora, notiziario.
19: Allora, tanta roba, sottoscrivo sostanzialmente tutto quello che è stato detto nel collegamento precedente con Caprarica, che salutiamo, ma io farei un passaggio ulteriore per ricostruire la vicenda Trump e Meloni e vedere dove porta, perché gli sviluppi sono incredibili e ci riguardano molto più di quanto possiamo pensare anche nel quotidiano, perché secondo me tutto parte dalla celebrazione dell'Independence Day a Villa Taverna, cioè la residenza dell'ambasciatore americano qui a Roma, dove c'è stato un grande ricevimento a cui la Meloni non si è presentata, o meglio Giorgia Meloni non si è presentata perché ha mandato la sorella, e pare che gli americani si siano particolarmente offesi da questa assenza. Poi ricordiamoci che la Meloni era quella che prendeva l'aereo per andare alla Casa Bianca per stare un paio d'ore a una festa e tornava indietro, quindi il cambio di registro è un po' più evidente rispetto agli altri.
1: Insomma, dire che è stata per andare a una festa, ma per andare a una festa è un po' ingeneroso, visto che poi subito dopo sono seguite questioni abbastanza importanti come la liberazione di Cecilia Sala per quella festa, quella che tu chiami festa.
19: Sì, però insomma ha attraversato l'Atlantico per stare un paio d'ore di là, insomma.
1: Ma l'avrei fatto anch'io per salvare una mia concittadina.
19: concittadina si salvava con lo scambio, con uno scambio che l'Italia non voleva fare, e lì c'era un problema che avevamo obbedito ciecamente a degli ordini statunitensi, avevamo fatto la fesseria e quello dell'arresto di Cecilia Salia era la diretta conseguenza. Ma al netto di tutto questo, che storia passata, la questione importante adesso è che il deterioramento è netto. Questo deterioramento avviene nei rapporti tra Italia e Stati Uniti all'inizio del vertice NATO, in cui si ridefiniranno gli assetti quantomeno di Mediterraneo e Medio Oriente, in cui si vedrà una contrapposizione netta tra la Turchia e Israele, quindi si ridarà un ruolo centrale alla Turchia nell'area del Mediterraneo e questo andrà sostanzialmente a scapito di Israele, quindi una situazione molto molto tesa. Quindi ci sono due scontenti in questo momento sullo scenario internazionale, schiacciati dalla prepotenza di Trump: la Meloni, di cui si è già parlato, e Israele, che viene lasciato solo nei rapporti con i paesi vicini, arabi o meno che siano, quindi sia gli arabi che i persiani che gli ottomani, ottomani o meglio. Quindi cosa è più facile di un'eventuale convergenza tra Italia e Israele? E ormai si pensa che possa avvenire proprio questo, e le notizie di ieri sera ci fanno pensare esattamente a questa cosa, perché vi ricordate che i negoziati per il Libano sono stati tenuti negli Stati Uniti e questi negoziati erano molto non erano piaciuti estremamente a Israele, perché diceva che Netanyahu si trovava a confrontarsi con un Trump che gli metteva un po' i bastoni tra le ruote in questo accordo, perché Trump aveva le mani legate da un precedente accordo che era la tregua con l'Iran, che imponeva anche la tregua in Libano.
2: È stato un gioco delle parti o no?
19: No, non è stato un gioco delle parti. Netanyahu è infuriato con Trump per questa vicenda del mancato accordo sul Libano, tant'è che appunto ieri è arrivata la notizia che questi due scontenti, Italia e Israele, hanno trovato una nuova intesa, e il prossimo vertice, la prossima mediazione tra Israele e Libano non sarà più con la mediazione di Trump a Washington, ma sarà a Roma il 15 e 16 luglio. Quindi prepariamoci, perché ci sarà questo vertice importantissimo che riguarderà, per il Libano importante fino a un certo punto, perché se non inviti Hezbollah al tavolo di trattative comunque ottieni poco, però il fatto che venga scaricata la mediazione Trump per puntare a un ruolo centrale di Roma, la dice lunga su quelli che sono i nuovi assetti nel Mediterraneo e soprattutto qual è la nostra postura verso Israele. E visto che Israele in questo momento sta facendo quello che abbiamo testimoniato negli ultimi 1000+ giorni, io vorrei essere consultato prima di stringere i rapporti con un paese del genere, però non penso che la Meloni lo farà.
1: Beh, no, non escludere che dopo questa tua lungo spiegone, non escludere che ti chiami, perché sono talmente tante.
19: Ti lascio il telefono acceso allora.
1: Sulle suggestioni che potrebbe anche, che so, essere folgorata sulla via di Damasco e pensare che una delle cose che hai detto perlomeno possa essere compatibile con la realtà.
19: E sai che Alberto, comunque c'è andato Macron.
1: Sai che Alberto
2: crede, Luca, alla possibilità di un accordo fotografia sull'Ucraina, vero Alberto? Sta salendo in te la quotazione.
19: Beh, che
2: tutto si ferma
19: tutto
2: con me.
19: E conviene a tutti. La Russia in questo momento è innegabilmente in un problema, in affanno sull'approvvigionamento energetico. La strategia ucraina di colpire il sistema di distribuzione energetica sta funzionando molto bene, e tra parentesi la Russia ha iniziato pure a copiarglielo, ha colpito centrali di raffinazione, ha colpito addirittura i distributori di benzina, quindi sta facendo esattamente la stessa cosa che ha fatto l'Ucraina fino a questo momento. E pensare che un paese come la Russia, che vive sostanzialmente di export di petrolio, abbia dovuto interrompere l'export, ma soprattutto abbia anche interrotto la distribuzione in alcuni casi ai privati. I privati cittadini non possono andare in alcuni luoghi, in alcuni momenti, ai benzinai a rifornirsi di benzina. È successo ad esempio in Crimea. Beh, questo è un problema per la Russia, e la Russia, visto che adesso ha ottenuto una vittoria, finalmente è riuscita a prendere tutta Konstantinovka, cioè finalmente, dico, perché era annunciato da tempo, però
1: gli ucraini negano.
19: Io non la sostenevo quella notizia. No, oramai pare che è completa. Ormai pare che ci sia tutta la città, però nelle settimane scorse era evidente che non fosse vero, infatti non mi sono accodato a quelle voci. Però adesso Putin ha qualcosa da spendersi, una grande città, Konstantinovka, presa, e quindi quale momento migliore per fare un'eventuale pace? Soprattutto si vuole dimostrare disponibile a un confronto prima del vertice NATO in Turchia, perché appunto in questo vertice NATO si potrebbero prevedere delle installazioni statunitensi o comunque sotto egida NATO in Turchia, che è un qualcosa che preoccupa molto la Russia.
1: E credo che possa preoccupare ben di più anche la Turchia, non ho idea, ma quello lo vedremo. Ma quando si parla di accordo, fotografia significa che le cose rimangono così come sono, ma i territori contesi rimangono come sottoposti a un'amministrazione non russa e non ucraina.
19: Allora, ci sono dei territori completamente annessi alla Russia, che sono considerati territorio russo dai russi, anche se gli ucraini lo considerano ancora proprio territorio, e su quello penso che la Russia non sia disposta a trattare. Ci sono delle zone contese in cui probabilmente si potrebbe optare a una soluzione tipo Bosnia, in cui una forza di interposizione internazionale gestisce quei territori. Quella è la cosa più probabile al momento.
2: Io non ci credo, poi passano 6 mesi. C'è il 2.0 sui droni e ricomincio la guerra, però vedremo. Vorrei segnalare un video terrificante che arriva dalla Palestina, e tu l'avrai visto, Alberto, il video di una pattuglia di soldati che ferma una macchina con una famigliola del tutto innocua. Sembra che tutto sia finito, poi improvvisamente il soldato sbatte lo sportello, chiude la macchina e fa esplodere dentro una granata stordente. Il risultato è che un bambino è rimasto cieco. Io credo che veramente lì non finirà mai.
19: No, no, perché si rigenera l'odio tra le generazioni, appunto quando si subiscono angherie del genere non si può perdonare, quindi si stanno creando generazioni e generazioni di persone votate soltanto allo scontro.
1: Un'altra notizia che è arrivata poc'anzi, che non abbiamo commentato, è il blackout generale di Cuba, che stanotte ha perso completamente ogni forma di energia elettrica. L'isola è completamente priva di qualsiasi connessione elettrica.
19: Beh, in realtà è il 72% dell'isola. Questo non è che sminuisca molto la portata del dramma, perché è di quel genere lì, però il 72 significa che comunque alcune attività centrali e strategiche sono ancora in piedi, i legacy, i centri di comando militare, le postazioni di difesa principale. È drammatica come scelta quella di tenere la luce soltanto su alcune parti rispetto alle altre? Sì, perché comunque ricordiamoci che negli ospedali non si riescono a fare le operazioni, in alcune parti dell'isola le incubatrici non hanno elettricità, quindi una situazione davvero drammatica, dettata appunto dalle sanzioni statunitensi. Non è un fallimento di Cuba, non è un collasso autonomo di un sistema che non funziona, perché il sistema funzionerebbe talmente bene che, pensate, riesce a esportare addirittura i medici nella nostra Calabria, e il problema appunto è che, strangolato alle sanzioni, non gli si fa arrivare il petrolio con cui mandare avanti il sistema energetico.
1: È curioso che tra le altre cose ci siano dei nemici di Cuba, ma neanche un amico, nessuno che intervenga da nessuna parte del mondo.
2: Siamo arrivati alla fine, e la morale della puntata qual è, Giuliano?
1: Beh, oggi abbiamo ascoltato con attenzione Antonio Caprarica, che ha chiesto scusa per la sua indignazione, ed è tutt'altro che quello che deve essere fatto. Allora ricordo André Gide, che diceva che la mia vecchiaia avrà inizio quando smetterò di indignarmi.
2: Wow, molto sapienziale. Sapete che c'è? Noi torneremo domani con tutta la banda, ma voi restate sul Giornale Radio.
14: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
14: L'attimo fuggente.
6: Giornale Radio. Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
20: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
21: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 9:02.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Tra poche ore ad Ankara l'apertura di un difficile vertice NATO cui partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Sul tavolo il tema dell'aumento delle spese militari. Non mancano tensioni dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano prima di partire, ne parleremo al summit della NATO. L'Ucraina risponde intanto ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa Sobyanin. Gran parte sarebbero stati neutralizzati. Da Kiev attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si troveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Unico commento alla battuta via social di Trump, che invocava un ordine restrittivo per le attenzioni della Meloni, quello del ministro degli esteri Tajani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Bufera Trump anche sui mondiali 2026, dopo che lo stesso presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun in occasione della partita contro il Belgio, persa comunque dagli americani. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, ha detto. Passata la linea rossa, insorge la UEFA. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport Mikhaev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo. Ai padroni di casa non è comunque bastata la revoca della decisione su Balogun. Il Belgio ha vinto per 4-1 passando ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna che ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo. Commozione e lacrime ieri per Cristiano Ronaldo, che saluta il suo ultimo mondiale dopo ben 6 edizioni. Torniamo in Italia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna. Nelle immagini sui media si vedono chiaramente alte fontane di lava, emblematiche del risveglio delle attività del vulcano siciliano. Ieri mattina la nube di cenere, alta 1,5 km dalla bocca sul fianco orientale del cratere Voragine. Fino alle 10 di stamane interrotte le operazioni di volo nell'aeroporto di Catania, ieri chiuso per la nube anche lo spazio aereo su Sigonella. Ultime ore di tregua dal gran caldo, già da domani l'Italia torna a tingersi di arancione con 9 città attenzionate per temperature superiori alle medie stagionali, tra queste Brescia, Milano e Torino. In giallo altre 9 città. Ed è tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Ormai il presidente americano Donald Trump si muove sulla scena internazionale fuori da ogni controllo e ben oltre le più elementari regole democratiche e diplomatiche. Sceglie l'inizio del vertice NATO che si tiene ad Ankara per lanciare una vera e propria minaccia contro la premier Giorgia Meloni, che segue quelle dopo il G7 di Evian. Serve un ordine restrittivo. Trump si inventa questa volta un meme che raffigura la premier quasi in adorazione del capo della Casa Bianca e lo pubblica sul social Threads. Il riferimento del presidente americano è alla misura cautelare utilizzata per proteggere una persona potenzialmente vittima di molestie o di stalking. Al vertice NATO Meloni porterà la proposta del governo italiano. Il nostro paese spenderà nel 2026 il 2,8% del PIL in spese militari, senza però sfruttare SAFE per alzare ancora di più l'asticella. Ciò avviene nonostante le critiche pubbliche rivolte da Trump contro gli alleati europei. Meloni si è consultata coi ministri Giorgetti e Crosetto e ha definito un piano che però resta ancora vago e che traccerà la traiettoria di crescita anche nel prossimo biennio. Nel 2028 il target raggiungerà il 3,4%, 19 miliardi in più in due anni. Per il 2027 dovrebbe raggiungere più 0,25-0,3% del PIL, nel 2028 più 0,55 più 0,65%. E poi c'è il sostegno economico e militare all'Ucraina, per cui Meloni si impegna nel documento finale del vertice: 80 miliardi nel 2027 e 2028, 40 all'anno. È dunque uno sforzo che graverà in gran parte sul prossimo esecutivo, visto che tra qualche mese l'Italia tornerà al voto.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Tutti ne parlano. Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
5: Tutti ne parlano.
4: Con Vicky Mangone.
6: Ma buongiorno e bentrovati tutti da Vicky Mangone. Nuova mattina insieme, martedì 7 luglio, una delle tante giornate d'estate che ci troveranno qui al mattino. Quest'anno mi dovrete portare in vacanza con voi, Mi porterete con voi in uno spazio chiamato Summertime. Spero di non scombussolarvi troppo i piani. Vediamo quali sono i piani di questa mattina invece a proposito di vacanze. Sempre più persone scelgono vacanze dedicate al silenzio, al benessere e al tempo per sé. Crescono gli hotel adults only, strutture riservate esclusivamente agli adulti. Ne parliamo con Roberta Garibaldi, professore aggregato di economia e gestione delle imprese turistiche all'Università degli Studi di Bergamo. Il condizionatore sta diventando sempre più presente nelle nostre case. Tanti condizionatori accesi equivalgono a una richiesta di energia insopportabile per la nostra rete elettrica, tant'è che l'abbiamo visto tutti, no? Sul più bello, tac, arriva il blackout. Sapete come fanno in Francia? Usano le coperte termiche. Non sono una soluzione, però qualcosina fanno. Parleremo di consumi di energia questa mattina. La tangenziale di Napoli entra nella storia della mobilità italiana, è la prima infrastruttura del paese a ottenere la certificazione ufficiale di Smart Road. Lungo i suoi 22 chilometri, una rete di sensori, antenne e sistemi intelligenti permette alla strada di dialogare con i veicoli connessi, di monitorare il traffico in tempo reale, di segnalare incidenti, cantieri e criticità. È una rivoluzione tecnologica che punta a rendere la circolazione più sicura, efficiente e sostenibile. Ne parleremo col mensile Quattro Ruote. La moda a basso costo ha accelerato i consumi, ma anche la crescita dei rifiuti tessili in tutta Europa in vista dei saldi estivi, cioè che di fatto sono già iniziati da qualche giorno. Il settore lancia un allarme: l'80% dei vestiti non entra nei circuiti di raccolta differenziata, alimentando un sistema sempre più difficile da gestire. Ne parleremo con Giancarlo Dezio, direttore generale di Ecotessili, per capire perché la sostenibilità del tessile non si gioca solamente a fine vita dei capi, ma soprattutto al momento dell'acquisto, dunque a monte, come si dice. Su questi temi avete facoltà di intervento: 334 11 11 622, il nostro numero di WhatsApp, 334 11 11 622. Mandateci tanti messaggi, ma tanti. When we-

Fateci caso, negli ultimi anni il nostro modo di andare in vacanza è cambiato, ma è cambiato in modo profondo. Un tempo si partiva tutti insieme nelle stesse settimane d'agosto verso le stesse, diciamo, mete tradizionali. L'albergo era un punto d'appoggio con un letto, una colazione, una base, no? Dove lasciare le valigie prima di correre in spiaggia piuttosto che in montagna. Oggi invece, quando decidiamo di fare un viaggio, cerchiamo decisamente qualcosa di diverso. Vogliamo un'esperienza fatta su misura per noi, ritagliata sui nostri desideri personali, sui nostri ritmi, magari anche sul nostro stato d'animo. L'industria del turismo lo ha capito prima di tutti e ha iniziato a frammentare l'offerta in tantissime piccole nicchie iper specializzate, ma tra tutte le novità che vediamo nascere ce n'è una in particolare che sta facendo discutere negli ultimi anni. Sto parlando degli hotel adults only, ovvero quelle strutture ricettive dove i bambini e i ragazzini semplicemente non possono entrare. In genere l'accesso è vietato a chiunque abbia meno di 14 o di 16 anni. È un fenomeno nato anni fa nei resort di lusso oltreoceano, pensato inizialmente per le lune di miele o per i viaggi di coppie romantici, ma che adesso si sta allargando a macchia d'olio anche da noi in Italia. Lo troviamo nei piccoli borghi, nei boutique hotel sul mare, nelle baite in montagna, persino nei B&B. La domanda che ci facciamo è: da dove nasce tutta questa urgenza di separare i clienti? La risposta più sincera che ci diamo è che siamo diventati una società un po' stanca. Viviamo le nostre giornate lavorative sempre di corsa, bloccati nel traffico di città, rincorsi dalle notifiche continue dello smartphone, dalle scadenze di lavoro che non finiscono mai, e quando arriviamo a quei pochissimi giorni di ferie all'anno, quello che cerchiamo in maniera, oserei dire, disperata, sopra ogni cosa, è soltanto una: il silenzio. Vogliamo una sdraio a bordo piscina dove poter leggere un libro, vogliamo cenare in una sala da pranzo tranquilla, senza corridoi trasformati in piste da corsa, vogliamo insomma staccare completamente la spina dal mondo. Ed è proprio su questo punto che si accende il dibattito etico, perché se da un lato c'è un cliente che dice: io sto pagando un sacco di soldi, fior di quattrini, pretendo il diritto legittimo di riposarmi in santa pace, dall'altro nasce una riflessione molto più profonda e delicata, se vogliamo. Ci stiamo chiedendo se sia davvero corretto ed eticamente accettabile dire a una famiglia con dei bambini piccoli: ci dispiace, ma in questa struttura voi non siete benvenuti, non potete soggiornare. C'è chi sostiene che stiamo diventando una società sempre più insofferente, no? Sempre più ostile nei confronti dell'infanzia, dei più piccoli, una società che preferisce escludere i problemi anziché educare i genitori e i figli al rispetto degli spazi e della convivenza civile. E c'è chi risponde al contrario, che non c'è assolutamente nulla di male in tutto questo, perché esattamente come da decenni esistono i family hotel iper attrezzati, piscine basse, gonfiabili, animazione costante per far divertire i bambini tutto il giorno, devono comunque esistere anche sul mercato delle strutture pensate esclusivamente per chi cerca la quiete e il relax più assoluto. Cosa ne pensate? Anche da un punto di vista normativo e legale, cioè ci sarebbe qualcosa da dire. Diteci il vostro pensiero. Qualcosa sta già arrivando. Saverio, lavoro 50 ore a settimana nel caos, scrive: in vacanza pretendo il silenzio, adoro i miei nipoti, ma in hotel voglio stare in pace. Non è odio verso i bambini, è proprio un bisogno fisico.

0: Negli ultimi anni gli hotel dedicati agli adulti sono passati da nicchia a segmento in forte crescita del turismo, sempre più coppie, sempre più single anche, piuttosto che gruppi di amici, scelgono strutture riservate agli adulti per vivere una vacanza all'insegna del silenzio, dei ritmi più lenti, del benessere, lontano dalla frenesia della quotidianità. È un fenomeno che interessa anche l'Italia da un po' di anni a questa parte, dalle località balneari alle destinazioni di montagna, dove il concetto di ospitalità si arricchisce di esperienze dedicate al relax, alla natura e alla ricerca di tempo di qualità. Ne parliamo con Roberta Garibaldi, professore aggregato di economia e gestione delle imprese turistiche all'Università degli Studi di Bergamo. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Benvenuta. Sono nati un po' in sordina, no? Inizialmente, devo dire, anche con una certa diffidenza. Adesso invece stanno vivendo una fase di grande crescita, grande consenso. Sempre più strutture, come dicevo prima, dal mare alla montagna, scelgono di dedicarsi esclusivamente agli ospiti adulti. È una moda? È un cambiamento strutturale del turismo? Di che si tratta, secondo lei?
1: Ma non parlerei di una moda passeggera, è l'espressione di una trasformazione più ampia del turismo che va proprio nella direzione della personalizzazione. Negli ultimi anni si è fortemente segmentato il mercato, non esiste più una vacanza valida per tutti, quindi si stanno premiando le strutture che riescono a costruire delle offerte che siano coerenti con i bisogni specifici. Infatti abbiamo quelli per le famiglie, ma anche i cicloturisti, gli sportivi, il wellness e anche gli adults only, quindi è proprio la segmentazione della domanda che sta guidando l'evoluzione dell'offerta.
0: Poi non immaginatevi coppie

0: coppie in viaggio romantico, o meglio, ci sono anche quelle, non è quello il fine, no? Ci sono anche i single, ci sono professionisti, ci sono piccoli gruppi di amici, non è quello lo scopo.
1: Sì, anche genitori per qualche giorno che decidono concedersi una pausa. Il denominatore comune non è l'età, ma la ricerca di tranquillità, privacy e benessere, che è uno dei deep trend del turismo. Il tema del benessere e della longevity ormai è qualche anno che caratterizza il settore e proseguirà nei prossimi anni. Viviamo in una società che è caratterizzata da ritmi intensi e da continua esposizione agli stimoli digitali, e sempre più persone scelgono la vacanza per rallentare, recuperare energie, ritrovare quell'equilibrio psicofisico dove il silenzio diventa una componente dell'esperienza, non un semplice dettaglio.
0: Messaggi, tanti ne stanno arrivando sul tema, Gianluca da Roma che scrive: una domanda per la professoressa, ma dal punto di vista legale è una cosa corretta se un albergo vietasse l'ingresso per altri motivi d'età o di genere? Ci sarebbe uno scandalo, perché coi bambini è consentito?
1: È una bella domanda, sì, ma però fa parte proprio dell'evoluzione e quindi di quello che sta caratterizzando il settore. Eppure abbiamo le strutture da molti anni dedicate ai bambini con servizi dedicati, e quindi questa, diciamo, che è una contrapposizione. Abbiamo anche i luoghi dove non ci sono i telefoni, adesso senza citare il caso che si trova un po' su tutti i social, dove c'è la totale disconnessione, e quindi questo è proprio il tema dello sviluppo di dove stiamo andando.
0: Messaggio vocale, sentiamo questo audio.
2: Buongiorno, sono Alberta da Roma. Credo che la vacanza migliore sia quella in cui ciascuno fa quello che più è nelle proprie corde, quindi non è necessario giudicare né essere giudicati. Ognuno è libero di scegliere ed è giusto che ci sia la possibilità di scegliere. Io fino a quando non avevo una nipote passavo vacanze solo con adulti e non sopportavo bambini rumorosi intorno. Da quando ho una nipote le mie vacanze più belle sono quelle che trascorro con lei, io e lei da sole, ce ne andiamo in giro per il mondo, ce ne andiamo in settimana bianca, ce ne andiamo al mare d'estate, e per me è un grande piacere avere scoperto il mondo dei bambini attraverso di lei. Ma ripeto, ciascuno deve fare quello che più si sente, e devono esserci le opportunità per tutti di fare quello che si sente.
0: Vede, questione di punti di vista, no? Di esperienze personali anche, professoressa Garibaldi.
1: Eh sì, ha espresso proprio ciò che indicavamo prima, il fatto che vi sono le nicchie e i bisogni delle nicchie, e quindi l'offerta è sempre più segmentata, e devo dire che anche con l'intelligenza artificiale arriveremo a una personalizzazione ancora più importante, perché vorremmo effettivamente ciò che ci fa star bene, e quindi anche l'intelligenza artificiale ci permetterà di scegliere proprio le strutture che ci corrispondono totalmente. È uno dei grandi cambiamenti, come quello della longevity, ma che verrà accelerato dall'intelligenza artificiale. Ormai siamo abituati a chiedere all'intelligenza artificiale a trovare risposte precise, e questo arriverà anche nella scelta delle strutture ricettive.
0: Sabrina da Brescia scrive: gestisco un piccolo B&B in Franciacorta, da quando siamo diventati adults only lavoriamo il doppio e i clienti sono felicissimi, per noi non è una questione etica, è semplicemente una decisione di impresa che funziona, tant'è.
1: Esattamente, assolutamente, come dicevamo prima, sono i trend che si stanno evolvendo, e quindi che vanno verso questi temi.
0: Ancora un messaggio, lo ascoltiamo, un audio.
3: Buongiorno Vicky, sono Mabel. Certo che è triste, una riflessione proprio bisognerebbe farla, perché questa società che addirittura vieta l'ingresso ai bimbi negli alberghi e dà fastidio che possano giocare, esprimersi con il sorriso, invece di stare dentro come molti adolescenti in casa chiusi con gli occhi fissi su un computer o su una console, oppure anche vietare l'ingresso ai cani, per esempio ancora quello orribile cartello vietato, qui non posso entrare, una cosa proprio, che società arida, priva di sentimenti. A me una cosa del genere fa paura. Comunque ascolto con attenzione la professoressa, grazie, buona giornata.
0: Buona giornata a Mabel. Sentito, professoressa Garibaldi? Cosa ne pensa?
1: Sì, ma penso che, anzi, io faccio un esempio, anch'io sono sempre full immersion di attività, ho bisogno di un weekend di quiete, ma adoro i bambini, ho un cane e quindi ne sono felicissima. E quindi
0: però
1: non
0: vuole poter scegliere,
1: che...
0: lei dice, no, però esatto, voglio poter scegliere, esatto. Andare in vacanza, esatto, con i bambini, col cane, con la nonna, con la zia, quando ho voglia di fare questo, ma andare anche in una struttura che mi permette di dare uno spazio alla mia rigenerazione mentale.
1: Sì, e quindi proprio la specializzazione, che è una scelta di posizionamento, quindi nel mercato che è sempre più competitivo è difficile distinguersi offrendo tutto a tutti, e quindi definire con chiarezza il proprio target consente di costruire servizi coerenti, di fidelizzare la clientela e trovare la clientela che vuole proprio quello, come la signora della Franciacorta ci ha appena espresso. Per cui non è una discriminazione, ma è proprio il turismo che vive oggi di segmentazione. Pensiamo agli hotel per gli sportivi, ai resort per i congressi, ma e certo, poi ci sono anche gli alberghi pet friendly, le spiagge per pet friendly, per chi ha i cani. Franciacorta, io sto per pubblicare un report dove c'è tutto il tema di come accogliere nelle cantine gli animali domestici.
0: Ah, ecco.
1: E quindi sono offerte diversificate per bisogni differenti.
0: Forse oggi il vero lusso non è avere di più, ma diciamo poter vivere meglio il proprio tempo, no?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. E questo è proprio quello che ricerchiamo, che riguardi la montagna, le città, cioè nei vari aspetti. La montagna, tra l'altro, è proprio uno dei luoghi dove si vuole sempre di più ritrovare la natura, i ritmi lenti,
0: vero,
1: i paesaggi, l'aria pulita, le possibilità di vivere l'outdoor. Quindi caratterizza le aree rurali e l'area della montagna in modo particolare.
0: Grazie professoressa Garibaldi, professore aggregato di economia e gestione delle imprese turistiche all'Università di Bergamo. Grazie per essere stata con noi questa mattina. La linea va alla regia, breve pausa e poi torniamo.
4: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
5: Giornale Radio. Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
6: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
7: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9:33.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Tutti ne parlano.
7: Tutti ne parlano.
6: Con Vicky Mangone.
8: Torniamo al nostro tempo insieme alle 9:34, quasi 35 minuti. Voglio salutare i siciliani, i catanesi in particolare, anche i turisti che si trovano da quelle parti, che magari hanno finito le vacanze e non possono fare rientro perché l'aeroporto di Catania Fontanarossa è chiuso per l'eruzione dell'Etna e dovrebbe riaprire nel primo pomeriggio alle 14, Ida permettendo. Sapete che i catanesi chiamano l'Etna Ida perché è una vulcana, è femmina, a differenza dello Stromboli che è Idu, che è mascolo. Allora, ma identità dei vulcani a parte, da ieri i voli sono stati dirottati sugli scali sugli altri scali siciliani, quelli di Palermo, di Trapani, di Comiso, che stanno gestendo il traffico con qualche difficoltà. Questa è una comunicazione di servizio da parte della SAC, la società di gestione dello scalo, dice di non recarsi inutilmente in aeroporto a Catania per evitare sovraffollamenti e disagi. Il consiglio è quello di verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie prima di mettersi in viaggio verso l'aeroporto. La situazione comunque resta monitorata, resta aggiornata minuto dopo minuto dall'unità di crisi e noi ve ne daremo conto. Bene, chiudiamo la parentesi Etna e veniamo al consumo di energia elettrica, che è l'aumento dell'uso dei condizionatori mette sotto pressione un bel po', ce ne accorgiamo dai numerosi blackout di quest'ultimo periodo. C'è una cosa curiosa che stanno sperimentando in Francia, una soluzione alternativa, sono le coperte termiche per ridurre il caldo in casa. Ne parleremo dopo. Al centro c'è il tema dei consumi energetici, che tratteremo con il nostro ospite Cesare Pozzi, professore di economia industriale, LUISS, tra poco.

54,8% degli italiani, ovvero più di una famiglia su due oggi vive con il condizionatore in casa, ed è un dato che fa abbastanza riflettere se pensiamo che fino a pochissimo tempo fa chi aveva la fortuna di rinfrescare il soggiorno veniva guardato come uno sciccosissimo milionario. È vero, la massa, i più si potevano permettere un ventilatore, non dico un ventaglio, ma insomma diciamo un ventilatore, al limite la pala sul soffitto, e nemmeno in tutte le stanze. Oggi il panorama è completamente ribaltato. La ricerca Istat sugli aspetti della vita quotidiana scatta una fotografia a dir poco clamorosa. Pensate che nel 2021, quindi mica tanti anni fa, l'aria condizionata la trovavamo soltanto in una casa su tre, poco più del 32% delle famiglie, e in pochissimi anni siamo arrivati a 14 milioni e 700 mila case climatizzate a causa delle estati soffocanti, ma soprattutto all'esplosione delle pompe di calore, queste macchine tutto fare che d'estate rinfrescano e d'inverno riscaldano, andando ad affiancare o a sostituire del tutto la classica caldaia. Guardate, la mappa dei consumi è uno spaccato incredibile del nostro paese. In cima alla classifica c'è la Sicilia col 72% di case coperte, seguita dalla Puglia e dal Veneto, perché a pesare non è soltanto il caldo torrido del sud, ma è anche l'umidità asfissiante del nord, che forse è pure peggio, se vogliamo dirla tutta. All'opposto c'è la Valle d'Aosta, dove il condizionatore ce l'ha appena una famiglia su 15, ovvero il 6% scarso. E poi c'è la frattura verticale tra città e campagna. Ora, nei grandi capoluoghi di regione superiamo il 63% di abitazioni condizionate causa effetto forno dell'asfalto, mentre nei borghi sotto i 2000 abitanti, quelli un po' più defilati, la percentuale crolla al 27%. Insomma, il condizionatore è diventato davvero una necessità di massa. Questo boom però porta con sé anche una domanda cruciale che riguarda le nostre tasche, non solo le nostre tasche, ma riguarda anche l'ambiente. Quanta energia consuma davvero tutta questa aria fresca che produciamo? Ora, pensate che mentre in Italia accendiamo milioni di split a manetta, in Francia, lo dicevo prima, no? Per evitare la mazzata in bolletta e i blackout, stanno letteralmente spopolando le coperte termiche dorate. Sono delle coperte di sopravvivenza appese fuori dalle finestre o dalle porte finestre per riflettere il sole, un po' come quei riflettenti, avete presente, che mettiamo sul cruscotto della macchina per riuscire a entrare, per riuscire a mettere le mani sul volante dopo che questo ha stazionato per ore sotto il sole. Non sono bellissimi, però uno dice sono necessari, diciamo. Ecco, i francesi questi riflettenti in versione però gigante la mettono davanti alle finestre e ai balconi. Dice: ma funzionano? Ma parrebbe di sì, quantomeno un po' funzionano. Ma noi che impatto stiamo avendo sulla rete elettrica nazionale, noi che queste coperte riflettenti non le usiamo? Allora, tra poco sentiremo il professor Cesare Pozzi, docente di economia industriale alla LUIS di Roma. Aspettiamo anche su questo tema i vostri messaggi: 334 11 11 622, 334 11 11 622. A noi i vostri pensieri.

0: Durante le ondate di calore come quella che stiamo vivendo in questo periodo si innesca un circolo che riguarda energia, consumi e clima. Più fa caldo, più si usa l'aria condizionata, ma più si usa l'aria condizionata, più aumentano i consumi elettrici e in parte anche le emissioni che contribuiscono al riscaldamento globale. In estate la domanda di energia cresce in modo marcato, soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando il caldo è più intenso. Non è un fenomeno nuovo, i picchi estivi seguono da anni un andamento legato alle temperature e ai ritmi economici, ma oggi risultano sempre più rilevanti per effetto del cambiamento climatico e della diffusione dei sistemi di raffrescamento. Buongiorno professor Cesare Pozzi, professore di economia industriale alla LUISS.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Benvenuto Pozzi. L'aumento dell'uso dei condizionatori crea davvero un circolo vizioso, no? Dal punto di vista economico ed energetico. Più domanda, più consumi, più stress sulla rete, è evidente, no? E arriva il blackout.
1: E può arrivare un blackout, sì, è anche vero, insomma, sentivo la sua ricostruzione all'inizio, è che si produce, noi stiamo producendo da fonti rinnovabili, da fotovoltaico, e l'aumento della produzione da fotovoltaico avviene nello stesso momento di picco, quindi durante il giorno, quindi si produce di più e si consuma di più. Abbiamo costruito un assetto che fa un po' fatica a rispondere a come sta cambiando il clima, ma anche il nostro stile di vita. Noi oggi consumiamo alla fine meno energia di quanto ne consumavamo in Italia nel 2004, quindi il consumo di energia è leggermente più basso, e questo dipende da tanti fattori che però sono, come dire, assolutamente prevedibili, anche l'aumento del caldo, quindi l'aumento delle temperature, quindi il caldo estremo e l'utilizzo di condizionatori. Però ci sono tanti altri fattori che si sono mossi, per cui alla fine consumiamo un po' di meno. Abbiamo un assetto istituzionale che sono regole, poi gli assetti istituzionali sono regole e capacità di governance, e ci siamo convinti alla fine che noi dobbiamo adattarci ad un assetto istituzionale dato, quando invece le regole sono fatte per farci vivere meglio. Ecco, qui forse qualcosa ci sarebbe da fare, assolutamente. Perché appunto il caldo c'è, è un dato, poi si può combattere in qualche modo il cambiamento climatico, ma non è un'operazione semplice. Quindi tutti sappiamo che le estati sono calde, che il condizionamento si sta diffondendo, però poi ci troviamo a discutere di problemi.
0: Certo, lo dicevo prima, in Francia vediamo questa cosa anche abbastanza folcloristica, no? Queste coperte, no? Dorate, argentate, appese alle finestre pur di abbassare la temperatura di casa di qualche grado, questo senza far esplodere la bolletta. Ma al di là del folklore, questo fenomeno dimostra che le nostre case, che le nostre città non sono state progettate per un clima che evidentemente non c'è più, no? Possiamo dire che la rete elettrica è progettata per un clima che non esiste più? Infrastrutture pensate su medie storiche del passato?
1: Sì, perché poi d'altra parte l'infrastruttura ha tempi più lunghi, quindi certo. Oggi viviamo con scelte che sono state fatte anni fa e che forse potevano essere un po' più accorte. Consideri, rispetto al folklore di alcune soluzioni, c'è un altro tema sullo sfondo, che è la distribuzione del reddito, che diventa sempre più diseguale in Francia come in Italia. Quindi un problema che abbiamo è legato al fatto che aumenta il numero di persone che hanno reddito basso, diciamolo così.
0: Sì.
1: E quindi queste fanno sempre più fatica a pagare, quindi oggi ha 5 milioni di persone in Italia che fanno fatica a pagare la bolletta dell'energia, quindi si figuri a pagare quando ne serve di più, certo. Quindi con tutti i sistemi di determinazione del prezzo, e quindi ci si industria con soluzioni anche come quella francese che però scaricano e ritorna un po' all'assetto istituzionale. Diciamo che noi una delle conquiste nostre sarebbe quella di avere una maggiore capacità di gestire una regolazione, regole differenti e quindi anche interventi infrastrutturali che consentano di vivere in maniera un po' migliore, un po' più comoda, mi perdonimi, perché poi il caldo e quindi anche sicuramente le reti sono un problema, le nostre case avrebbero bisogno di una manutenzione, per esempio forse si è persa un'occasione col super bonus, perché poi ecco quel tipo di intervento si poteva spendere non è mai un problema se alla spesa corrisponde generazione di valore. Quindi avremmo dovuto generare valore e aiutare il nostro paese a razionalizzare, a migliorare la capacità del nostro sistema infrastrutturale, quindi le nostre abitazioni, di essere farle diventare più efficienti e quindi utilizzare quelle risorse, ma anche producendo impianti, per esempio impianti di condizionamento che sprechino di meno. Quando le dicevo prima, nel 2004 consumavamo più energia di oggi, oggi ne consumiamo di meno anche perché abbiamo migliorato l'efficienza energetica. Certo. Si poteva fare sicuramente di più.
0: Chi più spende meno spende, no? Ecco, tanto
1: chi
0: per
1: chi più spende meno meno, assolutamente. chi più spende meno spende. Quindi d'altra parte la saggezza, come dire,
0: saggezza popolare questa. Popolare, saggezza popolare. Sì, popolare. Senta, professor Pozzi, ma quando milioni di famiglie accendono il condizionatore contemporaneamente nelle ore più calde, la domanda di energia schizza verso l'alto. Quanto costa al nostro sistema paese gestire questi picchi estivi di carico sulla rete rispetto ai consumi invernali? Cioè, qual è il rischio reale che queste abitudini portino a un blackout o a rincari strutturali in bolletta per le imprese e per le famiglie? Cioè, poi il problema principale, quello che vorrei capire è qual è il vero problema? La quantità di energia o la gestione dei picchi?
1: Provo a rigirare il suo ragionamento. Perché cattive abitudini? Mi perdoni, fa caldo. Mm-hmm. Diciamo c'è un problema di rispondere alla qualità della vita. Dice, non devi accendere il condizionamento, l'impianto di condizionamento. Forse il punto è: devi avere un impianto di condizionamento che sia più efficiente, questo sì. Quindi i sistemi infrastrutturali devono gestire i picchi, il caldo c'è e c'è in alcuni momenti, quindi non siamo noi che un sistema che abbia una buona qualità della vita è un sistema che non decide che cosa fare sulla base del prezzo, che è un po', mi perdoni, il ragionamento che accennavo prima sugli assetti istituzionali. Io non scelgo quando il prezzo dell'energia è più basso se accende o no il condizionatore d'aria, io lo accendo quando fa caldo. Quindi il sistema infrastrutturale deve essere disegnato in modo da consentire alle persone di poter vivere con una buona qualità della vita e quindi di accendere quando fa caldo, e a quel punto il picco è un tema. Però consideri, guardi, anche rispetto all'assetto istituzionale, il massimo della domanda di energia nostra, dico un numero, tanto quindi noi non arriviamo a 60 gigawattora, a 60 gigawattora, quindi l'ora in cui consumiamo di più. La capacità produttiva che abbiamo, quindi quanto è installato, è molto maggiore. Solo da termo, da ciclo combinato, da gas, noi abbiamo più di 60 gigawatt di capacità a terra, quindi solo con le centrali a gas potremmo, in linea teorica, soddisfare la domanda di picco. Poi abbiamo 86 gigawatt di rinnovabili, quindi abbiamo, rispetto al 2004, molta più capacità. Quindi noi il piccolo possiamo gestire. È vero che ha un problema di pianificazione del territorio rispetto agli anni passati. Noi stiamo, cioè, le persone si stanno concentrando in molte poche aree, quindi è lì aumenta la domanda. Quindi ha un problema di rete nazionale, perché lei produce magari fotovoltaico, diciamo, Sicilia anziché Puglia, per dare, insomma, che sono probabilmente le due aree che producono di più. Poi però la domanda ce l'ha a Roma o a Milano, e quindi deve spostare questa energia. Poi c'è un problema di, come dire, di picco, perché c'è un quartiere in cui le persone sono più concentrate, quindi ha un problema di blackout possibile che dipende dalla distribuzione. A tutto questo sta rispondendo un assetto istituzionale che 30 anni fa abbiamo deciso dovesse cambiare, e quindi abbiamo liberalizzato, abbiamo privatizzato, che non è né un buon né un cattivo assetto istituzionale, ma sicuramente sta generando dei prezzi molto alti. Quindi
0: le giro professore un po' di messaggi, stanno scrivendo in tanti, tutti messaggi per lei, professor Pozzi. Laura da Milano. A Milano, scrive Laura, senza condizionatore nei palazzi di cemento semplicemente non si sopravvive, l'asfalto la notte rilascia un calore tremendo. Ma la storia delle coperte termiche in Francia mi incuriosisce tantissimo. Da noi funzionerebbero davvero per isolare le finestre? Ma funzionerebbero come funzionano o come non funzionano in Francia, immagino, no?
1: Beh, un prego. Po' funzionano, guardi, un pochino, è una soluzione folcloristica, certo. Assolutamente. Sì. Quindi, perché le persone si industriano. Ecco, davvero? Il problema è che siamo... Assolutamente, siamo tornati ad una, come dire, a sollecitare la capacità del singolo individuo di industriarsi e di trovare delle soluzioni in un sistema che paradossalmente è molto più ricco, perché noi abbiamo adesso molte più cose di quante ne potevano avere i nostri genitori, i nostri nonni negli anni 50, e abbiamo un sistema che però è complessivamente purtroppo più povero, e quindi le persone che hanno redditi più bassi tendono a industriarsi, e soluzioni ci sono, ma
0: ci
1: non
0: sono.
1: Risolvono strutturalmente.
0: No,
1: guardi,
0: certo, non è la soluzione. Un'ultima domanda gliela giro, siamo in chiusura. Claudio da Padova, che scrive: quest'anno ho speso una fortuna a installare il secondo split in camera, chiedete al professore se conviene davvero tenerli accesi H24 a temperatura costante o spegnerli quando usciamo. Professor Pozzi, proprio una battuta.
1: Guardi, io non sono un tecnico, faccio l'economista, le direi che conviene spenderlo.
0: Lei come fa? A casa sua, come fa?
1: Beh, il condizionatore va spento, ha un problema di trasmittanza, quindi dipende da come è costruita la casa. E ovviamente un conto è che sono vecchi mattoni romani o pietra.
0: Tante variabili, diciamo, ci sono troppe variabili. Grazie professor Cesare Pozzi, professore di economia industriale alla LUIS. Sono le 10, un minuto, abbiamo sforato, siamo bravissimi a sforare. Linea alla redazione di Roma, ci sono le notizie.
2: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 10 e 2 minuti.
7: Giornale Radio News. Ben trovati su Giornale Radio, subito i titoli. Il vertice NATO ad Ankara, sul tavolo le spese militari che Trump pretende più alte, occhi puntati sull'incontro con la Meloni dopo la feroce battuta del tycoon e il gelo di Palazzo Chigi. Putin vuole ora la pace, dice il presidente americano, che avrà un bilaterale con Zelensky. Kiev risponde intanto ai nuovi pesanti raid russi di ieri. Bufera mondiali per la telefonata Infantino dalla Casa Bianca. Intanto gli Stati Uniti vengono battuti dal Belgio, che incontrerà la Spagna.
8: Giornale Radio News.
7: Ben trovati su Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi, redazione Laura Supino e Marco Mancini. Al via oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Le tensioni non mancano. Attenzione puntata anche sui rapporti Trump-Meloni dopo gli ultimi attacchi del presidente americano alla premier italiana.
9: Si parte con il forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, trainato dall'impegno dei paesi membri ad aumentare la spesa militare fino al 5% del PIL, impegno gravosissimo per i conti pubblici, soprattutto per stati come l'Italia più esposti sul fronte del debito. Nonostante le preoccupazioni per l'impatto sul welfare, ieri il segretario generale dell'Alleanza Rutte ha lodato Trump per aver costretto gli alleati ad approvare l'incremento, sempre troppo poco comunque per il presidente degli Stati Uniti, che anche negli ultimi giorni non ha risparmiato attacchi soprattutto ai paesi europei. Altro tema sul tavolo, l'Ucraina. Trump è deciso a riprendere gli sforzi per avviare un negoziato, atteso un suo bilaterale con Zelensky, mentre due giorni fa ha parlato con il leader del Cremlino. Ma sotto i riflettori c'è anche il clima dei rapporti tra Trump e Meloni dopo il nuovo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Parole che si commentano da sole, ha detto il ministro degli esteri Tajani, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Le persone passano i rapporti con gli stati, devono rimanere, dice anche il ministro della difesa Crosetto. Per Giornale Radio, Laura Supino.
7: Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città, che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa. Gran parte sarebbero stati neutralizzati. Da Kiev attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano una bufera di polemiche che accompagna peraltro l'uscita di scena dai mondiali di calcio della squadra americana, battuta dal Belgio per 4-1. Alzata di scudi della UEFA dopo che il presidente americano ha rivendicato la telefonata al numero uno della FIFA per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante Balogun. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo, ribadisce. Sale ancora il bilancio del catastrofico sisma in Venezuela. Gli ultimi dati ufficiali riferiscono di 3.535 morti accertati, oltre 16.700 feriti e quasi 18.000 sfollati. Le persone estratte ancora in vita dalle macerie sono state 6.462, ma i dispersi sono ancora decine di migliaia. Dal 24 giugno sono state più di 1.000 le scosse di assestamento che rendono ancora più difficoltosi i soccorsi. Torniamo in Italia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna. Nelle immagini sui media si vedono chiaramente alte fontane di lava, emblematiche del risveglio delle attività del vulcano siciliano. Ieri mattina la nube di cenere, alta circa 1,5 chilometri dalla bocca sul fianco orientale del cratere Voragine. Fino alle 10 di stamane interrotte le operazioni di volo nell'aeroporto di Catania. Ieri chiuso per la nube di cenere anche lo spazio aereo su Sigonella. È stata pubblicata la classifica dei sindaci e dei governatori più apprezzati. Sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della Puglia. Sentiamo.
10: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia, e quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Decimo posto per Giuseppe Sala, sindaco di Milano. Tra gli altri grandi comuni, 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese, 33esimo lo russo di Torino con Silvia Salis di Genova. 41esimo il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, al 64esimo posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67esimo invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Regione Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. Chiudono l'indice di gradimento i presidenti di Molise, Liguria e Lazio, Marco Bucci, Francesco Roberti e Francesco Rocca. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
7: Ultime ore di tregua dal gran caldo. Già da domani l'Italia torna a tingersi di arancione con 9 città attenzionate per temperature superiori alle medie stagionali, tra loro Brescia, Milano e Torino. In giallo altre 9 città. L'afa portata dall'anticiclone subtropicale dovrebbe durare per molti giorni, facendo tornare le condizioni di disagio nelle grandi aree urbane. Torniamo ai mondiali di calcio, dove nessuno dei paesi ospitanti resta così in corsa dopo l'eliminazione degli Stati Uniti da parte del Belgio, che ora si troverà di fronte la Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro molto equilibrato. La rete decisiva messa a segno da Merino. Al termine commozione e lacrime per Cristiano Ronaldo. Il campione ha concluso infatti il suo ultimo mondiale dopo aver giocato in ben 6 edizioni iridate. Stasera gli ultimi 2 ottavi Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Tutti ne parlano.
12: Con Vicky Mangone.
0: Torniamo al nostro stare insieme del mattino. Tutti ne parlano. Ancora buongiorno a voi da Vicky Mangone. 10-9 minuti. Quella che è iniziata ieri è e sarà una settimana davvero molto difficile per chi viaggia in treno. Sapete che c'è praticamente l'Italia divisa in due, no? Fino a venerdì 10 luglio. Giorno del mio compleanno, chiudo parentesi, resta interrotta la linea tra le due stazioni di Firenze, Campo di Marte e Santa Maria Novella, per questi lavori che stanno facendo sul ponte alpino. Succede che i passeggeri vengono trasferiti con navette e con autobus che attraversano la città. Dunque immaginatevi di quanto si allungano i tempi di viaggio, una gioia proprio, ma sono giornate difficili queste per chi viaggia in treno, non solamente su quella tratta lì, dunque nell'area di Firenze. Ieri ci sono stati problemi anche sulla linea tirrenica, dove c'è stato un guasto nei pressi di Follonica che ha causato ritardi fino a 80 minuti. Non sono belle cose. A Milano Centrale invece c'è stato un altro guasto che ha provocato alcune cancellazioni e ritardi fino a un'ora. Ci sono insomma difficoltà, ci si muove con difficoltà sulla linea ferroviaria. Poi persistono i disagi, il blocco dei voli all'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna, l'aeroporto che dovrebbe riaprire alle 14, dunque nel primo pomeriggio, ma vi terremo aggiornati anche su questa cosa. Bene, mentre succede tutto questo, Napoli inaugura la prima smart road certificata d'Italia. Dice: ma che roba è? Di che si tratta? Ce lo dirà fra poco Mario Rossi, giornalista di Quattro Ruote.

So che ci state ascoltando in auto, quantomeno la maggior parte di voi ci sta ascoltando dall'autoradio ed io per questo non posso far altro che ringraziarvi. La radio continua a essere protagonista durante gli spostamenti in macchina. Si ascolta sempre la radio a meno che non si debba parcheggiare. Guardate che frequentissima sta cosa, eh? Siete in macchina, la radio sta parlando di un tema che vi interessa anche particolarmente, oppure state ascoltando la vostra canzone preferita mentre state cercando un parcheggio da 20 minuti e passa. Poi all'improvviso adocchiate un posto libero incastrato tra un furgone e una macchina e voi cosa fate prima ancora di mettere la retromarcia? Abbassate la radio. Ma guardate che questo è un gesto automatico che facciamo quasi tutti. Ma se ci pensate un secondo, sembra una cosa del tutto assurda, no? Cosa c'entra la radio con le ruote dell'auto? Oppure può capitare anche di zittire chi c'è seduto di fianco. Zitto, zitto, zitto, che devo parcheggiare. La verità è che il nostro cervello va letteralmente in soccorso per evitarci di graffiare la carrozzeria, perché la nostra attenzione non è infinita, ha diciamo un budget limitato, che poi c'è anche chi ce l'ha ancora più limitato della media e quelli sono problemi veri. Comunque, quando guidiamo dritti su una strada tranquilla o in autostrada, molte azioni sono automatiche: dosare l'acceleratore, seguire la corsia, tenere il volante, eccetera. Insomma, il cervello sforza pochissimo, per quello possiamo ascoltare un podcast, la radio, possiamo cantare, possiamo chiacchierare con chi ci sta a fianco, ma quando dobbiamo infilare l'auto in un buco millimetrico il quadro cambia completamente. In quel momento dobbiamo controllare 5 cose insieme, che sono gli specchietti, la distanza dal marciapiede, la macchina parcheggiata dietro, magari pure quella davanti, i pedali e lo sterzo. La mente deve concentrare tutte le sue energie su vista, spazio e coordinazione, e siccome la musica o le parole che escono dalla radio o le pubblicità, insomma, continuano a occupare una fetta di memoria e di attenzione, abbassare il volume è il modo più rapido per liberare spazio nel nostro computer centrale e dedicarlo a quella manovra. Le neuroscienze hanno persino dato un nome scientifico a questo fenomeno, si chiama sordità da inattenzione. In uno studio pubblicato sul Journal of Neuroscience, alcuni ricercatori britannici hanno monitorato l'attività cerebrale delle persone mentre svolgevano compiti visivi difficili. Il risultato è stato che la più vista, la concentrazione, sono impegnate in un compito complicato e più il cervello abbassa automaticamente il volume della risposta ai suoni circostanti. Cioè non è che diventiamo tutti sordi, però la mente decide di tagliare tutto quello che non serve per dare priorità a quello che stiamo guardando. Quindi la prossima volta che vi trovate ad abbassare distinto la radio prima di fare un parcheggio, non vergognatevene, ma semplicemente il vostro cervello vi sta aiutando a eliminare il superfluo. Ma se da un lato siamo noi guidatori a dover fare sforzi di concentrazione incredibili tra specchietti, tra manovre, eccetera, dall'altro sono proprio le strade stesse a diventare sempre più intelligenti per darci una mano. Pensate che la tecnologia sta correndo così veloce che la tangenziale di Napoli è appena diventata ufficialmente la prima smart road certificata d'Italia, con antenne, sensori in tempo reale, corsie che sono in grado di dialogare direttamente con le auto, quelle a guida autonoma. Ma come funziona esattamente una strada intelligente? In che modo cambierà il nostro modo di stare al volante? Ce lo spiegherà tra poco il nostro prossimo ospite, Mario Rossi, giornalista di Quattro Ruote. Tra poco.

0: La mobilità entra in una nuova fase con la prima Smart Road certificata in Italia. La tangenziale di Napoli diventa il primo tratto infrastrutturale ufficialmente riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come strada intelligente, capace di dialogare in tempo reale con i veicoli. È un passaggio che segna un cambio di paradigma nella gestione della rete stradale, della prospettiva della guida autonoma. Mario Rossi, giornalista di Quattro Ruote, buongiorno.
1: Buongiorno Vicky, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuto Mario, non ci sentiamo
1: grazie
0: da un po'. Ci voleva la tangenziale di Napoli per risentirci.
1: Sì.
0: Allora, dopo anni, no, di sperimentazioni che sono già state avviate su più tratte, la tangenziale di Napoli è diventato il primo caso certificato. Allora, spiegaci bene che cos'è una Smart Road.
1: Allora, intanto dobbiamo dire che è un concetto già piuttosto antico, perché fu introdotto nel nostro ordinamento nel 2018 con la legge di bilancio per il 2018, con cui di fatto lo Stato autorizzava la sperimentazione, così è scritto, riportato nella legge, sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica. E già qui c'è un primo passaggio importante, perché la legge mette insieme le due cose, quindi la Smart Road, la strada intelligente, diciamo così, con la guida connessa automatica, quindi apre una prospettiva nuova. Poi questa cosa è stata disciplinata da un decreto ministeriale che definisce la Smart Road come un ecosistema tecnologico favorevole all'interoperabilità tra infrastruttura e veicoli di nuova generazione. Quindi ecco, è un'infrastruttura di tipo nuovo, non è più semplicemente una strada, ma è un'infrastruttura in cui la strada e i veicoli che vi transitano dialogano tra loro. Quindi la centrale operativa riceve tutta una serie di informazioni ambientali legate al traffico, legate alla densità della circolazione stradale, legate al comportamento dei guidatori, a quello che succede, diciamo, al complesso dei veicoli in circolazione, e restituisce all'utenza una serie di informazioni utili per gestire al meglio e ottimizzare i flussi, diciamo così.
0: Ma come avviene concretamente il dialogo tra strada e veicolo?
1: Allora, guarda, è molto, molto complesso, perché in questi ultimi anni sulla tangenziale di Napoli parliamo

0: di una strada, di un'autostrada lunga 22
1: sì.
0: chilometri.
1: Sì.
0: Sono state installate 217 telecamere intelligenti, quindi non, non dei dispositivi, diciamo, di videosorveglianza, ma telecamere che utilizzano degli algoritmi di computer vision che sono in grado di analizzare il traffico. 15 portali di rilevamento. I portali sono quelle strutture trasversali, no, che sovrastano la carreggiata e che
1: sì.
0: ospitano tutta una serie di sensori del traffico. 8 centraline meteorologiche e idrogeologiche che monitorano le precipitazioni, l'umidità della pavimentazione, eccetera. 40 uh-huh. antenne specializzate su questa tecnologia di comunicazione di nuova generazione che gestiscono i segnali, e poi ovviamente un cervellone, diciamo così, che gestisce tutte queste informazioni. Quindi lungo la strada è in grado di restituire al cervellone e quindi agli operatori tutte le informazioni utili e necessarie. Queste informazioni poi vengono restituite all'utenza, e qui c'è un piccolo problema, perché in questo momento di fatto nessuna macchina, nessun veicolo che non sia specificamente attrezzato è in grado di ricevere queste informazioni.
1: Queste informazioni.
0: Quindi, servono delle unità, delle cosiddette OBU, on board unit, che sono state utilizzate ovviamente nella sperimentazione che è stata fatta a Napoli e in altre strade, in altre autostrade su cui si sta operando.
1: Dove?
0: Che funziona.
1: Su quali altre strade?
0: In questo momento sul nodo di Firenze, tra Firenze Nord e Firenze Sud, e
1: sì.
0: sul nodo di Bologna. Ma uh-huh. La prospettiva è quello di anche sul grande raccordo anulare di Roma e sulla A2 Salerno-Reggio Calabria, l'autostrada uh-huh. del Mediterraneo. L'obiettivo
1: si
0: è quello di estendere.
1: Si fa sperimentazione però su queste tratte che hai detto? Si sta sperimentando
0: Si ancora non sono certificate ufficialmente. Uh-huh. La prima uh-huh. certificazione, come dicevi tu all'inizio,
1: certo.
0: è quella della tangenziale di Napoli, ma arriveranno progressivamente anche lungo queste strade, e progressivamente sarà estesa a tutta la rete, diciamo, importante, quindi tutta la rete autostradale e alle strade di grande comunicazione.
1: Allora ti giro un messaggio, arriva da un ascoltatore che si chiama Mauro e scrive: un altro modo per monitorarci. Cosa ne pensi?
0: Ma come tutte le tecnologie, come tutti gli strumenti, possono essere utilizzati bene e male. L'obiettivo del legislatore è quello di utilizzarli bene, ovviamente, no? Quindi ottimizzare il traffico, restituire informazioni in tempo reale, evitare criticità, prevenire criticità, lavorare molto sulla sicurezza stradale, perché è proprio uno degli obiettivi dichiarati di questa tecnologia. Il problema è c'è un problema, ci sono delle criticità. Ovviamente in questo progetto una è quella che solleva il nostro ascoltatore, è quella della sicurezza, della cyber security. Noi immaginiamo che qualcuno interferisca nel sistema e mandi in una prospettiva ovviamente di molti anni, no? Quando tutti i veicoli saranno connessi, mandi informazioni false, no? Ai veicoli in circolazione.
1: Sì.
0: E beh, questo possiamo immaginare che è un problema molto, molto serio. Sulla privacy, in realtà, diciamo che appare abbastanza solido il problema. Tutte le informazioni non saranno legate al singolo veicolo, no? Quindi ha una targa e quindi ha un ipotetico proprietario che non è detto che sia il guidatore. Saranno, come dire, utilizzate nell'economia della circolazione stradale per rilevare, come dire, anomalie, criticità, situazioni di emergenza, di pericolo, possibili situazioni di emergenza, di pericolo. Quindi in realtà quello che interessa non è il singolo veicolo, ma il comportamento, diciamo così, la dinamica del veicolo all'interno del sistema stradale.
1: Allora, Carlo da Fiumicino scrive: domanda da profano, Per sfruttare tutti questi avvisi e questa comunicazione intelligente con la strada, dovremmo cambiare tutti macchina con modelli super recenti o basterà una semplice applicazione sullo smartphone?
0: Lecita, ecco, questa domanda. È il nodo della questione, sì, perché l'abbiamo appena accennato. In questo momento, di fatto, nessun veicolo in circolazione è in grado di restituire queste informazioni che una strada intelligente può fornire, a meno che non si installino dei dispositivi specifici a bordo. In prospettiva, le auto di nuova omologazione, di nuova produzione, saranno dotate delle tecnologie, diciamo così, ready, no? V2E, Vehicle to Infrastructure Ready, e quindi già predisposte per ricevere queste informazioni. Abbiamo comunque un problema: l'età media del circolante in Italia è di 13 anni e un quarto, 20% del circolante è ante Euro 4, cioè ha più di 20 anni. Quindi per la sostituzione di tutto il circolante occorrerà veramente tanto, tanto tempo. La soluzione potrebbe essere appunto quella di...
1: Sì, un po' di strada bisogna fare. Sì, va bene. Va bene, grazie Mario. Grazie Mario Rossi, grazie a Quattro Ruote. Prima di dare la linea alla regia, voglio salutare Maria Teresa da Roma, che ha scritto un messaggio molto carino a proposito di quel discorso sui parcheggi.
2: Domande, opinioni o esperienze? Mandacele su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
7: Stanco della routine?
8: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
9: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
10: Buongiorno. Dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
0: Con Vicky Mangone.
4: E comunque sia chiaro, sono d'accordo con Maria Teresa da Roma che scrive, che chiede fotocamere fisse e multe sopra i 1000 euro per tutti quelli che parcheggiano nei posti riservati ai portatori di handicap. Quanto hai detto, Maria Teresa? 1000 euro? Ma facciamo anche 5000, va? Facciamo 5000, non se ne parla più. I saldi estivi, signori, parliamo di altro. Sono finalmente cominciati in tutta Italia. Siete contenti? Però guardate che se fate un giro per i negozi del centro o nei centri commerciali vi accorgerete subito di una cosa: che quel clima da corsa alla vetrina, no? Corsa al negozio, quella che si faceva una volta, queste file chilometriche fuori dalle vetrine prima ancora dell'apertura, non ci sono più. Sembra un ricordo dei tempi andati. La gente c'è, le vetrine ricoperte di cartelli rossi al 50% ci sono, attirano sempre l'attenzione, ma il modo in cui compriamo è cambiato in maniera profonda. Ne parlava anche la mia collega Manuela Donghian, ex economy, proprio ieri. Intanto dobbiamo dire che non aspettiamo più il mese di luglio per rinnovare il guardaroba, anche perché diciamocelo che il nostro guardaroba non deve essere rinnovato, più che altro dovrebbe essere svuotato, dovrebbe essere alleggerito. Però c'è anche da dire che acquistare un capo, acquistare un oggetto, acquistare un accessorio, ci dà sempre un friccico, no? Ci dà sempre un'emozione. E allora perché dobbiamo negarci questa emozione? Uno sfizio, un capriccio, una piccola soddisfazione. Ormai non si compra quasi più per la reale necessità, ma si compra per impulso, per gratificazione istantanea, oppure semplicemente, sapete perché? Perché un capo che costa così poco, lasciarlo lì sembra quasi uno spreco, pare brutto. È la logica dominante questa del fast fashion, la moda ultra rapida e usa e getta, che ha abbattuto i prezzi ma che ha anche abbassato drasticamente la qualità dei tessuti. Noi compriamo vestiti da poco, che costano poco, vestiti sintetici anche, li indossiamo 3-4 volte durante la stagione, poi li accantoniamo nel fondo dell'armadio pronti a essere rimpiazzati al primo sconto successivo o alla prima novità sui social, insomma, appena troviamo qualcosa di un po' più carino, tac, oppure magari ce li dimentichiamo proprio in fondo all'armadio. Anche perché francamente alcuni capi sono impossibili da indossare, no? Fatti con filati provenienti direttamente dai sacchetti di nylon, che poi insomma francamente da indossare diventa impegnativo. E allora buttiamo. Si stima che ognuno di noi consumi ogni anno quasi 20 kg di prodotti tessili. Quando non li vogliamo più, che facciamo? Li mettiamo in una busta, convinti di dar loro una seconda vita, però purtroppo la realtà dei fatti è molto diversa. I dati ci restituiscono una fotografia a dir poco impressionante sulla sostenibilità delle nostre abitudini quotidiane. Ben l'80% dei vestiti a fine vita non viene affatto riciclato né inserito nella raccolta differenziata, finendo direttamente tra i rifiuti indifferenziati o negli inceneritori, e questa non è salute per l'ambiente, affatto. Tra poco ne parleremo con Giancarlo Dezio, direttore generale di Ecotessili, consorzio per la gestione dei prodotti tessili a fine vita.
5: Davvero?

0: La valigia degli europei è sempre più piena, ma è anche sempre più usa e getta. L'espansione della fast fashion e dell'ultra fast fashion ha trasformato l'abbigliamento in un bene a consumo molto rapido. Si compra di più, si usa meno, si getta prima. È un modello che sta generando una crescente pressione ambientale tra spreco di risorse, emissioni e difficoltà di gestione dei rifiuti. Secondo i dati dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, ogni cittadino europeo acquista circa 19 kg di prodotti tessili all'anno, mentre in Italia la quota è simile, più o meno 19-20 kg. A fronte di questi numeri, però, la filiera del fine vita resta purtroppo molto fragile. Secondo ISPRA, circa l'80% dei tessili non viene conferito nella raccolta differenziata, finendo fuori dai circuiti di riciclo. Con l'arrivo dei saldi estivi, il tema, torna centrale. Ecotessili, consorzio del sistema Ecolite, richiama l'attenzione su un punto chiave. La sostenibilità del tessile non riguarda solo produzione e smaltimento, ma soprattutto le scelte di consumo quotidiane. E allora buongiorno al nostro ospite Giancarlo Dezio, direttore generale di Ecotessili.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Sì, lei ha detto molto bene nella sua introduzione. Le do qualche numero rapidissimamente.
0: Dai,
1: guardi,
0: certo.
1: La produzione mondiale di abbigliamento è raddoppiata negli ultimi 25 anni e questa la dice lunga.
0: Sì.
1: Con un numero medio di volte in cui un capo viene indossato, e questo è un altro aspetto estremamente interessante, è diminuito del 36%. Comperiamo ma indossiamo sempre meno. Il consumo tessile pro capite in Europa, come lei ha giustamente detto nella sua introduzione, è passato da 17 a 19 kg, okay? In soli 3 anni. Il settore tessile è un settore che inquina, in fase di produzione è la terza fonte di degrado delle risorse idriche. Basti pensare che per fare una maglietta ci vogliono 2700 litri d'acqua. Credo che questo dica tutto.
0: Una maglietta,
1: più di tutto.
0: Una maglietta uguale 2700 litri d'acqua per una maglietta?
1: Esatto, e questa è un'informazione che ci viene data dall'Agenzia Europea dell'Ambiente, di conseguenza è il massimo esperto in
0: carta canta,
1: in
0: direbbe qualcuno, ecco.
1: Mentre quando questi prodotti che noi compriamo anche un po' distennatamente, no, okay, non solo le donne,
0: vero,
1: ma anche gli uomini,
0: tutti.
1: Un pochino più le donne, dai, su, siamo sinceri. Un pochino più voi, no, ok.
0: Dice.
1: No, vedo quello che succede in casa mia, ok?
0: Vabbè, a casa Dezio funziona così, va bene.
1: Prego. Se io compro una maglietta,
0: no,
1: mi voglio comprare
0: che magari,
1: no,
0: okay, magari le compra per lei, però, e poi risulta che siano. Hai capito?
1: Assolutamente. Peccato che le taglie sono un po' diverse e anche il modello è un po' diverso. Però va bene così. Qualcosa vi dobbiamo pur concedere, no? Che okay, su, per amor di Dio, no? Okay, dunque. Arrivato a questo punto, queste magliette che mettiamo una volta, due volte, una volta e mezza, vengono, come posso dire, buttate, tanto per capirci, no? Okay?
0: Sì, certo.
1: E qui entra in gioco proprio un'assenza di filiere strutturate. Di conseguenza,
0: sì, perché l'80% dei vestiti non entra nella raccolta differenziata. Però
1: no,
0: io vorrei sapere qual è il principale collo di bottiglia di questo sistema. Mancano le infrastrutture?
1: Manca la
0: consapevolezza?
1: Diciamo che è un insieme di problematiche che si sono create negli anni, no? Okay? Non è una cosa che nasce oggi, è una cosa che viene da un po' lontano, no? Okay? La difficoltà del riciclo è proprio un aspetto importante, di conseguenza, no? Okay? C'è un'attenzione, ci deve essere e si nota, si percepisce che comincia ad entrare nel modo di tutti i giorni del consumatore, no? Questa attenzione verso l'ambiente, verso tutto quello che è inquinante, no? Ok?
0: In però Italia, allora perché si insiste ancora poco sulla riduzione dei consumi? C'è un tema culturale, è un tema economico, per esempio i saldi estivi sono percepiti come un'occasione per risparmiare, no?
1: Allora,
0: possono diventare anche un fattore di sovraconsumo?
1: Allora, se lo mettiamo dal punto di vista del portafoglio, i saldi estivi sono certamente un momento di risparmio per il consumatore, no? Ok, ecco, però il risparmio deve essere seguito anche da o abbinato anche da alcune regole che sono, come posso dire, elementari, no? Che nel nostro paese dal 2022 c'è l'obbligo di fare la raccolta differenziata. Oggi sì. Però solo il 20% viene raccolto in modo differenziato, l'80% viene disperso nelle altre frazioni. Produrre rifiuti è semplice, fra virgolette, e anche non fra virgolette. I saldi è un'occasione per riflettere sul tema dell'impatto ambientale che la moda ha. Abbiamo detto che per fare una maglietta ci vogliono 2700 litri di acqua.
0: Sì.
1: E questa, sì, credo di poter dire, la dica lunga, debba far riflettere tutti quanti noi, no, che acquistiamo in alcuni casi anche un po' dissennata, ma intanto costa poco, no? Ok, ecco, soprattutto quando ci rivolgiamo a quell'aspetto della moda che si chiama fast fashion, no? Ok, ecco. Di conseguenza, come ecotessili, noi abbiamo voluto dare 4 semplici indicazioni per acquisti sostenibili che vorremmo, e sono semplici, sono 4 cose semplici che vorremmo che il consumatore, andando ad acquistare durante questo periodo dei saldi assolutamente interessante, come dicevo prima, diventare altrettanto corretto dello smaltimento poi di questi prodotti che noi andiamo a acquistare. Di conseguenza, comprare con una reale necessità. Questo cosa vuol dire? Acquistare solo ciò che serve davvero e che si prevede di utilizzare a lungo. È facile? No. Perché quello che
0: no,
1: si attira,
0: perché poi
1: cos'è?
0: Il prezzo basso ha completamente, brava, alterato la percezione del consumo.
1: Ma intanto costa poco, no? Ok, ecco.
0: Sì.
1: L'altro aspetto che non può essere trascurato, che deve entrare sempre più nella mentalità del consumatore, è verificare la qualità.
0: Già.
1: Controllare con attenzione la solidità dei materiali e il livello delle finiture. È facile.
0: Ma il consumatore ancora è in grado di riconoscerla? Chiedo.
1: Il consumatore con un po' di impegno è in grado di riconoscerlo. Ok? Perché mi è stato mostrato, basta guardare, basta rivoltare leggermente il capo, no? Vedere come sono finite le cuciture e tutte queste cose qua. L'ho imparato,
0: leggere anche le etichette, no? Leggere anche banalmente le etichette. No?
1: Leggere l'etichetta, prestare attenzione alla composizione dei tessuti, seguire le indicazioni di lavaggio e trattamento, altri 2 aspetti fondamentali per poter usufruire a lungo del prodotto, dell'indumento. Sarebbe bene ricordare che i capi che sono in multimateriale, qui lo rileviamo sempre dall'etichetta,
0: non si possono riciclare. E poi non si possono riciclare, no?
1: Sono difficili da riciclare. E poi l'ultimo suggerimento,
0: sì,
1: è scegliere la riparabilità. Preferire articoli che possono essere facilmente riparati, modificati o riadattati in futuro. Anche questo è un aspetto, ritorniamo sempre al prezzo, no? Ok, l'ho pagato poco, perché devo prestare attenzione a tutti questi aspetti. Mi consenta, non mi interessa, no? Ok, quando mi sono stufato o stufata di metterlo, lo butto via.
0: Butto.
1: Questo è il concetto che tutti
0: Ma
1: quanti,
0: sono tre, sono tre, Dezio, le strade: acquistare troppo, acquistare male e buttare peggio.
1: Certo, assolutamente, no? Okay. L'EPR è la strada indicata. Cioè, la cosa significa responsabilità estesa del produttore? Le aziende tessili, e per tessile non intendo solo ed esclusivamente di abbigliamento, ma anche produttore di articoli per la casa, articoli per il tempo libero, eccetera, eccetera, eccetera, che immettono per prime sul mercato un dato prodotto, sono chiamate a farsi carico anche della gestione del fine vita di quel prodotto. Attraverso cosa? Attraverso i sistemi collettivi come Ecotessili.
0: Di conseguenza,
1: con l'avvio di questo sistema, siamo in attesa che il Ministero emani il decreto attuativo, che dovrebbe essere emanato entro la fine del corrente anno. Andiamo in chiesa a dire un Ave Maria, no? Ok, ecco.
0: Se ci va lei, poi me lo dice, poi ce lo viene a raccontare.
1: Sì, assolutamente.
0: Senta, Dezio, ma Ecotessili comunque sostiene che la sostenibilità inizia dall'acquisto, no? Cioè, è davvero lì il punto decisivo, no?
1: Cioè,
0: lo snodo è lì.
1: Il danno maggiore che in questo momento sta provocando al mercato e di conseguenza a tutto quello che ne comporta in fase di svalimento è il cosiddetto fast fashion, ok?
0: Sì, ecco. Certo.
1: Tutti lo abbiamo comperato, tutti lo compriamo, però cerchiamo di utilizzare un pochino più di, come posso dire, posso usare il termine buonsenso, no?
0: Ah, certo, come no, vale ecco. Sempre quello.
1: Se proprio dopo averlo messo tre volte lo vogliamo buttare, vediamo.
0: Buttiamolo bene almeno. Esatto, buttiamolo bene, va bene. La ringrazio molto, Dezio, Giancarlo Dezio, direttore generale di Ecotessili. Con lui chiudiamo l'appuntamento odierno di Tutti ne parlano. Noi ci risentiamo nel pomeriggio alle 16 con una nuova puntata di Check Up, una trasmissione dedicata interamente alla salute, trasmissione quotidiana. Adesso c'è Francesco Borgonovo con Orso Bruno e io vi aspetto a più tardi. Un saluto da Vicky Mangone.
2: Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano. Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Ogni giorno c'è una nuova brutta notizia che ha a che fare con l'immigrazione, che sia la strage di Roma, che sia questo cittadino italiano di origini ghanesi che a Milano con un coltello da 21 centimetri si avventa su un poveretto che sta fuori da un bar assieme all'anziano padre e cerca evidentemente di ucciderlo e poi dice: mi sono divertito, se esco lo rifaccio, anzi quando esco lo rifaccio, perché tanto ormai a questo sono abituati, no? Che escono subito o comunque dopo molto meno tempo di quello che dovrebbero, secondo una giustizia diciamo così superiore, passare in carcere. Pensiamo a Cabobo, che uccise persone a caso a colpi di piccone ormai molti anni fa in una terribile mattina milanese, e presto uscirà perché poi gli è stata riconosciuta l'infermità mentale. Ebbene, ogni giorno c'è una notizia di questo genere, o notizie drammatiche di aggressioni, omicidi, oppure notizie incredibili di Maranza che assaltano le auto della polizia, fanno la danza del coltello in centro a Roma e tutte cose di questo genere. E allora io mi chiedo perché non si dia mai ascolto realmente alla popolazione che chiede da ogni direzione, a destra come a sinistra, una risposta concreta a queste emergenze. Sì, vero, c'è un governo di centrodestra, però poi vediamo che tutti i provvedimenti che si tentano di prendere o sono ostacolati in qualche modo dal cosiddetto Stato profondo, dalla magistratura, dalle autorità sovranazionali, oppure sono provvedimenti troppo blandi. E a questa morbidezza dei provvedimenti contribuisce il pensiero prevalente, un pensiero che condanna ogni restrizione sull'immigrazione come qualcosa di razzista, di ingiusto e di terribile. E alla formazione di questo pensiero ormai da anni contribuisce costruiscono i vescovi italiani. È uno spettacolo davvero curioso osservare proprio in questi giorni le varie uscite pubbliche dei prelati che prendono sempre solo una parte del discorso, quello che a loro interessa. Il Papa parla a Lampedusa, dice che sì, certo, bisogna prestare il primo soccorso, ma anche che le persone hanno diritto a restare nella propria terra, quindi a non emigrare, cosa che hanno ribadito tutti i papi da Giovanni Paolo II in avanti. I vescovi italiani cosa fanno? Beh, esce un comunicato del segretario generale della CEI che dice ma le persone hanno diritto a emigrare, lo ricordava anche Pio XII. Sì, certo, Pio XII nel 1952 scrisse un documento su questo tema, peccato che si riferisse soprattutto alle famiglie, poi ai profughi, cioè persone che fuggivano da situazioni oggettivamente catastrofiche, da guerre, da sofferenze, e nessuno si fa problemi coi profughi, tant'è che oggi vengono accolti, assistiti in ogni modo. Il problema è l'immigrazione di massa, e usare quei testi che sono riferiti a una situazione completamente differente, a casi totalmente diversi, come giustificazione dell'apertura delle frontiere di fronte all'immigrazione di massa, io credo che sia veramente scorretto, intellettualmente disonesto. E allora uno si dovrebbe chiedere: ma perché la CEI è diventata la Conferenza Episcopale pro immigrazione, non più la Conferenza Episcopale Italiana? Perché continuano a spingere tutti questi ambienti acriticamente per un sistema che continua a causare morte e sofferenza? E da una parte io penso che qualcuno sia veramente convinto di fare il bene. Io non sto dicendo che non dovrebbero invitare a essere caritatevoli o non dovrebbero invitare a salvare le persone. Diamine, sono uomini di fede, è ovvio che pensino, no, anche al benessere altrui, appunto alla carità cristiana verso coloro che soffrono, quelli che rischiano di morire in mare o che sono in povertà. L'attenzione agli ultimi, per carità, è indispensabile, ma il punto è non vedere il sistema che c'è dietro, e a questo punto non vederlo significa esserne complici, e significa esserne complici perché non si può fare finta di non sapere come funzioni l'immigrazione di massa, e quindi continuare a predicare l'apertura delle frontiere significa, uno, andare contro la sensibilità, andare contro ciò che vive quotidianamente il popolo italiano, e non solo quello, anche gli altri popoli europei, e poi significa trascurare l'esistenza di quello che il Papa di ciò di cui ha parlato anche il Papa, cioè di un sistema mortifero basato sulle inefficienze, le mancate risposte dell'Europa. E invece no, i vescovi vedono sempre solo una parte, non tutti i vescovi magari, ma una consistente fetta di costoro vede solo la parte delle frontiere aperte. Allora a un certo punto uno si domanda: ma non è che ci sono degli interessi sotto, oltre all'ideologia, e sono peggio gli interessi o è peggio l'ideologia? Perché forse sono entrambi gravi ed entrambi collegati. Fatto sta che la CEI, che parla così tanto del popolo, dell'attenzione agli ultimi, vuole dare cittadinanza a tutti, tranne che alle idee di coloro che sono contrari all'immigrazione di massa, e questo non è uno spettacolo meraviglioso a cui assistere.
2: Giornale radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 11 ed un minuto.
3: Giornale Radio News.
7: Bentrovati dalla redazione. Esplosioni sono state udite a Damasco, dove è in visita istituzionale il presidente francese Macron. Lo ha constatato un giornalista dell'agenzia AFP sul posto. Anche il corrispondente dell'agenzia Reuters riferisce di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Le cause delle esplosioni non sono al momento note. Alcuni testimoni hanno visto del fumo salire da una zona vicina all'hotel nel quale ha trascorso la notte il presidente francese, nel centro di Damasco. Macron ha lasciato in mattinata l'hotel per alcuni incontri in programma al Palazzo della Presidenza. Sarebbe coinvolta anche la sede del Ministero del Turismo.
8: Prende il via oggi ad Ankara il vertice NATO, una 2 giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica, quei 32 leader che arrivano in giornata nella capitale turca. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot, ma Trump, che 2 giorni fa parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra. Il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Gelo di Meloni dopo l'ultimo attacco del tycoon.
7: Il corpo di Anastasia Berezovska, 39 anni, è stato ritrovato lunedì sera nei pressi di Kiev. Era la principale sospettata del tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Ermolev, ferito in un attentato dinamitardo a Monaco il 29 giugno. Secondo il tabloid britannico The Sun, sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco e 2 persone sarebbero state fermate.
8: Perquisizioni sono in corso nelle sedi del Barri Calcio del Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico del Bari e il padre presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese.
7: Dopo la rapida fase di maltempo delle ultime 48 ore, sull'Italia torna il caldo. L'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, insieme alle masse d'aria roventi in risalita dal Nord Africa, darà il via a una nuova ondata di calore a partire da mercoledì. Il picco più intenso è atteso tra il 15 e il 20 luglio, quando una nuova pulsazione dell'anticiclone africano potrebbe portare temperature oltre i 40 gradi in alcune zone del paese.
8: Il calcio, la Juventus accoglie Frederic Massara, l'ex direttore sportivo di Milan e Roma, è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata dal nuovo direttore generale Giovanni Carnevali. L'accordo tra la Juve e Massara è stato definito nelle scorse ore, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare già oggi.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
9: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Next Economy.
11: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
12: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente. Lo
13: This will
12: dimostrato.
13: Be indeed the golden age of America. It's coming back.
14: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
15: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
16: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
17: Buongiorno a tutti voi, 11.05, martedì 7 luglio 2026, a quest'ora inizia Next Economy, Manuela Donghi con voi, Jack Saglia in regia, Daniela Vindigni in redazione, la formazione al completo, ovviamente voi per primi, l'ho subito detto, 334 11 11 622 è il numero per scrivere i vostri messaggi, WhatsApp, messaggi vocali da mandare, se volete, io lo dico sempre, siete un po' più timidi su questo, se volete intervenire in diretta fatelo, lo dite a Jack in regia e lui vi collega con noi, ovviamente se avete qualcosa da dire rispetto ai nostri temi che andiamo a raccontare con i nostri ospiti, ma anche se avete degli spunti, perché no? Insomma, tanti argomenti anche per oggi, tra poco facciamo un sommario, in primo piano sicuramente il vertice NATO che inizia, noi partiremo da qui per raccontare un po' quelle che sono le attese e ovviamente c'è anche tutta la soap opera Meloni-Trump, però noi cerchiamo insomma di concentrarci sulle questioni importanti al centro di questo vertice NATO. Tra poco partiamo ufficialmente, il tempo di ascoltare la prima canzone di oggi per Next Economy, la canzone di Ed Sheeran, Shivers, e poi iniziamo insieme qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Economy di oggi, come sempre su Giornale Radio, la nostra radio libera di informare. Emanuela Donghi con voi al microfono. E allora prende il via oggi, ne abbiamo parlato diffusamente ieri, peraltro anche con domande e riflessioni incalzanti che sono arrivate da parte vostra, quindi replichiamo anche oggi. Comunque prende il via ad Ankara il vertice NATO. Parliamo di due giorni fondamentali per il futuro dell'Alleanza Atlantica e intanto durante la mattinata, insomma, è in corso il forum dell'industria della difesa. In attesa proprio che inizi il vertice ufficialmente, i 32 leader attesi stanno arrivando nella capitale turca e tra i principali dossier, lo ricordiamo, cosa abbiamo: gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Questi sono i punti, insomma, il rafforzamento della difesa collettiva, appunto le spese militari che devono aumentare al 5% del PIL come chiede la NATO, e poi il ruolo in generale dell'Europa dentro un'alleanza che sta cambiando decisamente pelle. E possiamo dire tranquillamente che il vertice NATO si apre in un momento di forte pressione strategica per l'alleanza. Perché? Perché i 32 paesi arrivano al tavolo con una consapevolezza crescente: la sicurezza euroatlantica non è più un concetto astratto ma una necessità quotidiana. Quindi parliamo della guerra in Ucraina, come abbiamo detto sicuramente il dossier c'è, la competizione globale con Russia e Cina, le tensioni nel Medio Oriente, la crescente instabilità tecnologica e cyber che impongono scelte che effettivamente non possono più essere rinviate. Quindi ecco, questo è anche un invito a ragionare su questo vertice non solo come armi, no? Riarmo e armi per combattere, armi per difesa, sicuramente c'è anche questo, però poi la sicurezza passa attraverso altri capitoli strategici, al di là della difesa collettiva che comunque rimane centrale, e l'aumento delle spese militari. Questo resta ed è sicuramente, no, il punto su cui siete intervenuti anche di più. Poi c'è anche tutto un discorso diplomatico, il ruolo dell'Europa e vabbè, Trump ovviamente c'è attesa, si vuole capire come Trump si porrà al vertice, no? Qualcuno pensa che possa essere un Trump show per l'ennesima volta, e però di conseguenza anche qui io invito a una cosa: perché parliamo solo e sempre di Trump? Non è da solo, certo, è il presidente americano, quindi sappiamo quanto pesa, no? Soprattutto anche il tema delle spese per la difesa, quanto l'America contribuisca da questo punto di vista, però poi c'è anche il ruolo dell'Europa che deve essere rivalutato, quindi bisogna parlare necessariamente di autonomia strategica, capacità industriale, coordinamento sicuramente con gli Stati Uniti, ma non vassalli degli Stati Uniti. Insomma, l'Europa credo che in questo momento debba decidere davvero al 100% chi vuole essere, poi chiaramente anche l'Italia. Dunque il ragionamento poi ci porta anche, soprattutto da un punto di vista economico, a pensare: ma se noi aumentiamo le spese per la difesa, cosa succede su altri capitoli? Togliamo risorse importanti ad altri capitoli? Non è sempre qualcosa di automatico, poi magari cerco di spiegarvelo, però il bilancio pubblico come viene impattato, no? E poi da un punto di vista diplomatico il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo e le relazioni con gli Stati Uniti, e qui appunto tutta la soap opera, caro Jack Saglia, tra Meloni e Trump. Però Trump, insomma, ha le soap opera con tutti. Chi vincerà tra Meloni e Trump? Proviamo a... chi lo sa? Allora, dipenderà molto da, come dire, dalle sinergie, no, che si verranno anche a creare durante questo vertice. Tra poco noi peraltro ne parleremo con un generale che è attualmente docente di studi strategici e sicurezza all'università, quindi proveremo anche a entrare nel dettaglio di tutto questo, no? Cosa significa parlare di difesa oggi? Questa è la prima domanda molto generica che però ne apre altre che vorrei rivolgere tra poco al mio ospite. Quindi intervenite, fate sentire la vostra voce in qualsiasi modo su questo e gli altri argomenti che poi vi racconterò. 334 11 11 622 e tra poco

0: Però la verità è che la coperta è corta.
1: Non no, c'è no, chiaro.
0: Fatto che la coperta sia corta e il conflitto iraniano lo ha evidenziato chiaramente.
1: Assolutamente
0: sì. Finito. Ma lei ritiene che effettivamente l'offesa sia cessata, l'offensiva sia cessata perché si voleva a tutti i costi intavolare un negoziato, trovare uno spazio per la diplomazia?
1: No, perché non c'erano più risorse?
0: Non c'erano più munizioni.
1: Eh sì, risorse da quel punto di vista, ecco, assolutamente.
0: Esatto. Sconfinata, cioè, banalità, se vogliamo.
1: No, terribile, no, no, no, che sconfinata banalità. Altro che. Senta, lei, le chiedo subito questa cosa, perché siccome ci sono un po' di messaggi, lei può trattenersi con noi qualche minuto in più rispetto al programmato? Cioè, intendo dire, le rubiamo 4-5 minuti in più di quello che dovevo?
0: Assolutamente.
1: Perfetto.
0: Sì, va bene.
1: Dovremo tra poco solo separarci per un paio di minuti di pausa. Allora, leggo questo messaggio, per esempio, di Enrico da Roma. Buongiorno. Ringrazio il tuo ospite per i chiarimenti, ma questa opzione su un eventuale attacco da potenze straniere non confligge con le regole della NATO, per le quali a un'aggressione corrisponderebbe automaticamente una contromisura dei paesi aderenti?
0: La risposta è assolutamente sì. Il problema è che l'articolo 5 non stabilisce necessariamente la natura militare di tale contromisura.
1: Mi
0: sono spiegato?
1: Sì, no, assolutamente.
0: Ripeto, torno al discorso delle merendine per i bimbi.
1: Esatto, esatto, quello che diceva prima. Un altro amico che si firma Lu dice semplicemente: il problema non giustifica il mezzo. Diciamo che, sa, quando si parla di difesa, armi, insomma, ci sono diverse sensibilità. Il problema giustifica il mezzo?
0: La risposta è sì, nel momento in cui noi siamo in presenza di una federazione russa che si è mostrata particolarmente assertiva e che, nonostante ogni ragionevole avviso contrario, persegue in un'aggressione nei confronti di un popolo europeo che vuole semplicemente essere libero di scegliere il proprio futuro. Abbia pazienza.
1: No. Allora resti con noi, generale, tra poco le leggo e ascoltiamo. Grazie, gentilissimo. Generale Giorgio Cuzzelli, stiamo parlando ovviamente delle richieste che arriveranno anche dal vertice della NATO che si apre oggi ad Ankara in Turchia. Restate lì, continuate a mandare messaggi al 334 11 11 622. Un paio di minuti di pausa.
2: Giornale radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Manz. Il viaggio inizia dallo stile.
5: Stanco della routine?
6: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
7: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 31 minuti.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi.
4: E naturalmente quando parliamo di economia non possiamo non parlare di quello che accadrà al vertice NATO di Ankara, dove sul tavolo c'è questo obiettivo del 5% del PIL per le spese della difesa, molto ambizioso. Ne stiamo parlando

già da un pochino, da qualche minuto, con il generale Giorgio Cuzzelli, che tra poco resterà ancora con noi e lo richiamerò in causa, perché ci sono molti messaggi che arrivano al 334 11 11 622, perciò tra poco spazio alle vostre domande, alle vostre riflessioni. Ascoltiamo questa canzone insieme, poi ancora qui.

0: Grazie ai vostri messaggi, leggo quello di Daniela. Un giorno, buongiorno Manuela, ci dice: allora, a proposito di difesa, anche i tuoi ospiti giustamente dicono, ma da chi ci dobbiamo difendere? Perché il problema è che se pensiamo ad esempio che potremmo essere attaccati da potenze nucleari, dovremmo munirci di armi nucleari, ma tutta questa escalation, oltre che il fatto di ingrassare l'industria delle armi e di chi ci vuole far perdere nel terrore, non mi sembra la strada migliore per dialoghi che spingono invece alla pace tra i popoli. Ci sarà sempre qualcuno meglio armato di noi. E quindi Daniela chiede all'inizio anche in Europa di un'escalation, e poi il suo pensiero: bisogna uscire da queste logiche, da questa narrazione, usare parole diverse. Allora, come ancora il generale Giorgio Cuzzelli, attualmente docente di studi strategici e sicurezza all'università LUMSA. Generale, ha sentito cosa dice Daniela? Come dire, ma se ragioniamo in quest'ottica, va, ci potrebbero attaccare, quindi mi devo difendere, potrebbero lanciarci l'arma nucleare, quindi dobbiamo dotarci anche noi di quello, non ne usciamo più. Adesso io ho un po' riassunto. Che ne pensa?
1: Ma le preoccupazioni espresse dalla sua ascoltatrice sono evidentemente comprensibili, ma dobbiamo ricordarci una cosa: che difendersi non vuol dire materialmente ipotizzare di aggredire qualcuno. Cioè, avere una difesa efficiente vuol dire essere in grado di esercitare quella che in buon italiano si chiama dissuasione e in pessimo italiano, mal tradotto dall'inglese, si chiama deterrenza. Che cos'è la dissuasione? La capacità di far comprendere a un qualunque ipotetico avversario che se per caso mi attaccasse si farà un male tale che i danni che ne ricava sono assolutamente superiori ai benefici che potrebbe trarre da un suo eventuale da una sua eventuale offesa nei miei confronti. A questo serve la difesa, e questo è il principio, il ragionamento che noi in Italia in particolare dobbiamo rovesciare completamente. Perché? Perché la narrazione comune è quella che la difesa abbia una postura aggressiva nei confronti del prossimo e quindi delle altre nazioni. Non è così. Lo scopo della difesa è quello di dissuadere un potenziale aggressore dal farmi del male. Perché? Perché il danno che ne ricaverebbe è infinitamente superiore ai benefici di un attacco. Mi spiego?
0: Sì,
1: un po' quello che è successo con la Russia e con l'Ucraina. Putin era convinto di farla franca, ma la resistenza ucraina è stata tale da far sostanzialmente comprendere a tutti che non è proprio il caso di andare,
0: no, certo, anche in modo
1: per stare i piedi
0: è chiaro un po'
1: con l'Italia e con la NATO. Il ragionamento è esattamente lo stesso, quindi noi non vogliamo riarmarci perché siamo animati da un afflato aggressivo nei confronti del nostro prossimo, assolutamente no. Questa è proprio la narrazione russa che serve a giustificare l'aggressività della federazione nei confronti del resto del mondo. Loro dicono: siccome voi siete pronti ad attaccarci, allora noi attacchiamo per primi. Le sembra che l'Italia o la Germania o la Francia abbiano la minima intenzione di fare la guerra a chi che sia?
0: No, vabbè, ma certo, assolutamente.
1: Siamo messi. Ecco, ma infatti, questo è il ragionamento da fare.
0: Sì, sì, ma infatti, in generale, chi scrive, insomma, con molto rispetto rivolgo questa osservazione, ma la Russia però non pensava magari che l'Ucraina avrebbe agito in quel modo, e quindi, come dire,
1: proprio perché fino a quel momento la dissuasione esercitata dall'Ucraina era stata estremamente ridotta. Ma noi, se mi permette, noi europei, noi NATO, noi occidentali, non dobbiamo arrivare al punto di essere attaccati per dimostrare un eventuale aggressore che ha sbagliato i conti. Bisogna farglielo capire prima. E come glielo fai capire prima? Assumendo una postura che gli faccia capire che se ci attacca si farà del male. E questo come si fa? Avendo uno strumento militare all'altezza della situazione, ma soprattutto mantenendo la coesione politica, perché lo scopo di qualunque aggressore, prima ancora che quello di sconfiggerti militarmente sul terreno, è quello di rompere la tua unità di intenti, di demolire la tua volontà di resistere. Ecco perché l'unità della NATO, politica prima ancora che militare, è fondamentale.
0: Ecco perché
1: le due sponde dell'Atlantico devono stare insieme, perché se noi mostriamo quest'unità di intenti, questa comune volontà di opporci all'aggressore, qualunque aggressore ne sarà automaticamente sconsigliato, perché sa benissimo
0: sì,
1: che
0: farà un passo indietro magari, no? Certo. Senta, certo, certo. Senta, abbiamo ancora un paio di minuti, le faccio sentire questo messaggio. Prego. Che ci riporta un po' sul tema europeo, il messaggio di Jackie, sentiamo.
2: Buongiorno, per questa questione di dell'Europa che deve scegliere chi è, scegliere la propria identità e scegliere, fare le proprie scelte a livello geopolitico anche per questa questione del riarmo, io vorrei porre una domanda: quanto è centrale la questione energetica? Perché stiamo vedendo sia nella guerra d'Ucraina che per quanto riguarda la crisi di Hormuz una centralità enorme per quanto riguarda i mix energetici, in particolare petrolio e gas. Da Nord Stream abbiamo capito la secessione effettivamente avvenuta tra Europa e Russia a livello energetico, che ci ha spinto in mano agli americani. Americani che non vogliono, americani da cui appunto non possiamo neanche in questo momento davvero sentirci liberi anche da questo punto di vista energetico. E per quanto riguarda Hormuz, mi sembra evidente che le mire di Trump abbiano trascinato.
0: Allora, questione energetica generale, perché così almeno le faccio rispondere, che poi deve anche andare lei. Poi ce ne sono migliaia di, ce ne sono altri messaggi, però proviamo a rispondere a Jackie.
1: Jackie ha ragione, cioè Jackie ha visto chiaramente uno dei tanti problemi che la cosiddetta autonomia strategica europea, ovvero quest'idea di andare verso un'Europa completamente padrona delle proprie scelte, deve affrontare. Ma a sua volta il problema energetico è un altro dei mille problemi che affliggono un'Europa che prima ancora di essere unita dal punto di vista economico, industriale o finanziario, deve essere unita dal punto di vista politico. Vede, per poter fare una politica energetica comune è necessario condividere le decisioni, cioè condividere le grandi scelte. Bisogna essere onesti in questo. Sino adesso la politica energetica è stata nazionale. È il primo ministro Meloni che, quando succedono problemi nell'approvvigionamento energetico di questo paese, parte con l'aereo e con la valigia in mano, con la valigetta in mano, fa il giro delle sette chiese per garantire l'autosufficienza di questo paese. Così come fa Merz, come ha fatto la Merkel e Schröder prima di lui con la storia famosa del Nord Stream 2 con la Russia, che scavalcava tra l'altro elegantemente la Polonia, questo a proposito di solidarietà europea, ok? Dunque è una questione innanzitutto nazionale. È assolutamente evidente che l'improvvida iniziativa della Russia nei confronti dell'Ucraina, alla quale non si poteva non rispondere, ha fatto sì che i rifornimenti energetici della Russia ad ottimo prezzo fossero interrotti per stato di necessità e dunque si cadesse in qualche modo nelle mani dell'America di Trump dal punto di vista del gas. Il nostro interlocutore ha perfettamente ragione, ma è altrettanto vero che questo non si deve alla cattiveria intrinseca di Trump, ma si deve semplicemente al fatto che l'Europa nel suo complesso, ma soprattutto i singoli stati, non hanno fatto tutto quello che dovevano per affrancarsi da che cosa? Dalla dipendenza dalle fonti fossili.
0: Okay.
1: Perché noi potremmo tranquillamente fare a meno del gas liquefatto statunitense se nel frattempo, ad esempio, avessimo investito sul nucleare di ultima generazione, ad esempio se avessimo insistito di più sulle rinnovabili. Sono varie le soluzioni.
0: No, cioè, certo, se avessimo, però non è che poi dopo, cioè non possiamo ragionare se avessimo fatto, appunto.
1: Sono scelte decennali queste, ultradecennali,
0: appunto.
1: Sono scelte di lungo periodo, ma sono scelte di lungo periodo. Abbiamo voluto la botte piena.
0: Senta, ultima cosa in 30 secondi, poi magari ci torneremo, generale, se lei vorrà. Insomma, qualcuno chiede se si può pensare di incrementare, Enrico, l'intelligence per cercare di controllare o contenere la possibilità di attacchi di natura chimica, batteriologica, dice, oppure è pura utopia. Mi dica solo questo, che è un altro risvolto.
1: Di quale intelligenza parliamo, mi perdoni?
0: L'intelligence, sì.
1: Incrementare le informazioni.
0: Esatto, la raccolta
1: di informazioni. Ma io credo che già si stia facendo tutto il possibile in questa direzione. Sappiamo benissimo che gli apparati informativi, sia dei singoli stati, sia di coalizione, chiamiamoli così, lavorano in questa direzione. Il problema della minaccia che evoca il nostro ascoltatore è un problema che non è tanto collettivo quanto di natura interna, nel senso che ogni Stato, da quel punto di vista, fa quanto deve, e mi pare che l'Italia in questo senso tenga abbastanza d'occhio il suo giardino di casa proprio per evitare manifestarsi di simili minacce.
0: Allora,
1: e poi è anche
0: vero
1: che è impossibile difendersi da tutto, però
0: no, vabbè, quello penso che sia un concetto, lo sforzo. Ecco, intanto ringraziamo il generale Giorgio Cuzzelli, docente studi strategici e sicurezza università LUMSA. Poi ci sono altri messaggi, ragazzi, magari li leggo tra un pochino, e ovviamente su questo tema potete continuare a scriverci, torniamo domani. Jack, girami tutti i messaggi che li recuperiamo anche nei prossimi giorni, perché poi sarà un tema di discussione. Insomma, chi dice non è d'accordo, ma insomma a questo punto come dire, mi state dicendo quindi per dare un male peggiore dotiamoci tutti di atomica, no? Come per dire, ma se dobbiamo ragionare preventivamente, quello che ho provato a chiedere, come dire, non ne usciamo più. Vabbè, però questo spunto ce lo portiamo anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Tra poco cambiamo argomento, però ripeto, voi continuate a intervenire al 334 11 11 622 perché tanto i messaggi li teniamo ed è, come detto, un argomento di discussione aperta. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Allora, abbiamo parlato di difesa, di spese per la difesa, di cosa dobbiamo fare per proteggerci. Ovviamente è un tema talmente ampio che, lo ha detto anche il mio ospite di prima, servirebbero 44 ore. Noi suddivideremo un po' le riflessioni anche nel corso delle puntate di Next Economy. Abbiamo iniziato a parlarne ieri alla vigilia dell'apertura del vertice di Ankara, il vertice NATO. Oggi si apre, domani ci sarà e torneremo, ma comunque insomma sapete che poi Next Economy è fatto di più pacchetti, quindi adesso noi andiamo a parlare di altro, ma voi continuate a scrivere perché non vanno dispersi i vostri messaggi. Peraltro adesso parliamo di un altro tema altrettanto sensibile, cioè il prezzo dei carburanti, che torna a salire perché con la fine del taglio delle accise benzina e gasolio hanno registrato aumenti che pesano immediatamente sulle nostre tasche. Non è solo una questione di centesimi al litro, perché insomma diciamo che siamo in un paese dove l'auto spesso, no, è necessaria per lavorare, e quindi ogni rialzo diventa un moltiplicatore di costi. Quindi il problema riguarda tanti aspetti. Buongiorno a Mauro Antonelli, Centro Studi Unione Nazionale Consumatori, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, intanto andiamo proprio nel pratico. Quanto incide realmente la fine del taglio delle accise sul prezzo finale sia di benzina che gasolio?
1: Allora, dal 3 luglio, perché diciamo lo sconto è finito il 3 luglio, un pieno costa 2,20 euro in più per quanto riguarda il gasolio in autostrada, 2,30 euro per quanto riguarda la benzina in autostrada. Sto parlando di un pieno da 50 litri. Nelle strade normali il gasolio, diciamo, un pieno costa 2,65 euro in più, la benzina 2,45 euro nelle strade, diciamo, normali. Quindi questo è il rialzo, circa 2,5% in media, diciamo così, come rialzo.
0: Ok. Allora, peraltro però, Antonelli, noi prima della fine del taglio delle accise avevamo visto i prezzi effettivamente calare, dico bene, erano calati decisamente, cioè c'era
1: No,
0: ecco, infatti.
1: No.
0: Mi dica, no, lì volevo arrivare. Sì.
1: Erano calati a lungo, ma di pochissimo, quindi questo è il vero problema, il solito problema della doppia velocità.
0: Sì.
1: Per cui il petrolio, il famoso, prendiamo, ce ne sono tanti, diciamo, di petroli. Il Brent il 25 giugno era tornato ai valori pre-crisi del 27 febbraio, perché aveva raggiunto 72,44 dollari il 27 febbraio, la chiusura era 72,48, quindi praticamente dal 25 giugno il petrolio è tornato a valori pre-crisi. Allora, io oggi ho fatto il confronto,
0: sì,
1: tra il prezzo di oggi e il prezzo del 27 febbraio. Quindi ricordiamoci che l'attacco USA e di Israele è avvenuto il 28. In questo momento il gasolio in autostrada si paga 18,8 centesimi in più, la benzina si paga 16,5. Vuol dire che per un pieno da 50 litri paghiamo ancora oggi 9,40 centesimi in più per il gasolio, 8,25 per la benzina. Quindi circa il 10,31% in più per il gasolio e il 9,30 in più per quanto riguarda la benzina. Quindi
0: okay,
1: è il solito discorso inaccettabile,
0: certo,
1: che pagano come un razzo e poi scendono.
0: Bello, guardi, ha fatto benissimo a ricordarlo, Antonelli, perché non ci rassegniamo a sta roba qua. Insomma, anche noi la ripetiamo sempre. Bisogna dire che a livello, diciamo, più finanziario, il petrolio è molto volatile in questo momento. Nell'ultimo paio di giorni è un po' risalito dai minimi che erano stati raggiunti la scorsa settimana. Parlo proprio del prezzo del petrolio, adesso, non del prezzo alla pompa di benzina, perché quando era sceso, perché l'accordo USA-Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz avevano fatto crollare le quotazioni, però ci sono ancora molte tensioni registrate nel Golfo che non consentono in questo momento un calo più marcato del greggio.
1: Questo che oggi è risalito il Brent, però ricordiamoci che è risalito,
0: sì,
1: a 72,85.
0: No, infatti lì volevo arrivare, Antonelli. Infatti, ma guardi, siamo allineati, perché io stavo dicendo, peraltro, però, anche se è risalito, non è risalito in modo tale da giustificare questi rialzi, no? Infatti mi mancava esattamente questa frase. Ma quindi, Antonelli, perché, nel senso, il taglio delle accise contribuisce così tanto? È lì che dobbiamo andare a parare per difendere tutti noi consumatori? Esistono altri strumenti alternativi che bisogna mettere in campo? Perché se non vale la regola, no, che scende il prezzo del petrolio e scende il costo della benzina, che dobbiamo fare? A cosa ci dobbiamo attaccare?
1: Allora, due cose. Oltre, diciamo, a metterci i soldi, che però ricordiamoci non sono soldi che il governo effettivamente ci deve mettere, nel senso che sono soldi che pagano in più gli automobilisti per via del fatto che pagano l'IVA al 22% su un prezzo maggiore, e lo Stato rinuncia a quei soldi, ovviamente siccome deve mettere le coperture sembra che spenda di più, ma in realtà questo non aumenta il deficit dello Stato, perché erano entrate non previste, non erano nel bilancio preventivo. In ogni caso, a parte questa soluzione, le altre sono due: uno, aumentare la concorrenza, e noi stiamo aspettando, ahimè, da 3 anni e 5 mesi la famosa app carburanti che il ministro Urso doveva fare con un famoso decreto di 3 anni e mezzo fa, e ancora non ha fatto. Un'app che è fondamentale, perché oggi sì, puoi trovare app alternative che però non sono così affidabili, puoi andare sul sito osserva prezzi carburanti, però il problema è che non lo fai mentre stai andando in auto, perché è impossibile farlo andando sul sito del ministero, sì, ecco perché serve, certo, l'app, certo. Quindi era una cosa prevista dal decreto legge del 14 gennaio 2023 e dopo la bellezza di 3 anni e 5 mesi ancora non è stata fatta. Come deve funzionare questa app? Che tu la apri e in automatico ti dice in un raggio di 20, 30, 40 chilometri, quello che decide il consumatore, quali sono i prezzi, i 3 prezzi più convenienti rispetto al carburante che tu hai deciso, tipo benzina self, benzina servito piuttosto che gasolio. In questo modo si premiano quei distributori e quelle compagnie petrolifere più virtuose e si danneggiano le altre, perché il vero problema è che tu entri, diciamo, nel primo distributore e che capita nel momento in cui ti si accende, okay, la via del carburante. Le altre cose che noi stiamo chiedendo inutilmente, ahimè, ecco, non so quanti anni ad ogni legge annuale sulla concorrenza, è di modificare sia il codice penale che, diciamo, la normativa antitrust. Noi abbiamo fatto 5 esposti ormai all'antitrust e sono stati tutti rigorosamente archiviati.
0: Ma perché l'ultima non viene fatto tutto questo secondo voi?
1: Perché l'antitrust, andato in audizione in Parlamento, ha detto che loro possono intervenire solamente se c'è abuso di posizione dominante o intese restrittive della concorrenza. Se c'è una mera speculazione, la famosa doppia velocità, non possono farci niente. Perché? Perché anche se le mascherine venivano vendute, ricordate, ai tempi del Covid a 70 euro, la mera speculazione non è, diciamo, materia di competenza dell'antitrust, perché manca una definizione di prezzo anomalo, e quindi o si dimostra, che non sono mai riuscita a dimostrare, un'intesa restrittiva delle compagnie che si mettono d'accordo, o c'è una posizione dominante, in quel caso si costituisce abuso con un prezzo eccessivo, altrimenti non si può fare niente. Il generale della Guardia di Finanza è andato anche lui in audizione nel 2022, ok? Sì. Noi abbiamo fatto un esposto all'epoca alla Procura, perché vi ricordate il ministro Cingolani aveva parlato lui di speculazione, noi abbiamo fatto un esposto alla Procura e grazie a noi il ministro Cingolani fu sentito, ma il risultato non si è fatto niente, perché, okay, perché la normativa penale prevede che ci debba essere qualcosa di più, cioè
0: ma allora non ne usciremo più da sta roba qua, Antonelli?
1: Eh sì, perché bisogna turbare il mercato, appunto, interno, appunto. Bisogna, diciamo, che in qualche modo tu hai fatto accaparrato, hai fatto incetta di materie prime, quindi la normativa oggi non consente né alle procure né all'antitrust di intervenire, quindi o si fa questa cosa oppure non andiamo da nessuna parte e ci saranno persone che fanno extra profitti milionari approfittando,
0: ecco, senta,
1: di
0: ma infatti per quello dico, non, però noi non ci rassegniamo. Senta, visto che, ultima domanda, leggo peraltro il costo del carburante aereo resta su livelli superiori rispetto a quello di un anno fa, poi ci chiediamo come mai aumentino, no, i prezzi dei biglietti, e quindi aumenti tutto, perché poi parliamo di inflazione, stiamo già vedendo, insomma, chi è più colpito in questo momento da, allora, rialzo petrolio, rialzo prezzi benzina diesel e poi tutto il resto che si rialza.
1: Allora, il vero problema è che per quanto riguarda la benzina e il gasolio poi incidono in modo diretto sull'automobilista, ma poi incidono anche sull'inflazione, quindi questo è il vero problema, perché sono direttamente nel paniere, ma poi tutta la merce trasportata in qualche modo poi finisce per aumentare, e infatti noi abbiamo avuto un'inflazione elevatissima del 2% da febbraio a giugno, e guarda caso le voci che hanno trainato sono trasporti che in appena 4 mesi sono aumentati, nei trasporti c'è benzina ovviamente e gasolio, sono aumentati del 5,1 e poi abitazione, acqua, elettricità e gas che sono aumentati del 4,5. Questo significa su base annua una stangata pari a 493 euro per una famiglia media. Quindi il vero problema della benzina è non solo la stangata diretta, ma anche quella indiretta, perché è un costo di distribuzione per tutti, anche per che ne so, l'elettricista che tu chiami per riparare, diciamo, l'impianto, piuttosto che quello che devi riparare la lavatrice e la lavastoviglie, e chiaramente ti mette fuori come uscita di più,
0: ma no,
1: perché
0: ma certo,
1: di più di carburante. Cioè, poi, questo è il vero problema.
0: Esatto, perché noi non è che a volte, cioè, ci mancherebbe, c'è anche chi specula, però a volte rialzi dei prezzi, no, che non capiamo, ma perché l'elettricista, visto che lei ha portato l'esempio dell'elettricista, mi ha alzato la commissione, è perché anche lui ha dovuto pagare di più su altre cose, no?
1: Quindi, certo, perché finché la durata è breve, diciamo, uno può anche compensare, non sta ad aumentare. Per fortuna adesso c'è stata questa tregua, perché sennò succedeva come
0: la
1: guerra in Ucraina.
0: Certo,
1: quindi
0: certo,
1: se durava, questa transazione era maggiore, però infatti a giugno si è bloccata leggermente l'inflazione su base mensile, siamo rimasti pari a zero, ma altrimenti siamo passati dall'1,5 di febbraio al 3,2 di maggio.
0: Infatti dalla brava ha ricordato, comunque adesso si è un po' stabilizzata, però è comunque aumentata, e quindi i conti li facciamo, cioè dobbiamo farli, non è che quello che abbiamo acquisito è nullo, cioè c'è stato e quindi di conseguenza. Poi sa anche, la devo salutare però Antonella, in prospettiva futura poi i prezzi vengono alzati anche per questo, perché dice ma si sa mai, no, che l'inflazione mi mangi ancora di più i soldi, e quindi io alzo un pochino i prezzi per non saperne leggere né scrivere.
1: Si trovano dal rischio di futuri aumenti, anche quello è il vero problema, le aspettative di inflazione che non inflazione.
0: Appunto,
1: punto.
0: Appunto, infatti volevo chiudere proprio su questo, perché non è da sottovalutare, che non è sempre speculazione, sono proprio, come ha detto Antonelli, come ha rimarcato, le aspettative di inflazione che contribuiscono al rialzo dell'inflazione, anche se non c'è ancora. Grazie a Mauro Antonelli, Centro Studi Unione Nazionale Consumatori. E allora noi ci separiamo per una breve pausa, perché sono le 12, come sempre la linea va alla nostra redazione per l'aggiornamento delle notizie, e poi torniamo qui con me, Emanuela Donghi, su Giornale Radio con Next Economy.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 12 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Ricercata in mezzo Europa, è stata ritrovata uccisa a colpi di arma da fuoco Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolaev a Monaco. Il ritrovamento del corpo ieri sera nei pressi di Kiev, riferisce Ukrainska Pravda, che dà conto anche di 2 arresti, un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence ucraina e un ex agente delle forze dell'ordine. Sulla donna, una cittadina ucraina residente in Germania, pendeva un mandato di arresto dell'Interpol con le accuse di tentato omicidio, collocazione di un ordigno esplosivo in un luogo pubblico e associazione a delinquere. Preoccupazione in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. 2 ordigni esplosivi sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana, in una zona vicino all'hotel Four Seasons in cui il presidente francese ha trascorso la notte, ma che aveva appena lasciato. L'Eliseo ha fatto sapere che Macron è al sicuro, il programma della visita continua. In corso al palazzo presidenziale l'incontro con il nuovo presidente siriano Ahmed al-Sharaa. Terremoto Bari Calcio, Aurelio e Luigi De Laurentiis, indagati dalla Procura di Bari per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Perquisizioni sono in corso nelle sedi delle società di calcio di Bari e Napoli e della Filmauro nell'ambito dell'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari. Luigi De Laurentiis, amministratore unico della società di calcio di Bari, e il padre Aurelio, presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati in relazione alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società sportiva barese. È di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente ad un autobus stamattina in provincia di Latina. L'autobus di linea che viaggiava sulla provinciale 113 nei pressi di Formia è uscito fuori strada per motivi ancora in corso di accertamento. A bordo c'erano tre persone, una di loro è deceduta, le altre due sono state trasportate in ospedale. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dumbi.
0: Eccomi ancora con voi, 12.04, la seconda ora di Next Economy, giornale radio, la radio libera di informare, e do come sempre il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Allora, messaggi che potete, numero di messaggi di WhatsApp che potete utilizzare per partecipare alle nostre discussioni, ma anche per proporre dei ragionamenti e delle riflessioni. Allora, tra poco di cosa parleremo? Intanto qualche notizia, andiamo a vedere anche cosa sta succedendo sui mercati, però parleremo anche di blackout. Allora, quanti blackout ci sono stati in questo periodo per il troppo caldo? Beh, noi non è che parliamo di questo, ma parliamo di quanto vale il rimborso e quando scatta il diritto a ricevere il rimborso, perché è importante. Se siamo rimasti senza corrente ci sono persone che mi hanno raccontato per 8 ore, 10 ore, anche di più. E beh, poi molti hanno dovuto per esempio buttare il cibo dal frigorifero, perché chiaramente tutto è andato male. Allora, quando scatta l'obbligo di rimborsare chi ha subito un blackout? Insomma, faremo un po' il punto della situazione, perché ARERA ha previsto indennizzi automatici, però ci sono dei paletti da rispettare. E poi parleremo anche di ricchezza, ma come sta cambiando la distribuzione della ricchezza nel nostro paese anche con il cambio demografico in atto. Tutto questo tra pochissimo con nuovi ospiti, e intanto ascoltiamo anche la nostra musica che ci accompagna sempre qui su Giornale Radio.

Allora, 12.09, andiamo a vedere un po' cosa sta succedendo anche sui mercati finanziari. Il FTSE MIB è in rialzo dello 0,16%, ricordiamo che ha superato nuovamente la quota dei 53.000 punti, 53.049. Il FTSE 100, 0,41 in rialzo, il CAC di Parigi più 0,35, l'IBEX di Madrid più 0,19. Ho lasciato per ultimo il DAX di Francoforte, perché è l'unica borsa in questo momento a essere in territorio negativo e lascia sul parterre lo 0,54%. Abbiamo anche qualche dichiarazione che è arrivata dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, che è intervenuto a una conferenza, ha un po' analizzato i rischi geopolitici che si riversano poi sull'economia e quindi di conseguenza ha detto anche la sua, entrando nel dibattito pubblico, sulle decisioni della BCE, che come sempre sapete, no? Vede i falchi e le colombe, perché quando c'è l'inflazione che si riaccende c'è chi preferisce controllarla subito, quindi la prima opzione è un rialzo dei tassi di interesse, chi invece pensa che sia più utile e che sia meglio preservare l'economia, che rallenterebbe con un rialzo dei tassi, e quindi queste sono le colombe che preferiscono andare più gradualmente. Allora io non so, Panetta sta facendo un po' più la colomba, perché intanto ha parlato di questa fiammata di inflazione generata dalla guerra in Medio Oriente e dice la Banca Centrale Europea deve navigare tra due estremi, entrambi fuorvianti. Allora, il primo è ignorare questo shock come se fosse temporaneo, quindi è quello che ha fatto per la guerra Russia-Ucraina, per intenderci, quindi decidere a priori di non agire, con il rischio che l'aumento dei prezzi si consolidi nelle aspettative economiche e diventi più difficile da contrastare. Esattamente quello che è accaduto. Russia-Ucraina, sia la Fed sia la BCE avevano detto l'inflazione temporanea, non c'è nessun rischio, avevano aspettato a rialzare i tassi di interesse, poi invece l'inflazione è stata tutt'altro che temporanea e quindi cosa hanno dovuto fare? Hanno dovuto agire più in fretta e quindi con una serie di rialzi dei tassi uno dietro l'altro e anche di una certa entità. Questo ha penalizzato ancora di più l'economia, no? Perché non si è intervenuti in modo adeguato. Il secondo punto che ha affrontato Panetta è pensare che sia una replica del grande scossone del 2022, che serva quindi un rialzo dei tassi della stessa portata, quello che ho appena raccontato, quindi forte. Lui però sostiene che questo non è un replay del 2022 perché la domanda è più debole, quindi abbiamo una situazione di fragilità, i tassi sono già più alti ed è cresciuta la capacità dell'economia dell'Unione Europea di assorbire gli shock energetici. Quindi sostanzialmente lui dice che non dovrebbe rialzare i tassi in modo energico come ha fatto per il 2022, perché non è la stessa situazione. Poi allora c'è chi si chiede, no? Quindi deve procedere con un solo rialzo? Di fatto è quello che la BCE sta facendo, perché nella riunione di giugno ha alzato, prima al mondo peraltro tra le grandi banche centrali, è stata la prima a farlo, i tassi di 25 punti base. Però in questo momento si è messa un po' in modalità di attesa, cioè come dire, vediamo prima cosa succede. Invece la scorsa crisi geopolitica aveva visto un continuo rialzo dei tassi, poi vedremo cosa succederà ovviamente. Quindi i mercati, per quanto riguarda la BCE, non si aspettano rialzi nella riunione di luglio, ma iniziano a pensare addirittura che potrebbero non arrivarne altri. E peraltro era arrivata anche una notizia sulla Fed da questo punto di vista, perché le probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed nel 2026 sono ora scese a soli 21%, quindi qui di taglio dei tassi, perché solo pochi mesi fa i mercati prevedevano fino a 4 tagli dei tassi quest'anno. Vi ricorderete, no? C'era proprio la discussione, anche perché Trump vorrebbe che Walsh tagliasse i tassi, però insomma le aspettative non sono proprio così rosee, però anche rialzi insomma sono adesso in forse. Vedremo cosa succederà e chi quindi vincerà tra falchi e colombe. Allora, detto questo, visto che abbiamo parlato poco fa di oltretutto ipotetico ulteriore rialzo dell'inflazione per lo shock energetico, tra poco parliamo del blackout, perché insomma parliamo di energia ovviamente su altre questioni, per il grande caldo, no? Lo dicevo poco fa, ci sono stati frequenti blackout, e allora a questo punto la domanda è: noi consumatori alziamo la mano e diciamo quando possiamo avere dei rimborsi, quando
quando abbiamo diritto a dei rimborsi. Allora, l'autorità dell'energia ARERA prevede ovviamente indennizzi automatici solo però se sono state superate tot ore di interruzione. Allora, tra poco ne parleremo con un esperto. Fateci sapere magari anche voi se avete avuto problematiche, se avete già chiesto dei rimborsi, cosa vi è stato risposto. Insomma, intanto vedo che al vertice NATO c'è l'intervento del segretario generale della NATO Rutte, quindi siamo entrati nel vivo di questi due giorni importantissimi da cui siamo partiti anche noi quest'oggi e che proseguiremo ad analizzare, peraltro non solo in Next Economy, anche i prossimi programmi e i colleghi ne parleranno, anzi nel corso della giornata ancora di più, perché cominceranno ad arrivare delle informazioni più precise. Ascoltiamo questa canzone, Pharrell Williams featuring Miley Cyrus.

0: Allora, cosa abbiamo diritto in caso di blackout? Diciamo subito che l'autorità dell'energia ARERA ha stabilito delle regole ben precise in materia. Partiamo da, facciamo un passettino indietro, no? Parliamo di queste ondate di caldo che, come dire, forse non sono neanche più un'emergenza stagionale, ma sono diventate un fattore strutturale che mette sotto stress, a parte tutti noi, città, famiglie, ma anche infrastrutture. E in Italia, nel nostro paese, ogni volta che la temperatura supera certe soglie, la rete elettrica entra in sofferenza. Abbiamo condizionatori accesi ovunque, quindi consumi alle stelle, linee che cedono, e il risultato è questo: il blackout, che spesso è anche improvviso. Poi quartieri al buio, attività bloccate, anche insomma tutte le categorie più fragili, tutti noi però anziani e fragili, lasciati senza ventilazione o ascensori, quindi che non possono muoversi. Il blackout è sicuramente un disagio, ma è un danno economico e un rischio per la salute, e i cittadini quindi hanno diritto a essere tutelati. Buongiorno a Paolo Tazzini, Dipartimento Energia di Feder Consumatori, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Allora, intanto facciamo così, dopo magari analizziamo questi punti che ho voluto mettere sul tavolo, però partiamo dalla notizia. Abbiamo diritto a un rimborso in caso di blackout, e quando?
1: Sì, allora, il diritto al rimborso forfettario esiste, è una delibera del 2017, la 172 dell'ARERA, che aveva previsto, in caso di eventi eccezionali ma anche non eccezionali, e questa qui ormai è la regola, perché con i condizionatori d'aria ormai si stanno verificando molti blackout, specie nelle grandi città, però ad alcune condizioni. Allora, quali sono le condizioni? Intanto c'è una differenza a seconda che l'utente sia residente in un grande comune, quindi maggiore di 50.000 abitanti, oppure un comune fra 5.000 e 50.000, oppure inferiore a 5.000. Mm. Nel caso se sia un grande comune ad alta concentrazione, ci deve essere un blackout di almeno 8 ore per avere un risarcimento di 30 euro. Poi dopo viene aumentato di 15 euro per ogni successiva 4 ore, fino a un tetto massimo di 300 euro. Questo per quanto riguarda i clienti in bassa tensione per uso domestico. Sì. Diversamente invece per quelli non domestici, che ricevono un rimborso maggiore, che parte da 150 euro per un blackout di 8 ore, che poi dopo viene incrementato di 75 euro per ogni ulteriore 4 ore, fino ad arrivare a un massimo di 1.000 euro. Poi ci sono i grandi utilizzatori, quelli con più di 100 kWh, che loro in pratica possono avere dei rimborsi anche fino a 3.000 o 6.000
0: okay.
1: Euro.
0: Quindi 8 ore la soglia. Giusto, scusa, adesso arriviamo, però arriviamo tra un istante, mi scusi, così almeno capiamo. Certo. Quindi 8 ore è la soglia oltre la quale noi, se abbiamo subito un blackout, possiamo chiedere il rimborso. Io leggevo però...
1: È automatico, eh?
0: Ah, è automatico.
1: È importante specificare che è automatico.
0: Ok.
1: Era erogato però dopo 60 giorni nella prima fatturazione.
0: Quindi noi non dobbiamo chiedere nulla, arriva automaticamente.
1: Esatto. Okay. Il distributore lo eroga automaticamente, però c'è un però.
0: Quale?
1: Se ci sono stati un blackout che hanno coinvolto più di 2 milioni di utenti a livello nazionale, invece di 60 giorni, in pratica il pagamento viene dopo 180 giorni.
0: E invece se no, dopo quanto arrivi, mi scusi, forse mi sono persa questo,
1: allora,
0: ripetiamolo.
1: 60 giorni
0: sì?
1: È la regola.
0: Ok,
1: però
0: okay.
1: Se c'è stato un grande blackout
0: sì.
1: Che ha coinvolto più di 2 milioni di utenti a livello nazionale, diventano 180
0: giorni. Ok, chiaro. Leggevo che però, vabbè, non sono previsti indennizzi se il cliente non è in regola con i pagamenti. Cioè, se io non ho pagato la bolletta...
1: Se è moroso, in pratica non ci sono indennizzi.
0: Poi, se l'interruzione...
1: Però c'è anche...
0: Sì. Sì, no, mi dica, però c'è anche...
1: Però c'è anche un altro tipo di indennizzo che però non è cumulabile con questo. Nel caso, allora, diciamo che ogni utente in bassa tensione, utente domestico, ha diritto a non avere più di 3 interruzioni all'anno. Si parla di interruzione quando l'assenza di energia elettrica supera i 3 minuti. Se quindi lui riceve, diciamo, tre interruzioni nell'arco dell'anno, ha diritto a un indennizzo di 30 euro. Quindi non occorrono più le 8 ore, ma basta che ci siano tre blackout nell'arco dell'anno. Però l'indennizzo viene erogato a fine anno, ecco.
0: Ok, chiaro. Poi leggevo, se l'interruzione è causata dallo stesso cliente, vabbè, questo è chiaro, cioè se il cliente combina qualcosa, non lo so che cosa può fare il cliente, cioè per causare addirittura un blackout.
1: Allora, lì c'è, sono proprio casi, diciamo, al limite, quindi è difficile che uno possa... No, potrebbe essere, per esempio, per i clienti in media tensione, cioè sopra 1000 volte, in pratica avere, diciamo, assorbito più di quello per il quale sono autorizzati, oppure per i clienti domestici ci dovrebbe essere proprio un corto, ma di quelli proprio brutti, dove si incendia il sistema, quindi non ci dovrebbe essere, diciamo, non è un'ipotesi, diciamo, plausibile, molto remota.
0: Ma e poi perché leggo oltre le 240 ore di interruzione, ma sono casi rarissimi, in che senso? Cioè, se sono così tante, cosa succede?
1: In pratica, cioè, diceva per quanto riguarda la non rimborsabilità?
0: Sì, esatto, quando gli indennizzi non sono previsti, esattamente.
1: Sì, sono dei casi particolari che ha voluto stabilire perché in pratica per poter finanziare questi rimborsi qui loro hanno creato un fondo che tra l'altro è finanziato da tutti gli utenti con 30 centesimi all'anno per ogni utente. Quindi poi dopo questo fondo qui chiaramente è come una sorta di assicurazione per evitare che poi dopo vada, diciamo, in default, loro hanno stabilito dei paletti ben chiari per cercare di limitare i rimborsi, ecco. Ciò però non significa che uno non abbia diritto al risarcimento, è diverso, rimborso dal risarcimento. Questo qui è un rimborso forfettario che è automatico, una sorta di indennizzo automatico che viene erogato.
0: Infatti,
1: però nel caso in cui l'utente dovesse aver avuto un danno che però deve essere chiaramente provato, per esempio, non so, a causa del blackout gli è bruciato una scheda del computer, della lavastoviglie, del condizionatore, allora lui può chiedere il risarcimento del danno provando tre cose: il nesso causale, quindi che c'è stata questa interruzione che ha provocato diciamo la fusione di queste schede madri, poi dopo il danno, quindi deve presentare una fattura di riparazione e poi deve chiaramente allegare una relazione con l'elettricista che dice che è dovuto a
0: Certo, cioè deve giustificare ovviamente il tutto. Senta, lei prima, Tazzini, stava dicendo, torniamo alle 8 ore, no? Dicevamo 8 ore è la soglia oltre la quale scatta la richiesta, può scattare la richiesta di, anzi sono automatici, lo diceva lei, ma diceva anche che 8 ore sono tante, è così, cioè dove perché
1: cosa succede molto spesso? Succede che magari c'è un'interruzione magari di una mezz'ora, un'ora, poi ritorna la corrente, poi dopo magari va via la corrente magari dopo tre quarti d'ora e poi dopo viene ripristinata nuovamente. Allora, che cosa dice quella delibera lì? Nel caso in cui ci sia un'interruzione con un ripristino e poi una nuova interruzione nell'arco di un'ora, si sommano i periodi, quindi in pratica se noi in teoria dovessimo avere in 8 ore 4-5 interruzioni, no? Che vengono ripristinate e poi dopo arriva via la corrente, allora a quel punto, diciamo, comunque si sommano i periodi e si raggiungono le 8 ore. Anche se però diciamo che 8 ore sono tante.
0: Perché poi in 8 ore effettivamente restare senza elettricità per 8 ore, a parte frigorifero, freezer, ma anche proprio la ventilazione, no? Cioè non ci si può muovere.
1: Immagino un albergo, un negozio.
0: Certo.
1: Per i clienti che
0: il ristorante deve buttare via un sacco di roba, cioè magari... lo stesso un danno ci mancherebbe, però magari io butto via, che ne so, due insalate, però un ristorante chissà quante cose magari deve buttare, no?
1: Sì, perché mettiamo, per esempio, ci sono anche dei forni per cucinare così, se poi dopo la roba va male oppure magari viene cucinata male, cioè cosa fanno a buttare?
0: Certo, assolutamente. Senta, ma ci sono dei suggerimenti che possiamo dare o altre cose da dire ai cittadini? Perché poi, no, spesso, a parte che dicevamo, è diventato un po' un problema infrastrutturale, cioè nel senso che dobbiamo agire a monte, domanda numero uno che le faccio, e poi spesso i cittadini non sanno cosa fare. fare o cosa aspetta loro, no? Serve una comunicazione più chiara? Ecco, cerchiamo di capire questi due aspetti prima di salutarlo.
1: Allora, intanto capiamo il perché succede. Sì. Succede perché la maggior parte dei cavi per l'energia elettrica adesso sono interrati nelle grandi metropoli, così sono interrati sotto, sì, diciamo, le vie di comunicazione. Ora, cosa succede? Con queste enormi temperature l'asfalto si scalda, quindi loro non riescono a dissipare il calore così come dovrebbero per la funzione che loro sono stati progettati. Mm-hmm. Quindi questo qui che cosa comporta?
0: Mamma mia, è scattato un allarme nel frattempo. È un blackout? No, perché sarebbe favoloso. Sa che scattano gli allarmi quando
1: sì, sì,
0: in diretta
1: succede?
0: Blackout. Sì, sì, dica.
1: Succede che in pratica i fili scaldano.

0: cambiate le temperature.
1: Perché succede? Questo sì. È perché succede.
0: Sì.
1: Poi c'è anche da dire che quando loro riparano queste condutture devono fare delle giunzioni e queste giunzioni provocano maggiori resistenze e quindi amplificano il problema.
0: Okay.
1: Quindi dovrà essere riprogettata la rete, questa è la prima cosa.
0: Dobbiamo andare in chiusura però, ecco, mi dica cosa devono fare i cittadini.
1: Utenti, sì. Ecco, cosa devono fare? Innanzitutto cioè, mandare un reclamo dicendo qual è il suo pod, cioè qual è il loro pod, che sarebbe il punto di identificazione dell'utenza,
0: okay,
1: in modo che il distributore possa avere, diciamo, cognizione di questo disagio, anche se dovrebbe averlo perché hanno un registro elettronico nel quale loro annoverano tutto.
0: Okay.
1: Poi dopo, nel caso in cui dovesse avere subito dei danni, in questo reclamo, diciamo, magari rivolgersi anche a un'associazione di consumatori oppure farlo da sé, aspettare una risposta che deve arrivare entro 30 giorni, se non arriva entro 30 giorni hanno diritto ad un ulteriore indennizzo.
0: Okay.
1: E poi eventualmente o risolverla, diciamo, in fase, diciamo, di precontenzioso, oppure a dire una conciliazione davanti all'ARERA oppure una conciliazione paridetti.
0: Mm-hmm.
1: Quello si possono diciamo appoggiare un'associazione di consumatori.
0: Certo, mi pare che comunque abbiamo chiarito i punti fondamentali, poi stanno a informarci ulteriormente, anche perché poi magari ciascun caso è diverso da un altro, però insomma queste sono le regole generali, sì, che peraltro sono stabilite dall'ARERA. Grazie a Paolo Tazzini, Dipartimento Energia di Federconsumatori. Se avete anche voi dei suggerimenti potete darceli, perché però queste sono regole stabilite, attenzione. Poi chiaramente c'è chi mi chiede anche delle cose in bolletta, l'elettricità, cioè magari ci possiamo anche tornare, però queste sono regole generali. Caro Jack Saglia, siamo già arrivati al momento del rush finale, 12:30 minuti, quindi abbiamo ancora mezz'ora da passare insieme con Next Economy su Giornale Radio, però ci separiamo proprio per un paio di minutini e torno con voi.
2: Giornale Radio.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
7: Sono le 12:31.
8: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi.
0: Ecco il nostro rush finale, ci accompagna sempre nell'ultima mezz'ora di Next Economy, ogni giorno con voi, con Economia e Finanza 360 gradi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, e tra poco parleremo di ricchezza. In che senso, voi direte? Allora, perché in Italia, insieme alla demografia, sta cambiando anche chi possiede la ricchezza, cioè negli ultimi 30 anni il patrimonio si è spostato, e allora cercheremo di capire dove si è spostato e questo quanto pesa poi, cioè come un cane che si morde la coda, no? La demografia, la ricchezza distribuita diversa, come poi va a incidere nuovamente sulla demografia. Faremo un po' di riflessioni, prima però tante altre notizie e anche alcuni vostri messaggi, quindi ascoltiamo questa canzone, Smash Mouth. Oh, è da un po' che non sento questa canzone. Can't Get Enough of You Baby, la conosciamo tutti, e poi torno con voi.

0: 12:35 minuti, è il momento di andare sul nostro sito giornaleradio.fm. Nella home page trovate tra le varie cose, le varie possibilità di entrare nel nostro palinsesto, di riascoltare le puntate dei vari programmi, anche la vostra opinione. Ogni giorno vi facciamo una domanda a cui potete rispondere votando sì o no. La domanda di oggi, ci riporta ancora al vertice di Ankara. Il giorno dopo i festeggiamenti per il 4 luglio, Donald Trump, attraverso un post pubblicato sul suo social Truth, torna ad attaccare Giorgia Meloni e parla di un ordine restrittivo che andrebbe adottato nei suoi confronti. Non il massimo in vista del vertice della NATO che inizia proprio oggi. Il nostro governo esprime sconcerto per quanto pubblicato dal tycoon, ma decide comunque di non rispondere alla provocazione affidandosi piuttosto al silenzio. Voi condividete l'atteggiamento di apparente indifferenza assunto da Palazzo Chigi? Allora, io posso dire, in questo caso tanto è un commento non politico, sì, perché comunque in questo caso Trump ha un po', cioè sta un po' esagerando, mi sembra che siamo su un altro livello, non è il livello diplomatico al quale chiaramente un leader deve rispondere. Avrebbe dovuto farlo se Trump avesse attaccato, no, la Meloni su un discorso governativo, istituzionale, diplomatico, ma in questo caso voglio dire, cioè lasciamo perdere, dai, ci facciamo una risata, sì, magari qualcuno anche no, però se ci vogliamo fare una risata facciamocela. Poi i chiarimenti magari verranno in sede più istituzionale, questo non lo so. Fatto sta che dicono che comunque Giorgia Meloni vorrebbe evitare, no, Trump, però si rivedranno proprio durante questo vertice. Peraltro importantissimo, ecco, cerchiamo di non spostare l'attenzione da scaramucce, che di questo si tratta, di un presidente americano che non sa evidentemente cosa dire a Giorgia Meloni o ad altri leader, invece concentriamoci sull'importanza di questo vertice, perché la riunione è sicuramente pesante, non è una formalità. Il tema principale, lo ribadiamo, ma lo sapete molto bene, è quello delle spese per la difesa. Però poi c'è anche tutto un discorso di riequilibrio di pesi e rapporti tra gli alleati, perché l'America, in questo caso, ecco, parliamo di Trump, ma da questo punto di vista sostanzialmente chiede più responsabilità, no? Gli Stati Uniti chiede più responsabilità agli altri alleati, dicendo che alla fine non fanno abbastanza e che gli Stati Uniti sono quelli che contribuiscono di più. Poi queste critiche diplomatiche, istituzionali, sono diventate altro, appunto gli insulti alla Premier Meloni e non solo, alla Germania, alla NATO stessa, eccetera eccetera. Comunque è arrivato un messaggio al 334 11 11 622 di Sergio, che parla proprio di quello che secondo lui dovrebbe fare Giorgia Meloni. Sentite.
1: Buongiorno, Sergio da Milano. Fossi nella Meloni in questi giorni, davanti a tutti al vertice NATO di Ankara, mi toglierei uno di quei sassolini allo pseudo presidente degli Stati Uniti d'America, ma è proprio un'occasione irripetibile.
0: Allora, occasioni irripetibili, vabbè, insomma, io ho detto che fa meglio non rispondere. Certo, se Trump dovesse continuare, o se in occasione del loro reincontro, diciamo così, sono veramente curiosa, al di là del fatto che non mi importa, io guardo altro, però insomma, anche di vedere cosa Trump, credo che non faccia niente, farà finta di niente, anche se. Ecco, diciamo che poi leggevo che ci sono stati previsti dei tavoli diversi, quindi Meloni, questo pare certo, non sarà al tavolo di Trump, perché il protocollo ha optato per tanti tavoli diversi. Quindi diciamo che forse questo incastro di agende dovrebbe aiutare a Meloni a non incontrare Trump, quindi non rispondere alle provocazioni, appunto è questo, no, il punto. Secondo Sergio dovrebbe togliersi un sassolino dalla scarpa. Ecco, dipende come si toglie il sassolino dalla scarpa, perché anzi secondo me l'indifferenza spesso vale di più, no, come dire, quando ti mostri superiore. Se è capace di rispondere senza scendere a un livello un po' becero, lo possiamo dire, allora benissimo. E viva, però ecco, io starei un po' più alta, proprio per questo motivo, così almeno andiamo oltre, facciamo vedere che guardiamo ben altro. Come mai è arrivata Elisa Cabrini? Ah, Jack Saglia se ne va, voleva farmi ascoltare questo messaggio di Trump e Meloni, ma adesso ci abbandona. Va bene, Elisa Cabrini, buongiorno. Arrivi proprio al momento giusto, cioè dobbiamo parlare di ricchezza. Dove va questa ricchezza che, cioè voi giovani, come farete a possedere tutta la ricchezza che oggi c'è ancora? Tra poco ne parliamo. Allora, 334 11 11 622, ascoltiamo anche l'ultima canzone che riguarda Next Economy di oggi, la canzone di Paul McCartney, Come Inside. E poi naturalmente torno con voi sempre qui.

0: Ovviamente tra le tante notizie di oggi, quella che porta un po' tutto, no, con sé il vertice NATO ad Ankara ad aprire, a guidare le danze, possiamo dirlo, è il segretario generale Mark Rutte che ha parlato, ha promesso grandi novità, in particolare nei settori dell'aviotrasporto strategico, della sorveglianza di terra, dei materiali critici per la difesa, dei droni e sul rimpiazzo della flotta della NATO. È previsto anche un panel con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sulla convergenza tra Unione Europea e NATO quando si tratta dell'industria della difesa. Il forum, però, non lo dimentichiamo, è pensato anche come vetrina d'incontro, no, tra le grandi industrie europee e quelle americane. Poi vabbè, c'è il tema incontri tra i vari leader, anche da questo punto di vista insomma è molto sensibile, no, questo incontro. Comunque Rutte ha parlato di scatto che serve in questo momento, serve una rivoluzione industriale della difesa. Proprio questa mattina ci ha detto sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti, il tutto per un valore complessivo di decine di miliardi di dollari e in crescita. Per affrontare le sfide abbiamo bisogno appunto di questa rivoluzione industriale nel settore della difesa transatlantica. Il ronzio dei macchinari deve trasformarsi in un ruggito. So che può sembrare un'esagerazione, questo è proprio il virgolettato del segretario generale della NATO, ma è possibile, vi chiedo di compiere uno scatto. Va bene, poi come vi ho detto insomma noi abbiamo un po' parlato anche di quelle che sono le attese. Domani mattina in Next Economy parleremo di qualcosa di più concreto, no? Vedremo cosa emergerà quest'oggi, ma dopo di me, a partire da Paolo Sergio con il timone delle 13 fino ad arrivare a questa sera, sicuramente gli altri miei colleghi vi aggiorneranno, e tutto in tempo reale sempre su Giornale Radio. Buongiorno, cambiamo discorso per questi ultimi 15 minuti della puntata di oggi di Next Economy. Buongiorno a Giacomo Maini che torna con noi, autore economia di Will Media. Ciao Giacomo.
1: Ciao Manuela. Ciao,
0: buongiorno. Buongiorno. Beh, anche voi immagino stiate seguendo comunque, no, il vertice, quello che ne conseguirà, e soprattutto sul tema spese difesa con eventuali altri capitoli che dovrà ridimensionare l'Italia. Non ne parliamo adesso, però ti chiedo solo questo, magari ci sarà modo di parlarne anche con te.
1: Sì, cioè diciamo che stiamo seguendo da un po' di mesi, soprattutto poi da quando avevano fatto l'accordo per aumentare al 5% le spese per la difesa, e oggi c'è questo incontro qua ad Ankara. Il clima sappiamo benissimo che è quello che è, soprattutto dopo l'ennesimo post di Trump contro Giorgio Meloni degli ultimi giorni, quindi vedremo un po' cosa ne salta fuori. Noi
0: certo,
1: ovviamente stiamo monitorando, il mio collega che segue gli esteri sta monitorando, vedremo un po' cosa salta fuori,
0: vedremo cosa succede,
1: cosa fa. Sì.
0: esatto. Allora noi invece parliamo di, allora tocchiamo ancora con te Giacomo il tema demografico ma per parlare di ricchezza. Allora la premessa è questa: la demografia, vabbè, sta cambiando, è un dato di fatto, non è più solo una questione statistica, è diventata proprio anche una variabile economica, sociale e culturale che ridefinisce, anzi sta già ridefinendo il nostro paese e soprattutto andrà a ridefinire il futuro. Cioè abbiamo questa curva che scende, meno nascite, più anziani, una popolazione che per forza di cose, no, visto che abbiamo entrambe le cose, si restringe, si sbilancia. E poi è anche forse quello che colpisce di più è anche la velocità con cui questa trasformazione pesa su tutto, no? Il mercato del lavoro, la produttività, la tenuta del welfare, anche la difficoltà da parte delle imprese, ne parliamo spessissimo, di trovare competenze, poi sostenibilità del sistema sanitario e previdenziale, questo ok. Però non è, insomma, insieme alla demografia in Italia sta cambiando qualcos'altro, anche chi possiede la ricchezza, ma è un tema direttamente collegato alla demografia. Che cosa sta succedendo, Giacomo?
1: Allora qua ci sono due aspetti. Il primo è appunto legato alle demografie che per ovvie ragioni aumentano le persone nella fascia d'età sopra i 65 anni e diminuiscono quelle sotto i 35, e di conseguenza c'è anche una diminuzione nelle quote di ricchezza detenute da queste due classi d'età. C'è proprio una forbice che si amplia molto dal 91 ad oggi. Di fatto la ricchezza degli under 35 passa dal 12% del totale a meno del 4%, mentre quella degli over 65 raddoppia. Già era più alta negli anni 90 perché era 16%, mm-hmm, oggi è il 32%, Gli over 65 sono sempre di più, poi con tutti i problemi che ne conseguono sia per il mercato del lavoro sia che per la tenuta del welfare, per il famoso tasso di sostituzione. Qual è l'altro problema di questo, cioè qual è l'altro problema legato alla ricchezza? Che, come dice anche la Banca d'Italia, non è solo una questione puramente demografica, no? Cioè non è che sì, la quota di ricchezza degli over 65 aumenta semplicemente perché sono di più, è proprio una questione di aumento di ricchezza assoluta, nel senso che gli over 65 hanno aumentato la ricchezza media assoluta in mano alle singole famiglie, mentre gli under 35 sono proprio più poveri. Cioè nel 91 mediamente una persona della mia età, quindi un under 35, aveva un patrimonio di circa 140.000 euro, mm-hmm, oggi è di 131.000, mentre gli over 65 sono passati da 129.000 a 245.000. Quindi cioè, c'è proprio una questione sia di quota percentuale che di ricchezza assoluta, che dovrebbe anche far riflettere su come poi vengono gestiti, certo, i soldi, certo, dalle varie fasce d'età.
0: Ma quindi, insomma, il senso è, Giacomo, non è solo perché oggi ci sono più anziani, no, che accade tutto questo?
1: No, è proprio una questione cioè, la Banca d'Italia, tra l'altro, lo sottolinea nel loro rapporto annuale, dicendo proprio appunto che è secondaria la questione demografica in questo caso. Cioè, addirittura lo dicono, non è che questi sono più ricchi perché sono di più, cioè sono più ricchi perché hanno migliorato la loro posizione patrimoniale, okay, in assoluta, non solo relativa, mentre quella degli under 35 è peggiorata.
0: Cioè diciamo che c'è anche esatto, diciamo che anche magari un discorso numerico, però poi subentrano le variabili più legate a come dire all'economia, quella più reale. Cioè mi viene in mente chi è nato dopo, cioè ha dovuto cominciare a fare i conti con un'economia rallentata, stipendi che non sono mai più cresciuti. È questo il punto focale?
1: Ma sì, certo, ma sì, cioè banalmente comunque se tu pensi che la coda dei millennial e tutta la generazione Z negli ultimi 25 anni si è beccato quattro crisi economiche, una pandemia, guerra, inflazione, di conseguenza ovviamente il terreno su cui costruiamo noi è totalmente più disastrato rispetto a quello su cui costruivano i nostri genitori o i nostri nonni. E questa cosa poi si riflette oggi, perché noi queste cose qua, tu devi immaginarti che se oggi la nostra situazione patrimoniale è così a 35 anni, uh-huh, è molto difficile che supereremo quella dei nostri genitori tra 20-30 anni, perché le basi su cui stiamo costruendo sono delle basi molto instabili, molto più instabili di quelle che erano, certo, quelle che erano negli anni 80, negli anni 90. E quindi poi ovviamente questo si riflette anche nella situazione patrimoniale oggi. Gli stipendi di prima bastavano per comprarsi una casa, i nostri genitori si comprano una casa, la casa entra dentro il patrimonio e di conseguenza il patrimonio è più grande di uno 35 anni oggi, certo, che oggi fatica a comprarsi casa con lo stipendio.
0: Ma ecco, senza provare a indagare, in questo caso l'abbiamo fatto anche in altre occasioni con te Giacomo, le motivazioni che ci hanno condotto fino a qui, cioè ragioniamo sul futuro, cosa potrebbe succedere da adesso in avanti? Perché nei prossimi anni questa ricchezza che oggi c'è ancora nelle mani dei senior passerà, no, di mano?
1: Sì, cioè parlano del più grosso trasferimento di ricchezza intergenerazionale, esatto, di sempre, proprio perché appunto c'è stata una rottura di quella che è la famosa cerniera intergenerazionale. Si è rotto qualcosa e di conseguenza i nostri genitori, i nostri nonni ci tramanderanno una quantità di soldi che c'è poi appunto tutto il tema della capacità di gestire questi soldi, no? Appunto sempre nel rapporto della Banca d'Italia, Banca d'Italia dice che le famiglie che erediteranno, sanno comunque di ereditare una grossa ricchezza, sono meno propense al risparmio, hanno una propensione al risparmio
0: sì,
1: più bassa.
0: Sì, danno, bravo, questa cosa è importantissima, cioè
1: certo,
0: sanno di poter contare,
1: soldi,
0: esatto.
1: Sì. Quindi è un po' la famosa storia di chi vince al grazie vinci e poi li spende tutti nel giro di
0: sì, che dice, ma come hai fatto a spenderli?
1: No?
0: È perché grazie, tu sai di averli e quindi poi se non metti
1: cioè,
0: in conto di risparmiare e investire, questi prima o poi finiscono.
1: Certo, sì, se no ci sono degli studi di finanza comportamentale proprio sul
0: come
1: perché
0: no?
1: Le persone che vincono la lotteria dopo un anno non hanno più niente, e la stessa cosa vale un po' per l'eredità. Se tu sai di ereditare un grande patrimonio, sei meno propenso al risparmio e sei più propenso al consumo, cioè tu scialacqui, no? Nel senso, tu sai che comunque ti entra sicuramente tanti soldi, quindi sei più propenso a consumare, meno propenso a risparmiare, con tutto ciò che poi ne consegue sulle capacità di gestione,
0: sì,
1: di grossi patrimoni.
0: Non solo rischi di non avere poi più quello che hai a disposizione grazie all'eredità, ma rischi pure di indebitarsi. Cioè, il paradosso è anche quello, no?
1: Sì,
0: che rischi addirittura di non averne, quindi di incorrere in richieste di prestiti che poi sappiamo dove portano molte volte, no? Ecco, questo è un po' il punto. Ma con te, Giacomo, perché forse possiamo collegarci a uno dei precedenti temi che abbiamo affrontato insieme, no? Si parlava un po' di come il nostro successo e la nostra volontà barra voglia di proseguire negli studi, nella formazione, quindi poi di conseguenza anche in quello che potremmo definire il successo professionale ed economico, dipenda dalla famiglia d'origine. Ne parlavo con te, scusami, mi ricordo bene?
1: Sì, ne avevamo parlato l'ultima volta.
0: Perché mi è venuto in mente, quindi anche qui, no? Cioè, voi vi avete messo in evidenza come effettivamente anche da questo punto di vista il successo economico dipenderà dalla famiglia in cui nasciamo.
1: Sì, diciamo che quello che mette in luce Istat,
0: sì,
1: è legato al mondo dell'istruzione, però noi sappiamo benissimo che poi l'istruzione spesso si traduce in livelli di occupazione più alti. Statisticamente, chi ha un livello di istruzione più alto ha anche un livello occupazionale più alto. E abbiamo visto appunto che pesa molto molto ancora oggi le scelte, diciamo il livello di istruzione dei propri genitori pesa poi sulle scelte che faranno i figli e di conseguenza anche sul tipo di lavoro che faranno. Ma infatti non è un caso che sempre da Istat avevamo visto che per la prima volta nella storia, o comunque diciamo da quando si fanno una raccolta di questo tipo di dati, la mia generazione, quindi i trentenni di oggi, sono i primi che hanno una mobilità sociale discendente rispetto a chi ha una mobilità sociale ascendente. Quindi, detto molto terra terra, sono i primi che stanno peggio dei propri genitori. E anche questa cosa qua è un po' sintomatica di quelli che sono stati inoltre i nostri ultimi 26 anni di storia, no? Di economia,
0: sì, certo,
1: di situazione,
0: certo,
1: geopolitica.
0: Guarda, c'è chi mi scrive, caro Giacomo, Gabriele, che vabbè, Gabriele è anche un po' ironico, no? Però ma quando mai si guadagna un patrimonio con i grattini? Cara Manuela, mi scrive, comprende il mio carattere un po' contestatore, lo so che sei una persona molto empatica, ma al di là di questo, in realtà, Gabriele, so che, ripeto, sicuramente c'è una piccola dose di ironia, però guarda, chi va a prendere i gratta e vinci, chi, cioè, perde anche tanti soldi prima magari di essere fortunato, chissà quanti soldi ha speso. E soprattutto, caro, passo la palla anche a te, Giacomo, quindi attenzione, perché non è che si diventa ricchi con i gratta e vinci. Cioè, se noi vinciamo alla lotteria, se noi vinciamo al Superenalotto, e Giacomo ci ha appena detto che sono spesso queste persone poi a far fuori tutti i soldi subito, se noi vinciamo al Superenalotto e siamo fortunati e poi sappiamo come gestire i soldi, allora possiamo costruire un patrimonio. Ma se non sappiamo come gestire i soldi, li facciamo fuori prima. Giacomo, questa è la cioè, ce lo dicevi tu poco fa, no?
1: Sì, poi guarda, tu qua mi dai proprio occasione per collegarmi a due altri grossi temi principali. Il primo è quello di cui avevamo già parlato, che è quello dell'educazione finanziaria.
0: Certo,
1: che appunto, essendo delle capre in Italia dal punto di vista finanziario, è anche più difficile poi avere una capacità di gestione dei soldi, dei pochi soldi che abbiamo, figuriamoci se ci dovessero piovere addosso centinaia di migliaia di euro o di milioni. E l'altro è il tema, appunto, parlavamo di gratta e vinci, di gioco del Superenalotto, è tutto il tema legato al gioco d'azzardo. Magari poi prossima volta possiamo parlare di questa cosa qua, perché
0: Faremo
1: uscire prossima settimana un
0: approfondimento
1: sul tema del gioco d'azzardo, che in Italia è una piaga.
0: Allora guarda, ti dico già di sì, perché evidentemente allora ci leggiamo tutti nel pensiero, perché chi ha parlato di gratta e vinci, che vabbè non è tipicamente il gioco d'azzardo, però può diventarlo, perché se ci facciamo prendere
1: in Italia soprattutto,
0: esatto,
1: noi in Italia spendiamo tanti soldi in gratta e vinci, in Superenalotto, in slot machine.
0: Ma come no? Però Gabriele ci tiene a dirci che lui non ha mai speso più di 2 euro, è un parsimonioso. Ma no, ma allora non è che non si può comprare un gratta e vinci ogni tanto, però attenzione, non ci dobbiamo fare. Poi c'è chi scrive: è costoso e complicato mantenere il capitale ereditato. Certo, Stefano da Pesaro ha detto una cosa giusta, quindi come dire che bisogna mettere in atto dei meccanismi mentali importanti, ancora più, no, di non avere denaro a disposizione o comunque di averne meno. Quindi è proprio il contrario, ma infatti Giacomo, stai con me fino a che saluto, ma il tema è questo che ci riporta all'educazione finanziaria. Cioè, si fa l'errore, oltre a essere, vabbè, tu hai detto siamo tutti delle capre, va bene, lo dico anch'io, ma oltre a non avere le conoscenze di base, diamo per scontato che l'educazione finanziaria tanto non ci riguardi, perché quando parliamo di risparmio e investimenti, chi non ha a disposizione un grande patrimonio non gliene frega niente. È proprio il contrario, no? Perché e soprattutto anche per chi ha tanti soldi deve comunque non disperdere la ricchezza, quindi riguarda tutti. Volevo arrivare lì, nel senso che non ci facciamo distrarre da luoghi comuni che però ci portano in questa direzione. Quindi attenzione, che vale proprio per chi sia deve mettere a frutto pochi risparmi che possono diventare molto di più, e chi deve preservare una ricchezza che ha ereditato, visto Giacomo che oggi abbiamo parlato di questo. Però ti prenoto già, poi naturalmente ci sentiamo per quando uscirà il vostro focus sul gioco d'azzardo. Certo. Ne parliamo anche noi, assolutamente.
1: Volentieri.
0: Grazie, volentieri. Grazie Giacomo Maini, autore economia Will Media. Naturalmente seguiamo Will Media con tanti spunti interessanti che poi arrivano anche da noi, spunti che arrivano anche da parte vostra. Io vi ringrazio perché ne avete dati molti anche oggi. Domani torneremo con Next Economy dopo le 11, torneremo a parlare del vertice di Ankara, ma anche di molto altro. Ciao Elisa Cabrini, ti salutano anche i nostri ascoltatori. Eccola lì, al di là del vetro. E adesso Paolo Sergio con il timone delle 13 e poi tutta la nostra informazione fino a sera. Io sono Manuela Donghi, torno domani dopo le 11 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao!
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 13.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli: l'ombra dei servizi segreti ucraini sull'uccisione nei pressi di Kiev della donna ricercata per l'attentato ad Ermolaev. Due arresti. 40 miliardi per le difese antidroni dagli alleati. Al vertice che si apre ad Ankara, Rutte lancia la NATO Drone Edge Initiative. Al summit anche Trump e Meloni, freddissimi dopo la battuta via social del tycoon. Relazioni Italia-USA ancora solide, rassicura Tajani. Terremoto Bari Calcio, ipotesi bancarotta fraudolenta per i due De Laurentiis. Finanza nelle sedi del Bari e del Napoli. Mondiali fuori anche gli Stati Uniti, nonostante la discussa telefonata di Infantino. Il Belgio ai quarti con la Spagna.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessandro Cisilin e Nicola Compagnone. Nuovo colpo di scena nel giallo dell'attentato al magnate russo Ermolaev. Trovata uccisa nei pressi di Kiev, Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno a Monaco. Sul capo della donna ucraina residente in Germania pendeva un mandato di cattura dell'Interpol. È stata trovata uccisa a colpi di pistola, riferisce Ucraina Ukrainska Pravda, che dà conto anche di 2 arresti, un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence e un ex agente delle forze dell'ordine. Al via d'Ankara il vertice NATO che si apre con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. La NATO investirà oltre 40 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per rafforzare le capacità antidroni degli alleati e quintuplicherà entro la fine del 2027 il numero degli operatori, ha annunciato Rutte presentando la nuova NATO Drone Edge Initiative. Oltre alle spese per la difesa, in cima alle agende dei 32 leader dell'alleanza Ucraina e Iran. Il servizio.
8: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani col forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
7: E c'è attesa per capire quale sarà il clima Italia-USA dopo il nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Dileggiata come stalker alla vigilia del vertice, intenso il lavoro diplomatico italiano per evitare presenze ravvicinate della premier e del presidente americano ai tavoli del summit. A ribadire la linea algida di Palazzo Chigi, anche il vice premier, ministro degli esteri Tajani, che ai giornalisti ribadisce però la solidità delle relazioni Stati Uniti-Italia.
9: Noi non facciamo polemica, riteniamo che i rapporti transatlantici siano solidi, crediamo nell'Alleanza Atlantica e ribadiremo il nostro impegno per sostenere le relazioni positive tra l'Europa e gli Stati Uniti, mantenendo fede anche agli impegni che abbiamo preso di incremento delle spese per la sicurezza, con l'obiettivo di aumentare fino al 5% entro 10 anni. Ci presenteremo con un incremento del 2,8%, che è un segnale importante in un momento particolare in cui si sono dovute affrontare anche altre emergenze, ma le spese che faremo saranno a detrimento certamente di spese per la sanità, per le spese sociali.
7: La tensione si alza intanto in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. 2 ordigni sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana lungo l'itinerario del presidente francese nei pressi del Four Seasons, l'hotel che aveva appena lasciato. Gli ordigni in un cestino dei rifiuti e all'interno di un veicolo avrebbero provocato 3 morti e 18 feriti. Macron è al sicuro e continua la visita di Stato, rassicura l'Eliseo. Stamane l'incontro con il nuovo presidente Ahmed al-Shara. Intanto in Iran vanno avanti i funerali solenni della guida suprema iraniana Ali Khamenei. Ieri milioni di persone a Teheran hanno partecipato al corteo funebre. Oggi una vasta folla rende omaggio a Qom, alle bare del leader religioso e dei 4 membri della sua famiglia uccisi dal raid di Israele e Stati Uniti il 28 febbraio. Cambiamo argomento con il terremoto nella società Bari Calcio, indagati per bancarotta fraudolenta Luigi e Aurelio De Laurentiis. Perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Sentiamo.
10: False comunicazioni e bancarotta fraudolenta sono i reati contestati dalla procura di Bari a Luigi e Aurelio De Laurentiis, il figlio in qualità di amministratore unico del Bari Calcio e il padre Aurelio come presidente del CDA del Napoli, nonché legale rappresentante della Filmauro. Su mandato della procura barese, la Guardia di Finanza ha condotto perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. L'indagine, connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese, si concentra su bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione. Tra le operazioni, nel mirino degli inquirenti, la cessione del portiere Elia Caprile, che secondo la procura fu ceduto dal Bari al Napoli a 2,2 milioni di euro. Caprile giocò a Napoli solo 4 gare in 2 stagioni e fu poi ceduto in prestito all'Empoli e in seguito venduto al Cagliari per circa 8 milioni, consentendo allo stesso Napoli una plusvalenza di 7 milioni che, secondo l'accusa, sarebbe potuta maturare in capo al Bari. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
7: Mondiali di calcio nella bufera per la telefonata di Trump a Infantino. Stati Uniti comunque eliminati dal Belgio, che ora si troverà di fronte la Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro dove ha trovato spazio anche la commozione. Saluta Cristiano Ronaldo al suo ultimo mondiale dopo aver giocato in ben 6 edizioni iridate. Stasera gli ultimi 2 ottavi, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
11: Nelle ultime ore ragionavo su quanto avvenuto in Italia e nel mondo in relazione all'atteggiamento e alla prepotenza di Donald Trump. Una conclusione che spero qualcuno possa smentire, anzi me lo auguro vivamente, molto triste la mia. Abbiamo superato anche il limite dell'ipocrisia, delle cose note ma non dette. Tutto adesso può essere mostrato nella sua triste realtà. Quanto pare il mondo intero si inchina e si umilia di fronte al nuovo imperatore. Lo hanno dimostrato i fatti relativi alle ingerenze di Trump addirittura su una partita di calcio. Lo hanno detto a chiare lettere anche il vice premier Tajani e il ministro Crosetto. Bisogna prostrarsi, ignorare insulti e provocazioni. E io direi bentornati al Medioevo, anzi benvenuti al Medioevo 2.0. Buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio, in diretta da Napoli. A Milano in regia c'è Elisa Cabrini, in redazione Matteo Respinti. Noi nella puntata di oggi ci occuperemo del vertice NATO, del futuro dell'alleanza, dei rapporti tra i partner, delle tensioni tra Italia e Stati Uniti, dell'aumento della spesa per la difesa voluta proprio, manco a dirlo, da Donald Trump a carico degli altri paesi, naturalmente del disimpegno degli Stati Uniti e del supporto all'Ucraina. Lo faremo con Maurizio Boni in apertura di puntata, analista geopolitico ed ex generale della NATO, chi meglio di lui. Ci occuperemo anche di politica e attualità, ci sono novità nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, individuato nella persona dell'ex giornalista e imprenditore Walter Lavitola, il presunto mandante. Lavitola, che ha militato peraltro anche in politica nel Partito Socialista Italiano di Bettino Craxi. Con noi ci sarà un altro veterano del PSI all'epoca di Craxi, avvocato e opinionista politico, nostro frequente ospite Giulio Di Donato, e poi in chiusura ancora la politica con l'onorevole Giglio Vigna della Lega. Parleremo con lui dei rapporti dell'Italia con gli Stati Uniti e della Meloni con Donald Trump. 334 11 11 622, il numero per i vostri messaggi WhatsApp, naturalmente scritti o vocali, fate voi. Adesso la musica, Alex Warren, Barney Down.

0: Fino alla fine, in attesa dell'entrata a pieno regime della campagna elettorale, mentre i partiti e gli schieramenti cercano equilibri, ma anche affilano le armi naturalmente per potersi aggiudicare Palazzo Chigi, evidentemente si guarda ai sondaggi che continuano a premiare soprattutto il generale Vannacci. Allora ascoltiamo la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Buongiorno Paolo, nuovi movimenti nei sondaggi politici, con un dato che continua a far discutere: la crescita di Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci. Secondo l'ultima rivelazione SVG per il TG La 7, la formazione dell'ex generale sale al 6%, guadagnando 4 decimi in una settimana e consolidandosi davanti alla Lega, che risale sì al 5,6% ma resta staccata. In testa rimane Fratelli d'Italia con il 27,1%, in calo di 2 decimi. Scende anche il Partito Democratico, che perde 3 decimi e si attesta al 21,5, mentre il Movimento 5 Stelle arretra al 13,1%. Cresce invece Forza Italia al 7,4 e AVS sale al 6,5, mantenendo un lieve vantaggio su Vannacci. L'aspetto politicamente più interessante riguarda però gli equilibri delle coalizioni. Sommando PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva, il cosiddetto campo largo raggiungerebbe il 43,6% dei consensi. Il centrodestra di governo, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, si fermerebbe invece al 41,2%. A fare la differenza sarebbero proprio i voti di Futuro Nazionale. Se il partito di Vannacci dovesse scegliere di allearsi con il centrodestra, la coalizione tornerebbe nettamente in vantaggio, ma, almeno per ora, un'intesa appare politicamente molto complicata viste le tensioni con la Lega e le distanze emerse nelle ultime settimane. C'è poi un altro elemento che emergerà al sondaggio. Secondo SVG, la crescita di Vannacci sembra arrivare soprattutto dall'area dell'astensione e degli indecisi che, in una settimana, scendono dal 28 al 27%. Più che sottrarre voti ai partiti tradizionali, dunque, Futuro Nazionale sembrerebbe riuscire a riportare verso le urne una parte di elettorato che negli ultimi anni aveva smesso di votare. Un dato che potrebbe avere un peso significativo nei futuri equilibri politici con il centrodestra. A te la linea, Paolo!
0: E chissà di quale schieramento politico è più lo spettro, il fantasma, appunto la preoccupazione di questa crescita di Futuro Nazionale. C'è chi dice che Futuro Nazionale potrebbe addirittura, insomma, creare problemi alla stessa coalizione di maggioranza, l'attuale coalizione di maggioranza, in cui Vannacci non è presente per il momento, anche se, insomma, cioè è aperto un dialogo. E qualcuno che invece dice Vannacci ruberà voti alla destra e favorirà in questo modo la sinistra. A vedere, noi tra un po' ci occuperemo, anzi ce ne andremo virtualmente ad Ankara in Turchia, perché oggi è iniziato il vertice NATO, due giorni importantissimi per decidere il futuro dell'alleanza, ma soprattutto per decidere anche le spese che ciascun paese dovrà collarsi, in particolare per la difesa, ma anche sul tavolo ci sono anche i temi legati alla guerra in Ucraina. 334 11 11 622 per i vostri messaggi, naturalmente li aspettiamo, sia scritti che vocali. Adesso torna la musica e torna con i grandi Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Chissà se si farà la storia in questi due giorni, le prospettive ci sono tutte, è un periodo difficile, è un periodo di grandi cambiamenti per l'Alleanza Atlantica con Donald Trump, che in qualche modo ha più volte spinto e istigato gli alleati, 32 paesi membri della NATO, a fare di più, soprattutto nella spesa per la difesa, minacciando, anzi attuando di fatto un certo disimpegno da parte degli Stati Uniti e quindi obbligando i partner a sostituire quello che era l'impegno maggiore proprio della più grande potenza militare del mondo. Si discute due giorni, si discute di tante cose, naturalmente non soltanto di spesa militare, quello è l'argomento centrale soprattutto in questa prima giornata. Allora ne parliamo con Maurizio Boni, analista geopolitico ed ex generale proprio della NATO. Boni, bentornato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: Allora, leggevo, no, che già sono arrivati alcune indicazioni importanti per gli investimenti. In particolare si parla di 40 miliardi di dollari in 5 anni da parte degli alleati per realizzare una difesa maggiore, per rafforzare la difesa antidrone, che è uno, diciamo, degli elementi su cui evidentemente la NATO ha ancora un po' il fianco scoperto per quanto riguarda la difesa, è così?
1: Beh, certo, questo è uno degli aspetti, uno dei gap capacitivi più importanti. È un dettaglio di spesa che bisognerà vedere poi se verrà confermato e in quali modalità poi verrà ripartito tra i membri dell'alleanza. Però anche questo dettaglio, no, si continua solo a ragionare unicamente di contabilità e di bilancio. E io credo che proprio questo vertice verrà ricordato non tanto per le decisioni strategiche che avevano sempre contraddistinto tutti i summit della NATO fino a questo di Ankara, ma proprio per la contabilità economica finanziaria che deve tenere in vita l'alleanza, alcuni progetti e soprattutto anche il sostegno all'Ucraina. Quindi e poi un sostegno, cioè un aspetto economico-finanziario che favorisce e deve favorire per forza l'industria degli armamenti statunitensi. Io credo che il commento più appropriato lo abbia avuto Politico al riguardo, definendo proprio il fatto che Trump, cioè la politica di Trump, ha trasformato praticamente la NATO in un bancomat, così si esprime proprio il quotidiano, per le aziende degli armamenti statunitensi. E poi mi sembra questa la sintesi più completa del summit di Ankara.
0: Boni, c'è una che ruolo effettivamente ha la NATO oggi all'interno nel conflitto in Ucraina? C'è il presidente finlandese Alexander Stubb, che in un'intervista al Financial Times proprio ieri ha detto che i leader della NATO sostengono l'intensificazione degli attacchi ucraini con droni in profondità nel territorio russo. Ha ragione Putin, i paesi occidentali, la NATO è coinvolta nella guerra direttamente?
1: NATO e l'Unione Europea oramai sono assolutamente coincidenti dal punto di vista politico e politico-militare soprattutto. Non dimentichiamoci che lo spazio aereo dei paesi baltici è già stato ampiamente sfruttato e utilizzato per colpire il territorio russo in profondità. Quindi di fatto questa è una delle contraddizioni dell'alleanza, cioè di fatto l'alleanza è co-belligerante, non lo è ufficialmente perché non si può scatenare ufficialmente la terza guerra mondiale, ma che l'Europa abbia sposato pienamente l'agenda dei neoconservatori americani e che NATO e Europa adesso parlino la stessa lingua e sostengano la stessa narrativa del conflitto perenne con la Russia, questo è un dato di fatto. Il problema è che bisogna mettersi d'accordo a questo punto sulla percezione della minaccia russa, perché a sentire il comandante supremo della NATO, il comandante supremo delle forze alleate in Europa, che è il generale Grinkevich, si è espresso recentemente, riportato dal Financial Times, dicendo che consultato accuratamente la mia intelligence, non c'è alcun segno che i russi possano attaccare l'Europa. Invece i tedeschi, col generale Freuding, che è il capo della task force proprio per l'Ucraina, esce recentemente con un'affermazione in senso opposto, dove dichiara ufficialmente che secondo un'intelligence invece alleata i russi sarebbero in grado e in procinto di sferrare un attacco convenzionale entro il 2030. Allora, già in questo contesto bisogna mettersi d'accordo su chi abbia ragione, sugli americani che se ne vanno e ci tranquillizzano dicendo noi ce ne andiamo ma non vi preoccupate che i russi non attaccano, o i tedeschi che dicono invece no, i russi attaccheranno sicuramente entro il 2030. Quindi anche questo è un grosso problema di coerenza, secondo me.
0: Certo. C'è anche però una considerazione, cioè appurato, e lo abbiamo detto, che di fatto la NATO, i paesi occidentali sono coinvolti, sono parte in causa nella guerra. Putin lo ha detto, insomma la Russia, Mosca lo dice, però poi fa finta che non sia così, evidentemente per un fatto strategico, per una questione strategica, altrimenti avrebbe comunque l'alibi e la possibilità di attaccare senza più ormai troppe remore, no? Uno dei paesi della NATO, in questo caso scatenando chiaramente la reazione, evidentemente non so se automatica, dell'articolo 5, ma in ogni caso provocherebbe la possibile escalation. Perché Putin non lo ha fatto ancora? E questa è la domanda. Anche lui vuole evitare un conflitto di ampio raggio?
1: I falchi russi lo vorrebbero, una soluzione drastica. È una punizione esemplare sia nei confronti dell'Ucraina che dell'Europa. Putin tiene in qualche modo la barra al centro e investe moltissimo sugli esiti della guerra, su proprio gli esiti sul campo di battaglia, e in questo momento sembra che le cose che questa politica gli stia dando in qualche modo ragione, perché non a caso il vertice si inaugura ad Ankara proprio quando c'è un problema molto serio di tenuta del fronte nelle roccaforti principali del Donbass, che sono oramai completamente accerchiate, e quindi si parla di una situazione militarmente molto difficile per Kiev, e sembrerebbe dar ragione al fatto che Putin investa molto su questo aspetto, cioè sugli esiti della guerra, per scongiurare questa possibilità escalativa. E poi non scordiamoci che Putin ultimamente ha fatto anche una

0: Odessa hai decapitato completamente l'Ucraina, è molto più importante di Kiev da questo punto di vista. Quindi investimento politico sulla condotta della guerra e tenere a bada i falchi questa propensione a farla finita in fretta usando magari anche qualche armamento non convenzionale.
1: Boni, in 30 secondi, una delle questioni dell'attacco della Russia, almeno voglio dire sventolata, era proprio la possibilità che l'Ucraina potesse entrare nella NATO. La presenza di Zelensky ad Ankara è una provocazione nei confronti della Russia? È un fatto che ci si aspettava, è un fatto programmato, è normale, o può essere anche un elemento questo che fa alzare ancora di più l'asticella del rischio di un allargamento del conflitto?
0: Ma lo hanno sempre invitato, oramai Zelensky ha alle spalle gli europei e quindi la stragrande maggioranza dei membri dell'alleanza, è un segnale politico. Di fatto Zelensky non partecipa ai lavori del vertice, ma certo, di fatto è sempre stato invitato, quindi non c'è nulla certo. Di nuovo.
1: Va bene, grazie mille, grazie Maurizio Boni, analista geopolitico, ex generale della NATO, naturalmente un esperto, insomma la sua voce e le sue considerazioni sempre puntuali e precise per aprirci anche un po', diciamo, la mente ad una situazione geopolitica così complessa come quella che stiamo vivendo. Ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 13 e 32 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
6: E allora ripartiamo per la seconda mezz'ora della puntata di oggi del Timone delle 13. Oggi è martedì 7 luglio, sono Paolo Sergio, in diretta da Napoli, a Milano in regia c'è Elisa Cabrini. Noi poco fa ci siamo occupati del vertice NATO, abbiamo parlato anche del futuro dell'alleanza

mancanza dei rapporti tra i partner, le tensioni dell'aumento della spesa per la difesa, del disimpegno degli Stati Uniti, del supporto all'Ucraina. Lo abbiamo fatto con Maurizio Boni, analista geopolitico ed ex generale della NATO, e tra poco invece parleremo di politica ma anche di attualità. Ci sono novità importanti nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. È stato individuato nella persona dell'ex giornalista e imprenditore Walter Lavitola il presunto mandante. Lavitola, che ha militato anche in politica nel Partito Socialista Italiano di Bettino Craxi, comunque una vicenda in qualche modo che coinvolge anche la politica. Con noi ci sarà un altro veterano del Partito Socialista Italiano all'epoca di Craxi, l'avvocato e opinionista politico Giulio Di Donato, e poi parleremo di Lega, dei rapporti tra l'Italia e gli Stati Uniti, e lo faremo con un deputato della Lega, l'onorevole Giglio Vigna, che appunto col quale cercheremo di capire effettivamente cosa può essere successo in quello che prima era un rapporto, una collaborazione stretta, una reciproco, era stato detto anche da Trump, rispetto tra i due vertici dei due paesi, e poi le cose sono cambiate. 334 1111 622 per i vostri messaggi. Noi naturalmente ripartiamo sempre dalla musica con Counting Crows, Mr. Jones.

0: Prima provocatoriamente ho detto, insomma, bisognerebbe, anzi non l'ho detto, ma in qualche modo l'ho fatto intendere, secondo me bisognerebbe ribattezzare l'epoca in cui stiamo vivendo in Medioevo, Medioevo 2.0, sicuramente non quel Medioevo là. Del resto abbiamo visto come il mondo intero si inchini e si umili di fronte al nuovo imperatore, lo abbiamo visto, lo hanno dimostrato i fatti relativi alle ingerenze di Trump su una partita di calcio. E poi alla fine, nonostante lo sdegno di tutti, le cose sono andate come voleva lui, cioè il cartellino rosso, la squalifica è stata eliminata e poi è stata eliminata anche gli Stati Uniti, credo che quasi la totalità del mondo abbia difato Belgio questa notte, e lo hanno detto a chiare lettere il vice premier Tajani e il ministro Crosetto, ha detto, cioè non l'hanno detto ma l'hanno si legge, bisogna prostrarsi, ignorare insulti e provocazioni perché tanto non c'è nulla da fare. Chissà se è proprio così. Allora lo chiedo innanzitutto a Giulio Di Donato, avvocato, giornalista, ex deputato e vice segretario del Partito Socialista Italiano con Craxi. Le chiedo, Di Donato, buon pomeriggio, se conosce precedenti nella storia, se conosce precedenti nella storia, quello di cui, insomma, alla mia introduzione.
1: No, francamente nessun precedente alle mattane di Trump, nessun precedente che io ricordi, forse ce n'è uno solo di Khrushchev che agitò in una assemblea dell'ONU, si tolse la scarpa e minacciò impugnando la scarpa l'assemblea, ma fu un episodio limitato, circoscritto, e credo che sia l'unica cosa, l'unica intemperanza, ma nemmeno lontanamente paragonabile a quelle di Trump, che si possa ricordare nella storia recente del secondo dopoguerra. Quindi da questo punto di vista Trump rappresenta un unico. Devo dire però che la reazione della Meloni è stata straordinariamente efficace, perché non rispondere a queste provocazioni, peraltro infantili, banali, oltre che volgari, maschiliste nel senso peggiore del termine, è stata una scelta giusta, e quindi bisogna continuare così. E credo che oggi mi dica.
0: Però il dubbio, no, il mio dubbio è fino a quando, cioè dove si può arrivare, nel senso che dobbiamo sopportare tutti gli insulti, metterci sotto i piedi di Trump,
1: no,
0: farci calpestare,
1: no,
0: perché
1: no,
0: dobbiamo avere rapporti, ma l'hanno detto il ministro Crosetto e il ministro Tajani, hanno detto no, poi dopo le persone cambiano ma il rapporto tra Italia e Stati Uniti restano, non lo so,
1: no,
0: mi sembra
1: questo è giusto, No, i rapporti di carattere diplomatico, internazionale, commerciale tra l'Italia e gli Stati Uniti, tra l'Europa e gli Stati Uniti sono fondamentali, e quindi vanno al di là della presenza di Trump, che è una presenza temporanea per nostra fortuna. Innanzitutto adesso dobbiamo aspettarci un risultato significativo contro Trump alle elezioni di mid term, il che naturalmente aprirebbe una fase nuova, perché se i democratici conquistano la maggioranza in uno dei due rami del Parlamento americano, questo naturalmente mette Trump in una condizione di grande difficoltà proprio sul piano dei provvedimenti, sul piano anche del rispetto delle norme costituzionali americane. Quindi da questo punto di vista abbiamo un punto di riferimento, che è appunto sono le elezioni di mid term a novembre. Poi c'è il dato che naturalmente o prima o dopo la coscienza democratica americana dovrà risvegliarsi, perché quello che sta facendo Trump va al di là del bene e del male, cioè qua non sono più in discussione nemmeno scelte di carattere geopolitico, qua è in discussione l'equilibrio di una persona che si trova ad essere il capo del paese più importante del mondo, e quindi naturalmente è una questione che riguarda, sì certo, l'Italia, ma riguarda l'Europa, riguarda il mondo intero, perché naturalmente l'atteggiamento di Trump è un atteggiamento che oggettivamente danneggia in senso generale gli interessi di tutti, e anche gli interessi americani, direi che gli interessi americani escono sicuramente molto danneggiati dall'atteggiamento di Trump. Quindi che prima, prima il mondo si libera di questa anomalia, per dire però, così, e siamo,
0: però il mondo dica. Oggi è molto polarizzato, no? Dal punto di vista politico c'è chi è convintamente di destra e chi è convintamente di sinistra. Un'alternativa lì non c'è, lì bisognerebbe trovare qualcuno che rinsavisce di destra, perché Trump rappresenta la destra americana naturalmente, anzi l'estrema destra nella fattispecie, ma che raccoglie comunque anche altri, diciamo un altro braccio un po' più moderato della destra, è sempre lì, che cambi completamente e torni un po' sui suoi passi, perché dal rimban Biden che è stato insomma fatto fuori per oggettive difficoltà, diciamo senili, a tornare diciamo a prendere coscienza del fatto che in questo caso bisogna bisogna votare il male peggiore, no, per gli Stati Uniti. Anche chi è di destra lo dovrebbe prenderne atto, e non c'è un'alternativa a destra. Io, perché funziona così,
1: no, sì, funziona così, però nel mondo MAGA, che sarebbe il cosiddetto mondo di Trump, beh, ci sono molti elementi di reazione negativa. Cioè il mondo dei conservatori americani è un mondo in movimento, è un mondo che si rende conto che questa diciamo l'estremismo MAGA porta dei risultati che sono estremamente negativi per gli interessi degli Stati Uniti d'America, per il sistema di alleanze e anche per il ruolo nella dimensione geopolitica, nuova dimensione geopolitica si va definendo. Lei avrà colto il fatto che in tutta questa vicenda i cinesi sono lì sulla sponda del fiume in attesa che passi il cadavere dell'alleanza occidentale, naturalmente dell'indebolimento degli Stati Uniti e anche dell'indebolimento europeo. Noi naturalmente in Europa

0: Sì, ci sia lo zampino, sia americano, Bannon, tanto per fare un nome, per dire l'ideologo dei MAGA americani, ma sia soprattutto di Putin, no? Che naturalmente può giocare oltre che su 5 Stelle e su Lega, che erano i suoi riferimenti abbastanza poi deboli, indeboliti, su un nuovo riferimento che potrebbe essere Vannacci. Questi elementi ci sono tutti, c'è una grande confusione, questa è la verità, e c'è il rischio del disorientamento, però proprio in queste fasi, in queste circostanze, non bisogna perdere il senso di orientamento, e bisogna tenere la barra dritta, e credo che Meloni fino adesso, con tutti i limiti eccetera, fino adesso è riuscita a fare questo. Speriamo che continui, e speriamo che possa, come dire, godere anche di un appoggio su questo terreno, senza nulla cogliere alla capacità di opposizione del cosiddetto campo largo, anche un sostegno quando è in gioco l'interesse nazionale. Anche le opposizioni, un'opposizione costruttiva e seria, deve giocare la partita a favore dell'interesse nazionale, dimenticandosi un po' gli schieramenti, no, alternativi, certo, destra, sinistra.
1: Però mi sembra che ci sia stata, no, un po' di,
0: sì, insomma, di quadrato. Sì, devo dire che le reazioni, le reazioni della sinistra sono state reazioni molto serie, mature e apprezzabili. Da questo punto di vista non c'è assolutamente dubbio, e questo va detto e va sottolineato.
1: Da passare nottata, come diceva Edoardo.
0: Da passare nottata, cosa non semplice, però la nottata fino a novembre ce la possiamo fare, sperando che naturalmente non ci siano altri problemi di carattere, di carattere imprevedibile, quelli che ci sono stati fino adesso. Speriamo bene.
1: Vedremo. Speriamo bene, naturalmente. Vedremo. Grazie mille. Grazie Giulio Di Donato, grazie per essere stato con noi. Naturalmente stanno arrivando dei messaggi, se volete aggiungere qualcosa potete farlo al 334 11 11 622, tra un po' li leggeremo. Ci sono messaggi interessanti, tra un po' ve ne darò conto. Adesso YouTube in Life qui su Giornale Radio.

0: Ci sono diverse notizie dell'ultima ora che ritroviamo alte sulle prime pagine, sulle home page dei quotidiani online. C'è questa dell'operazione di intelligence che ha consentito di scoprire delle spie in favore di Mosca, due arresti a Roma, tra loro un ex 007 italiano, coinvolti altri quattro militari, operavano tutti nel settore cyber della difesa. Ma ci sono delle novità anche sull'inchiesta sulla Vitola, che sapete è sospettato di essere il mandante all'attentato a Ranucci. Ebbene, le parole di Ranucci, che dice: la Vitola è un amico, non avrebbe mai fatto male a me e alla mia famiglia, ho il sospetto di un gesto trasversale. Insomma, da questo punto di vista il giallo, invece di risolversi, sembra che si stia infittendo. Adesso invece torniamo ai rapporti tra Italia e Stati Uniti, tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Lo facciamo con l'onorevole Giglio Vigna, deputato della Lega, al telefono con noi. Onorevole, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio ai vostri radioascoltatori.
0: Allora, onorevole, insomma, le cose tra i rapporti tra Italia e Stati Uniti non sono assolutamente in dubbio, questo l'hanno ribadito anche i vice premier, sia Salvini sia Tajani, il ministro della difesa Crosetto. La scelta del governo evidentemente di, diciamo, non rispondere più alle provocazioni di Donald Trump sta pagando per il momento, speriamo fino a quando, ma la domanda è appunto: fino a quando noi potremmo ignorare insulti da parte del presidente di uno Stato al nostro paese, no di uno Stato, ma degli Stati Uniti al nostro paese? Cioè, c'è un limite oltre il quale a un certo punto, secondo lei, bisognerebbe reagire a Donald Trump, oppure il bene superiore dei rapporti tra Stati Uniti e Italia prevalgono anche su questo?
1: Ma allora, intanto, come avete detto voi, i rapporti fra Stati Uniti e Italia non sono assolutamente in discussione. Gli Stati Uniti sono una grande democrazia, sono di sicuro un faro di civiltà, sono fra quegli stati che guidano il cosiddetto mondo libero, quello che in un'altra epoca politica veniva chiamata mondo libero, oggi chiamiamo Occidente. L'Italia è saldamente all'interno di questo mondo libero, di questo Occidente, tant'è che, come avete visto e come avete detto voi poco fa, dall'altra parte ci inviano i cosiddetti 007, le spie per spiarci, per depistare, per fare insomma un po' di hackeraggio e queste situazioni cyber digitali che succedono al giorno d'oggi. Donald Trump sappiamo che personaggio è, sappiamo che le sue uscite sono molto spesso fuori dalle righe, quello che fa con insomma Giorgia Meloni, lo fa con molti altri leader del mondo, l'atteggiamento di Palazzo Chigi, la scelta di Palazzo Chigi, quindi della stessa Giorgia Meloni, è stata quella di iniziare a ignorare queste provocazioni, insomma questo modo di fare. Lui si rivolge evidentemente a un suo elettorato americano, nel senso che ci sono queste elezioni di midterm, Donald Trump è comunque in difficoltà, nel senso che lo vediamo dai sondaggi, poi i sondaggi negli Stati Uniti hanno sbagliato diverse volte, però lui è
0: la sensazione, al di là dei sondaggi, la sensazione dà il senso, no, di un presidente non più amato come era all'inizio. Vigna, però le volevo chiedere una cosa, insomma, sì. C'è un atteggiamento, no? L'atteggiamento di Donald Trump, che poi insomma dipende chiaramente dal suo modo di fare, dal suo carattere, dalla sua postura, e però figlia anche di un atteggiamento che in qualche modo vi appartiene, cioè il nazionalismo, cioè il bene degli Stati Uniti al di sopra di ogni altro interesse di coloro che non sono di quella parte lì. Ecco, questo non crea problemi tra interessi opposti, cioè l'Italia, no, deve fare i propri interessi, gli Stati Uniti deve fare i propri interessi, e se l'interesse degli Stati Uniti significa passare sulla testa dell'Italia, lo si fa, evidentemente.
1: Sì, però c'è un punto di caduta comune, che è l'interesse dell'Occidente e l'interesse del mondo libero. Poi si può discutere sulla modalità con la quale si può portare avanti l'interesse dell'Occidente e l'interesse del mondo libero. Prendiamo per esempio il caso della Groenlandia. Adesso, insomma, in Italia, i nostri media, questa cosa qua è diventata quasi un meme: l'Europa, la protesta, gli Stati Uniti non tocchino la Groenlandia. Ma guardate che anche sulla Groenlandia, quello che poi diceva Donald Trump, dicevano gli Stati Uniti, era semplicemente c'è un pezzo di terra, che è un pezzo di terra enorme, che appartiene non all'Unione Europea ma a un paese dell'Unione Europea. Ma guardate che lì intorno ci sono navi cinesi, navi russe, non state guardando quel pezzo di terra, lo state lasciando totalmente scoperto. Se non ce la fate voi a guardare quel pezzo di terra, lo fanno gli Stati Uniti, e difatti poi l'Europa da lì ha iniziato a presidiare la Groenlandia. Ma mica
0: diciamo
1: iniziato
0: che
1: a presidiare,
0: possono
1: la
0: essere
1: Groenlandia,
0: le dice quelle di Trump,
1: gli Stati Uniti la invadessero, perché
0: certo, sono
1: quelle di Trump. Trump fa prima di tutto gli interessi degli americani, in secondo
0: che coincidono, le dice,
1: secondo,
0: anche con gli interessi dell'Occidente.
1: Battuta, in seconda battuta, gli interessi dell'Occidente, l'Italia all'interno di quelli che sono gli interessi del libero dell'Occidente, gli Stati Uniti ed Italia su alcuni campi possono avere interessi divergenti. Il fine unico e ultimo è quello ovviamente dell'interesse dell'Occidente, e all'interno di questo interesse ci possono essere anche strategie. Ma vede,
0: certo.
1: Vedete,
0: Vigna, siamo in chiusura.
1: Solo più una battuta, perché sì. Si dibatte, perché c'è questo dibattito, se può sembrare alcune volte folcloristico, perché siamo il mondo libero, perché siamo le democrazie e quindi dibattiamo anche fra di noi. In altre parti del mondo questo dibattito non ci sarebbe mica. Fra
0: certo,
1: la Russia è uno dei paesi satelliti della Russia, o la Repubblica Popolare Cinese, magari qualche paese proxy della Repubblica Popolare Cinese, o l'Iran con i suoi paesi satelliti, non ci sarebbe mica questo dibattito. E invece
0: Vigna,
1: c'è il dibattito, perché siamo nel mondo libero.
0: Certo, la devo salutare, purtroppo mi ha bruciato l'ultima domanda, ma non fa niente, magari gliela faccio la prossima volta. Grazie mille, grazie all'onorevole Regilio Vigna, deputato della Lega. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi del Timone delle 13, grazie a voi, vi lascio all'Apo De Carlo e Tommaso Lavizzari con Sport Club, grazie a Elisa Cabrini in regia, Matteo Respinti in redazione, per Paolo Sergio o per oggi è tutto, ci ritroviamo domani puntuali come sempre dalle 13 alle 14. A domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. i fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 14 e due minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Al via il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. La NATO sta incrementando la partnership con l'Ucraina e sta sviluppando la cooperazione industriale con l'Unione Europea e i paesi della regione Indo-Pacifica, ha dichiarato Rutte.
7: Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Emmanuel Macron. Il corrispondente dell'agenzia Reuters ha riferito di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Stando al primo bilancio ci sarebbero 3 morti e 18 feriti, 4 sono agenti di polizia. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. L'Eliseo assicura Macron al sicuro, il programma della visita a Damasco prosegue.
8: Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vadimir Molaiev a Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla sera di lunedì 6 luglio. Due persone sono intanto state arrestate per la sua uccisione. Secondo Ukrainska Pravda, un fermato è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. L'Interpol aveva diramato una mandato di ricerca internazionale.
7: Resta in carcere Lamin Saidilli, che sabato scorso ha coltellato circa 20 volte un 55enne a Milano. Il GIP ha raccolto la richiesta del PM convalidando l'arresto dell'aggressore. Secondo il giudice, il 22enne italo-gambiano potrebbe colpire ancora, dunque compiere azioni simili. Intanto gli investigatori milanesi stanno valutando la fotoprofilo di WhatsApp che il giovane aveva sullo smartphone, un guerriero islamico. Nella casa di famiglia nel Trevigiano sequestrati anche scritti su fogli A4.
8: Spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Con queste accuse sono state arrestate dai carabinieri del ROS due persone a Roma. Il principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sottufficiale dell'arma dei carabinieri, è accusato di aver svolto queste attività in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Indagati anche 4 militari in servizio.
7: Siamo alla cronaca sportiva. La procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Al centro delle indagini la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel 2023.
8: Ed è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Sport Club. Il cuore dello sport. Le emozioni del campo. Le voci dei protagonisti.
10: Eccoci qua, ben trovati all'appuntamento con Sport Club, con non soltanto l'inizio della trasmissione con Tommaso Lavizzari, ben trovato, eccoci.
11: Ciao,
10: qua.
11: Ciao Lapo, buon pomeriggio a tutti.
10: Lapo De Carlo che sono io, Michele Ceci che è lui, adesso fa il furbo perché adesso in questi giorni si fa vedere, i primi 5 minuti sì, è presente, vero, no? Vero. Poi misteriosamente sparisce, un po' così. Poi Massimo esatto. Tedesco che è il regista.
12: Io
10: di un
12: sono
10: po'...
12: a posto così.
10: Lo so, tu sei a posto così. Esattamente, e poi ci siete voi. Poi, se mi permette di dire una cosa che spontanea, che mi sgorga dal cuore, una cosa di quelle vere, una cosa che mi rende vero veramente.
11: Certo.
10: Ed è grazie al nostro pubblico che esistiamo, senza di voi. Che c'è?
11: No, no.
10: senza di voi noi non potremmo mai fare nulla. E quindi grazie, grazie a tutte le persone, grazie al mio pubblico soprattutto.
11: Adesso abbiamo raggiunto lo zero.
10: Alle persone,
11: adesso l'ultimo ascoltatore
10: persone che mi seguono,
11: ecco.
10: E a tutte le persone che mi stimano, tutte e due.
12: Buongiorno Tommaso, siamo buongiorno Carlo.
10: Sì, sì, molto bene.
11: Adesso siamo solo tu e io.
10: Perfetto,
11: possiamo dire
10: Ronaldo,
11: quello che vogliamo.
10: Sai che Ronaldo ha detto senza Ronaldo, Ronaldo diceva di se stesso, senza Ronaldo, quindi in terza persona, certo. Il Portogallo non aveva vinto niente.
11: Mi ricordava qualcuno, più, un po' più svedese, un po' più svedese.
10: Allora, neanche il tempo di cominciare, che dobbiamo già subito andare ad ascoltare una canzone, lo facciamo prima però ricordandovi che c'è un numero di WhatsApp in cui complimentarvi con noi, 334 11 11 622, così per cominciare.

0: E allora, ben ritrovati. Dunque, il bene che vince, il male che perde, come si suol dire. Beh, possiamo dirlo stavolta, dai, insomma.
1: Sì, in questo caso sì.
0: Possiamo dire Donald Trump a casa. No, ma è già a casa.
1: È già a casa sua, infatti.
0: Vabbè, resta a casa e mi spiace. Non c'è Balogan che tenga.
1: Esatto.
0: Che il piccolo
1: Ieri
0: Belgio...
1: Ieri ho temuto che succedesse il peggio.
0: Esatto, e invece che il piccolo
1: adesso
0: Belgio...
1: Adesso spariscono i giocatori dal campo ogni man mano che segnano.
0: Esatto. Campo e li portano a casa. Due. Oppure invasione del Belgio da parte degli Stati Uniti, invasione così, pure non lo so, potevo pensare, beh, la cosa migliore...
1: Gli proibiscono di fare le patatine fritte.
0: Io dico che oggi potrebbe arrivare la richiesta da parte di Donald Trump di ripetere la partita e poi se dovesse vincere ancora il Belgio ripetere la partita, poi se dovesse vincere ancora il Belgio ripetere la partita, insomma vincere per sfinimento.
1: Mi hanno detto che era successo una cosa del genere in Spagna 82, però avevo un anno, non me lo ricordo, che avevano fatto ribattere un rigore per 3 volte di fila.
0: No, sì, ma non credo c'è stato nessun Spagna, motivo legato a ingerenze politiche, no. L'unica ingerenza politica di Francia 82, di Spagna 82, fu l'ingresso in campo dello sceicco durante Francia-Kuwait 4-1. Lo sceicco entrò, basta ricordarsi, andare a vedere,
1: sì,
0: Golè,
1: è vero, era quello, film quello dell'epoca. Ho rivisto il filmato,
0: ecco, il Golè era il primo film veramente fatto veramente molto bene e si vedeva questo sceicco che diceva ci penso io, e poi la Francia vinse 4-1, lui sì, a certo. casa anche lui, ma fu veramente una scena tragica, ma quella fu come dire, pittoresca. Questo è veramente
1: questa
0: cosa
1: è un'ingerenza pesante.
0: Esattamente.
1: Sì, sì.
0: Va bene, comunque il bene che vince è il male che perde. E allora iniziamo proprio da lui, da Donald, che poi consegnerà pure lui la coppa.
1: Pensa.
0: Tu figurati.
1: Pensa.
0: La copertina.
2: Yes, I asked for a review by FIFA. I'm the one that got them to do it.
3: 30 ore di polemiche intercontinentali sono state lungo prepartita di uno Stati Uniti-Belgio che vale un posto nei quarti di finale. Ora scan su Ventra.

Gilmore su punizione. Riesce a mettere il cross per Decatella e ancora, ancora da centravanti, stavolta di testa Decatellare. Freeze da dietro Decatellare che recupera Fannhagen. Palla in porta, un disastro di Freeze. Ne approfitta.

0: ancora Fabian. Ferran Torres, gran palla ed eccolo! Il vantaggio della Spagna! Merino ha colpito, ma l'assist è stato geniale. Provato João Neves e finisce qui con la vittoria spagnola 1-0, il lampo del finale, le intuizioni decisive di De La Fuente, la risolta Merino con il gol, la risolta Ferran Torres con l'assist.
1: Dunque siamo di nuovo insieme dopo questa meravigliosa notte che ha portato.
2: Pensa che ieri quando è entrato Merino ho detto adesso entra Merino e segna, perché lui è quello che dei gol da subentrato. E quindi e poi ha segnato.
1: Ma veramente l'hai pensato?
2: Ho pensato sì.
1: Ma giocare magari un euro,
2: no,
1: così
2: non,
1: giusto
2: non scommettere,
1: per,
2: non mi piace.
1: Non scommettere, però
2: non mi piace. Però ci ho proprio pensato. No, beh, sai che adesso ci sono le scommesse, quelle istantanee. No?
1: Non avendo mai scommesso in vita mia, non ho la più pallida idea di dove andare. Però devo dire che
2: in Italia abbiamo un'ampia cultura a riguardo.
1: Beh, lo so, in questo caso esatto.
2: Ho fatto esatto.
1: Più che Merino, Merlino. Bella, questa non è
2: vero, carina.
1: Una battuta offerta da.
2: Pensa se avessero giocato insieme l'Allana Merino.
1: Ti
2: ricordi l'Allana?
1: Sì, sì,
2: bello questo.
1: L'Allana molto
2: bello. Ricordi che c'è il campo del Bologna, una catapecchia.
1: Ha iniziato a giocare Sinner con Struff. Siamo 1-0 Struff, ma con Sinner che sul suo servizio ha già pareggiato. Siamo 1-1. Dunque è una partita che è sbilanciata
2: servizio
1: nei confronti
2: zero, sì.
1: di Sinner. Posso anche fare i complimenti a Cobolli. Cobolli che ieri ha vinto una partita con un'autorevolezza contro De Minor, dimostrando di essere a un livello superiore rispetto a
2: una mezza. Posso farti una domanda? Secondo te è lui il terzo incomodo?
1: No.
2: Sei sicuro?
1: Non hai i mezzi per poter essere, come dire, per cercare di poter primeggiare su tutti i fronti. Non ha lo stesso tennis efficace di Alcaraz e Sinner, ma insomma ne parleremo più tardi, perché poi il tennis con tutto rispetto, io l'ho penso dei primi 10 al mondo è già tantissimo.
2: Beh, certo, tantissimo. Quello sicuro.
1: Però somiglia un po' per certi versi a Ferrer. Per certi versi sì. C'è la differenza che c'è tra Ferrer quando c'erano Nadal e Federer. Adesso però è arrivato il momento di andare ad ascoltare una canzone, poi avremo il nostro primo ospite, però prima Jelly Roll, Hands Up.

0: tutto in ordine, si comincia 14:19. Avete sentito la copertina sui mondiali, vi stiamo dicendo di Sinner che sta giocando con Struff, siamo 2-1 per il tedesco, con l'italiano che adesso però è al servizio, una giornata anche molto lunga con la soddisfazione di Cobolli di ieri, c'è il Tour de France, ci sono tante situazioni ovviamente anche collegate non solo al mondiale ma poi al calciomercato. C'è un tema di cui vorrei poi parlare con il nostro primo ospite che è Franco Ordine. Franco, ciao, ben trovato.
1: Ciao. Buon pomeriggio.
0: Ciao.
2: Buon pomeriggio a tutti e due. Sentire le vostre voci è come se mi mettessi improvvisamente l'aria condizionata in casa.
0: Che bello.
1: Che bello.
0: Non me lo dice mai, quando ci vediamo di persona al massacro, quando siamo al telefono.
1: Giusto. Bastone carota.
0: In televisione mi sa che io mi porto il telefono e parlo con lui così con lo smartphone, che mi ricomodo perché ci sarà la vita. Comunque va bene.
1: Fa bene a pungolarti là, poi in diretta.
0: Io dico sempre, chi ti vuol bene ti punge,
1: esatto.
0: Chi ti vuol male ti unge.
1: Esatto.
0: Allora, nonna Lina, senti Franco, ma questa vicenda di Balogan con Donald Trump, poi la risposta da parte insomma di tutte le situazioni del mondo, con gli Stati Uniti totalmente indifferenti, con Ibrahimovic, con Rio Ferdinand, con insomma degli opinionisti che in America però dicono ha fatto bene.
1: Ma anche qualche opinionista italiano ho sentito,
0: anche
1: qualche ex calciatore.
0: Quindi questo è un po' l'impasto, dammi tu la tua lettura.
2: Allora, la mia lettura è proprio questa, e cioè ti fa capire qual è il senso della moralità diffuso oggi nel calcio, che è soltanto business, televisione, spot pubblicitari e spettacolo. E quindi nulla e nessuno devono rovinare tutto questo, e quindi, come dice qualcuno, è un circo. E lo avete trasformato il calcio in un circo, vedetevelo voi, fatevelo voi, organizzatevelo voi. La cosa più, secondo me, dal punto di vista nostro e dell'opinione pubblica, molto più grave, secondo me, che al di là dello scisma firmato da Čeferin come presidente dell'UEFA, dall'intervento duro, polemico di Gravina, Malagò e della persino della Evelina Cristellin, che tra l'altro è stata esponente del comitato esecutivo FIFA fino alla passata legislatura, secondo me il silenzio inquietante e assordante della categoria dei calciatori in attività è molto brutto ed è da mettere in perfetta traiettoria con i commenti di Ibra, Rio Ferdinand e compagnia.
1: Sono d'accordo, io pensavo forse a Mbappé come unico soggetto che avrebbe forse la forza e la struttura.
2: Scusami, l'unico soggetto deputato è il portiere del Belgio Courtois, che è presidente dell'associazione.
0: Sì, questo è vero. Va anche detto che, d'altro, Mbappé è stato attaccato dal ministro paraguayano in un modo poi razzista, cioè con delle fatti razziste al massimo. Detto questo, lui ha risposto anche lui con un post. Ma siamo in un momento storico che dove la politica è diventata, come dire, come un social network dei peggiori, tra l'altro.
1: Tifo da stadio, anche quello.
0: Non c'è differenza tra red and black and blue e il ministro.
2: Dobbiamo prendere atto del fatto che i social hanno invaso qualunque campo.
0: Sì, esattamente. Senti, ci sono altri temi, uno di questi collegato anche alla vicenda di De Laurentiis, di cui poi parleremo più tardi con Alessandro Giudice del Corriere dello Sport. Le false comunicazioni, bancarotta fraudolenta, secondo te potrebbero esserci indicazioni così? Potrebbero esserci ripercussioni?
2: Io ti dico da persona interessata, perché essendo foggiano ero interessato a giocare un bel derby in Serie C questo prossimo campionato. Ti dico che secondo me la vedo un po' troppo nebulosa come inquadramento di reato, però è il segno di una città, Bari, che è una città molto grande, con grandi pressioni da parte della tifoseria, con uno stadio da Serie A e da Champions League come il San Nicola, è il segno di una particolare attenzione che secondo me spingerà i De Laurentiis ad anticipare i tempi della cessione.
1: Io me lo auguro per il bene del Bari e anche del calcio italiano, appunto, perché recupereremo una piazza importante. Ma passando invece al Milan, visto che ieri è arrivato Amorim, hai la sensazione che stia iniziando a piacere un po' di più alla piazza rossonera questo nuovo Milan di Cardinale?
2: Secondo me sì, per due motivi. Primo, perché si è presentato con un acquisto obiettivamente molto oneroso, che però insomma copre un buco. Dalla partenza di Giroud non si era più trovato un centravanti. E secondo, perché le operazioni fin qui di mercato, lo stesso inseguimento a liberali, dà l'idea di una società guidata in prima linea da Cardinale e Amorim, e soprattutto che contraddice e smentisce la passata gestione in cui i giocatori del settore giovanile erano stati un po' lasciati partire, tipo Gimenez, tipo appunto lo stesso Liberale, addirittura fatto partire praticamente a zero con il 50% sulla rivendita. Tanto è vero che una delle prime richieste di Amorim è stato quello del rinnovo contrattuale sia di Camarda che di Comotto. E allora questo mi spinge a capire che c'è un'inversione di marcia anche da questo punto di vista.
0: Sì, anche poi se bisogna capire per Ghila cosa dovrà fare il Milan, certo, perché sembrava appunto già
1: fatto. E anche Leao e Gimenez, che a questo punto, visto il mondiale non brillantissimo di nessuno dei due, non so come faranno a cederli, perché Leao a questo punto sentivo della Roma, perché credo che offerte altissime non arriveranno dall'estero, e Gimenez penso sarà impossibile proprio cederlo.
2: Lui dice, ma sai, il problema è che la pratica adesso è nelle mani di Mendes, che quindi avendo molti agganci soprattutto in Premier League potrebbe in qualche modo trovargli una sistemazione. È molto presto per poter capire quale sarà il destino di tutti e due.
0: Sì, poi c'è anche il fatto che Inter, Milan, Juve, Roma, Napoli, cioè sembra che sia un problema per tutti le grandi squadre cedere i propri giocatori. Non è una questione però di bravura, quindi di dirigente.
2: No, qui è una questione che riguarda, io te l'ho anticipato in tempi non sospetti, è una questione che riguarda la complessità del calcio italiano dal punto di vista economico-finanziario. Il Napoli ha, dopo i rientri dei prestiti, 42 giocatori in rosa. Se non fa almeno una decina di cessioni, o comunque libera 10 posti e quindi 10 stipendi nel prossimo bilancio, non può fare nessun acquisto. E quindi questo è il vero tema di questo mercato, e vedrai che ce lo trascineremo fino all'ultima settimana di agosto.
1: Non è una bella situazione.
0: No, per niente, né per niente. Altre due domande e poi congediamo Franco. Il tema nazionale, figurati, imperversa sempre. Io con Tommaso ho scelto la barricata su cui stare, ma è una barricata debole, naturalmente. Perché
2: qual è?
0: Io preferisco avere un CT come Mancini, che però costa 3 milioni e mezzo. Mi turo il naso per la questione etica, perché mi rendo conto che oggettivamente quello che ha fatto è veramente una vergogna.
1: Un brutto gesto, esatto.
0: E dall'altra preferisco lui a uno al CT, che per cui devo essere fatto una colletta per andare a prenderlo, perché costa di più e non hai la certezza che rimanga tutti i 4
1: anni. E oltretutto creerebbe un altro problema, perché insomma, cioè, se i club pagano l'allenatore della nazionale è chiaro che hanno un'influenza decisamente sbagliata, ecco, nel concetto del CT della nazionale.
2: Sì, questo è tutto vero, condivido, sarebbe la prima volta e obiettivamente diventerebbe un precedente pericoloso, ma soprattutto ci sono i presidenti dei club medio piccoli che, tra l'altro, avendo problemi esistenziali dal punto di vista economico, non vedono di buon occhio una operazione del genere. Però io sono dell'idea che, se è vero che sul piano politico anziché scegliere Mancini gradito a Malagò, viene scelto Conte gradito ad alcuni presidenti, tra cui Marotta, io penso che per due, io personalmente fossi stato, avrei scelto Conte naturalmente, però mi rendo perfettamente conto anche del fatto che obiettivamente Malagò, se si presenta come presidente del nuovo corso e fa scegliere il CT ai suoi consiglieri, obiettivamente non è proprio un biglietto di presentazione eccellente.

0: 14:29 minuti, vogliamo sentire proprio le parole di Amorim, che almeno ha parlato e che insomma ha fatto le prime dichiarazioni, proprio pochi secondi, sentiamo.
1: Sono davvero molto felice di essere qui, è un onore essere l'allenatore del Milan.
0: Ecco, questa dunque è
2: la frase, è comunque piena di significato. No,
0: cosa fai? Fai del sarcasmo?
2: No, perché
0: fai del sarcasmo. Allora, cosa vuoi che dica?
2: Mi stupisce che non abbiamo fatto i titoloni sui giornali.
0: Non devi fare Nelson Mandela, devi dire le cose che devi fare. Non ho capito onestamente da queste.
2: Ma perché ieri sentivo, parla già benissimo italiano.
0: Sì, vabbè.
2: Ho detto una frase.
0: Anche io parlo molto bene tedesco. L'islandese. Il tedesco è un'altra cosa, il tedesco è mio, ma il l'islandese lo provare a parlare, ma roba da matti, come si permette sto ragazzo. 14:30 minuti, mentre Sinner era in difficoltà, è tuttora in difficoltà, 40-30 sul suo servizio contro Struff, che è bello combattivo e quindi si deve comunque lavorare molto sui servizi di Sinner, che vanno a finire spesso a vantaggi, mentre prima Struff ha conquistato 3 servizi praticamente sempre a 0, e questo dimostra che in questo momento il tedesco sembra un po' più in palla e Sinner non è il miglior Sinner, ma già da inizio torneo, questa è la nostra indicazione. Va bene, piccola pausa, ci fermiamo un attimo, torniamo con voi tra pochissimo.
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Buongiorno. Dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 14 e 32 minuti.
0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Buongiorno, sentite da fonti traverse, ho sentito che Amorim si è già informato in che periodo dell'anno incominciano a vendere i panettoni. Sergio da Milano.
5: Subito atroce, subito molto.
6: Il 15 di agosto, no? Quando è che vendono i panettoni?
5: Ma iniziano, ormai siamo nel 2026, già a settembre te li fanno vedere.
6: Sì, poi non faccio il nome di una pasticceria per non far, ma c'è una storica pasticceria milanese famosa perché lo fa con l'ananas candito, che sì, lo ha reso un dolce per tutto l'anno. Quindi sì, Amorim mangerà il panettone a Natale, se vuoi, a Milano.
5: È una frase ormai conosciutissima, la dicono anche in Sicilia, la dicono in Campania, la dicono. Mangerà il panettone. E poi molto spesso si rivela, devo dire, profetiche, no, al contrario, perché spesso a chi dicono non mangerà il panettone normalmente non solo lo mangia ma poi vince anche qualcosa.
6: Chivo, stai riferendo a Chivo l'anno scorso?
5: No, non solo Chivo,
6: no, è vero.
5: Ma anche lo stesso Fabregas che veniva contestato e giudicato l'anno scorso, cioè, questo non dura neanche se
6: invece,
5: basta, e anche questa, vabbè, comunque sì, giusto,
6: perché il panettone è buono. Tu so che sei partito Pandoro.
5: Io sono pandoriano da sempre, quindi la uvetta, queste cose.

0: Allora, nel frattempo, io direi che vi aggiorno sulla situazione Sinner-Struffkon. Struffkon continua, cioè ha un servizio devastante.
1: Vero, incredibile.
0: Praticamente tutti i suoi turni di servizio sono a zero. Invece Sinner, al contrario, se deve lavorare, attenzione, perché Struff
1: era migliorato un sacco in realtà Sinner, diciamo prima dell'ultima crisi col servizio, l'avevo trovato.
0: Ma
1: con la
0: Sinner o Struff?
1: No, Sinner era migliorato molto, sai che aveva detto alla fine della scorsa stagione voglio migliorare sul servizio, in effetti mi sembrava più ficcante, diciamo così.
0: Però è Struff quello che sta
1: adesso,
0: avendo meno problemi.
1: Ma adesso infatti dico, dopo questa ultima crisi,
0: ha 36 anni ma gioca molto meglio di quando ne aveva 26, perché lui è migliorato molto dopo i 30 anni. Si è vissuto questa seconda giovinezza. Va bene. Allora, tra pochissimo invece andremo a parlare di mondiali con Max Cristina, giornalista di HBO, Max dei DAZN, Discovery. C'è qualcuno?
1: Sì, un grande esperto di MLS. Aveva fatto un sito MLS Italia anni fa che andava molto bene.
0: E allora poi ne parleremo tra pochissimo di mondiali.

0: Libera, ma adesso è arrivato il momento di andare a parlare di mondiale, un mondiale che sta piano piano, lentamente ma inesorabilmente arrivando alle battute finali, con diciamo molta Europa nei quarti di finale, almeno 5 squadre, tutte molto forti. Vedremo se la sesta sarà la Svizzera, che però ha un avversario durissimo come la Colombia,
1: assolutamente,
0: che gioca più vicino a casa.
1: Che è abbastanza sorprendente la Colombia, devo dire.
0: Sta giocando, sì, devo dire, in un modo molto convincente. Però per parlare di mondiali più e meglio abbiamo con noi Max Cristina di HBO Max da Zone Discovery. Ciao a te, ben trovato Max.
2: Ciao a tutti, buongiorno, buona giornata.
1: Buon pomeriggio Max.
0: La prima volta che vieni in onda con noi.
1: Prima volta, sì, perché lui anni fa, non so se è ancora attivo.
0: Allora sarà emozionatissimo,
1: esatto,
0: suppongo.
1: Beh, certamente. Lui anni fa avevi aperto MLS Italia, che aveva un sito che aveva avuto un grande successo, che raccontava appunto il calcio degli Stati Uniti. Non so se è ancora attivo o...
2: No, l'ho chiuso a dicembre perché con due figli piccoli è diventato difficile fare nottate come sto facendo in questo periodo, però è durato 10 anni, dai, è andato abbastanza bene.
0: Però tutto...

0: Ah sì, assolutamente. Diciamo che il pubblico del mondiale è completamente diverso da quello dell'MLS, perché visto anche i prezzi dei biglietti, quelli che sono andati allo stadio l'MLS non la guardano neanche col binocolo probabilmente, perché sono più pubblico latineggiante quello dell'MLS, invece quelli che erano presenti anche ieri a Seattle erano più, diciamo, un po' più benestanti come pubblico, è un po' più, passato in termini, ignoranti dal punto di vista del pallone, la buttiamo giù così.
1: Sì. Abbiamo visto che anche il presidente non sapeva neanche cosa fosse il cartellino rosso, per cui.
0: Però ha fatto un grandissimo autogol quel personaggio, nel senso sì, che ha fatto scendere in campo il Belgio con una furia che non si vedeva da tempo la guardia nazionale. Infatti ieri sera li hanno sbranati proprio dal primo all'ultimo minuto con ancora più motivazione. No, comunque diciamo che le aspettative erano altissime, sapete meglio di me come l'americano medio, che non è che punta a fare gli ottavi di finale, i quarti. Loro dicevano why not us, perché non possiamo vincere noi. Purtroppo il campo ha dimostrato il perché non sono ancora pronti a questo livello. Dal mio punto di vista hanno più o meno mantenuto le aspettative, non le più ottimistiche, che magari parlavano di quarti di finale almeno, però diciamo che il livello è questo qua, da ottavi di finale.
2: Sì, ci sono, ecco, non posso non iniziare però, oltre alla domanda, per scaldarci un po' sulla vicenda Balogun che ha chiaramente caratterizzato le ultime ore, mi sono chiesto se gli Stati Uniti nel campo non abbiano pagato tutte le polemiche che hanno ricevuto. Forse era meglio se non giocava e che non ci fossero tutte queste polemiche. Cioè, paradossalmente Trump ha portato, credo, poi magari mi sbaglio, un danno alla sua stessa nazionale.
1: Sì, oltre che avvantaggiare appunto il Belgio, come dicevi tu.
2: Che era caricato a molle.
1: Certo, certo.
0: Sì, assolutamente, che secondo me è stato, appunto, come dicevo prima, un autogol, perché hanno un po' distratto l'attenzione un po' di tutti. Alla fine si è parlato solo di quello per 2 o 3 giorni, anche lo stesso Balogun, alla fine avete visto, a fine partita è andato a scusarsi quasi con Rudy Garcia, quindi potete immaginare con che stato d'animo abbia potuto giocare anche lui, detto che alla fine non sono praticamente scesi in campo, hanno cominciato a essere stati presi a pallate dal primo minuto e... Cioè, sinceramente l'ha detto anche Pochettino a fine partita, non capisco perché non siamo scesi in campo con lo stesso atteggiamento di sempre, e probabilmente una parte l'ha fatto anche tutta questa vicenda, che praticamente ha messo dei riflettori puntati addosso agli Stati Uniti, che fino a questo momento sì, erano la nazionale di casa, ma tendenzialmente stava vivendo abbastanza bene come mondiale, con nessuno che aveva grosse aspettative, invece ieri tutto il mondo guardava questa partita tifando il Belgio, tendenzialmente anche solo per questa cosa qua.
1: No, oltretutto devo dire la verità che gli ha rovinato un po' anche un ottimo mondiale, delle ottime prestazioni, erano diventati un po' una sorta di squadra simpatia contro ogni pronostico, e gli ha appunto rotto le uova nel paniere, perché anche se a me francamente ha stupito il fatto che nessun giocatore degli Stati Uniti d'America, e compreso l'allenatore, abbiano avuto il coraggio di dire beh, però forse dal punto di vista calcistico non è giusto annullare la squalifica di Balogun, invece che lamentarsi e stupirsi di non essere scesi in campo con la stessa energia del solito, avrebbero potuto magari pensarci prima. Non so però a questo punto come possano aver vissuto loro interno, forse tu ne sai di più, che sei un po' più esperto di società americana, ecco.
0: Diciamo che appunto il pubblico nei vari sondaggi, nelle varie trasmissioni televisive che hanno fatto, al 90%, 99% era d'accordo col fatto che avessero tolto questa squalifica a Balogun, quindi diciamo che vivono in un contesto in cui la sportività è vissuta fino a un certo punto, diciamo. Sì, detto questo, il Pochettino l'arma ce l'avrebbe anche avuta, nel senso, non è che stiamo parlando di Messi, nel senso, con tutto il rispetto di Balogun, fortissimo, c'erano Pepi in panchina che era forte altrettanto quanto Balogun, lo faceva stare in panchina, non dico che avrebbero attenuato le polemiche, perché qua poi si sfocia in un campo che è politico, eccetera eccetera, però avrebbe fatto un gesto, come dire, noi ce ne freghiamo dei giochi politici, Balogun era stato espulso, quindi correttamente non gioca questa partita. Invece l'ha messo in campo al primo minuto, quindi diciamo che ha mandato un messaggio non proprio sportivamente parlando corretto.
1: No, anzi.
0: Detto questo, appunto, la squadra è proprio scesa in campo totalmente distratta ieri. Poi un po' sarà l'emozione, un po'. C'è anche da dire che due squadre veramente toste hanno affrontato, tutte e due l'hanno perso le partite. Però ieri non è stata gli Stati Uniti che abbiamo visto nelle prime 4 partite.
2: No, però dico, bisogna anche riconoscere che gli Stati Uniti stanno facendo dei progressi notevolissimi.
1: Notevoli, infatti.
2: Se pensiamo a come erano gli Stati Uniti dei tempi del cosmos e di tutto quello che poi era, insomma, da Chinaglia e da tutti i Pelé, da tutti i giocatori che erano andati lì per fare
1: un sacco di gente.
2: Lanciare. Ecco, gli Stati Uniti hanno sempre scelto magari un campionato, l'MLS, che poi non era ancora MLS all'epoca, che in qualche modo prendesse le figurine per rilanciare dal punto di vista dell'immagine immagine, il torneo che poi doveva poi crescere. Invece ha sempre avuto dei singhiozzi, è sempre andato un po'... Ecco, mi sembra che negli ultimi anni finalmente si sia iniziato a costruire dalle fondamenta.
1: Anche dei bei talenti che stanno giocando anche ad altissimi livelli in Europa.
0: Sì, assolutamente. Infatti, secondo me, i veri frutti del lavoro americano potrebbero essere tra 4 anni, perché le academy hanno iniziato a sfornare talenti che crescono in loco, ma sono ancora giovani. Questi ragazzi avranno 16 anni, 17 anni adesso e potranno diventare magari protagonisti già nel prossimo mondiale. Detto questo, già il fatto che gli Stati Uniti vengano ritenuti un avversario credibile a livello anche di quarti di finale e di ottavi è un enorme passo avanti. Mi ricordo già solo in Qatar che nessuno dava credito alla nazionale statunitense, dicevano ma sì, ma figurati, verranno eliminati subito, figurati come faranno a mondiale di casa. Invece a mondiale di casa tutto sommato l'hanno fatto anche abbastanza bene, in linea con le aspettative, ma comunque abbastanza bene. E detto questo, i talenti, anche grazie, c'è da dire che sono più nati e cresciuti calcisticamente in Europa ancora quelli che fanno parte della nazionale, soprattutto con Pochettino ha chiamato quasi tutti quelli che giocano in Europa e che sono cresciuti in Europa, e quindi da quel punto di vista lì c'è ancora un piccolo gap, che però appunto tramite Philadelphia, tramite Dallas, tramite lo stesso Los Angeles Football Club, con le nuove academy che stanno facendo, stanno coltivando talenti che iniziano a far gola anche ai campionati, anzi stanno già facendo gola ai campionati europei, già da qualche anno.
2: Senti, se dovessi proprio immaginare il futuro degli Stati Uniti nel calcio nei prossimi 5-8 anni, lo immagini ancora in costante crescita, o anche il fatto di aver subito comunque un KO interno potrebbe essere invece una battuta d'arresto nella crescita? Perché a volte l'effetto, l'euforia, l'eccitazione, veramente fare investimenti importanti, il pubblico si avvicina, ma appena si perde, io mi ricordo in Italia
1: cade
2: rugby,
1: un po', certo.
2: Io penso al rugby in Italia, è che per un certo punto con alcune batoste aveva perso un po' di quel mordente, adesso è tornato a vincere e tutti ne parlano di nuovo, magari temporaneo.
1: Ma anche il fatto che ci sia ormai questo nuovo mondiale per club che obbliga i club anche statunitensi ad essere pronti per affrontare gli avversari europei, per cui tutta gente, i sudamericani anche, per cui tutta gente diciamo di alto livello, può contribuire anche a migliorare ulteriormente il calcio.
0: Sì, assolutamente, se lo vedo come un movimento in crescita che ha intrapreso un progetto oltre questo mondiale, sicuramente. Ho due grossi dubbi, cioè due grossi perplessità, nel senso sono curioso di vedere anche cosa succederà appunto dopo questo mondiale, in cui appunto l'attenzione per forza di cose verrà un pochino meno da parte di gran buona fetta del pubblico. Lo vivevano da anni come grande appuntamento questo mondiale, e adesso che è passato vedremo un po' come dicevate voi, quanti rimarranno fedeli al pallone, quanti saranno appassionati veramente. L'altra grossa perplessità riguarda Lionel Messi, scusate se nomino la parola Messi in vano, ma è perché sì. Con il suo arrivo nell'MLS, nel momento che è arrivato Messi è cambiata un attimino, è tornata a essere più una roba economica che sportiva, diciamo, e quindi c'è da capire un attimo quando poi Messi prima o poi appenderà le scarpe al chiodo cosa succederà in tutto quel movimento lì. Adesso tantissimi campioni stanno andando in MLS anche per quello. Detto che Miami ha un trattamento diverso dalle altre, quindi questa cosa mi ha fatto un po' scocciare anche a me che seguo il calcio americano da tempo. Bisognerà un attimo appunto capire, c'è da dire che gli investimenti sono tantissimi, cioè se uno vuole aprire una squadra nuova, comprare una franchigia nuova adesso in MLS, deve spendere quasi $1 miliardi, quindi diciamo che non è che buttano i soldi proprio per sport, quindi un minimo di interesse ci sarà anche a livello di campionato e quindi di crescita e quindi soprattutto di academy.
1: Sì, infatti la struttura del calcio lì sarà come diciamo siamo abituati noi agli sport americani, per cui una lega fissa, oppure c'è ancora questa cosa della promo, perché è un po' confusa lì, ci sono due leghe, se riesci a spiegarcelo rapidamente come...
2: Sì, anche, abbiamo ancora 2 minuti,
1: sì, esatto,
2: di tempo.
0: Il calcio americano è una struttura piramidale in cui la MLS è la punta della piramide, poi c'è l'USL e via via tutte le altre, in cui però non ci sono promozioni e retrocessioni. Diciamo che il livello massimo è la MLS, la USL ha l'ambizione di diventare un altro livello massimo, ma spoiler, non succederà mai,
1: okay.
0: Appunto perché ci sono questi soldi in ballo che per avere una franchigia in USL bastano magari $50 milioni, là ci vuole $1 miliardo, quindi capite benissimo perché non succederà mai. Appunto a livello americano sì, non ci sono retrocessioni, non ci sono promozioni, ci possono essere spostamenti di franchigia anche se negli ultimi anni non ci sono più stati, anche se adesso Vancouver forse lo spostano a Las Vegas e lì ci divertiamo, anche perché Vancouver è una delle tifoserie più calde, più belle del Nord America.
1: Eh sì.
0: Però però sì, sia sulla cessione pro e contro per le retrocessioni e promozioni. Diciamo che a livello economico è molto più che sostenibile rispetto al nostro vecchio calcio italiano. A livello sportivo è un po' meno emozionante, diciamo, che sono squadre che smettono di giocare mesi prima, come nel basket, eccetera, eccetera.
1: Infatti, è un po' una struttura particolare che si vedrà nei prossimi anni.
2: Allora, io intanto ringrazio Max Cristina, che sarà ancora con noi. Abbiamo appena consultato la redazione e si è aggiudicato. È piaciuto, quindi lo richiameremo. Così. Ho visto che lavora HBO, visto HBO, The Zone, Discovery, manca Giornale Radio. Giornale Radio, ho visto tutti i nomi così in inglese. Va bene, Max, grazie ancora, a prestissimo. Ciao a te.
1: Ciao Max, grazie.
0: Buona giornata. Ciao.
2: E allora adesso andiamo avanti, lo facciamo con Frey, How to Save a Life, qui a Sport Club.

0: senza andare tanto lontano, anche Buffon aveva detto al gol di Muntari che non l'aveva visto, l'hanno visto in 80.000 e lui non l'aveva visto. Cioè, adesso non è che quelli del i calciatori e il tecnico degli Stati Uniti d'America devono dire sì, meritava di non giocare, dai. Ciao e bravi, dai.
1: Favorire, vabbè, lui la fa facile, ma non stavamo parlando dei calciatori.
2: No, esatto.
1: In realtà...
2: no, io perché prima dicevo, intendevo dire che visto che Pochettino si è lamentato del fatto che i suoi calciatori non avessero la stessa grinta del solito, poteva dirlo prima, cioè nel senso togliergli anche la scusa, diciamo, di Balogun, dicendo, invece ha dichiarato che era giusto così, e quindi.
1: Sì, io credo che una delle cose che mi fa più specie non è tanto, vabbè, certo, i calciatori potrebbero anche tranquillamente stare zitti.
2: Esatto.
1: Cioè, Buffon venne interpellato perché Buffon era lì, era proprio nell'azione, ma gli altri giocatori della Juventus tacquero.
2: Sono stati zitti, infatti.
1: E qui invece vedi Pulisic, Ale,
2: esatto.
1: Vedi tutta una serie. Poi in realtà non è tanto, vedi gli opinionisti.
2: No,
1: cioè,
2: poi,
1: io sono gli opinionisti che ti fanno orrore, perché va bene che adesso, con tutto rispetto, però Ibrahimovic che va davanti alle televisioni, io mi rendo conto che è andata anche la convention di Trump e che quindi adesso lui abbia questa cosa che gli, sai, accarezzi il pelo del potere,
2: certo.
1: E quindi l'idea di essere lì e di poter dire, di assecondare un po' alla vulgata popolare, ma anche gli americani stessi mi raccontano,
2: però, sì, però posso dire che, Lapo, che noi ogni tanto vengono fuori le storie del mondiale del 34 e del 38 come se fossero stati condizionati. In realtà, se tu vai a vedere un po' la storia dei mondiali, è paradossale, ma più ci avviciniamo ai nostri anni, più c'è influenza politica. All'epoca si rispettava quasi più la carta olimpica, cioè quella che separa il potere,
1: sì,
2: politico,
1: sì,
2: rispetto ad adesso. Se ci ricordiamo anche le Olimpiadi in Germania, in cui vince Jesse Owen le medaglie d'oro, era quasi, c'era meno ingerenza politica all'epoca che man mano che ci avviciniamo ai nostri anni.
1: Si toccarono delle vette.
2: Ma erano già gli anni 70, non, sì, c'era una, capito cosa vuoi, man mano, cioè anche negli ultimi anni, facciamo esempio l'ultimo mondiale, quello invernale in Qatar, anche lì c'è stata molta ingerenza. Ci ricordiamo anche la famosa come si dice, cerimonia, diciamo, celebrativa con Messi che viene vestito con gli abiti locali. Cioè, c'è molta più presenza oggi rispetto agli anni storici della dittatura pre-seconda guerra mondiale.
1: Sì, vabbè, diciamo che tra il 34 e il 78 non abbiamo avuto tutta quella presenza, diciamo che
2: c'è sempre stata, credo, perché anche il mondiale che vince l'Inghilterra in casa, è chiaro che quel gol non gol lo danno perché è la squadra di casa, e c'è, però era una cosa quasi più ovvia, nel senso il favoritismo della squadra di casa, cioè ci sta, fa parte anche un po' dello sport, no? Non trovi?
1: Sì, sto pensando a Italia-Cile del 62, sì, con gli italiani che vennero picchiati in campo con la compiacenza dell'arbitro.
2: Sì. Beh, e... Byron Moreno che favorisce.
1: Byron Moreno,
2: che favorisce.
1: Italia, Corea del Sud,
2: però è 2002.
1: Tra l'altro non in Italia, non in Italia, Corea del Sud e basta, ma anche in Spagna, Corea del Sud, che,
2: esatto,
1: fu ancora più scandalosa,
2: esatto,
1: di Italia, Corea,
2: esatto,
1: del Sud.
2: Esatto. Quindi c'è sempre stata il problema è che qua è stato proprio dichiarato, e questa è la cosa che mi ha fatto,
1: sì,
2: impressione.
1: Sì, uno sì, cambia poco, ma c'è
2: però sostanzialmente
1: è una
2: cambia
1: dichiarazione
2: tutto.
1: Di intenti. Sì, è una cosa che ha sconcertato tanti. Io, come ti ho detto prima della diretta, quello di cui dobbiamo sempre più preoccuparci, se dobbiamo guardare, non è tanto solo la figura di un personaggio politico o comunque di un personaggio che dice una cosa che va oltre o fa qualcosa che non è minimamente sportivo. Abbiamo visto per esempio il doping di Stato di Russia,
2: certo,
1: e Cina nei periodi delle Olimpiadi, abbiamo visto situazioni dove appunto le ingerenze politiche e la propaganda è entrata proprio in modo, devo dire, in ogni paese.
2: Putin nel 2018 mi viene
1: Putin,
2: in mente
1: ma poi possiamo anche parlare della Corea, abbiamo parlato di Videla, possiamo parlare del fascismo in Italia, tanti momenti. Dico sempre una cosa che mi fa più paura, più che quello, il fatto che ci sia sempre qualcuno che dice bravi, ha fatto bene. Cioè, laddove nonostante uno faccia qualcosa di grave, di terribile o di sbagliato o comunque di profondamente ingiusto, trova invece qualcuno dice ma sì, ha fatto quello che avrebbero fatto tutti, ha fatto bene, dai.
2: È vero.
1: E questo che è la compiacenza di un popolino che però guarda sempre, liscia il pelo al potere e dice sempre che quel potere lo fa perché ha ragione di farlo, punto e stop, e non dovete rompere, chi rompe le scatole è, cita
2: sì anche le istituzioni come la UEFA contrarie a questa cosa, non è che ha insistito più di tanto, ha detto ma noi ci dissociamo, per noi è una cosa molto sbagliata, falsa al torneo. Poi hanno confermato la decisione, ma non è che si sono alzati a quel punto imbizzarriti, hanno detto no, combattiamo per no.
1: No, non c'è, anche perché poi gli interessi in gioco sono talmente tanti. Per esempio io mi ricordo molto bene che la Danimarca, ma anche la stessa Norvegia, avevano dichiarato prima del mondiale che forse non ci sarebbero andati. Invece ci sono andati, e come?
2: Anzi, se la stanno anche la Norvegia se la sta proprio godendo in tutto e per tutto. Esatto. Anche tanta gente ha portato, c'è cioè questa cosa folcloristica della remata che sarà un po' il... diciamo il gesto che caratterizzerà questo mondiale.
1: Guarda, i gesti più iconici e caratteristici che sono ormai avvenuti e sono arrivati sempre dai popoli del nord. Penso all'Islanda quando faceva
2: Geyser, bellissimo,
1: era straordinario. Mi ricordo i danesi quando a un certo punto avevano fatto questa specie di ola ma in modo diverso. Mi ricordo che gli europei, devo dire che bisogna dirlo, bisogna riconoscere che erano questo. Quello che ho sempre
2: gli olandesi con le trombe, con tutta l'orchestra.
1: Quando tu vedi i tifosi italiani, tu vedi qualunque tifoseria di qualunque parte del mondo, arancioni, verdi, blu, rossi, gialli, arrivano gli italiani, bianchi, rossi, verdi, blu, sparsi, diffusi.
2: Siamo creativi,
1: Sì, no, e poi in diverse zone dello stadio, e questa è una cosa che purtroppo ci manca tantissimo. Forse da tutti i paesi siamo il peggiore da questo punto di vista. Non lo dico perché
2: siamo un po' disorganizzati.
1: E infatti, per colpa nostra, non ci andiamo neanche ai mondiali. Però quando torneremo, vedrai che vedremo bianco, rosso, verde, blu, rosso. Cioè,
2: speriamo di tornarci.
1: Io veramente non lo so.
2: Sarei così convinto, però.
1: Vabbè, ad ogni modo, 3-3-4 11-11-6-2-2. Nel frattempo, Sinner ha conquistato il primo set con Struff, e dunque 7-5. È riuscito a breccarlo proprio sul 6-5, anzi su 5 pari. E quindi molto bravo l'italiano, Sinner. Anche perché ha fatto veramente.
2: Lo so che non mi vuoi lasciare andare via, Lapo, ma c'è Massimo che sta sbracciando.
1: Sì, ma mamma mia, che pesantezza. Va bene, ciao Tommaso.
2: Ciao Lapo, lo ciao. So che ti dispiace.
1: Pesante, sei pesante, Massimo.
2: So che ti dispiace.
1: Adesso, notiziario.
3: Giornale radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 15 e 2 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. A Parigi, dichiarata colpevole anche in appello, Marine Le Pen è stata condannata a 3 anni di carcere rispetto ai 4 del primo grado, uno dei quali con il braccialetto elettronico. La presidente di Rassemblement National, presente in aula al momento della lettura della sentenza, non andrà in carcere. Inoltre è stata dichiarata ineleggibile per 45 mesi, 30 dei quali però già scontati. Dunque Le Pen potrebbe anche candidarsi per le presidenziali francesi del prossimo anno. La leader di estrema destra, insieme ad altri 10 funzionari del suo partito, era accusata di aver assunto tra il 2004 e il 2016 assistenti parlamentari per i deputati del Front National e di averli pagati con i fondi del Parlamento europeo. Al via d'Ankara il vertice NATO, una 2 giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica, cominciata con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. Questa mattina sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti, il tutto per un valore complessivo di decine di miliardi di dollari, ha detto Rutte, che poi ha aggiunto: per affrontare le sfide abbiamo bisogno di una rivoluzione industriale nel settore della difesa transatlantica. Questa mattina è intervenuto anche il presidente ucraino Zelensky, che ha esortato i membri della NATO ad assumere decisioni forti. Previsto un bilaterale con Trump a margine del summit. Il presidente americano è arrivato in tarda mattinata all'aeroporto di Ankara, dove è stato accolto dal presidente turco Erdogan. Nel pomeriggio l'incontro tra i due. E c'è attesa per capire quale sarà il clima fra Trump e Meloni dopo il nuovo attacco del presidente USA alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno agli stessi tavoli, ma non sono previsti bilaterali. Ora la cronaca: sospetto spionaggio a favore della Russia, due persone arrestate dai carabinieri del ROS a Roma. Congratulazioni agli inquirenti sono arrivate dal ministro della difesa Crosetto. Sentiamo.
9: Principale indagato, un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi, coperto da immunità diplomatica in Italia. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura Militare di Roma figurano altri 5 indagati, tra cui 4 militari che devono rispondere a vario titolo per procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico militare, rivelazione di segreti di Stato, rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione. Congratulazioni agli inquirenti sono arrivate dal ministro Crosetto. Non può esserci alcuna tolleranza, a maggior ragione quando sono coinvolti soggetti con ruoli di responsabilità nei confronti di chi compromette o mette a rischio la sicurezza della Repubblica. Le parole del titolare della difesa. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
8: Sardegna, dramma in un residence a Santa Teresa di Gallura, un bambino di 9 anni.
10: Sport Club, il cuore dello sport.
1: Torniamo in diretta e allora le 15.05 noi tra pochissimo avremo in diretta Pietro Pisaneschi, andremo a parlare di Tour de France, lo faremo con insomma chi ci racconterà più e meglio o al meglio la situazione in un tour che poi è il più importante al mondo. Poi andremo nel basket con Alberto Marzagaglia per raccontare delle qualificazioni della nazionale che ha battuto insomma la Lituania dopo aver stravinto con l'Islanda. Le premesse sembrano molto buone. Infine andremo al tennis con Giorgio Spalluto e chiuderemo con Alessandro Giudice, con il quale parleremo di questa vicenda legata anche all'indagine su De Laurentiis. Allora rimanete con noi, ovviamente sempre il nostro numero per andare in diretta 334 11 11 622.

0: siamo di nuovo insieme in diretta ed è arrivato il momento di andare a parlare di Tour de France e siamo in compagnia di Pietro Pisaneschi che è con noi. Pietro, ciao, ben trovato.
1: Ciao a tutti.
0: Tutto bene, allora Tour de France che inizia, è iniziato e lo ha fatto chiaramente con insomma, tutto quello che serve per poter capire che questa è la competizione più importante, che parte da, come, partita il 4 luglio, finirà il 26, con un percorso che è suddiviso in 21 tappe con 54.450 metri di dislivello totale, con 8 tappe di montagna e con alla fine un solo candidato molto spesso alla vittoria, che oggi è?
1: Allora, oggi può darsi che arrivi la fuga, bisogna vedere cosa vuol fare Pogacar, che invece è il favorito numero uno in assoluto anche per le vittorie di tappa, la vittoria finale già ieri, insomma, ma anche ieri l'altro ha dato dimostrazione anche quest'anno di essere il più forte sulla carta e sulla strada, quindi è l'assoluto padrone del Tour.
0: Ecco, quindi il duello al secondo tra Pogacar e Vingegaard, si pensa, insomma, una tattica attendista o quiete prima della tempesta?
1: Allora, ieri è stato abbastanza indicativo il fatto che quando Pogacar ha accelerato ha lasciato tutti dietro, come sempre, verrebbe da dire. Poi il Tour è lungo, le salite vere devono ancora iniziare. Vediamo intanto cosa succederà tra due giorni alla sesta tappa, quando ci sarà il Tourmalet e poi l'arrivo a Vernigendre, ma anche se vogliamo aspettare la terza settimana, la sensazione è che o Pogacar ha un crollo verticale e Vingegaard un'impennata clamorosa, cosa che ci può stare perché comunque l'abbiamo vista al Giro d'Italia andare molto conservativo fino al traguardo, gestirsi, potrebbe crescere certamente Vingegaard nella terza settimana. Non vorrei che però arrivate alla terza settimana Pogacar avesse già acquisito un vantaggio tale che lo possa tenere al sicuro da tutti gli attacchi. Per adesso si lotta per la seconda posizione, però vediamo.
0: Senti, la carovana sta affrontando temperature estreme, vicino ai 40 gradi Celsius, cioè una cosa da fin di fantascienza, e questo ha portato Luci a estendere in corsa le zone di rifornimento per consentire alle ammiraglie di passare borracce extra e ghiaccio. E Todai, Pogacar ha già definito pubblicamente la gestione della corsa in queste condizioni un incubo logistico, quindi questo potrebbe intervenire anche nel rendimento.
1: Allora sì, negli ultimi anni Pogacar è sempre stato abbastanza sferzante nei confronti del Tour de France, nonostante sia la corsa più importante del mondo. Scorso anno lo vedevamo molto spesso imbronciato sul podio, aveva ricevuto anche delle critiche, ricordo un articolo piuttosto polemico dell'Equipe, che di fatto è il giornale che è dietro al Tour de France. Caldo è un problema, ha sempre fatto caldo al Tour de France, si corre in questo mese, quindi è sempre stata una delle caratteristiche. Certo, arrivava quando si affrontavano le grandi montagne, mentre fin dalla partenza da Barcellona le temperature non sono mai state inferiori ai 38-40 gradi, sì. C'è tanto caldo, tanto ghiaccio in corsa, c'è un furgone che rifornisce di ghiaccio le ammiraglie, i corridori, quindi possono comunque provare, per così dire, a tenere la temperatura del corpo bassa. Ecco, questo potrebbe essere un fattore, perché in effetti negli ultimi anni temperature così elevate non si sono mai avute. E vediamo poi cosa deciderà strada facendo il Tour, perché alla vigilia si parlava anche della possibilità che alcune tappe fossero interrotte, neutralizzate. Bisognerà capire. Per adesso si va, certo che il caldo potrebbe, una volta che arrivano poi le salite, fare insomma ricoprire un ruolo importante come non vediamo da anni.
0: Certamente. Senti, un'altra questione legata alla tappa odierna, e insomma dopo le fatiche, i distacchi ravvicinati al traguardo di Les Angles, insomma la frazione di oggi sulla carta almeno è il terreno perfetto per i cacciatori di tappe, no? E per una fuga da lontano.
1: Sì, c'è questa fuga di 34 corridori, ci sono due corridori che hanno 5 minuti, sono i più vicini in classifica generale, che sono Sean Quinn e Torsten Train, che già l'anno scorso alla Vuelta con un'azione simile riuscì a prendere la maglia Roca e portarla per 4 tappe, se non ricordo male. ripeto, bisogna vedere cosa vuol fare la UAE. Per adesso tengono comunque il gruppo dei fuggitivi a intorno ai 3 minuti. Se dovessero, adesso mancano circa 100 chilometri, se tra una ventina di chilometri più o meno al termine della prossima salita il vantaggio comunque si dovesse attestare intorno ai 3 a 5 minuti, allora secondo me la fuga va in porto. Non credo che oggi Pogacar voglia vincere, non vedo corridori rapidi o veloci o sprinter nella UAE che possono, ecco, andare a togliere la vittoria di tappa ai fuggitivi, quindi oggi veramente ha una grande opportunità di arrivare la fuga, e infatti ci sono corridori che di corse importanti ne hanno vinte: Pedersen, Philipsen, Girmay. Per quanto riguarda l'Italia c'è Marco Frigo, quindi è un gran bel gruppo in fuga con degli ottimi nomi per la vittoria di tappa. Secondo me oggi la UAE si riposa e lascia andare la fuga, però dipende cosa vuol fare Sua Maestà Pogacar.
0: Ecco, ti voglio fare una domanda adesso invece complessa, perché ti voglio chiedere se questa generazione di campioni come Pogacar, Vingegaard, Remco e Van Poel, insomma, che corrono per vincere tutto, quindi sono un po' dei cannibali, la generazione dei cannibali, da gennaio fino a ottobre, poi anche le classiche monumento, i grandi giri, attaccano spesso, voglio dire, sono proprio dei cannibali. Ecco, però questo sta un po' uccidendo il romanticismo del ciclismo, oppure al contrario ne sta creando una nuova età dell'oro?
1: Pogacar ogni giorno, se parliamo del più cannibale di tutti, Pogacar ogni giorno viene inneggiato, osannato dal pubblico, impazziscono soprattutto bambini. L'ultimo video che ho visto, proprio postato dal Tour de France, è Pogacar che firma una borraccia e la consegna a una bambina, quindi ai tifosi Pogacar piace. Certo, veder vincere sempre lo stesso può dar fastidio, però se il confronto è presto fatto, in passato anche ai tempi di Merckx era così, è vero, magari aveva era un ciclismo diverso perché c'era meno attendismo, e comunque anche a costo di saltare i corridori provavano attacchi da lontano, provavano a metterlo in crisi, poi magari rimbalzavano, prendevano 8 minuti, perdevano lo stesso, però comunque ci provavano. Questo è un ciclismo molto più calcolato, molto più basato sui watt, sullo studio preciso e puntuale al centimetro delle energie che servono per arrivare in fondo, provare a vincere, eccetera eccetera. Quindi da questo punto di vista il pazzo che parte e prova a mettere in crisi Pogacar attaccando e facendo come fa Pogacar, questo non c'è. Ci sono vari punti di vista, c'è chi lo ritiene noioso, c'è chi invece si esalta a vedere vincere Pogacar, perché comunque quando vince la Sanremo, quando attacca da lontano e ribalta completamente gli schemi ai quali siamo stati abituati negli ultimi 20 anni, è innegabile che Pogacar sta segnando un'epoca. Probabilmente quando smetterà diremo che sarà il più forte della storia, e come tutti i più forti della storia avrà sia i fan sia i detrattori. È una fase del ciclismo, semplicemente questo. Però io non so dare un giudizio, perché alla fine comunque il più forte è lui e vince, c'è poco da fare.
0: Ti faccio l'ultima domanda, poi ti lascio andare, Pietro, ma c'è questa novità che è nata dalla primissima tappa in Catalogna, che ha visto il debutto di questa regola rivoluzionaria, no? Il tempo del team che non è stato preso sul quarto o sul quinto uomo, ma sul primo corridore a tagliare il traguardo. È una cosa che piace, funziona, può essere ripetuta?
1: Allora, anche qua i puristi storgono il naso, perché dicono ma le cronosquadre erano diverse. A me è piaciuto tantissimo, perché secondo me, cioè io sono quasi sempre a favore delle innovazioni quando aggiungono spettacolo, e secondo me per il momento, mio personalissimo giudizio, la prima tappa è quella che mi è piaciuta di più finora di quelle che si sono svolte al Tour de France, proprio perché c'era la novità, perché il percorso comunque era un percorso accattivante, tosto, regalava spettacolo nel finale. Il Tour de France ha sempre proposto queste innovazioni, negli anni, fino agli anni '80 addirittura c'era stato il chilometro lanciato, quindi che in parte poteva ricordare questa cronosquadra, ovvero tutta la squadra lavorava per l'ultimo uomo che poi veniva lanciato. In quel caso vinse Guido Bontempi e prese anche la maglia gialla, era un prologo, una sorta di prima tappa, che però effettivamente assegnava la maglia gialla, quindi a me è piaciuto e secondo me potrebbe essere riproposto in futuro. Poi certo i puristi dicono no, è sbagliato perché le cronosquadre sono belle quando il tempo viene preso sul quarto, quindi devono almeno arrivare in quattro. È una cronosquadra un po' diversa, però io sono favorevole e per me è promossa e ripeto, gli do anche un bell'otto in pagella.
0: Molto bene Pietro, ti ringrazio ancora e buon tour intanto, ci sentiamo i prossimi giorni.
1: A presto, buon tour a tutti.
0: Ciao a te, grazie ancora. Noi siamo arrivati alle 15:19, una canzone e tra poco ci occupiamo di basket.

0: 30 Second to Mars Season, e noi che andiamo a parlare di basket lo facciamo con il ritrovato Alberto Marzagaglia. Ciao Alberto, ben trovato.
1: Ciao Lapo.
0: Eccoci qua.
1: Quanto tempo che non ci si sente?
0: Vedi, purtroppo il basket quando manca, manca anche tu. Insomma, adesso però il basket c'è un po' con le qualificazioni della nazionale. Qualificazioni che mi sembra che con le 5 vittorie consecutive stiano dando un buon segnale, mi sembra.
1: Ottimo segnale, è stata fondamentale la rimontona dell'altra sera con la Lituania, anche perché avere il 2-0 sulla Lituania per casi di parità eccetera eccetera alla fine del secondo girone, noi troveremo adesso Turchia, Serbia e Bosnia, e passano le prime tre, direi che la Lituania era proprio l'avversario, proprio quello da sottolineare alla grandissima, e quindi avere il 2-0 è molto molto importante. Sostanzialmente mi verrebbe da dire che a questo punto basterebbe vincere due volte con la Bosnia, ma non è detto che si perda, anche perché sai, Serbia e Turchia sulla carta sono più forti, però è anche vero che la maggior parte dei loro migliori giocatori non ci sono, penso, non so, a Jokic, a Sengun ad esempio, quindi sai, molto c'è sta storia, purtroppo queste qui sono qualificazioni farlocche, bisogna dirlo, perché le squadre non sono quelle che poi ti ritrovi nelle competizioni vere.
0: No, certo,
1: questo è un problema.
0: Però contro la Lituania a Bologna abbiamo assistito a una rimonta fantastica, recuperando 13 punti di svantaggio, tra l'altro negli ultimi 5 di gioco, quindi voglio dire, sembrava quasi impossibile, e forse questo evidenzia anche una certa appartenenza del gruppo. E però c'è anche questa altalena emotiva, e quando c'è da lavorare sulla continuità, forse magari bisogna capire se si tratta più di concentrazione o di altri fondamentali che mancano.
1: Ma io direi che mi sembra che negli ultimi anni, indipendentemente dal valore della nazionale, che non è un valore altissimo, mi sembra abbastanza chiaro che il valore della pallacanestro italiana non sia un valore altissimo, per usare un eufemismo, però nel momento in cui si è vestita la maglia della nazionale tutti hanno sempre risposto, dai big a quelli meno big, tutti hanno sempre risposto presente, e quindi questo è un concetto che si è visto con Pozzecco, si è visto dopo, insomma sono anni che mi sembra che si risponda decisamente presente, addirittura si stanno ottenendo dei risultati praticamente migliori oggi alla fine di quella che è stata la generazione che avrebbe dovuto darci invece medaglie eccetera eccetera. Cioè sembra assurdo, ma dopo i Datome, Gallinari, Bellinelli, Bargnani, che erano quelli su cui si contava per avere dei risultati, delle medaglie vere e proprie, si è fatto quasi meglio dopo, perché chiaro, il materiale a disposizione era molto più scarso dal punto di vista tecnico, però mi è sembrato che la voglia ci fosse sempre stata, l'applicazione c'è sempre stata e si continua su questa china che non è assolutamente negativa, direi.
0: Senti, mi pare che Nico Mannion stia davvero prendendo un po' la leadership della nazionale.
1: Allora, io non sono un tifoso di Mannion,
0: lo so, però l'ho visto, io mi sono esaltato.
1: So che tu giustamente giornalisticamente l'hai detto apposta, si fa così, certo. Lo so, riconosco questi trucchi.
0: Allora, io trucco, io a me piace Mannion, non sto scherzando, quando lo vedo, tanta energia, e lo dico anche senza essere giornalista, cioè nel senso mi piace.
1: Io ho già questa diatriba su Mannion con Solaini in tutte le puntate, che è un altro dei tuoi ospiti fissi,
0: sì, certo.
1: In tutte le puntate di Area 52 si parla di Mannion e scatta la rissa. No, a parte quello, il fatto che io non sia un tifoso di Mannion non vuole assolutamente dire che Mannion non sia un buon giocatore, ci mancherebbe. Diciamo che ha caratteristiche ideali per determinati contesti, che sono questi, di una pallacanestro più libera, una pallacanestro gioco forza meno organizzata perché c'è meno tempo di allenarla, e di conseguenza lui quando può giocare più libero, senza vincoli di sistema, vincoli di organizzazione particolare, vincoli di tanti set offensivi organizzati, e quando può prendersi più responsabilità, cosa che a Milano non gli è mai stata, non dico concessa, ma non è mai successa, perché non è mai stato protagonista se non saltuariamente di prove in cui era realmente chiamato a protagonismo, ecco, in questo contesto lui rende sicuramente meglio. Ma lui aveva già fatto, ad esempio, se ricordiamo, in quella che è probabilmente la più bella partita della storia recente della nazionale italiana, cioè il preolimpico vinto, la partita di preolimpico vinta in Serbia, a casa dei serbi, contro una Serbia forte, forte, forte. Lui allora, in quella nazionale straordinaria allenata da Sacchetti, giocò forse la miglior partita della sua carriera. E questo è proprio è il contesto. In questo contesto Maignan va sicuramente. Se lo metti in una situazione più organizzata, più da Eurolega se vuoi, fa più fatica, come si è visto che ha fatto sia a Bologna che al Baskonia che a Milano.
0: Alberto, ci sono poi anche altri riferimenti. Io sto pensando per esempio anche sul valore strategico del primo posto nel gruppo D, cioè la vittoria contro i lituani, abbiamo detto che garantisce all'Italia 3 gare di vantaggio proprio sulla Lituania in ottica qualificazione mondiale, ma e proprio per quello che ci diciamo noi spesso della nazionale, forse abbiamo bisogno anche di quell'autostima che a noi non viene in mente, ma i giocatori ne hanno veramente tanto bisogno, perché se continuano non possono andare in campo in modo troppo realista, se no non vincono le partite, devono cercare di pensare di essere anche più forti di quello che sono forse, e quindi se ottengono risultati magari questo tipo di autostima può arrivare.
1: Hai perfettamente ragione, ti dico anche il perché secondo me hai perfettamente ragione, perché molti di questi giocatori sono comunque giocatori che all'interno poi delle squadre di club, soprattutto per assurdo quelli più importanti, quelli che giocano nelle squadre più importanti, non hanno spazio. Quindi il trasferimento in una realtà in cui diventano protagonisti, in cui ci si può anche sentire più protagonisti e anche più forti, è fondamentale, perché tu vieni magari da stagioni frustranti, pensa a Maignan, in cui che non hai giocato, mai. Ecco, in questa situazione Maignan arriva in nazionale, trova una situazione, trova un protagonismo che nel suo club non ha mai avuto, quindi questo è sostanzialmente un'iniezione di autostima, una benzina proprio a livello di autostima importantissima, e quindi se questa cosa la trasferiamo possiamo diventare anche non fortissimi, perché non siamo sicuramente una delle 5, 6, 7 migliori nazionali del mondo, ma non siamo neanche la ventesima, ecco. Possiamo essere quella che sta lì, che bussa e che può mettere in piedi magari anche qualche sorpresa interessante a livello di competizioni importanti internazionali, come sarà il mondiale dell'anno prossimo in Qatar.
0: Non c'è dubbio. Allora l'appuntamento si rinnova ad agosto, venerdì 28 agosto con Bosnia Italia, poi c'è Italia Serbia il 31 agosto e poi c'è Italia Turchia e Serbia Italia, insomma partite che ci diranno qualcosa di più.
1: La prima importantissima

0: tantissimo a te e buona serata. Ciao, a presto.
1: Grazie, è sempre un piacere.
0: Anche
1: ciao
0: a te, tutti. Alberto Mazzagalli, Eurodevotion. Ci fermiamo un attimo, torniamo con voi tra poco.
2: Giornale radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
5: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 15 e 32 minuti.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sport Club, il cuore dello sport.
5: Siamo di nuovo insieme, adesso andremo tra poco a parlare di tennis con Sinner che se la sta vedendo con Struff. Siamo 7-5 per Sinner, 4-3 per Struff, ma 40-0 per Sinner anche sul suo game, dunque a breve saremo 4 pari. Ovviamente non c'è soltanto questa sfida e poi ovviamente anche il momento per andare a fare un bilancio su un po' tutto Wimbledon, perché sta vedendo il protagonismo degli italiani, ma non soltanto, qualche risultato sorpresa, sicuramente quello di questo Ferry, che è un tennista inglese che ha piuttosto sorprendentemente raggiunto i quarti, eliminando tra l'altro anche Grigor Dimitrov con una rimonta incredibile, e così come anche sorprendente vedere Struff, che in questo momento se la sta vedendo appunto con Sinner, giocando un tennis eccellente. Va bene, 15 e 33 minuti, tra pochissimo torniamo con voi, adesso andiamo ad ascoltare una canzone di Alanis Morissette, questa è Hands Clean.

0: È arrivato il momento del tennis con Sinner che se la sta vedendo in questo momento con Struff. Siamo 40 pari sul servizio di Sinner, anzi di servizio di Struff, chiedo scusa, e con un Sinner che sta cercando un break che potrebbe essere decisivo per vincere anche questo secondo set. Ma noi andiamo a parlarne con Giorgio Spalluto di Super Tennis. Ciao Giorgio, ben trovato.
1: Ciao Lapo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Eccoci qua. Allora, mentre stiamo seguendo Sinner, vorremmo sapere se anche tu sei dell'idea che Sinner da inizio del torneo sia sempre Sinner, ma un po' meno Sinner di altre occasioni. È sempre forte ma più impreciso, visto che Paolo Bertolucci sulla vicenda ha risposto piccatissimo, arrabbiatissimo con chi lo fa notare, ma insomma un minimo di coscienza critica, anche perché Sinner non può essere perfetto, questo è dato per assodato. Ma se si nota anche da parte tua?
1: Assolutamente sì, ma anche il match di oggi insomma ci fa capire che è un tennista in grado di dare il meglio nei momenti chiaramente più importanti, ma non è la versione scintillante che, a cui siamo abituati diciamo dal settembre del 2023, da quel torneo di Pechino in cui sconfisse per la prima volta Medvedev e dove è nata la sua straordinaria cavalcata. È chiaro che insomma non è la sua miglior versione, sta crescendo lentamente nel corso del torneo e anche oggi insomma il match con Struff si sta confermando estremamente delicato, però per il momento è stato bravo, come detto, nei momenti cruciali a essere lui artefice del proprio destino.
0: Non resta che chiederci perché, cioè nel senso è una questione banalmente fisica, perché lui dopo Roland Garros non ha più giocato e quindi la questione è capire. Poi ha detto quella frase sinistra, o so cosa c'ho ma potrebbe ricapitare, e poi ci mettiamo anche questo rendimento sempre di altissimo livello, non dimentichiamolo, e poi non è l'unico che soffre di problemi di ogni genere, tutti i tennisti hanno problemi, basta pensare insomma a quello che sta accadendo ad Alcaraz, in Musetti e di altri che sono molto più gravi visto che sono fuori da non so quanti mesi. Ma per chi gioca come lui mi chiedo appunto se ci siano delle cause nel suo rendimento un po' sotto standard.
1: Assolutamente sì, non è disgiunto da quello che è accaduto a Parigi, è chiaro che è stato fermo per molto tempo per quelli che sono i suoi standard, dalla parte del dritto non ha quella scioltezza e quella sicurezza, considerando che lui ha portato degli accorgiamenti che sono stati determinanti sulla terra battuta, l'abbiamo visto insomma con un colpo estremamente pesante, e qui sta facendo fatica a trovare profondità da quella parte. Questo significa essere un po' più conservativo all'interno dello scambio, non prendersi tanti rischi, e chiaramente gli avversari lo sanno e sentono di avere una chance, come ce l'ha adesso Struff, che è un tennista molto anomalo, adesso sta servendo per rimanere nel secondo set di Jannik, che è sotto 0-15, ed è un giocatore che, scusate, da questo punto di vista consente non ti consente di entrare molto in ritmo nella partita, e quindi aggredisce subito all'interno dello scambio, e questo sicuramente non è un vantaggio per Jannik. Il vantaggio di Jannik è di avere comunque una tale consapevolezza sempre di mezzi che se non va un colpo riesce a sopperire con un servizio straordinario e una solidità comunque superiore sicuramente a quella dei suoi avversari.
0: Devo dire che faccio i complimenti a Cobolli perché ha giocato una partita sontuosa ieri ha schiantato tra virgolette De Minor con in 3 set, addirittura rimontandolo da 5-3 nel secondo set con una qualità notevolissima, dimostrando che insomma aveva più solidità dell'australiano.
1: Ha fatto assaggiare all'italiano quella che di solito è la medicina che lui propone ai suoi avversari, e questo insomma è chiaramente la cosa peggiore che un tennista possa sentire in campo. Cobolli è stata una versione di De Minor implementata, più efficace, con più vincenti, e devo dire che è stato impressionante per la continuità, perché nel corso del torneo non era mai riuscito a essere continuo dall'inizio alla fine, sicuramente dal punto di vista mentale appariva un po' provato, stesso si era definito stanco, però dopo la vittoria su Khachanov aveva detto insomma la prima settimana, che è un po' la stessa cosa che ha detto Djokovic dopo la vittoria su Safiullin: i primi turni sono fatti in qualche modo per sopravvivere, e poi da seconda settimana in poi si comincia a fare sul serio. È una versione estremamente promettente, diciamo così, e poi ha raggiunto il risultato dello scorso anno, quindi non c'è più pressione, tutto quello che arriva adesso è riguadagnato, con la consapevolezza di aver già giocato una finale in uno slam, e quindi perché no, non riprovarci anche a Wimbledon.
0: Non c'è dubbio, ma in questi casi se il suo avversario dovesse essere, se non sbaglio, ecco no, anzi senza essere, Ferri. È Ferri. Allora, visto che è Ferri, mi sembra di poter dire che la gara è alla pari, se non addirittura con un vantaggio da parte di Cobolli. Ferri, padrone di casa, è la vera rivelazione del torneo, ha battuto però giocatori molto forti, perché se penso, al di là di Virtanen, ma ha battuto Bergs, che è un giocatore in crescita, Dimitrov con una grande rimonta nel finale e con un gioco da fondo campo notevolissimo.
1: Assolutamente, insomma, poi c'è un precedente favorevole a Ferri che si è giocato da Stenopo in quest'anno. È vero che Flavio non era al meglio dal punto di vista fisico, dal punto di vista dello stomaco, però è un ragazzo che sta bene in campo, si esalta chiaramente con pochissima pressione addosso, soprattutto non molla mai, che sia con Bergs, era sotto 2-7-1 e sotto i due break, ma anche nel match di ieri con Dimitrov, alla fine era sotto i 2-7-1, sotto di un break, è rimasto lì anche nel tie break, ha recuperato uno svantaggio di mini break, un ragazzo che è estremamente solido da fondo campo, estremamente completo, quindi bisogna batterlo, e chiaramente adesso per Flavio cambiano le condizioni a livello mentale, perché sa perfettamente, un po' come per Dimitrov ieri, di avere una chance più unica che rara di fare semifinale a Wimbledon. Il tabellone, come dire, si è aperto e lui ha fatto in modo che si aprisse partendo avversari come Cacciano e De Minor, quindi sa, parte decisamente favorito Flavio. Insomma, se pensiamo che a quelle che erano le caratteristiche inizio carriera del romano, che si pensava potesse eccellere solamente su una superficie di colore rosso, e qui siamo invece a un secondo quarto consecutivo su erba, cosa che è riuscita in Italia solamente a Jannik Sinner e a Nicola Pietrangeli.
0: Sì, poi bisogna anche dire che in questo momento non so se ci sia un vero e proprio favorito, cioè visto il livello di Sinner che non è altissimo e visto che Djokovic è in grande...
1: Ha appena annullato un set point.
0: Sì, tra l'altro, adesso però, adesso addirittura ha un set point a suo favore, quindi sono avanti a te.
1: No, cinque pari.
0: Ah, cosa stiamo facendo, la gara su chi è più avanti? Allora, 7-5 Sinner, così almeno...
1: 5 Sinner e 5
0: pari. Senti, no, volevo dirti, in questo momento un favorito non so se ci sia, cioè mi sembra che ci siano quattro tennisti che possono vincerlo oggettivamente, e che sono Sinner, Djokovic, Taylor Fritz e poi Zverev, non vedo altri.
1: Assolutamente sì, è questa la griglia, probabilmente lo era anche all'inizio del torneo, che poi parliamo di sorprese, ma sono state piuttosto relative. Obiettivamente la differenza tra gli anni che gli altri si è ridotta rispetto ai precedenti Slam. Djokovic appare obiettivamente l'avversario più complicato, arriverebbe anche in semifinale, dunque un po' più fresco rispetto a quella che sarebbe stata un'eventuale finale. Nessuno parla di Zverev, perché chiaramente qui non è mai andato oltre gli ottavi di finale e magari tra qualche ora raggiungerà il suo primo quarto di finale. Sulla carta Fritz ha vinto gli ultimi 7 confronti con Zverev, quindi partirebbe favorito, ma non escludo che Zverev, come dire, liberatosi dopo il successo di Parigi, non possa tornare a battere il tennista americano. Insomma, Jannik è favorito, però insomma, vediamo innanzitutto oggi se riesce a sfangarla, magari in 3 set per risparmiare energie. Va detto che avrebbe 2 giorni, non un giorno di riposo in caso di successo. Tutto lascia presagire che la vera finale ci sia venerdì e sarebbe una super finale tra lui e Djokovic.
0: Chiusura con Jasmine Paolini, perché è tornata, nel senso che ha approfittato anche del tabellone e tra l'altro migliorando di nuovo la sua classifica, perché l'anno scorso Wimbledon era stata praticamente eliminata subito, qui invece sta andando avanti, quindi la sua classifica sicuramente ne trarrà vantaggio. Dovuto a che fattori secondo te?
1: Abbastanza paradossale, perché questo torneo è cominciato con un 6-0 subito in una ventina di minuti,
0: sì,
1: contro una giocatrice peraltro in fiducia come la Montgomery, che aveva appena vinto un torneo, quindi obiettivamente sembrava di assistere allo stesso film, però come spesso accade quando tocchi il fondo poi riesci in qualche modo a resettare tutto. Lei aveva bisogno di questo reset, è stata brava nei primi 2 turni a riuscire a uscire indenne, adesso francamente sta giocando un tennis paragonabile a quello di 2 anni fa a Wimbledon. È una ragazza che a livello di potenzialità, Jasmine, come colpi da fondo campo non è seconda a nessuno, in più rispetto alle altre ha una grande varietà, sull'erba già 2 anni fa quando raggiunse la finale dimostrò di avere una grandissima mano nei pesi della rete, questo per dire che Jasmine Paolini al suo meglio non ha niente da invidiare a nessuna, soprattutto in un torneo che ha perso le prime 3 favorite, sa Sabalenka, Swiatek e Rybakina. Quindi questo vuol dire che abbiamo ritrovato sostanzialmente Jasmine. Credo che fosse un problema di carattere mentale, perché chiaramente dopo due anni straordinari il non riuscire a essere, come dire, così continua come era stata nei primi due anni ha avuto dei contraccolpi che ti fanno dubitare, diciamo così, del tuo effettivo valore. È arrivato un momento talmente negativo che non poteva, come lei stessa ha detto, che riprendersi e migliorare, e adesso insomma nella parte bassa del tabellone si può sognare francamente, perché
0: quella Kostyuk è la pari con la Kostyuk.
1: Assolutamente, la Kostyuk in questo momento si fa preferire, non ho visto le quote, devo essere sincero, però si fa preferire per il fatto che è reduce da due mesi straordinari, però su erba Jasmine ha qualcosa in più, l'ha già battuta, quindi sa come si batte, probabilmente è quasi una semifinale anticipata per come ho visto giocare entrambe. Poi Noskova sta giocando benissimo, quindi potrebbe essere lei la finalista della parte bassa, però diciamo che delle quattro giocatrici nella parte bassa del tabellone del torneo femminile, forse Mertens è un passo indietro le altre tre, quindi Paulini, Kostyuk e appunto la ceca Noskova partono alla pari. Obiettivamente sognare un weekend molto azzurro è tutt'altro che qualcosa di illecito, diciamo così.
0: Molto bene Giorgio, grazie ancora, buon tennis e naturalmente ci sentiamo più avanti. Grazie a te Giorgio.
1: Grazie a te.
0: Giorgio Spalluto, Super Tennis, noi che proseguiamo, 15:48, il nostro numero 334 11 11 622, ora Olivia Rodrigo.

0: Vedo che crescono i fan di Olivia Rodrigo come me, vedo che Giuseppe dalla mia parte, bravo. No, Giuseppe, Gabriele, che Giuseppe, che mi scrive: ma quanto è bella Stupid Girl, ormai la conosco a memoria, insomma lo so, la so fare pure con il piano, ma ve la risparmio. Addirittura col piano, no, mandaci un messaggio di te che fai la canzone al piano, quindi va benissimo. Intanto, bella e brava, come si suol dire, tra l'altro in grande crescita, è giovanissima, ha 23 anni, quindi il talento è davvero formidabile. Allora, andiamo invece subito a parlare di questa vicenda, anche perché Alessandro Giudice è al momento latita, e quindi cerchiamo di ricostruire velocemente la vicenda di De Laurentiis, perché c'è questa inchiesta della procura di Bari che vede indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis per bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali. Al centro dell'indagine, che ha portato a perquisizioni della Guardia di Finanza, ci sono i bilanci del Bari con un deficit di circa 30 milioni e plusvalenze fittizie legate al trasferimento di calciatori, tra tutti Caprile, il portiere. L'indagine mette in luce un legame stretto tra le gestioni dei due club di proprietà della famiglia De Laurentiis, e l'accusa si concentra su come le operazioni di mercato, in particolar modo la cessione di Caprile, possano aver generato delle plusvalenze fittizie utilizzate per sistemare i bilanci del Bari ed evitare uno scenario fallimentare. La situazione tra l'altro solleva degli interrogativi sulla gestione della multiproprietà nel calcio, perché nonostante le regole federali, cioè, vietino di possedere due club nella stessa categoria, la gestione di squadre collegate, diciamo che sta creando inevitabilmente, insomma, dinamiche finanziarie che sono poi intrecciate, e poi tra l'altro i tifosi sono furibondi per questo motivo, perché non ne possono più di vedere queste situazioni, non capiscono neanche il perché un presidente deve prendere più di una squadra. L'ipotesi di reato di bancarotta legata all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale per il Bari rischia di avere anche delle ripercussioni sulla reputazione del Napoli. E un aspetto cruciale è che non si tratta solo di una questione di giustizia sportiva, ma di un'inchiesta penale vera e propria coordinata dalla procura di Bari. Diciamo che le perquisizioni nelle sedi della holding Filmauro dei club evidenziano come la magistratura sta stringendo i controlli sui reati di falso in bilancio, sulla solidità patrimoniale delle società calcistiche aggravate da diverse esposizioni. Questo è un po' quello che sta venendo fuori, però siccome siamo qua alla finestra e ovviamente staremo a vedere, vi daremo aggiornamenti sulla vicenda. Ma se un tifoso del Napoli intanto vuole sapere se il Napoli compra qualcuno, beh, De Laurentiis risponde così:
1: se i ruoli presentano dei buchi, e allora uno si deve rivolgere al mercato. Ma se per ogni ruolo ci sono addirittura due sostituzioni, è chiaro, qualche volta anche tre, è chiaro che uno deve prima ragionare con chi li deve allenare e dire: ma tu sei proprio sicuro che vuoi cambiare qualcuno? Perché secondo me con questi qua tu puoi ambire a fare grandi cose. Poi il signor Allegri è anche un aziendalista, e quindi in questo sicuramente andremo molto d'accordo. Secondo me non ne dovremmo comprare nessuno, e secondo me ne dovremmo mandare via molti.
0: Bene, quindi questa è la situazione che c'è in questo momento con diciamo un presidente De Laurentiis che dice: siamo già coperti, abbiamo già tutto quello che ci serve, casomai dovremmo mandarne via qualcuno. Poi cambiamo argomento, abbiamo parlato di tennis fino adesso e va detto che Jasmine Paolini ieri ha vinto davanti a, cioè, immaginate di avere un ottavo di finale a Wimbledon e a vedervi ci sono Roger Federer da una parte e Kimi Antonelli dall'altra. Cioè, davvero, immagino, lei poi ha fatto anche un selfie con Federer, quindi potete immaginare. Allora andiamo a sentire le parole di Jasmine Paolini proprio su Federer, sentiamo.
2: Incredibile, avevo visto dai social che era arrivato e quindi appena sono entrata mi sono girata per vedere se fosse lì, e è stata una sensazione incredibile, e a volte anche un po' di nervosismo, no? Perché comunque cerchi di far bella figura davanti al tuo idolo, e no, però è stato veramente un onore giocare davanti a lui, ma anche sul centrale, è sempre una sensazione incredibile, quindi sono veramente contenta della partita che ho fatto, delle emozioni che ho provato, e è stato bello.
0: So, questa è la Paolini, che poi ha proseguito anche sull'altro ospite d'onore, cioè Kimi Antonelli.
2: Sì, è stato, l'ho incontrato dopo il match, non sapevo che fosse qua, non l'avevo visto e quindi ho scambiato due parole con lui, mi piacerebbe vederlo dopo qua e per conoscerlo insomma un pochino meglio, mi fa tanta simpatia, ecco, quindi spero di avere l'opportunità di parlarci un attimo.
3: Ti sta appassionando anche sì, a sì, Formula 1,
2: sì.
3: Eh?
2: Sì, sì, mi sta appassionando, e, no, è incredibile le cose che sta facendo e poi è giovanissimo, no, quindi spero dopo di farci una chiacchierata.
0: Hai detto Antonelli per caso? No, perché Kimi ha parlato, ha detto questo.
4: Devo dire che il tennis è molto affascinante perché prima di tutto è un gioco, comunque è uno sport durissimo a livello mentale e credo che anche la cosa bella del tennis, almeno a vederla da fuori, sembra che impari anche molto su te stesso, sulla persona che sei, sul carattere, e impari a rispondere a certe situazioni, impari anche comunque ad acquisire più forza mentale, quindi devo dire che da guardare è molto affascinante e credo che ti insegni tantissimo, non solo come a livello di atleta ma anche come persona.
0: Confermo tutto, è uno sport straordinario perché ti permette di conoscerti, esattamente. E poi su Jannik Sinner dice cerchiamo di portare in alto l'Italia.
4: Cerchiamo di portare l'Italia in alto perché comunque è una bellissima cosa e avere questa possibilità è davvero incredibile.
0: Ecco, queste sono le parole. Poi chiudiamo il capitolo tennis con Cobolli che su ieri dice dovevo cambiare qualcosa e ha funzionato.
5: Dovevo cambiare qualcosa e oggi l'ho fatto sin dal primo punto e con un tennis magnifico, quindi devo essere solo orgoglioso e felice per il livello che ho avuto.
0: Poi però ho avuto un attacco di un minimo di presunzione, però tutto sommato anche sana, perché dice che non gli vengono tributati gli onori che meriterebbe, sentiamo.
5: Magari un po' sì, però mi dà tanta energia anche che magari togliete a Jannik o comunque tolgono a Jannik, io sono quello dietro anche fino a poco tempo fa magari anche dietro a Lori e questo mi ha fatto stare molto tranquillo e pensare a me, non essere mai giudicato o comunque poco e quindi c'è tanta pressione su Jannik che ne leva tanta a me e questo è bene. Poi è un male perché dall'altra parte vorrei essere anche magari delle volte apprezzato un po' di più e poi che magari qualche merito in più anche a me vada dato.
0: Ecco, queste sono le parole di Cobolli. Per citare una famosa battuta, apprezzatemi adesso, eviterete la fila. Quella è. Allora, io ringrazio come sempre Massimo Tedesco in regia, Tommaso Lavizzari con me nella prima ora, Michele Ceci in redazione dall'Apo De Carlo. L'appuntamento è per domani dalle 14 alle 16. Io vi ricordo sempre che adesso arriva Check Up, pronti con Vicky Mangone e voi rimanete con Giornale Radio. Ciao a tutti.
6: Giornale Radio.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 16 ed un minuto.
10: Giornale Radio News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono rimasto molto deluso dalla NATO e se questo vertice non fosse stato in Turchia non sarei neppure venuto. Così il presidente americano Trump, intervenendo al summit dell'Alleanza Atlantica in corso ad Ankara. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono sempre rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha affermato il capo della Casa Bianca, che oggi incontrerà in un bilaterale Zelensky. Discuteremo della difesa aerea, ha fatto sapere il leader ucraino. 32 leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa. Sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti, ha affermato il segretario generale Rutte. L'Italia è presente con la D di Leonardo, Lorenzo Mariani. Il caso degli assistenti parlamentari per i deputati del Front National pagati con fondi del Parlamento europeo. La Corte d'Appello di Parigi ha dichiarato colpevole Marine Le Pen. La condanna è stata ridotta da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi e quindi solo 15 effettivi e già scontati. Per la leader del Rassemblement National si riapre dunque la corsa all'Eliseo nelle presidenziali del prossimo anno, anche se in più occasioni ha dichiarato di non voler fare campagna elettorale con l'obbligo del braccialetto elettronico. 2 arrestati a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici, principale indagato un 59enne, già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura Militare di Roma figurano altri 5 indagati, tra cui 4 militari che devono rispondere, tra l'altro, a vario titolo di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico militare e rivelazione di segreti di Stato. Terremoto nel Baricalcio, la procura del capoluogo pugliese ha iscritto nel registro degli indagati Luigi Aurelio De Laurentiis, il primo in qualità di amministratore unico del Bari e il secondo come presidente del CDA del Napoli, nonché legale rappresentante della Filmauro. False comunicazioni e bancarotta fraudolenta, le accuse contestate. Nel mirino la richiesta di apertura della procedura di liquidazione per insolvenza della società sportiva. Perquisizioni della Guardia di Finanza sono scattate presso le sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Calcio, Daniele Orsato è il nuovo designatore arbitrale di Serie A e B. A deciderlo il nuovo direttore tecnico Domenico Messina, insieme al comitato nazionale davanti al neo leader federale Giovanni Malagò. Lavoreremo duro, studieremo tanto, cercheremo di migliorare gli arbitri più grandi e di far diventare grandi i più giovani, commenta Orsato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
12: Le ondate di calore stanno diventando sempre più frequenti e intense, con effetti che non si limitano al disagio quotidiano, ma arrivano direttamente negli ospedali e nei pronto soccorso. Quando le temperature restano elevate per giorni e anche le notti non offrono refrigerio, il corpo umano fatica a mantenere il proprio equilibrio. La pressione può abbassarsi bruscamente, aumenta il rischio di disidratazione e il sistema cardiovascolare è sottoposto a uno stress continuo. Il colpo di calore rappresenta una delle condizioni più pericolose perché l'organismo perde la capacità di regolare la temperatura interna, ma anche episodi più comuni come gli svenimenti o i cali di pressione possono avere conseguenze importanti, soprattutto negli anziani o nelle persone con patologie croniche. A questo si aggiunge un altro elemento spesso sottovalutato, che è la qualità del sonno, che peggiora sensibilmente quando le temperature notturne restano elevate, incidendo sul benessere generale e aumentando il rischio di malori durante le giornate. In questo contesto anche le terapie farmacologiche possono richiedere attenzione, perché il caldo può modificare la pressione arteriosa e l'equilibrio dei liquidi nell'organismo. Diventa quindi fondamentale riconoscere i segnali precoci del disagio e adottare comportamenti adeguati, dall'idratazione alla gestione dell'attività fisica. Per capire come prevenire i danni da caldo e come intervenire nei casi più critici, ne parliamo con Giorgio Costantino, membro del comitato direttivo della SIMI e direttore del pronto soccorso del Policlinico di Milano. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: Il caldo estremo non è solo un disagio stagionale, ma è una condizione che può mettere seriamente a rischio la salute, soprattutto delle persone più fragili. Colpi di calore, svenimenti e disidratazione diventano più frequenti quando le temperature restano alte per giorni. Anche le notti non danno sollievo. Ne parliamo col professor Giorgio Costantino, membro del comitato direttivo della SIMI, la Società Italiana di Medicina Interna, e direttore del pronto soccorso del Policlinico di Milano. Buon pomeriggio, professor Costantino.
1: Buon pomeriggio.
0: Quanto sono aumentati gli accessi al pronto soccorso a causa di questa ondata di calore che stiamo vivendo?
1: Allora, è molto variabile, perché dipende dai vari pronto soccorso e dipende molto proprio dalle singole giornate. I problemi sono due diversi: da una parte l'aumento degli accessi, che può arrivare fino al 10-20% della normalità, e dall'altra parte il fatto che aumentano anche le persone magari più critiche o da ricoverare. Quindi, oltre all'aumento degli accessi, c'è un aumento, un rischio di aumento dei ricoveri ospedalieri determinati dall'aumento delle temperature.
0: Senta, ma c'è un problema di sottovalutazione, perché quando per esempio si parla di colpo di calore, no? Spesso lo si sottovaluta. Cosa accade esattamente all'organismo?
1: Ma in realtà, se posso dire,
0: prego,
1: secondo me non è una, cioè una sottovalutazione del colpo di calore, nel senso che è molto raro il colpo di calore, cioè può succedere ma è molto raro.
0: Sì.
1: Invece sono più frequenti tutte le altre condizioni legate al caldo. Però il colpo di calore succede, ci sono due situazioni diverse. Da una parte, che una cosa che può succedere anche alle persone giovani, per esempio se fanno un'attività fisica sotto il sole nelle ore peggiori, eccetera, perché quello è proprio il colpo di calore da esercizio, diciamo. E dall'altra parte è simile invece al colpo di calore che avviene per tutti, soprattutto i bambini e gli anziani, stando anche senza fare esercizio sotto al sole. Quello che succede è che le temperature elevate o l'esercizio fisico, come abbiamo detto, determinano un aumento netto della temperatura corporea, e questo fa sì che il nostro organismo non riesca più a compensare la temperatura stessa, cioè il nostro organismo ha dei livelli di temperatura, dei setting molto precisi, e invece in questo caso non c'è più la possibilità di compensare questa cosa, quindi con il sudore, con il respiro, eccetera, non si riesce a buttare fuori abbastanza calore, quindi la temperatura di tutto l'organismo aumenta, la temperatura cellulare aumenta, e si ha un effetto come se fosse un'infezione, quindi le cellule non funzionano più bene e si hanno tutti dei disturbi e delle cose negative che possono portare il paziente anche a rischio della vita. In particolare i sintomi più importanti sono inizialmente cefalea, stanchezza intensa, eccetera, che può diventare confusione, può arrivare proprio fino al coma.
0: Quindi nebbia mentale e poi insomma sempre peggio. Lei ha menzionato l'attività fisica, sembra impossibile, eppure c'è chi riesce a fare attività fisica anche nelle ore più calde, no, della giornata, cosa vivamente sconsigliata.
1: Ecco, noi abbiamo detto attività fisica perché pensiamo a questo, è anche vero che alcuni lavori, per esempio, presuppongono l'attività fisica, quindi è ovvio che alcuni lavori che non è il mio, ma un esercizio fisico intenso è possibile, e quello è più complesso perché comunque anche questi lavori è poco sensato farli nelle ore più calde della giornata sotto il sole.
0: E cosa fare, come comportarsi ai primi segnali di malessere? Cosa andrebbe fatto subito?
1: Allora, per quanto riguarda questa cosa che abbiamo detto che comunque è rara, in realtà di sicuro sarà all'ombra oppure in un ambiente più fresco, bere, idratarsi tanto, e queste sono le cose principali, smettere di stare sotto al sole, questo è ovvio, è la cosa principale.
0: Cercare un po' di fresco.
1: Esattamente,
0: no?
1: Quindi,
0: però quella cosa di alzare le gambe, sdraiarsi, cuscino, non cuscino.
1: Allora, questo è una cosa diversa perché non è per il colpo di calore, ma poi magari se vuole ne parliamo.
0: Certo.
1: Perché per il colpo di calore, per esempio, quello che facciamo noi in pronto soccorso, se viene una persona con un colpo di calore, è quello di abbassare la temperatura corporea. Quindi addirittura di o immergere, ci sono delle vasche fatte apposta alla persona in acqua fredda, oppure invece fare degli impacchi proprio per ridurre la temperatura. temperatura corporea della persona.
0: Quindi col ghiaccio, con l'acqua fredda.
1: Sì, o se uno è al mare, per esempio, la cosa migliore è cioè non andare a nuotare, perché ovviamente
0: chiaro, può essere pericoloso.
1: Sì, però invece mettersi in un ambiente fresco, freddo, cioè questa è la cosa essenziale. Lo diverso invece è quello che diceva prima. Se vuole ne parliamo.
0: Sì, prego, pure, certo, sì, sì. Svenimento, mancanza, ecco.
1: Perché invece lo svenimento è una cosa un po' diversa, no? Lo svenimento vuol dire una perdita transitoria di coscienza che dipende da, di fatto, un abbassamento del flusso sanguigno a livello cerebrale, cioè da un abbassamento sostanzialmente della pressione arteriosa. Questo può dipendere da tantissime cause, ma la causa più frequente è proprio un abbassamento della frequenza della pressione arteriosa. E quindi in realtà quando fa molto caldo, soprattutto se uno ha bevuto poco oppure sta sotto il sole oppure si alza velocemente, il sangue viene, diciamo, sequestrato a livello delle vene, degli arti inferiori, e quindi arriva meno sangue al cuore, quindi meno sangue al cervello, e quindi uno può avere un abbassamento della pressione e determinare quello che si chiama uno svenimento, in termini medici una sincope.
0: Sì.
1: Allora questo è diverso, perché questo invece è proprio quello che diceva prima, quindi bisogna mettersi sdraiati con le gambe in alto, e bisogna iniziare a farlo appena uno ha i sintomi, quindi appena gli giri la testa, eccetera, perché una delle cose peggiori, se la sincope è determinata solo da un abbassamento della pressione, non è tanto la sincope in sé, ma
0: le
1: cadute
0: possono. Certo.
1: Esatto. L'altra cosa che bisognerebbe fare è bere, cioè anche soltanto l'acqua, non troppo fredda, ma l'acqua, e non gasata, ma l'acqua può aumentare la pressione anche in acuto. E l'altra cosa, non serve a niente lo zucchero, cioè lo zucchero, perché a volte si vede, no, che
0: certo, una bustina di zucchero, c'è qualcuno, ecco, che si sente male? No.
1: Esatto, no,
0: no.
1: Invece il sale.
0: Ah, il sale.
1: Perché lo svenimento non dipende da un calo degli zuccheri, cioè per avere un calo degli zuccheri nel nostro organismo dobbiamo digiunare per tantissimo tempo, quindi non succede. Quello che invece succede è un abbassamento della pressione, e il sale invece è importante perché appunto aumenta la pressione. È come quando le persone affette da ipertensione arteriosa si dice bisogna mangiare con poco sale, no? È proprio per quello, perché il sale trattiene l'acqua nel nostro organismo, e quindi se uno ha la pressione bassa può mangiare un pochino più di salato, quindi bere acqua e mangiare patatine.
0: E mangiare patatine.
1: Esatto. Quello è l'unico momento in cui si va bene mangiare patatine.
0: Esatto. Parliamo degli anziani invece, che spesso non avvertono la sete. Bere quando fa molto caldo è importante, è importantissimo, lo diciamo sempre. Per gli anziani è più difficile. Come si gestisce questo problema nella pratica?
1: Allora, abbiamo, si apre un, perché è verissimo ed è giustissimo il fatto che bisogna bere tanto, e che gli anziani non hanno il senso della sete come hanno le persone più giovani, quindi uno può non accorgersi di starsi disidratando, e quindi questo è un grosso problema. È anche vero che il problema diventa più complesso perché ci sono anziani che non hanno copatologie, quindi non hanno altre malattie, e allora in questi casi bisogna assolutamente bere tanto, eccetera. Ci sono alcuni anziani che hanno anche altre malattie, per esempio uno scompenso cardiaco, cioè un problema al cuore oppure un problema renale. Allora in questi casi bisogna bere di più, perché magari hanno delle terapie che fanno fare più e più, e quindi perdere liquidi, però bisogna stare attenti perché bisogna mantenere un equilibrio giusto, perché il rischio è che poi uno beva tanto, tanto, tanto, si scompensi, cioè abbia, al posto che perdere liquidi, ne abbia di più.
0: Quindi bere troppo può essere anche dannoso.
1: Esatto, bisogna riuscire a trovare un equilibrio.
0: Certo.
1: Un consiglio, per esempio, che non so, che io utilizzo molto nella pratica clinica, è misurare il peso corporeo quotidiano. Cioè se uno si misura il peso tutti i giorni, alla mattina quando si alza, i cali rapidi di peso sono dovuti a un cambiamento dell'acqua, non a un cambiamento del grasso corporeo. E quindi se uno vede che da un giorno all'altro perde mezzo chilo, un chilo, oppure aumenta di mezzo chilo, un chilo, non è che deve stare a dieta, ma vuol dire che verosimilmente sta imbarcando o perdendo acqua.
0: Quindi una variazione di peso improvvisa può raccontarci, bravissimo, molte cose.
1: Moltissimo, esattamente. insieme poi a una contrazione della diuresi, magari, cioè se uno fa meno pipì,
0: certo,
1: si accorge di far meno,
0: certo,
1: pipì, cioè, bisogna capire qual è il motivo, perché magari invece è o disidratato oppure invece scompensato, però in queste due cose insieme sono essenziali, sono molto semplici da valutare, quindi sì, è un consiglio che darei, sì.
0: Bene, allora professor Costantino, ci fermiamo per qualche istante, pausa musicale e poi torniamo.
2: For

0: con l'arrivo delle ondate di calore, i pronto soccorso tornano a fare i conti con i problemi legati alle alte temperature, malori, cali di pressione, colpi di calore e disidratazione. A preoccupare sono soprattutto gli anziani, anche soggetti fragili, ma anche chi lavora all'aperto, chi pratica attività fisica nelle ore più calde. Ne stiamo parlando col professor Giorgio Costantino, Società Italiana di Medicina Interna, alla guida del pronto soccorso del Policlinico di Milano. Professore, parliamo della notte, parliamo del riposo, parliamo del dormire col caldo, un riposo che di fatto non c'è o che viene sempre interrotto. Dormire male per il caldo ha conseguenze anche mediche, no? Quali sono le più rilevanti?
1: Ma allora ci sono davvero, si apre un enorme
0: mondo.
1: Esatto, un mondo, sì. Perché da una parte non so se noi pensiamo a ognuno di noi, quando non dorme la notte, il giorno dopo ovviamente sta meno bene, è meno lucido, è più aggressivo, è meno paziente, eccetera. E questo è verissimo per tutti. Quindi, per esempio, una delle cose che si vede quando c'è tanto caldo è che alcune patologie psichiatriche oppure alcuni problemi sociali si scompensano, perché in realtà questo dà una delle, oltre a, che magari ne parliamo dopo se sì, vuole, al problema sociale della solitudine, eccetera, certo, di sicuro sono uno stress che è una persona che mette in difficoltà tutti, cioè sia noi che le persone appunto più fragili. Quindi questo è di sicuro una delle cose. Ma poi il fatto di non dormire la notte ha tantissimi altre conseguenze. Per esempio, molti studi fanno vedere che nel nostro organismo abbiamo il sistema nervoso, che è fondamentale, no? Ed è fondamentalmente, ci sono due parti: il sistema nervoso simpatico, che è quello che fa battere più veloce il cuore, che fa aumentare la pressione, eccetera, e quello parasimpatico, che invece è quello che rallenta la frequenza cardiaca, riduce la pressione, eccetera. Il fatto di non dormire è assolutamente un'attivazione del sistema simpatico, quindi vuol dire che rischia di avere più la pressione più alta, di avere la frequenza cardiaca più alta, e tutte queste cose sono anche dei fattori di rischio per le malattie cardiovascolari, ad esempio. Quindi il fatto di non dormire è di sicuro un fattore di rischio per tantissime malattie. E ovviamente in queste notti in cui la temperatura minima non scende sotto una determinata temperatura, in cui uno non ha mai l'idea del sollievo, tranne se ha, certo, l'aria condizionata, certo, questo determina davvero uno stress importante sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista psichico per il nostro organismo.
0: A proposito di aria condizionata, che peraltro è sempre più diffusa, è uno strumento di prevenzione o presenta anche dei rischi? Perché per esempio molti anziani, e qui torniamo a parlare delle persone più anziane, più fragili, magari non la utilizzano per timore. È un atteggiamento corretto?
1: No, secondo me, allora, ogni scelta implica una rinuncia, quindi è ovvio che ogni cosa che scegliamo ha delle cose negative, per esempio la bolletta.
0: Beh, certo.
1: Però non solo. Però in realtà, quando il caldo è così, l'aria condizionata è assolutamente essenziale. Ci possono essere degli effetti collaterali dell'aria condizionata, ma sono rarissimi e non sono sostanzialmente clinicamente rilevanti, cioè il beneficio di utilizzare l'aria condizionata in momenti come questi è assolutamente maggiore rispetto a qualsiasi tipo di effetto collaterale.
0: Allora restiamo sugli anziani, anziani, persone sicuramente fragili da un punto di vista clinico. Indaghiamo la fragilità sociale. Quanto conta vivere da soli?
1: E questa è una domanda che mi piace molto, la ringrazio, nel senso che questa è davvero una delle cose più importanti che vediamo spesso in pronto soccorso, perché oltre a tutto quello che abbiamo detto delle cose negative, cliniche, del calore, ci sono anche quelle sociali, perché è ovvio che se ci sono 40 gradi di giorno è molto più difficile che una persona anziana esca, cioè per fortuna lo diciamo, non bisogna uscire nelle zone calde, eccetera, ma questo vuol dire anche ridurre tutti i contatti che una persona anziana e che magari è sola ha, e questo quindi determina un peggioramento globale, no? Un peggioramento sia cognitivo che di tutte le criticità che ci possono essere. Quindi sarebbe davvero molto importante in questi momenti creare rete, cioè fare rete, e se qualcuno di noi ha persone anziane, i genitori, i nonni, eccetera, sentirli spesso, tentare di andare a trovarli o fare in modo che loro siano attivamente coinvolti, perché quello che noi vediamo appunto è che la solitudine, tutti i problemi sociali in questo momento peggiorano. Poi ovviamente le conseguenze del calore sono conseguenze anche sociali, nel senso che ovviamente le persone più ricche possono avere l'aria condizionata, avere una rete maggiore, eccetera, mentre a volte vediamo arrivare in pronto soccorso persone anziane, sole, che non hanno l'aria condizionata, che magari
0: l'organizzazione sociale può fare la differenza.
1: Sì, sì, secondo me sì, e dobbiamo tenerne conto.
0: Conto. Un altro punto che vorrei indagare con lei, professore, è l'irritabilità, il disagio psicologico che cresce con le alte temperature. Quanto incide il caldo sulla salute mentale?
1: Su questo io non avrei dei numeri precisi, ma direi che assolutamente è esperienza comune che incide tantissimo, nel senso che aumentano di sicuro, per esempio nel nostro pronto soccorso, gli accessi di persone che hanno un problema psichiatrico magari compensato in questi momenti, anche per quello che abbiamo detto prima, quindi per il network, per la rete, eccetera eccetera, ma si instabilizzano, quindi, e questo secondo me è appunto da tanti punti di via, per tanti motivi diversi, no? Cioè da una parte, come vi dicevamo prima, il caldo aumenta l'irritabilità, permette di dormire meno bene, quindi determina tutta una serie di conseguenze che già noi hanno questo effetto, quindi una persona con patologia psichiatrica ancora di più. E poi peggiora l'isolamento, e quindi questo è fondamentale per una serie di patologie psichiatriche, no? Perché non so se si possono del tutto curare, ma di sicuro migliorano nettamente, facendo sì che la persona che ha questi problemi viva in società, no?
0: Certo.
1: Quindi questo peggiora assolutamente. Quindi per esempio in PS vediamo un aumento di accessi di persone con patologie psichiatriche importanti, o con anche senza fissa dimora, che per esempio non riescono più, cioè quando c'è tanto caldo, tanto freddo, questa è di sicuro una criticità.
0: Certo, quindi concludiamo, guardando avanti, il cambiamento climatico renderà queste situazioni purtroppo la normalità. Come dovrà cambiare la medicina d'urgenza?
1: Sempre domande difficilissime, però molto interessanti. Dal mio punto di vista, io penso che deve cambiare soprattutto la medicina in generale, nel senso che la medicina d'urgenza, il pronto soccorso, è la soglia dell'ospedale ed è anche la soglia della società. Quindi quello che è il nostro obiettivo, tante volte si parla di accessi inappropriati. Io non penso che gli accessi inappropriati ci siano gli accessi inappropriati, nel senso che il bisogno di salute è appropriato, perché spesso non hanno, i pazienti non hanno altri posti dove andare, e quindi vengono in pronto soccorso.

0: di alcune problematiche, eccetera, e poi quando invece questa cosa manca, che si spera che sia in una minoranza dei casi, allora il pronto soccorso tenterà di compensare, certo, a queste criticità.
1: Bene, grazie al professor Giorgio Costantino, docente di medicina interna, direttore della scuola di specializzazione in medicina d'emergenza urgenza dell'Università degli Studi di Milano e direttore del pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Ci fermiamo per qualche istante, breve pausa e poi torniamo con Check-up.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare?
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Miles. Il viaggio inizia dallo stile.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 33 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Check-up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
4: Torniamo in corsia con Check-up, ancora buon pomeriggio da Vicky Mangone. Il tumore alla prostata è uno dei più diffusi tra gli uomini, soprattutto dopo i 50 anni. Negli ultimi anni la ricerca ha compiuto passi avanti molto importanti sia sul fronte della diagnosi precoce sia su quello delle terapie. Accanto alla chirurgia, che per lungo tempo è stata considerata la soluzione principale, oggi esistono alternative più efficaci e meno invasive. Tra queste, la radioterapia di nuova generazione sta assumendo un ruolo centrale. Tecniche più precise, terapie più mirate e una maggiore attenzione alla qualità della vita stanno cambiando il modo di affrontare la malattia. Trattamenti radianti moderni offrono risultati pari a quelli del bisturi. Parliamo di tecnologie avanzate capaci di colpire il male con estrema precisione, riducendo drasticamente gli effetti collaterali che più spaventano i pazienti. Eppure, nonostante le evidenze scientifiche, in Italia solo una minoranza di pazienti riceve questo tipo di trattamento. Secondo alcuni dati, appena il 20% dei pazienti accede alla radioterapia, mentre molti vengono indirizzati direttamente verso la chirurgia. Perché esiste questo divario tra ciò che dice la ricerca e la pratica clinica?

medica? È una questione di cultura medica, di accesso alle tecnologie o di informazione? 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Tra poco ne parleremo qui a Check Up.

0: the world. Qual è lo stato attuale delle terapie per il cancro alla prostata in Italia, dove ogni anno vengono diagnosticati migliaia di nuovi casi? Negli ultimi anni la radioterapia ha registrato progressi importanti grazie all'introduzione di tecnologie di precisione avanzate in grado di colpire il tumore con grande accuratezza e di ridurre al minimo i danni ai tessuti sani circostanti. Questi sviluppi hanno reso possibile impiegare la radioterapia non solo come trattamento complementare alla chirurgia, ma in molti casi come una reale alternativa. Tuttavia c'è un paradosso: nonostante l'evoluzione tecnologica, l'utilizzo della radioterapia rimane limitato a una minoranza di pazienti. Diventa quindi essenziale verificare se i pazienti siano correttamente informati su tutte le opzioni terapeutiche disponibili e se la distribuzione dei macchinari sul territorio nazionale sia sufficiente a rispondere alle esigenze della popolazione. Filippo Alongi è direttore del Dipartimento di Radioterapia Oncologica Avanzata dell'Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar e ordinario di radioterapia oncologica all'Università di Brescia. Professore, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Benvenuto. Quante nuove diagnosi di tumore alla prostata si registrano ogni anno in Italia?
1: Ogni anno ci sono circa 40.000 nuovi casi. Lei pensi che il tumore della prostata è il più diffuso nel sesso maschile e questa incidenza è in aumento. Fortunatamente la sopravvivenza dei pazienti è molto buona, circa il 90% diciamo ha una sopravvivenza superiore ai 5 anni e molti riescono a guarire definitivamente. Tutto ciò dipende ovviamente dallo stadio della diagnosi e certo, dai tipi di cure che vengono eseguiti. Lei ha citato opportunamente la radioterapia e questa è uno dei capisaldi del trattamento del tumore, soprattutto quando è localizzato all'interno della ghiandola prostatica. Questo è il punto chiave, insomma, per massimizzare i risultati, alla stregua ovviamente dell'intervento chirurgico che spesso certo, è anche più conosciuto e come ha detto lei più offerto ai pazienti, ma ecco, ci tenevo a sottolineare che le due metodiche, la radioterapia moderna insieme alla chirurgia, rappresentano quella che è la terapia standard e hanno la stessa identica possibilità di risultato in termini di efficacia e di guarigione.
0: Invece l'età in cui compare la patologia è cambiata o è sempre la stessa?
1: Allora, diciamo che questa patologia è più frequente soprattutto nella fascia degli anziani. Adesso si parla di giovani anziani perché l'età, insomma, dell'anzianità è stata spostata dai 65 ai 70 anni, però bisogna dire che un tumore è sempre più frequente anche nelle fasce più giovani. Ad esempio dai 50 anni in poi è stato riscontrato un aumento di questo tumore che prima era quasi totalmente appannaggio di fasce d'età un po' più ampie. Il tutto è legato sostanzialmente a diversi fattori, principalmente il PSA adesso è molto più diffuso e più comune, quindi è più probabile, grazie agli esami diciamo del PSA, che è un test molto semplice con il sangue, riscontrare poi delle anomalie che portano il paziente magari a sentire l'urologo, a fare degli approfondimenti, e questi approfondimenti possono quindi portare purtroppo ad una diagnosi di tumore, che però se diagnosticata appunto nella fase precoce consente di ottenere, pensi, a 5 anni, come dicevo prima, anche il 90% di guarigione. Dipende ovviamente dallo stadio, dall'estensione di malattia, da tutta una serie di fattori che noi oncologi andiamo a definire e poi a utilizzare per effettuare la terapia più adeguata per lo stadio che riscontriamo.
0: Professor Alongi, ma ci sono dei fattori ambientali più frequenti di altri, degli stili di vita scorretti che favoriscono il tumore alla prostata?
1: Allora, in generale per tutti i tumori ci sono una serie di fattori che sono genetici e ambientali. I fattori genetici possono essere legati ad esempio a delle anomalie che possono determinare una familiarità, un'ereditarietà anche per il tumore della prostata. Un esempio sono i geni BRCA, insomma delle anomalie cromosomiche genetiche che ognuno può portare e che non sono appunto modificabili. E poi ci sono dei fattori invece modificabili che sono i fattori ambientali. I fattori ambientali sono ovviamente legati a quello che è lo stile di vita, per cui noi sappiamo che è uno stile di vita corretto, quindi abolire il fumo, ridurre alcol, avere una dieta equilibrata, e come sapete la dieta mediterranea annoverata tra le più sane in generale, consentono di ridurre tutta una serie di tumori, e anche per il tumore della prostata ci sono elementi che ci fanno pensare ovviamente che uno stile di vita adeguato possa in un certo qual modo ridurre questo tipo di incidenza, sebbene ovviamente sia multifattoriale e il solo stile di vita non possa da solo ovviamente incidere sull'abolizione del rischio, ecco.
0: Io tornerei al trattamento radioterapico, certo, piuttosto che chirurgia. Ci spieghi bene qual è la differenza principale tra un approccio chirurgico e uno radiante?
1: Allora, sicuramente si tratta di metodiche diverse per raggiungere lo stesso risultato, cioè la guarigione definitiva, l'eradicazione del tumore della prostata. Rispetto all'intervento chirurgico che asporta la ghiandola totalmente, la radioterapia è una metodica non invasiva, ha la prerogativa di utilizzare le radiazioni ionizzanti dall'esterno in modo assolutamente non invasivo. Queste radiazioni colpiscono il DNA delle cellule, le cellule malate non hanno la capacità di recuperarlo, le cellule sane possono infiammarsi, possono reagire, ma ritornano alla normalità. Da questa azione selettiva biologica si viene a determinare l'uccisione graduale delle cellule tumorali e viene mantenuta l'integrità della ghiandola. Per cui diciamo è una scelta, come noi medici diciamo spesso, conservativa, perché il paziente conserva la sua ghiandola e soprattutto può conservare maggiormente alcune funzioni che sono molto importanti anche per la qualità di vita, a partire dalla continenza urinaria, che è più preservata, sì, dalla radioterapia rispetto che dall'intervento chirurgico, e anche la funzionalità ovviamente erettile, l'aspetto maschile e sessuale, mm-hmm, che può essere maggiormente tutelato proprio perché l'azione delle radiazioni è meno invasiva. E sottolineo anche che molto recentemente abbiamo avuto dei passi avanti dal punto di vista tecnologico con la radioterapia, come lei accennava, che ci consentono di effettuare dei trattamenti sempre più brevi, sempre più precisi e guidati da tecnologie molto avanzate che sono integrate con sistemi di intelligenza artificiale, anche se voglio sottolineare che l'intelligenza dello specialista, del radio-oncologo, è sempre alla base di tutte le scelte, e quindi i pazienti si trovano in mani sicure con specialisti che sono proprio preparati a trattare questi tipi di tumori, guidando queste apparecchiature nel migliore dei modi e spesso anche con delle modalità che sono sorprendenti per i nostri pazienti, perché noi facciamo dei trattamenti ambulatoriali, spesso in 5 sedute il paziente viene per 10-15 minuti, fa la sua seduta di radioterapia e poi può tornare a casa, può tornare con i familiari, può condurre una vita. Io ho pazienti che hanno un'attività lavorativa che non viene interrotta da quei pochi minuti di sedute di radioterapia, altri che ovviamente essendo fuori regione si dedicano qualche giorno a effettuare il trattamento, ma finita la seduta, questa è una cosa molto positiva della radioterapia moderna, si torna alla vita quotidiana senza grosse problematiche.
0: Quindi senza effetti collaterali, professor Alongi?
1: Allora, gli effetti
0: durante il trattamento
1: sono veramente molto contenuti, sono legati, mm-hmm, a dei fenomeni irritativo-infiammatori che di solito, sì, sono quasi sempre transitori. Lei pensi, quando noi colpiamo la prostata abbiamo vicina le vie urinarie basse, quindi la vescica con l'uretra, abbiamo l'intestino, questi organi possono infiammarsi, il paziente può percepire uno stato infiammatorio come quello ad esempio di una cistite oppure di un'infiammazione alla zona rettale, però si tratta quasi sempre di eventi che noi riusciamo a neutralizzare con dei farmaci antinfiammatori o sintomatici, o che molto frequentemente rientrano nella norma in pochi giorni o in alcune settimane. Questo è un vantaggio, mm-hmm, sostanziale, lei pensi, rispetto all'intervento chirurgico che magari può essere gravato da una situazione di ricovero, il paziente,
0: certo,
1: poi
0: un
1: magari
0: dopo
1: l'intervento chirurgico può avere appunto un post-operatorio magari, sì, complicato da diverse situazioni, noi abbiamo veramente la prerogativa di fare trattamenti ambulatoriali e ormai tollerati molto bene dai nostri pazienti, dai pazienti più fragili anziani ai pazienti più giovani che scelgono sempre di più la radioterapia. Ecco, un altro punto che vorrei toccare è proprio quello della conoscenza. Spesso alcuni pazienti magari arrivano da me dopo l'intervento chirurgico per altre situazioni magari più avanzate e mi chiedono come mai non mi è stata offerta la radioterapia. Allora, secondo me la chiave per una giusta visione dell'oncologia nel 2026 è la multidisciplinarietà, cioè la possibilità che specialisti specialisti, noi radio-oncologi, gli specialisti urologi che si occupano di oncologia della prostata, gli oncologi medici, i radiologi, si riuniscano tutti per discutere assieme del caso e proporre al paziente le varie, il ventaglio delle varie opzioni terapeutiche.
0: Sì, perché oggi solo il 20% dei pazienti accede ai trattamenti radioterapici, sono un po' pochi.
1: Questo è il punto, abbiamo una diciamo purtroppo percentuale molto più contenuta ad esempio rispetto ai paesi anglosassoni. Lei pensi che in Inghilterra o in altri posti come negli Stati Uniti o in Canada di solito il paziente prima di essere sottoposto ad un trattamento curativo sulla prostata sente i due diversi specialisti che sono l'urologo-oncologo e il radio-oncologo, radioterapista-oncologo, per sentire le due opzioni, capire qual è il trattamento più adatto alle proprie circostanze. E quello che spesso dico anch'io ai miei pazienti, non c'è un trattamento migliore di un altro, non è che la radio sia migliore rispetto all'intervento o viceversa, sono due opzioni diverse, il paziente può decidere di sottoporsi all'intervento chirurgico o di sottoporsi a questa serie di sedute di radioterapia, in base anche alle proprie richieste, alla necessità magari di radicare da subito con la chirurgia o di poter aspettare dei risultati leggermente più lenti con come la radioterapia, che come dicevamo, essendo conservativa, ottiene un abbassamento del PSA e quindi un ritorno alla guarigione che può necessitare di alcune settimane o di alcuni mesi rispetto all'intervento chirurgico, però ciò non significa che alla fine sia necessariamente inferiore. L'altro punto che vorrei toccare è anche la diffusione dei centri di radioterapia. Voi sapete che in ogni ospedale c'è un'urologia, in ogni ospedale purtroppo non c'è una radioterapia oncologica. Questo perché sono delle apparecchiature molto costose, noi specialisti siamo rari e gli specialisti di radioterapia oncologica purtroppo sono anche in una quota molto ridotta e vorrei anche fare appello da docente universitario quale sono a diversi studenti ad essere interessati a questa opzione di diciamo a questa disciplina, perché sicuramente purtroppo dal punto di vista oncologico i pazienti aumenteranno nel tempo, perché abbiamo una diagnosi sempre più precoce e una sopravvivenza anche maggiore grazie a nuovi farmaci e nuove metodiche diagnostiche, però sicuramente la radioterapia è un po' misconosciuta, qualcuno la chiama infelicemente la Cenerentola dell'oncologia. Questo è un termine un po' triste che non mi piace tantissimo, ma che un po' identifica sostanzialmente questa ridotta conoscenza di questa metodica, che è uno dei tre pilastri curativi dei tumori, e nel 2026, in quest'era in cui si va verso la non invasività, verso le terapie mini-invasive personalizzate, ricordo che la radioterapia è personalizzata perché ogni piano di cura viene definito sul tipo di tumore, sul tipo di paziente, ed è un trattamento assolutamente non invasivo, perché di solito non si sacrifica l'organo, ma al contrario si mantiene l'integrità, in questo caso della prostata, ma anche per altri tipi di tumori, dell'organo malato, distruggendo in modo selettivo, in modo non invasivo il tumore. Si utilizzano spesso anche delle apparecchiature guidate da immagini, ad esempio abbiamo immagini di risonanza come la mia apparecchiatura, che è stata una delle prime in Italia, altre guidate da TAC ad alta definizione, quindi è come se avessimo un navigatore che ci identifica il tumore dentro l'organo, lo colpisce con veramente una precisione, un'accuratezza inaudita, e il paziente senza anestesia, senza dolori, ritorna comunemente e di solito alla sua normale vita quotidiana. Quindi pensi al potere di questa metodica, e purtroppo come sia poco conosciuta e come sia meno disponibile per i nostri pazienti, proprio
0: verissimo,
1: perché non viene spesso.
0: Allora, professora Longi, noi stiamo raccogliendo dei messaggi dei nostri ascoltatori, fra pochissimo glieli leggo.

0: Molti pazienti con tumore alla prostata arrivano alla chirurgia senza aver valutato fino in fondo tutte le alternative terapeutiche disponibili. Questo può dipendere da diversi fattori, dall'organizzazione dei servizi alla disponibilità delle tecnologie, ma anche da come vengono presentate le diverse opzioni di cura. La radioterapia, ad esempio, è profondamente cambiata rispetto al passato. Le tecniche più moderne, come i trattamenti stereotassici o flash, durano pochi minuti, consentono di colpire con grande precisione il tumore, riducendo al minimo i danni ai tessuti sani intorno alla prostata. L'obiettivo non è solo la guarigione, anche preservare al meglio la qualità della vita del paziente. Professor Filippo Alongi, ordinario di radioterapia oncologica all'Università di Brescia. Professore, perché non è previsto uno screening della prostata programmato come avviene per le donne, per esempio con la mammografia piuttosto che il pap test?
1: Sì, questa è, diciamo, una situazione che è stata a lungo discussa dal punto di vista epidemiologico, essendo il tumore più diffuso nell'uomo, sono state fatte diverse campagne, però è stato anche visto che il PSA, come dicevo prima, che può essere il primo indicatore per indicare delle anomalie della prostata, non è così specifico. Ad esempio, lo è spesso innalzato il valore per situazioni come ad esempio l'ipertrofia della prostata, che è comunissima, e quindi si fa sempre un bilancio tra quelli che sono i costi sanitari di queste campagne e quella che è la possibilità di diagnosticare il tumore in tempi brevi. Dico però che nel momento in cui ci sono diciamo delle indagini effettuate poi più approfonditamente e c'è una diagnosi di diciamo tumore della prostata, abbiamo in questo momento però delle metodiche diagnostiche che ci consentono fin dall'inizio di avere chiarezza dell'estensione di malattia, cioè di fare una diagnosi precoce di uno stadio iniziale, che è quello che fondamentalmente riusciamo a guarire. Un esempio è la risonanza magnetica multiparametrica, che ci consente di visualizzare insieme al PSA delle anomalie anche della ghiandola prostatica, che poi andranno a indirizzare l'urologo per una biopsia, e dalla biopsia avremo poi la definizione della malattia, e da quella ad esempio si fanno altri approfondimenti. In questa fase importante la PET è un altro esame che con un tracciante importante come il PSMA sta rivoluzionando un po' anche la diagnosi e quella che è la stadiazione di questi tipi di tumori. Quindi in generale devo dire che sia per le metodiche diagnostiche che per le procedure di cura sono stati fatti dei passi avanti, e la prostata è un po' anche l'esempio virtuoso di come sia migliorato la diagnosi e anche la guarigione di questa patologia.
0: Allora, professor Alongi, abbiamo una carrellata di messaggi dei nostri ascoltatori. Eccomi. Chiede Massimiliano di Savona: la radioterapia è considerata un'alternativa valida anche per i tumori aggressivi?
1: Sì, in realtà indipendentemente dallo stadio, indipendentemente dal livello di aggressività, se parliamo di prostata, la radioterapia rappresenta un'opzione equivalente in tutti gli stadi, quindi sia lo stadio a rischio basso, sia rischio intermedio che rischio alto, che sono le tre classi di rischio del tumore della prostata. Quindi indipendentemente dal livello di aggressività, anche quelle forme che hanno ad esempio dei Gleason score molto alti, quindi delle cellule che manifestano elevata aggressività, sono responsive alla radioterapia, che in alcuni casi ovviamente viene anche potenziata da un'associazione con i farmaci, come può essere l'ormonoterapia, cioè la deprivazione androgenica, che abbassando il testosterone potenzia la sensibilità delle cellule ad essere colpite dalla radioterapia.
0: Franco da Reggio Calabria: dopo la radioterapia, se il tumore dovesse tornare, si può ancora intervenire in altri modi?
1: Si può assolutamente intervenire in altri modi. Diciamo che la possibilità di guarigione per gran parte degli stadi è di 8-9 casi su 10. In quei casi in cui purtroppo abbiamo una recidiva, ricordo che ci sono diverse modalità locali. La chirurgia di salvataggio, cioè la prostatectomia di salvataggio in buone mani, è una tecnica fattibile, ma qualora non sia possibile o qualora ci siano delle problematiche tecniche, ad esempio noi abbiamo la possibilità di reirradiare i nostri pazienti. Fino a qualche anno fa questo non era possibile, adesso possiamo effettuare delle radioterapie di salvataggio su pazienti già precedentemente irradiati. Questo perché le tecniche sono migliorate e siamo molto più precisi, ma ci sono altre metodiche come ad esempio l'AIFU, che utilizza il calore, la crioterapia, che utilizza il freddo. Quindi si può recuperare una recidiva eventuale da radioterapia con diverse metodiche, alcune delle quali anche mini invasive.
0: Ho paura degli effetti sulla sfera sessuale e sulla continenza, scrive Gianni da Udine. Tra radioterapia e chirurgia cambia qualcosa? Qua l'attività sessuale, la diuresi, riprendono in modo normale dopo la terapia? Prego.
1: Ottima domanda, cambia parecchio e su questo la radioterapia sicuramente ha un evento, cioè ha una possibilità di garantire maggiormente, preservare maggiormente la funzionalità sessuale, la continenza. Ricordo che con l'atto chirurgico, anche in buone mani, anche con le metodiche robotiche, ci può essere una problematica nella ricostruzione delle vie urinarie, perché viene asportata la prostata, viene ricucita la via urinaria, e questo può comportare delle problematiche che in alcuni casi consistono in un'incontinenza permanente. In altri casi viene leso con il bisturi, purtroppo, il nervo pudendo che dà, diciamo, l'erezione, e quindi tutte queste azioni determinate da una chirurgia buona ma anche mini invasiva possono essere bypassate dalla radioterapia. Radioterapia che può minimizzare la dose di radiazione nell'ambito delle vie sessuali, così come può essere molto più in grado di preservare organi a rischio, come ad esempio la vescica e la porzione dell'uretra peniena. Ciò comporta ovviamente minori rischi di incontinenza. Io dico sempre che, secondo le statistiche, lo spiego anche ai miei pazienti, abbiamo un rischio di incontinenza con la radioterapia al massimo 5-10%, ma nel corso degli anni, mentre con la chirurgia purtroppo questo effetto può essere anche raddoppiato o triplicato in base all'età e a diverse caratteristiche.
0: Grazie professor Filippo Alongi, direttore del Dipartimento di Radioterapia Oncologica al Sacro Cuore Don Calabria di Negrar e ordinario di Radioterapia Oncologica all'Università di Brescia. È tutto, Check Up finisce qui, vi aspetto domani alle 16, adesso le notizie e poi Roberto Poletti con Italia No Limits. E la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 17 e 3 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Trump ad Ankara, deluso dalla NATO, sono qui solo per Doan. Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania non ci hanno mai aiutato. Fra i temi cruciali del vertice, l'impegno ad aumentare le spese militari. Il settore sta già registrando forti incrementi con vantaggi per le imprese USA. A Parigi confermata la condanna per Marine Le Pen, ma potrà candidarsi per le prossime presidenziali. Dovrà portare il braccialetto elettronico per un anno. Spionaggio in favore della Russia. Due arrestati a Roma, principale indagato un 59enne già nei servizi di intelligence. Mondiali, si giocano oggi gli ultimi due ottavi di finale. Apre Argentina-Egitto, chiude Svizzera-Colombia.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Supino e Laura Carchidi, da Parigi Francesco Rapazzini, per lo sport Lorenzo Villanetti. In primo piano il vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara, nuovo affondo del presidente USA Trump. Sono rimasto molto deluso dalla NATO e se questo summit non fosse stato in Turchia non sarei neppure venuto. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono sempre rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha affermato il capo della Casa Bianca, che poi durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan, è tornato anche sul rapporto con Giorgia Meloni dopo il gelo degli ultimi tempi. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha ribadito il tycoon. Atteso anche un bilaterale fra Trump e il leader ucraino Zelensky, che ha anticipato: discuteremo della difesa aerea. E l'impegno dei paesi NATO ad aumentare le spese militari, come preteso da Trump, è uno dei temi cruciali della due giorni di Ankara, che non a caso si è aperta con il forum dell'industria della difesa. Il settore sta già registrando forti incrementi con grandi vantaggi soprattutto per le imprese americane, ribadisce il suo no alla Spagna. Il servizio:
3: aumentare le spese per la difesa almeno fino al 5% del PIL entro il 2035 è l'impegno che i paesi NATO si sono assunti un anno fa in occasione del vertice dell'AIA, quasi costretti da Trump, lodato per questo ieri dal segretario generale Rutte. Obiettivo del vertice di Ankara è verificare se gli stati membri stiano effettivamente marciando nella direzione giusta. Secondo Rutte sì. Lo scorso anno stati europei e Canada hanno speso quasi il 20% in più rispetto all'anno precedente. Tra il 2025 e il 2026 gli investimenti aggiuntivi hanno raggiunto la cifra astronomica di 258 miliardi di dollari, oltre la metà finiti in tasca all'industria americana. L'Italia si presenta con un impegno al 2,8% del PIL, ma come la Francia non aderisce al piano PURL per l'acquisto di armi dagli USA da trasferire in Ucraina. Ribadirà il suo no all'aumento delle spese militari invece la Spagna di Sanchez, per il rischio di un pesante impatto sul welfare. Nel complesso l'industria degli armamenti scommette su grandi introiti, tanto che ad aprire la due giorni di Ankara è proprio il forum dell'industria della difesa. Per Giornale Radio, Laura Supino.
9: Ora in Francia la Corte d'Appello di Parigi ha dichiarato colpevole Marine Le Pen. La condanna è stata ridotta da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per la leader di estrema destra si riaprono le porte per la corsa all'Eliseo. Linea a Parigi.
10: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini. Oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, ha 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, indette per il 18 aprile 2027, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. Nelle prossime ore si saprà se avrà cambiato idea. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle rete della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
9: Non può esserci alcuna tolleranza, a maggior ragione quando si compromette o si mette a rischio la sicurezza della Repubblica. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, congratulandosi con magistrati investigatori dopo i due arresti oggi a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Principale indagato un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Nell'inchiesta, coordinata dalla Procura Militare di Roma, ci sono anche altri 5 indagati, tra cui 4 militari, che devono rispondere, tra l'altro, a vario titolo di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico militare e rivelazione di segreti di Stato. Ancora un incidente stradale mortale a Milano. Una donna di 67 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un camion mentre era in sella alla sua bici in zona City Life. L'incidente intorno alle 12:30. L'autista del mezzo pesante è stato interrogato dai vigili urbani. La donna, all'arrivo dei soccorsi, era in gravissime condizioni. Trasportata al Niguarda, è morta poco dopo. Mondiali di calcio, vanno in scena oggi gli ultimi 2 match validi per gli ottavi di finale. Alle 18 l'Argentina di Messi sfida l'Egitto, in serata in campo Svizzera e Colombia. In palio un posto nei quarti. Il servizio.
11: Nell'antichità i fulmini erano il linguaggio degli dèi, segnali da interpretare, temere o da seguire, e chissà che non sia stato proprio un messaggio dal cielo quello caduto sull'allenamento dell'Egitto, annullato per un violento acquazzone prima della sfida con l'Argentina, perché quando dall'altra parte c'è Leo Messi, per molti il dio del calcio, ogni coincidenza ha un sapore leggendario. L'albiceleste, alle prese invece con il caldo torrido della Georgia, cerca da campione in carica il pass per i quarti, capitanata dal suo numero 10. Messi, sempre più nell'Olimpo, è capocannoniere del mondiale insieme a Mbappé e Haaland con 7 gol e non intende assolutamente fermarsi. I nordafricani di Momo Salah sognano un'altra impresa dopo aver eliminato l'Australia ai rigori. Dalle 18 le due squadre sono in campo ad Atlanta per attendere al prossimo turno una tra Svizzera e Colombia. L'ultimo match degli ottavi è in programma alle 22. Anche lì a parlare non saranno gli dèi ma il pallone e come sempre sarà lui a emettere il verdetto definitivo. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
9: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
13: E facciamo un po' di radio, come dice il nostro regista Lorenzo Cappadone, Radio SIA, puntata 206 di Italia No Limits. Andremo a parlare di Ankara, il vertice NATO con Trump, Meloni, il meteo, il caro carburanti, i sondaggi con Vannacci che cresce e poi un aspetto fiscale, i bonifici tra parenti, ma parenti serpenti, qui bisogna iniziare bene, bisogna iniziare bene. Un po' di musica per tirarci su, vai, vai regia. Dove fai?

E allora puntata 206 di Italiano Limits, in diretta dalle 17 alle 20 e seconda edizione dalle 22 all'una. E naturalmente ci potete seguire in mille modi, lo sapete, per capire cosa fare, cosa ascoltare dei vari programmi, perché poi ci sono gusti e gusti. Andate su www.giornaleradio.fm e potete trovare tutte le informazioni sulla nostra radio, compreso l'indirizzo, le cose, tutto quanto, interessante. www.giornaleradio.fm. Oggi tanti temi, dai carburanti ai bonifici tra parenti sotto l'attenzione del fisco, passando per il caldo e per la crescita nei sondaggi di Vannacci, futuro nazionale. Però prima partiamo da Ankara, partiamo dal futuro della NATO, dal futuro dell'Europa dentro la NATO e soprattutto dal futuro del rapporto tra l'Italia e gli Stati Uniti. Perché quello che è iniziato oggi nella capitale turca non è un vertice come gli altri, è probabilmente il summit più delicato degli ultimi anni, quello destinato a ridefinire gli equilibri dell'Alleanza Atlantica. Sul tavolo ci sono i nuovi investimenti nella difesa, il sostegno all'Ucraina, la produzione industriale militare, i sistemi antidrone, la difesa aerea, il riarmo europeo e il nuovo obiettivo del 5% del PIL da destinare a difesa e sicurezza entro il 2035. L'Europa è davvero pronta a difendersi con più autonomia oppure continuerà a dipendere dagli Stati Uniti? Perché oggi Donald Trump è arrivato ad Ankara e immediatamente ha alzato il livello dello scontro. Ce l'aspettavamo, no? Ha dichiarato di essere molto deluso dalla NATO, ha detto che se il vertice non si fosse svolto in Turchia probabilmente non avrebbe nemmeno partecipato, ha accusato Italia, Germania, Francia e Regno Unito di non aver aiutato gli Stati Uniti durante la crisi con l'Iran e ha rilanciato un messaggio che da mesi ripete agli alleati europei: non potete continuare a chiedere protezione senza assumervi una parte sempre maggiore del costo della vostra sicurezza. Ma non è finita, perché Trump, anche questo era nell'aria, è tornato ad attaccare Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha fatto un errore, ha dichiarato, riferendosi alla scelta italiana di non partecipare direttamente alle operazioni contro l'Iran. Parole, scusatemi, sono sotto un condizionatore, cosa da evitare? Da evitare assolutamente, però o il caldo o il condizionatore e l'effetto è la tosse. Allora, siamo tutti umani, no? Dicevo, Trump ha dichiarato che Meloni è una brava persona, ma non c'è stata. Parole che arrivano dopo settimane di tensioni tra Washington e Palazzo Chigi e che rendono ancora più delicato il faccia a faccia tra i due leader. Che rapporto c'è oggi tra Roma e Washington? È soltanto una fase di tensione personale oppure sta cambiando in qualcosa di molto più profondo? Perché se gli Stati Uniti chiedono agli europei di fare sempre di più, cambia inevitabilmente anche il ruolo dell'Italia. Oggi Mark Rutte ha parlato apertamente di una rivoluzione industriale della difesa, l'ha chiamata così. Sono stati annunciati nuovi programmi comuni, decine di miliardi di dollari di contratti, investimenti nei droni, nei sistemi di sorveglianza, nella mobilità militare e nella produzione industriale europea. L'obiettivo è chiaro: costruire un pilastro europeo più forte dentro la NATO, ma tutto questo, come sappiamo, ha un costo. L'Italia è davvero pronta ad aumentare la spesa militare fino agli obiettivi fissati dall'alleanza? Dove si troveranno le risorse? Soprattutto, e questa è la priorità del paese mentre si continua a discutere di sanità, salari, pensioni, casa e costo della vita. E poi c'è l'Ucraina. Zelensky è ad Ankara per chiedere nuovi sistemi Patriot, nuove difese aeree e nuovi aiuti militari. Trump continua invece a sostenere che sia Putin sia Zelensky vogliono arrivare a un accordo e lascia intendere di voler puntare maggiormente sulla trattativa. L'Europa dovrà decidere quale linea seguire. Insomma, Ankara potrebbe segnare l'inizio di una nuova fase della NATO, un'alleanza più europea, più autonoma, oppure più semplicemente un'alleanza fragile. Ne parleremo tra poco con i nostri ospiti, ma come sempre io gradisco i vostri vocali. E allora che aspettate? Il numero lo conoscete. 334 11 11 622. Ah, attenzione, vocali, ma anche messaggi scritti. Vi aspetto.

0: Buonasera dottor Paoletti, sinceramente questi discorsi sulla NATO, l'Alleanza Atlantica, il riarmo mi fanno ridere. Ridere per un semplice motivo, ma immaginiamo di fare una guerra alla Russia? Perché se vogliamo andare verso una guerra contro la Russia, i russi sono pronti. E attenzione, i russi non scherzano. Nel momento in cui la NATO, attraverso l'Ucraina o per intermediata persona, cioè Stato, intendesse attaccare la Russia, la dottrina militare russa impone l'utilizzo dell'atomica. Vogliamo ridurci così? Non è meglio trovare un accordo invece che andare avanti a finanziare con armi, soldi, l'esercito ucraino che è fallimentare su tutta la linea? I russi li stanno martellando da mesi, fino a quando le ultime roccaforti non saranno cadute. Poi Putin non si prenderà soltanto il Donbass, si prenderà anche il resto, se vogliamo andare avanti così. È una logica da pazzi, da pazzi. Arrivederci, boh. Fabrizio da Milano.
1: Buonasera Fabrizio e buonasera Pietro Battacchi, direttore della rivista Reader, rivista italiana Difesa. Buonasera.
2: Ciao, buonasera.
1: Allora, direttore, partiamo dalla notizia del giorno, perché il vertice NATO di Ankara può rappresentare uno spartiacque per l'Alleanza Atlantica?
2: Ma noi l'abbiamo chiamato anche stamattina il vertice di mezzo, no? Il vertice che segna una sorta di spartiacque tra il prima e il dopo, poi vedremo effettivamente se sarà così. Da un prima in cui la NATO era un'organizzazione sostanzialmente guidata dagli americani, finanziariamente, politicamente, strategicamente, nella dottrina, negli standard e quant'altro, a un'organizzazione in cui l'elemento europeo assume una maggiore responsabilità. Poi lì bisognerà capire in che tempi, in che modi e così via, perché ripeto, un conto sono le dichiarazioni di intenti, un conto poi sono i processi. È chiaro che è un po' nelle cose, è un po' strutturale il fatto che comunque gli americani siano destinati a guardare all'Asia Pacifico, che è il teatro più importante per i loro interessi, ma più in generale per ciò che concerne la visione complessiva del sistema, insomma è il paese in cui ci sono le economie più importanti che crescono di più, il continente con la demografia più sviluppata, più numerosa, la crescita tecnologica della Cina è sotto gli occhi di tutti, insomma la Cina 25 anni fa, 30 anni fa era una media potenza regionale, con uno strumento militare antiquato, con tecnologie vecchie e quant'altro. Oggi la Cina è una superpotenza tecnologica, ecco. È ovvio che gli americani siano destinati a guardare più di là che in Europa. E questo poi a cascata comporterà una serie di responsabilità, comporterà una crescita di peso militare della Germania, che nelle cose è già è nei fatti. E anche per l'Italia ovviamente segnerà una maggiore stagione di responsabilità. Insomma, c'era una bellissima intervista dell'amico Gianluca Di Feo su Repubblica al capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Berutti Bergotto, che lucidamente diceva: con gli americani che tendono, no, ad andarsene, è chiaro che il ruolo principale nel Mediterraneo, quantomeno uno dei ruoli principali nel Mediterraneo, sarà quello della Marina Militare, e da questo punto di vista ha visione, ha leadership, ha anche postura per ricoprire ricoprire questo ruolo e anche prestigio, diciamo così.
1: Direttore Battacchi, Mark Rutte ha parlato di una vera rivoluzione industriale della difesa. Che cosa significa concretamente? Cioè, è un'opportunità anche per l'industria italiana?
2: Mark Rutte dipende da come l'ha detto e rispetto a quale contesto l'ha detto, nel senso molte volte Mark Rutte quando diceva che occorre una maggiore consapevolezza nell'aumento delle spese militari intende compriamo americano, non sarebbe la prima volta, ecco. Se tutto questo si deve tradurre in una ulteriore stagione ed infornata di acquisizione di sistemi d'arma americani, questo non va bene per lo sviluppo del comparto aerospazio e difesa europeo, su questo non ci sono dubbi e su quello io credo che l'Europa abbia già abbondantemente dato, ha in parte colmato una serie di capacità e di gap, per cui io credo che adesso l'Europa debba assolutamente guardare ai modi in cui far crescere la propria industria che è nel settore manifatturiero insieme probabilmente al farma e a poco altro è ciò che veramente di più avanzato e più competitivo resta l'Europa. E su questo bisognerebbe fare una riflessione veramente profonda, insomma io quando poi sento dire aumentare le spese militari significa togliere i soldi agli asili, alle pensioni e quant'altro, insomma io credo su questo ci vorrebbe maggiore senso di responsabilità anche da parte della politica, partendo dal presupposto che
1: c'è
2: oggi
1: c'è la campagna elettorale, che pretendi direttore? Il senso di responsabilità e campagna elettorale non fanno...
2: Purtroppo in Italia, come diceva una volta qualcuno, non ricordo chi, mi pareva fosse Marcello Veneziani, c'è una campagna elettorale che è permanente, insomma non si finisce mai la campagna elettorale, per cui sull'importanza del comparto aerospazio e difesa, importanza in termini di sofisticazione, tecnologica, di competitività industriale, sui prodotti e quant'altro, su quanto questo comparto è ancora in grado di trattenere in casa nostra tutta una serie di eccellenze, bisognerebbe veramente fare una riflessione molto profonda e questo vale per l'Italia e per l'Europa più in generale, ecco, insomma, no? Pensiamo quanta manifattura abbiamo perso negli ultimi 30 anni, quante produzioni intermedie abbiamo perso negli ultimi 30 anni, quanti posti di lavoro su quel tipo di produzione lì abbiamo perso e pensiamo invece al fatto che i nostri sistemi d'arma, chiamiamoli con il loro nome e cognome, sono comunque competitivi, hanno un ritorno che garantisce sicurezza al paese, capacità di proteggere gli interessi nazionali e così via. Perché non dimentichiamoci che il benessere e la protezione sociale sono comunque indissolubilmente legate alla sicurezza.
1: Grazie al direttore della rivista Reed, Pietro Battacchi. Alla prossima, direttore.
2: Grazie a voi, alla prossima.
1: E noi andiamo avanti con altri esperti e con voi sempre al 334 11 11 622, Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia che si riprende la linea.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e

0: sulla luna, solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
2: Sette giorni di notizie, due ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 17 e 33 minuti.
4: Guidare informati.
5: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. Situazione piuttosto complessa questa sera a sud di Verona e sul tratto veneto della 4. Ci sono code a tratti in autostrada tra Sirmione e Soave verso Trieste. Traffico congestionato anche Peschiera con code sulla regionale 11 via tangenziale e sul raccordo di Verona Est verso l'autostrada. Problemi anche in A22 con code tra Nogarole Rocca e l'allacciamento con la 4 verso il Brennero. In Lombardia code in A8 tra Gallarate e Cavaria verso Varese. Il traffico è più intenso del solito a causa della chiusura della diramazione Gallarate-Gattico tra l'allacciamento con la 8 e Besnate verso la 26 a causa di un incidente con dispersione del carico. In Liguria per un incidente code in A10 tra Albenga e Borghetto Santo Spirito verso Genova. In Umbria per un incidente code sulla statale 75 tra Ospedalicchio Sud e l'allacciamento con la statale 3B 645 verso Perugia. A Roma code in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e sulla Salaria da Roma Urbe verso il raccordo. A Napoli code sulla circonvallazione esterna tra Arzano e Casavatore e tra Casori e Arpino nelle due direzioni. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: E tra poco andiamo avanti con i vostri messaggi e i nostri ospiti. Fatemi controllare, Trump ha detto altro contro la Meloni, della quale è diventato il principale stalker? No, allora siamo tranquilli.

0: E allora, sempre voi con i vostri messaggi al 334-1111-622. Fabio da Varese, buongiorno Poletti. La mia domanda è la seguente: ma in tutta Europa esiste qualcuno che ha le palle per rispondere a tono a Trump? E poi Cecilio da Pescara, che nome importante, ciao, buonasera. Vorrei solo dire che se l'America ha tutto questo arsenale bellico in Europa non è per il bene europeo, ma per il bene dell'America. Mi chiedo se non sarebbe opportuno dare il goodbye a questi americani, magari tra qualche anno, quando saremo pronti. Il fatto è che siamo sotto il loro impero americano, che ha un potere enorme sull'Europa. No way out for the moment. Cecilio da Pescara. Saluto il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Marco Grimaldi. Buonasera Grimaldi.
1: Buonasera anche a voi.
0: Onorevole, come il vertice state? NATO, io guardi, sto bene, accaldato, poi insomma parlerò anche di questo clima impazzito, e so che anche su questo avete da dire, ma andiamo al vertice NATO che chiede un forte aumento della spesa militare. Voi siete contrari, qual è la vostra proposta per garantire la sicurezza dell'Europa?
1: Beh, intanto il governo italiano si impegna a una spesa di circa 17 miliardi in due anni per l'acquisto soprattutto di armi statunitensi. In cambio Trump insulta Giorgia Meloni e minaccia di allontanarla con ordine restrittivo. Mi faccia dire, un bell'affare che chiamano pure sovranità. La verità è che noi abbiamo contrapposto ai dazi e alla guerra commerciale di Trump un piano di riarmo europeo che dice ormai candidamente che la gran parte di quelle risorse voleranno oltreoceano, altro che Buy Europe. Allora rispondo però alla sua domanda. Mi sta chiedendo: c'è bisogno di investire in cybersicurezza? Assolutamente sì. Ma questo vuol dire non dare i nostri dati alla Palantir di Peter Thiel, di quelli che dicono che il Papa è un servo della Cina comunista? Serve non dare i soldi a chi fa Paragon, a chi ha le mani sporche di sangue del genocidio a Gaza e in Medio Oriente? Io sono molto preoccupato. Sono molto preoccupato perché si dicono cose da sovranisti, ma lei le risulta che abbiamo investito miliardi e miliardi di euro, per esempio, in satelliti, magari alternativi alla Starlink di Elon Musk? Ecco, io credo che ormai questa democrazia la difendano in pochi. Noi siamo fra questi e noi difendiamo sia la democrazia che l'Europa. Pensiamo che la difesa comune non sia fatta da più di 20 piani di riarmo nazione per nazione, e mi faccio dire un altro tema delicato: non sia neanche quello di liberare il Kraken, che è esattamente, per esempio, far sì che la Germania si armi fino ai denti, riconvertendo tutta la sua economia. Le abbiamo già viste queste cose, ma davvero vogliamo dire che il futuro dell'Europa è l'economia di guerra? Io credo che tra l'altro perderemo milioni e milioni di posti di lavoro se andiamo avanti così, perché è l'unica politica industriale poi che si può fare, non ce ne sono alternative. Allora le faccio un'ulteriore domanda: ma lei vi risulta che dei 45 miliardi di investimenti che abbiamo già votato in commissione bilancio abbiano aumentato il PIL di questo paese? Siano aumentate così tante gli assunti da Leonardo, da Finmeccanica? Ma dove li vedete questi dati? Non ci sono, perché, ritorno al punto iniziale, questo è un grandissimo regalo alla bilancia commerciale degli Stati Uniti, che in tutto questo ci sbeffeggiano pure e ci trattano come subitus.
0: Allora, molti cittadini, onorevole Marco Grimaldi, Alleanza Verdi Sinistra, molti cittadini dicono prima sanità, stipendi e pensioni, poi le armi. È una contrapposizione corretta o il tema della
1: diciamo
0: sicurezza?
1: Diciamo che non si mangia né con le bombe a mano, né con i carri armati, né con le bombe a mano, non è mai, diciamo, non si è mai mangiato. Ecco, io credo che sia sbagliato semplificare, lo dicevo come gioco di parole, però mi faccio anche dire che c'è un punto. Quando ragioniamo di arrivare al 5% della spesa in difesa rispetto al PIL, vuol dire trovare banalmente altri 65 miliardi di euro dal nostro bilancio. Esattamente. In un paese in cui chi deve fare una visita specialistica ormai attende dai 6 mesi all'anno, ma questo può essere un segnale positivo per salvare il sistema sanitario nazionale? Io credo di no. In un paese in cui ci sono 1.039.000 persone che sono in affitto e sono povere, questo vuol dire per loro che metteremo le risorse necessarie per l'edilizia popolare? Io credo di no. In un paese in cui ci sono 6 milioni di persone che rinunciano alle spese mediche o rinunciano alla visita specialistica, è un buon segnale? Io credo di no. E quindi il punto è che noi veniamo da 36 mesi di fila di calo di produzione. Noi dovremmo fare di tutto, per esempio, per alleggerire le bollette energetiche, per fare come ha fatto la Spagna, arrivare al 65-60% di rinnovabili, che vuol dire disaccoppiare il costo dell'energia elettrica da quello del gas. Insomma, servirebbe magari cambiare il parco macchine più vecchio d'Europa, facendo sì che le ICAR vengano fatte a Pomigliano e a Torino. E invece questo non succede. Quando dico che servono politiche industriali che facciano piena e buona occupazione nella transizione ecologica, perché anche quella, mi faccio dire, un'economia di pace. Secondo lei l'Ucraina o il Venezuela o lo stretto di Hormuz da che cosa sono collegate? Sono tre aree geografiche in cui l'economia fossile del gas e del petrolio sono ancora centrali. Ecco, la geopolitica c'entra tantissimo in questo scenario, e io vorrei che prima di parlare, diciamo, della terza guerra mondiale, prima di parlare di conflitti ibridi, iniziassimo a bonificare i giacimenti d'odio e di interesse che sono proprio in quell'economia fossile che rende questo mondo così instabile.
0: Onorevole Grimaldi, il mondo è più pericoloso rispetto a 5 anni fa, no? Immagino di sì.
1: Allora, governano i sovranisti di destra in tutto il mondo, certo. È bene che tornino alle sinistre. Sa cosa tiene insieme Putin, Netanyahu e Trump? Sono tre sovranisti. E guardi che cosa hanno fatto in questi anni.
0: Allora, se è più pericoloso rispetto a 5 anni fa, come si protegge l'Italia senza aumentare la spesa militare? Io semplifico, lei mi dice sempre che semplifico, ma facendo queste semplificazioni io le do modo di spiegare per bene. Sa che lei di tutti gli ospiti che ho e ne ho una miriade, è l'unico che mi riesce a spiegare un programma elettorale e a spiegare cosa volete fare. Poi uno non può non condividere, no? E dire sono tutte cavolate, faccio per dire, no? Gli ascoltatori possono dire sono tutte cavolate o sono d'accordo, però almeno spiega un programma elettorale di roba che volete fare. Gli altri parlano di massimi sistemi. Questa è una dote che lei ha, se la tenga stretta, non cambi. Ecco, mi risponda come si protegge l'Italia senza aumentare la spesa militare, Grimaldi.
1: Per esempio utilizzando, diciamo, il 2% della spesa militare per intanto fare il cosiddetto buy Europe, cioè comprare solo tecnologia europea e se possibile italiana. 2, riconvertendo tanti acquisti, secondo me inutili, dalle nuove fregate e cacciatorpedinieri in tecnologia invece avanzata di cybersicurezza. Ci servono invece più satelliti, più droni. Trovare il modo anche di capire come fare un esercito più snello ma più integrato agli altri paesi europei, ma noi non abbiamo bisogno, poi parliamo anche di NATO se vuole, ma se siamo l'Unione Europea noi dobbiamo avere una difesa comune, perché non abbiamo bisogno di 20 eserciti nazionali, ne avremo bisogno invece di avere sempre più professionalità, avere anche una strategia di pubblica amministrazione che possa nutrirsi del fatto che poi uno mica per 40 anni fa il soldato, giusto? e mica tutti possono fare i colonnelli generali. Io penso anche a un modello diverso dall'esercito che abbiamo visto, no? Magari uno a 45-50 anni può rientrare nella pubblica amministrazione per altri settori, per altri motivi, per altre necessità. Ecco, altro che leva obbligatoria. Io credo che dobbiamo evolvere, e comunque la difesa migliore è quella delle relazioni internazionali e di un multipolarismo che io non vedo, ma se no l'alternativa, cosa che non si è, allora ognuno si dota di bombe nucleari e pensiamo che l'effetto deterrente sia quello che è l'unico utile. Io non vedo che questi piani di riarmo servano come effetto deterrente nella storia dell'umanità, insomma, sarà che è una delle mie passioni. Quando ci si riarma, poi scoppiano prima o poi le guerre. È un po' come il gioco delle pistole negli Stati Uniti. Più gli stati danno la libertà di possedere più armi, poi prima o poi quelle armi sparano. È un po' come le piacciono i film western.
0: No, mi annoia.
1: Le piacciono? Ecco, no, sapete che c'è un tratto molto noioso nei film western. Di solito, quando inquadrano la pistola, prima o poi spara. Succede anche, ahimè, anche nelle guerre, è un po' così. Quando c'è la corsa al riarmo, poi, e quando si libera il Kraken, è difficile tornare indietro. Quindi se devo Flavio rispondere, scrive, la prima cosa è tornare indietro. Sì.
0: Flavio scrive: il programma di armamento e il programma ambientalista del vostro ospite sono una falsa opposizione, sono parametri lontani dall'economia di cui abbiamo bisogno, dice.
1: In che senso una falsa opposizione?
0: Che ne so io. Io ho letto un messaggio, non è che ne spiego anche il senso. Vabbè, non era uno non d'accordo con lei, ci possono essere.
1: Ci può stare, certo, sicuro. Credo che però gli italiani siano più d'accordo con me che con chi ha accettato il diktat del 5%. Non credo che gli italiani siano favorevoli al riarmo e nemmeno che queste risorse finiscano oltre oceano.
0: Insomma, vedo i sondaggi crescete, ma non così tanto, voglio dire.
1: Chi lo sa se i sondaggi ci...
0: Questo c'ha ragione.
1: Le do un dato. La settimana prima delle europee, Alleanza Verdi Sinistra era data al 3,8, al 3,9, sì. Abbiamo preso il 6,7. Nella mia città eravamo dati al 5,5, abbiamo preso l'11,60. Chissà che i sondaggi
0: giusto.
1: L'effetto sorpresa lo vedremo.
0: Grazie all'onorevole Marco Grimaldi, Alleanza Verdi Sinistra. Grazie.
1: Arrivederci.
0: Noi continuiamo con i nostri ospiti e i vostri messaggi. E adesso c'è un brano che così ci rilassa. Respinti. Ho fatto i complimenti a Grimaldi perché spiega bene il programma. Non me lo mettere per ogni sera, nel senso, quando sai che gradisco un ospite, me lo metti 100 volte, no? Con moderazione.

0: no, perché un aspetto comune, la destra tipo Lega e AVS, adesso ascoltando di Grimaldi, la questione delle armi americane che l'Italia acquista. Ora, al netto degli F-35, che è un programma che è iniziato credo all'epoca del governo D'Alema, e di alcuni missili aerea con cui sono equipaggiati i nostri velivoli, vorrei capire quali sono le armi americane che compriamo, perché i carri armati, quelli che abbiamo, sono fatti in casa, e i prossimi che acquisteremo è una joint venture Leonardo Rheinmetall. Non so, i sistemi antiaerei, i sistemi sono i SAMP/T, consorzio italo-francese. E missili da crociera, gli Stone Shadow, sono di MBDA, che è una partecipata di Leonardo, prodotto europeo. I missili aria-aria di nuova generazione, che utilizzano gli Eurofighter, anche quelli costruiti da MBDA. Le armi leggere costruite da Beretta, cioè veramente non ho ancora sentito un politico che parla di queste cose, stiamo comprando Made in USA, che ci abbia mai detto cosa compriamo dagli Stati Uniti. Io lo so cosa compriamo e l'ho detto, ma loro lo sanno o è solo propaganda? Ciao Fabrizio Milano.
1: Buonasera, buonasera Roberto da Roma.
2: Buonasera Roberto, ha ragione perfettamente, gli americani ci stanno vendendo tutti le rimanenze di magazzino delle armi, ma una cosa che volevo dire di Trump e per là con l'Italia, con la Meloni, non ho capito perché non è uscita mai da due settimane, da una settimana e mezza è uscita una notizia data da Lanza che la von der Leyen è stata messa sotto accusa per lei, perché c'era una chat segreta in cui c'erano la Meloni, la Francia, la Spagna e la Germania. Una chat dove dicevano che volevano insomma un po' come fare per riuscire a placare Trump, e chiaramente Trump, la CIA eccetera eccetera si sono, penso che l'abbiano saputo, cioè è impossibile che nessuno ha detto mai questa cosa, è una settimana e mezza, Lanza, pure altri giornali.
1: Grazie per la tua telefonata, e vi ricordo il numero per intervenire in diretta, che è il 334 11 11 622. In questa radio, come sapete, potete dire tutto ciò che ritenete, nel rispetto degli altri ovviamente, del lavoro dei tanti colleghi presenti nelle diverse trasmissioni. Per il resto siamo una radio liberissima, libera di dire ciò che si vuole, insomma, ecco. E questo per quanto riguarda Ankara, NATO, Trump, Meloni. Tra poco parleremo di caldo, meteo e salute, poi andremo al caldo, al caro carburanti e i sondaggi, i bonifici tra parenti, insomma. A proposito di bonifici, ha raccolto un sacco di soldi Vannacci per il suo partito. Parleremo anche di questo, sempre con voi. 334 11 11 622, linea alla regia.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale radio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
7: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 18 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Una buona serata da Barbara Salandri. Entra nel vivo il vertice NATO ad Ankara. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha detto il presidente della Turchia Erdogan a margine del bilaterale con Donald Trump. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che è in nostro potere, ha aggiunto. Poco prima l'intervento del presidente americano, che è tornato a ribadire: sono rimasto molto deluso dalla NATO. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti. Trump ha poi specificato che uno dei motivi per cui i rapporti con i paesi dell'alleanza si sono danneggiati è la Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, ha affermato Trump. Il capo della Casa Bianca è tornato a parlare anche del suo rapporto con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. 32 i leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. Dichiarata colpevole, ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno. La Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei, riducendola da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi e quindi solo 15 effettivi e già scontati. Per la leader del Rassemblement National si apre dunque la corsa all'Eliseo, anche se in più occasioni ha dichiarato di non voler fare campagna elettorale con l'obbligo del dispositivo elettronico. Attesa per questa sera una sua intervista al telegiornale di TF1, in cui probabilmente scioglierà la riserva. Si aggrava la posizione di Walter Lavitola, indagato nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo avvenuto lo scorso ottobre sotto l'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma. All'imprenditore, ex giornalista e editore, considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda, viene contestato anche il reato di strage. Nei giorni scorsi perquisita la sua abitazione, sequestrati telefoni e PC che ora saranno analizzati. Una settimana fa erano stati arrestati 3 uomini e una donna, ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato. Tra le accuse contestate a vario titolo: detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso. Tennis: Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon. Il numero 1 al mondo ha battuto in 3 set il tedesco Struff. 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio finale. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro uno tra Auger Aliassime e Djokovic. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
11: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Eccoci qua. Tra poco passiamo al caldo, perché l'Italia si prepara ad affrontare la terza grande ondata di calore quest'estate. Siete pronti? Siamo pronti? Ne parliamo.

0: E passiamo al caldo, perché dopo una breve tregua l'Italia si prepara ad affrontare la terza grande ondata di calore di quest'estate. Gli esperti avvertono che potrebbe essere la più lunga. Da domani l'anticiclone africano tornerà a espandersi sulla penisola, riportando temperature fino a 40 gradi, con picchi attesi soprattutto in pianura padana, Sardegna, Toscana e Puglia. A Milano si toccheranno nuovamente i 38 gradi e torneranno le cosiddette notti supertropicali, con minime superiori ai 25 gradi che rendono difficile persino dormire. E il peso del caldo si vede anche fuori dalle previsioni meteo, perché non parliamo solo di temperature percepite o di disagio fisico, parliamo di blackout, reti elettriche sotto stress, città che rischiano il bollino rosso, carceri trasformate in celle roventi, pesca e allevamenti lagunari in ginocchio. Confcooperative segnala nell'Alto Adriatico una moria improvvisa di 1000 quintali di cozze DOP a Scardovari e fino al 90% di vongole scomparse a Goro. L'acqua ha raggiunto i 32 gradi, cala l'ossigeno, proliferano le alghe e il caldo diventa un danno economico diretto. Le stime parlano di circa 200 milioni di euro all'anno di danni alla pesca professionale. Muoiono le cozze e muoiono le vongole, ma la notizia non è soltanto il caldo. La vera domanda è perché queste ondate stiano diventando sempre più frequenti, intense e durature. I meteorologi parlano di un effetto sempre più evidente del riscaldamento globale. L'anticiclone africano trova condizioni favorevoli e riesce a mantenersi sull'Europa per periodi sempre più lunghi, trasformando quella che un tempo era una normale fase estiva in un evento estremo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, proprio in queste ore, ha lanciato un nuovo allarme, definendo il caldo estremo una vera e propria emergenza di salute pubblica. Se da un lato ha promosso il sistema italiano di monitoraggio della mortalità, considerato tra i più avanzati d'Europa, dall'altro ha ricordato che meno della metà dei paesi europei dispone di un vero piano per affrontare queste emergenze e che molti cittadini continuano a sottovalutare il rischio, perché il caldo non è soltanto disagio, aumentano i colpi di calore, crescono i ricoveri, soprattutto tra anziani e persone fragili, ma cresce anche il numero degli accessi ai pronto soccorso psichiatrici. Gli specialisti segnalano un aumento delle crisi maniacali, delle situazioni legate all'abuso di alcol e sostanze e dei ricoveri di pazienti particolarmente vulnerabili. Il caldo, insomma, mette sotto pressione non solo il nostro fisico, ma anche la nostra salute mentale e l'intero sistema sanitario. E allora ci chiediamo: siamo davvero preparati a convivere con estati sempre più torride? Le città italiane sono attrezzate per proteggere anziani, lavoratori e persone fragili? Servono nuovi investimenti, più prevenzione, piani di emergenza, oppure ci stiamo semplicemente abituando a considerare normali temperature che normali non sono più? 334 11 1622 per intervenire anche qui. Ma saluto subito Flavio Galbiati, meteorologo. Buonasera Galbiati.
1: Perfetto. Ciao, bentrovato. Buonasera, ciao.
0: Siamo davvero di fronte alla terza ondata di calore dell'estate e soprattutto sarà davvero la più lunga?
1: Ma effettivamente è la terza ondata che colpisce l'Italia e l'Europa occidentale in poco tempo, perché ormai è diventata una cosa quasi regolare, purtroppo. Lo stesso schema di circolazione che abbiamo visto in passato, quindi alta pressione nordafricana che si spinge verso la penisola iberica, la Francia e l'Italia, a farne le spese soprattutto alla Francia nei prossimi giorni, perché le temperature toccheranno punte di oltre 40 gradi, perché lì va a posizionarsi il massimo dell'alta pressione con la sua aria più rovente. E oltretutto contribuiscono anche altri fattori. Ricordiamoci che la Francia, per esempio, è un grande territorio quasi tutto lontano dal mare, dall'oceano, quindi questo contribuisce a innalzare le temperature. La siccità che ha colpito il paese da settimane non consente che il terreno possa fornire dell'umidità che, evaporando Abbasserebbe leggermente le temperature, oltretutto c'è anche un elevato rischio di incendi. Parliamo dell'Italia, però anche il nord è coinvolto subito in questa ondata di caldo che, come dicevi, in effetti si preannuncia molto lunga, poi ci arriviamo. E intanto le regioni settentrionali sono quelle più colpite in questi giorni, domani in particolare, e poi nella seconda parte, anzi meglio verso il fine della settimana, l'alta pressione sposterà il suo centro un po' più verso sud-est, quindi coinvolgendo maggiormente le regioni centrali, il meridione e le isole maggiori. Infatti tra venerdì e sabato potrebbe esserci un po' di instabilità al nord, mentre la calura aumenterà decisamente al sud nelle isole, dove potremmo toccare picchi anche poco oltre i 40 gradi. Domani però soprattutto la Lombardia e parte dell'Emilia a subire le conseguenze maggiori per vari fattori, perché l'aria calda tocca il picco in quota, quindi la massa d'aria è molto calda domani su queste regioni, e soprattutto c'è anche il fattore che con l'alta pressione, ricordiamolo, cielo sereno, con forte radiazione solare, perché siamo ancora in un periodo in cui la radiazione solare è molto intensa, e va a contribuire a questo anche un po' di vento di fen, vento di caduta, che soprattutto nelle zone piedemontane della Lombardia potrebbe davvero innalzare le temperature verso valori molto molto elevati. Ci
0: aggiungiamo quindi quel vento che vedo guardando fuori dalla finestra, come si chiama?
1: Ma allora, per ora sì, è debole, però domani c'è un po' di vento di fen, quindi vento che arriva da nord, scendendo dalle Alpi, provoca un riscaldamento ulteriore per compressione e perché appunto
0: porta la grandine.
1: Assolutamente. Domani contribuirà anzi ad avere ancora temperature più elevate e clima ancora più secco e caldo in pianura. Quindi giornata davvero critica, poi ci aggiungiamo la solita, ne parliamo spesso, isola di calore urbana, che naturalmente contribuisce ad elevare le temperature. Quindi una situazione davvero che purtroppo si ripeterà, come abbiamo visto anche nel passato recente.
0: Blackout, ormai il Mediterraneo.
1: Sì, gli esperti ci dicono ormai che i climatologi più esperti hanno capito, ma l'abbiamo capito anche noi, credo, che il Mediterraneo ha abbandonato quel clima mite per cui era famoso in tutto il mondo, per spostarsi verso un clima molto più estremo. E questa è una cosa un po' tecnica, ma magari cerco di spiegarla facilmente. Con il riscaldamento che c'è stato in tutto il mondo, il riscaldamento globale, praticamente questo ha influito anche sulla disposizione della circolazione atmosferica. Quindi le fasce tropicali che si fermavano nel Sahara, per intenderci, l'aria calda che si fermava lì, riesce a spostarsi molto più a nord con questo cambiamento della circolazione. Questi sono gli effetti che vediamo nell'Europa occidentale e anche nel nostro paese.
0: Ecco, blackout, crisi dell'agricoltura, moria di cozze e vongole, i turisti che magari si spaventano e non vengono, il caldo ormai è anche un problema economico, Galbiati.
1: Assolutamente sì, soprattutto per economico e sanitario, posso aggiungere, perché naturalmente la scarsità idrica provoca tanti problemi, la necessità di raffreddare le case, gli edifici, le strutture, come dicevo giustamente, può portare a dei blackout. E guarda, proprio per questo mi sento di fare un appello, se me lo consenti, perché
0: sì,
1: voi fate un ottimo servizio, ma bisogna che tutti i media, tutti i giornalisti parlino e intervistino persone anche più brave di me, più preparate di me, ma non creino dibattiti con delle persone, con degli pseudo esperti che magari hanno voce ma non sono degli specialisti, e confondono quello che è poi l'idea nell'opinione pubblica. Si sente ancora troppo spesso negare non soltanto la responsabilità umana, ma addirittura che le temperature stiano aumentando. Questo è veramente un dato che non ha più nessun dubbio e non deve essere messo in dubbio. Si può discutere di come risolvere il problema, assolutamente, con che tipo di strategia, medio e lungo termine, abbiamo parlato anche qualche giorno fa, come puntare alla mitigazione, quindi ridurre le emissioni, che strategie di adattamento fare, però davvero è brutto e condiziona negativamente sia l'opinione pubblica che i politici vedere ancora delle persone intervistate che hanno un'opinione assolutamente non scientifica e la presentano magari come qualcosa che invece deriva da studi e da ricerche. Questo è veramente da evitare, se posso fare questo appello a tutti i media.
0: Devi. Grazie Flavio Galbiati, meteorologo.
1: A voi, buona serata, grazie ancora.
0: Tra poco ci raggiunge il professor Fabrizio Pregliasco, siamo qui per voi.

0: Bentornato al professor Fabrizio Pregliasco. Buonasera.
1: Eccoci,
0: professore.
1: Qua, buonasera, buonasera a tutti.
0: Senta, l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla ormai di emergenza di salute pubblica. È una definizione corretta o rischia di creare allarmismo?
1: Non è facile, no? Il dopo il Covid, parlare di problematiche di salute, l'abbiamo visto anche con l'antivirus, con Ebola, insomma le questioni che sono recentemente arrivate a interesse generale. Il problema del caldo è un qualcosa che va affrontato con responsabilità istituzionali, ma anche di comportamento personale, di aiuto, di necessità, insomma di prendere carico di una situazione che non è un'emergenza contingente, ma un qualcosa di strutturale con cui fare i conti. E quindi va segnalato come problema e come rischio di extramortalità per le persone più fragili. Tra l'altro poi ci sono discussioni anche, diciamo, che debordano dal punto di vista politico, perché un po' come sempre era successo col Covid, morti per Covid, morti con il Covid, questa situazione si prospetta anche giusto appunto per il caldo, cioè sono pochi a morire di colpo di calore, di shock legato, come dire, all'effetto diretto immediato. Altri, e questa extramortalità la vediamo in tutta Europa in questo momento, di soggetti fragili che hanno come spinta, no? Diciamo così, certo, delle condizioni di calore per una fragilità di base a livello soprattutto cardiologico.
0: Professor Pregliasco, molti pensano che basti bere un po' di più. In realtà, quali sono gli errori più frequenti che vede ogni estate?
1: Allora, intanto non è facile dire bere di più e soprattutto bere, far bere alle persone più anziane che oltretutto non hanno quello stimolo della sete come i più giovani, quindi questo già è un elemento non facile. Poi ci sono elementi di buon senso che anche qui raccontati è semplice dirli, ma attuarli, e soprattutto per esempio per chi lavora all'aperto negli orari centrali, e qui davvero ci può rimettere la salute anche non solo un fragile ma anche un adulto in ottima salute e performante. E quegli elementi che a mio avviso mancano sono soprattutto quello di una responsabilità a livello anche del territorio di individuare luoghi freschi e non solo dire banalmente andate, come si era detto anche nel passato, nei centri commerciali, no? Dove sicuramente l'aria condizionata c'è. Altre questioni sono un uso a volte un po' maldestro di ciò che abbiamo per stare meglio. Un ventilatore proprio usato di fronte a noi e in situazioni anche di calore elevato non migliora le cose, oppure di un condizionatore, diciamo così banalmente per dirlo, usato a palla, cioè abbassando, certo, tantissimo la temperatura e facilitando gli sbalzi termici, che non sono una bella cosa nel momento in cui si entra nella soltura condizionata un po' l'americana, no? Come, che è sempre tenuta molto bassa in entrata ma anche in uscita.
0: Senta, un professor Pregliasco, vada avanti.
1: No, prego, no, stavo solo sottolineando un elemento di responsabilità a livello, diciamo, dei territori per censire i fragili e accompagnarli, aiutarli, perché i fragili sono un problema in questo periodo del caldo, ma avere questa situazione di censimento e di presa d'atto di questi è un elemento che serve anche in altri contesti. Qui ci vuole collaborazione fra i comuni, fra le realtà di volontariato e del terzo settore che ci sono, no? In tantissimi luoghi della nostra Italia, perché il volontariato c'è, e quindi sfruttare questo momento anche su questo aspetto. Ci sono degli esempi, ma da moltiplicare.
0: Professor Pregliasco, le stavo dicendo che mi colpisce il dato sull'aumento degli accessi ai pronto soccorso psichiatrici. Cioè, il caldo può davvero incidere anche sulla salute mentale?
1: Di fatto, in termini di pressione psicologica, no? Tutti noi soffriamo, tra virgolette, nel momento in cui c'è un'eccessiva umidità, la nostra sudorazione non ci abbassa la temperatura, e quindi in qualche modo, anzi, credo lo si capisca, lo si veda anche, diciamo, in chi non ha magari una problematica di tipo psicologico pesante, come dire, si diventa, no? Ci si irrita più facilmente o si sopportano meno le cose. Di sicuro poi in questi periodi c'è anche poi una serie di altre questioni, no? La solitudine dell'estate, gli elementi, no? che si vedono e che stanno cominciando, insomma, in agosto poi si vedrà di più ancora l'abbandono dell'anziano, eccetera, quindi persone che in qualche modo già fragili e borderline, come diciamo, cioè non magari in una fase acuta, ma elementi facilitanti, sicuramente anche questo c'è. E in generale poi c'è un incremento per appunto le patologie cardiache e respiratorie, proprio perché sono queste le persone che soffrono di più. Il caldo aumenta, cioè fa aumentare lo sforzo del cuore per raffreddare il nostro organismo nelle le parti interne, e quindi, no, un cuore già affaticato ci rimette, insomma.
0: Grazie al professor Fabrizio Pregliasco, davvero, alla prossima.
1: Arrivederci, buona serata a tutti.
0: E allora, stiamo parlando di questo perché, come vi ho detto, da domani l'anticiclone africano tornerà a espandersi sulla nostra penisola, riportandoci quelle temperature fino a 40 gradi, picchi in Pianura Padana, Sardegna, Toscana e Puglia, Milano 38 gradi, le minime la notte di 25 gradi, le famose notti tropicali. Ma a non farci dormire sonni tranquilli è anche il prezzo dei carburanti. Ne parliamo tra poco, ovviamente, con tutti voi. Mary, che scrive: un'idea, appello a tutti gli scienziati giovani, invece di uno scudo aereo militare si potrebbe costruire uno scudo termico che comprenda Italia, Francia e Spagna, e quel calore trattenuto si potrebbe riciclare in energia con le alghe, eccetera. Non lo so, gli esperti chissà che fanno. E allora è il momento di restituire la linea al nostro poliedrico introspettivo Lorenzo Cappadone in regia, per poi tornare subito dopo a parlare del caro carburanti.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare.
7: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Dove non ci facciamo mancare niente, perché tra poco parliamo del caro carburanti, poi andremo a parlare di vannacci nei sondaggi, sta crescendo, e ancora i bonifici tra parenti. Occhio, perché ci controllano.

Torniamo su un argomento che riguarda milioni di italiani e che pesa direttamente sul portafoglio, soprattutto a pochi giorni dalle partenze estive, perché mentre il prezzo del petrolio internazionale è tornato sui livelli precedenti alla crisi tra Israele e Iran, alla pompa gli sconti sembrano essere già spariti, anzi i prezzi sono tornati a salire. Secondo le associazioni dei consumatori, in appena 4 giorni il gasolio è aumentato di oltre 5 centesimi al litro e la benzina quasi altrettanto. Significa 2,5 euro in più per ogni pieno. E allora una domanda: se il petrolio costa meno, perché noi continuiamo a pagare di più? E poi c'è un altro elemento interessante: uno studio di UNEM, l'associazione delle aziende petrolifere, mostra che nella stessa città si possono trovare differenze di prezzo enormi. A Roma il divario arriva fino a 24 centesimi al litro per la benzina, a Milano si passa da distributori dove si paga meno di 1,80 euro da altri che sfiorano i 2 euro al litro. A Napoli la situazione è simile, non parliamo di città diverse, ma di quartieri distanti pochi chilometri. Da cosa dipende? In parte dalle strategie commerciali dei singoli gestori, in parte dagli accordi con le compagnie petrolifere e dai volumi di carburante venduti. Ma quando le differenze diventano così ampie, molti si chiedono se non ci sia anche spazio per comportamenti speculativi. Il Ministero delle Imprese pubblica ogni giorno il prezzo medio nazionale dei carburanti, ma quel dato racconta davvero quanto pagano gli automobilisti? Secondo UNEM no, perché UNEM è l'associazione delle aziende petrolifere e che dice che questo prezzo pubblicato dal Ministero delle Imprese non tiene conto della quantità di carburante effettivamente venduta dai diversi distributori. Un impianto con prezzi molto alti pesa quanto uno con prezzi molto bassi, anche se vende molto meno carburante. Il risultato è che il prezzo medio rischia di essere poco rappresentativo della realtà. Il ministro Urso, già in primavera, aveva parlato di aumenti anomali e promesso controlli di Mister Prezzi e della Guardia di Finanza. Ma la domanda resta: bastano i controlli oppure serve una riforma del mercato della distribuzione? Ne discuteremo con i nostri due ospiti, Alessandro Cafagna, vicepresidente dell'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori, e poi con Roberto Di Vincenzo, presidente proprio della Federazione Italiana Gestori Carburanti Affini. Vi chiedo, siamo di fronte al normale funzionamento della concorrenza, dove chi cerca trova il prezzo migliore, oppure esistono margini di speculazione che penalizzano gli automobilisti? E il governo dovrebbe intervenire con regole più stringenti o lasciare che sia il mercato a determinare i prezzi? E voi, prima di fare il pieno, confrontate davvero i distributori oppure finite per rifornirvi sempre nello stesso posto, pagando magari anche 15 o 20 centesimi in più al litro? Scriveteci e mandate i vostri vocali 334 11 11 622.

0: Buonasera ad Alessandro Cafagna, vicepresidente dell'ADOC, Associazione dei Consumatori, ben arrivato.
1: Buonasera.
0: Senta Cafagna, la domanda che si fanno milioni di automobilisti è semplice: se il petrolio è tornato a livelli di prima della crisi in Medio Oriente, perché il pieno continua a costare di più?
1: Beh, ci sono in realtà due questioni. La prima è che il 3 luglio è terminato lo sconto sulle accise di 5 centesimi, quindi questi 5 centesimi ce li siamo ritrovati alla pompa. La seconda è che, come amo dire, il prezzo alla pompa, quindi della benzina e del gasolio, sale come un razzo quando il barile sale, ma scende come una piuma quando il barile scende. Questo ci viene raccontato da un po' di anni, perché gli stoccaggi dei produttori, dei distributori, devono essere smaltiti ai costi di acquisto più alti. Tant'è però che oggi noi ravvisiamo comunque un prezzo ormai che ha sfondato di nuovo i 2 euro sulla rete autostradale per quanto riguarda il gasolio, quindi insomma dobbiamo stare molto attenti.
0: E a proposito di attenzione che dobbiamo mettere anche alla pompa, nella stessa città si trovano differenze anche di 20 o 25 centesimi al litro, ma è normale concorrenza o c'è qualcosa che non funziona?
1: C'è sicuramente qualcosa che non funziona, e uno dei motivi è proprio quello che le accennavo prima, quindi sugli stoccaggi che le compagnie vanno ad effettuare, perché le pompe bianche non hanno stoccaggi, comprano sul giorno, insomma hanno un ribaltamento sui costi alla pompa più veloce. E la seconda potrebbe essere quello che noi stiamo monitorando con grande attenzione con la Commissione Allerta Rapida, eventuali speculazioni. E noi questo lo diciamo da un po' di tempo e devo dire invitiamo tutti i radioascoltatori, ma tutte le persone in generale, a fare attenzione dove si fa benzina. Oggi la tecnologia si usa per infinite questioni, una di queste potrebbe essere quella di risparmiare sul pieno di benzina. Esistono infinite app, molte app, alcuni ministeriali addirittura, che grazie alla nostra geolocalizzazione, quindi capiscono il luogo in cui ci troviamo, ci consigliano, ci indicano il prezzo più basso vicino a noi. Ecco, questo potrebbe essere un piccolo aiuto.
0: Alessandro Cafagna, i controlli annunciati dal governo con Mister Prezzi e Guardia di Finanza stanno producendo risultati concreti? A me non sembra, però magari.
1: Allora, sicuramente hanno limitato le speculazioni, ovvero non hanno eliminato le speculazioni. Sul territorio nazionale troviamo alcune pompe, poche, per fortuna poche, che però hanno dei prezzi veramente fuori mercato. Devo dire che sono però un po' di settimane, perché noi ci riuniamo settimanalmente in commissione per analizzare l'andamento, sono un po' di settimane che il garante attesta che ci sono dei margini per un ribasso minore. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo che, visto l'andamento a ribasso del petrolio e visti quindi lo storico, alla pompa la benzina potrebbe costare un po' di meno, e quindi sono stati invitati i petrolieri a fare uno sforzo ulteriore e riposizionarsi con gli indici, diciamo, storici, e quindi abbassare ulteriormente i costi alla pompa. Speriamo che questo invito venga accolto il più presto possibile.
0: Il cartello con il prezzo medio nazionale è davvero utile ai consumatori, oppure, come sostiene qualcuno, rischia di essere poco rappresentativo, visto la frammentazione anche dei prezzi?
1: Questo in realtà i consumatori lo hanno percepito non benissimo, nel senso che rischia di dare un'informazione forse sbagliata, perché, come diceva poco fa lei, la parcellizzazione dei prezzi, quindi da nord a sud troviamo dei prezzi veramente molto differenti, quindi il prezzo medio a volte non rispecchia il prezzo più conveniente nella mia zona. Io ripeto, suggerisco ai consumatori di utilizzare le app per trovare il costo più basso.
0: Grazie ad Alessandro Cafagna, vicepresidente di ADOC, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: È serata che continua, andando alle pompe, andiamo dalla Federazione Italiana Gestori Carburanti. Prima però rilassiamoci un po' di musica.

0: Buonasera, Roberto Di Vincenzo, presidente della FEGICA, la Federazione Italiana Gestori Carburanti ed Affini. Buonasera. Mi sente?
1: Ma temo che abbia sbagliato, io sono Camporini.
0: Generale Camporini, guardi, è sempre un piacere sentirla, sono Roberto Poletti, ma ho sbagliato decisamente ospiti, perché sul caro carburanti non voglio disturbare il generale Camporini. Come sta, generale? Ci siamo sentiti ieri.
1: Dobbiamo pagare un caro carburanti, grazie alle idee brillanti del signor presidente Trump.
0: Generale Camporini, a presto e mi scuso naturalmente.
1: Prego, buon lavoro.
0: Grazie. Vabbè, può capitare. Benissimo, io saluto Roberto Di Vincenzo, presidente FEGICA, Federazione Italiana Gestori Carburanti ed Affini. Mi conferma di essere il presidente FEGICA e non un generale?
2: Ebbene,
0: si sa, avevamo chiamato il generale Camporini, mi sembrava un po' troppo chiamare l'esercito.
2: Direi di no, vero?
0: Presidente, molti automobilisti pensano che qualcuno stia approfittando della situazione sul prezzo dei carburanti. Lei cosa risponde?
2: Che è periodica questa impressione che hanno gli automobilisti, è periodica. Tenete presente che è cessato da due giorni lo sconto dell'accisa, quindi il gasolio e la benzina adesso scontano un'accisa piena, quindi 6 centesimi e 10 che c'erano di differenza adesso gravano sul prezzo per intero.
0: Certo. Perché un distributore vende la benzina a 1,80 e l'altro a pochi chilometri di distanza sfiora i 2 euro? Da cosa dipende realmente?
2: Da chi fornisce. Il prezzo per ogni singolo impianto lo stabilisce il fornitore, nella stragrande maggioranza le compagnie petrolifere, ma anche operatori indipendenti che fissano, a secondo del bacino di utenza, della trade area come dicono loro, fissa un prezzo che è un prezzo, a loro modo di vedere, di soddisfazione. Tenga presente che qualunque sia il prezzo praticato al pubblico, il gestore sempre 3 centesimi e mezzo al litro prende, quindi non può, da lì, da quella logica non si esce.
0: Quindi sì, lei ci tiene a precisarlo insomma, che il gestore non è un ladro, ecco, diciamo,
2: no,
0: chiaramente.
2: Io non solo, ma le dico di più, che ad ogni variazione del prezzo, è una cosa che è poco nota, ma ad ogni variazione del prezzo, in più o in meno, il gestore ha l'obbligo di comunicarlo immediatamente a un osservatorio dei prezzi che è tenuto presso il MIMIT. Quindi qualunque automobilista, qualunque cittadino può andare sul sito del Ministero e verificare sull'osserva prezzi per percorso, per marca, per zona, per quartiere, per tratta autostradale, quali sono i prezzi praticati.
0: Ecco, però secondo UNEM il prezzo medio pubblicato ogni giorno dal Ministero non fotografa correttamente il mercato. È d'accordo?
2: UNEM
0: sono i petrolieri, no?
2: Sì, sono UNEM, i petrolieri. UNEM ha una visione. Ha una visione parziale, va, mettiamola così, perché il prezzo medio non è un, è ricavato aritmeticamente da una i prezzi che vengono praticati, e la media aritmetica, in certe zone, in certe province, in certe aree geografiche. Quindi bisogna, ripeto, con l'osserva prezzi tenuto dal MINIT, entro la mattina alle 8 i gestori devono obbligatoriamente comunicare i prezzi e comunicano i prezzi che vengono indicati dalle compagnie. Questo è...
0: Roberto Di Vincenzo, presidente FEGICA, Federazione Italiana Gestori Carburanti Affini, Ma guardi, siamo alle porte del grande esodo estivo. Lei lo sa già cosa le sto per chiedere. Gli automobilisti possono aspettarsi una riduzione dei prezzi nelle prossime settimane oppure è irrealistico? Cioè, ci faccio una previsione.
2: Guardi, i prezzi tanto dipende dall'andamento, adesso sembra una frase fatta, dall'andamento dei prezzi internazionali. Tenga conto che su ogni litro di carburante grava circa circa il 64% fra accisa ed IVA, quindi gli automobilisti fanno presto a sapere quanto pagano di tasse ad ogni rifornimento. Il prezzo stava scendendo, oggi sembra che ci sia una fiammata in risalita, ma se non dovessimo trovarci di nuovo a fare qui gli scongiuri per Hormuz o per altre amenità di questo tipo, io credo che dovrebbe essere un pochino più tranquilla. Comunque io lo sottolineo ancora, gli automobilisti, tanto oramai sul telefonino, sul computer ci vanno tutti, prima di mettersi in marcia possono verificare puntualmente.
0: Sì, vabbè, c'è anche chi si sposta di 40 chilometri per risparmiare un centesimo.
2: Sì, sì, ci sono, ma le dico di più, ma quella è non è più un problema della ricerca del prezzo più basso, quella diventa una fobia, no? È un problema psicologico. Lei immagini, guardi, proprio volendo estremizzare il ragionamento, i consumi medi italiani sono meno di 600 litri, 500, diciamo 600 litri per comodità. Seppure un automobilista la pagasse sempre 10 centesimi più dal 1 gennaio al 31 dicembre, avrebbe speso circa 58 euro più in un anno, che diviso 365 giorni sono 15-16 centesimi al giorno.
0: Però poi bisogna buttare dentro tutti gli aumenti dei prezzi.
2: No, su questo sono d'accordo. Le dicevo solo per dirle quanto qual è il ragionamento. Le compagnie, i petrolieri hanno macinato extra profitti, l'hanno fatto su Hormuz, l'hanno fatto sulla crisi della raffinazione, l'hanno fatto sulla guerra russo-ucraina, l'hanno fatto l'attacco israelo-americano su Iran. Una cosa è certa, che i petrolieri non ci hanno rimesso, anzi la Norvegia ha riaperto pozzi petroliferi, la Norvegia che poi dà lezioni di politiche green all'Italia e al resto del mondo, ha riaperto pozzi petroliferi che aveva chiuso più di 30 anni fa, proprio per continuare ad estrarre metano e petrolio e compensare così le diminuzioni delle forniture dalla Russia o da zone che adesso sono impegnate in attività belliche. Ecco, quindi per dirle come funzionano questi meccanismi.
0: Ringrazio Roberto Di Vincenzo, presidente FEGICA, Federazione Italiana Gestori Carburanti Affini. Alla prossima.
2: Grazie a voi, buona serata e buon lavoro.
0: Grazie, lavoro che continua tra poco, perché parliamo dei sondaggi con Vannacci sempre in salita, e poi per restare dentro al nostro portafoglio o fuori, visto che si parla di bonifici tra parenti, le nuove regole e i nuovi controlli dell'Agenzia delle Entrate. Ne parleremo con il generale Camporini anche stavolta, chi lo sa. Torniamo tra poco dopo il GR.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 19 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Il vertice NATO ad Ankara, nuovo duro affondo di Trump, sono molto deluso dagli alleati, stiamo lavorando insieme per la pace, le parole di Erdogan al summit, 32 leader. A Parigi confermata la condanna per Marine Le Pen, dovrà portare il braccialetto elettronico per un anno, ma torna potenzialmente in corsa per l'Eliseo. Sparatoria di Cascina Spiotta, dopo mezzo secolo condannato a 6 anni l'ex brigatista Azzolini, prescrizione per Curcio e Moretti. Tennis, Sinner in semifinale a Wimbledon, Struff battuto in 3 set, domani tocca a Cobolli e Paolini.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi e Nicola Compagnone, da Parigi Francesco Rapazzini, per lo sport Lorenzo Villanetti. Ad Ankara la 2 giorni del vertice NATO, 32 i leader attesi al summit, a dominare la scena Donald Trump che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica dicendosi molto deluso. E dopo il bilaterale con il presidente USA, il presidente turco Erdogan ha assicurato: stiamo lavorando insieme per la pace mondiale. Il servizio.
9: La solidarietà dell'alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni, questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza militare in Europa. Sono molto deluso, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni, mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. Nel tavolo del summit è atteso infatti anche un confronto sull'Ucraina. La NATO dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa, guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto: oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
8: Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei. Per un anno dovrà indossare il braccialetto elettronico. Sentiamo.
10: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la 4ª volta alle prossime elezioni presidenziali, indette per il 18 aprile 2027, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura addirittura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. Nelle prossime ore si saprà se avrà cambiato idea. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle reti della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
8: È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare lo scorso 29 giugno nel Principato di Monaco l'imprenditore di origine ucraina Yermolayev con un ordigno. Anastasia Berezovska sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due persone sono state arrestate, si tratta di un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence e di un ex agente delle forze dell'ordine. L'Interpol aveva diramato un mandato di ricerca internazionale per la donna, su cui pendeva l'accusa di tentato omicidio e collocamento di ordigno esplosivo su una strada pubblica. A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso, ucciso nel giugno del 1975 durante il blitz nel casolare nelle campagne dell'Alessandrino, dove era sequestrato l'industriale Vittorio Ballarino Gancia. Lo scorso giugno la procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Mara Kagol. Facevano spionaggio per un presunto agente dei servizi di intelligence russi in cambio di soldi. Due persone sono state arrestate a Roma. Non può esserci alcuna tolleranza per chi mette a rischio la sicurezza della Repubblica, commenta il ministro della Difesa Crosetto. Sentiamo.
11: Due persone sono state arrestate a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Principale indagato, un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura Militare di Roma figurano altri 5 indagati, tra cui 4 militari che devono rispondere a vario titolo per procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico o militare, rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione. Congratulazioni agli inquirenti sono arrivate dal ministro Crosetto. Non può esserci alcuna tolleranza, a maggior ragione quando sono coinvolti soggetti con ruoli di responsabilità nei confronti di chi compromette o mette a rischio la sicurezza della Repubblica. Le parole del titolare della difesa. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
8: Si aggrava la posizione di Walter Lavitola, indagato nell'inchiesta sull'attentato avvenuto lo scorso ottobre sotto l'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma. All'imprenditore, ex giornalista ed editore, considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda, viene contestato anche il reato di strage. Nei giorni scorsi perquisita la sua abitazione, sequestrati i telefoni e PC. Una settimana fa erano stati arrestati 3 uomini e una donna, ritenuti gli esecutori materiali della attentato. Tra le accuse contestate a vario titolo, detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso. Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon. Sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff, e domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmin Paolini. Il servizio.
12: Luccica di azzurro, l'erba più famosa del mondo. A Wimbledon, per 11ª volta di fila in un torneo slam, l'Italia ha un suo rappresentante in semifinale, Jannik Sinner. Numeri da brividi se pensiamo che nei 159 tra il 78 e il 2018 la cifra di italiani allo stesso punto del tabellone è stata pari a 0. Il numero 1 al mondo, dopo il test d'esordio al Cardiopalma contro Kecmanovic è terminato 3-2, ha inanellato 4-3-0 consecutivi, dal portoghese Borges fino al tedesco Struff, ultima vittima sacrificale della Volpe Rossa. 7-5, 7-6, 6-3, il risultato dell'azzurro, che può considerare ormai un vecchio ricordo il malore accusato a Roland Garros. Abbiamo lavorato tanto per capire cosa era andato storto, commenta Sinner. Ci siamo preparati al meglio e oggi anche a livello fisico mi sono sentito a mio agio. E proprio l'ultimo finalista sulla terra rossa parigina, Flavio Cobolli, può concedere il bis. Domani il tennista romano se la vedrà contro il britannico Fairy. Come lui, anche Jasmin Paolini cerca il pass per la semifinale nel torneo femminile. Appuntamento a domani contro l'Ucraina Kostiuk. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
8: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E Vannacci torna a crescere nei sondaggi. Secondo l'ultima rilevazione SVG per la 7, Futuro Nazionale continua la sua crescita, raggiunge il 6% dei consensi, ma ne parliamo.

E Vannacci torna a crescere nei sondaggi e il suo partito di riferimento in Unione Europea finisce sotto indagine. Ma partiamo dai numeri. Secondo l'ultima rilevazione SVG per il TG della 7, Futuro Nazionale continua la sua crescita e raggiunge il 6% dei consensi, superando la Lega che risale al 5,6 ma resta alle sue spalle. Fratelli d'Italia si conferma primo partito con il 27,1 pur in lieve calo, davanti al Partito Democratico al 21,5. Crescono anche Forza Italia e Alleanza Verdi Sinistra, mentre il Movimento 5 Stelle perde qualche decimale. Il dato politicamente più interessante riguarda però gli equilibri. Oggi il centrodestra di governo senza Vannacci si fermerebbe attorno al 41%. Il cosiddetto campo largo supererebbe il 43%. Ma se Futuro Nazionale entrasse nell'area del centrodestra, gli equilibri cambierebbero completamente. È uno scenario che almeno per ora appare complicato sul piano politico, viste le tensioni con la Lega e i rapporti non semplici con Fratelli d'Italia. Ma i numeri raccontano che il partito di Vannacci potrebbe diventare decisivo. E c'è un altro elemento: secondo SVG la crescita di Futuro Nazionale sembrerebbe arrivare soprattutto dagli indecisi e dagli astenuti. In altre parole, più che sottrarre voti agli altri partiti, Vannacci starebbe riportando alle urne una parte di elettorato che aveva smesso di votare. Proprio mentre il consenso cresce, però, arriva una notizia da Bruxelles: il Parlamento europeo ha autorizzato l'apertura di un'indagine sul partito europeo Europa delle Nazioni Sovrane, di cui fa parte anche Futuro Nazionale. L'autorità competente dovrà verificare se il partito rispetta i valori fondamentali dell'Unione Europea, come democrazia, Stato di diritto e diritti umani. Nel caso di un giudizio negativo, potrebbe arrivare perfino la cancellazione dal registro dei partiti europei. E allora le domande sono molte: la crescita di Vannacci è un fenomeno destinato a consolidarsi o è soltanto una fase? Il centrodestra dovrebbe cercare un'intesa con Futuro Nazionale oppure mantenere le distanze? E ancora, l'indagine dell'Unione Europea è un normale controllo sul rispetto delle regole comuni oppure rischia di trasformarsi in un caso politico che potrebbe addirittura rafforzare il consenso dei movimenti sovranisti? Scriveteci e mandate i vostri vocali al 334 11 11 622. E dopo il brano sentiamo il primo dei nostri ospiti.

0: Buonasera al deputato di Futuro Nazionale Gianangelo Boff, ben ritrovato.
1: Buonasera a voi e ai radioascoltatori.
0: Allora, la crescita, almeno stando ai sondaggi, di consensi di Futuro Nazionale, la Lega che resta dietro, che dire, Boff?
1: Ma diciamo che bisogna sempre cauti, bisogna continuare a lavorare sul territorio, continuare a raccogliere quelle che sono distanze, perché ovviamente il nostro movimento si basa anche molto su quello che noi ascoltiamo dalla gente e quello che è la percezione della gente, e quindi bisogna continuare a lavorare a testa bassa. I sondaggi sicuramente sono confortanti e ci dicono che stiamo andando nella giusta direzione, ma non bisogna mai perdere l'obiettivo, che è quello di lavorare per andare ad ascoltare la gente, per andare a piazza per piazza, paese per paese, e ascoltare quello che è il popolo, che poi è quello che dà ragione quando si va alle urne.
0: Che differenza c'è ormai tra voi e la Lega? Non parlo dei numeri, ma parlo della reazione della gente, ad esempio nel suo Veneto.
1: Beh, diciamo che quello che io percepisco per quanto riguarda il mio passato è un sentimento di profonda delusione, cioè di tanti annunci che sono stati fatti, tanti annunci roboanti che poi si sono tradotti in l'elefante che ha partorito il topolino, non ultima l'autonomia. Se noi guardiamo ad esempio sul lato delle professioni, quando io penso che una regione come la Lombardia ha portato a casa, per quanto riguarda le professioni, la gestione degli ordini, dell'ordine dei liutai, cioè con tutto il rispetto per la professione degli liutai, ma in una delle prime regioni industrializzate d'Italia, che una regione tenga l'autonomia per la gestione dell'ordine degli liutai, o piuttosto che la Liguria per l'ordine degli skipper, o come ha detto lo stesso presidente Fontana della regione Lombardia, anche in materia sanitaria, ha detto sì, per cercare autonomia che già avevamo da prima, voglio dire, su determinati aspetti. Quindi diciamo che chi si aspettava annunci roboanti sull'autonomia, poi alla fine della fiera si trova con nulla di tradotto. E questo ovviamente ha allontanato l'elettore da quel sentimento autonomista che, fra virgolette, non c'è più oggi, perché oggi un po' diciamo anche perché le frontiere si sono spostate, i nostri problemi arrivano dall'Europa, i nostri problemi arrivano dalle normative europee, e quello che noi che la gente riconosce nel nostro movimento di Roberto Vannacci è quella speranza di far rialzare la testa come Italia e di poter far valere le proprie ragioni anche a livello europeo, perché ricordiamoci, l'Italia è un paese fondatore in Europa, è un contributore attivo dell'Europa e deve poter dire la propria e non semplicemente subire le conseguenze. Io ho visto anche nel mio Veneto, a Treviso, un incontro con 180 imprenditori, 180 aziende che hanno voluto cenare con il generale e sono stati insieme a lui, ma al quale il generale non ha promesso nulla. Il generale ha promesso che l'Italia deve tornare ad essere più competitiva.
0: Chiaro,
1: e per tornare competitiva, per tornare competitiva serviranno anche sacrifici. Serviranno sacrifici, ma sacrifici che devono essere nell'ottica di avere una maggiore autonomia del nostro paese, una maggiore autorevolezza del nostro paese anche sullo scenario europeo.
0: Ringrazio Gianangelo Boff, deputato di Futuro Nazionale.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Allora, intanto leggo che noi abbiamo spesso ospite il direttore dell'unità Piero Sansonetti. Romeo Editore sospende le pubblicazioni delle unità, il PD non dà seguito a trattativa. L'unità sospende le pubblicazioni, a comunicarlo è Romeo Editore, che 3 anni fa aveva rilevato la storica testata sottraendola a un fallimento che secondo l'editore ne avrebbe segnato la fine definitiva. La decisione arriva oggi dopo il mancato esito della trattativa con il Partito Democratico per riportare il giornale nella disponibilità di quella che Romeo Editore definisce la sua casa naturale. E esce un flash di agenzia di poco fa che dice editoria Nazareno, il PD è interessato all'acquisto dell'unità. Il PD ha manifestato e continua a manifestare l'interesse e la disponibilità all'acquisto dell'unità. E quindi un forte abbraccio all'amico Piero Sansonetti, direttore dell'unità. Ma andiamo ad ascoltare i vostri vocali al 334 11 11 622.
2: Buonasera, 3 settimane fa, il 16 luglio, mentre si allenava sulle strade in provincia di Lecco, un giovane uomo, un ciclista, ha avuto un infarto ed è stramazzato al suolo mentre si allenava. Gli unici che si sono fermati sono stati un motociclista coetaneo che ha cominciato a praticare la respirazione bocca a bocca e il massaggio cardiaco esterno. Dopo pochi minuti, col caldo che faceva, era sfiancato, stanco, morto. Si è fermata una donna, un'infermiera, e ha cominciato ad aiutarlo. Purtroppo i soccorsi sono arrivati un poco più tardi e non hanno potuto fare altro che constatare la morte di questo giovane ciclista. Ecco, a proposito del sovranismo, dei rimpatri e della xenofobia che impera, Vannacci, Meloni, chi si è fermato era un'infermiera brasiliana e il motociclista, l'altro soccorritore, il primo, è stato un giovane uomo di origine marocchina. Ecco, che ha cominciato a piangere, non ha lasciato il suo nome, è stato rintracciato poi dopo, ha cominciato a piangere lamentandosi che non essere riuscito a salvare quella vita. Se ovviamente i giornali che urlano non appena un extracomunitario accoltella, proprio fuori di testa, urlano i giornalisti, ovviamente questa notizia non l'hanno riportata, non hanno riportato che un marocchino e una brasiliana di fatto hanno cercato di salvare un italiano che aveva avuto un infarto. Buonasera Franco, Pavia.
0: Grazie Franco per averci dato questa notizia, che tra l'altro neanche io avevo in modo disattento letto, ecco, quindi grazie per avermi dato questa notizia che andrò ad approfondire. Intanto Rai, Vannacci, spetta a noi una rappresentanza in vigilanza o è censura? Lettera di Ziello a Fontana, presidente del gruppo misto, si attivino per nomina. Siamo di gran lunga la componente più numerosa del gruppo misto, ma nessuno ha pensato di darci una rappresentanza in commissione di vigilanza Rai. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana e il presidente del gruppo misto alla Camera Manfred Schuller si attivino affinché uno dei membri di Futuro Nazionale venga designato. È quanto chiede Roberto Vannacci, europarlamentare e leader di Futuro Nazionale, raggiunto al telefono. Per quale motivo ci viene negata una rappresentanza in commissione? Si vuole censurare il nostro partito? Vannacci fa sapere che il deputato di Futuro Nazionale Edoardo Ziello nei giorni scorsi ha scritto una lettera al presidente della Camera Fontana e al presidente del misto per chiedere che il gruppo misto alla Camera, cui spetta un componente, indichi anche un deputato vannacciano. E quindi la nuova battaglia di Vannacci per avere un posto in commissione di vigilanza Rai. Sentiamo un altro vocale.
3: Ho sentito adesso l'ex deputato Lega passato in Futuro Nazionale di Vannacci. Ma la mia domanda è: ma oltre al tema della remigrazione, questi soggetti hanno in mente cosa possa significare amministrare i soldi dello Stato, garantire i servizi, quale la sanità e non soltanto, l'istruzione? Perché credo che Vannacci, che peraltro continuava a chiamare generale, ma è un ex generale, quindi non è più un generale, non so se sia in grado di portare avanti qualche politica, qualche straccio di politica in questo senso. Non so lei cosa ne pensa. Buonasera, Simone da Como.
0: Grazie anche a Simone da Como, grazie a tutti quelli che intervengono al 334 11 11 622. Tra poco andiamo a vedere le nuove regole del bonifici tra parenti, perché se siete incauti potreste avere un controllo. A tra poco.
4: Giornale radio.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
7: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
1: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza.
2: Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cielo in genere limpido altrove. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature sempre molto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Guidare informati.
5: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Ancora difficoltà in A4 con rallentamenti e code a tratti tra Desenzano e Verona Est verso Trieste. In A8 code tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate verso Varese. Per ripristino incidente ci sono inoltre code sul tratto iniziale della diramazione Gallarate-Gattico verso la A26. In A10 ancora code tra Albenga e Borghetto Santo Spirito verso Genova. A Bologna code in A14 tra Borgo Panigale, il bivio per la 13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la 14. In Toscana code sulla Firenze-Pisa-Livorno per un incidente circa 3 km tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli-Valdarno verso Pisa e Livorno. A Roma ancora code in tangenziale est dalla galleria Giovanni

0: E allora si è parlato di una stretta sui bonifici tra parenti, che cosa c'è di vero e cosa invece è magari una fake news. L'abbiamo letto su molti quotidiani importanti, quel titolo che in buona sostanza ci viene a spiegare di fare attenzione nel momento in cui facciamo questo tipo di operazioni, che sono abbastanza tranquille, abbastanza chiare, insomma, i bonifici tra parenti: aiutiamo un figlio, aiutiamo un fratello, aiutiamo un parente che ha bisogno di denaro, e non, magari non facciamo attenzione al fatto che rischiamo dei controlli fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate, che potrebbe voler approfondire la natura del trasferimento, perché i versamenti sui conti correnti possono essere presunti come redditi non dichiarati, a meno che il contribuente non fornisca prove documentali che ne attestino l'origine non reddituale. Insomma, vogliamo capire naturalmente questo con il nostro commercialista, e intanto ascoltiamo un paio di vocali che credo, in attesa di ripristinare il collegamento con il nostro commercialista, si riferiscano appunto agli argomenti precedenti. Prego.
1: Allora, completamento della notizia che del giovane uomo italiano morto di infarto e soccorso da una brasiliana e un marocchino. L'italiano era Niccolò Armanasco, l'italiano di origine marocchina che l'ha soccorso era Amin Slimani, la donna brasiliana Vanessa Orizzo, il 16 giugno lungo la strada che a nord di Milano, a nord-est di Milano, vicino a Arcore, Pavia, Franco. Buonasera.
2: Buonasera Roberto, Lorenzo e Matteo, sono Emilio da Massa. Beh, che dire di Vannacci, futuro nazionale, sì, quello è il futuro nazionale, questi... I reietti, gli scartati della politica, i condannati, ma via, giro un po' le palle, perché io, essendo stato trascautista della Folgore, vedere sto qua, sentire i discorsi che fa,

0: mi scoccia un po', io non la penso assolutamente come lui, ovviamente. E comunque, buona serata.
1: Buona serata a lei. Intanto Meloni arriva in ritardo alla cena dei leader, Erdogan poco prima via con Trump. Giorgia Meloni è arrivata al complesso presidenziale situato nel quartiere Bestepè di Ankara per partecipare alla cena per i capi di Stato e di governo offerta i capi di governo della NATO offerta da Erdogan. La Premier, secondo quanto si è visto nelle immagini diffuse dalla presidenza turca, è giunta per ultima e a differenza degli altri leader non è stata accolta da Erdogan. Il leader turco infatti dopo l'arrivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump pochi minuti prima è entrato insieme al tycoon nel palazzo dove si terrà la cena. L'avvio dei lavori del vertice è invece previsto per domani mattina. Non sappiamo se l'arrivo ritardato della Premier Meloni sia stato studiato per non imbattersi in Trump o meno, ma sta di fatto che è arrivata per ultima e intanto Trump era andato via assieme a Erdogan. Torniamo dopo il brano.

0: Presidente Poletti, buonasera. Sento passare messaggi deliranti. Abbiamo avuto ministri che erano ministri, parlamentari, pornostar, giornalisti, maestri elementari, Di Maio, Azzolino, lasciamo perdere gli altri, sindaco di Venezia, un filosofo e un generale non va bene. Credo che siamo un po' troppo presuntuosi e anche un po' faziosi.
1: E questo è il nostro ascoltatore al 334 11 11 622, e naturalmente inverte in corso il vertice. Il vertice NATO, naturalmente, e abbiamo visto che Meloni in qualche modo ha evitato Trump. Una notizia che riguarda invece la sanità: secondo l'Istat è stato perso il 50% dei posti letto in circa 30 anni, carenza personale, criticità, dati allarmanti. Allora, in Italia in circa 30 anni, dal 1996 al 2023, si è perso in sanità il 50% dei posti ospedalieri, in particolare nel pubblico, e con una disparità regionale che penalizza il sud. Altra nota dolente: la mancanza di personale, che potrebbe peggiorare nel tempo. Sono alcuni dei dati illustrati da Nicoletta Panuzzi della Direzione Centrale per le Statistiche Sociali e il Welfare dell'Istat, oggi in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza LEA. Ricorda in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle e coordinatore del Comitato Salute e Inclusione Sociale del Movimento 5 Stelle, Andrea Quartini. Si tratta di numeri estremamente allarmanti. Al dramma dei posti letto si aggiunge quello della carenza del personale sanitario. I medici di medicina generale sono calati di 37.000 unità in circa 20 anni, numeri destinati a peggiorare dal momento che l'età media di medici e infermieri ci porterà ad avere ancora meno professionisti nei prossimi anni a causa del loro pensionamento. Comunque, i dati dell'Istat che ci dicono che è stato perso il 50% dei posti letto in circa 30 anni. Allora, vi avevo promesso di parlare dei bonifici tra parenti, e allora saluto Gianluca Tempone, commercialista. Buonasera, abbiamo tardato di qualche minuto e me ne scuso. Buonasera Tempone.
2: Buonasera a tutti i radioascoltatori. Bell'argomento, i bonifici tra parenti.
1: Voglio capire di più, Timpone.
2: Beh, in realtà, allora, tutto ciò che transita all'interno del conto corrente di ciascun contribuente è monitorato. Quindi significa che se noi riceviamo un bonifico e a questo bonifico non diamo un'adeguata giustificazione, se i bonifici sono più di uno, l'Agenzia delle Entrate, attraverso il monitoraggio di quelli che sono i saldi dei conti correnti, potrebbe chiedere delucidazioni ai legittimi destinatari di questi bonifici. Quindi se ad esempio io ricevo un bonifico di 30.000 euro e chiaramente ho un reddito non adeguato a quello che sono, diciamo, i flussi che avvengono all'interno del mio conto corrente, probabilmente potrò ricevere una lettera da parte dell'Agenzia delle Entrate e dovrò dare delle spiegazione. Quindi questo che significa? Significa che ogni qualvolta riceviamo un bonifico, anche se viene effettuato all'interno della famiglia, quel bonifico deve essere giustificato. Andiamo al battesimo di nostro nipote, gli regaliamo 1.000 euro e lo bonifichiamo sul conto del papà. Bisogna specificare che trattasi di un regalo per il battesimo di nostro nipote. Se effettuiamo dei prestiti, chiaramente bisogna specificare prestito intrafamiliare. Bisogna dare, come dire, una giustificazione a tutte quelle che sono le somme che noi diamo a parenti all'interno del nostro nucleo familiare, per evitare problemi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Addirittura qualche tempo fa una coppia di sposi aveva versato sul proprio conto corrente a distanza di un mese tutti quelli che erano i regali ricevuti, soprattutto al sud si usa fare la cosiddetta busta, quindi avevano versato certo. circa 70.000 euro in contanti. A distanza di qualche mese l'Agenzia delle Entrate gli ha contestato quella somma, pur trattandosi di regali che venivano fuori da quello che era, insomma, il loro giorno di nozze, semplicemente perché il versamento all'interno del conto corrente era avvenuto a distanza di qualche mese. Quindi anche in questo caso poi la vicenda si è conclusa positivamente perché gli sposi sono stati in grado di giustificare quelle somme. Stesso discorso vale
1: quindi
2: per...
1: Quindi non c'è alcuna novità sull'allarme lanciato da alcuni siti oggi, oppure ci sono dei controlli più stretti, ti impone?
2: Allora, ci sono dei controlli più stretti perché l'Agenzia delle Entrate ha intensificato le proprie verifiche. Il semplice fatto che l'Agenzia delle Entrate può utilizzare lo strumento della cosiddetta richiesta che sfocia, tecnicamente parlando, nello schema d'atto, significa che l'Agenzia delle Entrate, prima di emettere un avviso di accertamento, ha il potere di convocare il contribuente e il contribuente deve dare spiegazioni rispetto a quelli che sono i flussi o i bonifici ricevuti. Se la spiegazione del contribuente è soddisfacente, molto probabilmente l'Agenzia delle Entrate ferma la propria azione e quindi la propria verifica. In caso contrario, viene emesso un ulteriore atto di accertamento e in quel caso il contribuente si deve difendere direttamente presso il giudice tributario. Attenzione, con prova a carico del singolo contribuente. In realtà è cambiato poco o nulla perché...
1: Cioè quello che riceve o quello che dà?
2: No, quello che... Allora, sia quello che riceve ma anche quello che dà, perché se ad esempio noi riceviamo un bonifico di 30.000 euro e lo giustifichiamo perché trattasi di un regalo, molto probabilmente se la persona che ha dato quei 30.000 euro ha un reddito pari a zero o è un soggetto totalmente sconosciuto al fisco, allora in quel caso anche lui deve rispondere della provenienza di quel denaro. Quindi attenzione, insomma, la verifica può avvenire sia nei confronti di chi riceve questa somma, ma anche nei confronti di chi quella somma la elargisce, perché deve comunque essere giustificato tutto, cioè noi dobbiamo disporre di somme di denaro e quelle somme di denaro devono essere e provenire da un'attività commerciale oppure da un'attività di lavoro autonomo, oppure perché magari abbiamo vinto, non dico al totocalcio, però abbiamo vinto alla lotteria istantanea, allora in quel caso anche in quella situazione è un elemento che giustifica la provenienza di quella somma di denaro. Cioè tutto deve
1: Gianluca
2: essere...
1: Gianluca Timpone, ma da... di che cifre stiamo parlando? I controlli da che cifre...
2: Allora se riceviamo 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euro, cioè l'Agenzia delle Entrate non avvia nessun tipo di verifica perché rientra comunque nel range della disponibilità di ciascuno. Se invece trattasi di bonifici importanti, parliamo di cifre che vanno dai 10.000 euro a salire, allora in quel caso bisogna preoccuparsi. Però se riceviamo 100 euro, 200 euro, 300 euro, sinceramente non dobbiamo assolutamente preoccuparci. L'unica cosa
1: ecco,
2: è che
1: di quanto tempo si può andare indietro?
2: Quanto? No, si può andare indietro di 5 anni. Sostanzialmente l'Agenzia delle Entrate può controllare ciascun contribuente entro il 31 dicembre di ciascun entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno in cui presentiamo la dichiarazione. Significa che noi quest'anno presentiamo la dichiarazione per il 2025 entro ottobre. L'Agenzia delle Entrate ha tempo fino al 31 dicembre del 2030 del 2031 per controllare il contribuente. Quindi ci sono 5 anni di tempo dove bisogna stare un po' sotto, non dico tensione, però bisogna conservare tutta la documentazione a supporto di eventuali richieste che ci provengono dall'Agenzia delle Entrate. Tra l'altro in questi giorni...
1: Nel caso di buste per i matrimoni, regali di compleanno sotto forma di denaro, come fa uno a tenere e ricostruire tutto quanto?
2: No, allora l'importante in quel caso è che il versamento sul conto corrente avviene a distanza di pochi giorni, cioè in quel caso è abbastanza chiaro che trattasi di versamenti che provengono da regali di compleanno, di battesimo. Se il versamento lo facciamo a distanza di un anno, di 6-7 mesi, in quel caso è molto più facile da parte dell'Agenzia delle Entrate di ipotizzare che non si tratta effettivamente di somme che provengono da regali da parte dei parenti. Quindi il consiglio è quello che il versamento deve avvenire nell'immediatezza dell'evento. Quindi se oggi ci sposiamo abbiamo tempo, insomma, qualche giorno per effettuare il versamento, anche perché è privo di significato tenere grosse somme di denaro in casa e non versarli su un conto corrente, insomma. Quindi mi metto nei panni dell'Agenzia delle Entrate, che potrebbe presumere che trattasi di somme, tra virgolette, che sono state occultate al fisco e quindi sono oggetto di evasione fiscale. Quindi attenzione, insomma, ci sono comunque delle cose, tipo se noi invece effettuiamo la vincita, che ne so, ad una lotteria istantanea, è bene conservare il documento che attesta quella vincita. Se riceviamo un bonifico da parte di un nostro parente, è bene che, oltre a conservare appunto la movimentazione del bonifico in entrata, fare una sorta di scrittura con data certa tra parenti, cioè nel senso che si scrive, attribuendo data certa, che in data X si è ricevuta la somma di 5.000 euro per affrontare le spese di ristrutturazione della casa. Quindi l'importante è che noi lasciamo traccia di tutto ciò che riceviamo e dobbiamo dare una specifica, una giustificazione a quelle somme ricevute. Solitamente ci si può inviare una lettera, diciamo, magari anche con un semplice francobollo postale tra chi dà questo bonifico e chi lo riceve, giusto per attribuire data certa, e si scrive il motivo per il quale riceviamo quello bonifico e il motivo per il quale facciamo quel bonifico ad un nostro parente. Insomma, quindi è importante la specifica e attribuire data certa all'operazione. Quindi insomma, sono piccole accortezze che, se rispettate, siamo in grado di poterci presentare dinanzi al cospetto dell'Agenzia delle Entrate e giustificare quella somma di denaro ricevuta. Poi è chiaro che se riceviamo 5.000 euro e a distanza di un anno, due, quei 5.000 euro li restituiamo, è abbastanza palese che si è trattato di un prestito e quel prestito poi successivamente è stato restituito. Quindi insomma, chiaro, sono delle piccole accortezze che vanno tenute in debita considerazione per evitare brutte visite e sorprese da parte dell'Agenzia delle Entrate.
1: Esattamente, grazie.
2: Grazie a voi. Grazie a voi.
1: Hai intensificato i controlli. Grazie Gianluca Timpone, commercialista. Ho finito il tempo, starei qui ore a parlare dei controlli dell'Agenzia delle Entrate, ma vi lascio al timone delle 20 con Francesco Massardo e naturalmente vi do appuntamento a domani dalle 17 alle 20, sempre qui sul giornale radio, la radio libera di informare, con Italia No Limits. Non cambiate stazione.
3: Arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare.
4: Giornale radio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 20.
8: Giornale Radio News.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. Ad Ankara, da due giorni del vertice NATO, 32 i leader attesi al summit. A dominare la scena, Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica dicendosi molto deluso. E dopo il bilaterale con il presidente USA, il presidente turco Erdogan ha assicurato: stiamo lavorando insieme per la pace mondiale. Sentiamo Laura Carchidi.
10: La solidarietà dell'Alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni. Questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del
9: del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza militare in Europa. Sono molto deluso, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni, mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. Nel tavolo del summit è atteso infatti anche un confronto sull'Ucraina. La NATO dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti.
7: Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei. Per un anno dovrà indossare il braccialetto elettronico. Sentiamo.
10: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, indette per il 18 aprile 2027, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. Nelle prossime ore si saprà se avrà cambiato idea. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle reti della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
7: A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso, ucciso nel giugno del 1975 durante il blitz nel casolare nelle campagne dell'Alessandrino, dove era sequestrato l'industriale Vittorio Ballarino Gancia. Lo scorso giugno la Procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Mara Kagol. Facevano spionaggio per un presunto agente dei servizi di intelligence russi in cambio di soldi. 2 persone sono state arrestate a Roma. Non può esserci alcuna tolleranza per chi mette a rischio la sicurezza della Repubblica, commenta il ministro della difesa Crosetto. Il servizio è di Nicola Compagnone.
11: 2 persone sono state arrestate a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Principale indagato, un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura Militare di Roma figurano altri 5 indagati, tra cui 4 militari che devono rispondere a vario titolo per procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico o militare, rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione. Congratulazioni agli inquirenti sono arrivate dal ministro Crosetto. Non può esserci alcuna tolleranza, a maggior ragione quando sono coinvolti soggetti con ruoli di responsabilità nei confronti di chi compromette o mette a rischio la sicurezza della Repubblica. Le parole del titolare della difesa.
7: Si aggrava la posizione di Walter Lavitola, indagato nell'inchiesta sull'attentato avvenuto lo scorso ottobre sotto l'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma. All'imprenditore, ex giornalista ed editore, considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda, viene contestato anche il reato di strage. Nei giorni scorsi perquisita la sua abitazione, sequestrati telefoni e PC.
12: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
7: Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon. Sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff. E domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmin Paolini. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
11: Luccica di azzurro, l'erba più famosa del mondo. A Wimbledon, per l'11ª volta di fila in un torneo slam, l'Italia ha un suo rappresentante in semifinale, Jannik Sinner. Numeri da brividi se pensiamo che nei 159 tra il 78 e il 2018 la cifra di italiani allo stesso punto del tabellone è stata pari a zero. Il numero uno al mondo, dopo il test d'esordio al Cardio Palma contro Kecmanovic e terminato 3-2, ha inanellato 4-3-0 consecutivi, dal portoghese Borges fino al tedesco Struff, ultima vittima sacrificale della Volpe Rossa. 7-5, 7-6, 6-3, il risultato dell'azzurro. E proprio l'ultimo finalista sulla terra rossa parigina, Flavio Cobolli, può concedere il bis. Domani il tennista romano se la vedrà contro il britannico Fairy. Come lui, anche Jasmin Paolini cerca il pass per la semifinale nel torneo femminile. Appuntamento a domani contro l'Ucraina Kostyuk.
12: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
13: Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: Il timone delle venti. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle venti con Francesco Massardo.
15: Eccoci qua, 20.07 di questo 7.07, cioè 7 luglio del 2026. Una buona serata da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto del timone delle venti su Giornale Radio. E allora eccoci qui ancora una volta insieme per passare i prossimi 60 minuti al ricapitolare quanto accaduto oggi, fare il punto con i nostri approfondimenti, le nostre interviste, proiettarci già sul domani. E allora partiamo e resteremo per un po' su Ankara, il summit della NATO con il Donald Trump Show che è già iniziato, oggi il suo incontro bilaterale con Erdogan in cui sono stati spesi grandi complimenti per il leader turco, in cui si è tornati ancora una volta a parlare di Giorgia Meloni, che sembra essere uno degli argomenti preferiti del presidente americano, che ha avuto parole un po' più dolci, diciamo, ha detto Meloni mi piace, però ha ribadito quando ha avuto bisogno di lei per l'Iran non c'è stata, e dunque insomma, a prescindere poi dalle questioni personali, il messaggio agli alleati europei è molto chiaro, mentre è in corso un incontro fra Tajani e Rubio, quindi insomma davvero una serie di incontri che possono ridefinire un po' il futuro della difesa europea e occidentale. Tante altre notizie per questa giornata, perché dalla Francia c'è il caso Marine Le Pen, che è colpevole ma potrà comunque candidarsi all'Eliseo, però dovrà portare il braccialetto elettronico e in realtà aveva detto in passato che qualora fosse stata costretta a portare il braccialetto elettronico non avrebbe fatto campagna elettorale. Sta peraltro parlando in un'intervista alla televisione nazionale francese, vi daremo aggiornamenti, è attesa appunto una decisione definitiva per l'Eliseo nel giorno in cui si torna a parlare anche di Regno Unito, non solo per la crisi interna della famiglia reale nei giorni di visita del principe Harry in patria, ma anche perché Nigel Farage si è dimesso da parlamentare britannico, ma si ricandiderà alle elezioni suppletive. Faremo chiarezza anche su questo e poi siamo nel cuore di un mondiale che si è infiammato anche politicamente. Il Belgio ha fatto giustizia, diciamo, della mossa di Donald Trump, prendendo a schiaffi 4 per la precisione gli Stati Uniti nella notte. Qualche secondo fa, qualche minuto fa, è terminata una scoppiettante Argentina-Egitto 3-2 per i campioni del mondo in carica, ancora trascinati dall'eterno Lionel Messi. Vi daremo anche gli aggiornamenti su questo e tanto altro. Aspettiamo i vostri messaggi, 334 11 11 622, per sfuggire dalla calura e buttarci in questa puntata del nostro timone delle venti. E allora viene in nostro soccorso anche la musica dei Foo Fighters, questa è The Glass.

0: Allora, eccoci pronti a ripartire la nostra rassegna stampa, il nostro giro intorno al mondo parte dalla Turchia. In questo momento sono a tavola i grandi leader della NATO e da quel che risulta la nostra presidente del Consiglio Giorgia Meloni siede allo stesso tavolo con il presidente turco, padrone di casa Recep Tayyip Erdogan, e quello americano Donald Trump alla cena dei leader. Insomma, troppo facile la battuta, speriamo che non gli chieda una foto, altrimenti scoppia un'altra bagarre. Ma comunque allo stesso tavolo c'è buona compagnia il cancelliere tedesco Friedrich Merz con la consorte Charlotte e il presidente francese Emmanuel Macron con la moglie Brigitte, anche loro peraltro vittime del bullismo di Donald Trump. Presente anche il primo ministro uscente, diciamo, britannico, Keir Starmer, mentre non sappiamo se siano a un tavolino appartato, ma il vice premier e ministro degli esteri Tajani sta avendo un incontro con il segretario di Stato americano Marco Rubio, sempre all'interno del vertice. Dunque si parla, ma Donald Trump ha già ampiamente parlato nel corso di tutta la giornata, ha avuto parole agrodolci per Giorgia Meloni, ha detto è una brava persona ma non c'è stata per noi sull'Iran, e poi è tornato a parlare pure di Groenlandia, dovrebbe, ha detto, essere controllata dagli Stati Uniti. Perché per noi è molto importante, così sempre Donald Trump. Tra poco andremo sugli approfondimenti, però insomma i temi sono talmente tanti che occorre ricapitolarli, anche perché il primo di tutti a parlare in realtà è stato Merz, che ha già lanciato una discreta bomba, ed è un termine metaforico fino a un certo punto. La copertina l'ha preparata per noi Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, non possiamo difenderci da Putin con il bilancio in pareggio. Così la Germania fa dietro front rispetto a tutto ciò che ha sostenuto ogni suo governo negli ultimi 15 anni. Con il documento di bilancio approvato ieri alla vigilia del vertice NATO di Ankara, l'esecutivo federale guidato da Friedrich Merz ha deciso di investire altri 110 miliardi in spesa militare. Oltretutto con un indebitamento stimato di 203 miliardi per il prossimo anno. Un obiettivo che, se raggiunto, dovrebbe conformare la Germania al target del 3,5% previsto oramai ufficialmente dalla NATO già entro il 2029. Ricordiamo infatti che la soglia del 5% prevede in realtà un 1,5% in spese infrastrutturali. Il tutto mentre è entrato nel vivo un vertice che promette sortite esilaranti. Trump, accolto personalmente da Erdogan all'atterraggio, è già riuscito a dire che Italia, Francia, Germania e Regno Unito hanno voltato le spalle agli Stati Uniti, e in compenso non ha esitato a spendere parole entusiastiche per la Turchia, dicendo chiaramente che, ammesso e non concesso che la NATO serva ancora a qualcosa dalle parti di Washington, è necessario tenersi buona Erdogan, Ankara, perché nonostante i limiti strutturali e personali della democrazia turca, Ankara resta un puntello molto più importante per l'alleanza di quanto non lo siano la Svezia o la Finlandia, solo per citare due paesi il cui ingresso è stato a più riprese celebrato come motore di un rilancio del patto atlantico sotto l'amministrazione Biden. Nel frattempo, nell'ambito della prima sessione di lavoro del vertice, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, non rinuncia ai consueti salamelecchi nei confronti del presidente americano, lodandole il pressing sugli alleati europei, e forse le virgolette vanno su alleati più che sulla parola pressing. Attaccati al punto, gli europei ignorano Trump per ora e si concentrano sul dossier del sostegno all'Ucraina, una priorità secondo Rutte, e ciò che potrebbe fare di questo meeting un punto di svolta per Friedrich Merz. E poi c'è Giorgia Meloni, che ha anche pensato di disertare la cena o di presentarsi più tardi, chiedendo anzi personalmente a Erdogan di stendere un calendario dei lavori il più tecnico possibile. Tutto pur di tenere lontano Trump. Chissà che per l'occasione la richiesta di separare i tavoli al ricevimento ufficiale non sia arrivata proprio da Palazzo Chigi. A te la linea, Francesco.
0: E grazie allora Michele Ceci. Noi continuiamo a rimanere sul tema dell'incontro di Ankara con i nostri approfondimenti anche tra pochi minuti. Ripartiamo però dalla musica, e allora sotto con Gracie Abrams, questa è Look at My Life.

0: E allora eccoci ancora insieme al timone delle 20. Ripartiamo dal summit di Ankara in Turchia e proseguiamo con l'analisi, anche dando il benvenuto al nostro primo ospite di serata. Con noi Riccardo Sessa, diplomatico, già ambasciatore italiano a Teheran, a Belgrado e a Pechino, rappresentante permanente presso la NATO e presidente anche della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale. Buonasera, bentornato.
1: Buonasera a lei, buonasera ai vostri ascoltatori.
0: Insomma, c'è già tanto da dire, diciamo, al termine del primo round, possiamo dire così. Ci ha scritto anche un ascoltatore pochi minuti fa, Federico, che dice: Meloni sta sedendo a fianco a Erdogan e magari prende appunti su come cambiare leggi elettorali o presidenze della Repubblica. Diciamo, al di là della battuta, è vero che c'è, come dire, questa situazione abbastanza paradossale, ma ce l'aspettavamo, per cui Donald Trump ha speso fiumi di complimenti per Erdogan e decisamente meno per gli alleati europei. Questo credo che fosse comunque, come dire, un punto di partenza abbastanza atteso, segno che è un vertice in salita, ma ecco, questa è la cosa meno sorprendente che è accaduta oggi, forse.
1: Ma guardi, questo è un vertice sicuramente in salita, ma voglio dire, si sta svolgendo secondo degli scenari che anche i meno abituati ai vertici NATO, ai vertici internazionali, avrebbero potuto indovinare facilmente. Insomma, questo nasce sotto i peggiori auspici, con una organizzazione come l'Alleanza Atlantica e la NATO che sta pigliando schiaffoni a destra e a manca, ma soprattutto dal principale azionista, l'americano, con gli europei che continuano ancora a faticare a definire anche un minimo sindacale di seria politica europea, pilastro europeo all'interno dell'alleanza. E quindi devo dire che le aspettative sono veramente ai livelli più bassi di questo mondo. Insomma, fino adesso sta succedendo tutto quello che tutti ci aspettavamo.
0: Ecco, c'è da dire come, che se verrà, si parlerà evidentemente anche di Russia e delle famose provocazioni nei confronti della NATO, Donald Trump sta lanciando, appunto, lo dicevamo, diverse provocazioni, forse lo sta facendo addirittura con il suo strano comportamento rispetto al mondiale di calcio. Però ecco, come interpreterebbe ad esempio l'affermazione di oggi per cui il presidente ha detto la Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, un tentativo di riportare nell'agenda un tema che aveva fatto, come dire, saltare sulla sedia i leader europei, o anche questa è l'ennesima provocazione, forse aspettandosi, come dire, una presa di posizione un po' diversa dai leader europei, sin qui molto accomodanti?
1: Ascolti, io credo che noi dobbiamo essere molto onesti, e lo dobbiamo soprattutto per gli ascoltatori.
0: Certo.
1: Per molti osservatori, tutto quello che Trump sta dicendo oggi non è mai stata una sorpresa. In Occidente, in tanti si sono illusi che Trump potesse essere quel punto di riferimento fondamentale per la stabilità transatlantica e per la stabilità dell'Europa. Ma per altri osservatori, già prima che venisse eletto, si erano messi le mani nei capelli. Non dimentichiamoci che Trump, appena eletto, ha detto che avrebbe raggiunto la pace in Ucraina in pochi giorni, e lo stesso sarebbe successo a Gaza. È successo di tutto e di più, e la pace in Ucraina è sempre più lontana, perché Trump ha obiettivamente delle difficoltà a mettersi d'accordo con Putin, col quale continua a sentirsi al telefono, ma non abbiamo mai sentito che da queste telefonate è nata una scintilla o una soluzione magica che avrebbe potuto portare alla fine della guerra in Ucraina. Gaza, ma ce l'abbiamo presente cosa è successo e cosa ancora sta succedendo a Gaza, con un altro personaggio col quale Trump si sente in continuazione, certo, che è Netanyahu. E l'Iran, adesso Trump fa il super offeso con gli europei che non hanno voluto essere coinvolti nella operazione sull'Iran condotta insieme a Netanyahu. Non so le idee ce le abbiamo, se è Netanyahu che ha imbarcato Trump o viceversa. Però adesso, a questo punto, non è questo il punto. L'Alleanza Atlantica. Allora, guardi, io sono, lo vado ripetendo da tempo, C'è un punto fondamentale sul quale Trump ha anche ragione, però lo fa a modo suo e quindi perde ogni credibilità. Gli americani da anni, sottolineo da anni, ci vanno dicendo a noi europei, per favore, noi non possiamo continuare come stiamo facendo da decenni a sopportare tutto l'onere finanziario e anche militare della sicurezza che la NATO offre a tutti i paesi membri. Ma noi europei abbiamo fatto orecchio da mercante perché per mille motivi di politica interna nei nostri paesi praticamente tutti quando si tratta di dire dobbiamo fare delle spese per la difesa storciamo il naso.
0: Certo.
1: Diverso sono i paesi che confinano con la Russia che sono membri dell'alleanza e quindi i Baltici, ma la Polonia, l'Ucraina, altri, questi paesi qui, chiedono sicurezza e protezione perché sanno perfettamente che da soli non sono in grado di farlo. Adesso siamo arrivati con un personaggio per il quale, voglio dire, non mi metterei neanche più oggi a trovare gli aggettivi per definirlo. Mi riferisco ovviamente a Trump,
0: sì.
1: Con il quale che ha sconvolto tutti gli schemi. Lei citava la Groenlandia, ma la Groenlandia è venuta già fuori l'anno scorso.
0: Sì. Oggi è tornata, diciamo, sulla scena, ma le chiedo in conclusione i complimenti a Erdogan, diciamo, li legge sempre nell'ottica che diceva è un paese, come dire, al centro di diverse questioni per cui gli Stati Uniti hanno bisogno di un alleato, o anche lì dobbiamo interpretarlo come il nemico dei miei nemici, cioè gli europei,
1: guardi, la Turchia da sempre è stato un pilastro dell'Alleanza Atlantica. Il fianco sud e la sicurezza del fianco sud aveva due pilastri fondamentali, l'Italia e la Turchia. Adesso sull'Italia Trump si è fatto le sue idee, non solo su di noi ma anche sulla Francia, perché non l'abbiamo voluto aiutare, cioè, quindi no comment. La Turchia è lì ferma, ma la Turchia non è che si sia sbilanciata fino all'inverosimile nei confronti degli Stati Uniti, ma è un grosso attore, un grosso player sul piano non solo regionale ma anche internazionale. Erdogan è uno che svolge e cerca di svolgere un ruolo, è più tra ruoli, quei pochissimi leader sul piano internazionale, quindi Trump sa che ha interesse ad averlo dalla sua parte piuttosto che averlo contro.
0: Eh sì, è assolutamente così, detto che poi anche Erdogan ha le sue questioni di immagine, ad esempio sul conflitto ovviamente in Medio Oriente, soprattutto riferendosi a Gaza.
1: È evidente, però in questo giro per cui è tornato, è stato il momento della Turchia di ospitare i vertici annuali dell'Alleanza Atlantica, lui cerca di svolgere un ruolo. Sicuramente lo farà, non dimentichiamoci che Erdogan si è offerto di fare mediazione sull'Ucraina, sul Medio Oriente, come sull'Iran, cioè
0: assolutamente,
1: è
0: diciamo che casca molto a fagiolo, certo, questo summit annuale ad Ankara è chiaro.
1: La tragedia è che dall'altra parte noi abbiamo Trump, che è quel personaggio che è.
0: Certo, questo è un po' la morale, diciamo, del primo giorno, ma pensiamo che sarà così anche nelle prossime ore. Intanto io ringrazio molto Riccardo Sessa per essere stato con noi, ovviamente continueremo a darvi aggiornamenti, vediamo se dalla cena dei leader uscirà qualcosa. Di solito sono anche occasioni in cui si scherza un po' e non vorremmo essere nei panni, ecco, dei leader europei in questo momento. Ci fermiamo per qualche istante ma torniamo sul tema e su tanti altri tra poco qui al timone. Breve sosta, rimanete con noi.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, Il viaggio inizia dallo stile.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 20 e 32 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove.

0: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cielo in genere limpido altrove. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature sempre molto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
5: Allora eccoci ancora insieme, 20 e 33, una buona serata da parte di Francesco Massardo, questo è il timone delle 20 con la regia di Giorgio Berselli e andiamo avanti insieme fino alle 21. Siamo come sempre insomma, nel cuore della sera in qualche modo, ma non per quanto riguarda gli Stati Uniti e il loro mondiale. Approfittiamo anche per fare un po' di aggiornamenti. È finita poco fa una scoppiettante Argentina-Egitto 3-2 per l'Argentina, che va dunque ai quarti di finale. Non sono mancate diciamo polemiche, ma è una partita che testimonia se vogliamo, anche facendo una specie di recap delle ultime 24 ore, manifesta superiorità diciamo di Lionel Messi con il suo storico rivale Cristiano Ronaldo, uscito invece a testa bassa con il Portogallo ieri sera contro la Spagna. Nel mezzo di queste due partite, la partita sportivamente meno interessante ma politicamente più infuocata, nella notte italiana si è fermata la corsa degli Stati Uniti, padroni di casa, contro il Belgio, un netto 1-4. Le polemiche ovviamente, lo sapete, erano nate dal colpo di mano diciamo così di Donald Trump, che poche ore prima della partita aveva chiamato il suo compare Gianni Infantino, presidente della FIFA, aveva ottenuto qualcosa di storico, in senso negativo ovviamente, la rimozione di una squalifica di un giocatore degli Stati Uniti, che comunque a quanto pare poi così determinante non era. Il risultato ottenuto è stato, credo, quello che praticamente tutto il mondo tifasse per il Belgio nella notte italiana, e in qualche modo ecco il risultato fa un minimo di giustizia, penso che possiamo dire così, senza rischiare di incorrere in ulteriori polemiche. Intanto, sempre sul fronte sportivo, oggi è stata una giornata importante per l'Italia, che ovviamente non ha nulla a che fare con questi mondiali di calcio, ma Jannik Sinner è in semifinale a Wimbledon e quindi continua a scalare tentando di ripetere insomma la grande impresa sul prato inglese. E poi un'altra notizia sportiva che vi volevo dare in chiusura è che il Comitato Olimpico Internazionale ha revocato in via provvisoria la sospensione della Russia, che era scattata ovviamente con l'invasione dell'Ucraina, e c'è la possibilità, però per il momento insomma è ancora ipotetica, di vedere dunque nuovamente gli atleti russi anche in vista delle attesissime Olimpiadi, anche qui americane, quelle di Los Angeles del 2028. Un'infarinata di notizie sportive, ma torniamo sulla politica tra pochissimo. Ripartiamo anche dalla musica, un altro pezzo da ascoltare insieme, poi nuovi ospiti e nuovi approfondimenti. Già sentite, andiamo verso una città mondiale in questo senso. Goodbye Philadelphia, questo è Peter Cincotti.

0: però in missione diplomatica in Serbia e alle 2 di notte a Seattle si confronteranno la nazionale statunitense con la nazionale belga. Fra Washington e Bruxelles lascio a voi immaginare per chi batterà il mio cuore.
1: So bye bye Miss American Pie, drove my Chevy to the levee.
2: E allora diciamo che rispetto all'aggiornamento sportivo che vi ho dato poco fa mi ero dimenticato di dire che ovviamente Matteo Salvini aveva pronosticato una vittoria degli Stati Uniti sul Belgio, anzi aveva detto più che altro che avrebbe tifato con tutto il cuore per gli States ed è finita ovviamente 1-4 per Bruxelles, ma al di là come dire della teoria per cui il ministro dei trasporti non porti diciamo bene alle persone o alle cose per cui fa il tifo, qua rischia pure di esserci il contropiede di Bruxelles, perché il Parlamento europeo ha deciso oggi con 414 voti favorevoli, 224 contrari e 18 astensioni di chiedere all'autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee di verificare se il partito politico Europe of Sovereign Nations ESN rispetti le condizioni per la registrazione e per il finanziamento previste dal regolamento appunto sui partiti e sulle fondazioni, con un voto che si è tenuto a scrutinio segreto e che si inserisce diciamo nel derby a questo punto non solo calcistico ma anche politico Washington-Bruxelles, che peraltro sta vivendo una specie di secondo tempo in queste ore ad Ankara. In collegamento con noi l'onorevole Marco Tarquinio, europarlamentare del gruppo Socialisti e Democratici a Bruxelles appunto, grazie per essere con noi, buonasera.
3: Buonasera a tutti, eccoci qua.
2: Partirei, come dire,
3: Io sono a Strasburgo.
2: Per la plenaria ovviamente, e da lì partirei, nel senso che il Parlamento ha preso una decisione comunque importante, l'idea che per fare parte della famiglia europea bisogna quantomeno rispettare alcune di queste regole. Qualcuno può accusare, come dire, questo di essere forse poco democratico, che idea si è fatto di ESN e di questo voto?
3: Beh, è una votazione che è motivata da comportamenti, parole, atti che sono stati messi in fila, ma non siamo noi a doverlo giudicare. Noi, i parlamentari europei, hanno autorizzato a larga maggioranza il fatto che vengano verificati se ci sono i requisiti, perché le regole europee prevedono che chi non rispetta valori fondanti dell'Unione che sono scritti nelle nostre carte non può accedere a finanziamenti dell'Unione Europea. È semplicemente questo, non ci mette fuori legge nessuno, si applica una norma vigente che prevede che bisogna stare dentro, possiamo dirlo, una decenza valoriale e comportamentale per poter usufruire dei servizi e delle risorse di una struttura che viene magari insolentita proprio per i valori che ha affermato e difeso per decenni.
2: Sono come dire a volte.
3: Io questa è la mia opinione, è chiaro come la penso io su quello che rappresenta il gruppo ESN Europa, li ascolto tutti i giorni in commissione diritti umani, in commissione libertà civili, nella commissione affari esteri, nella commissione sviluppo e cooperazione internazionale, sento quali sono gli argomenti che portano e come li portano, vedo un mondo capovolto, però questa è una decisione molto seria e delicata, io do un giudizio politico, il giudizio di merito lo daranno gli organi competenti che faranno uno screening approfondito, è stato votato questo. Quindi non c'è automaticamente una sospensione, prima insomma ci sono delle regole che vanno rispettate, dei criteri che vanno applicati e di questo si tratta. Comunque ESN è un partito diverso da quello di Salvini, fanno il tifo tutte e due per Washington e Washington fa il tifo per loro, perché ESN ha dentro AfD, che è il partito che diversi esponenti dell'amministrazione Trump hanno invitato a votare in Germania, quello che ha dentro elementi dichiaratamente neonazisti, come sappiamo, e in questo momento sono fuori dal gruppo di cui fa parte Salvini, perché Salvini è dei patrioti e no, perché sono ugualmente di destra rispetto ai patrioti, ma sono imperniati sui nazionalisti tedeschi che non si sopportano con i nazionalisti francesi.
2: È un po' un problema dei nazionalisti,
3: il gruppo di Le Pen, Bardella è maggioritario nei patrioti, non hanno voluto i tedeschi, perché i nazionalisti poi tornano a farsi la guerra fra di loro, si prendono a capocciate anche in questo senso. Poi quando si tratta di votare contro le persone vulnerabili, contro le persone richiedenti asilo in Europa, quando si tratta di votare contro l'Europa, strumenti. Votano insieme, ma sì, sulle altre cose litigano, se li prendono anche ammazzate.
2: Eh beh sì, ce n'è parecchi di nazionalisti.
3: C'è qualcosa di antico, no, in questo?
2: Ah beh sì, sì, senza andare neppure troppo in là in realtà. Come dire, ce ne sono parecchi di nazionalisti anche ad Ankara in questo momento, invitati ovviamente al summit della NATO, da Erdogan a Giorgia Meloni, allo stesso Donald Trump. Cosa si aspetta da questo incontro così importante, in cui Donald Trump ha già fatto capire che partita vuole giocare, quella di continuare a punzecchiare, se non insultare direttamente gli ex alleati? Vuole soldi, ma vuole anche un cambio delle regole dell'alleanza. L'Europa reggerà, diciamo, a questa pressione?
3: Ma io credo che non voglia un cambio sostanziale delle regole, perché gli Stati Uniti in questo momento vorrebbero mantenere un controllo sull'alleanza senza un impegno finanziario all'altezza e senza garantire una consonanza politica. E questo è un punto di vista trumpiano che fa emergere definitivamente quello che sapete, che non è un mistero, che io considero la NATO in morte cerebrale, per riprendere un'espressione di Macron di qualche anno fa. Andava superata con lo sviluppo di un'alleanza tra pari. Trump sta chiarendo la simmetria dell'alleanza attuale per il modo come tratta gli alleati o cosiddetti alleati e per le pretese che avanza contro uno Stato membro. È tornata a ribadire la vigilia del summit che vuole la Groenlandia con le buone o con le cattive, e la Danimarca ha già risposto no grazie. Ma questo è il clima che c'è. Come per l'altra cosa, sa che viene a prendere soldi in ogni caso, perché tutto ciò che noi metteremo sul piatto anche per la guerra russo-ucraina finirà in larga parte nelle casse delle aziende statunitensi produttrici di armi. Questo purtroppo è un altro dei dati travolgenti della guerra, che sta facendo un massacro di esseri umani, però c'è anche questo dato: massacra i bilanci europei per favorire le aziende militari USA. Questo è un punto che non digerisco, rispetto al quale continuo a obiettare da parlamentare europeo.
2: Le chiedo in conclusione: crede che stia passando, che vorrebbe essere da qualche altra parte, diciamo, Giorgia Meloni, che da un lato ha appunto Donald Trump che continua a prendersela con lei, dall'altro però, lei lo diceva poco fa, ha degli alleati in casa, diciamo, che andavano in giro con i cappellini MAGA, o che ad esempio anche sul modo di risolvere la guerra con l'Ucraina la pensano molto più come Trump che come lei?
3: Meloni è stata la prima a correre a Mar-a-Lago quando Trump ancora non si era insediato. Si era abituato Donald Trump ad avere accanto una premier italiana che diceva sempre di sì prima ancora che lui finisse la frase, e nel momento in cui non si sono trovati perfettamente allineati è scoppiata la crisi. Penso che cercherà di recuperare la relazione Meloni. Trump gliela farà pesare molto, e non so se convenga certo non conviene all'Italia questa relazione, perché come ho cercato di spiegare ad altro proposito, Trump pretende un rapporto ancillare con i suoi alleati, e che siano soprattutto donatori di sangue in tanti modi, no?
2: Ma è preoccupato, insomma, come dire, che sull'altare del tentativo di riavvicinarsi si possa sacrificare, come dire, cioè è la Costituzione che ci ha bloccato, non
3: gli interessi. Abbiamo sacrificato anche gli interessi delle nostre aziende, è stato un asse prevalentemente conservatore. Se non ci avessimo pensato noi S&D nel Parlamento europeo a mettere qualche regola in più e delle cautele, delle clausole di salvaguardia sull'accordo sui dazi, una partita che è finita 15-0 per gli Stati Uniti d'America prima ancora di cominciare, se fosse stato per Giorgia Meloni e per i suoi compagni di strada in Europa, capi di governo, capi di Stato e via dicendo, andava tutto bene così, insomma, no? Quindi lo sappiamo, non è stato mosso un ciglio, non è stato fatto niente per evitare quella cosa, nel nome della stabilità dei mercati, senza la tempesta dei dazi che venivano aggiornati giorno per giorno, senza tener conto neanche delle pronunce della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America. Questa è l'aria che tira, purtroppo. Io non mi aspetto mirabilie da Giorgia Meloni in rapporto con Trump, perché non ne ho viste finora. i fuochi d'artificio di uno scontro fra i due, io li ho chiamati narcisi neri, non hanno litigato per motivi sostanziali di interesse nazionale, ma perché si sono offesi a vicenda, per come si sono comportati. Questi signori ragionano come i sovrani assoluti di un tempo, l'état c'est moi, lo Stato sono io, dicono, e quindi se si sentono offesi mettono in campo anche gli stati gli uni contro gli altri. Questo è terrificante, speriamo di uscirne presto, dipende da noi, chiaramente.
2: Le faccio sentire
3: politica da quelli che votano.
2: Chiaro, le faccio sentire prima di salutarla anche un audio che ci è arrivato da Marco, un ascoltatore, per lei, così lo commentiamo insieme.
4: Beh, io Marco D'Alecco, una domanda all'interlocutore, ma non si nomina mai Biden, il presidente Biden, che è quello che ha iniziato, ha fomentato questa guerra? Mi spiegate un attimo che perché?
2: Credo si riferisca alla guerra in Ucraina, ovviamente. Joe Biden è sparito dalla narrazione.
3: È stato archiviato, diciamo, non è stato fatto neanche correre dal suo partito nel secondo turno. Io non sono mai stato tenero con Joe Biden, penso che ci sia una corresponsabilità gigantesca di Vladimir Putin e Joe Biden nella guerra che è stata scatenata e che andava evitata. L'ho detto molte volte, per questo sono stato accusato di putinismo, ma io che non sono mai stato amico di Putin, io che avevo qualche speranza in Joe Biden, sono stato, come dire, disilluso completamente. Quindi ecco,
2: mi permetto di segnalare
3: l'ultima
2: cosa. Sì, prego.
3: Oggi noi SND abbiamo votato contro il rapporto sulla BEI, la Banca Europea degli Investimenti, che ha cambiato i propri statuti per finanziare anche la produzione di armi. Sono stati fatti passare con una maggioranza tipo Venezuela, per intenderci, del PPE con tutte le destre, emendamenti che aprono anche al finanziamento la costruzione di barriere ai confini contro gli immigrati e contro i richiedenti asilo. Oltre che per la guerra, io ero già contrario prima, lo sono a maggior contrario adesso, a maggior ragione adesso. Sono contento che tutto il gruppo SD abbia votato contro alla fine, proprio per il motivo che è passato un emendamento spinto da Fratelli d'Italia in questa direzione.
2: Grazie a Marco Tarquini, una buona serata, grazie per essere stato con noi per la nostra pagina politica. Grazie ancora, ripartiamo da Bruce Springsteen, noi questo è Blind Spot.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata del Timone, e chiudiamo con una notizia che ovviamente sta facendo il giro della Francia, e che ha riguardato una persona di cui si è parlato per tutto il giorno. Marine Le Pen si candiderà alle elezioni presidenziali francesi del 2027. La leader dell'estrema destra francese lo ha detto dopo che oggi un tribunale di Parigi ha ridotto il periodo di ineleggibilità a cui era stata condannata. In collegamento con noi abbiamo Michele Marchi, professore è di storia contemporanea all'Università di Bologna, esperto di storia politica francese. Buonasera, bentornato, grazie per essere con noi.
1: Buonasera, salve.
0: Ecco, va anche un po', diciamo, in contraddizione con qualcosa che aveva detto Marine Le Pen. Aveva detto che se fosse stata costretta a portare il braccialetto elettronico, come pare che sia, non avrebbe fatto campagna elettorale. L'Eliseo piace troppo? Qual è la spiegazione di questo apparente, diciamo, dietrofront?
1: Ma allora, intanto ha motivato parzialmente affermando che appunto farà ricorso in Cassazione e quasi sicuramente la Cassazione sospenderà l'utilizzo del braccialetto. Alcuni costituzionalisti, insomma, e giuristi hanno detto che questo non dovrebbe accadere, però insomma si vedrà prossimamente. Credo che però questa sia più una questione, diciamo così, contingente. In realtà Marine Le Pen sfrutta da questo punto di vista tutto quel dibattito che nel contesto francese c'è attorno alla giustizia, e quindi è chiara la sua postura vittimaria, potremmo così dire. L'utilizzo di questa sentenza dal suo punto di vista a scopi politici, quindi l'idea di andare ugualmente, al netto che potrebbe arrivare anche la sospensione dell'utilizzo del braccialetto elettronico, è legato a questo, credo, a questo punto di vista, insomma, di Marine Le Pen.
0: Ecco, come crede che l'abbia presa Jordan Bardella, che peraltro Le Pen ha detto poco fa: se vincerò le elezioni sarà poi nominato come primo ministro. Sappiamo che però, insomma, il ruolo di presidente della Repubblica è sicuramente quello più ambito nel paese. Si può arrivare addirittura allo screzio tra il Delfino e la casa madre?
1: Ma questo, insomma, lo si vedrà nelle prossime settimane. Marine Le Pen ha già presentato, diciamo così, una sorta di ticket: io sarò candidata, sì, esatto. E questa volta la quarta mia, insomma, partecipazione, andrò all'Eliseo, e Jordan Bardella, col quale lavoro. Non dimentichiamo che Jordan Bardella è un'invenzione di Marine Le Pen. Jordan Bardella segna nel 2019, con la vittoria alle europee, la rinascita della stessa Marine Le Pen, che con le presidenziali del 17 e quel famoso dibattito televisivo con Macron, che è ricordato, insomma, il 3 maggio del 2017, fu un po' il punto più basso di Marine Le Pen. Al termine di quel dibattito, all'interno del Rassemblement National, ci si poneva le due famose domande: vincerà mai una presidenziale? Esiste qualcuno in grado di sostituirla? Cioè, erano queste le due grandi questioni. E come, diciamo così, l'araba fenice, lei risorge proprio nel 2019 alle europee, Rassemblement National, primo partito di Francia, Bardella capolista di quel Rassemblement National al Parlamento europeo, 23 anni, uno sconosciuto. Quindi da questo punto di vista non dimentichiamo che Bardella è una creatura di Marine Le Pen. Che vi possa essere competizione, allora, gli ultimi sondaggi davano sicuramente nelle simulazioni di voto al 37% con candidatura Bardella al primo turno, al 32-33 Marine Le Pen. Bisogna però fare attenzione perché, diciamo così, Bardella negli ultimi mesi si era presentato come un candidato, non vorrei eccedere, ma
0: più,
1: diciamo,
0: moderato,
1: per certi,
0: diciamo,
1: aspetti, sì, più centrista, sì, quasi, sì, sui temi, ad esempio, dell'età,
0: diciamo,
1: pensionabile,
0: meno radicale,
1: sì, sui temi dell'Europa, e poi soprattutto un candidato più di destra, mentre Marine Le Pen si è presentata al suo Rassemblement National, dovrebbe essere né destra né sinistra, cioè dovrebbe essere anti-establishment, dovrebbe essere facciamo saltare in aria la definizione di destra e sinistra. Quindi insomma, le prossime settimane, i prossimi mesi ci diranno se la scelta di andare, e ripeto, io tenterei anche di tenere in considerazione questo discorso legato al mondo della giustizia. Ricorderete, alcune settimane fa c'è stato questo scandalo clamoroso della bambina Lianna, che uccisa da questo pedofilo, certo. E si è dibattuto per settimane in Francia sulle mancanze della giustizia, questo personaggio che aveva tre o quattro condanne in realtà, certo. Quindi esatto, l'idea di utilizzare la postura vittimaria nel confronto di un sistema giudiziario che per 10 anni sta cercando, non dimentichiamo che le prime indagini su questo scandalo degli assistenti parlamentari è del 2015, quindi che arriva ad una sentenza 10 anni dopo, sì. Di fronte ad una candidata potenziale, diciamo, la tendenza di voler utilizzare è una bella carta, è una bella carta. Poi ad esempio il capogruppo dei socialisti all'Assemblea Nazionale, Boris Vallot, ha immediatamente detto: è giusto che una delinquente si presenti all'elettorato? Punto interrogativo. Quindi il tema è chiaro,
0: è una doppia carta, però c'è anche un altro lato, diciamo così,
1: utilizzata dalle opposizioni.
0: Peraltro, chiaro, concludo, me lo segnala Michele Ceci della redazione, dicendo che nel 2027 saranno ufficialmente 55 anni di esponenti della dinastia Le Pen candidati, tranne l'eccezione dell'81, quindi insomma c'è anche una questione magari di record, tipo Cristiano Ronaldo, lo dico per concludere con una battuta. Grazie davvero al professor Marchi per essere stato con noi questa sera, abbiamo chiuso doverosamente, diciamo, con questo aggiornamento dalla politica francese, e chiudiamo così questa edizione del nostro Timone, che torna ovviamente domani. Ci sentiamo come ogni sera dalle 20 alle 21. Grazie a Michele Ceci in redazione, Giorgio Berselli in regia, e a tutti voi per l'ascolto, per l'attenzione, per i vostri messaggi. Da Francesco Massardo è tutto, passate una buona serata.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 21 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera dalla redazione. Iniziato ad Ankara il vertice NATO, una a due giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e il sostegno dell'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot, ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra, e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Gelo di Meloni dopo l'ultimo attacco del tycoon. Arriva il verdetto per la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare dipendenti del partito fra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi e dunque è già stata scontata. Il verdetto prevede l'obbligo di braccialetto elettronico per 1 anno. Le Pen aveva detto in passato che non avrebbe fatto campagna elettorale se costretta a questa misura, circostanza che eviterebbe se l'obbligo si riducesse a 6 mesi. È stato fermato il figlio di Lorella Capano, la 58enne di Milano trovata morta in un appartamento a Sanremo. La decisione subito dopo l'interrogatorio da parte del PM del ventenne. L'ipotesi dell'omicidio era stata presa in considerazione dagli investigatori per i segni trovati su collo e polsi della donna. I sospetti si sono subito concentrati sul figlio, che aveva chiamato i vigili del fuoco dicendo di essere rimasto chiuso fuori. I pompieri sono entrati dal balcone trovando il corpo della donna. L'alibi fornito dal giovane non ha convinto. Si è chiuso dalle Alessandria, un capitolo giudiziario rimasto aperto per oltre 50 anni. Il processo riguardava la drammatica sparatoria avvenuta il 5 giugno del 1975 alla cascina Spiotta di Arzello nell'Alessandrino, in cui persero la vita un appuntato e una brigatista, moglie di Renato Curcio. Il tribunale ha condannato l'ex brigatista Azzolini a 6 anni di carcere, mentre cade in prescrizione l'accusa per i due ex leader. Il calcio, esattamente come era successo contro Capoverde, l'Argentina treme e passa nuovamente il turno nei mondiali. Gli ottavi di finale contro l'Egitto rischiano di trasformarsi in un film horror per i campioni uscenti, che vengono trafitti da Ibrahim e sbagliano un rigore con Messi, subendo anche il raddoppio di Zico. Scaloni inserisce Lautaro e la gara cambia. Romero all'80esimo, Messi all'84esimo ed Enzo Fernandez al 92esimo firmano la rimonta, il 3-2. L'albiceleste ora aspetta la vincente di Svizzera-Colombia, ultimo ottavo di finale dei mondiali, in campo alle 22, ora italiana. Ed è tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Check Up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
9: Le ondate di calore stanno diventando sempre più frequenti e intense, con effetti che non si limitano al disagio quotidiano, ma arrivano direttamente negli ospedali e nei pronto soccorso. Quando le temperature restano elevate per giorni e anche le notti non offrono refrigerio, il corpo umano fatica a mantenere il proprio equilibrio. La pressione può abbassarsi bruscamente, aumenta il rischio di disidratazione e il sistema cardiovascolare è sottoposto a uno stress continuo. Il colpo di calore rappresenta una delle condizioni più pericolose, perché l'organismo perde la capacità di regolare la temperatura interna, ma anche episodi più comuni come gli svenimenti o i cali di pressione possono avere conseguenze importanti, soprattutto negli anziani o nelle persone con patologie croniche. A questo si aggiunge un altro elemento spesso sottovalutato, che è la qualità del sonno, che peggiora sensibilmente quando le temperature notturne restano elevate, incidendo sul benessere generale e aumentando il rischio di malori durante le giornate. In questo contesto anche le terapie farmacologiche possono richiedere attenzione, perché il caldo può modificare la pressione arteriosa e l'equilibrio dei liquidi nell'organismo. Diventa quindi fondamentale riconoscere i segnali precoci del disagio e adottare comportamenti adeguati, dall'idratazione alla gestione dell'attività fisica. Per capire come prevenire i danni da caldo e come intervenire nei casi più critici, ne parliamo con Giorgio Costantino, membro del comitato direttivo della SIMI e direttore del pronto soccorso del Policlinico di Milano. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: Il caldo estremo non è solo un disagio stagionale, ma una condizione che può mettere seriamente a rischio la salute, soprattutto delle persone più fragili. Colpi di calore, svenimenti e disidratazione diventano più frequenti quando le temperature restano alte per giorni. Anche le notti non danno sollievo. Ne parliamo col professor Giorgio Costantino, membro del comitato direttivo della SIMI, la Società Italiana di Medicina Interna, e direttore del pronto soccorso del Policlinico di Milano. Buon pomeriggio, professor Costantino.
1: Buon pomeriggio.
0: Quanto sono aumentati gli accessi al pronto soccorso a causa di questa ondata di calore che stiamo vivendo?
1: Allora, è molto variabile, perché dipende dai vari pronto soccorso e dipende molto proprio dalle singole giornate. I problemi sono due diversi: da una parte l'aumento degli accessi, che può arrivare fino al 10-20% della normalità, e dall'altra parte il fatto che aumentano anche le persone magari più critiche o da ricoverare. Quindi, oltre all'aumento degli accessi, c'è un aumento, un rischio di aumento dei ricoveri ospedalieri determinati dall'aumento delle temperature.
0: Senta, ma c'è un problema di sottovalutazione, perché quando per esempio si parla di colpo di calore, no? Spesso lo si sottovaluta. Cosa accade esattamente all'organismo?
1: Ma in realtà, se posso dire,
0: prego,
1: secondo me non è una, cioè una sottovalutazione del colpo di calore, nel senso che è molto raro il colpo di calore, cioè può succedere ma è molto raro.
0: Sì.
1: Invece sono più frequenti tutte le altre condizioni legate al caldo. Però il colpo di calore succede, ci sono due situazioni diverse. Da una parte, che una cosa che può succedere anche alle persone giovani, per esempio se fanno un'attività fisica sotto il sole nelle ore peggiori, eccetera, perché quello è proprio il colpo di calore da esercizio, diciamo. E dall'altra parte è simile invece al colpo di calore che avviene per tutti, soprattutto i bambini e gli anziani, stando anche senza fare esercizio sotto al sole. Quello che succede è che le temperature elevate o l'esercizio fisico, come abbiamo detto, determinano un aumento netto della temperatura corporea, e questo fa sì che il nostro organismo non riesca più a compensare la temperatura stessa. Cioè, il nostro organismo ha dei livelli di temperatura, dei setting molto precisi, e invece in questo caso non c'è più la possibilità di compensare questa cosa, quindi con il sudore, con il respiro, eccetera, non si riesce a buttare fuori abbastanza calore, quindi la temperatura di tutto l'organismo aumenta, la temperatura cellulare aumenta, e si ha un effetto come se fosse un'infezione. Quindi le cellule non funzionano più bene e si hanno tutti dei disturbi e delle cose negative che possono portare il paziente anche a rischio della vita. In particolare i sintomi più importanti sono inizialmente cefalea, stanchezza intensa, eccetera, che può diventare confusione, può arrivare proprio fino al coma.
0: Quindi nebbia mentale e poi insomma sempre peggio. Lei ha menzionato l'attività fisica, sembra impossibile, eppure c'è chi riesce a fare attività fisica anche nelle ore più calde, no, della giornata, cosa vivamente sconsigliata.
1: Ecco, noi abbiamo detto attività fisica perché pensiamo a questo, è anche vero che alcuni lavori, per esempio, presuppongono l'attività fisica, quindi è ovvio che alcuni lavori che cioè non è il mio, ma un esercizio fisico intenso è possibile, e quello è più complesso perché comunque anche questi lavori è poco sensato farli nelle ore più calde della giornata sotto il sole.
0: E cosa fare, come comportarsi ai primi segnali di malessere? Cosa andrebbe fatto subito?
1: Beh, allora, per quanto riguarda questa cosa che abbiamo detto che comunque è rara, in realtà di sicuro sarà all'ombra oppure in un ambiente più fresco, bere, idratarsi tanto, e queste sono le cose principali, smettere di stare sotto al sole, questo ovvio è la cosa principale.
0: Cercare un po' di fresco. Cercare un po' di fresco.
1: Esattamente,
0: no?
1: Quindi,
0: però quella cosa di alzare le gambe, sdraiarsi, cuscino, non cuscino.
1: Allora, questo è una cosa diversa perché non è per il colpo di calore, ma poi magari se vuole ne parliamo.
0: Certo.
1: Perché per il colpo di calore, per esempio, quello che facciamo noi in pronto soccorso, se viene una persona con un colpo di calore, è quello di abbassare la temperatura corporea, quindi addirittura di o immergere, ci sono delle vasche fatte apposta, la persona in acqua fredda, oppure invece fare degli impacchi proprio per ridurre la temperatura temperatura corporea della persona.
0: Quindi col ghiaccio, con l'acqua fredda.
1: Sì, o se uno è al mare, per esempio, la cosa migliore è cioè non andare a nuotare, perché ovviamente
0: chiaro, può essere pericoloso.
1: Sì, però invece mettersi in un ambiente fresco, freddo, cioè questa è la cosa essenziale. Lo diverso invece è quello che diceva prima. Se vuole ne parliamo.
0: Sì, prego, certo, sì, sì. Svenimento, mancanza, ecco.
1: Perché invece lo svenimento è una cosa un po' diversa, no? Lo svenimento vuol dire una perdita transitoria di coscienza che dipende da, di fatto, un abbassamento del flusso sanguigno a livello cerebrale, cioè da un abbassamento sostanzialmente della pressione arteriosa. Questo può dipendere da tantissime cause, ma la causa più frequente è proprio un abbassamento della pressione arteriosa. E quindi in realtà quando fa molto caldo, soprattutto se uno ha bevuto poco oppure sta sotto il sole oppure si alza velocemente, il sangue viene, diciamo, sequestrato a livello delle vene, degli arti inferiori, e quindi arriva meno sangue al cuore, quindi meno sangue al cervello, e quindi uno può avere un abbassamento della pressione e determinare quello che si chiama uno svenimento, in termini medici una sincope.
0: Sì.
1: Allora questo è diverso, perché questo invece è proprio quello che diceva prima, quindi bisogna mettersi sdraiati con le gambe in alto, e bisogna iniziare a farlo appena uno ha i sintomi, quindi appena gli giri la testa, eccetera, perché una delle cose peggiori, se la sincope è determinata solo da un abbassamento della pressione, non è tanto la sincope in sé, ma le cadute che possono.
0: Certo.
1: L'altra cosa che bisognerebbe fare è bere, cioè anche soltanto l'acqua, non troppo fredda, ma l'acqua e non gasata, ma l'acqua può aumentare la pressione anche in acuto. E l'altra cosa, non serve a niente lo zucchero, cioè lo zucchero, perché a volte si vede, no, che
0: certo, una bustina di zucchero, c'è qualcuno che si sente male? No.
1: Esatto, no, no. Invece il sale.
0: Ah, il sale.
1: Perché lo svenimento non dipende da un calo degli zuccheri, cioè per avere un calo degli zuccheri nel nostro organismo dobbiamo digiunare per tantissimo tempo, quindi non succede. Quello che invece succede è un abbassamento della pressione, e il sale invece è importante perché appunto aumenta la pressione. È come quando le persone affette da ipertensione arteriosa si dice bisogna mangiare con poco sale, no? È proprio per quello, perché il sale trattiene l'acqua nel nostro organismo, e quindi se uno ha la pressione bassa può mangiare un pochino più di salato, quindi bere acqua e mangiare patatine.
0: E mangiare patatine.
1: Esatto. Quello è l'unico momento in cui si va bene mangiare patatine.
0: Esatto. Parliamo degli anziani invece, che spesso non avvertono la sete. Bere quando fa molto caldo è importante, è importantissimo, lo diciamo sempre. Per gli anziani è più difficile. Come si gestisce questo problema nella pratica?
1: Allora, abbiamo, si apre un, perché è verissimo ed è giustissimo il fatto che bisogna bere tanto, e che gli anziani non hanno il senso della sete come hanno le persone più giovani, quindi uno può non accorgersi di starsi disidratando, e quindi questo è un grosso problema. È anche vero che il problema diventa più complesso, perché ci sono anziani che non hanno patologie, quindi non hanno altre malattie, e allora in questi casi bisogna assolutamente bere tanto, eccetera. Ci sono alcuni anziani che hanno anche altre malattie, per esempio uno scompenso cardiaco, cioè un problema al cuore oppure un problema renale. Allora in questi casi bisogna bere di più, perché magari hanno delle terapie che fanno fare più pipì e quindi perdere liquidi, però bisogna stare attenti, perché bisogna mantenere un equilibrio giusto, perché il rischio è che poi uno beva tanto e si scompensi, cioè abbia, al posto che perdere liquidi, ne abbia di più.
0: Quindi bere troppo può essere anche dannoso.
1: Esatto, bisogna riuscire a trovare un equilibrio. Certo. Un consiglio, per esempio, che non so, che io utilizzo molto nella pratica clinica, è misurare il peso corporeo quotidiano. Cioè se uno si misura il peso tutti i giorni, alla mattina quando si alza, i cali rapidi di peso sono dovuti a un cambiamento dell'acqua, non a un cambiamento del grasso corporeo. E quindi se uno vede che da un giorno all'altro perde mezzo chilo, un chilo, oppure aumenta di mezzo chilo, un chilo, non è che deve stare a dieta, ma vuol dire che verosimilmente sta imbarcando o perdendo acqua.
0: Quindi una variazione di peso improvvisa può raccontarci molte cose.
1: Moltissimo, esattamente. Insieme poi a una contrazione della diuresi, magari, cioè se uno fa meno pipì, si accorge di far meno pipì, cioè, bisogna capire qual è il motivo, perché magari invece è o disidratato oppure invece scompensato, però queste due cose insieme sono essenziali, sono molto semplici da valutare, quindi
0: Bene.
1: Consiglio che darei, sì.
0: Bene, allora, professor Costantino, ci fermiamo per qualche istante, pausa musicale e poi torniamo.

0: con l'arrivo delle ondate di calore, i pronto soccorso tornano a fare i conti con i problemi legati alle alte temperature, malori, cali di pressione, colpi di calore e disidratazione. A preoccupare sono soprattutto gli anziani, anche soggetti fragili, ma anche chi lavora all'aperto, chi pratica attività fisica nelle ore più calde. Ne stiamo parlando col professor Giorgio Costantino, Società Italiana di Medicina Interna, alla guida del pronto soccorso del Policlinico di Milano. Professore, parliamo della notte, parliamo del riposo, parliamo del dormire col caldo, un riposo che di fatto non c'è o che viene sempre interrotto. Dormire male per il caldo ha conseguenze anche mediche, no? Quali sono le più rilevanti?
1: Ma allora ci sono davvero, si apre un enorme
0: mondo.
1: Esatto, un mondo, sì. Perché da una parte non so, se noi pensiamo a ognuno di noi quando non dorme la notte, il giorno dopo ovviamente sta meno bene, è meno lucido, è più aggressivo, è meno paziente, eccetera. E questo è verissimo per tutti. Quindi, per esempio, una delle cose che si vede quando c'è tanto caldo è che alcune patologie psichiatriche oppure alcuni problemi sociali si scompensano, perché in realtà questo dà una delle, oltre a, che magari ne parliamo dopo se sì, vuole, al problema sociale della solitudine, eccetera, certo, di sicuro sono uno stress che è una persona che mette in difficoltà tutti, cioè sia noi che le persone appunto più fragili. Quindi questa è di sicuro una delle cose. Ma poi il fatto di non dormire la notte ha tantissimi altre conseguenze. Per esempio, molti studi fanno vedere che nel nostro organismo abbiamo il sistema nervoso, che è fondamentale, no? Ed è fondamentalmente, ci sono due parti: il sistema nervoso simpatico, che è quello che fa battere più veloce il cuore, che fa aumentare la pressione, eccetera, e quello parasimpatico, che invece è quello che rallenta la frequenza cardiaca, riduce la pressione, eccetera. Il fatto di non dormire è assolutamente un'attivazione del sistema simpatico, quindi vuol dire che rischia di avere la pressione più alta, di avere la frequenza cardiaca più alta, e tutte queste cose sono anche dei fattori di rischio per le malattie cardiovascolari, ad esempio. Quindi il fatto di non dormire è di sicuro un fattore di rischio per tantissime malattie. E ovviamente in queste notti in cui la temperatura minima non scende sotto una determinata temperatura, in cui uno non ha mai l'idea del sollievo, tranne se ha, certo, l'aria condizionata, certo, questo determina davvero uno stress importante sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista psichico per il nostro organismo.
0: A proposito di aria condizionata, che peraltro è sempre più diffusa, è uno strumento di prevenzione o presenta anche dei rischi? Perché per esempio molti anziani, e qui torniamo a parlare delle persone più anziane, più fragili, magari non la utilizzano per timore. È un atteggiamento corretto?
1: No, secondo me, allora, ogni scelta implica una rinuncia, quindi è ovvio che ogni cosa che scegliamo ha delle cose negative, per esempio la bolletta.
0: Beh, certo.
1: Però non solo. Però in realtà, quando il caldo è così, l'aria condizionata è assolutamente essenziale. Ci possono essere degli effetti collaterali dell'aria condizionata, ma sono rarissimi e non sono sostanzialmente clinicamente rilevanti. Cioè, il beneficio di utilizzare l'aria condizionata in momenti come questi è assolutamente maggiore rispetto a qualsiasi tipo di effetto collaterale.
0: Allora restiamo sugli anziani, persone sicuramente fragili da un punto di vista clinico. Indaghiamo la fragilità sociale. Quanto conta vivere da soli?
1: E questa è una domanda che mi piace molto, la ringrazio, nel senso che questa è davvero una delle cose più importanti che vediamo spesso in pronto soccorso, perché oltre a tutto quello che abbiamo detto delle cose negative, cliniche, del calore, ci sono anche quelle sociali, perché è ovvio che se ci sono 40 gradi di giorno è molto più difficile che una persona anziana esca. Cioè, per fortuna lo diciamo, non bisogna uscire nelle zone calde, eccetera, ma questo vuol dire anche ridurre tutti i contatti che una persona anziana e che magari sola ha, e questo quindi determina un peggioramento globale, no? Un peggioramento sia cognitivo che di tutte le criticità che ci possono essere. Quindi sarebbe davvero molto importante in questi momenti creare rete, cioè fare rete, e se qualcuno di noi ha persone anziane, i genitori, i nonni, eccetera, sentirli spesso, tentare di andare a trovarli o fare in modo che loro siano attivamente coinvolti, perché quello che noi vediamo appunto è che la solitudine, tutti i problemi sociali in questo momento peggiorano. Poi ovviamente le conseguenze del calore sono conseguenze anche sociali, nel senso che ovviamente le persone più ricche possono avere l'aria condizionata, avere una rete maggiore, eccetera, mentre a volte vediamo arrivare in pronto soccorso persone anziane, sole, che non hanno l'aria condizionata, che magari
0: l'organizzazione sociale può fare la differenza.
1: Sì, sì, secondo me sì, e dobbiamo tenerne conto.
0: Conto. Un altro punto che vorrei indagare con lei, professore, è l'irritabilità, il disagio psicologico che cresce con le alte temperature. Quanto incide il caldo sulla salute mentale?
1: Su questo io non avrei dei numeri precisi, ma direi che assolutamente è esperienza comune che incide tantissimo, nel senso che aumentano di sicuro, per esempio nel nostro pronto soccorso, gli accessi di persone che hanno un problema psichiatrico magari compensato in questi momenti, anche per quello che abbiamo detto prima, quindi per il network, per la rete, eccetera, eccetera, ma si instabilizzano. Quindi, e questo secondo me è appunto da tanti punti di per tanti motivi diversi, no? Cioè, da una parte, come dicevamo prima, il caldo aumenta l'irritabilità, permette di dormire meno bene, quindi determina tutta una serie di conseguenze che già noi hanno questo effetto, quindi una persona ha una patologia psichiatrica ancora di più. E poi peggiora l'isolamento, e quindi questo è fondamentale per una serie di patologie psichiatriche, no? Perché non so se si possono del tutto curare, ma di sicuro migliorano nettamente, facendo sì che la persona che ha questi problemi viva in società, no?
0: Certo.
1: Quindi questo peggiora assolutamente. Quindi, per esempio, in PS vediamo un aumento di accessi di persone con patologie psichiatriche importanti, o con anche senza fissa dimora, che per esempio non riescono più, cioè quando c'è tanto caldo, tanto freddo, questa è di sicuro una criticità.
0: Certo, quindi concludiamo, guardando avanti, il cambiamento climatico renderà queste situazioni purtroppo la normalità. Come dovrà cambiare la medicina d'urgenza?
1: Sempre domande difficilissime, però molto interessanti. Dal mio punto di vista, io penso che deve cambiare soprattutto la medicina in generale, nel senso che la medicina d'urgenza, il pronto soccorso, è la soglia dell'ospedale ed è anche la soglia della società. Quindi quello che è il nostro obiettivo, tante volte si parla di accessi inappropriati, io non penso che gli accessi inappropriati ci siano gli accessi inappropriati, nel senso che il bisogno di salute è appropriato, perché spesso non hanno i pazienti, non hanno altri posti dove andare, e quindi vengono in pronto soccorso, e questo deve essere il ruolo del pronto soccorso. È la politica e l'organizzazione sanitaria che deve capire come organizzare il sistema per utilizzare al meglio tutte le strutture. Quindi secondo me quello che bisognerebbe cambiare è proprio l'organizzazione del sistema, lasciando il pronto soccorso come ultima spiaggia quando abbiamo provato a fare tutto il resto. Quindi abbiamo creato le reti che abbiamo detto, abbiamo creato un territorio molto presente e che lavori anche sulla prevenzione di alcune problematiche, eccetera, e poi quando invece questa cosa manca, che si spera che sia in una minoranza di casi, allora il pronto soccorso tenterà di compensare a queste criticità.
0: Bene, grazie al professor Giorgio Costantino, docente di medicina interna, direttore della scuola di specializzazione in medicina d'emergenza urgenza dell'Università degli Studi di Milano e direttore del pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Ci fermiamo per qualche istante, breve pausa, e poi torniamo con Check Up.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare?
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
5: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 21 e 32 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni, sereno o poco nuvoloso ovunque con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
1: Torniamo in corsia con Check Up, ancora buon pomeriggio da Vicky Mangone. Il tumore alla prostata è uno dei più diffusi tra gli uomini, soprattutto dopo i 50 anni. Negli ultimi anni la ricerca ha compiuto passi avanti molto importanti sia sul fronte della diagnosi precoce sia su quello delle terapie. Accanto alla chirurgia, che per lungo tempo è stata considerata la soluzione principale, oggi esistono alternative più efficaci e meno invasive. Tra queste, la radioterapia di nuova generazione sta assumendo un ruolo centrale. Tecniche più precise, terapie più mirate e una maggiore attenzione alla qualità della vita stanno cambiando il modo di affrontare la malattia. Trattamenti radianti moderni offrono risultati pari a quelli del bisturi. Parliamo di tecnologie avanzate capaci di colpire il male con estrema precisione, riducendo drasticamente gli effetti collaterali che più spaventano i pazienti. Eppure, nonostante le evidenze scientifiche, in Italia solo una minoranza di pazienti riceve questo tipo di trattamento. Secondo alcuni dati, appena il 20% dei pazienti accede alla radioterapia, mentre molti vengono indirizzati direttamente verso la chirurgia. Perché esiste questo divario tra ciò che dice la ricerca e la pratica clinica? È una questione di cultura medica, di accesso alle tecnologie o di informazione? 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Tra poco ne parleremo qui a Check Up.

0: the world.
1: Qual è lo stato attuale delle terapie per il cancro alla prostata in Italia, dove ogni anno vengono diagnosticati migliaia di nuovi casi? Negli ultimi anni la radioterapia ha registrato progressi importanti grazie all'introduzione di tecnologie di precisione avanzate in grado di colpire il tumore con grande accuratezza e di ridurre al minimo i danni ai tessuti sani circostanti. Questi sviluppi hanno reso possibile impiegare la radioterapia non solo come trattamento complementare alla chirurgia, ma in molti casi come una reale alternativa. Tuttavia c'è un paradosso: nonostante l'evoluzione tecnologica, l'utilizzo della radioterapia rimane limitato a una minoranza di pazienti. Diventa quindi essenziale verificare se i pazienti siano correttamente informati su tutte le opzioni terapeutiche disponibili e se la distribuzione dei macchinari sul territorio nazionale sia sufficiente a rispondere alle esigenze della popolazione. Filippo Alongi è direttore del Dipartimento di Radioterapia Oncologica Avanzata dell'Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar e ordinario di radioterapia oncologica all'Università di Brescia. Professore, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Benvenuto. Quante nuove diagnosi di tumore alla prostata si registrano ogni anno in Italia?
2: Ogni anno ci sono circa 40.000 nuovi casi. Lei pensi che il tumore della prostata è il più diffuso nel sesso maschile e questa incidenza è in aumento. Fortunatamente la sopravvivenza dei pazienti è molto buona, circa il 90% diciamo ha una sopravvivenza superiore ai 5 anni e molti riescono a guarire definitivamente. Tutto ciò dipende ovviamente dallo stadio della diagnosi e certo, dai tipi di cure che vengono eseguiti. Lei ha citato opportunamente la radioterapia e questa è uno dei capisaldi del trattamento del tumore, soprattutto quando è localizzato all'interno della ghiandola prostatica. Questo è il punto chiave, insomma, per massimizzare i risultati, alla stregua ovviamente dell'intervento chirurgico che spesso certo, è anche più conosciuto e come ha detto lei più offerto ai pazienti, ma ecco, ci tenevo a sottolineare che le due metodiche, la radioterapia moderna insieme alla chirurgia, rappresentano quella che è la terapia standard e hanno la stessa identica possibilità di risultato in termini di efficacia e di guarigione.
1: Invece l'età in cui compare la patologia è cambiata o è sempre la stessa?
2: Allora, diciamo che questa patologia è più frequente soprattutto nella fascia degli anziani. Adesso si parla di giovani anziani perché l'età, insomma, dell'anzianità è stata spostata dai 65 ai 70 anni, però bisogna dire che un tumore è sempre più frequente anche nelle fasce più giovani. Ad esempio dai 50 anni in poi è stato riscontrato un aumento di questo tumore che prima era quasi totalmente appannaggio di fasce d'età un po' più ampie. Il tutto è legato sostanzialmente a diversi fattori, principalmente il PSA. Adesso è molto più diffuso e più comune, quindi è più probabile, grazie agli esami diciamo del PSA, che è un test molto semplice con il sangue, riscontrare poi delle anomalie che portano il paziente magari a sentire l'urologo, a fare degli approfondimenti, e questi approfondimenti possono quindi portare purtroppo ad una diagnosi, ecco, di tumore che però se diagnosticata appunto nella fase precoce consente di ottenere, pensi, a 5 anni, come dicevo prima, anche il 90% di guarigione. Dipende ovviamente dallo stadio, dell'estensione di malattia, da tutta una serie di fattori che noi oncologi andiamo a definire e poi a utilizzare per effettuare la terapia più adeguata per lo stadio che riscontriamo.
1: Professor Alongi, ma ci sono dei fattori ambientali più frequenti di altri, degli stili di vita scorretti che favoriscono il tumore alla prostata?
2: Allora, in generale per tutti i tumori ci sono una serie di fattori che sono genetici e ambientali. I fattori genetici possono essere legati ad esempio a delle anomalie che possono determinare una familiarità, un'ereditarietà anche per il tumore della prostata. Un esempio sono i geni BRCA, insomma delle anomalie cromosomiche genetiche che ognuno può portare e che non sono appunto modificabili. E poi ci sono dei fattori invece modificabili che sono i fattori ambientali. I fattori ambientali sono ovviamente legati a quello che è lo stile di vita, per cui noi sappiamo che è uno stile di vita corretto, quindi abolire il fumo, ridurre alcol, avere una dieta equilibrata, e come sapete la dieta mediterranea annoverata tra le più sane in generale, consentono di ridurre tutta una serie di tumori, e anche per il tumore della prostata ci sono elementi che ci fanno pensare ovviamente che uno stile di vita adeguato possa in un certo qual modo ridurre questo tipo di incidenza, sebbene ovviamente sia multifattoriale e il solo stile di vita non possa da solo ovviamente incidere sull'abolizione del rischio, ecco.
1: Io tornerei al trattamento radioterapico, certo, piuttosto che chirurgia. Ci spieghi bene qual è la differenza principale tra un approccio chirurgico e uno radiante?
2: Allora, sicuramente si tratta di metodiche diverse per raggiungere lo stesso risultato, cioè la guarigione definitiva, l'eradicazione del tumore della prostata. Rispetto all'intervento chirurgico che asporta la ghiandola totalmente, la radioterapia è una metodica non invasiva, ha la prerogativa di utilizzare le radiazioni ionizzanti dall'esterno in modo assolutamente non invasivo. Queste radiazioni colpiscono il DNA delle cellule malate non hanno la capacità di recuperarlo, le cellule sane possono infiammarsi, possono reagire, ma ritornano alla normalità. Da questa azione selettiva biologica si viene a determinare l'uccisione graduale delle cellule tumorali e viene mantenuta l'integrità della ghiandola. Per cui diciamo è una scelta, come noi medici diciamo spesso, conservativa, perché il paziente conserva la sua ghiandola e soprattutto può conservare maggiormente alcune funzioni che sono molto importanti anche per la qualità di vita, a partire dalla continenza urinaria, che è più preservata, sì, dalla radioterapia rispetto che dall'intervento chirurgico, e anche la funzionalità ovviamente erettile, l'aspetto maschile e sessuale, mm-hmm, che può essere maggiormente tutelato proprio perché l'azione delle radiazioni è meno invasiva. E sottolineo anche che molto recentemente abbiamo avuto dei passi avanti dal punto di vista tecnologico con la radioterapia, come lei accennava, che ci consentono di effettuare dei trattamenti sempre più brevi, sempre più precisi e guidati da tecnologie molto avanzate che sono integrate con sistemi di intelligenza artificiale, anche se voglio sottolineare che l'intelligenza dello specialista, del radio-oncologo, è sempre alla base di tutte le scelte, e quindi i pazienti si trovano in mani sicure con specialisti che sono proprio preparati a trattare questi tipi di tumori, guidando queste apparecchiature nel migliore dei modi e spesso anche con delle modalità che sono sorprendenti per i nostri pazienti, perché noi facciamo dei trattamenti ambulatoriali, spesso in 5 sedute il paziente viene per 10-15 minuti, fa la sua seduta di radioterapia e poi può tornare a casa, può tornare con i familiari, può condurre una vita. Io ho pazienti che hanno un'attività lavorativa che non viene interrotta da quei pochi minuti di sedute di radioterapia, altri che ovviamente essendo fuori regione si dedicano qualche giorno a effettuare il trattamento, ma finita la seduta, questa è una cosa molto positiva della radioterapia moderna, si torna alla vita quotidiana senza grosse problematiche.
1: Quindi senza effetti collaterali, professor Alongi?
2: Allora, gli effetti
1: durante il trattamento
2: sono veramente molto contenuti, sono legati, mm-hmm, a dei fenomeni irritativo-infiammatori che di solito, sì, sono quasi sempre transitori. Lei pensi, quando noi colpiamo la prostata abbiamo vicina le vie urinarie basse, quindi la vescica con l'uretra, abbiamo l'intestino. Questi organi possono infiammarsi, il paziente può percepire uno stato infiammatorio come quello ad esempio di una cistite oppure di un'infiammazione alla zona rettale, però si tratta quasi sempre di eventi che noi riusciamo a neutralizzare con dei farmaci antinfiammatori o sintomatici, o che molto frequentemente rientrano nella norma in pochi giorni o in alcune settimane. Questo è un vantaggio, mm-hmm, sostanziale. Lei pensi, rispetto all'intervento chirurgico, che magari può essere gravato da una situazione di ricovero, il paziente,
1: certo,
2: poi
1: un
2: magari
1: post operatorio
2: chirurgico può avere appunto un post operatorio magari, sì, complicato da diverse situazioni, noi abbiamo veramente la prerogativa di fare trattamenti ambulatoriali e ormai tollerati molto bene dai nostri pazienti, dai pazienti più fragili anziani ai pazienti più giovani, che scelgono sempre di più la radioterapia. Ecco, un altro punto che vorrei toccare è proprio quello della conoscenza. Spesso alcuni pazienti magari arrivano da me dopo l'intervento chirurgico per altre situazioni magari più avanzate e mi chiedono come mai non mi è stata offerta la radioterapia. terapia. Allora, secondo me, la chiave per una giusta visione dell'oncologia nel 2026 è la multidisciplinarietà, cioè la possibilità che gli specialisti, noi radio-oncologi, gli specialisti urologi che si occupano di oncologia della prostata, gli oncologi medici, i radiologi, si riuniscano tutti per discutere assieme del caso e proporre al paziente le varie, il ventaglio delle certo. varie opzioni terapeutiche.
1: Sì, perché oggi solo il 20% dei pazienti accede ai trattamenti radioterapici, sono un po' pochi.
2: Questo è il punto, abbiamo una diciamo purtroppo percentuale molto più contenuta, ad esempio rispetto ai paesi anglosassoni. Lei pensi che in Inghilterra o in altri posti come negli Stati Uniti o in Canada, di solito il paziente prima di essere sottoposto ad un trattamento curativo sulla prostata sente i due diversi specialisti, che sono l'urologo-oncologo e il radio-oncologo, radioterapista-oncologo, per sentire le due opzioni, capire qual è il trattamento più adatto alle proprie circostanze. E quello che spesso dico anch'io ai miei pazienti, non c'è un trattamento migliore di un altro, non è che la radio sia migliore rispetto all'intervento o viceversa, sono due opzioni diverse, il paziente può decidere di sottoporsi all'intervento chirurgico o di sottoporsi a questa serie di sedute di radioterapia, in base anche alle proprie richieste, alla necessità magari di eradicare da subito con la chirurgia o di poter aspettare dei risultati leggermente più lenti con come la radioterapia, che come dicevamo, essendo conservativa, ottiene un abbassamento del PSA, quindi un ritorno alla guarigione che può necessitare di alcune settimane o di alcuni mesi rispetto all'intervento chirurgico, però ciò non significa che alla fine sia necessariamente inferiore. L'altro punto che vorrei toccare è anche la diffusione dei centri di radioterapia. Voi sapete che in ogni ospedale c'è un'urologia, in ogni ospedale purtroppo non c'è una radioterapia oncologica. Questo perché sono delle apparecchiature molto costose, noi specialisti siamo rari e gli specialisti di radioterapia oncologica purtroppo sono anche in una quota molto ridotta, e vorrei anche fare appello da docente universitario quale sono a diversi studenti ad essere interessati a questa opzione di diciamo a questa disciplina, perché sicuramente purtroppo dal punto di vista oncologico i pazienti aumenteranno nel tempo, perché abbiamo una diagnosi sempre più precoce e una sopravvivenza anche maggiore grazie a nuovi farmaci e nuove metodiche diagnostiche, però sicuramente la radioterapia è un po' misconosciuta, qualcuno la chiama infelicemente la Cenerentola dell'oncologia. Questo è un termine un po' triste, che non mi piace tantissimo, ma che un po' identifica sostanzialmente questa ridotta conoscenza di questa metodica, che è uno dei tre pilastri curativi dei tumori, e nel 2026, in quest'era in cui si va verso la non invasività, verso le terapie mini-invasive personalizzate, ricordo che la radioterapia è personalizzata perché ogni piano di cura viene definito sul tipo di tumore, sul tipo di paziente, ed è un trattamento assolutamente non invasivo, perché di solito non si sacrifica l'organo, ma al contrario si mantiene l'integrità, in questo caso della prostata ma anche per altri tipi di tumori, dell'organo malato, distruggendo in modo selettivo, in modo non invasivo il tumore. Si utilizzano spesso anche delle apparecchiature guidate da immagini, ad esempio abbiamo immagini di risonanza come la mia apparecchiatura, che è stata una delle prime in Italia, altre guidate da TAC ad alta definizione, quindi è come se avessimo un navigatore che ci identifica il tumore dentro l'organo, lo colpisce con veramente una precisione, un'accuratezza inaudita, e il paziente senza anestesia, senza dolori, ritorna comunemente e di solito alla sua normale vita quotidiana. Quindi pensi al potere di questa metodica, e purtroppo come sia poco conosciuta e come purtroppo sia meno disponibile per i nostri pazienti, proprio
1: verissimo,
2: perché non viene spesso.
1: Allora, professora Longi, noi stiamo raccogliendo i messaggi dei nostri ascoltatori, tra pochissimo glieli leggo.

0: Molti pazienti con tumore alla prostata arrivano alla chirurgia senza aver valutato fino in fondo tutte le alternative terapeutiche disponibili. Questo può dipendere da diversi fattori, dall'organizzazione dei servizi alla disponibilità delle tecnologie, ma anche da come vengono presentate le diverse opzioni di cura. La radioterapia, ad esempio, è profondamente cambiata rispetto al passato. Le tecniche più moderne, come i trattamenti stereotassici o flash, durano pochi minuti, consentono di colpire con grande precisione il tumore, riducendo al minimo i danni ai tessuti sani intorno alla prostata. L'obiettivo non è solo la guarigione, anche preservare al meglio la qualità della vita del paziente. Professor Filippo Alongi, ordinario di radioterapia oncologica all'Università di Brescia. Professore, perché non è previsto uno screening della prostata programmato come avviene per le donne, per esempio per con la mammografia piuttosto che il pap test?
1: Sì, questa è diciamo una situazione che è stata a lungo discussa dal punto di vista epidemiologico, essendo il tumore più diffuso nell'uomo, sono state fatte diverse campagne, però è stato anche visto che il PSA, come dicevo prima, che può essere il primo indicatore per indicare delle anomalie della prostata, non è così specifico. Ad esempio lo è spesso innalzato il valore per situazioni come ad esempio l'ipertrofia della prostata, che è comunissima, e quindi si fa sempre un bilancio tra quelli che sono i costi sanitari di queste campagne e quella che è la possibilità di diagnosticare il tumore in tempi brevi. Dico però che nel momento in cui ci sono diciamo delle indagini effettuate poi più approfonditamente e c'è una diagnosi di diciamo tumore della prostata, abbiamo in questo momento però delle metodiche diagnostiche che ci consentono fin dall'inizio di avere chiarezza dell'estensione di malattia, cioè di fare una diagnosi precoce di uno stadio iniziale, che è quello che fondamentalmente riusciamo a guarire. Un esempio è la risonanza magnetica multiparametrica, che ci consente di visualizzare insieme al PSA delle anomalie anche della ghiandola prostatica, che poi andranno a indirizzare l'urologo per una biopsia, e dalla biopsia avremo poi la definizione della malattia, e da quella ad esempio si fanno altri approfondimenti. In questa fase importante la PET è un altro esame che con un tracciante importante come il PSMA sta rivoluzionando un po' anche la diagnosi e quella che è la stadiazione di questi tipi di tumori. Quindi in generale devo dire che sia per le metodiche diagnostiche che per le procedure di cura sono stati fatti dei passi avanti, e la prostata è un po' anche l'esempio virtuoso di come sia migliorato la diagnosi e anche la guarigione di questa patologia.
0: Allora, professor Alongi, abbiamo una carrellata di messaggi dei nostri ascoltatori. Eccomi. Chiede Massimiliano di Savona: la radioterapia è considerata un'alternativa valida anche per i tumori aggressivi?
1: Sì, in realtà indipendentemente dallo stadio, indipendentemente dal livello di aggressività, se parliamo di prostata, la radioterapia rappresenta un'opzione equivalente in tutti gli stadi, quindi sia lo stadio a rischio basso, sia rischio intermedio che rischio alto, che sono le tre classi di rischio del tumore della prostata. Quindi indipendentemente dal livello di aggressività, anche quelle forme che hanno ad esempio dei Gleason score molto alti, quindi delle cellule che manifestano elevata aggressività, sono responsive alla radioterapia, che in alcuni casi ovviamente viene anche potenziata da un'associazione con i farmaci, come può essere l'ormonoterapia, cioè la deprivazione androgenica, che abbassando il testosterone potenzia la sensibilità delle cellule ad essere colpite dalla radioterapia.
0: Franco da Reggio Calabria: dopo la radioterapia, se il tumore dovesse tornare, si può ancora intervenire in altri modi?
1: Si può assolutamente intervenire in altri modi. Diciamo che la possibilità di guarigione per gran parte degli stadi è di 8-9 casi su 10. In quei casi in cui purtroppo abbiamo una recidiva, ricordo che ci sono diverse modalità locali. La chirurgia di salvataggio, cioè la prostatectomia di salvataggio in buone mani, è una tecnica fattibile, ma qualora non sia possibile o qualora ci siano delle problematiche tecniche, ad esempio noi abbiamo la possibilità di reirradiare i nostri pazienti. Fino a qualche anno fa questo non era possibile, adesso possiamo effettuare delle radioterapie di salvataggio su pazienti già precedentemente irradiati. Questo perché le tecniche sono migliorate e siamo molto più precisi, ma ci sono altre metodiche come ad esempio l'AIFU, che utilizza il calore, la crioterapia, che utilizza il freddo. Quindi si può recuperare una recidiva eventuale da radioterapia con diverse metodiche, alcune delle quali anche mini invasive.
0: Ho paura degli effetti sulla sfera sessuale e sulla continenza, scrive Gianni da Udine, tra radioterapia e chirurgia. Cambia qualcosa? Qua l'attività sessuale, la diuresi, riprendono in modo normale dopo la terapia? Prego.
1: Ottima domanda, cambia parecchio e su questo la radioterapia sicuramente ha un evento, cioè ha una possibilità di garantire maggiormente, preservare maggiormente la funzionalità sessuale, la continenza. Ricordo che con l'atto chirurgico, anche in buone mani, anche con le metodiche robotiche, ci può essere una problematica nella ricostruzione delle vie urinarie, perché viene asportata la prostata, viene ricucita la via urinaria, e questo può comportare delle problematiche che in alcuni casi consistono in un'incontinenza permanente. In altri casi viene leso con il bisturi purtroppo il nervo pudendo che dà diciamo l'erezione, e quindi tutte queste azioni determinate da una chirurgia buona ma anche mini invasiva possono essere bypassate dalla radioterapia. Radioterapia che può minimizzare la dose di radiazione nell'ambito delle vie sessuali, così come può essere molto più in grado di preservare organi a rischio come ad esempio la vescica e la porzione dell'uretra peniena. Ciò comporta ovviamente minori rischi di incontinenza. Io dico sempre che secondo le statistiche, lo spiego anche ai miei pazienti, abbiamo un rischio di incontinenza con la radioterapia al massimo 5-10%, ma nel corso degli anni, mentre con la chirurgia purtroppo questo effetto può essere anche raddoppiato o triplicato in base all'età e a diverse caratteristiche.
0: Grazie professor Filippo Alongi, direttore del Dipartimento di Radioterapia Oncologica al Sacro Cuore Don Calabria di Negrar e ordinario di Radioterapia Oncologica all'Università di Brescia. È tutto, Check Up finisce qui, vi aspetto domani alle 16, adesso le notizie e poi Roberto Poletti con Italia No Limits.
2: E la Mangone torna domani.
3: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
4: Giornale Radio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Prende il via il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Meloni e Trump già atterrato ad Ankara. Il presidente americano nell'incontro per tu con Erdogan ha ribadito: la NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato. Poi ha puntato il mirino sulla Groenlandia e ha affermato: dovrebbe essere americana, la Danimarca non fa nulla per l'isola. Marine Le Pen ha annunciato di voler ricorrere alla Cassazione contro la condanna confermata in appello e che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali, e lo farà senza indossare il braccialetto elettronico come prescritto dalla Corte d'Appello che ha confermato la sua condanna. Il ricorso è sospeso della pena. Le Pen ha poi aggiunto: Jordan Bardella e io ci battiamo per la Francia, non abbiamo ambizioni personali, con la sua energia sarà un eccezionale primo ministro, saremo un ticket che cambierà la Francia. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato per l'omicidio della morte di Federica Torzullo, avvenuto nel gennaio del 2026 ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Al presunto omicida vengono contestati i reati di femminicidio aggravato, dalla premeditazione e dal rapporto di coppia, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. La notizia della richiesta della procura è stata resa nota dal procuratore Alberto Liguori. Incidente stradale mortale poco prima delle 13 a Milano in zona Fiera. La vittima, Laura Ghirardi, di 67 anni, era in bicicletta ed è stata investita da un mezzo pesante guidato da un uomo di 33 anni. La donna è morta poco dopo essere stata trasportata in condizioni critiche all'ospedale Niguarda. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il camionista, svoltando a destra, non l'avrebbe vista. Si sta cercando di stabilire se la donna si trovasse a fianco del mezzo, nell'angolo cieco, o se stesse attraversando sulle strisce. Mondiali 2026. Pazza Argentina ai quarti, ad Atlanta sotto 0-2 rimonta l'Egitto 3-2. Nel primo tempo vantaggio Egitto con Ibrahim, Messi si fa respingere il rigore. Nella ripresa annullato per fallo in partenza il gol di Zico, ma è valido quello in contropiede. Poi in 10 minuti l'albiceleste la ribalta, Messi prima manda in rete Romero, poi segna di sinistro e nel recupero Fernandez spedisce ai quarti i suoi. Ed è tutto, a più tardi.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
5: E facciamo un po' di radio, come dice il nostro regista Lorenzo Cappadone, Radio SIA, puntata 206 di Italia No Limits. Andremo a parlare di Ankara, il vertice NATO con Trump, Meloni, il meteo, il caro carburanti, i sondaggi con Vannacci che cresce e poi un aspetto fiscale, i bonifici tra parenti, ma parenti serpenti, qui bisogna iniziare bene, bisogna iniziare bene. Un po' di musica per tirarci su, vai, vai regia.
6: Don't

E allora puntata 206 di Italiano Limits, in diretta dalle 17 alle 20 e seconda edizione dalle 22 all'una. E naturalmente ci potete seguire in mille modi, lo sapete, per capire cosa fare, cosa ascoltare dei vari programmi, perché poi ci sono gusti e gusti. Andate su www.giornaleradio.fm e potete trovare tutte le informazioni sulla nostra radio, compreso l'indirizzo, le cose, tutto quanto, interessante. www.giornaleradio.fm. Oggi tanti temi, dai carburanti ai bonifici tra parenti sotto l'attenzione del fisco, passando per il caldo e per la crescita nei sondaggi di Vannacci, futuro nazionale. Però prima partiamo da Ankara, partiamo dal futuro della NATO, dal futuro dell'Europa dentro la NATO e soprattutto dal futuro del rapporto tra l'Italia e gli Stati Uniti. Perché quello che è iniziato oggi nella capitale turca non è un vertice come gli altri, è probabilmente il summit più delicato degli ultimi anni, quello destinato a ridefinire gli equilibri dell'Alleanza Atlantica. Sul tavolo ci sono i nuovi investimenti nella difesa, il sostegno all'Ucraina, la produzione industriale militare, i sistemi antidrone, la difesa aerea, il riarmo europeo e il nuovo obiettivo del 5% del PIL da destinare a difesa e sicurezza entro il 2035. L'Europa è davvero pronta a difendersi con più autonomia oppure continuerà a dipendere dagli Stati Uniti? Perché oggi Donald Trump è arrivato ad Ankara e immediatamente ha alzato il livello dello scontro. Ce l'aspettavamo, no? Ha dichiarato di essere molto deluso dalla NATO, ha detto che se il vertice non si fosse svolto in Turchia probabilmente non avrebbe nemmeno partecipato, ha accusato Italia, Germania, Francia e Regno Unito di non aver aiutato gli Stati Uniti durante la crisi con l'Iran e ha rilanciato un messaggio che da mesi ripete agli alleati europei: non potete continuare a chiedere protezione senza assumervi una parte sempre maggiore del costo della vostra sicurezza. Ma non è finita, perché Trump, anche questo era nell'aria, è tornato ad attaccare Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha fatto un errore, ha dichiarato, riferendosi alla scelta italiana di non partecipare direttamente alle operazioni contro l'Iran. Parole, scusatemi, sono sotto un condizionatore, cosa da evitare? Da evitare assolutamente. Però o il caldo o il condizionatore, l'effetto è la tosse. Allora, siamo tutti umani, no? Dicevo, Trump ha dichiarato che Meloni è una brava persona, ma non c'è stata. Parole che arrivano dopo settimane di tensioni tra Washington e Palazzo Chigi e che rendono ancora più delicato il faccia a faccia tra i due leader. Che rapporto c'è oggi tra Roma e Washington? È soltanto una fase di tensione personale oppure sta cambiando in qualcosa di molto più profondo? Perché se gli Stati Uniti chiedono agli europei di fare sempre di più, cambia inevitabilmente anche il ruolo dell'Italia. Oggi Mark Rutte ha parlato apertamente di una rivoluzione industriale della difesa, l'ha chiamata così. Sono stati annunciati nuovi programmi comuni, decine di miliardi di dollari di contratti, investimenti nei droni, nei sistemi di sorveglianza, nella mobilità militare e nella produzione industriale europea. L'obiettivo è chiaro: costruire un pilastro europeo più forte dentro la NATO, ma tutto questo, come sappiamo, ha un costo. L'Italia è davvero pronta ad aumentare la spesa militare fino agli obiettivi fissati dall'alleanza? Dove si troveranno le risorse? Soprattutto, e questa è la priorità del paese mentre si continua a discutere di sanità, salari, pensioni, casa e costo della vita. E poi c'è l'Ucraina, Zelensky è ad Ankara per chiedere nuovi sistemi Patriot, nuove difese aeree e nuovi aiuti militari. Trump continua invece a sostenere che sia Putin sia Zelensky vogliono arrivare a un accordo e lascia intendere di voler puntare maggiormente sulla trattativa. L'Europa dovrà decidere quale linea seguire. Insomma, Ankara potrebbe segnare l'inizio di una nuova fase della NATO, un'alleanza più europea, più autonoma, oppure più semplicemente un'alleanza fragile. Ne parleremo tra poco con i nostri ospiti, ma come sempre io gradisco i vostri vocali. E allora che aspettate? Il numero lo conoscete. 334 11 11 622. Ah, attenzione, vocali, ma anche messaggi scritti. Vi aspetto.

0: Buonasera dottor Paoletti, sinceramente questi discorsi sulla NATO, l'Alleanza Atlantica, il riarmo mi fanno ridere. Ridere per un semplice motivo, ma immaginiamo di fare una guerra alla Russia? Perché se vogliamo andare verso una guerra contro la Russia, i russi sono pronti. E attenzione, i russi non scherzano. Nel momento in cui la NATO, attraverso l'Ucraina o per intermediata persona, cioè Stato, intendesse attaccare la Russia, la dottrina militare russa impone l'utilizzo dell'atomica. Vogliamo ridurci così? Non è meglio trovare un accordo invece che andare avanti a finanziare con armi, soldi, l'esercito ucraino che è fallimentare su tutta la linea? I russi ti stanno martellando da mesi, fino a quando le ultime roccaforti non saranno cadute. Poi Putin non si prenderà soltanto il Donbass, si prenderà anche il resto, se vogliamo andare avanti così. È una logica da pazzi. Arrivederci, boh. Fabrizio da Milano.
1: Buonasera Fabrizio e buonasera Pietro Battacchi, direttore della rivista Reader, rivista italiana Difesa. Buonasera.
2: Ciao, buonasera.
1: Allora, direttore, partiamo dalla notizia del giorno, perché il vertice NATO di Ankara può rappresentare uno spartiacque per l'Alleanza Atlantica?
2: Ma noi l'abbiamo chiamato anche stamattina il vertice di mezzo, no? Il vertice che segna una sorta di spartiacque tra il prima e il dopo, poi vedremo effettivamente se sarà così. Da un prima in cui la NATO era un'organizzazione sostanzialmente guidata dagli americani, finanziariamente, politicamente, strategicamente, nella dottrina, negli standard e quant'altro, a un'organizzazione in cui l'elemento europeo assume una maggiore responsabilità. Poi lì bisognerà capire in che tempi, in che modi e così via, perché ripeto, un conto sono le dichiarazioni di intenti, un conto poi sono i processi. È chiaro che è un po' nelle cose, è un po' strutturale il fatto che comunque gli americani siano destinati a guardare all'Asia Pacifico, che è il teatro più importante per i loro interessi, ma più in generale per ciò che concerne la visione complessiva del sistema, insomma, il paese in cui ci sono le economie più importanti che crescono di più, il continente con la demografia più sviluppata, più numerosa, la crescita tecnologica della Cina è sotto gli occhi di tutti. Insomma, la Cina 25 anni fa, 30 anni fa era una potenza, una media potenza regionale, con uno strumento militare antiquato, con tecnologie vecchie e quant'altro. Oggi la Cina è una superpotenza tecnologica, ecco. È ovvio che gli americani siano destinati a guardare più di là che in Europa. E questo poi a cascata comporterà una serie di responsabilità, comporterà una crescita di peso militare della Germania, che è nelle cose e già è nei fatti. E anche per l'Italia ovviamente segnerà una maggiore stagione di responsabilità. Insomma, c'era una bellissima intervista dell'amico Gianluca Di Feo su Repubblica al capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Berutti Bergotto, che lucidamente diceva: con gli americani che tendono, no, ad andarsene, è chiaro che il ruolo principale nel Mediterraneo, o quantomeno uno dei ruoli principali nel Mediterraneo, sarà quello della Marina Militare, e da questo punto di vista ha visione, ha leadership, ha anche postura per ricoprire, per
1: Certo.
2: ricoprire questo ruolo e anche prestigio, diciamo così.
1: Direttore Battacchi, Mark Rutte ha parlato di una vera rivoluzione industriale della difesa. Che cosa significa concretamente? Cioè, è un'opportunità anche per l'industria italiana?
2: Mark Rutte dipende da come l'ha detto e rispetto a quale contesto l'ha detto, nel senso molte volte Mark Rutte quando diceva che occorre una maggiore consapevolezza nell'aumento delle spese militari intende compriamo americano, non sarebbe la prima volta, ecco. Se tutto questo si deve tradurre in una ulteriore stagione ed infornata di acquisizione di sistemi d'arma americani, questo non va bene per lo sviluppo del comparto aerospazio e difesa europeo, su questo non ci sono dubbi e su quello io credo che l'Europa abbia già abbondantemente dato, ha in parte colmato una serie di capacità e di gap, per cui io credo che adesso l'Europa debba assolutamente guardare ai modi in cui far crescere la propria industria che è nel settore manifatturiero insieme probabilmente al farma e a poco altro è ciò che veramente di più avanzato e più competitivo resta l'Europa. E su questo bisognerebbe fare una riflessione veramente profonda, insomma io quando poi sento dire aumentare le spese militari significa togliere i soldi agli asili, alle pensioni e quant'altro, insomma io credo su questo ci vorrebbe maggiore senso di responsabilità anche da parte della politica, partendo dal presupposto che
1: c'è
2: oggi,
1: la campagna elettorale, che pretendi direttore? Il senso di responsabilità e campagna elettorale non fanno...
2: Purtroppo in Italia, come diceva una volta qualcuno, non ricordo chi, mi pareva fosse Marcello Veneziani, c'è cioè una campagna elettorale che è permanente, insomma non si finisce mai la campagna elettorale, per cui sull'importanza del comparto aerospazio e difesa, importanza in termini di sofisticazione tecnologica, di competitività industriale, sui prodotti e quant'altro, su quanto questo comparto è ancora in grado di trattenere in casa nostra tutta una serie di eccellenze, bisognerebbe veramente fare una riflessione molto profonda e questo vale per l'Italia e per l'Europa più in generale, ecco, insomma, no? Pensiamo quanta manifattura abbiamo perso negli ultimi 30 anni, quante produzioni intermedie abbiamo perso negli ultimi 30 anni, quanti posti di lavoro su quel tipo di produzione lì abbiamo perso e pensiamo invece al fatto che i nostri sistemi d'arma, chiamiamoli con il loro nome e cognome, sono comunque competitivi, hanno un ritorno che garantisce sicurezza al paese, capacità di proteggere gli interessi nazionali e così via. Perché non dimentichiamoci che il benessere e la protezione sociale sono comunque indissolubilmente legati alla sicurezza.
1: Grazie al direttore della rivista Reed, Pietro Battacchi. Alla prossima, direttore.
2: Grazie a voi, alla prossima.
1: E noi andiamo avanti con altri esperti e con voi sempre al 334 11 11 622, Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia che si riprende la linea.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Miles. Il viaggio inizia dallo stile.
7: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare.
8: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
13: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
12: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Sono le 22 e 28 minuti. Giornale Radio.
15: Meteo. Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni, sereno o poco nuvoloso ovunque con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Giornale Radio. La radio libera di informare.
16: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E tra poco andiamo avanti con i vostri messaggi e i nostri ospiti. Fatemi controllare, Trump ha detto altro contro la Meloni, della quale è diventato il principale stalker? No, allora siamo tranquilli.

0: statunitensi. In cambio Trump insulta Giorgia Meloni e minaccia di allontanarla con ordine restrittivo. Mi faccia dire un bell'affare che chiamano pure sovranità. La verità è che noi abbiamo contrapposto ai dazi e alla guerra commerciale di Trump un piano di riarmo europeo che dice ormai candidamente che la gran parte di quelle risorse voleranno oltreoceano, altro che Buy Europe. Allora rispondo però alla sua domanda. Mi sta chiedendo: c'è bisogno di investire in cybersicurezza? Assolutamente sì. Ma questo vuol dire non dare i nostri dati alla Palantir di Peter Thiel, di quelli che dicono che il Papa è un servo della Cina comunista? Serve non dare i soldi a chi fa Paragon, a chi ha le mani sporche di sangue del genocidio a Gaza e in Medio Oriente? Io sono molto preoccupato. Sono molto preoccupato perché si dicono cose da sovranisti, ma a lei le risulta che abbiamo investito miliardi e miliardi di euro, per esempio, in satelliti, magari alternativi alla Starlink, di Elon Musk? Ecco, io credo che ormai questa democrazia, la difendano in pochi. Noi siamo fra questi e noi difendiamo sia la democrazia che l'Europa. Pensiamo che la difesa comune non sia fatta da più di 20 piani di riarmo nazione per nazione. E mi faccio dire un altro tema delicato: non sia neanche quello di liberare il Kraken, che è esattamente, per esempio, far sì che la Germania si armi fino ai denti, riconvertendo tutta la sua economia. Le abbiamo già viste queste cose, ma davvero vogliamo dire che il futuro dell'Europa è l'economia di guerra? Io credo che tra l'altro perderemo milioni e milioni di posti di lavoro se andiamo avanti così, perché è l'unica politica industriale poi che si può fare, non ce ne sono alternative. Allora le faccio un'ulteriore domanda: ma lei le risulta che dei 45 miliardi di investimenti che abbiamo già votato in commissione bilancio abbiano aumentato il PIL di questo paese? Siano aumentate così tante gli assunti da Leonardo, da Finmeccanica? Ma dove li vedete questi dati? Non ci sono, perché, ritorno al punto iniziale, questo è un grandissimo regalo alla bilancia commerciale degli Stati Uniti, che in tutto questo ci sbeffeggiano pure e ci trattano come subito.
1: Allora, molti cittadini, onorevole Marco Grimaldi, Alleanza Verdi Sinistra, molti cittadini dicono prima sanità, stipendi e pensioni, poi le armi. È una contrapposizione corretta o il tema della
0: Diciamo che non si
1: sicurezza non può
0: mangia né
1: essere
0: con
1: negato?
0: le bombe a mano, né con i carri armati, né con le bombe a mano, non è mai, diciamo, non si è mai mangiato. Ecco, io credo che sia sbagliato semplificare, non, lo dicevo come gioco di parole, però mi faccio anche dire che c'è un punto. Quando ragioniamo di arrivare al 5% della spesa in difesa rispetto al PIL, vuol dire trovare banalmente altri 65 miliardi di euro dal nostro bilancio. Esattamente. In un paese in cui chi deve fare una visita specialistica ormai attende dai 6 mesi all'anno, ma questo può essere un segnale positivo per salvare il sistema sanitario nazionale? Io credo di no. In un paese in cui ci sono 1.039.000 persone che sono in affitto e sono povere, questo vuol dire per loro che metteremo le risorse necessarie per l'edilizia popolare? Io credo di no. In un paese in cui ci sono 6 milioni di persone che rinunciano alle spese mediche o rinunciano a una visita specialistica, è un buon segnale? Io credo di no. E quindi il punto è che noi veniamo da 36 mesi di fila di calo di produzione. Noi dovremmo fare di tutto, per esempio, per alleggerire le bollette energetiche, per fare come ha fatto la Spagna, arrivare al 65-60% di rinnovabili, che vuol dire disaccoppiare il costo dell'energia elettrica da quello del gas. Insomma, servirebbe magari cambiare il parco macchine più vecchio d'Europa, facendo sì che le ICAR vengano fatte a Pomigliano e a Torino. E invece questo non succede. Quando dico che servono politiche industriali che facciano piena e buona occupazione nella transizione ecologica, perché anche

0: è quella, mi faccia dire, un'economia di pace. Secondo lei, l'Ucraina o il Venezuela o lo stretto di Hormuz, da che cosa sono collegate? Sono tre aree geografiche in cui l'economia fossile del gas e del petrolio sono ancora centrali. Ecco, la geopolitica c'entra tantissimo in questo scenario e io vorrei che prima di parlare, diciamo, della terza guerra mondiale, prima di parlare di conflitti ibridi, iniziassimo a bonificare i giacimenti d'odio e di interesse che sono proprio in quell'economia fossile che rende questo mondo così instabile.
1: Onorevole Grimaldi, il mondo è più pericoloso rispetto a 5 anni fa, no? Immagino di sì. E
0: Beh,
1: allora, sì,
0: governano i
1: immagino di...
0: sovranisti di destra in tutto il mondo, certo. È bene che tornino alle sinistre. Sa cosa tiene insieme Putin, Netanyahu e Trump? Sono tre sovranisti. E guardi che cosa hanno fatto in questi anni.
1: Allora, se è più pericoloso rispetto a 5 anni fa, come si protegge l'Italia senza aumentare la spesa militare? Io semplifico, lei mi dice sempre che semplifico, ma facendo queste semplificazioni io le do modo di
0: Spendendo soldi
1: spiegare
0: invece
1: per
0: che in cash.
1: bene.
0: Bene.
1: Sa che lei di tutti gli ospiti che ho, aspetti, mi faccia dire, sa che lei di tutti gli ospiti che ho e ne ho una miriade, è l'unico che mi riesce a spiegare un programma elettorale e a spiegare cosa volete fare. Poi uno non può non condividere, no? E dire, sono tutte cavolate, faccio per dire, no? Gli ascoltatori possono dire, sono tutte cavolate o sono d'accordo, però almeno spiega un programma elettorale di roba che volete fare. Gli altri parlano di massimi sistemi. Questa è una dote che lei ha, se la tenga stretta, non cambi. Ecco, mi risponda come si protegge l'Italia senza aumentare la spesa militare, Grimaldi.
0: Beh, per esempio utilizzando, diciamo, il 2% della spesa militare per intanto fare il cosiddetto Buy Europe, cioè comprare solo tecnologia europea e se possibile italiana. Due, riconvertendo tanti acquisti, secondo me inutili, dalle nuove fregate e cacciatorpedinieri in tecnologia invece avanzata di cybersicurezza. Ci servono invece più satelliti, più droni. Trovare il modo anche di capire come fare un esercito più snello ma più integrato agli altri paesi europei, ma noi non abbiamo bisogno, poi parliamo anche di NATO se vuole, ma se siamo l'Unione Europea, noi dobbiamo avere una difesa comune perché non abbiamo bisogno di 20 eserciti nazionali, ne avremo bisogno invece di avere sempre più professionalità, avere anche una strategia di pubblica amministrazione che possa nutrirsi del fatto che poi uno mica per 40 anni fa il soldato, giusto? E mica tutti possono fare i colonnelli generali. Io penso anche a un modello diverso dall'esercito che abbiamo visto, no? Magari uno a 45-50 anni può rientrare nella pubblica amministrazione per altri settori, per altri motivi, per altre necessità. Ecco, altro che leva obbligatoria. Io credo che dobbiamo evolvere. Evolvere, e comunque la difesa migliore è quella delle relazioni internazionali e di un multipolarismo che io non vedo, ma se no l'alternativa, cosa che non si, allora ognuno si dota di bombe nucleari e pensiamo che l'effetto deterrente sia quello che è l'unico utile. Io non vedo che questi piani di riarmo servano come effetto deterrente nella storia dell'umanità, insomma, sarà che è una delle mie passioni. Quando ci si riarma, poi scoppiano prima o poi le guerre. È un po' come il gioco delle pistole negli Stati Uniti. Più gli
1: Allora,
0: stati danno la
1: sì, chiaro.
0: libertà di possedere più armi, poi prima o poi quelle armi sparano. È un po' come le piacciono i film western. Le
1: No, mi annoiano.
0: piacciono? Ecco,
1: No, mi
0: sappia che
1: annoia.
0: c'è un tratto molto noioso nei film western. Di solito, quando inquadrano la pistola, prima o poi spara. Succede anche, ahimè, anche nelle guerre, è un po' così. Quando c'è la corsa al riarmo, poi, quando si libera il Kraken, è difficile tornare indietro. Quindi se devo rispondere, la prima cosa
1: Flavio
0: è tornare
1: scrive,
0: indietro.
1: Flavio scrive: il programma di armamento e il programma ambientalista del vostro ospite sono una falsa opposizione, sono parametri lontani dall'economia di cui abbiamo bisogno, dice.
0: In che senso una falsa opposizione?
1: Che ne so io. Io ho letto un messaggio, non è che ne spiego anche il senso. Vabbè, non era uno non d'accordo con lei, ci possono essere.
0: Beh, ci può stare, certo, sicuro. Credo che però gli italiani siano più d'accordo con me che con chi ha accettato il diktat del 5%. Non credo che gli italiani siano favorevoli al riarmo e nemmeno che queste risorse finiscano oltreoceano.
1: Ma insomma, vedo i sondaggi crescete, ma non così tanto, voglio dire.
0: Chi lo sa se i sondaggi si...
1: questo c'ha ragione.
0: Le do un dato. La settimana prima delle europee, Alleanza Verdi Sinistra era data al 3,8, al 3,9, sì. Abbiamo preso il 6,7. Nella mia città eravamo dati al 5,5, abbiamo preso l'11,60. Chissà che i sondaggi non siano
1: giusto.
0: L'effetto sorpresa lo vedremo.
1: Grazie all'onorevole Marco Grimaldi, Alleanza Verdi Sinistra. Grazie.
0: Arrivederci.
1: Noi continuiamo con i nostri ospiti e i vostri messaggi. Adesso c'è un brano che così ci rilassa. Respinti. Ho fatto i complimenti a Grimaldi perché spiega bene il programma. Non me lo mettere per ogni sera, nel senso, quando sai che gradisco un ospite, me lo metti 100 volte, no? Con moderazione.

0: noto che un aspetto comune la destra, tipo Lega e AVS, adesso ascoltando di Grimaldi, la questione delle armi americane che l'Italia acquista. Ora, al netto degli F-35, che è un programma che è iniziato credo all'epoca del governo D'Alema, e di alcuni missili aria-aria con cui sono equipaggiati i nostri velivoli, vorrei capire quali sono le armi americane che compriamo, perché i carri armati, quelli che abbiamo, sono fatti in casa, i prossimi che acquisteremo è una joint venture Leonardo Rheinmetall. Non so, i sistemi antiaerei, i sistemi sono i Santi, consorzio italo-francese, e missile da crociera, gli Stone Shadow, sono di MBDA, che è una partecipata di Leonardo, prodotto europeo. I missili aria-aria di nuova generazione, che utilizzano gli Eurofighter, anche quelli costruiti da MBDA. Le armi leggere costruite da Beretta, cioè veramente non ho ancora sentito un politico che parla di queste cose, stiamo comprando Made in USA, che ci abbia mai detto cosa compriamo dagli Stati Uniti. Io lo so cosa compriamo e l'ho detto, ma loro lo sanno o è solo propaganda? Ciao Fabrizio Milano.
1: Buonasera, buonasera Roberto da Roma.
2: Buonasera Roberto, ha ragione perfettamente, gli americani ci stanno vendendo tutti le rimanenze di magazzino delle armi, ma una cosa che volevo dire di Trump e per là con l'Italia, con la Meloni, non ho capito perché non è uscita mai da due settimane, da una settimana e mezza è uscita una notizia data da Lanza che la von der Leyen è stata messa sotto accusa per lei, perché c'era una chat segreta in cui c'erano la Meloni, la Francia, la Spagna e la Germania. Una chat dove dicevano che volevano insomma un po' come fare per riuscire a placare Trump, e chiaramente Trump, la CIA eccetera eccetera si sono, penso che l'abbiano saputo, cioè è impossibile che nessuno ha detto mai questa cosa, è una settimana e mezza, Lanza, pure altri giornali.
1: Grazie per la tua telefonata, e vi ricordo il numero per intervenire in diretta, che è il 334 11 11 622. In questa radio, come sapete, potete dire tutto ciò che ritenete, nel rispetto degli altri ovviamente, del lavoro dei tanti colleghi presenti nelle diverse trasmissioni. Per il resto siamo una radio liberissima, libera di dire ciò che si vuole, insomma, ecco. E questo per quanto riguarda Ankara, NATO, Trump, Meloni. Tra poco parleremo di caldo, meteo e salute, poi andremo al caldo, al caro carburanti e i sondaggi, i bonifici tra parenti, insomma. A proposito dei bonifici, ha raccolto un sacco di soldi Vannacci per il suo partito. Parleremo anche di questo, sempre con voi. 334 11 11 622, linea alla regia.
3: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 23 e 3 minuti.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno revocato la deroga sul petrolio iraniano che dal 18 luglio autorizzava la produzione, la consegna e la vendita di greggio. Lo ha riferito un funzionario americano ad Axios. Come hanno ripetutamente affermato il presidente Trump e l'amministrazione, il memorandum d'intesa in vigore con l'Iran è interamente basato sui risultati. L'Iran otterrà benefici solo in caso in cui darà prova di una condotta corretta, ha spiegato il funzionario. Poi ha sottolineato le azioni dell'Iran nello stretto di Hormuz sono state del tutto inaccettabili per gli Stati Uniti e comporteranno delle conseguenze. I nostri negoziatori, ha aggiunto, continuano a lavorare in buona fede per raggiungere un accordo definitivo. I media pubblici non possono mentire, chiediamo scusa per averlo fatto per tanti anni. È la scritta blu sopra una schermata completamente nera che è comparsa sui canali della TV pubblica in Ungheria prima dell'inizio delle trasmissioni serali, tutte rigorosamente non giornalistiche. Non per colpa di un attacco hacker, bensì della storica decisione del primo ministro Magyar di interrompere i programmi ai TG fino a quando non sarà smantellata la presa personale e politica dell'ex leader sovranista Viktor Orbán sulle emittenti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Parigi il 14 luglio su invito dell'Eliseo. La visita del capo dello Stato in occasione dei festeggiamenti per la festa della Repubblica francese lo si apprende da fonti del Quirinale. Famiglia nel bosco, sì al ricongiungimento dei bimbi con i genitori, si accetteranno di iscriverli ad una scuola pubblica e quanto proposto dai servizi sociali al Tribunale per i minorenni dell'Aquila chiamato a decidere sul futuro del nucleo familiare. I tre figli di Nathan e Catherine, separati dai genitori attualmente ospitati in una casa famiglia a Vasto, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale sono stati ascoltati in audizione protetta. Risarcimenti più veloci per i voli che superano le 3 ore di ritardo, posti gratuiti per i bambini a fianco dei genitori e bagaglio a mano incluso sono alcune delle novità del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei approvate oggi dal Parlamento europeo. Il regolamento non veniva aggiornato dal 2024. L'accordo ora dovrà essere confermato anche dal Consiglio europeo entro l'inizio di agosto. Con questo è tutto, più tardi.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
8: Eccoci qua. Tra poco passiamo al caldo perché l'Italia si prepara ad affrontare la terza grande ondata di calore quest'estate. Siete pronti? Siamo pronti? Ne parliamo.

0: E passiamo al caldo, perché dopo una breve tregua l'Italia si prepara ad affrontare la terza grande ondata di calore di quest'estate. Gli esperti avvertono che potrebbe essere la più lunga. Da domani l'anticiclone africano tornerà a espandersi sulla penisola, riportando temperature fino a 40 gradi, con picchi attesi soprattutto in pianura padana, Sardegna, Toscana e Puglia. A Milano si toccheranno nuovamente i 38 gradi e torneranno le cosiddette notti supertropicali, con minime superiori ai 25 gradi che rendono difficile persino dormire. E il peso del caldo si vede anche fuori dalle previsioni meteo, perché non parliamo solo di temperature percepite o di disagio fisico, parliamo di blackout, reti elettriche sotto stress, città che rischiano il bollino rosso, carceri trasformate in celle roventi, pesca e allevamenti lagunari in ginocchio. Confcooperative segnala nell'Alto Adriatico una moria improvvisa di 1.000 quintali di cozze DOP a Scardovari e fino al 90% di vongole scomparse a Goro. L'acqua ha raggiunto i 32 gradi, cala l'ossigeno, proliferano le alghe e il caldo diventa un danno economico diretto. Le stime parlano di circa 200 milioni di euro all'anno di danni alla pesca professionale. Muoiono le cozze e muoiono le vongole, ma la notizia non è soltanto il caldo. La vera domanda è perché queste ondate stiano diventando sempre più frequenti, intense e durature. I meteorologi parlano di un effetto sempre più evidente del riscaldamento globale. L'anticiclone africano trova condizioni favorevoli e riesce a mantenersi sull'Europa per periodi sempre più lunghi, trasformando quella che un tempo era una normale fase estiva in un evento estremo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, proprio in queste ore, ha lanciato un nuovo allarme, definendo il caldo estremo una vera e propria emergenza di salute pubblica. Se da un lato ha promosso il sistema italiano di monitoraggio della mortalità, considerato tra i più avanzati d'Europa, dall'altro ha ricordato che meno della metà dei paesi europei dispone di un vero piano per affrontare queste emergenze e che molti cittadini continuano a sottovalutare il rischio, perché il caldo non è soltanto disagio, aumentano i colpi di calore, crescono i ricoveri, soprattutto tra anziani e persone fragili, ma cresce anche il numero degli accessi ai pronto soccorso psichiatrici. Gli specialisti segnalano un aumento delle crisi maniacali, delle situazioni legate all'abuso di alcol e sostanze e dei ricoveri di pazienti particolarmente vulnerabili. Il caldo, insomma, mette sotto pressione non solo il nostro fisico, ma anche la nostra salute mentale e l'intero sistema sanitario. E allora ci chiediamo: siamo davvero preparati a convivere con estati sempre più torride? Le città italiane sono attrezzate per proteggere anziani, lavoratori e persone fragili? Servono nuovi investimenti, più prevenzione, piani di emergenza, oppure ci stiamo semplicemente abituando a considerare normali temperature che normali non sono più? 334 11 11 622 per intervenire anche qui. Ma saluto subito Flavio Galbiati, meteorologo. Buonasera Galbiati.
1: Perfetto. Ciao, bentrovato. Buonasera, ciao.
0: Siamo davvero di fronte alla terza ondata di calore dell'estate e soprattutto sarà davvero la più lunga?
1: Ma effettivamente è la terza ondata che colpisce l'Italia e l'Europa occidentale in poco tempo, perché ormai è diventata una cosa quasi regolare, purtroppo. Lo stesso schema di circolazione che abbiamo visto in passato, quindi alta pressione nordafricana che si spinge verso la penisola iberica, la Francia e l'Italia, a farne le spese soprattutto alla Francia nei prossimi giorni, perché le temperature toccheranno punte di oltre 40 gradi, perché lì va a posizionarsi il massimo dell'alta pressione con la sua aria più rovente, e oltretutto contribuiscono anche altri fattori. Ricordiamoci che la Francia, per esempio, è un grande territorio quasi tutto lontano dal mare, dall'oceano, quindi questo contribuisce a innalzare le temperature. La siccità che ha colpito il paese da settimane non consente che il terreno possa fornire dell'umidità che, evaporando Abbasserebbe leggermente le temperature, oltretutto c'è anche un elevato rischio di incendi. Parliamo dell'Italia, però anche il nord è coinvolto subito in questa ondata di caldo che, come dicevi, in effetti si pronuncia molto lunga, poi ci arriviamo. E intanto le regioni settentrionali sono quelle più colpite in questi giorni, domani in particolare, e poi nella seconda parte, anzi meglio verso il fine della settimana, l'alta pressione sposterà il suo centro un po' più verso sud-est, quindi coinvolgendo maggiormente le regioni centrali, il meridione e le isole maggiori. Infatti tra venerdì e sabato potrebbe esserci un po' di instabilità al nord, mentre la calura aumenterà decisamente al sud nelle isole, dove potremmo toccare picchi anche poco oltre i 40 gradi. Domani però soprattutto la Lombardia e parte dell'Emilia a subire le conseguenze maggiori per vari fattori, perché l'aria calda tocca il picco in quota, quindi la massa d'aria è molto calda domani su queste regioni, e soprattutto c'è anche il fattore che con l'alta pressione, ricordiamolo, cielo sereno, con quindi forte radiazione solare, perché siamo ancora in un periodo in cui la radiazione solare è molto intensa, e va a contribuire a questo anche un po' di vento di fen, vento di caduta, che soprattutto nelle zone piemontane della Lombardia potrebbe davvero innalzare le temperature verso valori molto molto elevati. Ci aggiungiamo
0: quindi quel vento che vedo guardando fuori dalla finestra, come si chiama?
1: Ma allora, per ora sì, è debole, però domani c'è un po' di vento di fen, quindi vento che arriva da nord scendendo dalle Alpi provoca un riscaldamento ulteriore per compressione assolutamente. Domani contribuirà anzi ad avere ancora temperature più elevate e clima ancora più secco e caldo in pianura. Quindi giornata davvero critica. Poi ci aggiungiamo la solita, ne parliamo spesso, isola di calore urbana, che naturalmente contribuisce ad elevare le temperature, quindi una situazione davvero che purtroppo si ripeterà, come abbiamo visto anche nel passato recente.
0: Blackout, ormai il Mediterraneo crisi. Sì,
1: no,
0: il
1: dicevo,
0: Mediterraneo.
1: Sì, gli esperti ci dicono ormai, che i climatologi più esperti hanno capito, ma l'abbiamo capito anche noi, credo, che il Mediterraneo ha abbandonato quel clima mite per cui era famoso in tutto il mondo, per spostarsi verso un clima molto più estremo. E questo è dovuto, questa è una cosa un po' tecnica, ma magari cerco di spiegarla facilmente. Con il riscaldamento che c'è stato in tutto il mondo, il riscaldamento globale, praticamente questo ha influito anche sulla disposizione della circolazione atmosferica. Quindi le fasce tropicali che si fermavano nel Sahara, per intenderci, l'aria calda che si fermava lì, riesce a spostarsi molto più a nord con questo cambiamento della circolazione. Questi sono gli effetti che vediamo nell'Europa occidentale e anche nel nostro paese.
0: Ecco, blackout, crisi dell'agricoltura, moria di cozze e vongole, i turisti che magari si spaventano e non vengono, il caldo ormai è anche un problema economico, Galbiati.
1: Assolutamente sì, soprattutto per economico e sanitario, posso aggiungere, perché naturalmente la scarsità idrica provoca tanti problemi, la necessità di raffreddare le case, gli edifici, le strutture, come dicevo giustamente, può portare a dei blackout. E guarda, proprio per questo mi sento di fare un appello, se me lo consenti, perché
0: sì,
1: voi fate un ottimo servizio, ma bisogna che tutti i media, tutti i giornalisti parlino e intervistino persone anche più brave di me, più preparate di me, ma non creino dibattiti con delle persone, con degli pseudo esperti che magari hanno voce ma non sono degli specialisti, e confondono quello che è poi l'idea dell'opinione pubblica. Si sente ancora troppo spesso negare non soltanto la responsabilità umana, ma addirittura che le temperature stiano aumentando. Questo è veramente un dato che non ha più nessun dubbio e non deve essere messo in dubbio. Si può discutere di come risolvere il problema, assolutamente, con che tipo di strategia a medio e lungo termine, abbiamo parlato anche qualche giorno fa, come puntare alla mitigazione, quindi ridurre le emissioni, che strategie di adattamento fare, però davvero è brutto e condiziona negativamente sia l'opinione pubblica che i politici vedere ancora delle persone intervistate che hanno un'opinione assolutamente non scientifica e la presentano magari come qualcosa che invece deriva da studi e da ricerche. Questo è veramente da evitare, se posso fare questo appello a tutti i media.
0: Devi. Grazie Flavio Galbiati, meteorologo.
1: A voi, buona serata, grazie ancora.
0: Tra poco ci raggiunge il professor Fabrizio Pregliasco. Siamo qui per voi.

0: Bentornato al professor Fabrizio Pregliasco. Buonasera.
1: Eccoci,
0: professore.
1: Qua, buonasera, buonasera a tutti.
0: Senta, l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla ormai di emergenza di salute pubblica. È una definizione corretta o rischia di creare allarmismo?
1: Non è facile, no? Dopo il Covid parlare di problematiche di salute, l'abbiamo visto anche con l'antivirus, con Ebola, insomma le questioni che sono recentemente arrivate a interesse generale. Il problema del caldo è un qualcosa che va affrontato con responsabilità istituzionali, ma anche di comportamento personale, di aiuto, di necessità, insomma di prendere carico di una situazione che non è un'emergenza contingente, ma un qualcosa di strutturale con cui fare i conti. E quindi va segnalato come problema e come rischio di extra mortalità per le persone più fragili. Tra l'altro poi ci sono discussioni anche, diciamo, che debordano dal punto di vista politico, perché un po' come sempre era successo col Covid, morti per Covid, morti con il Covid, questa situazione si prospetta anche giusto appunto per il caldo, cioè sono pochi a morire di colpo di calore, di shock legato, come dire, all'effetto diretto immediato. Altri, e questa extra mortalità la vediamo in tutta Europa in questo momento, di soggetti fragili che hanno come spinta, no? Diciamo così, certo, delle condizioni di calore per una fragilità di base a livello soprattutto cardiologico.
0: Professor Pregliasco, molti pensano che basti bere un po' di più. In realtà, quali sono gli errori più frequenti che vede ogni estate?
1: Allora, intanto non è facile dire bere di più e soprattutto bere, far bere alle persone più anziane che oltretutto non hanno quello stimolo della sete come i più giovani, quindi questo già è un elemento non facile. Poi ci sono elementi di buon senso che anche qui raccontati è semplice dirli, ma attuarli, e soprattutto per esempio per chi lavora all'aperto, negli orari centrali, e qui davvero ci può rimettere la salute anche non solo un fragile, ma anche un adulto in ottima salute e performante. E quegli elementi che a mio avviso mancano sono soprattutto quello di una responsabilità a livello anche del territorio di individuare luoghi freschi e non solo dire banalmente andate, come si era detto anche nel passato, nei centri commerciali, no? Dove sicuramente l'aria condizionata c'è. Altre questioni sono un uso a volte un po' maldestro di ciò che abbiamo per stare meglio. Un ventilatore proprio usato di fronte a noi e in situazioni anche di calore elevato non migliora le cose, oppure di un condizionatore, diciamo così banalmente per dirlo, usato a palla, cioè abbassando, certo, tantissimo la temperatura e facilitando gli sbalzi termici, che non sono una bella cosa nel momento in cui si entra nella struttura condizionata un po' l'americana, no? Come, che è sempre tenuta molto bassa in entrata ma anche in uscita.
0: Senta, un professor Pregliasco, vada avanti.
1: No, prego, no, stavo solo sottolineando un elemento di responsabilità a livello, diciamo, dei territori per censire i fragili e accompagnarli, aiutarli, perché i fragili sono un problema in questo periodo del caldo, ma avere questa situazione di censimento e di presa d'atto di questi è un elemento che serve anche in altri contesti. Qui ci vuole collaborazione fra i comuni, fra le realtà di volontariato e del terzo settore che ci sono, no? In tantissimi luoghi della nostra Italia, perché il volontariato c'è, e quindi sfruttare questo momento anche su questo aspetto. Ci sono degli esempi, ma da moltiplicare.
0: Professor Pregliasco, le stavo dicendo che mi colpisce il dato sull'aumento degli accessi ai pronto soccorso psichiatrici. Cioè, il caldo può davvero incidere anche sulla salute mentale?
1: Di fatto, in termini di pressione psicologica, no? Tutti noi soffriamo, tra virgolette, nel momento in cui c'è un'eccessiva umidità, la nostra sudorazione non ci abbassa la temperatura, e quindi in qualche modo, anzi credo lo si capisca, lo si veda anche, diciamo, in chi non ha magari una problematica di tipo psicologico pesante, come dire, si diventa, no? Ci si irrita più facilmente o si sopportano meno le cose. Di sicuro poi in questi periodi c'è anche poi una serie di altre questioni, no? La solitudine dell'estate, gli elementi, no? che si vedono e che stanno cominciando, insomma, in agosto poi si vedrà di più ancora l'abbandono dell'anziano, eccetera, quindi persone che in qualche modo già fragili e borderline, come diciamo, cioè non magari in una fase acuta, ma elementi facilitanti, sicuramente anche questo c'è. E in generale poi c'è un incremento per appunto le patologie cardiache e respiratorie, proprio perché sono queste le persone che soffrono di più. Il caldo aumenta, cioè fa aumentare lo sforzo del cuore per raffreddare il nostro organismo nelle parti interne, e quindi, no, un cuore già affaticato ci rimette, insomma.
0: Grazie al professor Fabrizio Pregliasco, davvero, alla prossima.
1: Arrivederci, buona serata a tutti.
0: E allora, stiamo parlando di questo perché, come vi ho detto, da domani l'anticiclone africano tornerà a espandersi sulla nostra penisola, riportandoci quelle temperature fino a 40 gradi, picchi in pianura padana, Sardegna, Toscana e Puglia, Milano 38 gradi, le minime la notte di 25 gradi, le famose notti tropicali, ma non farci dormire sonni tranquilli anche il prezzo dei carburanti. Ne parliamo tra poco, ovviamente, con tutti voi. Mary, che scrive: un'idea, appello a tutti gli scienziati giovani, invece di uno scudo aereo militare si potrebbe costruire uno scudo termico che comprenda Italia, Francia e Spagna, e quel calore trattenuto si potrebbe riciclare in energia con le alghe, eccetera. Non lo so, gli esperti chissà che fanno. E allora è il momento di restituire la linea al nostro poliedrico introspettivo Lorenzo Cappadone in regia, per poi tornare subito dopo a parlare del caro carburanti.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 23 e 32 minuti.
0: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni, sereno o poco nuvoloso ovunque con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Dove non ci facciamo mancare niente, perché tra poco parliamo del caro carburanti, poi andremo a parlare di vannacci nei sondaggi, sta crescendo, e ancora i bonifici tra parenti. Occhio, perché ci controllano.

Torniamo su un argomento che riguarda milioni di italiani e che pesa direttamente sul portafoglio, soprattutto a pochi giorni dalle partenze estive, perché mentre il prezzo del petrolio internazionale è tornato sui livelli precedenti alla crisi tra Israele e Iran, alla pompa gli sconti sembrano essere già spariti, anzi i prezzi sono tornati a salire. Secondo le associazioni dei consumatori, in appena 4 giorni il gasolio è aumentato di oltre 5 centesimi al litro e la benzina quasi altrettanto, significa 2,5 euro in più per ogni pieno. E allora una domanda: se il petrolio costa meno, perché noi continuiamo a pagare di più? E poi c'è un altro elemento interessante: uno studio di UNEM, l'associazione delle aziende petrolifere, mostra che nella stessa città si possono trovare differenze di prezzo enormi. A Roma il divario arriva fino a 24 centesimi al litro per la benzina, a Milano si passa da distributori dove si paga meno di 1,80 euro da altri che sfiorano i 2 euro al litro. A Napoli la situazione è simile, non parliamo di città diverse, ma di quartieri distanti pochi chilometri. Da cosa dipende? In parte dalle strategie commerciali dei singoli gestori, in parte dagli accordi con le compagnie petrolifere e dai volumi di carburante venduti. Ma quando le differenze diventano così ampie, molti si chiedono se non ci sia anche spazio per comportamenti speculativi. Il Ministero delle Imprese pubblica ogni giorno il prezzo medio nazionale dei carburanti, ma quel dato racconta davvero quanto pagano gli automobilisti? Secondo UNEM no, perché UNEM è l'associazione delle aziende petrolifere e che dice che questo prezzo pubblicato dal Ministero delle Imprese non tiene conto della quantità di carburante effettivamente venduta dai diversi distributori. Un impianto con prezzi molto alti pesa quanto uno con prezzi molto bassi, anche se vende molto meno carburante. Il risultato è che il prezzo medio rischia di essere poco rappresentativo della realtà. Il ministro Urso, già in primavera, aveva parlato di aumenti anomali e promesso controlli di Mister Prezzi e della Guardia di Finanza. Ma la domanda resta: bastano i controlli oppure serve una riforma del mercato della distribuzione? Ne discuteremo con i nostri due ospiti, Alessandro Cafagna, vicepresidente dell'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori, e poi con Roberto Di Vincenzo, presidente proprio della Federazione Italiana Gestori Carburanti.

tanti affini. Vi chiedo, siamo di fronte al normale funzionamento della concorrenza, dove chi cerca trova il prezzo migliore, oppure esistono margini di speculazione che penalizzano gli automobilisti? E il governo dovrebbe intervenire con regole più stringenti o lasciare che sia il mercato a determinare i prezzi? E voi, prima di fare il pieno, confrontate davvero i distributori oppure finite per rifornirvi sempre nello stesso posto pagando magari anche 15 o 20 centesimi in più al litro? Scriveteci e mandate i vostri vocali 334 11 11 622.

0: Buonasera ad Alessandro Cafagna, vicepresidente dell'ADOC, Associazione dei Consumatori, ben arrivato.
1: Buonasera.
0: Senta Cafagna, la domanda che si fanno milioni di automobilisti è semplice: se il petrolio è tornato a livelli di prima della crisi in Medio Oriente, perché il pieno continua a costare di più?
1: Beh, ci sono in realtà due questioni. La prima è che il 3 luglio è terminato lo sconto sulle accise di 5 centesimi, quindi questi 5 centesimi ce li siamo ritrovati alla pompa. La seconda è che, come amo dire, il prezzo alla pompa, quindi della benzina e del gasolio, sale come un razzo quando il barile sale, ma scende come una piuma quando il barile scende. Questo ci viene raccontato da un po' di anni, perché gli stoccaggi dei produttori, dei distributori, devono essere smaltiti ai costi di acquisto più alti. Tant'è però che oggi noi ravvisiamo comunque un prezzo ormai che ha sfondato di nuovo i 2 euro sulla rete autostradale per quanto riguarda il gasolio. Quindi, insomma, dobbiamo stare molto attenti.
0: E a proposito di attenzione che dobbiamo mettere anche alla pompa, nella stessa città si trovano differenze anche di 20 o 25 centesimi al litro, ma è normale concorrenza o c'è qualcosa che non funziona?
1: C'è sicuramente qualcosa che non funziona, e uno dei motivi è proprio quello che le accennavo prima, quindi sugli stoccaggi che le compagnie vanno ad effettuare, perché le pompe bianche non hanno stoccaggi, comprano sul giorno, insomma hanno un ribaltamento sui costi alla pompa più veloce. E la seconda potrebbe essere quello che noi stiamo monitorando con grande attenzione con la Commissione Allerta Rapida, eventuali speculazioni. E noi questo lo diciamo da un po' di tempo e devo dire invitiamo tutti i radioascoltatori, ma tutte le persone in generale, a fare attenzione dove si fa benzina. Oggi la tecnologia si usa per infinite questioni, una di queste potrebbe essere quella di risparmiare sul pieno di benzina. Esistono infinite app, molte app, alcuni ministeriali addirittura, che grazie alla nostra geolocalizzazione, quindi capiscono il luogo in cui ci troviamo, ci consigliano, ci indicano il prezzo più basso vicino a noi. Ecco, questo potrebbe essere un piccolo aiuto.
0: Alessandro Cafagna, i controlli annunciati dal governo con Mister Prezzi e Guardia di Finanza stanno producendo risultati concreti? A me non sembra, però magari.
1: Allora, sicuramente hanno limitato le speculazioni, ovvero non hanno eliminato le speculazioni. Sul territorio nazionale troviamo alcune pompe, poche, per fortuna poche, che però hanno dei prezzi veramente fuori mercato. Devo dire che sono però un po' di settimane, perché noi ci riuniamo settimanalmente in commissione per analizzare l'andamento, sono un po' di settimane che il garante attesta che ci sono dei margini per un ribasso minore. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo che, visto l'andamento a ribasso del petrolio e visti quindi lo storico, alla pompa la benzina potrebbe costare un po' di meno, e quindi sono stati invitati i petrolieri a fare uno sforzo ulteriore e riposizionarsi con gli indici, diciamo, storici, e quindi abbassare ulteriormente i costi alla pompa. Speriamo che questo invito venga accolto il più presto possibile.
0: Il cartello con il prezzo medio nazionale è davvero utile ai consumatori, oppure, come sostiene qualcuno, rischia di essere poco rappresentativo, visto la frammentazione anche dei prezzi?
1: Questo in realtà i consumatori lo hanno percepito non benissimo, nel senso che rischia di dare un'informazione forse sbagliata, perché, come diceva poco fa lei, la parcellizzazione dei prezzi, quindi da nord a sud troviamo dei prezzi veramente molto differenti, quindi il prezzo medio a volte non rispecchia il prezzo più conveniente nella mia zona. Io ripeto, suggerisco ai consumatori di utilizzare le app per trovare il costo più basso.
0: Grazie ad Alessandro Cafagna, vicepresidente di ADOC, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: E serata che continua andando alle pompe, andiamo dalla Federazione Italiana Gestori Carburanti. Prima però rilassiamoci un po' di musica.

0: Buonasera, Roberto Di Vincenzo, presidente della FEGICA, la Federazione Italiana Gestori Carburanti ed Affini. Buonasera. Mi sente?
1: Ma temo che abbia sbagliato, io sono Camporini.
0: Generale Camporini, guardi, è sempre un piacere sentirla, sono Roberto Poletti, ma ho sbagliato decisamente ospiti, perché sul caro carburanti non voglio disturbare il generale Camporini. Come sta, generale? Ci siamo sentiti ieri.
1: Dobbiamo pagare un caro carburanti grazie alle idee brillanti del signor presidente Trump.
0: Generale Camporini, a presto e mi scuso naturalmente.
1: Prego, buon lavoro.
0: Grazie. Vabbè, può capitare. Benissimo, io saluto Roberto Di Vincenzo, presidente FEGICA, Federazione Italiana Gestori Carburanti ed Affini. Mi conferma di essere il presidente FEGICA e non un generale?
2: Ebbene,
0: si sa, avevamo chiamato il generale Camporini, mi sembrava un po' troppo chiamare l'esercito.
2: Direi di no, vero?
0: Presidente, molti automobilisti pensano che qualcuno stia approfittando della situazione sul prezzo dei carburanti. Lei cosa risponde?
2: Che è periodica questa impressione che hanno gli automobilisti, è periodica. Tenete presente che è cessato da due giorni lo sconto dell'accisa, quindi il gasolio e la benzina adesso scontano un'accisa piena, quindi 6 centesimi e 10 che c'erano di differenza adesso gravano sul prezzo per intero.
0: Certo. Perché un distributore vende la benzina a 1,80 e l'altro a pochi chilometri di distanza sfiora i 2 euro? Da cosa dipende realmente?
2: Da chi fornisce. Il prezzo per ogni singolo impianto lo stabilisce il fornitore, nella stragrande maggioranza le compagnie petrolifere, ma anche operatori indipendenti che fissano, a secondo del bacino di utenza della trade area, come dicono loro, fissa un prezzo che è un prezzo, a loro modo di vedere, di soddisfazione. Tenga presente che qualunque sia il prezzo praticato al pubblico, il gestore sempre 3 centesimi e mezzo al litro prende, quindi non può, da lì, da quella logica non si esce.
0: Quindi sì, lei ci tiene a precisarlo insomma, che il gestore non è un ladro, ecco, diciamo chiaramente.
2: Non solo, ma le dico di più, che ad ogni variazione del prezzo, è una cosa che è poco nota, ma ad ogni variazione del prezzo, in più o in meno, il gestore ha l'obbligo di comunicarlo immediatamente a un osservatorio dei prezzi che è tenuto presso il MIMIT. Quindi qualunque automobilista, qualunque cittadino può andare sul sito del Ministero e verificare sull'osserva prezzi per percorso, per marca, per zona, per quartiere, per tratta autostradale, quali sono i prezzi praticati.
0: Ecco, però secondo UNEM il prezzo medio pubblicato ogni giorno dal Ministero non fotografa correttamente il mercato. È d'accordo?
2: UNEM
0: sono i petrolieri, no?
2: Sì, sono UNEM, i petrolieri. UNEM ha una visione parziale, va, mettiamola così, perché il prezzo medio è ricavato aritmeticamente i prezzi che vengono praticati, e la media aritmetica, in certe zone, in certe province, in certe aree geografiche. Quindi bisogna, ripeto, con l'osserva prezzi tenuto dal MIMIT, entro la mattina alle 8 i gestori devono obbligatoriamente comunicare i prezzi e comunicano i prezzi che vengono indicati dalle compagnie. Questo è...
0: Roberto Di Vincenzo, presidente FEGICA, Federazione Italiana Gestori Carburanti Affini, Ma guardi, siamo alle porte del grande esodo estivo. Lei lo sa già cosa le sto per chiedere. Gli automobilisti possono aspettarsi una riduzione dei prezzi nelle prossime settimane oppure è irrealistico? Cioè, ci faccia una previsione.
2: Guardi, i prezzi tanto dipende dall'andamento, adesso sembra una frase fatta, dall'andamento dei prezzi internazionali. Tenga conto che su ogni litro di carburante gravato ogni litro di carburante circa il 64% fra accisa ed IVA, quindi gli automobilisti fanno presto a sapere quanto pagano dei tassi ad ogni rifornimento. Il prezzo stava scendendo, oggi sembra che ci sia una fiammata in risalita, ma se non dovessimo trovarci di nuovo a fare qui gli scongiuri per Hormuz o per altre amenità di questo tipo, io credo che dovrebbe essere un pochino più tranquilla. Comunque io lo sottolineo ancora, gli automobilisti tanto oramai sul telefonino, sul computer ci vanno tutti, prima di mettersi in marcia possono verificare puntualmente.
0: Sì, vabbè, c'è anche chi si sposta di 40 chilometri per risparmiare un centesimo. guardi che ci sono.
2: Sì, ci sono, ma le dico di più, ma quella è non è più un problema della ricerca del prezzo più basso, quella diventa una fobia, no? È un problema psicologico. Lei immagini, guardi, proprio volendo estremizzare il ragionamento, i consumi medi italiani sono meno di 600 litri, 500, diciamo 600 litri per comodità. Seppure un automobilista la pagasse sempre 10 centesimi più dal 1 gennaio al 31 dicembre, avrebbe speso circa 58 euro più in un anno, che diviso 365 giorni sono 15-16 centesimi al giorno.
0: Però poi bisogna buttare dentro tutti gli aumenti dei prezzi.
2: No, su questo sono d'accordo. Le dicevo solo per dirle quanto
0: sì, ho capito.
2: Ecco, qual è il ragionamento. Le compagnie, i petrolieri hanno macinato extra profitti, l'hanno fatto su Hormuz, l'hanno fatto sulla crisi della raffinazione, l'hanno fatto sulla guerra russo-ucraina, l'hanno fatto per l'attacco israelo-americano su Iran. Una cosa è certa, che i petrolieri non ci hanno rimesso, anzi la Norvegia ha riaperto pozzi petroliferi. La Norvegia che poi dà lezioni di politiche green all'Italia e al resto del mondo, ha riaperto pozzi petroliferi che aveva chiuso più di 30 anni fa, proprio per continuare ad estrarre metano e petrolio e compensare così le diminuzioni delle forniture dalla Russia o da zone che adesso sono impegnate in attività belliche. Ecco, quindi per dirle come funzionano questi meccanismi.
0: Ringrazio Roberto Di Vincenzo, presidente FEGICA, Federazione Italiana Gestori Carburanti Affini. Alla prossima.
2: Grazie a voi, buona serata e buon lavoro.
0: Grazie, lavoro che continua tra poco, perché parliamo dei sondaggi con Vannacci sempre in salita, e poi per restare dentro al nostro portafoglio o fuori, visto che si parla di bonifici tra parenti, le nuove regole e i nuovi controlli dell'Agenzia delle Entrate. Ne parleremo con il generale Camporini anche stavolta, chi lo sa. Torniamo tra poco dopo il GR.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: È mezzanotte ed un minuto. Giornale Radio News.
5: Buonasera dalla redazione. Con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ci sono rapporti cordiali. È questa la risposta che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dato ai giornalisti che, dopo averla attesa al rientro in hotel ad Ankara dopo la cena dei capi di Stato e di Governo della NATO, le avevano chiesto come fosse andata col presidente americano. Poi le hanno domandato se ci fosse stato un chiarimento con Trump, dato che sedevano allo stesso tavolo. Vi ho già risposto, ha tagliato corto la premier. Gli Stati Uniti hanno revocato la deroga sul petrolio iraniano che dal 18 luglio autorizzava la produzione, la consegna e la vendita di greggio. Lo ha riferito un funzionario americano ad Axios. Come hanno ripetutamente affermato il presidente Trump e l'amministrazione, il memorandum di intesa in vigore con l'Iran è interamente basato sui risultati. L'Iran otterrà benefici solo in caso in cui darà prova di una condotta corretta, ha spiegato il funzionario. Marine Le Pen ha annunciato di voler ricorrere alla Cassazione contro la condanna confermata in appello e che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali, e lo farà senza indossare il braccialetto elettronico come prescritto dalla Corte d'Appello che ha confermato la sua condanna. Il ricorso è sospensivo della pena. La Le Pen ha poi aggiunto: Jordan Bardella e io ci battiamo per la Francia, non abbiamo ambizioni personali. Con la sua energia sarà un eccezionale primo ministro, saremo un ticket che cambierà la Francia. La Procura di Civitavecchia ha richiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia a Roma. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato, dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, occultamento e vilipendio di cadavere. Prosegue il cammino di Jannik Sinner, che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato l'anno scorso. Nei quarti di finale contro Struff, l'azzurro chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale. Per quanto riguarda i mondiali 2026, l'Argentina passa ai quarti battendo in rimonta l'Egitto 3-2. Ed è tutto, buona serata.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E Vannacci torna a crescere nei sondaggi. Secondo l'ultima rilevazione SVG per la 7, Futuro Nazionale continua la sua crescita, raggiunge il 6% dei consensi, ma ne parliamo.

E Vannacci torna a crescere nei sondaggi e il suo partito di riferimento in Unione Europea finisce sotto indagine. Ma partiamo dai numeri. Secondo l'ultima rilevazione SVG per il TG della 7, Futuro Nazionale continua la sua crescita e raggiunge il 6% dei consensi, superando la Lega che risale al 5,6 ma resta alle sue spalle. Fratelli d'Italia si conferma primo partito con il 27,1 pur in lieve calo, davanti al Partito Democratico al 21,5. Crescono anche Forza Italia e Alleanza Verdi Sinistra, mentre il Movimento 5 Stelle perde qualche decimale. Il dato politicamente più interessante riguarda però gli equilibri. Oggi il centrodestra di governo senza Vannacci si fermerebbe attorno al 41%. Il cosiddetto campo largo supererebbe il 43%. Ma se Futuro Nazionale entrasse nell'area del centrodestra, gli equilibri cambierebbero completamente. È uno scenario che almeno per ora appare complicato sul piano politico, viste le tensioni con la Lega e i rapporti non semplici con Fratelli d'Italia. Ma i numeri raccontano che il partito di Vannacci potrebbe diventare decisivo. E c'è un altro elemento: secondo SVG la crescita di Futuro Nazionale sembrerebbe arrivare soprattutto dagli indecisi e dagli astenuti. In altre parole, più che sottrarre voti agli altri partiti, Vannacci starebbe riportando alle urne una parte di elettorato che aveva smesso di votare. Proprio mentre il consenso cresce, però, arriva una notizia da Bruxelles: il Parlamento europeo ha autorizzato l'apertura di un'indagine sul partito europeo Europa delle Nazioni Sovrane, di cui fa parte anche Futuro Nazionale. L'autorità competente dovrà verificare se il partito rispetta i valori fondamentali dell'Unione Europea, come democrazia, Stato di diritto e diritti umani. Nel caso di un giudizio negativo, potrebbe arrivare perfino alla cancellazione dal registro dei partiti europei. E allora le domande sono molte. La crescita di Vannacci è un fenomeno destinato a consolidarsi o è soltanto una fase? Il centrodestra dovrebbe cercare un'intesa con Futuro Nazionale oppure mantenere le distanze? E ancora, l'indagine dell'Unione Europea è un normale controllo sul rispetto delle regole comuni oppure rischia di trasformarsi in un caso politico che potrebbe addirittura rafforzare il consenso dei movimenti sovranisti? Scriveteci e mandate i vostri vocali al 334 11 11 622. E dopo il brano sentiamo il primo dei nostri ospiti.

0: Buonasera al deputato di Futuro Nazionale Gianangelo Boff, ben ritrovato.
1: Buonasera a voi e ai radioascoltatori.
0: Allora, la crescita, almeno stando ai sondaggi, di consensi di Futuro Nazionale, la Lega che resta dietro, che dire, Boff?
1: Diciamo che bisogna essere sempre cauti, bisogna continuare a lavorare sul territorio, continuare a raccogliere quelle che sono le istanze, perché ovviamente il nostro movimento si basa anche molto su quello che noi ascoltiamo dalla gente e quello che è la percezione della gente, e quindi bisogna continuare a lavorare a testa bassa. I sondaggi sicuramente sono confortanti e ci dicono che stiamo andando nella giusta direzione, ma non bisogna mai perdere l'obiettivo, che è quello di lavorare per andare ad ascoltare la gente, per andare a piazza per piazza, paese per paese, e ascoltare quello che è il popolo, che poi è quello che dà ragione quando si va alle urne.
0: Che differenza c'è ormai tra voi e la Lega? Non parlo dei numeri, ma parlo della reazione della gente, ad esempio nel suo Veneto.
1: Diciamo che quello che io percepisco per quanto riguarda il mio passato è un sentimento di profonda delusione, cioè di tanti annunci che sono stati fatti, tanti annunci roboanti che poi si sono tradotti in l'elefante che ha partorito il topolino, non ultima l'autonomia. Se noi guardiamo ad esempio sul lato delle professioni, quando io penso che una regione come la Lombardia ha portato a casa, per quanto riguarda le professioni, la gestione degli ordini, dell'ordine dei liutai, cioè con tutto il rispetto per la professione degli liutai, ma in una delle prime regioni industrializzate d'Italia, che una regione tenga l'autonomia per la gestione dell'ordine dei liutai, o piuttosto che la Liguria per l'ordine degli skipper, o come ha detto lo stesso presidente Fontana della regione Lombardia, anche in materia sanitaria, ha detto sì, per cercare autonomia che già avevamo da prima, voglio dire, su determinati aspetti. Quindi diciamo che chi si aspettava annunci roboanti sull'autonomia, poi alla fine della fiera si trova con il nulla di tradotto. Questo ovviamente ha allontanato l'elettore da quel sentimento autonomista che, fra virgolette, non c'è più oggi, perché oggi, un po' diciamo anche perché le frontiere si sono spostate, i nostri problemi arrivano dall'Europa, i nostri problemi arrivano dalle normative europee, e quello che noi, che la gente riconosce nel nostro movimento di Roberto Vannacci, è quella speranza di far rialzare la testa come Italia e di poter far valere le proprie ragioni anche a livello europeo, perché ricordiamoci, l'Italia è un paese fondatore in Europa, è un contributore attivo dell'Europa e deve poter dire la propria e non semplicemente subire le conseguenze. Io ho visto anche nel mio Veneto, a Treviso, un incontro con 180 imprenditori, 180 aziende che hanno voluto cenare con il generale e sono stati insieme a lui, ma al quale il generale non ha promesso nulla. Il generale ha promesso che l'Italia deve tornare ad essere più competitiva.
0: Chiaro,
1: e per tornare competitiva, per tornare competitiva serviranno anche sacrifici. Serviranno sacrifici, ma sacrifici che devono essere nell'ottica di avere una maggiore autonomia del nostro paese, una maggiore autorevolezza del nostro paese anche sullo scenario europeo.
0: Ringrazio Gianangelo Boff, deputato di Futuro Nazionale.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Allora, intanto leggo che noi abbiamo spesso ospite il direttore dell'unità Piero Sansonetti. Romeo Editore sospende le pubblicazioni delle unità, il PD non dà seguito a trattativa. L'unità sospende le pubblicazioni, a comunicarlo è Romeo Editore, che 3 anni fa aveva rilevato la storica testata sottraendola a un fallimento che secondo l'editore ne avrebbe segnato la fine definitiva. La decisione arriva oggi dopo il mancato esito della trattativa con il Partito Democratico per riportare il giornale nella disponibilità di quella che Romeo Editore definisce la sua casa naturale. E esce un flash di agenzia di poco fa che dice editoria Nazareno, il PD è interessato all'acquisto dell'unità. Il PD ha manifestato e continua a manifestare l'interesse e la disponibilità all'acquisto dell'unità. E quindi un forte abbraccio all'amico Piero Sansonetti, direttore dell'unità. Ma andiamo ad ascoltare i vostri vocali al 334 11 11 622.
2: Buonasera. Tre settimane fa, il 16 luglio, mentre si allenava sulle strade in provincia di Lecco, un giovane uomo, un ciclista, ha avuto un infarto ed è stramazzato al suolo mentre si allenava. Gli unici che si sono fermati sono stati un motociclista coetaneo che ha cominciato a praticare la respirazione bocca a bocca e il massaggio cardiaco esterno. Dopo pochi minuti, col caldo che faceva, era sfiancato, stanco, morto. Si è fermato una donna, un'infermiera, e ha cominciato ad aiutarlo. Purtroppo i soccorsi sono arrivati un poco più tardi e non hanno potuto fare altro che constatare la morte di questo giovane ciclista. Ecco, a proposito del sovranismo, dei rimpatri e della xenofobia che impera, Vannacci, Meloni, chi si è fermato era un'infermiera brasiliana e il motociclista, l'altro soccorritore, il primo, è stato un giovane uomo di origine marocchina, ecco, che ha cominciato a piangere, non ha lasciato il suo nome, è stato rintracciato poi dopo, ha cominciato a piangere lamentandosi che non essere riuscito a salvare quella vita. Se ovviamente i giornali che urlano non appena un extracomunitario accoltella, proprio fuori di testa, urlano i giornalisti, ovviamente questa notizia non l'hanno riportata, non hanno riportato che un marocchino e una brasiliana di fatto hanno cercato di salvare un italiano che aveva avuto un infarto. Buonasera Franco, Pavia.
0: Grazie Franco per averci dato questa notizia, che tra l'altro neanche io avevo in modo disattento letto, ecco, quindi grazie per avermi dato questa notizia che andrò ad approfondire. Intanto Rai, Vannacci, spetta a noi una rappresentanza in vigilanza o è censura? Lettera di Ziello Fontana al presidente del gruppo misto, si attivino per nomina. Siamo di gran lunga la componente più numerosa del gruppo misto, ma nessuno ha pensato di darci una rappresentanza in commissione di vigilanza Rai. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana e il presidente del gruppo misto alla Camera Manfred Schuller si attivino affinché uno dei membri di Futuro Nazionale venga designato. È quanto chiede Roberto Vannacci, europarlamentare e leader di Futuro Nazionale, raggiunto al telefono. Per quale motivo ci viene negata una rappresentanza in commissione? Si vuole censurare il nostro partito? Vannacci fa sapere che il deputato di Futuro Nazionale Edoardo Ziello nei giorni scorsi ha scritto una lettera al presidente della Camera Fontana e al presidente del misto per chiedere che il gruppo misto alla Camera, cui spetta un componente, indichi anche un deputato vannacciano. E quindi la nuova battaglia di Vannacci per avere un posto in commissione di vigilanza Rai. Sentiamo un altro vocale.
3: Ho sentito adesso l'ex deputato Lega passato in Futuro Nazionale di Vannacci. Ma la mia domanda è: ma oltre al tema della remigrazione, questi soggetti hanno in mente cosa possa significare amministrare i soldi dello Stato, garantire i servizi, quale la sanità e non soltanto, l'istruzione? Perché credo che Vannacci, che peraltro continuava a chiamare generale, ma è un ex generale, quindi non è più un generale, non so se sia in grado di portare avanti qualche politica, qualche straccio di politica in questo senso. Non so lei cosa ne pensa. Buonasera, Simone da Como.
0: Grazie anche a Simone da Como, grazie a tutti quelli che intervengono al 334 11 11 622. Tra poco andiamo a vedere le nuove regole del bonifici tra parenti, perché se siete incauti potreste avere aia Cappadone sbaglio potreste avere un controllo. A tra poco.
4: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
5: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
4: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
5: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
6: È mezzanotte e 25 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. Altra giornata dominata dall'anticiclone africano, con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud, con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E allora, ma davvero i bonifici tra parenti sono pericolosi, nel senso che poi si possono originare dei controlli fiscali? Ne parliamo tra poco con il nostro esperto. It's gonna think all. We have dropped them on the IT, you know.

0: E allora si è parlato di una stretta sui bonifici tra parenti, che cosa c'è di vero e cosa invece è magari una fake news. L'abbiamo letto su molti quotidiani importanti, quel titolo che in buona sostanza ci viene a spiegare di fare attenzione nel momento in cui facciamo questo tipo di operazioni, che sono abbastanza tranquille, abbastanza chiare, insomma, in bonifici tra parenti. Aiutiamo un figlio, aiutiamo un fratello, aiutiamo un parente che ha bisogno di denaro, e non, magari non facciamo attenzione al fatto che rischiamo dei controlli fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate, che potrebbe voler approfondire la natura del trasferimento, perché i versamenti sui conti correnti possono essere presunti come redditi non dichiarati, a meno che il contribuente non fornisca prove documentali che ne attestino l'origine non reddituale. Insomma, vogliamo capire naturalmente questo con il nostro commercialista, e intanto ascoltiamo un paio di vocali che credo, in attesa di ripristinare il collegamento con il nostro commercialista, si riferiscano appunto ai agli argomenti precedenti. Prego.
1: Allora, completamento della notizia che del giovane uomo italiano morto di infarto e soccorso da una brasiliana e un marocchino. L'italiano era Niccolò Armanasco, l'italiano di origine marocchina che l'ha soccorso era Amin e Amin Slimani, la donna brasiliana Vanessa Orizzo, il 16 giugno lungo la strada che a nord di Milano, a nord-est di Milano, vicino a Arcore. Pavia, Franco, buonasera.
2: Buonasera Roberto, Lorenzo e Matteo, sono Emilio da Massa. Beh, che dire di Vannacci, futuro nazionale, sì, quello è il futuro nazionale, questi... I reietti, gli scartati della politica, i condannati, ma via, giro un po' le palle, perché io, essendo stato trascautista della Folgore, vedere sto qua, sentire i discorsi che fa, mi scoccia un po'. Io non la penso assolutamente come lui, ovviamente. E comunque, buona serata.
0: Buona serata a lei. Intanto Meloni arriva in ritardo alla cena dei leader, Erdogan poco prima via con Trump. Giorgia Meloni è arrivata al complesso presidenziale situato nel quartiere Bestepè di Ankara per partecipare alla cena per i capi di Stato e di governo offerta cioè i capi di governo della NATO offerta da Erdogan. La Premier, secondo quanto si è visto nelle immagini diffuse dalla presidenza turca, è giunta per ultima e, a differenza degli altri leader, non è stata accolta da Erdogan. Il leader turco, infatti, dopo l'arrivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, pochi minuti prima è entrato insieme al tycoon nel palazzo dove si terrà la cena. L'avvio dei lavori del vertice è invece previsto per domani mattina. Non sappiamo se l'arrivo ritardato della Premier Meloni sia stato studiato per non imbattersi in Trump o meno, ma sta di fatto che è arrivata per ultima e intanto Trump era andato via assieme a Erdogan. Torniamo dopo il brano.

0: E Poletti, buonasera. Sento passare messaggi deliranti. Abbiamo avuto ministri che erano ministri, parlamentari, pornostar, giornalisti, maestri elementari, Di Maio, Azzolino, lasciamo perdere gli altri, sindaco di Venezia, un filosofo, e boh, un generale non va bene. Credo che siamo un po' troppo presuntuosi e anche un po' faziosi.
1: E questo è il nostro ascoltatore al 334 11 11 622, e naturalmente inverte il in corso il vertice, il vertice NATO, naturalmente, e abbiamo visto che Meloni in qualche modo ha evitato Trump. Una notizia che riguarda invece la sanità: secondo l'Istat è stato perso il 50% dei posti letto in circa 30 anni, carenza personale, criticità, dati allarmanti. Allora, in Italia in circa 30 anni, dal 1996 al 2023, si è perso in sanità il 50% dei posti ospedalieri, in particolare nel pubblico, e con una disparità regionale che penalizza il Sud. Altra nota dolente: la mancanza di personale, che potrebbe peggiorare nel tempo. Sono alcuni dei dati illustrati da Nicoletta Panuzzi della Direzione Centrale per le Statistiche Sociali e il Welfare dell'Istat, oggi in audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza LEA. Ricorda in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle e coordinatore del Comitato Salute e Inclusione Sociale del Movimento 5 Stelle, Andrea Quartini. Si tratta di numeri estremamente allarmanti. Al dramma dei posti letto si aggiunge quello della carenza del personale sanitario. I medici di medicina generale sono calati di 37.000 unità in circa 20 anni, numeri destinati a peggiorare dal momento che l'età media di medici e infermieri ci porterà ad avere ancora meno professionisti nei prossimi anni a causa del loro pensionamento. Comunque, i dati dell'Istat che ci dicono che è stato perso il 50% dei posti letto in circa 30 anni. Allora, vi avevo promesso di parlare dei bonifici tra parenti, e allora saluto Gianluca Tempone, commercialista. Buonasera, abbiamo tardato di qualche minuto.

0: me ne scuso. Buonasera Timpone.
1: Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori. Bell'argomento, i bonifici tra parenti.
0: Voglio capire di più, Timpone.
1: Beh, in realtà, allora, tutto ciò che transita all'interno del conto corrente di ciascun contribuente è monitorato. Quindi significa che se noi riceviamo un bonifico e a questo bonifico non diamo un'adeguata giustificazione, se i bonifici sono più di uno, l'Agenzia delle Entrate, attraverso il monitoraggio di quelli che sono i saldi dei conti correnti, potrebbe chiedere delucidazioni ai legittimi destinatari di questi bonifici. Quindi se ad esempio io ricevo un bonifico di 30.000 euro e chiaramente ho un reddito non adeguato a quello che sono, diciamo, i flussi che avvengono all'interno del mio conto corrente, probabilmente potrò ricevere una lettera da parte dell'Agenzia delle Entrate e dovrò dare delle spiegazioni. Quindi questo che significa? Significa che ogni qualvolta riceviamo un bonifico, anche se viene effettuato all'interno della famiglia, quel bonifico deve essere giustificato. Andiamo al battesimo di nostro nipote, gli regaliamo 1.000 euro e lo bonifichiamo sul conto del papà. Bisogna specificare che trattasi di un regalo per il battesimo di nostro nipote. Se effettuiamo dei prestiti, chiaramente bisogna specificare prestito intrafamiliare. Bisogna dare, come dire, una giustificazione a tutte quelle che sono le somme che noi diamo a parenti all'interno del nostro nucleo familiare, per evitare problemi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Addirittura qualche tempo fa una coppia di spose aveva versato sul proprio conto corrente, a distanza di un mese, tutti quelli che erano i regali ricevuti. Soprattutto al sud si usa fare la cosiddetta busta, quindi avevano versato circa 70.000 euro in contanti. A distanza di qualche mese l'Agenzia delle Entrate gli ha contestato quella somma, pur trattandosi di regali che venivano fuori da quello che era, insomma, il loro giorno di nozze, semplicemente perché il versamento all'interno del conto corrente era avvenuto a distanza di qualche mese. Quindi anche in questo caso poi la vicenda si è conclusa positivamente, perché gli sposi sono stati in grado di giustificare quelle somme. Stesso discorso vale
0: quindi
1: per...
0: Quindi non c'è alcuna novità sull'allarme lanciato da alcuni siti oggi, oppure ci sono dei controlli più stretti, Timpone?
1: Allora, ci sono dei controlli più stretti perché l'Agenzia delle Entrate ha intensificato le proprie verifiche. Il semplice fatto che l'Agenzia delle Entrate può utilizzare lo strumento della cosiddetta richiesta, che sfocia tecnicamente parlando nello schema d'atto, significa che l'Agenzia delle Entrate, prima di emettere un avviso di accertamento, ha il potere di convocare il contribuente e il contribuente deve dare spiegazioni rispetto a quelli che sono i flussi o i bonifici ricevuti. Se la spiegazione del contribuente è soddisfacente, molto probabilmente l'Agenzia delle Entrate ferma la propria azione e quindi la propria verifica. In caso contrario viene emesso un ulteriore atto di accertamento e in quel caso il contribuente si deve difendere direttamente presso il giudice tributario. Attenzione, con prova a carico del singolo contribuente. In realtà è cambiato poco o nulla, perché...
0: Cioè quello che riceve o quello che dà?
1: No, quello che... Allora, sia quello che riceve ma anche quello che dà, perché se ad esempio noi riceviamo un bonifico di 30.000 euro e lo giustifichiamo perché trattasi di un regalo, molto probabilmente se la persona che ha dato quei 30.000 euro ha un reddito pari a zero o è un soggetto totalmente sconosciuto al fisco, allora in quel caso anche lui deve rispondere della provenienza di quel denaro. Quindi attenzione, insomma, la verifica può avvenire sia nei confronti di chi riceve questa somma, ma anche nei confronti di chi quella somma la elargisce, perché deve comunque essere giustificato tutto. Cioè noi dobbiamo disporre di somme di denaro e quelle somme di denaro devono essere e provenire da un'attività commerciale, oppure da un'attività di lavoro autonomo, oppure perché magari abbiamo vinto, non dico al totocalcio, però abbiamo vinto alla lotteria istantanea. Allora in quel caso, anche in quella situazione, è un elemento che giustifica la provenienza di quella somma di denaro. Cioè tutto deve
0: Gianluca
1: essere...
0: Gianluca Timpone, ma di che cifre stiamo parlando? I controlli da che cifre...
1: Allora se riceviamo 1.000, 2.000, 3.000, 4, 5.000 euro, cioè l'Agenzia delle Entrate non avvia nessun tipo di verifica, perché rientra comunque nel range della disponibilità di ciascuno. Se invece trattasi di bonifici importanti, parliamo di cifre che vanno dai 10.000 euro a salire, allora in quel caso bisogna preoccuparsi. Però se riceviamo 100 euro, 200 euro, 300 euro, sinceramente non dobbiamo assolutamente preoccuparci. L'unica cosa,
0: ecco,
1: è che
0: di quanto tempo si può andare indietro?
1: Quanto? No, si può andare indietro di 5 anni. Sostanzialmente l'Agenzia delle Entrate può controllare ciascun contribuente entro il 31 dicembre di ciascun entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno in cui presentiamo la dichiarazione. Significa che noi quest'anno presentiamo la dichiarazione per il 2025 entro ottobre. L'Agenzia delle Entrate ha tempo fino al 31 dicembre del 2030 del 2031 per controllare il contribuente. Quindi ci sono 5 anni di tempo dove bisogna stare un po' sotto, non dico tensione, però bisogna conservare tutta la documentazione a supporto di eventuali richieste che ci provengono dall'Agenzia delle Entrate. Tra l'altro in questi giorni
0: Nel caso di buste per i matrimoni, regali di compleanno sotto forma di denaro, come fa uno a tenere e ricostruire tutto quanto?
1: No, allora l'importante in quel caso è che il versamento sul conto corrente avviene a distanza di pochi giorni, cioè in quel caso è abbastanza chiaro che trattasi di versamenti che provengono da regali di compleanno, di battesimo. Se il versamento lo facciamo a distanza di un anno, di 6-7 mesi, in quel caso è molto più facile da parte dell'Agenzia delle Entrate di ipotizzare che non si tratta effettivamente di somme che provengono da regali da parte dei parenti. Quindi il consiglio è quello che il versamento deve avvenire nell'immediatezza dell'evento. Quindi se oggi ci sposiamo abbiamo tempo, insomma, qualche giorno per effettuare il versamento, anche perché è privo di significato tenere grosse somme di denaro in casa e non versarli su un conto corrente, insomma. Quindi mi metto nei panni dell'Agenzia delle Entrate che potrebbe presumere che trattasi di somme, tra virgolette, che sono state occultate al fisco e quindi sono oggetto di evasione fiscale. Quindi attenzione, insomma, ci sono comunque delle cose, tipo se noi invece effettuiamo la vincita, che ne so, ad una lotteria istantanea, è bene conservare il documento che attesta quella vincita. Se riceviamo un bonifico da parte di un nostro parente, è bene che oltre a conservare appunto la movimentazione del bonifico in entrata, fare una sorta di scrittura con data certa tra parenti, cioè nel senso che si scrive attribuendo data certa che in data X si è ricevuta la somma di 5.000 euro per affrontare le spese di ristrutturazione della casa. Quindi l'importante è che noi lasciamo traccia di tutto ciò che riceviamo e dobbiamo dare una specifica, una giustificazione a quelle somme ricevute. Solitamente ci si può inviare una lettera, diciamo, magari anche con un semplice francobollo postale tra chi dà questo bonifico e chi lo riceve, giusto per attribuire data certa, e si scrive il motivo per il quale riceviamo quello bonifico e il motivo per il quale facciamo quel bonifico ad un nostro parente. Insomma, quindi è importante la specifica e attribuire data certa all'operazione. Quindi insomma, sono piccole accortezze che, se rispettate, siamo in grado di poterci presentare dinanzi al cospetto dell'Agenzia delle Entrate e giustificare quella somma di denaro ricevuta. Poi è chiaro che se riceviamo 5.000 euro e a distanza di un anno, due, quei 5.000 euro li restituiamo, è abbastanza palese che si è trattato di un prestito e quel prestito poi successivamente è stato restituito. Quindi insomma, chiaro, sono delle piccole accortezze che vanno tenute in debita considerazione per evitare brutte visite e sorprese da parte dell'Agenzia delle Entrate.
0: Esattamente, grazie.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Ha intensificato i controlli. Grazie Gianluca Timpone, commercialista. Ho finito il tempo, starei qui ore a parlare dei controlli dell'Agenzia delle Entrate, ma vi lascio al timone delle 20 con Francesco Massardo e naturalmente vi do appuntamento a domani dalle 17 alle 20, sempre qui sul giornale radio, la radio libera di informare, con Italia No Limits. Non cambiate stazione.
2: Arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare.
3: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: è 1:02. Giornale Radio.
1: Meteo. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

intervista, perché gli feci un'ampia intervista. E in questo ristorante abitualmente era a pranzo Siegfried Ranucci, al punto che Walter ogni tanto mandava dei messaggi, diceva: stasera c'è Siegfried, passi? E quindi i due scoprì che erano molto amici, che c'era ironia, c'era relazione. Era quasi, come dire, probabile, possibile che andando a trovare il primo trovavi il secondo. Ora potete immaginare il salto sulla sedia, essendo stato addirittura invitato con un messaggio: senti, ci sta Siegfried, sali pure tu, ci mangiamo due spaghetti. Scoprire che secondo gli inquirenti Walter Latitola è il mandante di quel terrificante attentato con esplosivo, tritolo, macchine saltate per aria. Cioè, questo mi ha veramente colpito, al punto che io in questo momento penso e devo pensare che non sia vero. Perché se fosse invece vero che l'amico, il compagno di mille bevute, l'uomo che in questo ristorante ospitava Siegfried Ranucci, Bobo Craxi, lo scrittore Fulvio Abbate, ecco, sia il mandante di un delitto così efferato, allora proprio penserei che nulla è possibile o che tutto è possibile. Penserei e immaginerei che è stato superato un limite nella drammaturgia del tradimento che non è neanche ipotizzabile. Quindi vi dirò, oggi leggo questa notizia, solo il Corriere della Sera, diciamo, ha il racconto di questo intreccio. Tutti danno notizia secca, raccontano appunto che lui è il sospettato, ma il Corriere della Sera ha qualcosa di più e ha un articolo in cui giustamente titola un fogliettone: non posso crederci, eravamo amici. Ecco, neanch'io posso crederlo, e quindi sono spettatore alla finestra di questo romanzo nero che si dipana per i vicoli di Roma e che arriva fino a quel ristorante, fra l'altro un ottimo ristorante a Viale dei 420, dove Walter Latitola aveva messo le tende per la sua terza vita. È strano, no? 334 11 11 622 per i vostri messaggi, ma oggi è il giorno di Donald Trump. Messi da parte Caino e Abele, qua c'è solo Caino. E rispetto a ieri c'è una doppia cosa da raccontare. Va bene, la prima è l'incredibile messaggio, lo schiaffo in faccia a Giorgia Meloni con un insulto sessista, quella foto. La foto è uno scatto in cui Giorgia è quasi adorante, può capitare in un fermo immagine di fronte a Donald Trump. Trump è di spalla e noi vediamo la foto di Giorgia che sta beata e se lo guarda come si guarda una divinità. Ma può capitare un fermo immagine in una discussione che ti fotografa in quel micro fotogramma che ha quella, che comunica quella sensazione, e una sola scritta: ordine restrittivo. Ordine restrittivo vuol dire a questa stalker che mi angosciava e mi tormentava, dovrebbero imporre un ordine restrittivo. Quindi immaginate che i giornali sono pieni di retroscena, lo sconcerto di Palazzo Chigi, perché tutto alla vigilia di un vertice NATO in cui i due si incontreranno di nuovo. C'è anche la voce, o come dire, la notizia informale che Giorgio avrebbe chiesto agli Sherpa di non incontrarsi mai, fate qualunque cosa, evitate l'incontro con Berlusconi. Non credo che sia vero, perché sarebbe quasi impossibile. Tuttavia, questo è il ceffone numero uno di Donald Trump, ennesima bastonata contro la Presidente del Consiglio, che ti porta anche a farti una domanda. A prescindere dal fatto che sia vera questa sua idea di Giorgia traditrice, ma com'è possibile? Perché tanto astio e tanta

0: violenza? Ecco, questa è la prima domanda della Trampede di oggi. Ma la seconda, signori, è clamorosa, l'aveva anticipata ieri Gennaro, che in fondo è un rubrichista, ci aveva dato questa informazione. Noi pensavamo a tutt'altro, lui diceva Infantino, lo scandalo Infantino. Bene, lo scandalo Infantino è esploso, ed è esploso in maniera davvero dirompente. Anche qui sembra un romanzo, non ci si crede che sia vero, e non a caso domina le prime pagine dei giornali, e giustamente il Corriere della Sera lo mette come prima notizia. Allora, è molto semplice, c'era stato questo, diciamo, questo antefatto: viene espulso un giocatore molto importante per gli Stati Uniti, e voi sapete che Trump in questo momento si getta su qualunque cosa gli possa far recuperare popolarità. Ebbene, era stato espulso questo giocatore, calternino rosso, come sapete, squalifica, e dopo questo cartellino per Fularin Balogun, improvvisamente la FIFA prende una decisione incomprensibile, cioè è stata la squalifica, e revoca la squalifica. Allora scoppiano mille polemiche, qualcuno dice no, ci saranno state delle pressioni da parte degli Stati Uniti che volevano recuperare il loro talento, l'arbitro aveva emesso il suo verdetto e qualcuno doveva averlo riscritto, perché era impossibile immaginare che la FIFA davvero agisse su un mandato. Ebbene, nel pieno di questa polemica arriva Trump e parla con i giornalisti con una esternazione davvero suicida. Sì, perché dice sì è vero, grazie a Infantino che è stato bravissimo, sono io che sono intervenuto per chiedere la revoca della squalifica di Fularin Balogun, e lo fa dicendo Trump ma sì, perché non c'era stato un fallo a quella velocità, i corpi si intrecciano, sto recitando testualmente, e io sono rimasto indignato quando poi mi hanno spiegato che questo cartellino rosso non era solo una punizione per quella partita, ma addirittura una punizione che si trascinava su un'altra partita e impediva a un giocatore importante dell'America di essere in campo. Insomma, ho chiamato Infantino, gli ho detto revoca questa decisione, e lui lo ha fatto. Apriti cielo, la fine, la follia, il delirio, ne avevamo viste di tutti i colori, ma mai, dico mai, era accaduto in un mondiale che un capo di Stato, un presidente del Consiglio, un premier intervenissero direttamente per cancellare una sanzione sportiva. La figura più terrificante ovviamente la fa Infantino, il cameriere che ha obbedito agli ordini, ma che Trump si autoaccusi di aver manipolato un presidente della FIFA per revocare una squalifica è veramente un romanzo di fantascienza. Forse ieri molti che non avevano capito il pericolo di Trump lo hanno capito, proprio perché questa scena è declinata nel calcio. L'UEFA, la Federazione Europea, ha attaccato la FIFA per questa decisione. Malagò dice sconcerto ogni oltre immaginazione, precedente pericolosissimo, tutto il mondo condanna, e Trump è l'uomo che ha detto sì è vero, sono stato io, è la fine del mondo. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
1: Fossi nella Meloni, approfitterei del vertice della NATO, affronterei Trump e gli chiederei: che fai? Mi cacci? Mi finiamo a memoria con Berlusconi. Saluti Marco da Napoli.
0: Nicola Compagnone ha lavorato per noi anche oggi. Ci sono tante voci importanti da sentire, ma signori, si è svegliato presto persino Giuliano Infantino Bardi, che forse vuole prendere le parti di questo statista. Pronto Giuliano, che dici? Ho detto che c'era, non c'è, guarda, sto scioperato, morto di sonno. Allora, 334 11 11 622, perché la domanda è: il trumpismo, quando arriva la manipolazione del mondiale, mostra la sua vera faccia, oppure era tutto scontato, è normale, sta facendo al calcio quello che fa a qualunque altra cosa? Questa è la domanda che vi faccio questa mattina. Metti un po' di musica, Peter, un lampo.

0: Giovanni Orsina, al punto G, torna perfettamente attuale il 17 di lunedì. Quando ci sono fenomeni storici come il trumpismo, qualche ragione dietro ci deve pure essere.
1: Quando emergono fenomeni storici come il trumpismo, come l'emergere di nuovi partiti politici di protesta, e ci possiamo mettere dentro tantissime cose, dal Movimento 5 Stelle a Podemos, da Alternative für Deutschland a Reform UK, a Mélenchon, alla Le Pen, cioè quando emergono fenomeni politici così forti, beh, insomma, qualche ragione dietro ci deve essere. Un conto è se poi emerge un partito di protesta che prende il 3%, il 4%, magari c'è qualcuno semplicemente che è irritato. Quando cominciano a prendere il 20, 25, 30%, certo, quando cominciano a crescere, beh, vuol dire che sotto c'è una insoddisfazione reale. Poi loro stessi la alimentano, però non la creano. E io credo assolutamente, appunto, prendiamo Trump per tutti, Trump è un sintomo, è il sintomo di una malattia, non è la malattia.
0: Un bel sintomo, direbbero le madri che mettono le pezze sulle fronti arroventate dei figli quando stanno male. De Luca attacca la Meloni e sentite come, e dice: non si è mai parlato i presidenti di destra e di sinistra. Sentite 10.
2: L'onorevole Meloni ha fatto un'affermazione che a mio parere è stata una scivolata sul piano politico ed è un segnale di scarsa lucidità che riguarda l'elezione del presidente della Repubblica, premesso ovviamente che è un problema che si porrà fra 2 anni. Ha detto, utilizzando un'espressione a mio parere del tutto inopportuna, poco corretta, non ci deve essere un problema eleggere un presidente della Repubblica di destra. Non si è mai parlato nei decenni passati, riferendosi all'elezione del presidente della Repubblica, di un presidente di sinistra o di destra. Si è mantenuto da parte di tutti un garbo, una prudenza, un'attenzione istituzionale per non connotare neanche sul piano delle ipotesi, in termini partitici, i presidenti della Repubblica. Presidenti eletti venivano dalla DC, venivano dal PD, venivano da area politica di centrosinistra, ma nessuno, quando si è posto il problema, ha detto: noi vogliamo eleggere uno di sinistra.
0: Ancora, Peter.
2: Allora, il problema non è di sinistra o di destra. Il problema è il senso delle istituzioni e il rigore personale di chi viene eletto Presidente della Repubblica. Senso delle istituzioni significa capire e poi essere coerenti. Capire che quando si rappresenta tutta l'Italia, la caratteristica partitica deve essere eliminata. Negli anni scorsi, quando si eleggeva un Presidente della Camera, figuriamoci il Presidente della Repubblica, si aveva il buon gusto di lasciare le tessere di partito. Questo lo ha fatto Luciano Violante, credo perfino Bertinotti. Abbiamo avuto Presidente della Camera che sono stati un esempio di oggettività e di rispetto del ruolo. Ora, qual è il problema? Se uno mi dice: tu eleggeresti uno come Tatarella, che era un esponente del Movimento Sociale, io non avrei obiezioni. Tatarella era un uomo di destra, ma era una personalità che aveva senso delle istituzioni, aveva coerenza personale e rigore. Il problema vero è questo: è la qualità delle persone, il rigore personale, lo spirito di libertà.
0: Sì, davvero. In questo momento vi dirò un'opinione chiara. È ovvio che uno non può che dire: difendo Giorgia Meloni come difenderei qualunque presidente del Consiglio, da un capo di Stato straniero che addirittura gli dà dello stalker sessuale. Cioè, la Meloni sarebbe uno stalker sessuale di quel mostro di Trump. E di qui la parola ordinanza restrittiva. La difendo ovviamente da questo attacco come farei con chiunque, ma a maggior ragione con lei, però veramente mi dico, ma le destre, come fanno i leader delle destre ad avere un piede nella staffa e uno no con il trumpismo? Cioè, come fanno in questo caso a dire, aver sostenuto che Trump era un alleato, che quando bombardava paesi interi e in fondo non si poteva né approvarlo né condannarlo? Come si fa? È come se questa orribile sceneggiata di Trump, da uomo arrogante e volgare qual è, ci aiuti a rivelare una tremenda ambiguità politica che sta uccidendo il posizionamento politico dei partiti della destra europea. Non si può stare con Trump e contro Trump, questo è evidente, non te lo consente lui, ma non te lo consente neanche la logica. Trump è un virus della politica e non si può dire che c'è il trumpiano che sbaglia. Trump sbaglia sempre. Trump ha preso delle posizioni che sono nefaste, ha violato il diritto internazionale e quindi tu devi avere la forza di condannarlo, distanziartene, perché poi il suo braccio mortale ti porta a fondo. 334 11 11 622 per i vostri messaggi, le vostre opinioni. L'attimo fuggente è il primo programma in cui gli editorialisti siete voi.
3: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai qualcosa da dire? Dilla bene. Mandaci un vocale al 334 11 11 622. Breve, diretto, senza giri larghi. Perché qui anche 20 secondi possono accendere il dibattito. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
6: Superare la frontiera dello spazio.
7: Esplorare i misteri dell'universo.
6: Sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
8: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: È 1:41. Giornale Radio.
10: Meteo. Altra giornata dominata dall'anticiclone africano con condizioni di tempo stabile e caldo intenso su tutto il paese. Mattinate i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, il bel tempo continuerà a prevalere da nord a sud con temperature molto elevate su gran parte dell'Italia, fino a 8-9 gradi sopra la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
13: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
14: Ieri è intervenuto un ascoltatore per sostenere che i ricchi dovessero pagare di più della povera gente, in proporzione. Giuliano lo ha ripreso dicendo che non era ben informato, perché in realtà la nostra Costituzione parla di tassazione progressiva e non di tassazione proporzionale. Bene. Soltanto che si è dimenticato di specificare che tassazione progressiva vuol dire più che proporzionale, nel senso che più hai e più paghi, ma non in proporzione, ancora di più di quello che avresti dovuto pagare in proporzione. Quindi la tassazione progressiva è ancora più forte della tassazione proporzionale rispetto a chi guadagna e chi ha più rendite. Benissimo. Ecco, questo però Giuliano ha omesso di dirlo. Il problema è che in Italia questa progressività non esiste più, come non esiste più nel mondo, perché le rendite per cui i ricchi pagano di meno della povera gente, anzi siamo di fronte a una tassazione regressiva, siamo di fronte a flat tax, e quindi insomma sarà il caso forse di ripristinare il principio in Costituzione, cioè la progressività della tassazione, che vuol dire, ripeto, più che proporzionale. Ma questo Giuliano non l'ha detto. Donato da Roma.
5: Secondo me il trampone ce l'ha a morte con la Meloni, perché non gliel'ha data. Poi ve l'immaginate il Trump sopra e la Giorgia sotto? Mamma mia, mi vengono i brividi. Un bacio da Nicole Borromeo.
15: Buongiorno Gennaro da Scalea. Trump è in Vandino, il truffaldino non ce l'hanno fatta. Gli States a casa, 4-1, il Belgio li ha strabattuti. Ora pare che ci sia un'ultima notizia, ultima ora, che pare che alcuni membri della FIFA abbiano chiesto la dimissione di, appunto, di Infantino, il truffaldino. Speriamo che avvenga, ma io questo penso che abbia le ore contate, cioè ho addirittura i mesi contati. Quando poi Trump finirà di fare il suo show, la sua pazzeria, questo qua, il primo che pagherà, a parte la politica, ma a livello calcistico, sarà proprio Infantino, il truffaldino.
16: Ciao ragazzi, ormai si è capito che l'establishment americano, democratico, repubblicano, è la stessa cosa, non cambia, cioè di destra o di sinistra, l'intento egemone americano è sempre quello. Quindi io, se fossi la Meloni, io vabbè, sapete che sono anti riarmo, però a questo punto, se fossi la Meloni, coglierei la palla al balzo per dire: mi ha rotto i marroni, adesso faccio con l'Europa, con i miei amichetti europei, facciamo una NATO europea di difensiva, e non se ne parla più di questa NATO, di questo inciucio americano che sempre bisogna sempre poi dover rendere conto, non si può dire niente all'America. Quindi io, se fossi la Meloni, coglierei la palla al balzo e mi staccherei dalla NATO americana e farei una NATO europea che insomma aiuta ed ausilio alla nostra amica Europa. Gabriele Milano.
0: Eccoli. Eccoci, 334 11 11 622, ma ovviamente ci sono tante notizie che arrivano. La lunga telefonata fra Trump e Putin, che si sono detti, circolano le prime indiscrezioni, e addirittura che questa volta Trump sarebbe convinto di poter portare a casa un accordo conservativo totale con Putin sull'Ucraina. Cioè, che vuol dire? Che vengono fotografate le posizioni così come sono e finisce lì la guerra. Ci credete? Io no, però 334 11 11 622. E sentite Conte sul caso Trump e Meloni. 19.
17: Dobbiamo respingere al mittente le dichiarazioni di Trump, ma è certo che Giorgia Meloni lo ha secondato in tutto, e adesso ne paghiamo le conseguenze, perché ci sono stati degli impegni folli, insostenibili, che ricadranno sulle spalle dei nostri figli e dei nostri nipoti. Ecco perché tocca a noi assolutamente prendere in mano questo paese, cercare di rimettere in piedi la sanità, cercare di garantire salari dignitosi, cercare di offrire una speranza, un futuro migliore, visto che questo futuro è stato ipotecato da queste firme irresponsabili, ripeto, su impegni insostenibili da parte di questo governo attuale.
0: E poi quell'audio shock da film, lui che nel pieno della bufera col presidente Infantino al centro delle polemiche, anziché dire non c'entro niente, parla e dice: sì, ho parlato io con lui, ho parlato con Infantino, gli ha chiesto di ritirare la squalifica perché il fallo non c'era. Roba da matti.
18: I understand sports really well, really well, and that wasn't a foul, that wasn't even an infraction, that was two guys running full speed that happened to crash into each other. You can't take your foot and properly place it on somebody else's foot, and that this referee, who is a little bit suspect, if you check his past, I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect. If you'd like, I'll provide you with the past. He made a call that nobody could believe. You know, even people on the other side, they said, oh, we got lucky. Wow, that's... Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected.
0: E sentite subito una bandiera del calcio italiano come Marco Tardelli che dice brutalmente la FIFA riceve ordini.
19: Una gran brutta cosa, perché questo, a parte il fallo che lui possa averlo fatto, non volontariamente o meno, ma questo se era stato fatto in area di rigore, davano rigore. Sicuramente, no? Questo era rigore. E allora era anche fallo. E di conseguenza non andava annullata questa cosa, ma in questo mondiale si può fare di tutto perché basta ricevere degli ordini.
20: Dei?
19: Degli ordini.
20: Ah, degli ordini tu dici. Vabbè, certo, quello che dici è una cosa importante, te ne prendi la responsabilità. Detto ciò, Paolo Roberto... Sì, beh, non so chi possa dare un ordine a Infantino.
0: La Ferrari, occasione persa per tacere. Te ne prendi la responsabilità, ma come l'abbiamo sentito? L'abbiamo sentito, mamma mia. E allora qui ci sta bene la durezza spietata della Fornero. Trump è circondato di servi.
21: Ecco, io non mi stupisco di Trump perché ogni giorno dà prove di questo tipo, e qualche volta un po' più gravi, qualche volta meno gravi. Oggi ha anche ripreso la questione della Groenlandia. Devo dire che, lasciatemelo dire, Trump è forte anche perché è circondato da servi sciocchi. E Infantino ne è l'esempio. Bravo. Non è possibile che tutti se la prendano con Trump e non chiedano le dimissioni di Infantino, perché Infantino avrebbe dovuto, non potuto, ma dovuto dire a Trump: il calcio ha le sue regole, presidente, e questo non è un ambito nel quale lei possa decidere il bello e il brutto quando le fa comodo. Questo avrebbe dovuto fare una persona indipendente.
0: Your 334 11 11 622 per le vostre voci.
22: Carissimo, buongiorno. Ma sarebbe poi così difficile, così impossibile dichiarare la neutralità dell'Italia? Non vogliamo e non possiamo spendere il 5%? Bene, cominciamo a dire, beh, ci dichiariamo neutrali noi. La Russia bombarda, intanto per cominciare inizierà a bombardare le basi americane in Italia, se mai un giorno invadesse l'Europa. Se noi siamo neutrali, tutto quello che mandiamo per la difesa lo mettiamo negli ospedali, nella cultura, nell'istruzione, già dicendo. Proviamo un po' a rifletterci. Ciao Luciano da Milano.
23: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidapardi. Ma a me mi sembra state facendo una polemica inutile. Alla fine il trampone che ha fatto, ha visto che c'era un fallo, che era stato fischiato un fallo assurdo, no? Ha chiamato Infantino e ha detto: ma che cazzo fate? Cioè, sono cose che si fanno, voglio dire, non mi sembra una cosa normale. Mi sembra la vostra reazione è proprio la polemica che state facendo dimostra che non avete nient'altro di cui parlare. Stamattina io mi aspettavo che voi parlaste, a parte il caso La Vitola, che è una cosa gravissima, e meno male che verrà fuori quello che è successo e tutto, ma voi dovevate parlare di quello che succede, delle mascherine, del Covid, di Conte, dovete parlare. Perché non parlate di Travaglio, di quante volte ha cercato di insabbiare tutto, le notizie, di non far venire fuori le notizie sulle mascherine Farlock, di Conte? Questo bolle in pentola, Telese, no? Il fallo del giocatore USA ai mondiali, ma alla fine, ma chi se ne frega, non c'è nemmeno l'Italia, ma che ve ne frega dei mondiali? Siete sempre lì a guardare quel pallone rotolare e basta. solo, vi interessa solo perché potete parlare male del trampone. Ecco quello che siete, vi siete veramente smascherati. Ma parliamo di cose serie. Io voglio sapere chi ha preso i soldi di queste mascherine, perché le mascherine farlocche sono passate quando c'era il Covid e ci sono arrivate a noi, come sono andati i fatti. Buona giornata a tutti, Jonathan Tunisi.
0: Jonathan, tu devi... è saltato. Ah, finiva così. Bene, sono le 7.46, siamo nel pieno della tempesta sul caso Infantino, ma non c'è solo quello. E sentite Padellaro sull'attacco di Trump alla Meloni 25.
1: Io credo che la domanda che si stiano facendo a Palazzo Chigi è perché, qual è lo scopo di tutto questo. Allora, credo che insomma alcune cose siano abbastanza evidenti. La prima, parliamo un po' di roba di casa nostra, è chiaro che Trump sta cambiando cavallo. Cioè non, la Meloni è stata completamente accantonata, probabilmente lui sa che potrebbe cambiare la maggioranza, potrebbe essere, e poi insomma io credo che anche, ce lo dirà il nostro corrispondente, anche a Washington si conoscono le percentuali del generale Vannacci. E quindi perché no? In fondo il generale Vannacci è più omogeneo al trumpismo di quanto forse ne sia stato la seconda cosa, no, al volo, è il vertice di domani. Cioè, è evidente che lui sta già predisponendo le pedine per il vertice di domani, e il vertice di domani sarà un vertice dove se ne vedranno delle belle, e la Meloni lì deve decidere cosa fare, perché anche il problema è come risponderà domani la Meloni alle provocazioni di Trump, come difenderà l'interesse nazionale e via discorrendo, insomma un bel problema.
0: È veramente incredibile, no? Ma sentite un frammento d'epoca quando Arianna Meloni diceva: Giorgia ha riportato l'Italia al centro dello scacchiere internazionale. Ale,
2: l'Italia è tornata centrale. Io per carità, le attestazioni tutto sommato di stima ci arrivano dagli italiani tutti i giorni, quando li incontriamo in mezzo alla strada. Siamo dopo 1000 giorni di governo, siamo stabili, siamo cresciuti nei sondaggi, è un'Italia che sta andando bene, c'è fiducia in Giorgia Meloni, ma soprattutto le attestazioni di stima arrivano anche da tutto il resto del mondo.
0: Ancora.
2: Perché Giorgia ha riportato l'Italia al centro dello scacchiere internazionale. Pochi giorni fa, forse la rivista più autorevole al mondo ha scritto un lunghissimo articolo di elogio su Giorgia Meloni e sulle sue buone politiche, raccontando di un'Italia che è tornata a crescere. Beh, mi dovete credere, io quando ho visto la copertina del Time mi sono emozionata. E mi sono emozionata perché quella non era solo mia sorella.
0: Eh sì, non era solo sua sorella, era la presidente del Consiglio, ora sotto accusa, del leader del principale della più grande superpotenza del mondo. Vi ho detto la posizione: difenderla a patto che tagli qualunque legame e sudditanza con Donald Trump, a partire dal primo tema, ed ecco l'ultimo anello, che è la richiesta esosa, inaccettabile, insostenibile la richiesta di contribuire col 5% del PIL italiano alle spese della NATO. Allora, già oggi ci sono 17 miliardi che ballano e che vogliono dire stop a qualunque spesa sociale per lo Stato, ma ieri è stata molto brava la Fornero sulle spese militari, spiegando che servono un colpo mortale per il nostro paese e per i suoi conti. Tuttavia c'è qualcuno che vuole fare ancora il bravo bambino, i compiti a casa, quindi Trump ci può schiaffeggiare, ma noi dobbiamo obbedire. Allora sentite il Fight 24.
21: Però abbiamo già visto, guarda, io di calcio non mi intendo, e per quel poco di tifo che
0: già sentito, no. Questo è su Trump, lo dico per compagnone, questo è su Trump. Bisogna trovare l'altro, ma lo troviamo, non vi preoccupate, perché è veramente importante. Allora, 334 11 11 622 per le vostre voci e interessante quel file in cui la Meloni rimpiangeva il tempo delle belle passeggiate a Roma 9.
3: Potete immaginare che per chi ha fatto un percorso come il nostro, dove non c'è mai stato un interesse personale, non ci riusciranno. Primo, perché non abbiamo scheletri nell'armadio. Secondo, perché lo facciamo solo ed esclusivamente perché ci crediamo. Le rinunce sono tante, mia sorella lo dice spesso, e vi assicuro che non è facile un periodo dove tu non puoi più andare a fare una passeggiata con tua sorella al centro di Roma, magari a fare shopping. Non è semplice.
4: Oh, ma ci staranno a piappi il culo questi?
6: No!
4: No! Mica mi suona tanto a me.
6: No.
0: E sentite il duello con una ascoltatrice che ribatte a Giuseppe Cruciani, lo ha criticato per le sue posizioni definendole razzista, e Cruciani insulta l'ascoltatrice, lei risponde splendidamente, molto gagliardamente sui social. Sei.
7: Signora bolognese che non conoscevo, che di nome fa Erika e di cognome Capasso, che non conosce nessuno, mi dà del razzista. Ti faccio un culo così, chiaro, perché mi sono rotto i coglioni di
24: Allora, Cruciani, che pazienza. Mi sono accorta solo adesso del tuo teatrino andato in trasmissione. Bene, sai, Cruciani, nella vita io lavoro e i pavoneggiamenti degli uomini frustrati non sono esattamente la mia priorità. E quindi mi minacci di farmi il culo. Quello che io apprendo dalla tua scomposta reazione, Cruciani, è che dopo anni passati a vendere il politicamente scorretto e a costruirci una carriera